0: e quindi questo videogiocatore usciva da questi automatismi, a questi schemi. Però Rodrigo Mora è un giocatore divertente, classico trequartista che illumina il gioco, è un artista.
1: Ma
0: E se
1: infatti,
0: avete sentito
1: sì.
0: le ultime dichiarazioni, ieri sera Villas-Boas ha detto: come sei andato a Roma,
1: Sì,
0: un giorno ti verremo a riprendere,
1: è
0: tornerai
1: vero.
0: qui a Dragao con noi.
1: Sì,
0: Ma perché è
1: sì.
0: stato un dispiacere per tutto l'ambiente Porto. Però se l'allenatore ha questa visione, il club appoggia l'allenatore fino in fondo.
1: Ti posso chiedere, al di là del ruolo, le differenze con Conceição, che sono due giocatori dal punto di vista
0: No,
1: fisico
0: sono
1: molto simili, però
0: diversi.
1: sono diversi.
0: Sono diversi, Conceição classico esterno offensivo che può eventualmente partire largo per venire a giocare dentro. Mori lo vedo un giocatore che va lasciato libero di spaziare tra le linee proprio perché con la sua creatività ti permette di essere imprevedibile nell'uno contro uno, nell'assist, e andare a cercare la giocata risolutiva. L'unica cosa che ha bisogno di migliorare Mori, osservatelo bene anche voi, la qualità di visione periferica. Tiene spesso la testa bassa e poco alta, mentre un giocatore come lui, se è andato a salvare Messi muove la testa continuamente per avere una più veloce capacità di lettura degli spazi e delle giocate in profondità. Questa è l'unica cosa su cui ha bisogno di lavorare Mora in questo momento.
1: Conceição invece su cosa deve lavorare ancora? Sulla fase di finalizzazione?
0: Beh, già un giocatore però con un'altra età, quindi un giocatore più formato, ha già dimostrato buone cose. Lì l'unica cosa è magari dargli più fiducia per garantirgli la continuità di giocata nel corso della stagione, essere più presente lì con continuità per garantirgli maggiore capacità di rendimento, perché solo giocando poi riesci ad esprimerti con continuità a alti livelli. Se giochi poco fai più fatica.
1: Assolutamente. L'ultima cosa che ti chiedo, Gonzalo Ramos, mi sembra l'impatto più che buono, con il Milan.
0: Sicuramente è un attaccante di valore. Ruben Amorim lo conosce bene, saprà sfruttare al meglio le sue capacità, con l'augurio che riesca anche a migliorare la sua qualità realizzativa.
1: Grazie, grazie per questo bel focus
0: Grazie
1: sul calcio portoghese. Grazie. Allora, alle 12:14 minuti primi, parlando appunto di mercato, vi ricordo la notizia della mattinata è che Moise Kean è arrivato. Allora, la ricostruzione è questa: è arrivato in ritardo all'allenamento e poi ha detto no, non mi alleno e quindi si è praticamente ha preso la macchina e è tornato indietro. Invece chi non torna indietro è il buon Pinamonti, Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, sei tornato da Bologna, sì?
2: Sì. C'è un'altra tratta adesso dall'Emilia a Roma che verrà affrontata in queste ore,
1: Che
2: quindi
1: è quella di Pinamonti.
2: è un tratto di strada battuta, esattamente, esattamente.
1: Visite mediche nel pomeriggio?
2: Visite mediche nel tardo pomeriggio, lui partirà subito dopo pranzo da Modena, perché lui è di base a Modena, partirà in macchina, quindi viaggio in macchina che lo porterà direttamente a Formello, dove svolgerà subito le visite mediche prima di potersi mettere di fatto da domani a disposizione di Gennaro Gattuso e, perché no, essere anche a disposizione da extra nella partita di domenica contro il Genoa.
1: Senti Lorenzo, è stata una formula un po' particolare quella che ha tirato
2: Sì.
1: fuori la Lazio. Ce la puoi descrivere nel dettaglio?
2: Sì, particolare, ma non è una prima volta. È praticamente un trasferimento a titolo definitivo, per una cifra piuttosto bassa, si parla di 2-3 milioni, più molti bonus, facilmente raggiungibili per arrivare a quei 13 milioni, 12-13 milioni che richiedeva il Sassuolo fin da subito. La Lazio l'aveva già fatta in passato con il Verona per Belhajan, questa operazione era ancora più estrema perché fu un'operazione a parametro zero, più bonus per arrivare a 9 milioni. E quindi è un'operazione che serve tendenzialmente alla Lazio per aggirare quello che è il mercato a saldo zero, ma diversa rispetto al prestito con diritto di riscatto, l'operazione che ha fatto con l'Ajax per Sudalo e con l'Inter per Frattesi, perché il Sassuolo, visto il contratto di Pinamonti in scadenza, è un contratto pesante da circa 2 milioni e mezzo a stagione, il Sassuolo voleva la certezza di non avere più, diciamo, a libro paga un ingaggio così pesante. Si era pensato di fare l'operazione in prestito con un diritto di riscatto con, il Sassuolo, che avrebbe sfruttato l'opzione del rinnovo del contratto di Pinamonti, che è scadenza del 2027, e quindi allungarlo di un altro anno. Ma non avendo la certezza che la Lazio poi avrebbe potuto esercitare il riscatto, si sarebbe trovata Pinamonti con un altro anno di contratto sul groppone, e quindi si è cercata questa soluzione diversa a titolo definitivo. È arrivato l'ok della Lega, che era un po' la cosa che preoccupava la Lazio dopo lo scotto per l'operazione Frattesi. L'ok è arrivato e quindi è stato autorizzato Pinamonti a viaggiare. Tra l'altro, operazione legata anche all'arrivo di Sebastiano Esposito al Sassuolo, e quindi tutte le autorizzazioni sono arrivate, e quindi, come detto, dopo pranzo ci sarà il viaggio di Pinamonti, che arriverà nel pomeriggio qui a Roma.
1: Ma allora verrebbe a dire, Lorenzo, con un'iperbole, meno male che è saltato il centravanti che aveva preso a Roma, Lazio la settimana scorsa, il famoso Bamba.
2: Allora, per Bamba Dieng in realtà era stato fatto un tentativo, con la consapevolezza che comunque si sarebbero dovute fare le visite per capire come stava il ginocchio. Okay. Per le condizioni economiche della Lazio, prendere un parametro zero sarebbe stato meglio, perché questa operazione Pinamonti comunque non migliora lo stato economico della Lazio, certo. Complicherà poi gli eventuali riscatti dei giocatori che attualmente sono in prestito. Però Pinamonti è sempre stata la prima scelta, soprattutto di Gattuso, e ci si è venuti incontro, perché comunque il Sassuolo ha accettato una formula molto particolare per Pinamonti, e l'ha accettata anche perché si è aperta la possibilità a Sebastiano Esposito, quindi si sono aperti degli scenari che settimana scorsa non erano aperti, e quindi una settimana fa Pinamonti era più lontano perché questa formula non si riusciva ad attuare, e per questo si era sprovata la soluzione Bamba Dieng. Come sempre succede, man mano che si avvicina alla fine del mercato, chiaro, si allentano un po' le posizioni di tutte le società che devono cedere, e quindi scatta come sempre il famoso valzer degli attaccanti nell'ultima settimana, ed è partito di fatto con la doppia operazione Pinamonti e Sebastiano Esposito.
1: Ti chiedo altre due cose. La prima, adesso la Lazio riuscirà a cedere Ratkov?
2: Può aprire anche a formule diverse, per esempio c'è una proposta del Siviglia in prestito di un diritto di riscatto. Il problema è il lato giocatore, perché due offerte erano arrivate a Formello, una del Southampton un pochino più bassa, si parla di poco meno di 15 milioni, e una da 18 milioni della Dinamo Mosca. Il problema è che entrambe le destinazioni sono state rifiutate dal giocatore, che invece sembra poter aprire alla Liga e al Siviglia. Vediamo, perché comunque la Lazio di attaccanti in esubero che poi sono andati in Liga hanno fatto bene, all'esperienza con Murici che al Mallorca ha fatto molto bene, quindi c'è la possibilità di cederlo. Anche la scelta di Gattuso di lunedì di far entrare Noslin al posto di Dia e non Ratkov ha fatto capire come, nonostante abbia segnato comunque 6 gol nel precampionato, Ratkov non si è visto in questo momento dallo staff tecnico, e quindi di fatto è in uscita.
1: Cioè, fammi capire, Ratkov detta anche le condizioni, con tutto il rispetto per Ratkov, però mi sembra un giocatore che si può permettere, no, guarda, io non vado qui, piuttosto vado di là. È strano.
2: Purtroppo nel calcio di oggi funziona così. Funziona che se una società non vuole cedere un giocatore, il giocatore non si presenta all'allenamento e fa tardi. E succede che se una società vuole cedere il giocatore rifiuti le destinazioni, e quindi in questo momento la Lazio si ritrova a dover accettare un'offerta diversa, tra l'altro una condizione che cambia molto il mercato della Lazio, perché se la Lazio avesse venduto Ratkov a titolo definitivo, magari anche Frattesi sarebbe arrivato con una formula diversa, Pinamonti sarebbe arrivato con una formula diversa, e quindi la non cessione di Ratkov, che due settimane fa era molto vicina, perché l'offerta della Dinamo Mosca era stata già accettata dalla Lazio intorno al 9-10 di agosto, considerando che Frattesi era la settimana dopo, quella mancata cessione sta bloccando in maniera importante il mercato della Lazio in entrata.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, e qui lo so che ti chiede anche uno sforzo. Beh, comunque alla fine, caro Lorenzo, la Lazio ha fatto un mercato di livello. Dai, Pinamonti, Frattesi, Sciutalo, no?
2: Allora, la Lazio ha fatto probabilmente il massimo che poteva fare con le disponibilità che aveva. Il problema è verificare questo mercato fra un anno, ovvero se, come ci dicono i conti, è così, ovvero la Lazio non ha migliorato la propria situazione economica e quindi avrà lo stesso indice del costo del lavoro allargato, la Lazio avrà il mercato bloccato a gennaio. Il mercato bloccato a gennaio significa che poi i riscatti che dovrai esercitare entro il 30 giugno tu non li potrai esercitare, e quindi se tu hai fatto questo mercato in cui comunque ne sei uscito bene per i nomi che sono arrivati, ma poi Frattesi e Sudaro non li puoi riscattare, e hai pagato 8 milioni per averli questa stagione per una società che è in una situazione economica molto difficile, non so quanto si potrebbe parlare di mercato fatto bene, quindi bisognerà vedere. Diciamo, viste le premesse poteva andare peggio, però c'è anche da dire che bisognerebbe fare mercati in uscita, e le uscite della Lazio sono state prossime allo zero, l'unica è stata Gila. Ti do l'ultimissima, arrivata proprio in questo momento. Si muove qualcosa in uscita perché la Lazio sta per cedere Artistico, centravanti che ha girato in prestito un paio di anni, va al Padova, operazione da 3 milioni e mezzo a titolo definitivo, e quindi qualcosa anche in uscita si sta muovendo, e non escludo che questi 3 milioni e mezzo di fatto siano la parte fissa dell'operazione Pinamonti, quindi l'uscita di Artistico stia finanziando la prima parte dell'esborso per Pinamonti.
1: L'ultimissima davvero, dopo la vittoria di Bologna la Lazio giocherà domenica sera contro il Genoa, cambia qualcosa dal punto di vista dell'afflusso all'Olimpico? No,
2: non cambierà nulla, non ci sarà grande pubblico. Ciò che cambia l'affluenza sarà il settore ospiti / i tifosi delle altre squadre che magari vanno anche negli altri settori. E quindi non penso che la partita col Genoa, con tutto il rispetto, possa portare 10.000 persone allo stadio. Penso che saranno le 7-8.000 persone che abbiamo visto regolarmente dalla seconda parte della scorsa stagione. Potrà esserci un piccolo cambiamento andando un pochino più avanti, già pensando alla prossima partita casalinga, quella del 13 settembre, in attesa di capire quando si giocherà, perché dipende anche dal sorteggio delle competizioni europee, perché ci sarà Lazio-Milan, lì sicuramente ci saranno più persone, ma perché ci saranno molti più tifosi del Milan allo stadio, e quindi vedremo una cornice di pubblico diversa.
1: Lorenzo, grazie, un caro abbraccio. Ciao,
2: grazie
1: Lorenzo.
2: A voi, buon proseguimento.
1: Allora, tra l'altro, evidentemente tra quei 7.000 ci sarà anche il nostro Francesco Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario, fatto proprio accanto al presidente Lotito. Va bene, andiamo in pausa e torniamo tra poco con Alain Valnegri.

0: Ultima parte di Rotocalcio in attesa di Alain Valnegri. Andiamo a approfondire quello che sta accadendo a Firenze per quanto riguarda la situazione di Moise Kean. Ovviamente cominciamo dalle pagine di tutto mercato web, che evidentemente mette in primo piano la situazione. Moise Kean, scrive il collega Alessio Del Lungo, va allo scontro con la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal nostro Firenze Viola, il centravanti classe 2000 è arrivato in ritardo al Viola Park e ha fatto sapere al club la sua volontà di non allenarsi. Manca sempre meno alla fine del mercato, ma l'obiettivo dell'italiano sembra quello di forzare la mano e ottenere il via libera per la cessione al Como, società con cui ha l'accordo a tempo sul contratto. Proprio ieri, peraltro, è arrivato il rilancio da parte dei Lariani, che hanno messo sul piatto 35 milioni di euro di parte fissa e 5 di bonus per Kean. Paratici sa che l'offerta è congrua al valore del calciatore, considerando anche la scadenza del suo contratto nel 2029, ma non può privarsi di lui senza un vero sostituto, pur essendosi già tutelato con l'acquisto di Pellegrino, scrive tutto il mercato web. A breve ci saranno novità. Andiamo a vedere anche come riporta il tutto la Gazzetta dello Sport. Ormai il caso è aperto, scrive, e contorni un braccio di ferro da quanto emerge dal Viola Park. Kean sarebbe arrivato tardi all'allenamento per poi decidere di non prendere parte alla seduta. Un nuovo capitolo diverso agli altri, che si aggiunge a una situazione di mercato in evoluzione che stava portando l'attaccante lontano da Firenze. Proprio ieri, peraltro, a Firenze si è celebrato il centenario con una manifestazione nel cuore della città, alla quale ha preso parte anche attuale presidente, il figlio di Commisso, insomma, che dal punto di vista italiano leggermente rivedibile, ma comunque ha partecipato. Scrive ancora la Gazzetta dello Sport: le prossime racconteranno ulteriori sviluppi e reazioni. Con questo nuovo elemento viene da rileggere in modo diverso pure la mancata titolarità di lunedì a Roma, anche quando è possibile che ci fosse stato già uno strappo, anche se Moise è entrato sul 3-0, ha dimostrato di voler incidere. Alla fine della conferenza post partita, Grosso lo ha pure ringraziato. Quindi questo il caso Kean. Andiamo invece a vedere l'altro caso che si sta relativamente aprendo, cioè l'inserimento della Roma su Kessi. Scrive la Gazzetta: una settimana di fuoco per regalare a Gasperini ulteriori pezzi in una macchina che sembra già da scudetto. La Roma è al lavoro su più fronti. Una sorpresa si è aperta a centrocampo, dove Tony D'Amico cerca il colpo che potrebbe sistemare più reparti. Il direttore sportivo infatti si è inserito nella corsa Frank Kessi, svincolato nel milione della Juve da diverse settimane. Un tentativo, scrive la Gazzetta, che nasce da una strategia ben precisa che porterebbe alla cessione di El Hanaoui. Il marocchino, mai entrato davvero nelle grazie di Gasperini, è stato sondato dal Crystal Palace, oltre che da due club arabi. Kessi quindi andrebbe a rimpiazzare El Hanaoui, ma non solo, perché la Roma conta di incassare 35 milioni dall'ex Lens, nonostante i tempi stretti, soldi che andrebbero poi girati all'esterno offensivo e che combaciano quasi integralmente con la richiesta fatta da Lione per Fofana, impegnato stasera nel preliminare di Champions. Insomma, una Roma che si vuole sempre più candidare allo scudetto, scrive la Gazzetta dello Sport. Quindi calano un po' i veli anche sulla Roma, visto che lo stesso Francesco Balzani scrive di Roma che quest'anno vuole fare una sorta di all-in per lo scudetto. Pensate invece in Arabia Saudita: Bufera CR7, Postecoglu lo toglie, sarebbe allenatore, lui non ci sta. Al Nasser in 10, rimonta da 0-2 a 3-2 e ovviamente Cristiano Ronaldo non l'ha presa particolarmente bene, mettiamola così, ma questo è Ronaldo, lo si conosce. Torniamo nuovamente su tutto mercato web per andare a vedere le altre notizie. Il Genoa ha preso il centrocampista Judelson, è nazionale under 20 del Canada, quindi si muove anche il Genoa. La Lazio, ne abbiamo parlato prima, ora Ratkov può partire, l'attaccante ha aperto al trasferimento al Siviglia. Mentre sempre pagina di tutto mercato web, altra situazione, perché se vi ricordate qualche giorno fa era stato, in maniera secondo me abbastanza improvvida, avvicinato De Jong alla Juve. Ma qual è il problema di De Jong, giocatore centrocampista del Barcellona, che insomma ha dei seri problemi al ginocchio? Infatti Barcellona, De Jong ancora lontano dal rientro, sente dolore al ginocchio, per cui De Jong, grandissimo talento, veramente un talento di enorme livello, ma frenato dagli infortuni, e dunque ancora problemi per il giocatore, attualmente in forza, come detto, al Barcellona. Ancora andiamo stavolta sul Corriere dello Sport, in attesa dell'arrivo di Alain Valnegri. Kane in ritardo all'allenamento, rottura totale con la Fiorentina. Cosa sta accadendo? L'attaccante di Viola, corteggiato dal Como, è sceso in campo oggi all'ordine di Grosso. Nuovamente il Corriere dello Sport dice: Roma un attaccante in più, pressing per Fofana, il DS d'Amico tratta con il Lione per avere il belga, la svolta può arrivare domani, appunto dopo il preliminare di Champions che stasera giocherà per l'appunto il Lione. Mentre il Corriere dello Sport ci fa sapere anche che Gabriel Jesus Napoli può sbloccarsi, secondo il Corriere dello Sport è vicino all'addio invece Leao, cosa che in realtà insomma non risulta, perché ne abbiamo parlato anche prima. Leao insomma non vuole andare al Galatasaray, ha problemi comunque con il Milan, la società in qualche modo vorrebbe cederlo. L'Aston Villa, che sembrava pronto a inserirsi nella giornata di ieri, ha fatto un passo indietro. Tra l'altro l'Aston Villa non è nuovo a queste situazioni, perché la stessa cosa l'aveva fatta anche con Jonathan David alla Juventus, nel senso che sembrava pronto ad inserirsi per il giocatore, poi invece ha fatto una clamorosa marcia indietro. La stessa cosa l'ha fatta proprio con Leao, e Leao ha in questo momento soltanto una squadra che lo sta corteggiando, che lo sta cercando, è il Galatasaray. Però, come abbiamo detto anche in precedenza, lui fondamentalmente non accetta questa destinazione, quindi è un nodo che il Milan proverà a sciogliere proprio in queste ultimissime ore di mercato, altrimenti si troverà evidentemente a tenere questo giocatore, che potrebbe anche essere, per l'amor di Dio, una buona notizia, ma la verità è che lo stesso allenatore non è che ne sia particolarmente entusiasta. Altra notizia arrivata nella giornata di ieri: si ferma Zaniolo, 4 settimane di stop per lui, quindi tegola in casa udinese. Se vi ricordate, Zaniolo è uscito dolorante nella partita con l'Udinese, sembrava in un primo momento potesse trattarsi di crampi, invece era appunto un problema muscolare. Così come notizia della tardissima serata di ieri per la Juve, l'operazione di Yıldız. Yıldız che nei prossimi giorni si opererà. C'era anche l'opzione della famosa terapia conservativa, che avrebbe fatto tornare in campo il giocatore nel giro di 2 mesi, però sapete benissimo che quando si opta per le terapie conservative diventa poi anche una sorta di scommessa. Quindi giustamente e correttamente, dal mio punto di vista, il giocatore ha deciso di operarsi. Questo lo porterà a rimanere fuori per tutto il mese di settembre, per tutto il mese di ottobre, probabilmente per tutto il mese di novembre, e forse nella seconda metà di novembre potrebbe cominciare nuovamente ad allenarsi, prima evidentemente parzialmente in gruppo. È chiaro che poi ci sarà anche la fase di riabilitazione, però il giocatore magari ricomincerà a allenarsi verso i primi fine di ottobre, primi di novembre, per poi rientrare forse entro la fine dell'anno. Questo evidentemente porterà la Juventus a fare delle scelte di mercato, ne stiamo parlando non tanto per un sostituto dello stesso Yıldız quanto per un attaccante. Abbiamo Alain Valnegri, ciao Alain.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Allora Alain, parto da Ken, non si è, cioè si è presentato in ritardo e ha detto io oggi non mi alleno, voglio andare al Como. Te la faccio molto breve. Te aspettavi questo atteggiamento del giocatore?
1: Sì, sì, sì, mi sorprende che arrivi così tardi.
0: È vero, è vero.
1: Ma sinceramente non ho rimpianti. Io da bambino ho visto Antonioni, ho visto Bertoni, ho visto Diaz, poi Baggio, Battistuta, Mutu, gente sì di grande qualità tecnica, però comunque anche con dei valori. E Ken sinceramente, io non sono mai innamorato di Ken, quando segnava comunque ero ben cosciente che era il suo anno e ho tanti dubbi sul fatto che possa ripetersi. Glielo auguro perché anche in chiave nazionale, però l'anno scorso ho fatto vedere tanti limiti sull'implicazione, sull'atteggiamento, sul collettivo. E, niente, meglio andare su un profilo più collettivo che si possa adattare al gruppo e non pretendere che il gruppo si adatti a lui.
0: Va trovato a breve giro di tempo però, Alain, perché comunque è chiaro che Ken l'hai perso a questo punto.
1: Sì, no, ma Paratici comunque è uno che lavora con dei scout competenti, dunque se hai i soldi comunque certi calciatori è chiaro che non puoi andare a bussare per dei calciatori dominanti con ambizioni di scudetto nel loro campionato a zona Champions, devi andare su un giocatore che non è soddisfatto e che vuole cambiare aria e che fa un upgrade firmando a Firenze. Un'operazione un po' tipo Pellegrino. Adesso vedremo cosa nel Chelsea. Ci sono vari calciatori che comunque non fanno parte dei progetti di Xavi Alonso e potrebbe essere comunque Mega, per esempio, un profilo interessante. Si parla di Beto alla fine ti porta a profondità, non è uno da 20 gol a stagione, però ti porta a profondità, conosce la Serie A e pace. E adesso a Firenze abbiamo bisogno di pace.
0: Quanto sposta Ken nel Como? Cioè il Como a questo punto fa un altro passo verso ambizioni clamorose?
1: Sì, il Como deve tornare in Champions, questa deve essere l'ambizione. Il Como non si può permettere di non tornare in Champions quando fai degli investimenti di questo tipo. Dunque Fabregas ha disegnato una squadra e una rosa comunque per poter essere competitivo in Champions e come diciamo da un mese ha preso i calciatori per fare anche un calcio un po' diretto, meno fabregasiano, se lo possiamo definire in questo modo, e Ken comunque ti permette di giocare palla lunga, è tutto Ken. Alla fine Palladino ha costruito una stagione con una media punti altissima a Firenze con questo schema. Dunque Fabregas in determinate partite in Serie A, ma soprattutto in Champions, probabilmente userà questo modo alternativo per giocare.
0: Poi parliamo anche di altre squadre, ma domani sorteggio Champions, ruolo delle italiane, Alain?
1: È l'Inter da outsider. E poi faccio fatica a capire bene, ma il Napoli non ho ancora capito bene a cosa giocherà e come giocherà e cosa farà se fa qualcosa sul mercato.
0: Gabriel Jesus sembra abbastanza vicino.
1: Sì, vabbè. Giocatore da rilanciare, sì. Come Badiashile, è lo stesso profilo. Giocatore di gran talento, giovane, che non ha rispettato i margini di progressione, dovuto anche a degli infortuni. Adesso in Champions vedremo. La Roma l'ho vista bene, non so se può con la rosa che ha Gasperini giocare ogni 3 giorni con questa intensità. È un po' la domanda, perché altrimenti la Roma vista contro l'Atalanta è la prima volta che vedo una Roma versione Atalanta di Gasperini, con quell'elettricità, con quella capacità di andare subito in porta, con quella fisicità. Se riesce a mantenere questo, la Roma potrebbe fare una figura molto simile dell'Atalanta in Champions. che comunque con Gasperini ha fatto le grandi stagioni in Champions. E poi il Como, vedremo come si adatta. La rosa a livello qualitativo e quantitativo penso che sia completa. Adesso quando giochi ogni 3 giorni comunque c'è un cambio di chip che devi comunque acquisire. Vedremo quanto tempo se lo acquisisce e se riesce a andare alle partite di eliminazione diretta.
0: Veniamo alla Juve, perché il Diz alla fine ha deciso di operarsi, starà fuori credo più o meno fino a dicembre. Cosa cambia, Alen?
1: Beh, dà un'opportunità agli Abegovic di accelerare il suo processo di adattamento. Adesso la Juve voglio capire come finirà il mercato. Penso che la Juve sarà protagonista negli ultimi giorni di mercato, perché con Kessié, Zirkzee comunque cambierebbe faccia la squadra, eh? E sarebbe un mercato comunque coerente, con pochi soldi ma con idee, con una figura come Carnevali che ti fa vedere che quando hai qualcuno di competente puoi lavorare anche con pochi soldi. Adesso vediamo. Che sì, mi sembra che sia vicino anche con quel prestito di Miretti in Turchia, sì. E Zirkzee sarebbe la ciliegina, perché Zirkzee ti cambia tutto il reparto offensivo.
0: Leggevo oggi, Alen, spero che tu mi possa dare qualche conferma, che l'Atletico Madrid avrebbe chiesto informazioni su David.
1: Ma sì, ma l'Atletico ho tanti dubbi su quello, dubbi, però l'Atletico ormai ha la grana Julian. Secondo me Julian finirà all'Arsenal. Dunque deve prendere una punta, ma sostituire David con Julian, Julian con David. Insomma,
0: auguri!
1: Sinceramente, almeno che Simeone abbia visto qualcosa che non abbiamo visto.
0: È impazzito.
1: Ma cioè, non lo so, ho tanti dubbi, soprattutto se esce Julian.
0: Sì, onestamente tanti dubbi anch'io. Questi 2 mesi di Ildiz fuori, vedi l'esplosione di Alibegovic o più campo per Boga? Perché poi i due
1: Boga
0: sostituti
1: è una certezza.
0: Infatti.
1: Boga è una certezza, la migliore operazione che ha fatto la Juve da tanti anni. Boga, relazione qualità prezzo e rendimento, Boga ha reso la grande, è tornato quello di Sassuolo, è una certezza. Boga, se lo metti dall'inizio, se lo metti al 45esimo, se lo metti all'80esimo, ti dà qualcosa, ti dà lo strappo, ti dà l'uno contro uno, ti dà sempre l'idea che possa succedere qualcosa. Aljabegovic è un diamante, adesso è grezzo, bisogna lavorarci, bisogna pulirlo, ma Spalletti comunque sa gestire quel tipo di calciatori e saprà dosificare e comunque gestire anche il minutaggio tra tutti e due. Vedremo, secondo me Boga avrà più minutaggio perché sopporta meglio la pressione, un giocatore già fatto. E immagino che comunque Aljabegovic non lo voglia bruciare Spalletti.
0: Invece non si sblocca la situazione Leao, Alen, sembra che Leao non voglia andare in Turchia, nella tua cara Turchia, e alla fine questo rischia di rimanere a Milano,
1: eh? No, penso che se ne andrà comunque, alla fine troveranno una soluzione, una formula. Col Galatasaray è spesso così, eh. È proprio Galatasaray che è interessato a Leao e lui vuole andare a Istanbul a difendere i colori giallorossi. Ma mi sembra che avevamo un accordo con la Aston Villa. Però è chiaro che andare in Premier per Leao, che comunque non rientra e non pressa, è complicato. Perché lì e poi con Emery finisci subito in panchina.
0: Sì, infatti.
1: Dunque è meglio andare in Turchia, dove puoi giocare a sprazzi ancora, hai tante partite, nel Galatasaray giochi tante partite dove comunque attacchi dei blocchi bassi, dunque lì sul rientrare, sulla pressione non c'è l'esigenza che ci sarebbe nella Aston Villa. Peccato per lui che non vuol crescere, ormai l'abbiamo capito,
0: ma ormai
1: gioca su 2-3 qualità e basta. Vada al Galatasaray, ma il Galatasaray stia attento perché comunque anche lì comunque troverà concorrenza, eh? E in Champions loro comunque vogliono fare bella figura in Champions. E in Champions, se tu non fai bella figura, poi giustificare lo stipendio che chiede sarà difficile. Soprattutto immagino che la formula sarà un prestito con opzione.
0: Certo,
2: Sì, sarebbe quella. Senti, ti chiedo l'ultima cosa, Len. Proprio sul calcio turco, ne stiamo parlando tantissimo, ma credi che possa alzare l'asticella anche nelle competizioni europee? Quindi mi riferisco alle squadre impegnate in Champions, in Europa League. Se sì, quali?
1: Ma è il gran dilemma. Le squadre turche hanno sempre fatto fatiche in trasferta. Se tu guardi in trasferta, perdono punti anche su campi, tra parentesi, accessibili. Poi ti fanno l'impresa e ti battono un Liverpool a Istanbul. Difficile. Ormai in Turchia c'è la concorrenza o la voglia di poter alzare un trofeo continentale sapendo che solo il Galatasaray ne ha alzato uno.
2: Eh sì.
1: E il Fenerbahce, il Beşiktaş sempre ci provano, hanno ambizioni europee. Devono migliorare in trasferta. È il gran tallone d'Achille delle squadre turche. E a partire da lì, poi quando giocano in casa, comunque la media punti è alta. E se riescono a migliorare lì, magari una Conference, addirittura una Europa League, ma la Champions comunque siamo ancora molto distanti.
2: Alen, grazie, appuntamento a domani.
1: Ciao, un abbraccio, Ale. Ciao,
2: ciao Alen. Allora, ragazzi, 12:54 minuti primi, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Editoriale Rotocalcio. Adesso un breve break, poi l'anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Francesco Tringali. Dopodiché poi uscirà giustamente e correttamente Tringali e arriverà Stefano Impallomeni. Rimanete con TMV Radio. Questa trasmissione torna domani alle 11:00.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso, oltre che un buon gioco, insomma, hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per l'innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi, però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura, un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Deve trovare un po' una quadratura, deve trovare un po' un equilibrio, deve trovare l'idea di grosso, però Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere il continuo, non possano andare incontro a quei problemi dove l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e quegli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: Per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori che trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo era una volta Pulici e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, dove qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per fortuna, comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto alla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, proprio per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Ma sicuramente le difficoltà sono state tante. Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione, quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
0: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari.
1: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente che Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare, tra virgolette, in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
0: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
1: Ma è cambiato molto perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco del 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarsi.
0: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera. Sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
1: Ma sarebbe un'ottima scelta perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe, ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini, che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
0: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto, battendo il Torino, è un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
1: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo, ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo le condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima. Però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta.

0: e poter inserire, probabilmente Amorin ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice, lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore e di piattone poi ha fatto questo gol, veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
1: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
0: Ma innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini, dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire su questo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che lo stesso attaccante che ha fatto gol ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri e sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
1: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions. Ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
0: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo. In più ha questa incognita appunto della Champions League che sicuramente toglierà energie fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale. Sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
1: E il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
0: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente. Mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto più, ma non perché con Conte chiaramente metto in discussione l'allenamento o il concetto di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti e con Allegri potrebbe essere valorizzata ancora di più alcuni giocatori. Grazie
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
0: a
1: giornata. E
0: voi, a tutti, ciao, arrivederci.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino, quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome.

0: nome di Brassier e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto il mercato web, Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina appunto è un'idea per il Torino, che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è abbondanza, perché Kulenovic e Adams sono in uscita. Per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato. C'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
1: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste, e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Patarratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni e alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al Sadd soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna e che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Ken è troppo fondamentale per la Fiorentina e l'abbiamo visto ieri, è entrato sul 3-0, che comunque sia è l'unico che tira in porta, è l'unico giocatore con cui Grosso ha lavorato per tutta la preparazione, per tutto il precampionato, e è l'unico che attacca la profondità, che è ciò che vuole fare Grosso, perché non ha esterni.
2: Però la Roma ha tanto, perché ha un grande portiere, in mezzo con Ed ha dimostrato quello che ha dimostrato al Mondiale, il giocatore a tutto campo, copre tanto campo, è bravo tecnicamente, in conduzione è forte, è un giocatore completissimo, e davanti, cioè lì quella coppia gli fa male ai ragazzi.
3: Tutte le squadre che avete menzionato hanno delle pressioni per vincere, il Como
4: non, ce le, ha,
3: non le ha. E per un giocatore giocare senza pressioni, va bene, è una manna dal cielo. Cioè, no, se tu non giochi con le pressioni, dai il meglio di te stesso, perché qui a livello ambientale non ti richiedono quello che ti richiedono a San Siro, all'Olimpico, a Napoli e quant'altro.
5: Se lo prendono, non lo so, secondo me lui, per me, oltretutto è più forte di Cario, secondo il mio punto di vista. Poi alla fine se quello fa primo, secondo me non è più scarso. Cioè, più scarso, un portiere vero, Gramara è un portiere vero, però Juventus avere due buonissimi portieri non è che gli fa male.
6: Sul fatto che lui non possa fallire sono d'accordo, nel senso che arriva già da un fallimento, che quello della nazionale è un mezzo fallimento, quello dell'anno scorso, perché ce l'ha sulla coscienza anche lui, comunque la mancata qualificazione in Champions c'è stato per tanti mesi ad allenare la Juve, non c'eravamo né io né te, quindi io penso che questo sia un po' un anno importante per Spalletti per ricollocarsi in una certa posizione.
7: Maracanã.
8: Maracanã, eccola qua. Buon pomeriggio da Marco Piccari
9: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
8: Ciao Francesco, ben trovato. Un saluto anche in cabina di regia al nostro Gabriele Latini, che ci accompagna come sempre. Allora, a tutti voi che siete con noi, salutiamo anche gli amici del canale 61 delle Digitale Terrestre, che sono con noi ormai da più di un anno, lo sai. Quindi canale 61 con noi fino alle ore 17, poi anche con A Tutta C. Poi dopo salutiamo tutti coloro che interverranno, si uniranno nel corso di questo pomeriggio in TV. Allora, caro Francesco, ci siamo per una puntata che inizia in maniera subito, devo dire, forte, perché abbiamo delle cose da andare a prendere, notizie da commentare, una notizia da commentare che è arrivata, nella parte, diciamo, intorno a mezzogiorno, ecco, diciamo così, un'oretta fa è arrivato, quindi la parte finale di Rotocalcio, eccola qui, ce l'abbiamo, andiamo sul sito Tutto Mercato Web, perché viene riportata la notizia di Ken, quindi in ritardo al Viola Park, ha fatto sapere al club di non volersi allenare. Poi non so se ci sono ulteriori aggiornamenti, li chiedo a te, Francesco, però praticamente, visto che c'è questa trattativa aperta, Ken va allo scontro con la Fiorentina, braccio di ferro, titolano altri siti in questo momento, manca sempre meno alla fine del mercato e l'obiettivo appunto del giocatore è quello di andare al Como, quindi forza la mano, dice, sapete che vi dico, arrivo tardi e chiedo di non allenarvi, benissimo, anzi malissimo da questo punto di vista. Poi qualcuno ci deve anche spiegare, caro Francesco, perché non ha giocato l'ultima partita ed è entrato praticamente alla fine sul 3-0, anche lì un punto interrogativo da questo punto di vista. Io credo che sia un comportamento inaccettabile.
9: Aspetta. Perché per esempio su Firenze Viola noi abbiamo letto che, per rispondere alla tua domanda, sia stato lui a non voler scendere in campo dal primo minuto. Ma chiudiamo un attimo la ricostruzione e poi editoriale. Sì. Nel senso che Andrea Giannattasio è uscito appena uscito su firenzeviola.it con questa notizia, diciamo che cosa filtra dalla Fiorentina? Il club non ha alcuna necessità di vendere e non intende accettare condizioni considerate svantaggiose soltanto per assecondare la volontà dell'attaccante. Eccolo qui, lo trovi in primo piano.
4: Te lo metto subito.
9: La prima offerta del Como per il giocatore non è stata ritenuta congrua. Nemmeno il secondo rilancio a 35 milioni di parte fissa più 5 di bonus avrebbe raggiunto i parametri fissati dalla Fiorentina. La società vuole avere la certezza di poter acquistare un sostituto almeno dello stesso livello, se non superiore. Due condizioni che al momento non si sono ancora verificate. attenzione all'ipotesi estrema, perché se gli incastri non arriveranno e il giocatore non metterà la testa a posto, e ricordiamo che oggi si è presentato in ritardo e ha scelto di non allenarsi, Ken potrebbe anche rimanere a Firenze, continuerà ad allenarsi regolarmente, ma rischierebbe concretamente di non giocare. Il club chiaramente preferirebbe insomma vendere rispetto a tenere fermo un calciatore importante piuttosto che cederlo al ribasso, deprezzando il proprio patrimonio e offrendo l'immagine di una società condizionabile dalle pressioni del giocatore o di un'altra squadra. A fronte di uno stipendio che si aggira intorno ai 500.000 euro mensili, caro Marco, in casa Viola non sarebbero stati graditi i numerosi ritardi agli allenamenti attribuiti all'attaccante.
8: Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto di quello che noi dobbiamo vedere da questi signori strapagati? Ma vi rendete conto? Non è il primo che fa queste situazioni qui, ma lui a livello comportamentale è molto discutibile, e mi fermo qui. Ma è una situazione inaccettabile, Francesco, perdonami. Questa è una società, la Fiorentina ha preso questo calciatore. Quando lo ha preso, vorrei ricordare, 20 presenze con la Juve, 0 gol. Ha preso questo giocatore che era un punto interrogativo, non sapevamo se poteva veramente mostrare il suo valore. Lo ha preso la Fiorentina e lo ha rivalorizzato questo giocatore, perché ha segnato 19 gol in campionato in quella stagione, la stagione precedente a quella del fallimento dell'anno scorso. Ha fatto una stagione buona la Fiorentina, una stagione buona la Fiorentina. Ora c'è questa possibilità di cambiare squadra, che ci sta nel calcio, per carità, ma giustamente la Fiorentina deve tutelare i suoi interessi, quindi chiede una cifra determinata. Il Como sta cercando di capire se può arrivare a quella cifra. E che cosa fa il giocatore? Che, attenzione, la Fiorentina deve anche trovare un sostituto in questo caso, e non è facile a 7 giorni dalla conclusione del mercato andare a sostituire Ken. Eppure c'è la volontà della società, giustamente, di provare a trovare una soluzione di questo tipo. E questo signore qui che cosa fa? Signore mi sembra un parolone. Che cosa fa? Non decide di non presentarsi agli allenamenti. Dice arrivo in ritardo e comunica che non si vuole allenare. Non si vuole allenare. E dove sta la professionalità? Questo è un professionista, ha un contratto con una società che ti paga, con una società che ti ha rilanciato. Zero gratitudine, zero riconoscenza da parte praticamente di questo calciatore. E non si presenta agli allenamenti. Io mi auguro, guarda, io non succede, perché non c'è buon senso nel calcio. La cosa migliore sarebbe quella: che il Como non prenda più questo giocatore. Perché uno che si comporta così lo rifà di nuovo. Quindi io, società, non ti prendo. Vai, rimani là, non me ne frega niente. Ho la squadra forte, posso andare avanti così. Rimani alla Fiorentina. Rimani alla Fiorentina e voglio vedere che cosa succede, ma giustamente la Fiorentina subisce un danno, perché avrebbe un giocatore che non sarebbe più mentalmente, no, non vuole giocare più, tanto questo, se fa queste cose, vuol dire che non vuole stare più alla Fiorentina, no? E non è mai uscito allo scoperto. E mi auguro anche un'altra cosa, e chiudo, che Roberto Mancini, il nuovo CT della Nazionale, che ha ripreso questo incarico, prenda veramente atto di questo comportamento e non lo convochi. Perché uno così non può vestire la maglia della nazionale italiana. Punto, fine, e mi fermo.
9: Sì, aggiungo anche che non è, secondo me, vedendo anche quanto ha lavorato su di lui, non voglio tirare fuori Rocco Commisso, che sappiamo quanto tenesse a Moise Kean, rilanciandolo nel suo anno più difficile, dando anche un'opportunità importante con la Fiorentina e con lo stesso calciatore, che poi è stato chiaramente bravo a sapersi rilanciare. Sono d'accordo con te rispetto a uno attento ai comportamenti come Fabregas, non so quanto possa, insomma, apprezzare un comportamento del genere, perché sono d'accordo, se lo fai con uno perché non dovresti farlo con l'altro tra qualche anno? Ed è chiaro che è una situazione che la Fiorentina ha tutta la volontà di volerlo cedere, a prescindere dal fatto che alla Fiorentina non serva poi monetizzare così tanto. La direzione è sicuramente quella della cessione, e Ken poteva essere un po' più furbo e un po' più attento a dei comportamenti che probabilmente l'avrebbero portato lontano comunque dalla Fiorentina. Manca una settimana, la Fiorentina sicuramente gioca a rialzo. Il Como ha l'intenzione di prenderlo, tanto valeva comportarsi in maniera normale.
8: La direzione
9: sarebbe stata
8: ma
9: quella.
8: Ma poi senti, Francesco, ma anche una volta, allora, tu vuoi andare al Como e ci sta, no, che un giocatore possa scegliere di cambiare squadra. Io non sto discutendo questo, ma cerca di fare un comportamento che sia professionale, ma anche col tuo agente che magari sta trattando, ma perché non ti vai ad allenare? Tanto voglio dire, l'accordo lo devono trovare le due società in questo momento, c'è una situazione economica, tu magari puoi anche essere d'aiuto, che ti metti in difficoltà te prima di tutto, perché metti
9: non ti dai una via d'uscita,
8: non ti dai una via d'uscita, metti in difficoltà la Fiorentina, metti in difficoltà il Como, ma che comportamento è, ragazzi? Ma dai, e quanto prende questo?
9: 500.000 euro al mese.
8: Te rendi conto? Ma ti rendi conto questi signori che cosa fanno? E poi dopo si lamentano perché vengono magari anche un po' criticati, perché vengono fischiati. Ma dai, ma che roba è? La Fiorentina prende questo giocatore che aveva fatto zero gol, un attaccante zero. Dai, su, è una cosa inaccettabile.
9: E che l'anno scorso,
8: che contributo ha dato alla Fiorentina? A parte che vi posso dire una cosa, 40 milioni non li vale sto giocatore, non li vale, e non ci giriamo intorno, non li vale 40 milioni. Già è tanto che c'è qualcuno che prova a arrivare a quella cifra.
9: Sì, vabbè, sì, sono d'accordo, no, sono d'accordo anche sul fatto che non ti dia una via d'uscita, perché poi se malauguratamente non si trova l'accordo, perché effettivamente la Fiorentina magari si impunta e non vuole cedere questo giocatore, adesso lo dovrà fare, perché adesso è messo in difficoltà prima di tutto la Fiorentina con questo comportamento. La Fiorentina dovrà, per forza di cose, io credo che non voglia mai tenersi un giocatore del genere per tutto l'anno, non separato,
8: certo,
9: in casa,
8: non separato in casa come
9: e
8: fai
9: non
8: a
9: poterlo
8: tenere,
9: vendere neanche a 20 milioni l'anno prossimo. Quindi sicuramente ha messo alle strette, ma il comportamento è che il pallino ce l'ha sempre il giocatore, certo, caro Marco, certo. Perché con questi comportamenti la indirizzi la trattativa, perché è difficile che una società allora ti dica, certo, hai fatto così, allora rimani qui, ti alleni al Luna Park da solo per tutto
8: sarebbe
9: l'anno.
8: Sarebbe da fare così. Qualche anno fa, quando ero un po' più giovane, io mi ricordo che c'erano dei presidenti che quando succedevano queste cose te prendevano e il giocatore lo facevano allenare in disparte. Però adesso c'è il mobbing, c'è tutte queste robe qui che tutelano praticamente chi fa questi tipi di comportamenti, e quindi arrivederci e grazie. Però aggiungo una cosa in questa, diciamo così, analisi generale, che secondo me anche la Fiorentina ha fatto degli errori nella gestione di questa trattativa. Cioè non puoi arrivare al 26 di agosto con questa situazione. Cioè tu dovevi porre una deadline a questa trattativa. Cioè chiaramente dire alle parti, se vogliamo concludere questa trattativa dobbiamo arrivare massimo alla metà di agosto. Dopodiché, se non c'è l'accordo tra le parti, Ken rimane... E poi se comportasse così, vediamo quello che succede. Anche qui la Fiorentina poteva mettere una deadline a questa trattativa, perché giustamente la Fiorentina adesso si trova anche nella condizione che deve trovare un altro attaccante. Non è facile trovare un altro attaccante di questo valore, a parte che io
9: sì, vedo è andato via Piccoli, tra l'altro.
8: Io vi devo dire che quella stagione lì ha girato tutto bene a Ken. Per me non è un giocatore così come tutti spesso descrivono, un fenomeno, una cosa, vabbè, comunque questo è un altro discorso, è una mia opinione magari anche sbagliata. Vediamo come andrà a finire, però io veramente, questi giocatori qui non sono più credibili, e guardate che in questa analisi ci aggiungo pure Leao, ma io dico un calciatore che fenomeno, io mi ricordo, fenomeno, il nuovo, che qual era lì, aspetta, c'era il paragone con chi? Veniva paragonato a, insomma, ho sentito dei paragoni di Leao in questi anni, che è una roba proprio, vabbè. Eppure Leao adesso che non trova tutto sto grande fenomeno, non si riesce a trovare una squadra che lo prende, perché poi quella valutazione lì non ci può arrivare nessuno. Eppure questo è un altro... Vedete che poi quando ti comporti in una certa maniera, perché non mi venite a dire che Leao si sia comportato bene col Milan, non me lo venite a dire, perché pure lui ne ha fatte, E poi vedi quali sono le conseguenze? Che tutta sta fila per venire a prendere non c'è nessuno, non ci sono. E comunque non ci sono quelle condizioni che richiede un club e che giustamente non può rimetterci. Però questi giocatori hanno stancato. Io veramente non riesco a essere dalla parte loro, devo essere proprio sincero. Dimmi Francesco, vengo da te.
9: No, sono d'accordo. Poi alla fine, cioè, Leao è davvero il manifesto più eclatante. Il fatto che lui inizio estate dichiari di non voler più rimanere al Milan, come se avesse la fila fuori dalla porta.
8: Sì, infatti si vede che fila che c'ha.
9: E si permette anche, insomma, di rifiutare.
8: Guarda Vlahovic, è il stesso discorso di Vlahovic, vedi sì, che sì. Cosa succede? Che poi questi giocatori, che comunque hanno delle qualità, io non sto dicendo che sono scarsi, però vedi che poi pagano il loro comportamento, il loro essere attaccati ai soldi, il loro non voler essere professionisti fino all'ultimo giorno, però, capito, dopo baciano le maglie e fanno tutte ste stronzate che noi dobbiamo vedere tutte le volte. Vabbè, dai.
9: No, sono d'accordissimo.
8: È inutile.
9: Sopravvalutano quello che potrebbe essere il loro futuro, sì, il loro interesse. Che
8: magari
9: è
8: colpa anche nostra, che molte magari volte li incensiamo. Anche quello.
9: Procuratori, perché spostare giocatori come Ken, come Leao, come lo stesso Vlahovic, sono molto importanti anche per chi li gestisce e per chi li consiglia, perché c'è il calciatore che
8: sì,
9: ci
8: che
9: mette la faccia, ma poi sarà guidato da qualcuno, e se tu guidi un calciatore non credo che, cioè,
8: dai, ma come ti viene in mente
9: consigliare di
8: in un momento cruciale della trattativa, in un momento cruciale dove siamo al 26 di agosto e giustamente le due società stanno cercando di trovare un accordo dove una comunque un vantaggio lo prende, perché si prende un giocatore e l'altra si deve privare di un attaccante, tu che fai? Forzi la mano in questa maniera.
9: Quella però purtroppo resta la mossa decisiva.
8: Certo, ma infatti vincono sempre loro, perché poi magari va al Como, comincia a segnare e viene pure convocato in nazionale.
9: Certo.
8: E poi gli dimo pure che è bravo, capito?
9: Certo.
8: Vincono sempre loro. Non c'è niente da fare. Ecco perché io dico sempre, lo dico anche ai più giovani, spesso mi chiacchiero con mia figlia e i loro amici, non vi affezionate ai giocatori alla maglia, perché la maglia ci sarà sempre, ci sarà nei momenti di gioia, nei momenti di dolore, nei momenti, c'è sempre. Il giocatore invece è momentanea la sua presenza. Lasciamo stare, io vi dico sempre, non vi compratevi la maglia, non ci mettete
9: nessun numero.
8: Metteteci il vostro, che quello è sinonimo di grande passione per la squadra, ci mettete il vostro, non quello del calciatore, ma lo dico da anni proprio. E quindi vabbè, comunque dai, vedremo che succede. Tra poco ci colleghiamo anche con Radio Firenze Viola per avere qualche delucidazione in più, ma mi sembra insomma che la strada sia questa. E lui adesso ha messo la Fiorentina a spalla al muro, no?
9: Vabbè, questo... tanto torneremo a parlarne tra poco, visto che ci collegheremo con Firenze Viola. Vai. Io ti porto anche su un altro argomento, perché c'è Kessié al centro della Juventus e della Roma, perché la Roma potrebbe rispondere al dispetto Selic con l'innesto di Kessié. Perché in questo momento Kessié, che vorrebbe tornare in Italia e che sta aspettando la Juventus, ha incassato anche l'interesse della Roma, che è una strategia più precisa rispetto alla Juventus. Perché che cosa succede? La Roma sta provando a cedere El Ainaoui, che è il centrocampista marocchino che non è mai entrato definitivamente nelle grazie di Giampiero Gasperini. Tramite questa cessione potrebbe arrivare a Kessié, che come detto aspetta la Juventus, però diciamo ad una settimana dalla fine del mercato, insomma, vorrebbe sistemarsi in una situazione molto comfort rispetto alle indecisioni che ha in questo momento la Juventus, a cui non basta neanche la cessione di Miretti, a quanto pare servirebbe un'altra uscita che al momento non sembra esserci, perché per Koop Meiners ad esempio in Arabia è una corsa contro il tempo e difficilmente si farà. La decisione spetterà comunque a Kessié, che oltre alla Juventus ha questo interesse da parte della Roma, dunque continuano questi dispettucci a distanza tra Massara e Gasperini. Dopo il divorzio estivo continuano, insomma, tutti i dispetti tra Gasperini e Massara, con al centro in questo momento Kessié, che servirebbe magari più alla Juventus, magari più alla Roma, non lo sappiamo. Di sicuro c'è questa trattativa per questo calciatore, che dopo l'Arabia aspetta di tornare in Italia.
8: Guarda, questo è una bella argomento, ne parleremo anche oggi perché si è inserita la Roma. Tra l'altro poi mi sembra che Gasperini lo conosca bene, che sì, se non erro. E quindi c'è anche questo da valutare, eh? C'è anche questo, anzi io ho letto, non so se a te ti risulta, Francesco, che ci sia un po' la mano, lo zampino anche di Gasperini, che in qualche maniera, diciamo, avrà fatto arrivare qualche messaggio al calciatore. È molto interessante perché è chiaro che la Juventus, con l'acquisto di Kessié, prenderebbe un giocatore molto importante in mezzo al campo, di spessore, quindi alla Juventus serve. E qualcuno addirittura dice che prendendo Kessié la Juventus avrebbe una squadra fortissima. Io non lo so, non ne sono sicuro, secondo me manca ancora qualcosa, però sarebbe un acquisto molto importante. Dall'altra parte vai a mettere Kessié anche nel centrocampo della Roma, beh, insomma, già è forte adesso con l'aggiunta di questo giocatore, beh, le quotazioni della Roma salirebbero ancora di più. E quindi sarà molto interessante poi capire che cosa farà il giocatore, perché sai, conoscendo Gasperini potrebbe essere anche attratto da fare una scelta di questo tipo, eh? Quindi, anche se stamattina, parlando con qualcuno, Francesco, mi dicono che la Juve è comunque un po' più avanti.
9: Sì, sì, ecco. Anche perché effettivamente serve più alla Juventus, la che si ha rifiutato, ricordiamo, tutte le proposte in questi mesi proprio per aspettare la Juventus. Probabilmente sentirebbe in questo momento di avere il posto maggiormente garantito alla Juventus rispetto alla Roma, che anche, cioè, se tu vai a sostituire l'Einaui con Kessié, vai a sostituire due calciatori dalle caratteristiche diverse, e soprattutto andresti ad avere una risorsa importante, detto che poi Kessié dovrà confermare quanto di buono aveva fatto vedere in Italia, perché sappiamo che quando ritorni dall'Arabia un piccolo dubbio dietro te lo porti sempre. Però la Roma sembra fare sul serio, inizialmente sembrava un'azione di disturbo, in questo momento invece però dobbiamo segnalare che la Roma c'è, esiste, però forse è un gioco a chi riesce a cedere prima una pedina per poter sbloccare l'affare. Tra l'altro la Roma ieri, ti parlavo appunto di questa situazione di Oosterwolde, che era arrivato a Roma, era pronto a fare le visite mediche, ma in realtà la Roma si è presa qualche ora di tempo in più per valutare le sue condizioni fisiche, considerando che evidentemente qualcosa non è andato nei test atletici che hanno portato la Roma a prendere una pausa rispetto al contratto da firmare. Quindi questo acquisto qui è da tenere ancora per il momento in stand-by.
8: E vedi, poi le visite mediche sono importanti perché determinano la conclusione o meno di una trattativa. Intanto sto leggendo che c'è un rilancio del Galatasaray per Leao, e quindi addirittura un'offerta da 50 milioni tra fisso e bonus. Quindi vediamo se pure sta telenovela si riesce a chiudere in qualche maniera e quindi far accomodare Leao da altre parti. E quindi poi, per carità, qualcuno ritiene che alla fine ci rimette il Milan perché questo è un giocatore forte. Io sinceramente, io credo che l'avventura di Leao al Milan sia finita, non c'è possibilità di andare avanti. E non so, e penso che pure lui non gli importa più niente di stare lì,
9: no, no.
8: E Amorim stesso non lo considera, ha capito subito, ha intercettato immediatamente il calciatore, tante le possibilità gli sono state date e basta, insomma, bisogna pure chiudere sto capitolo e basta. Leggiamo qualche messaggio prima di andare in pausa. Che Ken non fosse un fine intellettuale era cosa nota, ma anche il suo cosiddetto entourage lo dovrebbe aiutare a comportarsi in maniera civile. Sono d'accordo. Oltretutto, secondo me Ken è sempre stato sopravvalutato, sono d'accordo anche su questo, un po' come Leao, stessa pasta. Che possiamo dire, copiamo e incolliamo il messaggio di Roberto da Sassari. Ragazzi, questo è il calcio, questo è il calcio contemporaneo, dove il valore lo fa il procuratore, dove i giocatori non vogliono vincere ma guadagnare. Comunque mi fa piacere che avete cambiato opinione su Ken. Ma opinione, non è che avevo un'opinione su Ken, poi personalmente a me come calciatore onestamente non fa impazzire, non penso che sia tutto questa. Io continuo a dire che ha trovato la stagione buona, però vediamo adesso, andando al Como, se va al Como con Fabregas, che succede.
9: Sì, tra l'altro al Como c'è sempre questa storia, nel senso che poi c'è Duvicas, gioca ad un, con un'unica
8: voglia
9: punta.
8: Vagliela a togliere il posto a Duvicas adesso.
9: Non è chiaro che se
8: te comporti
9: se
8: così togli manco 40, quello.
9: 40-45 milioni, è chiaro che tu compri un giocatore che fa il semi titolare. Però Duvicas l'anno scorso è stato terzo o quarto nella classifica cannoniere, ha segnato tanto. Quest'anno è vero che c'è la Champions e quindi a turno giocherebbero tutti, però... non vai lì con la certezza di fare il titolare. Poi è chiaro, ci devi andare. Io credo che ci andrà a questo punto, perché come detto è una mossa questa decisiva per sbloccare tra virgolette la trattativa. Però anche lì non è che vai lì e ti stanno aspettando perché sei l'attaccante titolare. No, secondo me il posto se lo deve conquistare.
8: E se c'è un audio lo sentiamo e poi ci fermiamo, caro Gabriele. Vediamo. Forse.
0: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione, soprattutto sta puntata mi sta piacendo tantissimo. Pane pane, vino a vino, mi sta dicendo di tutto e di più il conduttore. Complimenti a voi. Una domanda, grazie. Siccome Stingrado mo se ne va al Como, io ho preso Lucca 1 al Fantacalcio. Potrebbe essere una buona destinazione Firenze, che ne dite? Dico Lucca perché ha fatto un precampionato, 2 ce l'ha a Fantacalcio, ho preso a 1, e 3 perché manca troppo poco tempo. Rinnovo i complimenti alla trasmissione, vi seguo in diretta, Domenico da Trecase.
8: Ah, che bello, un bel posto, conosco. E che ti devo dire, guarda che non è uno scenario diciamo impensabile, perché il Napoli poi tra l'altro vuole andare su, vuole stringere, si parla di una stretta per Gabriel Jesus.
9: Io credo che Lucca alla fine rimarrà lì a fare il
8: però vice l'idea non è male. L'idea non è male.
9: Sì, non è male, però costringerebbe poi il Napoli, che sappiamo che col mercato quest'estate è stato piuttosto oculato nell'andare a prendere determinati
8: e
9: giocatori.
8: E se vuole andare a prendere Gabriel Jesus cedendo Lucca, potrebbe essere
9: un'operazione
8: una
9: pesante, operazione, una settimana dalla fine del
8: mercato. Vediamo. Ci dobbiamo fermare, facciamo un break perché poi mi sembra che ci ricolleghiamo di nuovo con Radio Firenze Viola per un po' le ultimissime. E quindi break e torniamo subito.

0: Ci siamo tornati di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanã. In questa anteprima si collega anche il canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, e quindi salutiamo gli amici di Gold TV. Ciao Francesco di nuovo.
1: Ciao Marco. Allora, due situazioni relative. Leao, che è tornato ad allenarsi in gruppo. Rimane sul mercato, ma è tornato ad allenarsi in gruppo. Un'altra cosa che riguarda invece Ken, sempre da Firenze Viola, ma che trovi anche sul sito di Tutto Mercato Web. Sappiamo, ripetiamo a chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, Ken questa mattina è arrivato in ritardo al Viola Park e ha deciso anche di non allenarsi, sancendo definitivamente la rottura con la Fiorentina in chiave mercato. Sappiamo che c'è il Como, sappiamo che il Como ha offerto 35 milioni più 5 di bonus che alla Fiorentina al momento non vanno bene. Ken ha forzato la mano. Adesso quella è la novità, che il classe 2000 è stato multato dalla società, è convocato nuovamente per allenarsi nel pomeriggio in solitaria dopo la mancata seduta del mattino alla quale non ha preso parte. Paratici e il club gigliato non hanno alcuna intenzione di fare sconti a Ken. La proposta da 35 milioni più 5 di bonus del Como non è stata accettata e così il calciatore ha preso una decisione forte che la dirigenza però non tollera. L'italiano non è da considerare un giocatore fuori rosa e per ogni allenamento al quale non parteciperà verrà sanzionato a livello economico. Quindi qualcosina in meno rispetto ai 500.000 euro mensili, caro Marco.
0: Multina
1: se la potrà permettere,
0: sì, sicuramente. Adesso vediamo che cosa farà nel pomeriggio, se manda, che ne so, un certificato.
1: I certificati sono tornati, i certificati,
0: potrebbe mandare un certificato, insomma.
1: L'ultimo che mandava i certificati non è finito bene.
0: Chi era?
1: Teun Koopmeiners.
0: È vero. Anche Zaniolo.
1: Zaniolo non è finito bene perché non si è allenato, adesso è rotto. Tra l'altro Zaniolo si è infortunato, sarà fuori.
0: Peccato, perché
1: era partito
0: bene. Siamo in attesa di un collegamento, appena poi è pronto andremo subito a Radio Firenze Viola per avere delucidazioni in più. Però, come appunto hai letto tu, la Fiorentina non fa sconti a Ken, multa e convocazione per un allenamento pomeridiano, quindi poi vedremo se si presenterà o meno a questo allenamento pomeridiano. Va bene.
1: No, pensavo anche su Leao, no, che l'unica via d'uscita in questo momento rimane nel Galatasaray, se non vorrà restare al Milan.
0: Eh sì.
1: E il Galatasaray però alla fine dei conti, Marco, non vuoi rimanere al Milan, fatto tutto sto macello per poi accettare di andare al Galatasaray?
0: E perché, scusa, Vlahovic ha fatto tutto sto macello per poi finire alla
1: Besiktas.
0: Che vedo dire, se sono contenti loro, io... Ha ragione, non mi ricordo adesso un precedente messaggio, tanto ormai loro guardano soltanto il danaro, quindi non ci dobbiamo meravigliare, no? Sono dalla parte di Paratici, tutti dovrebbero prendere spunto dalla Fiorentina, dice il nostro amico Jacopo. Se c'è un altro audio, chiedo, lo recuperiamo in attesa del collegamento. 331-8200-213 per i vostri messaggi, vai.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
2: Sulla situazione Ken, intanto sono d'accordo con te sul discorso della nazionale, che se di etica si tratta, di etica deve far valere in primis la nazionale se vuole rispettare. Per quanto riguarda Ken, il discorso è molto semplice. Io sono convinto che la Fiorentina alla fine cederà, purtroppo, perché è meglio questo che niente.
0: Certo.
2: Ma qualora non avesse bisogno di soldi, molto semplice. Non vuoi allenarti? Io non voglio pagarti. Punto. Ci rivediamo fra 3 o 4 anni, visto che hai firmato anche il contratto. Senza stipendio, però.
0: Purtroppo
1: sarebbe bellissimo,
0: ma non si può fare. Purtroppo non si può fare. Alla fine hanno anche il cosiddetto coltello dalla parte del manico. Vado un attimo su Tutto Mercato Web perché ci sono le parole di un amico di TMV Radio, ossia di Filippo Galli. Dice: il Milan, gli fanno la domanda, il Milan di Amorim si ispira a Sacchi? Galli risponde: l'intenzione è simile, dominare il gioco. Io devo dire che a me ha colpito questo primo Milan che abbiamo visto a tratti, perché ho detto abbiamo visto un Milan a tratti. Secondo me Amorim, io ho questa sensazione, lo dico da tempo, prima dell'inizio del campionato, ho visto anche un paio di amichevoli, io ho la sensazione che possa, diciamo così, incidere su questa squadra, che possa avere un certo tipo di effetto. Si vede che vuole un determinato tipo di calcio. siamo ancora molto lontani perché abbiamo appena iniziato e quindi diciamo così bisogna lavorare, però come prima, come avvio, a me non è dispiaciuto, ecco, questo volevo sottolineare.
1: No, l'abbiamo detto ieri, a livello di coraggio, di scelte, anche di gioco, di insomma, di come ha voluto, insomma, di come dire, presentare il suo nuovo Milan anche a livello di gioco, ha dimostrato che anche con un materiale umano non così ricco da poter pensare al momento di poter ambire allo scudetto, diciamo così, sicuramente si può fare un calcio diverso, anche con un calcio più giovane, più moderno, con calciatori interessanti da poter valorizzare. Questo, il primo bilancio è questo, contro un avversario comunque non particolarmente semplice. Bene, adesso vediamola alla lunga, però se c'era un modo migliore per potersi presentare è stato proprio questo, e diciamo che può assolutamente definirsi come strapositivo questo debutto, che ci restituisce un Milan sì. interessante.
0: No, tra l'altro, così la domanda poi che possiamo fare anche oggi, la rivolgo anche a voi, e qual è la vera antagonista dell'Inter in questo momento? Cioè, quali vi sentite di indicare? È vero che è presto, si sono giocati soltanto 90 minuti, però vedendo anche come si sono mosse sul mercato, che tipo di squadra hanno costruito, cioè, quale considerate come vera antagonista della squadra di Kivu, che è la squadra da battere, come ha detto lui? Poi ci sarà dopo, più tardi, un giochino che vi riguarderà, perché così abbiamo deciso di coinvolgere anche gli ospiti su una sorta di opinione generale che riguarda riguardano due squadre in particolare, soprattutto un settore praticamente di queste due squadre. Lo metteremo a confronto e vediamo un po' che esce fuori, però questo lo facciamo più tardi, perché poi sai, l'antagonista dell'Inter in questo momento, posso dire come la penso io, secondo me l'antagonista dell'Inter è l'Inter. Io rimango convinto di questo,
1: cioè che solo lei può perdere lo scudetto.
0: Secondo me l'Inter è la squadra più forte, più strutturata, l'antagonista dell'Inter è l'Inter. Poi per carità, ci sono dietro, io metto sempre il Napoli perché comunque c'è il signor Allegri, che non lo voglio sottovalutare, uno che quando ha una squadra con questa qualità, con questi giocatori, qualcosa farà, sono convinto di questo. Ci metto anche la Roma,
1: sì,
0: perché
1: la classifica dello scorso anno, Inter, sì, Napoli
0: e Roma, e sì. Roma. Se devo dirti proprio, se tu mi dici qual è la vera antagonista, io dico che l'antagonista dell'Inter è l'Inter. Cioè, se l'Inter decide, a me dà la sensazione che l'Inter fa un po' quello che vuole fare, cioè se vuole dà una bella botta te la dà, se invece vuole rallentare la lenta, in questo momento io la vedo così ad oggi, poi vediamo che succede.
1: Allora, secondo
0: avanti.
1: Me le gerarchie definitive non le capiremo fin quando non arriverà
0: mercato,
1: la Champions League.
0: La Champions League è finito, perché poi sta settimana,
1: secondo me, neanche
0: qualcosa.
1: A mercato finito, secondo la me Champions, fin quando non entreremo nel vivo della seconda, terza giornata di Champions, quando veramente si entrerà nel vivo dopo la sosta di campionato, perché poi sono tutte no, impegnate a quell'obiettivo lì, che certo. È prestigioso per il Napoli, che è chiamato a fare meglio di Conte, per la Roma che ci torna dopo 7 anni.
0: Assolutamente, mi dicono che è pronto il collegamento, allora andiamo dritti sparati a Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao Pietro,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
0: Pietro, abbiamo aperto giustamente, stiamo sempre prendendo i vari aggiornamenti sia su tutto mercato web sia su Firenze Viola, la situazione di Ken, e quindi veniamo da te e cerchiamo, diciamo, di capire quello che sta succedendo, e voglio anche capire la tua posizione. Vieni.
3: Beh, intanto partiamo dalla cronaca, perché dopo l'offerta, la seconda ricevuta ieri in giornata da parte della Fiorentina per Ken, col Como ovviamente protagonista, da 35 più 5 milioni di bonus, quindi un pacchetto complessivo di 40 milioni, Ken questa mattina si è presentato in ritardo al Viola Park e poi ha chiesto e ottenuto evidentemente di non partecipare all'allenamento, cosa che comunque ha fatto infuriare la Fiorentina, soprattutto la prima parte, quella del ritardo, non considerando professionale quello che è stato l'atteggiamento dell'attaccante, che però una volta ricevuta la seconda offerta del Como si è convinto che questa situazione si fosse effettivamente concludere positivamente per lui nel corso delle prossime ore, cosa che per ora non sta succedendo, anche perché la Fiorentina non pare totalmente convinta della proposta di ieri del Como, ne vorrebbe 40 milioni subito, poi i bonus possono essere 2, 3, 5, chiaramente più sono e meglio è per la Fiorentina, però la parte fissa deve essere di 40 milioni e per questo ha scelto anche la linea dura nei confronti dello stesso attaccante, con una multa salata per il giocatore e anche la convocazione nel pomeriggio per un allenamento che lo stesso Ken dovrebbe effettuare in assoluta solitudine. Questo vale anche per i giorni a venire, è stato convocato regolarmente per l'allenamento di domani e ogni volta che il giocatore non si presenterà al Viola Park oppure chiederà di non partecipare agli allenamenti verrà ulteriormente multato da parte della Fiorentina, quindi un pugno assolutamente duro perché la Fiorentina comunque si sente trattata in malo modo non solo dall'attaccante ma anche dal Como che poi sta tergiversando ormai da giorni per quella che è l'offerta che la Fiorentina chiede per l'attaccante che comunque è l'attaccante titolare della nazionale, quindi fissando un prezzo lecito da parte sua per lasciarlo partire. Oltretutto la Fiorentina ha fatto sapere anche al Como e all'entourage di Ken che prima in ogni caso dovrà essere con le spalle coperte, quindi nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta per il sì da parte della Fiorentina per la sua cessione, prima in ogni caso il Como dovrà aspettare che la Fiorentina abbia trovato un sostituto. In questo caso il nome forte è quello di Beto, che mi risulta essere imparato, anche se prima Everton deve trovare il sostituto, un po' come la Fiorentina proprio per lo stesso Ken, anche perché altrimenti l'Everton resterebbe con un solo attaccante e fallita la trattativa che doveva portare Delap proprio all'Everton, dovrebbe andare a Nottingham nelle prossime ore, allora l'Everton sta anche sì, appunto tergiversando proprio per questo motivo, quindi un concatenarsi di eventi che servono per far sì che questo puzzle venga poi alla fine costruito in modo definitivo. C'è secondo me il piccolo dubbio che qualcosa si possa rompere perché siamo veramente sul filo di lana dei rapporti, oltre che con Ken ma anche tra Como e Fiorentina. Serve un po' di buonsenso da parte di tutti. Certo, la mossa stamattina di Ken non ha aiutato forse la stessa trattativa a prendere un corso positivo.
1: No, e questo comportamento, Pietro, ci fa magari pensare, lo possiamo interpretare come una sensazione magari da parte di Ken che servisse una mossa forte per sbloccare questa trattativa. Evidentemente magari avrà percepito che la Fiorentina veramente, se non si arrivava a quell'offerta lì, avrebbe preferito anche tenerselo. E lui, la Fiorentina, non ci vuole più rimanere, ha preferito, insomma, no, puntare i piedi e ha questo comportamento che poi al giorno d'oggi è quello che sblocca sempre la trattativa.
3: Non lo so, non lo so se a questo giro sarà una mossa che sarà decisiva, nel senso che allora, Paratici e la Fiorentina sono molto infastiditi da parte di Ken, sono molto infastiditi da parte del Como. Avrete sentito sicuramente lunedì le parole di Paratici prima della partita poi persa contro la Roma, dove è stato fatto una sorta di battuta proprio nei confronti del Como, ha detto: noi non siamo abituati a parlare quando ci sono le partite in corso, evidentemente altri lo sono. Cioè, quindi anche questo tipo di atteggiamento da parte del Como nel weekend dopo che il Como aveva giocato la sua partita all'Udinese non ha veramente trovato un buon riscontro dalle parti del Viola Park. Cioè, quello che penso io è che è evidente che sia tutto apparecchiato, che la Fiorentina voglia cedere Ken da giugno, quindi c'è anche questo presupposto ovviamente. Ora però, con questo ritardo da parte del Como che è arrivato gli ultimi 10 giorni a cercare poi di rompere Indugi e di prendere Ken, la Fiorentina accanto suo dice: sì, va bene, però io non devo svendere perché non ne ho bisogno. Questo è quello che racconta la Fiorentina, ovviamente. Voglio mantenere una posizione di forza nei confronti di un attaccante che ha un contratto lungo e carissimo, e quindi il Como, se vuole, sì, se lo viene a prendere, ma se lo viene a prendere alle mie condizioni, certo, e non alle condizioni del Como. E se il giocatore non vuole allenarsi, viene multato fino al momento in cui non effettivamente si trova questa intesa. Io credo che sia decisivo, più che questo comportamento un po' infantile dall'una e dall'altra parte, bisogna anche dirlo, la questione è trovare un sostituto, perché la Fiorentina ha la pressione della piazza addosso. Ragazzi, oggi i tifosi della Fiorentina, che non nel giorno corretto diciamo per la storia, ma nel giorno corretto per i suoi tifosi, stanno festeggiando i 100 anni della nascita del club. hanno visto un mercato positivo fino praticamente alla fine di luglio, poi hanno vissuto un agosto sull'otto volante, hanno vissuto la prima partita di campionato con quattro pizze in faccia dalla Roma. Cioè, non è che ci si possa pensare che ci sia prima da rose e fiori, nonostante festeggiamenti, eccetera. Quindi è chiaro che la Fiorentina si debba cautelare con un acquisto di alto livello, secondo me, che sarà più votato alla parte offensiva degli esterni che non della punta. E mi spiego, Peto non sarebbe un giocatore più forte di Ken, almeno a conti fatti, cioè in questo momento non si può definire Peto più forte di Ken, ma se la Fiorentina investe in un prestito oneroso con diritto di riscatto per Beto e mette 30 milioni per un esterno offensivo di grande forza, e allora anche la piazza sta zitta ed è felice di avere l'esterno offensivo che tra l'altro Grosso chiede dal giorno 1.
1: Interpreti il suo ingresso a mezz'ora dalla fine a gara già compromessa come...
3: No, lo interpreto come una stupidaggine. Quello lo interpreto come una stupidaggine.
0: Di chi?
3: Io non
0: di
3: so.
0: Chi lo è? Di
3: ma
0: chi
3: da parte, ma da parte di tutti, da parte di Grosso, da parte di Ken, da parte del club. Ma voi mi dovete spiegare qual è il motivo di tenerlo fuori dal primo minuto per farlo giocare mezz'ora sul 3-0. Io non trovo un motivo valido da nessun punto di vista. Dice qualcuno che a Firenze dice potrebbe essere stato perché in questo modo hanno fatto vedere al Como che è pienamente in forma. Ma che c'è bisogno di farlo giocare mezz'ora sul 3-0 contro la Roma? Ma è offensivo per i tifosi, è offensivo forse per il giocatore, è offensivo in generale, cioè è una cavolata, una castroneria. Io penso che ci sia stata molta confusione intorno a Ken nelle ore precedenti a questa partita. La Fiorentina ci ha voluto far credere in questa oggi, quindi a due giorni della partita, che lui si fosse rifiutato di entrare tra i titolari della partita, e non ci risulta, lo dico perché faccio cronaca, cioè la versione della Fiorentina l'abbiamo data, la versione che abbiamo noi è che la Fiorentina sapesse già dal giorno precedente che Ken non avrebbe giocato perché Grosso aveva provato Pellegrino e perché lo stesso Grosso nel post partita ha spiegato che si era comportato perfettamente l'attaccante in uscita dalla Fiorentina. Quindi questo non sta né in cielo né in terra. Mi sembra che si siano un po' incartati, anche perché forse di esterni offensivi in giro per l'Europa, anche considerando che entro domani si definiranno tutti i quadri delle competizioni europee, quindi magari qualcuno potrebbe anche partire postumo di qualche esclusione dalla Champions piuttosto che dall'Europa League. La Conference mi sembrerebbe più complicata, ma insomma in generale in questo senso è più facile, dicevo, trovare un esterno offensivo che non una punta del livello o più forte di Ken, che è quello che, forzando diciamo l'interpretazione mediatica, sta facendo la Fiorentina in queste ore.
0: Vediamo, a me fa, Pietro, terribilmente incazzare il comportamento di Ken, ma di tutti i calciatori che fanno così, Non è solo una questione di Ken, però
3: io ti dico una cosa,
0: incazzare. E poi mi fa specie anche che il Como, che è dove c'è Fabregas, è molto attento a tutti i comportamenti, a tutta sta roba qui, che insomma vada su un giocatore che si comporta in questa maniera. Detto questo, il Como c'ha tutti questi soldi, sta qui a fare sta tarantella da settimane per non arrivare a quella cifra, e poi ci arriva, ha sperperato soldi a destra a manca, ha supervalutato certi giocatori, e per dare questa cifra ad uno che insomma di gol li ha fatti, sta qui a perdere tempo, vabbè, comunque dai.
3: Ma poi scusate, cioè io lo dico, ovviamente sono parte in causa, seguo la Fiorentina e quindi ho una visione molto fiorentinocentrica, però il Como, che sono tre anni che spende, espande, fenomenale, grandissimi mercati, Fabregas, che quando disse a Zanetti non è stato bello parlare di tipo Paz, vero? Sì. Zanetti. E lui comunque di Ken, Ken, certo mi piace, mi piacciono tanti giocatori della Fiorentina. Ecco, ovviamente questo per dire che il calcio ha la memoria cortissima, che ognuno tira l'acqua al suo mulino, ormai non ci stupiamo più di niente, non siamo all'asilo Mariuccia, quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. Certo è che fa sorridere che il Como, stramega miliardario, arrivi a offrire 35 più 5 non 40 punto, cioè offrite 40, dicendo il problema del fair play non ce lo poniamo, e offrite 40 e fate la prova lunga, anche perché l'attaccante della Fiorentina in questo momento, volente o nolente, tolto Malen, tolto Lautaro, che tra l'altro non è propriamente un 9, insomma tolti 2 o 3 9 delle squadre top del campionato, Ken è uno dei giocatori top di questo campionato. E tra l'altro la Fiorentina riesce in questo modo, perché per noi tifosi della Fiorentina siamo in una situazione anche borderline, perché considerando il fatto che il Como potrebbe essere una competitor nel
0: rivale,
3: futuro,
0: certo,
3: della,
0: certo,
3: Fiorentina,
0: certo,
3: per le zone europee, non oggi, ma in futuro potrebbe esserlo, gli togli anche il peso di gestire le liste che sono un problema per la Champions e per il campionato. Certo, quindi, certo, a tutti questi conti fatti, chiedono una cifra, quella è la cifra, punto. Poi Ken si comporta come tutti questi calciatori, Bandà che va in giro per il mondo, noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle Bernardeschi che mandava i certificati per il mal di pancia, sì, Chiesa sì, piangeva sul pullman, quindi ormai non ci facciamo mancare più nulla. Certo è che si poteva risolvere un mese fa se le parti fossero state decise a concludere questa operazione nel modo giusto.
0: Bene, bene, bene. Pietro, noi ti ringraziamo, naturalmente seguiamo il tutto su Firenze Viola e vediamo che cosa succede nella giornata di oggi, se si presenterà l'allenamento oggi pomeriggio, insomma. Quindi,
3: vediamo, noi siamo sugli attenti.
0: Bene, ciao, Pietro, grazie, buon lavoro, ciao, buon proseguimento e buon lavoro alla redazione di Radio Firenze Viola. Allora, c'è ancora da recuperare qualche, non so, vogliamo sentire qualche messaggio?
1: Sì, sentiamo qualche audio, c'è soltanto un interesse per Morato del Forno da parte della Roma, che valuta questo calciatore al Morato del Nottingham Forest, e si valuta per sostituire Zielkowski.
0: Va bene, dai, Morato, sentiamo l'audio, poi leggiamo un messaggio e siamo quasi in chiusura.
4: Ciao Marco Luigi. Ciao, allora Luigi. Il Como è una squadra fastidiosa perché è organizzata, gioca molto bene. Io ho visto, riguardato il Milan, e ho paura che oltre al Como anche il Milan sarà quest'anno una squadra molto fastidiosa, molto simile al Como. Vedo questo, non so cosa ne pensate. Ciao.
0: Ciao, ciao. E condivido, ci può stare. Como ormai è una squadra collaudata e quindi...
1: Sentivo prima nel mix di voci, ma Braglia pensa anche quest'anno che il Como possa...
0: No, l'ha detto. Como lotta per lo scudetto. Insieme alla Roma.
1: Mi è sembrato di risentire le stesse parole che ho sentito ad agosto.
0: Tu dici
1: 25.
0: Prima o poi ci prende, no?
1: No.
0: Forza di dirlo, insomma. Ci sono due anni che lo dici, prima o poi ci prende. Va bene.
1: Mi è sembrato di le stesse parole che ho sentito ad agosto.
0: Tu dici
1: 25.
0: Prima o poi ci prende, no?
1: No.
0: Forza di dirlo, insomma. Ci sono due anni che lo dici, prima o poi ci prende.

0: il più pulito, vabbè, non sappiamo se gliel'ha detto il Como di forzare la mano, quindi sapete, non possiamo
1: avventurarci in cose,
0: io sappiamo. Direi limitiamoci a giudicare il comportamento del calciatore, perché lui che comunque l'ha messo in atto, poi se qualcuno gliel'ha detto noi non lo sappiamo, ma l'ha fatto lui, quindi il responsabile è lui. Francesco, dobbiamo chiudere,
1: sì.
0: Hai un'altra
1: no linea? No, a posto, possiamo per il momento è questo.
0: Allora, per il momento è questo, noi ci fermiamo, grazie come sempre,
1: grazie
0: Francesco.
1: A te Marco, a dopo
0: break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Bene, ci siamo. E allora un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: buon pomeriggio anche a te. Allora Stefano, iniziamo subito con i titoli perché abbiamo tanti temi da affrontare e quindi andiamo con i titoli e poi si comincia. Ken e Fiorentina è rottura totale, insomma il giocatore ha mandato anche una comunicazione di non volersi allenare, la Fiorentina però ha risposto multa e ha ordinato un allenamento nel pomeriggio. Che sì, è Juve-Roma, è una partita tra le due squadre, si è inserita la Roma, una mossa di Gasperini, vediamo un po' come andrà a finire. Ilves si opera e la Juventus lo perde per 3 mesi. Vediamo se cambierà qualche strategia di mercato in questi giorni. Leao ai titoli di coda, il Galatasaray si fa sotto con un'offerta che tocca i 50 milioni. Napoli, Gabriel Jesus, stretta finale con l'uscita di Lang. Lazio, ecco Pinamonti, ha il centravanti Gattuso, un'operazione totale di 12 milioni. Bologna, falsa partenza, potrebbe uscire anche Rove, c'è chi parla di liquidazione Bologna. Allora, caro Stefano, tanti argomenti che affronteremo oggi, però è chiaro che l'apertura è dedicata a Ken, alla Fiorentina. Tra poco sentiremo anche gli ospiti con noi per avere un po' le loro opinioni. È successo di tutto, abbiamo prima avuto un collegamento con Radio Firenze Viola che ci ha un po' raccontato tutto, ma soprattutto la decisione della Fiorentina di procedere con la multa e ordinare un allenamento nel pomeriggio. Tutto questo perché il giocatore è arrivato in ritardo all'allenamento della mattina e ha comunicato di non volersi allenare. Perché? Perché c'è questa ormai trattativa aperta con il Como. Il Como è arrivato a 40 milioni, siamo lì, però questo, diciamo così, inserimento di Ken con questo comportamento adesso potrebbe, no, portare a delle conseguenze, e soprattutto la Fiorentina non accetta questo tipo di comportamento.
2: Beh,
4: del
2: giusto,
4: calciatore.
2: Mi sembra giusto che la Fiorentina non accetti questo comportamento, i contratti in attesa, insomma, di quello che succederà sul mercato vanno rispettati, quindi tesserato ha degli obblighi nei confronti della società e quindi non presentarsi agli allenamenti e a maggior ragione in ritardo è grave, quindi scatterà probabilmente, anzi sicuramente, la multa. È un comportamento che non ci voleva, soprattutto all'indomani di questa sconfitta clamorosa a Roma per 4-0, insomma, tensione su tensione,

0: stato anche il discorso incoraggiante del presidente Commisso, che ci mette la passione, ci sta mettendo un sacco di soldi.
1: Quindi, ci ha messo un sacco di soldi fino a questo punto.
0: Quindi in un calcio in cui tutti quanti cerchiamo di avere, di riconoscere un personaggio che magari no, può trasmettere il sentimento, l'attaccamento a una società, ieri Commisso insomma ci ha messo la faccia, e Ken ci ha messo la sua in un modo sbagliato, secondo me, perché bisogna attendere gli ultimi giorni del mercato e capire bene, no? Invece qui vai allo strappo e vediamo.
1: Questo è un comportamento che io sinceramente trovo un po' disgustoso, Stefano, ti devo dire la verità, perché poi bisogna considerare anche una cosa: la Fiorentina ci ha creduto su Ken nel momento in cui Ken aveva fatto 20 presenze con la Juventus e 0 gol. Ci ha creduto, lo ha rilanciato, ha fatto una stagione, la prima, segnando 19 gol in campionato, e quindi io credo che ci voglia anche un po' di riconoscenza, di gratitudine verso chi in qualche maniera ha puntato su di te, ti ha creato anche intorno un ambiente positivo, ti ha creato un ambiente positivo intorno, e tu diciamo ti comporti in questa maniera, sinceramente.
0: Sì, ma io dico in generale non è la miglior cosa, insomma, di un rapporto, sono d'accordo con te. Poi tra l'altro è sempre stato trattato come il re, no? A Firenze,
1: esatto, capito. Punto l'anno scorso non è andata benissimo, che, e anche tu sei stato responsabile,
0: adesso,
1: no?
0: In attesa della chiamata e delle nuove convocazioni di Mancini, insieme a Retechi e Esposito, no? L'attaccante della nazionale, tra gli attaccanti più forti che abbiamo a disposizione, quindi io capisco l'interesse da parte del Como, Fabregas lo vuole a tutti i costi, però poi c'è anche, voglio dire, da definire un prezzo, un costo, insomma un'uscita economica che la Fiorentina deve fare anche i suoi conti. Detto questo, insomma, non ci voleva questa pagina molto triste, deludente, in un momento in cui Firenze sta festeggiando i 100 anni della sua storia, e dall'altra parte c'è un presidente, ripeto, che ci rimette la faccia, la passione, nuovo corso all'insegna di tanti soldi spesi, investiti, insomma ci dimentichiamo di questo.
1: Sì, tanti soldi investiti, ecco, ripeto, un po' di gratitudine qualche volta, nel senso, tu va bene che te ne vuoi andare via, è giusto, poi ognuno fa la sua scelta, io non discuto questo, però è il comportamento che non è accettabile, magari puoi aiutare te anche le due società.
0: Ma sai, la gratitudine
1: a trovare, no, non è di questo mondo, esatto. Assolutamente, no. È verissimo.
0: Ce l'hanno in pochi.
1: No, è pochissimi. Stefano, ne parliamo con Alberto Polverosi.
0: Ciao Alberto.
1: Ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao,
1: buon pomeriggio. Ciao Alberto.
2: Ciao.
1: Con noi c'è anche Franco Ordine. Ciao Franco. Ben trovato.
3: Eccoci.
1: Ben trovato.
2: Grande viso.
1: Alberto, parto un attimo da te. Ecco. Voglio sentire il vostro pensiero. No? Stavamo discutendo su quello che è successo questa mattina a Firenze con Ken, questa situazione, il ritardo, lui che poi chiede di non allenarsi, la Fiorentina adesso che va per la multa, più gli ha chiesto, gli ha ordinato un allenamento nel pomeriggio, tutto questo con questa trattativa in atto tra Fiorentina e Como. Polverosi. No.
2: Guarda, il finale è scontato, al di là della multa, del ritardo. Ritardi di Ken sono abbastanza all'ordine del giorno, Cioè anche l'anno scorso era così, anche nell'Under 21, come ricorderete, era così, quindi sotto questo profilo non è mai stato apprezzato a Firenze. Sotto il profilo dei gol, almeno il primo anno sì, quindi io credo che la vicenda si chiuderà, se non oggi, domani, col suo trasferimento al Como, e il punto non è mai, secondo me, nel mercato non è mai chi, perché il giocatore importante è chi va via, a meno che non sia un top, ma è importante chi lo sostituisce, perché se la Fiorentina pensa di sostituirlo con Beto, non penso che possa fare un passo in avanti, possa migliorare la situazione. Beto, visto, ha fatto 9 gol l'anno scorso, 30 partite, poi ne aveva fatti 6, poi ne aveva fatti 8 in Premier League. La Fiorentina ha bisogno di gol, cioè, ma di gol veri, cioè, di quelli di tanti, e qui l'ala ancora non è arrivata. Basta un tuono, è ancora a 19 anni, è un punto di domanda, per cui Gudmundsson non si sa se adesso va via. Cioè, voglio dire, Pellegrino l'anno scorso ha fatto 9 gol, se non mi sbaglio.
1: Sì.
2: Qui, con tutto il mercato che è stato fatto, mi pare che sia, per ora sono stati spesi 120 milioni. Insomma, manca la sostanza, cioè, manca Okay, quello che serve davvero a una squadra per migliorarsi.
1: Franco Ordine.
3: Ma guarda, io devo dirti molto francamente che non sono stupito intanto dalla Fiorentina, perché quando tu cambi in maniera così radicale tutto l'assetto della rosa, l'allenatore, il sistema di gioco, obiettivamente diventa difficile pensare che con un click tu rimetti in moto una macchina calcistica. Stamattina leggevo il fondo di Alberto Polverosi e devo dire che ho trovato degli spunti molto interessanti. Per esempio,
2: caffè pagato, Franco.
3: Dal punto di vista fisico, la Fiorentina rispetto alla Roma andava a 2 all'ora.
2: Sì,
1: è vero.
3: Questo è il primo punto. Il secondo punto, tutti dicono Mastantuono, in effetti Mastantuono obiettivamente io comincio ad avere qualche, perché i giocatori che prende e strapaga il Real Madrid non è che sono tutti Mbappé, e poi quelli che floppano ce ne sono nella lunghissima storia del Real Madrid, gloriosa, intendiamoci. E quindi io ho come l'impressione che sia un po' di calciatore che è stato sopravvalutato e che però il fatto che provenga dal Real Madrid, dove non praticamente non ha mai giocato, costituisca una clamorosa aspettativa, e quindi tutto questo non depone a suo favore. Aggiungo infine, come difendeva ieri la Fiorentina è molto preoccupante da questo punto di vista.
1: No, ma le osservazioni di campo ci sono tutte. Ieri pure Stefano ha fatto delle sottolineature sulle scelte, su come è stato in campo la Fiorentina, quindi su questo io non ho visto niente della Fiorentina. È sembrata una squadra ritrovarsi proprio in quel momento prima della partita, dicevo, perché c'è una partita, andiamo in campo insieme e vediamo che riusciamo a fare, insomma. È stato proprio secondo me la fotografia di questa partita.
2: Posso aggiungere solo una cosa, come per alleggerire un briciolo, è un briciolo. Io credo la Fiorentina, che ancora non è una squadra, è un embrione, sì e no, ha incontrato la peggiore avversaria.
1: Vero, questo è verissimo.
2: Due squadre, poteva incontrare o la Roma o l'Inter, al di là del livello tecnico che è tutto,
1: no, questo è verissimo.
2: Superiore alla Fiorentina, sono due squadre, sono due prodotti finiti, insomma, già da tempo, no? La Fiorentina no, per cui sarebbe stato diverso forse se avesse incontrato.
1: Ma io, io voglio tornare, sono d'accordo, ne abbiamo parlato anche. Io voglio ritornare un attimo e chiudo sul comportamento di Ken, siccome queste situazioni qui non è la prima volta che le abbiamo viste, di giocatori che forzano la mano, che non si presentano agli allenamenti. Io a me danno veramente fastidio, devo dire la verità, Stefano, mi infastidiscono proprio, perché sono dei professionisti, sono strapagati. No,
0: come ha detto Franco, cioè non mi sorprende. No, mi ricordo, però mi dà fastidio. I certificati medici di alcuni calciatori che per andare da una parte o dall'altra. Cioè,
1: la dico grossa, ma la dico, spero che Mancini non lo convochi alla prima. Ti dico proprio come la penso. Ma perché a me dà proprio fastidio questa mancanza proprio di rispetto verso chi ti ha preso, ti ha pagato, ti ha rivalorizzato e tu ti comporti così. È proprio a me mi infastidisce.
0: No, ma
1: verità,
0: io capisco, è proprio una cosa fastidio, che non tollero,
1: è
0: condivisibile, però poi dopo
1: preferisco quello che va lì.
0: All'atto
1: magari
0: pratico si potrebbe fare 3-4 pagine, si potrebbe scrivere anche le precedenti.
3: No, ma stati... scusate, voglio dire, colgo una grande ipocrisia, e cioè Ken vuole andare a Como, lo sappiamo, per giocare la Champions, lo sappiamo benissimo. Ora io dico, dal punto di vista pratico, concreto, questa sua pessima azione, cosa conta dal punto di vista dello spinci? Cioè, tanto la Fiorentina ha già deciso di mandarlo.
1: Esatto.
3: Ha scelto il suo sostituto. Devono soltanto mettersi d'accordo sulla cifra 41, 42, 38, 39.
1: Esatto.
3: Quindi che tu faccia tutta questa pantomima è obiettivamente cioè valore zero dal punto di vista della trattativa. Quindi serve solo e soltanto per fare a te e al tuo procuratore una pessima figura.
1: Esatto.
3: E ad allarmare, secondo me, una società seria si allarma perché dice quello che sta facendo adesso
1: alla Fiorentina lo può fare a noi, ecco.
3: Lo può fare un domani a noi.
2: Posso aggiungere una cosa? Io sì. Credo che l'unico elemento che trae vantaggio da questo è la Fiorentina. Perché la Fiorentina sì. Domani prende un giocatore inferiore a Chian, può dire: oh ragazzi, ma Chian se ne voleva andare per forza.
0: Ecco, quindi bravo Alberto,
2: la mette no, a riguardo. Guarda, io non sono un dietrologo,
0: no, però
2: mi dà l'idea di tutta una cosa, come diceva Franco, no? Tutta una cosa precostruita. Cioè, che senso ha? Tanto vai via.
0: No, ma anche le parole di Paratici prima della partita, Alberto, che ha detto: certo, noi non cediamo nessuno, ma soltanto cediamo quei giocatori che ci chiedono di andare via.
2: Esatto.
0: E allora come la risolvi questa cosa? Perché se Ken non faceva sta cosa, cioè è a vantaggio la Fiorentina, perché dice che non vogliamo più vedere Firenze, basta, Ken c'ha rotta. E quindi la Fiorentina si sa, cioè se invece che non avesse fatto questo ritardo, come sarebbe uscita la Fiorentina da questa vicenda?
2: Capito. Non
0: possiamo dire che è stata gestita male questa situazione.
1: Sì, che è stata gestita male.
0: Che non ne parliamo, sbagliato, ma insomma pure all'ultimo momento.
2: Guarda,
0: riduce.
2: È gestita male. Io non sono un esperto di mercato come Franco, che su questo batteva, ma batte ancora tanti. Ma io credo che la gestione sbagliata riguarda il tempo. Perché oggi mancano sei giorni, giusto?
1: C'è dubbio,
2: alla
1: c'è
2: fine.
1: Dubbio, non c'è dubbio.
2: Cinque. Chi prendi? Cioè, per migliorare Kean, perché quello è l'idea della Fiorentina, no? Migliorare rispetto alla
1: stagione scorsa. Certo.
2: Puoi prendere Osimhen,
1: no,
2: giusto?
1: Sì.
2: Puoi prendere, non so, dimmi te quelli, perché se prendono davvero peso, allora dici, ma... scusa, avete preso un centrocampista forte, per me fortissimo, come Atta. Avete preso un giocatore che può fare regista interessante, un ragazzo interessante come Ulai. Bene, hanno speso, ragazzi,
1: come no?
2: Un botte da 30-40, no discorso. Avete fatto questo, sì, ma è il centravanti, come dice Gasperini. Datemi gli attaccanti forti. E se tu prendi Pellegrino, che ha fatto 9, prendi Beto, allora io che ti devo dire?
3: No, l'unica cosa che mi chiedo, che chiedo io, Alberto, che la mia obiezione è questa: al di là del valore assoluto di Beto, però mi sembra che Beto e Pellegrino, oltre che dal punto di vista della statura fisica, delle caratteristiche, siano uno identico all'altro. Ken obiettivamente è uno che da strappo, da scatto, da contropiede, e quindi io mi sarei aspettato uno con queste caratteristiche. Questo è il mio quesito di natura tecnica, diciamo.
2: Sì, ma infatti ancora non sappiamo chi, noi stiamo parlando di Beto, ma magari poi ci sarà una sorpresa e va bene.
1: Vabbè, vediamo.
2: Però voglio dire, Pantaleo Corvino dice una cosa che sembra banale, scontata, ma detta da Pantaleo l'altro, che ha scoperto giocatori sotto sassi, si può stare a sentire. Dice: per gli attaccanti, per i centravanti, conta soprattutto l'almanacco Panini. Cioè, certo. Tu vedi quanti gol ha fatto in carriera, anno per anno,
1: certo.
2: E poi
1: che lega nel gioco, devono segnare, insomma. Io dico sempre:
2: gol,
1: a me quando mi dicono no, però
2: gol.
1: Guarda che lega bene il gioco, ma a me perché lega bene il gioco, non me ne frega niente.
0: Devono legare i portieri ai pali
1: e tira in porta. Quello devono fare.
2: Mandas a Bologna, quanti rinvii ha sbagliato? Una dozzina, ma è stato decisivo,
1: certo. Franco, prego.
3: La citazione che faceva Alberto non è proprio di Pantaleo e di Galliani. Quella di Pantaleo, storica, secondo me...
2: No, a me l'ha detto Pantaleo, per questo dicevo...
3: Sì. Okay. Quella di Pantaleo...
2: Allora gliel'ha rubata.
3: Secondo me è questa. E cioè dice, nella vita puoi sbagliare moglie, ma non puoi, se fai una squadra di calcio, non puoi sbagliare il portiere e il centrale. Io concludo la mia analisi dicendo: ma siamo proprio sicuri? Togliamo il centravanti, mettiamo che il centravanti lo azzeccano, ma siamo proprio sicuri che la Fiorentina non ha un problema con De Gea in porta?
2: Guarda, se ti serve una risposta,
1: su male nel primo lì, su quel tiro, qualche dubbio.
2: Beh, no, allora lui De Gea ha un problema tecnico vero, autentico. E come dice Allegri, quando piove lui non prende mai l'acqua, lo diceva Di Landucci, il suo vice, non prende mai l'acqua perché sta sempre sotto la traversa, non esce mai. Quindi questo è un problema. Ti devo dire che il primo tiro della partita non era brutto, quello di Mora, lui ha fatto una gran parata, poi dopo eccolo lì,
1: approfitto,
2: ha preso il gol sul primo palo, insomma.
1: Approfitto ancora di voi due, parto però da Stefano, chiederò adesso a Franco. Leao sembra, insomma, adesso qui il Galatasaray ha fatto un'altra offerta anche qui, no? C'è stato questo balletto che va avanti, tormentone, ma stiamo prendendo un abbaglio, nel senso, c'è uno sbaglio nel darlo via, giusto mandarlo via? Che succede secondo te? Non è che poi dopo scopriamo che, non lo so, faccio questa domanda.
0: Sai, anche a livello comunicativo Leao non ci ha fatto sapere, di solito ogni estate diceva, sai, con un allenatore mi dirà Allegri le cose, mi piace, qui invece è stato zitto. È stato zitto e ha aspettato il tempo perché sapeva che probabilmente andrà via, anzi sicuramente. Bisogna trovare adesso l'acquirente. Ha un procuratore molto forte, un agente forte, troverà squadra.
1: Ci perde tanto il Milan secondo te? Perdirà
0: no,
1: tanto?
0: In questo momento storico no. In questo momento, all'inizio sì, avrebbe perso tanto. Adesso è una cosa ormai conclusa, finita, 7 anni, basta.
2: Posso fare una domanda a Franco?
1: Vai, però che... così poi ci dice anche qualcosa sulle aule.
2: Franco, sì, e resta titolare, che è un giocatore fortissimo a vederlo, ma sarà titolare tutto l'anno, ci sono le coppe, per cui è uno di quelli
3: di sì, sì, no, io penso di sì, perché c'è questo innamoramento, sai, come quando vai al mare da singolo e ti innamori della ragazza di vicino dell'ombrellone, perdi la testa e così
2: ha sottolineato da single, hai sottolineato non a caso da single, va bene.
3: Certo. Anche perché nel mio caso si tratterebbe solo, considerata l'età, di un autentico miracolo di Padre Pio.
1: Grande Franco.
3: Allora, e quindi dico, secondo me sì, anche perché su Leao, intanto Leao è stato lui che si è messo fuori, perché lui, ragazzi, fa quella dichiarazione prima di partire per il mondiale, dicendo il mio tempo è finito, è scaduto, è stato bello, grazie, arrivederci, vado alla Premier League, eccetera, mi interessa la Premier League, e va bene. Però il problema è che da quella parte mi sembra di capire che non ci sia tutto questo interesse. Lui nei confronti della Turchia la considera come, diciamo, una carta di riserva. Se proprio sono disperato che non c'è proprio niente, a quel punto andrò al Galatasaray. Il problema di Leao è che secondo me lui è un giocatore con grandi qualità, con grandissime potenzialità, ma che ha un difetto che per un calciatore è fondamentale: lui non ha la passione per il suo lavoro. E se tu non hai la passione per il tuo lavoro, e quindi a cui dedichi, cioè non è la tua ossessione, la tua opzione numero uno, la tua preoccupazione numero uno, è molto difficile che tu possa diventare. E poi aggiungo, a proposito di Cissé, i due che giocano dietro la punta del Milan, cioè in questo momento sono le due coppie, sono a destra centrodestra Loftus-Cheek e Rabiot, centrosinistra Cissé e Pulisic. Non giocano come Leao sulla linea, perché Leao gioca solo sulla linea.
1: Sulla linea, è vero.
3: Loro giocano a metà strada e quindi in mezzo, e quindi secondo me c'è proprio una non
1: Adesso affinità. Sulla linea ci gioca Chukwueze, perché fa praticamente l'esterno.
3: Ma gioca nei quattro dietro.
1: Esatto, nei
3: però.
1: Quattro dietro, sì, sì, sì, sì. Sì, sì.
3: E quindi secondo me sulla linea giocano da una parte Chukwueze e dall'altra parte, adesso è Stupinian, spero che ci sia Moreira, perché io devo dire Stupinian francamente non capisco perché lo tengano, però evidentemente
2: Franco, quando vedo Stupinian che corre dalla stessa parte dove correva Paolo Maldini, a me mi prende male, ti dico la verità, a me non riesco a poverino, magari non ha colpa, ma io dico, ma non è possibile. Per me Baldini è superiore nettamente.
3: Sì, quello però è superiore nettamente, però evidentemente Amorim lo considera troppo difensivo rispetto a Stupinian. Io penso che alla fine Bartesacchi dovrà giocare più di Stupinian al posto, per forza. Però aggiungo a questo proposito, il problema vero di fondo, e poi tu puoi anche avere un'idea durante la preparazione, eccetera. Poi, secondo me, le vicende del campionato, eccetera, poi ti porteranno in qualche modo a modificare i giudizi. Sì, sì. Ma nel caso di Estupignan, la cosa che colpisce più di tutti, voi guardatelo quando riceve la palla. Lui ha paura di sbagliare.
1: Vabbè. Saremo a vedere. Io mi devo fermare, voglio ringraziare Alberto Polverosi. Alberto, grazie.
4: Ciao Alberto,
1: sempre,
4: ciao Franco,
1: per essere
4: ciao
1: stato
4: Stefano.
1: Con noi.
3: Ciao.
1: Franco,
3: ciao,
1: ciao. Ciao Alberto. Franco, ciao, senti, ciao. Ti saluto, però ti leggo questo messaggio di Gianluca d'Arezzo che ci teneva a dire al dottor Ordine che era ed è uno dei veri signori del giornalismo, ficcante ed obiettivo, e non le manda a dire. Gianluca d'Arezzo.
4: Questo è Franco Ordine.
3: Gianluca, io so che sei ad Arezzo. Non conosco bene, i miei ricordi si perdono nella notte dei tempi, ma se dovessi ricapitare ad Arezzo, un caffè è garantito.
1: Grande, ciao Franco, a presto. Saluti. Un abbraccio, grazie a Franco Ordine. Ci fermiamo perché abbiamo appena iniziato, adesso andiamo un po' dentro le trattative possibili, le mosse che ci sono con Tutto Mercato Web e Lorenzo Di Benedetto. State con noi perché torniamo subito.

0: Ci siamo tornati in diretta sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Allora, Stefano, stavo leggendo prima, adesso ne parliamo, di questa situazione di mercato, di che sì, che rimane l'obiettivo della Juventus, ma si è inserita pure la Roma, almeno così abbiamo riportato.
1: O c'era sempre stata?
0: Anche perché Gasperini lo conosce molto bene, questo giocatore. Quindi ti aspetti un colpo di scena?
1: No, non lo so, però deve stare attenta la Juve.
0: Deve stare attenta.
1: Eh sì. Quindi... perché se Elenaoui va via, credo che vadano forte su che sì. Quindi interessante, ecco, questi ultimi giorni di calciomercato per sapere. Sembrava una cosa certa, perché sembrava... sì, il passaggio dalla Juventus perché sembrava quasi certo.
0: Comunque
1: però
0: la Juve è più avanti, certo. È più avanti della Roma.
1: È più avanti, però poi sceglie il giocatore e Gasperini può essere un fattore. Ritroverebbe Ndicka, suo compagno di squadra nazionale. Una Roma bella, bella in palla, bella entusiasta, famelica, ambiziosa, strutturata. Non che la Juve non sia strutturata, perché
0: poi chiedo a chi potrebbe...
1: magari la Roma un pochino più avanti da questo punto di vista. Il calciatore, uno come lui, magari potrebbe scegliere e dire: sai che c'è, vedremo. Insomma, comunque una partita aperta.
0: Sì. Allora, ne parliamo con Lorenzo Di Benedetto di Tutto
1: Mercato
0: Web. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a Donato Di Campli, grazie per aver accettato il nostro invito. Donato, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Lorenzo, com'è la situazione che sì, così la inquadriamo un attimo, si è inserita la Roma e che situazione si può prospettare?
2: La situazione che sì è che il giocatore da ormai settimane ha dato la sua preferenza alla Juventus e sì. Quindi sta aspettando la Juve, che però è ferma perché deve fare le uscite, e quindi il fatto che Miretti si stia avvicinando al Besiktas può essere un vantaggio per la Juventus, che una volta che cede Miretti può andare a chiudere che sì. Però si è inserita la Roma, che comunque sia, diceva giustamente, citava giustamente l'Einaoui Stefano, però vi metto anche che chissà se possa arrivare anche una qualche offerta all'ultimo secondo per Manu Koné, perché siamo entrati nella giungla dell'ultima settimana, quindi aspettiamoci di tutto. C'è il Manchester City che comunque lo sta monitorando, perché da una parte stanno cercando di prendere Enzo Fernandez, che costa uno sproposito perché si parla di più di 130 milioni di euro, e dall'altra parte Manu Koné, magari la Roma a questo punto te lo lascia andare alla metà, quindi vediamo. E comunque la Roma si è inserita, come dicevate giustamente, Gasperini lo conosce molto bene, però le ultime notizie che avevamo dal fronte che sì è che lui comunque stava aspettando la Juventus.
0: Okay.
2: Vediamo se Gasperini potrà essere molto convincente, come potrebbe tranquillamente esserlo, anche perché la Roma gioca la Champions e la Juve no, non ce lo dobbiamo mai dimenticare.
0: Sì, anche questo può fare la differenza in questo momento. Donato Di Campli, che ne pensi? Se un allenatore che conosce bene il giocatore può magari spostare questa situazione, chiedo a Donato.
3: Sì, potrebbe spostarla, ma credo che gli accordi siano già fatti, a meno che non succeda qualcosa di catastrofico, anche perché nel calcio tutto cambia, può cambiare nell'ultimo secondo, cioè hanno segnato tante trattative in questo, ma credo che gli accordi, la Juventus se si sta dirigendo verso questo obiettivo abbia già più o meno fissato cifre e tutto il resto. Credo che sia soltanto questione di tempo. Non credo che la Juventus si faccia buggerare su un obiettivo certo, diciamo.
0: Tu dici che ha trovato già l'accordo, insomma, fondamentalmente la Juve, quindi il fatto che sia più avanti è un po' confermato, ecco.
3: Sì, poi dipende dai rapporti anche interpersonali tra i direttori, certo, e gli agenti del calciatore, quindi dipende da tante cose, quindi io non credo che Gasperini possa spostare la decisione credo sia una questione di rapporti tra procuratori e dirigenti. Se è bravo D'Amico a portarlo dalla parte sua, allora bene, altrimenti io credo che gli accordi siano già stati fatti.
0: Stefano, sarebbe, chiudiamo questa cosa, che sia più funzionale al centrocampo della Roma o della Juventus, che sì, in questo momento, come funzionalità?
1: Secondo me
0: differente?
1: Differente. È un giocatore dalle caratteristiche differenti, ha raggiunto una maturità importante tale insomma da poter consentire un salto di qualità sia nel centrocampo della Juve che in quello della Roma. Uh-huh. Perché non ci sono caratteristiche come quelle di Kessié sia nel centrocampo della Juve che in quello della Roma.
0: Uh-huh. Va bene, saremo un po' a vedere che cosa succede. Lorenzo, torno da te e ti chiedo anche la situazione Leao e poi voglio andare su Ken. Però Leao, c'è il Galatasaray che ha fatto questa proposta un po' più vantaggiosa?
2: Sì, c'è il Galatasaray che si sta un po' avvicinando, ma chiaramente... si torna a fare il discorso che facevo la settimana scorsa, no? Quando il Milan mette sul mercato i giocatori e fa passare il messaggio che comunque è disposto a cederlo nel caso di Leao, oppure li mette proprio fuori dal progetto, come è successo con Tomori, Nkunku e altri, sbaglia, perché dà la possibilità a chi vuole il giocatore di sapere che può fare un'offerta, non ti dico al ribasso, però quasi, perché comunque sapendo che la società vuole cedere, vorrebbe cedere il giocatore, non si avvicina a quella che doveva essere almeno a inizio estate la valutazione fatta dal Milan, ovvero quei 50 milioni più bonus. Ecco, ci si sta avvicinando, l'ultima offerta prima di quest'ultima settimana di mercato del Galatasaray era da 35 milioni di euro complessivi, compresi bonus, mentre adesso ci si sta avvicinando sui 40 più bonus, quindi però siamo lontani da quello che è la valutazione del Milan. Vediamo quello che succederà e se il Milan vorrà tenersi Leao tra virgolette scontento, poi tanto andiamo sull'altro apparentemente scontento che è Ken, oppure se accetterà la corte del Galatasaray. Di sicuro c'è che Leao in questo momento, da quello che abbiamo raccolto, ha due opzioni nella sua testa: o rimanere al Milan a scadenza fra due anni, oppure andare al Galatasaray. L'altre ha rifiutato qualsiasi cosa.
0: Donato Di Campli, un tuo pensiero su questa vicenda Leao? Non so, poi andare al Galatasaray.
3: Ma io non credo che lui voglia andare al Galatasaray. Non credo che sia uno dei suoi obiettivi la Turchia. Poi chiaramente il Milan pensa di monetizzare somme importanti sul giocatore, quindi 35 milioni compresi bonus sono bazzecole per il momento. Quindi credo che la trattativa non possa nemmeno decollare. Per quanto riguarda Ken, secondo me è già fuori da Firenze. Quindi
0: sì, si è tirato pure fuori con questo comportamento oggi, pure non gradevole.
3: È già fuori da Firenze.
0: Posso chiedere una cosa a Donato Di Campli? Quando un giocatore si comporta così, io adesso non voglio farne, ci mancherebbe, la gente, insomma, che ti è mai successo una cosa del genere? Sei,
3: al contrario, mi è successo. E quando Verratti doveva tornare a Parigi, io dicevo di non tornare, lui è andato.
1: Chi?
0: Verratti. Verratti. Non so, però non lo trovo gradevole questo tipo di comportamento, Donato. Cioè, un giocatore che comunque è sotto contratto con una società che...
3: Non è gradevole, però sono le regole del mercato. Chiaramente poi quando un calciatore... Sicuramente, purtroppo, dimentichiamo che siamo nel calcio. Che nel calcio tutto è consentito. Anche basta guardare Sebastiano Esposito o ce ne sono tanti di esempi.
0: Sì.
3: Nel momento in cui un calciatore non vuole restare, trova il modo per andare via. Vi faccio una domanda: è meglio avere in rosa un calciatore scontento che va in tribuna e perdere soldi, oppure cederlo a un prezzo importante e trovarne uno più forte? Credo che la seconda opzione sia quella più conveniente per tutti.
0: Stefano, vi faccio rispondere a voi. Stefano, tu come risponderesti?
1: No, per carità, nel calcio ne vediamo tutti i colori, però io sono per il rispetto dei contratti. Dipende la convenienza. Va bene quando c'è 4 anni di contratto, ma io ho 4 anni di contratto, poi firmi 4 anni di contratto e dopo un anno e mezzo te ne vuoi andare. Insomma, alla fine la società è sempre penalizzata in questo nuovo corso.
3: Stefano, è stato sempre così, sarà sempre così.
1: Sì, però insomma...
3: Perché non è giusto, sono d'accordo con
1: secondo
3: te.
1: Secondo me, se tu fai un lavoro, c'hai un assistito, hai fatto 4 anni di contratto, devi. E capisco poi tutte le dinamiche, però ci sono molti che spingono dopo che firmi 4 anni ad andartene via. C'è stata un'intervista di Peruzzi che io condivido al 100%. Lui dice, no, no, so, e se tu firmi 4 anni di contratto, rispetti 4 anni di contratto con la squadra, no? Che dopo 1 anno e mezzo, cioè, il procuratore dice, oh, andiamo da una parte perché guadagni. E allora alla fine è tutto consentito, sono d'accordo con te, ma fino a un certo punto, perché se no poi dove andiamo a finire?
3: Stefano, entriamo in un discorso molto...
1: Lo so, Donato, però... no, ma hai ragione tu, hai ragione tu, abbiamo un po' ragione tutti quanti, ecco.
3: Dove i presidenti sono anche soci di molti procuratori, capito?
1: Sì, vabbè, ma sì, ma lo so, so cose che è tutto complicato, però certamente poi cioè, i tifosi poi si incazzano.
3: Hai ragione, assolutamente.
1: Noi facciamo anche i tifosi sono una componente importante del calcio, noi dobbiamo sempre sostenere questo, che il calcio poi sia credibile, non incredibile.
3: Sì, ti ho dato l'esempio di Sebastiano Esposito, vedremo come andrà a finire, capito?
1: Sì, certo, poi ci sono delle eccezioni, delle storie molto complicate, poi nei dettagli Donato li conosci meglio di noi, insomma non li sa, poi la verità vera la sai tu, le tue assistenti, la società, e poi c'è una società che viene raccontata, è una verità che viene raccontata, una verità, un qualcosa che viene raccontato poi e che poi si traduce in verità, che però non è la verità dei fatti, perché la conosci soltanto tu, l'assistito e il presidente di turno. Quindi, no, ma io facevo un discorso in generale, senza. Io capisco che nel calcio ne vediamo tutti i colori, è giusto che sia così, però poi a volte vuoi rispettare. No, c'ho 2 anni di contratto. Adesso il caso di Leao, no?
0: Sì, sì.
1: Il caso di Leao, c'ha altri 2 anni di contratto. No, io ho 2 anni di contratto. Ma perché non c'è nessuno? C'hai 2 anni di contratto? Perché se c'avevi la fila, tu eri già fuori da Milanello, capisci? Dipende un po' dalle situazioni.
0: No, arrivato un attimo da Lorenzo, proprio sulla situazione Kane, ci abbiamo aperto proprio oggi, abbiamo anche letto del discorso, la posizione della Fiorentina, che ha deciso di andare per la multa e di chiedere un allenamento nel pomeriggio, Lorenzo.
2: Allora, Ken è arrivato da una quindicina di minuti al Viola Park.
0: Benissimo.
2: Quindi giusto per fare cronaca.
0: Vai.
2: Che se n'era andato stamattina e ora è tornato. Ken ha sbagliato, questo è fuori discussione, perché tu ti alleni, non c'è altro da dire, da aggiungere, però succede sempre un po' di... ognuno si dà l'acqua al suo mulino, no? Perché allora la Fiorentina, Ken è diventato il cattivo che vuole andare via. Hanno fatto trapelare anche la cosa che Ken non è voluto partire dal primo minuto contro la Roma, falso, completamente falso, perché non è vero. Lì è stata la società che, anche arrabbiata, o meglio, infastidita dal comportamento del Como, perché secondo la Fiorentina il Como non poteva presentare un'offerta il giorno della partita. Ora la Fiorentina ha perso 4-0 con il Como, secondo la Fiorentina, perché con la Roma, perché il Como ha mandato la proposta per Ken, qui siamo alla follia. E adesso bisogna capire, perché allora non è vero che Ken è il cattivo che vuole andare via, perché la Fiorentina lo vuole cedere. Non so perché non si possa dire una cosa del genere. È chiaro che la Fiorentina non potrà dire in maniera ufficiale lo vogliamo cedere, ma neanche andare a dire che è lui che vuole andare via a tutti i costi, perché una società che non vuol cedere un giocatore, e faccio un esempio che non è neanche troppo distante nel tempo, perché è di un anno fa, il giocatore non lo cede. L'Atalanta l'anno scorso c'era Lukman che andò via, andò a Londra ad allenarsi da solo, e l'Atalanta disse molto candidamente: benissimo, in questa sessione noi Lukman non lo cediamo, lo teniamo fuori rosa fino al 2 di settembre, dopodiché lo reintegriamo e poi si guarda cosa succede. È andata a finire così. A gennaio Lukman è andato via, l'Atalanta ci ha perso dei soldi, sì, ma l'Atalanta ha acquisito forza dal punto di vista societario? Assolutamente sì, perché ora sa la gente, gli altri club, che se vuoi andare a prendere un giocatore all'Atalanta, parli con l'Atalanta, non vai a fare l'accordo con Lukman come ha fatto l'Inter, perché l'Atalanta si fa così. La Fiorentina è ferma perché non sa chi prendere dopo Ken. La Fiorentina non ha l'accordo con nessuno, e ritrovarsi a oggi senza i centravanti è un problema, perché Pellegrino ottimo giocatore secondo me, ma non è il giocatore pronto e che
0: non ci sono
2: fa al caso della Fiorentina in questo momento.
1: Lorenzo, scusami, possiamo dire che la Fiorentina ha perso due volte, una con la Roma, una sul campo e l'altra sul mercato? Diciamo la verità, era Castro l'obiettivo? Castro,
2: certo.
1: quattro settimane fa, all'inizio del mercato, è andato alla Roma e lì ha preso il primo KO. In questo mercato, che non va dimenticato, è stato fatto in maniera sapiente, eccezionale, in maniera eccezionale da Paratici, però lì ha perso,
2: sì,
1: e poi ha riperso sul campo.
2: Sono d'accordo.
1: Era Castro l'obiettivo della Fiorentina. E ora, sì, adesso che non c'è uno che di pari valore o migliore di Ken, siamo nel casino, capito? Però i fatti bisogna ricostruire.
0: No, però
1: io sono d'accordo con Lorenzo.
0: Ripeto, sono d'accordo con tutto quello che ho sentito, con la ricostruzione, eccetera.
1: Il comportamento lascia
0: però
1: perdere.
0: Io credo
1: questo,
0: una cosa, cioè,
1: sempre da...
0: quando un giocatore vuole andare via, qui c'è Donato Di Campi che ce lo può dire chiaramente, quando un giocatore vuole andare via non è che lo puoi trattenere, cerchi di capire come risolvere la situazione e tutto, però arrivare...
3: Vabbè, vi voglio fare un esempio. Avete visto la situazione di Julian Alvarez
1: all'Atletico.
3: Guardate quella situazione, è una situazione incredibile, cioè,
1: è stato fischiato addirittura dai tifosi,
3: bravissimo, succederà questo, cioè, come fai a trattenere un giocatore che viene fischiato da tutta la gente? No,
1: sì, guarda, però Donato... Julian Alvarez ai mondiali, Donato disse io voglio andare al Barcellona, me ne voglio andare via.
0: Esatto.
1: Ma Ken non ha mai detto me ne voglio andare via da Firenze.
3: Ma il fatto di non presentarsi all'allenamento è come dire me ne voglio andare. Di che cosa stiamo a parlare?
1: Però è una situazione, diceva Lorenzo, in maniera, un'interpretazione per carità, ma più di un'interpretazione perché ci lavora minuto su minuto. Cioè, non è che... Come facciamo a uscirne fuori, Donato? Ti sarà capitato in carriera. Come facciamo a uscirne fuori? Perché Paratici, almeno correggetemi se sbaglio, ho sentito le sue parole prima della partita, ha detto noi non cediamo nessuno, a patto che... Quelli che vogliono, dicono non voglio stare più a Firenze, non voglio più giocare con la Fiorentina, allora a quel punto si presenta tardi, perché come fai a uscirne fuori? Perché ormai l'accordo col Como, lo sanno pure i pali, i Sassi, è stato fatto, e quindi come fai a uscirne fuori, Donato?
3: Vuol dire che Ken oggi ha detto così, voglio andare via. Anche se non l'ha esplicitato direttamente con la sua bocca, il fatto di non presentarsi all'allenamento è come dire... me ne voglio andare, cioè, non ci giriamo attorno alle cose.
0: No, per carità, però io penso che si possa anche chiudere in maniera, non lo so, diversa, ma ripeto, forse sbaglio io a pensarla in questa maniera. Io credo che se uno se ne vuole andare via non deve arrivare al discorso di non presentarti. Cioè, ragazzi, noi dobbiamo pensare
1: d'accordo,
0: che il tifoso...
1: Però questa cosa del centravanti, Ken ha sbagliato, e per carità, sono d'accordo, basta, cos'è? Però c'è anche la gestione di Ken che è stata fatta, cioè è stato fatto un supermercato, ma si può dire, si può fare un'osservazione critica nel dire che è stata gestita male questa cosa di Ken?
0: Perché quando prendi due di Piccari,
1: dalla Roma, da Castro scusami, che vuole, se paga il biglietto per andare a giocare, no, del treno per andare a giocare alla Roma, e Castro era l'obiettivo numero uno della Fiorentina, cioè non ci giochiamo su sta cosa qua, e tu hai perso là, però arriva Olai, arriva Mastantuono, però poi dopo, alla fine del giro, a ridosso del gong del mercato, tu c'hai Ken, e se tu perdi, alla fine hai fatto una cosa mostruosa, bellissima, straordinaria, tu Fiorentina, poi però centravanti non ce l'ha, perché sto nome, c'ha ragione Lorenzo, del pari valore migliore di Ken, adesso io lo voglio vedere, è Beto?
0: No, può essere Beto, dai.
1: Non lo so, parliamone. E chi è? Non può essere Beto. E chi prendi?
0: Pari
1: tre soldi?
0: Però non è pari valore, ecco. Non so che ne pensa Donato e Lorenzo, non credo che...
1: Questo non si può mai sapere nel calcio, però certamente valore, non è un nome che puoi dire, sai, arriva Beto a Firenze stanno dalla Fiesola e fanno una fiaccolata fino a Santa Maria Novella. Non credo, o no, Lorenzo?
2: Ecco. Sì, certo, sono d'accordo.
0: Va bene, vediamo un po'. Donato, ti posso chiedere, proprio in conclusione, il mercato ancora manca qualche giorno prima della chiusura, però abbiamo già un po' di mosse che sono state fatte. Chi ritieni possa essere la vera antagonista dell'Inter quest'anno?
3: Ma un po' tutte, credo che tutte si stanno rafforzando. La Roma ha dato dimostrazione nella prima giornata di grande spigliatezza e una grande impressione soprattutto, e secondo me la Juve rientrerà in gioco. Aspettiamo ancora qualche giorno, credo che debbano completare, soprattutto se prenderanno il centravanti, che è la cosa che serve come il pane in questo momento.
1: E chi arriverà secondo te, Donato?
3: Io credo poco in Sorloth, anche perché non mi piace personalmente, poi può essere il più giocatore più forte del mondo. È difficile anche perché come ce ne sono pochi in giro di attaccanti veri sul Vero. Mercato.
0: Questo è verissimo.
1: Che costano poco, certo.
3: Bravissimo. Prendere il centravanti per prenderle, per fargli fare la statuina, è meglio rimanere in quel modo. È difficile. Credo che per i centravanti bisogna muoversi prima, e adesso negli ultimi giorni avranno prezzi fuori mercato, diciamo così, utilizzando una certa adesso vediamo, tanto mancano pochi giorni.
0: Senti, approfitto di Lorenzo anche. Lorenzo, ma invece il Napoli sta cercando di stringere su Gabriel Jesus, vi risulta questo?
2: Diciamo è uno dei nomi che stanno continuando a vagliare, però anche lì bisogna che cedano Lucca, perché se non cedono Lucca non lo prendono un altro attaccante.
0: Potrebbero cedere Lang per arrivare a lui?
2: Ho capito, ma non è la stessa cosa. Cioè Lang Gabriel Jesus gioca prima punta come Højlund, poi lo puoi adattare, ci mancherebbe altro, però cede un esterno per prendere uno che un esterno non è. E comunque di prime punte il Napoli a Højlund, chiaramente a Lucca, e andare a inserire anche Gabriel Jesus, che poi a me non mi convince anche per ciò che andrebbe a causare tra virgolette nella testa di Højlund, perché Højlund a quel punto si ritroverebbe uno che insomma che
1: mette là per giocare, dai, su Lorenzo.
2: Esatto.
1: Quindi, tornando a Firenze, ti presenti o Gabriel Jesus, finito, hai stravinto.
0: Certo.
1: Hai stravinto, metti i cardi, hai vinto. E se con Gabriel Jesus hai stravinto. Ti presenti a
0: Firenze?
1: Sì, però insomma, voglio dire, se ti presenti o Gabriel Jesus, ma anche la Juve, se si presenta o Gabriel Jesus, hai stravinto. Cioè,
0: Sorloth non ti piace nemmeno a te, come
1: sono d'accordo, non lo so. Così, cioè, con la Norvegia fa l'esterno.
0: Sì, sì, è vero.
1: Vabbè che c'è Holland là, però non è che fa la doppia la seconda punta, sta proprio largo.
0: O fai l'esterno, ti accomodi seduto, insomma.
1: No, però io dico Gabriel Jesus, ma io mi meraviglio come non sia scattata un'asta. Cioè, Firenze, Torino, Juve, Napoli, costa 20 milioni, quanto costa? 25. Perché quello lo devi pagare.
0: 25,
1: eh?
0: Lorenzo, confermi.
1: Quanto costa Gabriel Jesus?
0: Un po' di
2: no,
0: più.
2: 25 non ti bastano,
1: 30? Vabbè, non di più, non di più. Sì. Sta fuori dall'Arsenal.
2: Ma poi sai, secondo me ora non si tratta neanche
1: ma la Fiorentina però ce li ha,
2: però a lui quanto gliene devi dare? E poi secondo te Gabriel Jesus va via da i campioni di Inghilterra e vice campioni d'Europa?
1: Ma Mastro Antuono tutto lo immagina, adesso lascia perdere, 19 anni, ma insomma è uno dei talenti
2: vivi. È un anno solo,
1: magari ti inventi qualcosa, non lo so, però se tu vuoi sistemare le cose a Firenze, devi presentare un centravanti con un nome forte.
0: Che ne pensi di Gabriel Jesus?
2: Il problema della Fiorentina è questo.
0: Sì. Che ne pensi, Donato, di questo giocatore che si parla di Napoli? Farebbe fare un salto notevole al fronte offensivo del Napoli?
1: Per me sì.
3: Ma io credo che prima di tutto Gabriel Jesus vorrebbe giocare da Champions. Quindi eliminiamo Fiorentina e allora tutto il resto. E Napoli avrebbe anche le disponibilità economiche per comprarlo e per accontentarlo. Potrebbe essere una soluzione. Però ti dico... poi andiamo a un altro argomento. Le squadre italiane hanno una pilla adesso molto minore a tante altre.
0: Certo.
3: Quindi faremo sempre una seconda scelta rispetto a tante altre squadre. Questo è il problema fondamentale.
1: Addirittura dalla Turchia ci facciamo.
0: Sì, ci ha passato avanti la Turchia.
1: Avanti la Turchia, perché danno tanti soldi ai calciatori.
0: Sì.
1: Poco da fare.
0: La pilla è anche quello, no, Donato?
3: Assolutamente.
1: Voglio dire, su questo siamo tutti un po' d'accordo, nel senso
0: insomma,
1: che se...
0: La pilla è pure quello, insomma, oltre alla...
1: Vlahovic è andata a Besiktas, 7 milioni e mezzo, capito, però. Cioè, non è che...
0: Vabbè. Va bene.
3: Che è andato al Besiktas. Sono cose... Sono somme che gli italiani non possono più.
0: No, assolutamente no, è vero. Io ringrazio Donato Di Campo per essere stato con noi. Grazie Donato, un abbraccio, grazie ancora.
1: Ciao,
0: grazie
1: Lorenzo.
0: Anche a Lorenzo Di Benedetto, a domani Lorenzo.
2: Ciao, ragazzi.
0: Buon proseguimento e buon lavoro, ci fermiamo, break.

0: Bene, bene, bene, ci siamo tornati io e Stefano di nuovo qui con voi. Si stava ancora discutendo su tutto quello
1: ciao
0: che...
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, abbiamo sentito tanti messaggi su queste situazioni dei calciatori, il comportamento oggi che insomma è quello che è un po', diciamo così, ha segnato la giornata da questo punto di vista, no? Con questo tipo di comportamento. Adesso è lì al Viola Park, si è presentato, come ci ha detto il nostro collega prima, di tutto Mercato Web. Però ecco, rimane il fatto che a me infastidiscono, Stefano, questi comportamenti di calciatori. Che poi sai cos'è, anche questa cosa dei contratti, dell'ingaggio,
1: sì, come, ne abbiamo affrontato così,
0: come se fossero veramente, scusatemi, uso un termine forte, dei morti di fame che devono cambiare continuamente, che ogni passo,
1: per esempio quest'estate c'è stata questa cosa qua di Mancini, che ha voluto rimanere alla Roma nonostante, insomma, voglio dire, le anche detto dalla sua gente, no, che poteva andare all'Inter, poteva andare in un'altra squadra,
0: sì,
1: a guadagnare,
0: sì,
1: di
0: poteva
1: più.
0: Guadagnare di più andando, ma io penso che guarda che queste scelte
1: alla Roma, e quindi poi lasciamo perdere un calcio romantico di altre,
0: no, no, prima si facevano,
1: vabbè,
0: scelte più andati di cuore, adesso non si fanno più queste scelte, no. Dobbiamo dirlo, vabbè, comunque dai, non vogliamo appallare la,
1: sì,
0: gente,
1: esatto, andiamo
0: a dare il buon pomeriggio a Mimmo Cugini.
1: Ciao,
0: ciao
1: Mimmo.
0: Mimmo, ben trovato.
2: Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a Gianni Valterbezzi. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Gianni.
3: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano,
0: ciao Gianni.
3: Buon pomeriggio, ciao Mimmo.
2: Ciao, ciao Gianni.
0: Mi fa anche piacere perché si unisce a noi, un po' che non lo sentiamo, quindi lo ritroviamo, mister Roberto Breda. Ciao mister, ben trovato,
1: ciao,
0: buon pomeriggio anche a te.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ben trovato. Mimmo, noi vi chiedo magari, non so, un parere velocissimo, poi andiamo su altri temi, sulla questione Ken, che adesso si è molto inasprita. C'è una sorta di braccio di ferro, il giocatore questa mattina è arrivato in ritardo, dicono di un ennesimo ritardo, poi ha chiesto di non allenarsi, non si è allenato, la Fiorentina lo ha multato e gli ha chiesto un allenamento pomeridiano, ci hanno detto che già sta al Viola Park, e quindi sta di fatto, insomma, che si arriva a questa rottura con questo tipo di comportamento. Vi chiedo un flash proprio, noi ci siamo già esposti, ne abbiamo già parlato, quindi un giro con voi e poi cambiamo argomento. Mimmo.
4: Ma guarda, condivido quello che dicevate adesso tu e Stefano, perché voglio dire, certi comportamenti dai professionisti di questo livello sono assolutamente inaccettabili. È chiaro che la situazione di Ken a Firenze è una situazione che è complicata già dall'anno scorso, probabilmente nella prima parte della preparazione Ken non aveva avuto grandi richieste, quindi non aveva in testa di andarsene. Poi quando si è affacciato il Como, l'idea di cambiare, l'idea di una crescita notevole dell'ingaggio, il fatto di giocare la Champions, insomma tutta una serie di cose, oltre al fatto che a Firenze chiaramente non so se non si trova più bene lui o se a Firenze non lo sopportano più, ecco, diciamo che un po' tutte e due le cose, e vengono fuori questi qua, poi sempre a ridosso della fine del mercato, quindi che complicano un po' anche la vita e il lavoro, immagino, di Paratici, perché è chiaro che se la Fiorentina poi decide di cedere Ken, dovrà andare su un altro giocatore di pari livello dal punto di vista tecnico, se non superiore, a questo punto, ma è una settimana o poco meno alla fine del mercato, quindi non è una situazione facile, però mi sembra che la strada sia già tracciata,
1: sì,
4: perché
1: sì.
4: Come abbiamo detto altre volte per altri giocatori, poi i contratti ormai non hanno più valore, perché quando i giocatori hanno offerte importanti decidono di andarsi, i procuratori spingono, la conclusione è sempre la stessa.
0: Gianni Bezzi, tra l'altro, ma noi abbiamo avuto Donato Di Campli, che conoscete tutti quanti, che comunque alla fine ci ha detto che questo un po' è un gioco che succede, cioè nel senso lo... Addirittura lui ha detto che un suo assistito gli aveva detto di non presentarsi, ad esempio ci ha fatto l'esempio di Verratti, no? Al Paris Saint Germain, e lui invece si è presentato, quindi che la trovo, io vabbè, non mi fermo qui, perché la trovo un comportamento inaccettabile, perché se uno è legato a un contratto, a un professionista, con una società che ti ha comunque rilanciato, tu te ne puoi andare, però comportati bene fino alla fine.
1: Una società che ti paga.
0: Esatto, che ti paga. Comportati bene fino alla fine, cioè nessuno ti impedisce di andare via, però puoi usare anche un modo diverso, ecco, questo io contesto. Comunque, dai, Gianni, vengo da te.
3: Ma la questione di Ken è piuttosto complessa, nel senso che non c'è questa rottura forte tra lui e la Fiorentina, perché sia il club viola che il giocatore...
0: Beh, si è presentato stamattina, si sono cazzati, sì, un pochettino.
3: No, sì, ho capito, però diciamo la Fiorentina è, diciamo, d'accordo sul fatto che lui possa andare via al Como. Lui, ovviamente, Ken, guarda questa possibilità in una società che ovviamente è fortemente emergente come il Como, una delle squadre, società più ricche del campionato. E quindi adesso il problema è di trovare un punto d'incontro, no? Si stanno un po' forzando le parti, lui non si è presentato, ma noi non sappiamo realmente cosa è successo. Tra l'altro Paratici, tra i nomi caldi che hanno in tasca, cioè, se dovesse andare via Ken, c'è Beto dell'Everton, quindi avrebbe anche la soluzione, nel senso che se arrivano quei 40 milioni più i 5 di bonus di cui si parla dal Como, andrebbe subito ad investire. Il problema credo che sia più di ambiente, di piazza, perché oggi la Fiorentina è una società che andrebbe subito ad investire. Il problema credo che sia più di ambiente, di piazza, perché oggi la Fiorentina

0: Cristiano Ronaldo anche, te lo leggo, tanto abbiamo ancora sostituito all'intervallo, si arrabbia, si è arrabbiato praticamente quando è stato sostituito. Io pensavo che smettesse di giocare, invece sta continuando.
1: Ha detto che probabilmente lo farà a fine stagione.
0: A fine stagione, sì. Beh, insomma, penso che ci sta tutto, no?
1: Chi è che ha giocato, sta ancora giocando? Miura.
0: Miura pure sta giocando.
1: 57 anni.
0: Incredibile, ti ricordi quando venne
1: giapponese
0: al
1: Miura?
0: Quando venne al Genoa, sì.
1: Ancora fa gol, non
0: è vero,
1: so.
0: È vero. Sì.
1: Aspetta, vado a controllare.
0: Quanti anni ha? Controlla
1: 57.
0: Quanti anni ha. Allora. Va bene, poi ci sono anche le parole di Albertini riportate da tutto Mercato Web, dove dice: il Milan mi è piaciuto, il coraggio di Amorim, sì, se serve continuità. È chiaro che questo ragazzo ha avuto un impatto incredibile, Resort adesso non lo carichiamo di troppe responsabilità, lo dovrà gestire Amorim, che secondo me l'ha preso in grande considerazione, e vedremo come...
1: Oh, è
0: come
1: attaccante del Fukushima,
0: sì, Fukushima
1: United, in prestito,
0: sì,
1: dalla Yokohama.
0: Sì.
1: Ha la bellezza di 59 primavere.
0: Hai capito? 60 anni ancora gioca a pallone. Ma chi lo fa fa? Ma guarda che veramente...
1: Sì, i giapponesi sono incredibili.
0: Proprio incredibile. Vabbè. 331-8200-213. Dice anche Sebastiano Esposito: sta vivendo un momento difficile per tutto quello che è successo col procuratore. Sì, anche questo è vero.
1: Oh, quest'anno sei presente un gol, eh?
0: Sì.
1: Miura.
0: Poi Roberto dice: personalmente a me Malen ricorda un serpente, specificatamente un cobra, che è velenosissimo. Per questo motivo è simile ad un giocatore come Tovalieri, che appunto era soprannominato così. Comunque sarà un bel duello tra Lautaro e l'ultimo Malen, dice Roberto da Sassari. Vabbè, al di là di Tovalieri che salutiamo, però insomma stiamo parlando di due attaccanti molto forti, ecco perché oggi l'abbiamo messo a confronto, per questo motivo è stato un po' il gioco, no, di confrontare questi due attacchi che sono partiti forte segnando 4 gol entrambi. Questo è un po' stato un po' lo spunto.
1: Senti, ma a proposito di storie di calcio, no, che
0: sì,
1: fa, ma perché non contattate Miura?
0: Sì, una Miura, parola.
1: No, beh, traduttore, interprete, no?
0: Sì.
1: 59 anni, fate un collegamento,
0: sì,
1: dal Giappone.
0: E poi parliamo, sì, di Olly Benji.
1: No, però Miura, insomma, non ha giocato con l'Italia, Miura. Oh,
0: sì, sì, col Genoa.
1: Col Genoa.
0: Col Genoa, ha giocato col Genoa, come no? Me lo ricordo quando fu preso.
1: 59 anni,
0: assolutamente. Va bene, allora fammi dare un'occhiata se ci sono ulteriori aggiornamenti sulla questione Ken, che insomma si sta lì al Viola Park, e vediamo poi che cosa succederà nelle prossime ore, però non ci giungono al momento aggiornamenti, mentre c'è un pezzo di Marco Conteri dove parla del Como che ha fatto un mercato da scudetto e non è finita. Poi lui ritiene che Spalletti ha fatto un disastro con Colomani, mentre Gasperini e Sarri sono rinati. Io sta rinascita di Sarri ancora la dovete, però ecco, sono molto sincero. Ci andrei ancora molto.
1: Però ha vinto
0: molto
1: una cauto. Partita.
0: Una partita
1: importante.
0: Brutta, ha giocato malissimo, di sofferenza. Si è visto... Sì, sì, per carità, ma sono curioso, deve vincere quella domani sera. Che se già parti che eliminazione,
1: lui dirà che non...
0: caro Sarri, non va bene, eh. Appunto. Stiamo parlando di una squadra che,
1: vabbè,
0: in Europa
1: c'ha
0: un certo blasone.
1: La deve vincere, secondo me.
0: Dai,
1: deve onorare il migliore, però poi alla fine.
0: No.
1: L'Atalanta ha vinto un'Europa League, ha onorato nel migliore dei modi la Champions League negli anni. La conference sta un po' stretta a Bergamo, già, pensa un po'. Però.
0: Sa, l'Atalanta può arrivare in Europa League, basta, di più no.
1: Non lo so, guarda, io.
0: Tu la metti nel gruppone con l'Atalanta?
1: Nel gruppone, sì, sì, io metto tutte nel gruppone.
0: No, io non ce la metto.
1: Tutte.
0: L'Atalanta non la metto nel gruppone. Va bene, allora break, ci fermiamo, entriamo poi dopo nell'ultima parte, abbiamo altri due amici che ci raggiungono, vogliamo dare un'occhiata anche a quello che sta succedendo con il Bologna, ritorneremo anche per sentire un po' il pensiero sul caso Fiorentina, quindi state con noi, facciamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati nell'appuntamento di mercoledì 26 agosto 2026. Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che saluto e ringrazio, è il tramite attraverso il quale riusciamo a entrare in contatto per raccontarvi, per farvi scoprire il più possibile, nel modo più dettagliato possibile, il mondo della Serie C che potete imparare a scoprire attraverso tutti i vari canali a disposizione, ovvero tramite il nostro sito, tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche l'ultimo, forse il più importante canale di comunicazione, ovvero il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 0 0 2 1 3. Giornata di mezzo, siamo in crocevia tra oramai la prima giornata di campionato andata in archivio e la seconda, che inizierà ufficialmente tra un paio di giorni con gli anticipi del venerdì. Cosa c'è nel mezzo? Manco a dirlo: mercato, anche perché oramai la chiusura della sessione estiva di trattative è alle porte. Ricordiamolo, chiuderà il primo di settembre alle ore 20, per cercare di fare un po' il punto della situazione su tutto quello che è successo nelle ultime ore. Ci colleghiamo come di consueto con la redazione tuttoc.com, dove quest'oggi troviamo con noi Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
1: Allora, settimana che dicevamo essere a metà strada, diciamo il punto di unione tra la prima giornata di campionato che è già andata in archivio e la seconda, ovviamente spadroneggia, manco a dirlo, il calciomercato. E direi che un tema è quello legato agli attaccanti, perché si stanno muovendo dopo qualche giorno, qualche settimana di attesa di centravanti di peso. Se ne stanno muovendo, e come, uno è già ufficiale ed è il nuovo centravanti della Salernitana. Mi riferisco a Antonino Lagumina, che ha risolto il contratto con la Sampdoria ed è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Salernitana. Da Salerno, così come è già partito Franco Ferrari in direzione Guidonia, potrebbe partire un altro attaccante che la scorsa estate aveva scelto proprio il progetto della Salernitana per cercare l'immediato ritorno in Serie B. Non è andata secondo le attese. Ovviamente stiamo parlando di Roberto Inglese, che potrebbe muoversi a breve, Nino.
2: Sì, c'è su Roberto Inglese sicuramente in questo momento. C'è il Perugia che è forte sull'attaccante, un Perugia che si muoverà, che si è mosso tantissimo dopo il passaggio di proprietà, quindi mi aspetto anche qualche altra mossa da parte del club Umbria. Comunque è partito con il piede giusto in campionato, ancora manca qualcosa. Sicuramente c'è tanta voglia di riscatto dopo le ultime stagioni, soprattutto dopo l'ultima, che a un certo punto il Perugia era lì a lottare per evitare la zona play-out. Sicuramente Inglese rappresenta una grande occasione di mercato per tante, e gli Umbri per il momento sono in vantaggio, ma veramente in questi ultimi giorni di mercato si sta muovendo tanto, soprattutto sul mercato degli attaccanti, perché forse Massimo Coda poi ha dato il via al Catania, poi ha dato il via a tutte le altre operazioni, come quella di ieri sera. Praticamente è quasi concluso l'accordo tra il Casarano e l'Avellino per Cosimo Paterno, che sicuramente rappresenta un colpaccio per la categoria. Era stato accostato a diverse squadre, addirittura in Serie D con la Regina, che lo aveva sondato, il Monopoli Latina, però Paterno sembra aver deciso per il Casarano. Odrini passerà dal Casarano all'Avellino, ma rimarrà in Puglia in prestito. per tutta questa stagione. Un'operazione importantissima che aggiunge sicuramente un elemento di assoluto rilievo per la squadra pugliese, che già può contare su Chirico, che lo scorso anno ha fatto la differenza nella squadra di Bari, ha fatto la differenza nel girone C. Quindi si tratta di un attaccante importantissimo per il club pugliese, però se ne muovono, ma tanti se ne muoveranno ancora in questi ultimi giorni, con la di Antonino Lagumina, ma Fumagalli poi è andato all'Inter Under 23, nonostante sia stato sondato da diversi
1: Esatto.
2: club di Serie C. C'è la questione in casa Union Brescia, perché poi alla fine Jacopo Pellegrini è rimasto al Brescia. Si sta ragionando sul futuro di Vido, che è un altro degli attaccanti che potrebbe muoversi in questi giorni finali del calciomercato, ma sicuramente ci sono tante punte ancora, devono trovare sistemazione. Tra tutte sicuramente c'è Giacomo Parigi del Latina, che cambierà squadra. Vedremo, sembrava un passo da Ravenna, invece adesso il Pescara sta provando ad accelerare, soprattutto dopo l'addio di Di Nardo verso la Juve Stabia. Quindi ci sono ancora tante sorprese. Sicuramente gli attaccanti sono i veri e propri protagonisti di questo finale di calciomercato.
1: Sì, anche infatti avrei toccato il tema Giacomo Parigi proprio in conclusione di questo giro degli attaccanti, anche perché giusto la tua analisi, c'era Ravenna, poi è piombato il Pescara dopo aver concluso l'operazione per il trasferimento di Di Nardo a Castellammare di Stabia. A fare la differenza, credo sia abbastanza palese il fatto che a Pescara ci sia quell'Antonio Boucher col quale Giacomo Parigi ha vinto la Coppa Italia di Serie C 2 stagioni fa vestendo la maglia del Rimini, quindi c'è un feeling, c'è anche una consapevolezza sia da parte del tecnico di che tipo di attaccante è il centravanti oramai ex Latina, possiamo considerarlo così, sia da parte dello stesso centravanti di andare a lavorare con un tecnico, con un allenatore che sa come valorizzarlo sotto tutti i punti di vista. Coda, sono d'accordo con te che è stato, diciamo, la chiave di volta in questi giorni per dare via a questo valzer delle punte. Tra l'altro, una scelta che mi sono permesso di commentare anche nell'editoriale che ho scritto per tuttoci.com, perché quando si è il leader scoring, quindi il miglior realizzatore della storia del campionato di Serie B, spesso si cerca di rimanere attaccati a quella categoria per, diciamo, consolidare il proprio primato. Coda ha fatto una scelta, secondo me, molto molto intelligente, probabilmente rendendosi anche conto e avendo consapevolezza, diciamo, che l'età anche per lui sta iniziando un po' a farsi sentire. Ovviamente non si è declassato perché è andato a scegliere, a sposare un progetto estremamente competitivo come quello del Catania, ed è stata anche una scelta, secondo me, molto intelligente da parte del Catania nell'andare a puntare su un giocatore, diciamo, di sicuro rendimento. È vero, non fa la Serie C da più di 10 anni, ma è un giocatore che sa come si fa gol, e questo vale, le regole valgono un po' in tutte le categorie. Lo scorso anno il bomber probabilmente è stata una delle più grandi carenze, il bomber vero e proprio, una delle più grandi carenze del Catania, perché è vero che Cicerelli ha fatto benissimo, poi purtroppo si è infortunato, è arrivato Bruzzaniti che probabilmente non ha reso secondo le attese. E probabilmente al Catania mancava quel centravanti che era stato 2 stagioni prima proprio quel Roberto Inglese di cui stavamo parlando, a riprova che se sai fare gol lo sai fare un po' in tutte le categorie, perché Roberto Inglese arrivava di fatto da un anno di tribuna a Parma e si è rimesso in gioco alla stragrande proprio con la maglia del Catania. Ti chiedo, Nino, di fare un po' il punto anche su quelle che sono le notizie di mercato che troviamo su Tutto C. I verdi, come li chiamiamo in gergo noi, ovvero le notizie che trovate sul sito con il titolo in verde, niente di fantascientifico, è solo una questione cromatica, quindi gli aggiornamenti dell'ultima ora che ci regala tuttoci.com.
2: Sì, sicuramente qualche club si sta muovendo in questo momento, alla Casertana che sta chiudendo per Piovanello, che arriverà in prestito dalla Juve Stabia. Piovanello, che poi è stato protagonista negli ultimi giorni di mercato di un po' di voci, nel senso che è stato accostato al Cosenza nell'operazione insieme a Petrovic, che poi è arrivato in Calabria, l'attaccante della Juve Stabia. Ma lo stesso Piovanello sin dall'inizio non era molto convinto della destinazione, visto tutte le problematiche di organico, che è il Cosenza, che ieri ha salutato anche Maus, e si prepara a salutare sia Palmieri che Zilli, che sono gli altri due calciatori che sono rimasti fuori dai primi impegni ufficiali, che hanno palesemente chiesto di andare via dopo tutti gli altri pezzi pregiati della squadra dello scorso anno di Boucher. Quindi Piovanello alla Casertana. Poi ci sono dei dialoghi in corso tra lo stesso Cosenza e la Lazio per farlo sulle mani, l'attaccante albanese della Primavera biancoceleste. In questo momento si è inserito anche il Lecco, ma il Cosenza rimane avanti per il giovane attaccante. E poi sono tanti altri movimenti, come la Reggiana, che dovrebbe comunque concludere il rinnovo di contratto da parte di Bertagnoli fino al 2028, che è un'operazione molto simile a quella di Matteo Rovere, arrivata qualche settimana fa, andando a spalmare l'ingaggio di un rispetto al precedente accordo fino al 2027. Poi vediamo se comincerà a muoversi anche qualcosa rispetto a le squadre, tra virgolette, piccole di queste, perché nelle ultime ore sicuramente poi ci saranno tanti altri movimenti, ed è molto attivo anche il Foggia, che potrebbe ritrovare Salines. Quindi sicuramente a breve si avrà un'accelerata del mercato verso questo rush finale. Il campo si sì, ha dato qualche indicazione in più nei primi due impegni tra Coppa Italia e prima giornata di campionato. Sicuramente ci aspettiamo molto di più, soprattutto nel girone C, da squadre, come dicevo prima e come ho detto anche nelle scorse puntate, sicuramente da Crotone e Cosenza, perché sono forse le squadre più in ritardo in questo momento, che hanno gli organici più corti. Anzi, addirittura il Crotone rischia di dover salutare altri protagonisti come Armini. Si parla tanto di Zun e Musso, che sono forse i due giocatori più corteggiati in questo momento della squadra di Greco, ma è stato chiaro anche il direttore generale Vrena, dicendo che i giocatori del Crotone non saranno regalati in questi ultimi giorni di mercato. Se arriverà l'offerta congrua, partiranno. E sicuramente mancano, aveva annunciato anche l'ingaggio di 5-6 elementi che per ora non sono arrivati, magari nelle ultime ore, mentre qualche giocatore che comunque non trova spazio nel proprio club di appartenenza potrebbe passare ai pitagorici. Quindi è un mercato abbastanza movimentato in Calabria per Crotone e Cosenza, perché dovranno completare l'organico e servono diverse tante pedine.
1: Sì, decisamente Crotone e Cosenza sono un po' le due big del girone C, con ancora un bel punto interrogativo accanto, punto interrogativo legato a capirne le potenzialità in questa stagione. Sicuramente una stagione di rinnovamento profondo, soprattutto per i pitagorici. Rimaniamo nel girone C, chiuderei con il Bari. Ti chiedo, a tuo avviso, cosa manca alla formazione di Rastelli? E qui poi mi aggancio ad una notizia sempre di tuttoci.com, se Cavion in uscita, oramai fuori dal progetto Vicenza, può essere l'ultimo tassello necessario ai pugliesi per completare la squadra.
2: Sì, probabilmente sì, proprio Cavion potrebbe essere uno degli ultimi tasselli per andare a completare la rosa di Rastelli. Manca poco, forse magari qualche innesto per la squadra pugliese, che però è stata brava soprattutto perché parlavamo proprio del giro di attaccanti. Lagumine è stato annunciato ieri dalla Salernitana, stessa cosa per Coda da Catania. Invece il Bari un po' anticipato tutti, perché quando sembrava la squadra più in ritardo nella scelta di direttore sportivo, di allenatore, poi alla fine già da più di un mese ha annunciato sia Butic che Guido Gomez, che sono dei colpi di assoluto livello per la categoria. La prima giornata è andata bene. Comunque il Bari è quella che ha fatto tra le favorite nel girone C, che ha fatto meglio nella prima giornata anche in Coppa Italia. Sicuramente Cavion può essere un nome per rinforzare il centrocampo, ma sicuramente il Bari qualcosa farà in queste ultime ore di mercato, ma la rosa è abbastanza completa. Vedremo la situazione anche riguardante Sibilli, però sicuramente è stato bravo il Bari, che nel momento un po' più di critiche, perché sembrava una squadra, come dicevo prima, che era partita in ritardo, comunque i colpi importanti li ha chiusi abbastanza in anticipo rispetto alle altre dirette concorrenti.
1: Nino, grazie mille, ci risentiamo presto e buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda il mondo della terza serie del calcio italiano. Siamo arrivati, caro Costantino, all'appuntamento con la prima pausa di questi 60 minuti insieme con A Tutta C. Ci prendiamo qualche istante di relax e poi torniamo subito da voi.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di mercoledì 26 agosto 2026. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. 331-8200-213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo parlato finora di come, in attesa della seconda giornata di campionato, dopo aver archiviato la prima, sia il mercato a farla da padrone, a tenere banco. E allora, con il nostro prossimo ospite, cerchiamo di unire un po' tutti questi argomenti in una sola chiacchierata, in una sola conversazione. Dunque, non perdiamo altro tempo e diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
0: Allora, iniziando dal campo, direttore, mi viene facile dire che un avvio migliore di quello che avete portato a termine era difficile da immaginare. Vittoria, porta inviolata, primo derby portato a casa, perché nella provincia di Brescia quest'anno nel girone A ci sono più derby che altro. Insomma, mi sembra di poter dire che è andato tutto nel migliore dei modi.
1: Ma ti posso dire che sì, è andato tutto nel migliore dei modi, e partire con una vittoria è sempre bello, e poi farlo in una partita, in un derby, comunque in una partita, diciamo, nostra cittadina, per noi con Lumezzane, è qualcosa ancora di più bello.
0: Sicuramente. Tra l'altro, Lumezzane, se non ricordo male, lo scorso anno aveva fatto cappotto di derby, se li era portati a casa tutti, quindi insomma avete subito rimesso un po' la bilancia in parità, e non è una cosa da poco. Siamo ufficialmente a meno di una settimana dalla fine della sessione di calciomercato estivo. La domanda più banale che si possa fare a un direttore sportivo a sei giorni dalla conclusione del nucleo del suo lavoro è: se è soddisfatto di quello che ha fatto, se manca ancora qualcosa, se c'è una percentuale di completamento del proprio lavoro.
1: Ma devo dirti che innanzitutto devo ringraziare la società, perché chiaramente l'anno scorso, diciamo che siamo stati un po' riconosciuti da tutti perché eravamo la squadra col budget più basso, con molti ingaggi di giocatori più basso. Quest'anno la società mi ha messo a disposizione un monte ingaggi superiore da poter utilizzare. Parte di questo monte ingaggi l'abbiamo utilizzato per cercare di trattenere i ragazzi che l'anno scorso erano già con noi, che hanno fatto un buon campionato, quindi eseguire dei rinnovi, ad esempio, dei vari Gobbi, Messaggi, Mondini, Panatti e via dicendo, Guarandes, Guarneri, giovani. E poi ho avuto la possibilità di muovermi sul mercato. Diciamo che noi siamo già completi, perché fondamentalmente abbiamo fatto tutto il mercato abbastanza velocemente. Ci rimane forse ancora una pedina, che è quella del vice Gualandes, quindi un terzino destro che vada un po' a completare i doppioni nella rosa. Però non è detto che per forza faremo questa operazione, può essere anche che il nostro mercato sia finito, ed è finito, diciamo, già da un paio di settimane.
0: Tra l'altro, un mercato che ha visto arrivare sia tanti tanti giovani, ci sono diverse operazioni, per esempio con qualche operazione con il Brescia, ma anche con realtà comunque dal settore giovanile molto florido, come l'Atalanta, come il Parma. C'è anche quel Francesco Galuppini lì davanti, che è qualcosa di più che una certezza per il campionato di Serie C, avere un attaccante soprattutto della sua esperienza e della sua conoscenza del campionato di Serie C.
1: Ma diciamo che noi, il modo di operare sul mercato è stato più o meno il medesimo dello scorso anno, nel senso che ci siamo mossi su ragazzi che provenivano dalla Serie D o che fossero giovani interessanti, come hai detto bene tu, dalla collaborazione che col Brescia, oppure da settori giovanili come possono essere appunto Parma, Atalanta, eccetera, eccetera. Galuppini è un discorso a parte. Francesco, c'è stata l'occasione, noi dovevamo cercare un giocatore che andasse a riempire il vuoto lasciato da Marco Bertoli, che per noi è stato un giocatore comunque lo scorso anno determinante, lo dicono i numeri, e quindi avevamo delle situazioni che stavamo tenendo monitorate, però diciamo che ci siamo voluti prendere il rischio di fare all-in e aspettare Francesco. Sapevamo che era una trattativa complessa, sapevamo che lui doveva gestire i suoi problemi che aveva, problemi, cioè situazioni contrattuali, diciamo, che aveva in ballo con l'Ascoli. Siamo stati bravi ad aspettare e a far forza sul fatto forse che lui ci volesse e volesse venire a giocare da noi per essere, diciamo, centrale nel progetto. Lui veniva da un anno dove tra Mantova e Ascoli non è stato magari così centrale come è stato abituato a essere nella sua carriera, e quindi noi questo era quello che gli volevamo offrire, gli potevamo offrire, e sicuramente poi il rapporto umano che abbiamo da anni col ragazzo ha fatto, diciamo, il resto.
0: Direttore, quando ho l'opportunità di sentire suoi colleghi direttori sportivi, mi piace fare questa domanda per avere un po' il polso della situazione, legato all'ingresso ufficiale del salary cap nel campionato di Serie C. Le chiedo se è cambiato e in cosa è cambiato il suo lavoro, il lavoro della vostra squadra mercato in questa sessione, oppure se per realtà virtuose come siete voi, ma anche tante altre di Serie C, diciamo una sorta di salary cap ve lo siete già imposto da tempo e avevate già dei cordoni ben precisi, e quindi la cosa non è andata a intaccare più di tanto la vostra operatività.
1: Guarda, hai detto tutto tu, nel senso che il salary cap fondamentalmente noi ce l'avevamo già l'anno scorso imposto, diciamo, dalla società, quindi era una scelta societaria già dalla scorsa stagione, forse anche addirittura non sia salary cap. Io dico sempre, noi siamo un esempio virtuoso, ma è molto più facile essere un esempio virtuoso a Ospitaletto, perché comunque c'è la possibilità di poterlo fare senza avere troppe pressioni, quindi c'è la possibilità di lavorare in un determinato modo senza che nessuno sia lì a giudicare positivamente in alcuni casi, quindi esaltare troppo o magari affossare troppo la squadra in caso di periodi e passaggi negativi che durante la stagione non ci sono. Quindi questo ti permette che cosa? Di aspettare ragazzi giovani che chiaramente hanno la necessità di essere aspettati, o di poter lanciare magari, certo, ragazzi che hanno la necessità di un periodo di ambientamento. A me piace sottolineare come io sto vedendo i miei ragazzi dello scorso anno che erano con noi della Serie D migliorati quest'anno, cioè io vedo dei giocatori che sono nettamente più pronti, ma perché hanno maturato un anno di esperienza. Io lo dico sempre, a Brescia probabilmente questo sicuramente questo non si può fare, perché non ti danno la possibilità di aspettarti Brescia come può essere Salerno, come può essere Bari, come possono essere queste piazze. Penso che il problema del salary cap sia proprio più legato a queste realtà, nel senso che queste realtà hanno la necessità di spendere di più, non perché vogliano solo spendere di più, ma perché hanno la necessità di prendere giocatori che siano più pronti, e giocatori più pronti inevitabilmente, certo, hanno un valore di ingaggio maggiore, e questo poi comporta delle difficoltà in questo momento di mercato, sia per il salary cap, ma un'altra cosa che spesso non viene considerata è l'aspetto della lista, perché chiaramente anche quello è un problema, perché fare mercato è facile quando non si ha fondamentalmente in uscita da dover fare. Quando si ha del mercato in uscita da dover fare, diventa molto più complicato anche fare il mercato di entrata.
0: Direttore, siete nel gruppetto di 8 squadre che hanno strappato i 3 punti, hanno conquistato i 3 punti nella prima giornata di campionato, e diciamo che avete subito una sorta di scontro al vertice, perché il prossimo fine settimana, quello che sta per arrivare, andate in casa dell'Albino Leffe, formazione anch'essa capace di conquistare 3 punti nei primi 90 minuti della stagione. Che gara vi aspettate a Zenica? Tra l'altro, insomma, uno degli impianti più belli di questa Serie C.
1: Ci aspetta una partita difficile sicuramente, perché l'Albino Leffe è una squadra con dei valori importanti che secondo me vorrà fare un campionato differente da quello dell'anno scorso, dove fondamentalmente non è mai stato a contatto della zona playoff, o comunque lo è stato in modo un pochino marginale. Penso che l'Albino Lecce quest'anno voglia essere una protagonista di quella parte di classifica, e penso che lo possa essere. Come hai ben detto, è una società che ha tutto, è l'esempio forse più virtuoso di tutti, nel senso che addirittura hanno un centro sportivo di livello altissimo, hanno uno stadio super moderno che manca a tante società di categoria superiore. Quindi sappiamo che andremo a giocare una partita contro una realtà importante, noi con le nostre caratteristiche di voglia di battagliare, di mettere in difficoltà tutti, proveremo a fare punti, perché raccogliere i punti che ci servono per salvarci è il nostro obiettivo, e farlo il prima possibile non sarebbe male.
0: Nel novero delle otto squadre con già 3 punti in classifica nel girone A di Serie C c'è anche, manco a dirlo, proprio l'Union Brescia, che è un po' etichettata, identificata da tutti come la squadra di riferimento per questo girone. C'è, a suo modo di vedere, direttore, una alternativa credibile? Perché se no la sensazione è che si possa andare ovviamente in proiezione, promozione diretta in Serie B, che si possa andare su un campionato un po', diciamo, monocorde, sulla falsariga di quello che ha fatto il Vicenza lo scorso anno. C'è chi ha citato il Trento, c'è chi ha citato il Cittadella come possibili rivali proprio per l'altissima classifica. Voglio sapere come la pensa sotto questo punto di vista. Se magari ci dice direttamente no, sarà allo Spitaletto la prima contender del Brescia per la prima posizione.
1: No, assolutamente no, quello. No, diciamo che io innanzitutto sarei molto felice se il Brescia vincesse questo campionato, perché è una società con cui abbiamo un rapporto importante. Io poi personalmente ho un rapporto di amicizia, che penso che io do un valore importante a questa parola, e con Andrea Ferretti, il direttore del Brescia, ho un rapporto davvero che ci lega da tanti anni, e non nego che nei risultati positivi dello Spitaletto degli ultimi anni ci sia tanto di aiuto da parte sua, della collaborazione che abbiamo stretto in questi anni, sia nel primo in Serie D che l'anno scorso. Quindi sarei molto contento. Il Brescia penso che sia nettamente superiore a tutte, e penso che l'unica avversaria del Brescia sia il Brescia stesso. Capire come appunto questa, non pressione, ma questo aspetto di essere la squadra che deve vincere per forza, poi porti delle difficoltà, perché non è così facile vincere. Vincere è sempre molto difficile, anche se sei la squadra nettamente favorita. Io dietro sicuramente metto il Trento, che è l'esempio di come comunque si possa essere competitivi ad alto livello utilizzando anche i giovani. È un esempio, secondo me, bellissimo. Sono bravissimi. Il mister fa un calcio molto piacevole da vedere, ma anche molto chiaro da riconoscere. Penso che senza sapere che sia Luca Tabbiani ad allenare una squadra, si accorga velocemente che la squadra è nata da lui, perché l'identità della squadra è chiara e riconoscibile in tutte le partite. E quindi penso che il Trento, con questa sua struttura, possa dare fastidio, ma la vedo chiaramente. Bisogna essere onesti, penso anche intellettualmente, un po' lontano dal Brescia. Il Cittadella è una bellissima realtà, che bisognerà un po' capire in questi ultimi giorni di mercato anche cosa accadrà sull'aspetto di Rabbi, perché chiaramente un Cittadella con Rabbi è un discorso, un Cittadella senza Rabbi è un altro discorso, e sostituire un giocatore come Rabbi penso che non sia facile per la categoria. Ti chiudo dicendo che come outsider io vedo sicuramente due realtà neopromosse, che considerare le neopromosse mi sembra un pochino riduttivo, perché Treviso e Desenzano, per il mercato che stanno facendo, sono delle squadre che magari non lotteranno proprio per il primo posto, ma per posizioni al sole importanti io penso che lo possano fare, perché per i giocatori, ripeto, che stanno mettendo dentro, sono giocatori di spessore.
0: Allora, chiudo questo intervento, questa chiacchierata col direttore sportivo dell'Ospitaletto Polo Musso, facendolo sbilanciare anche sugli altri due gironi dove non è parte in causa, quindi magari si sbottona anche con più tranquillità, cercando di analizzare due gironi molto diversi. Il girone B quest'anno è stato etichettato da tutti, me compreso, quindi mi tiro dentro alla discussione. Come una sorta di B2 per il blasone, per la tradizione, la storia delle tantissime piazze che sono presenti nel raggruppamento. Non a caso, tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite proprio nel raggruppamento del Centro Italia. E un girone C dove ci sono tante piazze, dove però quest'anno magari il tasso qualitativo sembra essere un po' sceso. Il Catania ha rinnovato il suo progetto, Crotone e Cosenza ancora sono un po' dei cantieri aperti. La Salernitana, forse la più accreditata, però ha iniziato anche male, perdendo alla Rechi subito contro il Sorrento.
1: Ma allora, il girone B sarà entusiasmante perché ci sono, dirti chi potrà vincere è davvero difficile. Io sono un grande stimatore di Turati, quindi penso che lo Spezia possa fare molto bene. Ha iniziato con un pareggio, però penso che sia una squadra che possa giocare per vincere. Bisognerà capire quanto poi sarà veloce l'apprendimento della squadra, le richieste del mister, perché è una richiesta di calcio che richiede un po' di tempo per essere presa. Poi è un girone, come hai detto tu, che ha dentro Reggiana, ha dentro Pescara, comunque Ravenna, è davvero molto complicato. Quindi fare un pronostico mi risulta difficile. Per quanto riguarda il girone C, sono d'accordo parzialmente con te sul fatto che il valore sia sceso, nel senso perché ti sei dimenticato di citare anche il Bari, che ha vinto molto bene all'esordio, che è un'altra squadra che può giocare per vincere. Chiaramente è la prima giornata riservata già delle
0: Giusto.
1: grandi sorprese, perché Salernitana che perde in casa, il Catania che perde in casa, il Cosenza che perde, cioè diciamo sei risultati abbastanza eclatanti dal primo turno, però manca ancora una settimana di mercato. Ed è un girone dove secondo me invece il livello è molto alto e dove anche realtà come possono essere il Sorrento, che ha un ottimo allenatore, o ad esempio il Casarano, che è partito con una roboante sconfitta casalinga, ma ha una rosa molto importante. Se non sbaglio, in queste ore ha chiuso anche il colpo paterno, quindi un giocatore che
0: Esatto,
1: diciamo
0: dall'Avellino.
1: spostano un po' con gli equilibri. Significa che anche quelle squadre, passatemi il termine, piccole, perché nel girone C considerare squadre piccole è un termine un po' non adeguato, fare pronostici è ancora più difficile. Ma sul C mi sento di sbilanciarmi e buttare lì il Bari, perché penso che il Bari comunque, nonostante magari i problemi che ci possono essere con la tifoseria dovute alle ultime vicissitudini, penso che abbia un allenatore che sa come si fa a fare a vincere. Mi sembra che sia quello un pochino più avanti in questo momento nell'idea di costruzione della squadra.
0: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto e buona conclusione di mercato, buon lavoro.
1: Grazie a te, a presto.
0: Salutiamo Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, che abbiamo voluto far sbilanciare anche sui gironi non di competenza dell'Ospitaletto Franciacorta, una delle tante realtà del girone A insite nella provincia di Brescia, che quest'anno, appunto, dopo Lumezzane, Ospitaletto, Union Brescia, ha accolto anche il Desenzano. È una sorta di girone casalingo quest'anno per la provincia di Brescia, quello del Nord Italia. Nello svegliare dal torpore il buon Costantino, che giustamente, come il sottoscritto di mattina, fa fatica a carburare di idee di andare in fascia, proponendo delle dichiarazioni, ovvero uno scampolo, visto che è stato citato dallo stesso Paolo Musso, di Marco Turati, tecnico dello Spezia, che analizza, ci sentiamo giusto uno scampolo, il pareggio all'esordio, la gara d'esordio contro il Grosseto in terra toscana.
2: Aveva già un'idea di gioco ben precisa dall'anno precedente. Tu invece sei ancora in costruzione con la tua squadra. Cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno dei tuoi ragazzi?
3: Ma l'avevo già detto nella conferenza stampa pre-partita che sarebbe stata sicuramente una partita non facile per noi, l'avevo detto perché avevo visto le ultime partite della squadra di casa, è una squadra veramente frizzante, in ordine, che sa quello che vuole fare, che alterna le due fasi, riesce sia a mettersi sotto la linea della palla in maniera ordinata, e questo l'hanno fatto durante tutto il primo tempo. Secondo tempo hanno alzato le pressioni, sono venuti uomo su uomo praticamente in ogni zona di campo, ci seguivano in ogni zona di campo e abbiamo fatto fatica negli uno contro uno. Sicuramente dobbiamo metterci molta più qualità, dobbiamo sgasare molto di più, perché quando poi la partita diventa tutto un uno contro uno a tutto campo dobbiamo mostrare maggiormente le nostre qualità, visto che comunque sia il possesso palla era quasi sempre dalla nostra parte. E chiaramente penso che abbiamo delle responsabilità, oltre ai grandi meriti che ha avuto il Grosseto, io in primis, perché dovevo capire prima quali calciatori ci avrebbero fatto comodo, ma a tutto sommato questo serve sia per la conoscenza nostra personale, serve per mettere minutaggio anche a dei calciatori che oggi abbiamo messo secondo tempo e che non avevamo ancora visto, e quindi il nostro percorso di crescita deve assolutamente continuare, pur sapendo che tutti dobbiamo fare meglio me in prima battuta.
4: Francesco, a Paolo. Allora, diciamo che c'è una sensazione, siamo ancora in prima battuta, che manchi un uomo di personalità che sappia dettare un po' i tempi, perché nel secondo tempo la squadra ha subito parecchio rispetto, primo tempo abbastanza equilibrato, nel secondo ha subito proprio questa iniziativa degli avversari. Manca forse un uomo d'ordine a centrocampo che sappia dettare i tempi, sappia quando accelerare e quando rallentare.
3: Sì, forse può essere una chiave di lettura anche questa. Oggi come oggi siamo molto giovani, quindi penso che sicuramente l'ordine ce lo deve dare il collettivo più che un singolo calciatore. Poi penso che quando metteremo dentro gli ultimi arrivati, che hanno già delle presenze in Serie C, che hanno un altro spessore da un punto di vista caratteriale, penso che sicuramente sapremo gestire meglio la gara. Oggi magari, come insomma dicevate anche voi, l'abbiamo fatto un po' meno visto la giovane età. Oggi abbiamo bisogno di andare forte, di spingere forte, di far sgasare i cavalli dei nostri ragazzi, e poi insomma strada facendo penso che con l'ingresso dei nuovi arrivati troveremo anche un equilibrio diverso, anche se oggi tutto sommato penso che tutto quello che abbiamo concesso e lasciato per strada sia stato tutto di ripartenza, quindi è stato proprio un errore da un punto di vista tecnico spesso che ci ha condannato a fare qualche rincorsa in più.
5: Buonasera mister,

0: terza e ultima parte di questo appuntamento di mercoledì 26 agosto 2026 per A Tutta Ci, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della Lega Pro, della terza serie del calcio italiano. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. In conclusione, prima di salutarvi con le voci di un altro dei protagonisti della prima giornata di campionato, ci sono, dobbiamo rendervi conto di alcune dichiarazioni invece di un operatore di mercato. Mi riferisco a Mauro Pederzoli, direttore tecnico dell'Union Brescia, insieme ad Andrea Ferretti, insomma è colui che tira le fila del progetto tecnico della Leonessa. Pederzoli ha rilasciato un'intervista legata anche al mercato all'emittente Teletutto, mercato ma anche rinnovi. Su questo tema si è espresso in maniera piuttosto chiara: il problema dei rinnovi è per me un falso problema, solo in Italia viene vissuto così, sono tutti giocatori del Brescia, verrà il momento di parlare con ognuno, la scadenza è giugno 2027, nessuno è limitato mentalmente così come il club, non si sente limitato nei loro confronti, ripeto, è un falso problema. E poi ora siamo concentrati sull'ultima settimana di mercato. Oggettivamente solo in Italia si pensa che un giocatore possa concretamente smettere di aver voglia di giocare solo perché ha il contratto in scadenza. In tutto il resto del mondo il contratto viene onorato fino al 30 giugno, quando scadono i termini e non ci si pone questi problemi. Parlando di mercato, sono stati fatti dai colleghi di Teletutto dei nomi come quello della morte del Vicenza, di Casiraghi, del Suttirol. Pederzoli ha risposto: non parlo di giocatori che non sono del mio club, la verità è che siamo abbastanza a posto, anche se riuscissimo a fare qualche uscita potremmo fare anche qualche entrata. In risposta a chi gli chiedeva del futuro di Vido, su Luca qualche movimento c'è, se va la possibilità di una nuova entrata è concreta. Quindi, tradotto, se esce Vido, il Brescia accoglierà un altro attaccante da mettere a disposizione di Eugenio Corini, tecnico delle rondinelle. Da quest'anno sì, possiamo tornare anche a chiamarle rondinelle perché la V sulla maglia è ufficialmente tornata e ci è mancata per tutta la scorsa stagione. Dicevamo che avremmo concluso con le parole di uno dei protagonisti della prima giornata. Prima con Musso abbiamo parlato di come tre delle quattro retrocesse dalla Serie B siano state inserite nel raggruppamento B. Abbiamo sentito Marco Turati, tecnico dello Spezia. Adesso ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Reggio Emilia, dove ha parlato Attilio Tesser, tecnico della Regia, dopo un altro pareggio, anche in questo caso, questa volta diciamo un po' più complesso, perché la Reggiana ha pareggiato contro il Ravenna, terza forza dello scorso campionato, che si è palesata come ancora una volta anche per questa stagione una contender credibile per il salto di categoria. Quindi noi chiudiamo con Tesserro, l'appuntamento con A Tutta Ci è ovviamente rimandato alla giornata di domani. Nel frattempo non perdete niente di tutto quello che prevede il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo mercato. Poi ci avviciniamo al sorteggio della League Phase delle competizioni europee, quindi Champions, Europa e Conference League. Tra l'altro domani ci sarà il ritorno del preliminare di Conference da parte dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Insomma c'è di tutto, c'è veramente di tutto, non dovete perdere neanche un istante del palinsesto, la programmazione di TMV Radio. Io saluto e ringrazio Costantino Fazzari, da Luca Bargellino un buon proseguimento di giornata e chiudiamo con Attilio Tesser. Ciao ciao.
1: Giuseppe Morotta, Restor Carlino, piacere intanto. Allora, si vuole sempre vincere, però secondo me può essere soddisfatto, no? Perché è vero l'1-1, ma è una prestazione importante ad agosto questo, no?
2: Ma io sono contento della prestazione, poi la speranza e la volontà è quella di provare a vincere. Però per 60 minuti penso che abbiamo fatto veramente un'ottima partita, poi siamo calati, consapevoli che sarebbe potuto succedere per due motivi. Primo, che tre o quattro giocatori non sono al meglio della condizione, perché chi reduce da infortuni, chi nelle altre squadre non ha giocato con continuità, quindi sapevamo di questo periodo e anche per come giochiamo noi, un gioco abbastanza dispendioso, aggressivo in avanti, come penso che sia successo oggi per 60 minuti, concedendo poco e creando tanto nel primo tempo, e anche all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto un quarto d'ora dove due occasioni da gol nitide, il palo e un'altra punizione di Manolo fuori di un niente. C'è rammarico di averla chiusa nel primo tempo solo con un gol, ma questo è il calcio, bisogna prenderne atto. Di fronte a una squadra importante, viene considerata a tutti una delle grandi favorite. nel complesso, anche quando siamo stati bassi, non state più capaci di ripartire, però non abbiamo subito un tiro in porta su sviluppo di gioco. I pericoli e il gol l'abbiamo subito su calcio piazzato. Rispinta e poi uno dal limite dell'area ha calciato e ha fatto gol. Quindi io personalmente sono soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto.
1: Una cosa veloce, per quanto riguarda Castagnetti, domenica potremo vederlo, è una cosa più lunga, ci sa qualcosa? Grazie.
2: No, questo vedremo i report medici dei prossimi giorni. È stata una sorpresa ieri sera quando il dottore mi ha chiamato a casa dicendo che Castagnetti aveva avuto un problema. Non è robe importanti, però è robe un po' fastidiose, ma lascio ai medici parlare di questa situazione. Non credo che però per la prossima settimana possa esserci.
3: Non credo. Buonasera mister, sono qui Filippo Simonelli della Gazzetta di Reggio. Le volevo chiedere, questa sera si è vista una Reggiana composta, ben messa in campo, sembrava che tutti gli interpreti sapessero ciò che dovevano fare, una Reggiana anche molto propositiva, poi al di là del risultato, penso, come ha detto lei, che la prestazione sia stata molto positiva. Le chiedo quanto e cosa manca per vedere la sua Reggiana, dato che siamo ancora all'inizio.
2: Ma diciamo che di base quello che è stato fatto nel primo tempo si avvicina molto, ci manca un po' di profondità, per come sono abituato io un po' a giocare, vicino alla prima punta, qualcuno che vada sulla profondità per caratteristiche di chi ha giocato stasera, si può Girma, che apro subito la parentesi, è stato bravissimo, si è messo a disposizione, ha giocato, ha lottato, ha corso e ha costruito, ed è uno di quei ragazzi che la condizione tra va via, non va via, va via, non va via, il ritiro anche messo per una settimana circa anche ai margini della squadra, ha saltato delle amichevoli, la condizione non poteva essere ottimale. Invece ha corso, si è impegnato e ringrazio come tutti gli altri ragazzi per l'impegno che ci ha avuto. Diciamo che di base un po' più di profondità, un po' più di attacco sulla profondità, in linea di massima è quello. Poi situazioni sempre migliorabili, sicuramente sì, ma abbiamo spinto e crossato sulle fasce laterali, siamo andati dentro per vie centrali, quindi abbiamo cercato di mettere in atto quelle cose che facciamo, che è un po' il nostro modo di giocare.
4: Buonasera mister, Roberto Tegoni, Radio Reggio, tutto Reggiana. Le chiedo la gestione dei cambi, nel senso le motivazioni di Ponsi e poi vabbè, Bertagnoli fisico e Girma, immagino scelta tecnica.
2: Sono tutte fisiche, tutti quei crampi, e quindi Ponsi con i crampi, Bertagnoli uguale, e Girma era molto molto stanco.
4: Ecco, poi dopo nel finale abbiamo visto Portanova chiedere il cambio, anche piuttosto plateale, con uno scambio con lei da bordo campo, e lui chiedeva il cambio, lei diceva ho finito i cambi. Però a parte questo, no, la scelta di mettere Papetti, quindi stravolgere i due centrali e schierare Bonetti a destra, Luca Mancino, ecco, non l'avevamo ancora vista quest'anno, quindi le chiedo...
2: Quest'anno abbiamo appena iniziato, magari ne vedremo tante delle belle, no? Ma guarda che è abbastanza semplice, non è stato stravolto nulla, perché Papetti fa il difensore centrale, è andato a fare il difensore centrale. Bonetti non è un difensore centrale, ma chiunque avessi messo a destra sarebbe stato fuori ruolo, perché purtroppo con l'infortunio di Libutti non abbiamo alternative. Quindi Papetti lì centrale e Bonetti perché? Maggio com'è? Rapido, veloce, destro. È sempre venuto dentro? Meglio di lui, di passo, di gamba, di piede sinistro che va sul piede forte di Maggio, e penso che l'abbia fatta molto bene. Papetti non aveva il passo, l'ho provato in settimana, non ha il passo da potergli stargli dietro a Maggio, e invece penso che Bonetti proprio abbia quella qualità che poteva stare dietro a Maggio.
5: Le volevo chiedere una cosa, cercando il pelo nell'uovo, quando nel secondo tempo eravate in difficoltà fisica, non è mancato qualcuno in mezzo al campo che sapesse gestire la palla? Perché Portanova è portato dalla sua generosità, continuava a strappare anche se era stanco. Forse qualcuno che gestisse meglio, diciamo un Castagnetti, vi è mancato oggi. In quel in quella frazione di gioco lì.
2: Per me Johnson non ha fatto una bella partita, ha fatto una grande partita. Quindi, se mi parla di Castagnetti, è un professore rispetto ai ragazzi che abbiamo dentro lì oggi. Sono entrati dei ragazzi, Suarez, che qui l'anno scorso non hanno fatto neanche un minuto. Quindi, sono dei ragazzi più giovani, meno esperti, sia Johnson, sia Valarelli, sia Suarez. Finché Bertagnoli ha tenuto l'abbiamo fatto, poi condivido con lei che bisognava tenere, però mi paragono a Castagnetti che non c'è, non posso dirgli altro. Per me Johnson è stato veramente non bravo, molto bravo.
6: Caffè di Marzio.
7: Che sì o no? Che sì tutta la vita. Cioè, il ritorno di Che sì in Italia nel calcio europeo può essere davvero determinante per la squadra che riuscirà a riportare nella nostra, nel nostro campionato Frank Che sì. Frank Che sì è un giocatore di grande personalità, di grande affidabilità. È vero, ha fatto una scelta, quella di andare in Arabia negli ultimi anni, anche per un motivo economico, ma adesso si è proprio deciso a tornare, rinunciando a offerte di rinnovo faraoniche da quelle parti, per rivivere di nuovo le vibes europee, e ha trovato due soluzioni. La prima, quella della Juventus, che si è mossa con largo anticipo rispetto a tutti, con Luciano Spalletti che lo vuole tanto, con Ricky Massara che è stato il suo direttore sportivo al Milan, che sta premendo per cercare di non perdere la priorità acquisita. Dall'altra, la Roma, un altro allenatore come Gasperini che lo ha avuto all'Atalanta, che sta spingendo col suo club per provare ad anticipare in queste ore la Juventus. La situazione è quella che si è sempre dato priorità alla Juve, non dico che si è promesso la Juventus, ma ha sempre dato priorità a chi si è mossa prima, come la società bianconera, che però ha fatto sapere fino a ieri di aver bisogno di un'altra cessione oltre quella di Miretti al Besiktas per poter andare a stringere e a definire. L'inserimento della Roma però può fare la differenza da questo punto di vista, può accelerare nella Juventus il processo interno di decisione e quindi provare lato Juve a chiuderla anche senza un'altra cessione. Dall'altra però è la Roma stessa che sta spingendo per far sì che si possa invece accettare subito l'offerta giallorossa. Le ultime sono che ieri c'è stato un incontro a Roma, ieri sera, in un hotel di Roma, tra la Roma e l'agente del giocatore, Giorgia Tangana, proprio perché la Roma ha voluto entrare in campo con serietà, con decisione, anche formalizzando un'offerta a Che sì. La Juventus nella notte è ritornata sul giocatore forte, provando già nella giornata di oggi se riuscirà, come dicevo prima, ad accelerare quel processo interno e a far sì che non serva un'altra cessione oltre a quella di Miretti per provare a definire l'arrivo di Che sì. Sono quindi ore decisive tra una Roma che continua in mattinata a cercare di abbracciare questa possibilità Che sì, che poi potrebbe portare a una cessione dei Ranaui, ma questi sono tutti discorsi successivi. Dall'altra, Spalletti che sta insistendo con la sua società per dire: non perdiamo questa occasione, cerchiamo di portare a casa un elemento comunque prezioso. Alla seconda cessione ci si penserà nei prossimi giorni. Sarà un piccolo tormentone di mercato, vedremo se si risolverà già nella giornata di oggi oppure no, che riguarda la Juventus e Roma, che riguarda Spalletti e Gasperini, che riguarda Frank Che sì, un giocatore che al nostro calcio è sempre piaciuto e al nostro calcio sicuramente è mancato.

0: dell'inizio del campionato, Inter e Roma le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso oltre che un buon gioco, insomma, hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per l'innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente i valori sono chiaramente diversi. Però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura, un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Devi trovare un po' una quadratura, devi trovare un po' un equilibrio, devi trovare l'idea di grosso, però Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possano andare incontro a quei problemi dove l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e quegli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: Per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori che trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo era una volta Pulici e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, dove qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per fortuna, comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto alla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, però per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Ma sicuramente le difficoltà sono state tante. Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare

0: quella tranquillità, di quella convinzione e quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
1: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari.
0: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa, e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente che Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare, tra virgolette, in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
1: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
0: Ma è cambiato molto perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco nel 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarsi.
1: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera, sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
0: Ma sarebbe un'ottima scelta perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe, ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini, che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
1: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto, battendo il Torino. È un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
0: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo, ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan, che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
1: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
0: Ma sai, quando hai a che fare con dei giocatori e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che danno, che si mettono in mostra, l'allenatore ne fa altro che attraverso gli allenamenti capire i momenti e poter inserire. Probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore, che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice, lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore. E di piattone poi ha fatto questo gol veramente, veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
1: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione, Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
0: Ma innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini, dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire su questo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che lo stesso attaccante che ha fatto gol, ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri, sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
1: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions. Ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
0: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo. In più ha questa incognita appunto della Champions League che sicuramente toglierà energie e fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale. Sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
1: Il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
0: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente. Mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto più, ma non perché con Conte chiaramente metto in discussione o il concetto di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti e con Allegri potrebbe essere valorizzate ancora di più alcuni giocatori. Grazie
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
0: a
1: giornata.
0: voi, a tutti, ciao, arrivederci.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino, quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto il mercato web, Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze Granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali e c'è pure Mandragora perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina, appunto, è un'idea per il Torino che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è abbondanza perché Kulenovic e Adams sono in uscita. Per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato, c'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è nato un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
1: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
3: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Petar Ratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto, e poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al Sadd soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo stadio olimpico i tifosi e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna e che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti a un nuovo appuntamento con noi questa settimana, tutto dedicato alla Formula 1, all'ultimo GP, e allora ne parliamo con Luigi Perna, il collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Luigi, ben trovato e grazie come sempre per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Allora Luigi, partiamo subito con la prima considerazione. Che cosa ha detto quest'ultimo GP di Formula 1?
2: Beh, ha detto che sicuramente che Kimi Antonelli è davvero padrone di questo mondiale. Ha ripreso dopo la pausa estiva esattamente come aveva concluso prima che la Formula 1 andasse in vacanza, con una prova importante in una gara difficile dove la Mercedes non era forse la macchina più veloce in pista, ma Kimi ha fatto tutto bene, ha limitato i danni, anzi è uscito con 9 punti in più sul più diretto inseguitore in classifica, che è Russell, a pari punti con Hamilton. Quindi anche in un weekend dove non ha fatto la pole position, dove non ha vinto, è come se avesse vinto, perché il suo vantaggio in classifica è aumentato.
1: Eh sì, che voto daresti alla sua prestazione in questa gara?
2: Un bell'otto. È vero, è mancata la qualifica perfetta, però c'è anche da dire che la McLaren era veramente molto forte a Zandvoort, lo era stato anche l'anno precedente, così come a Budapest, e Norris in grande forma. Però poi dopo Kimi è stato bravissimo in gara, con due partenze incredibili, prima superando Russell e poi nella seconda partenza superando lo stesso Norris, che ha avuto la meglio in finale di gara proprio perché la sua macchina aveva qualcosa in più. Però anche in questo Antonelli ha dimostrato di un passo avanti, ha dimostrato di aver sistemato quell'unico forse punto debole che aveva inizio stagione, cioè la partenza, lo scatto iniziale al via. Ora è il riferimento anche lì, per cui quello che sorprende di questo pilota giovanissimo è la maturità, oltre che la velocità, ma anche questa capacità di migliorarsi passo dopo passo, di riuscire a lavorare sulle proprie debolezze per diventare un pilota migliore, e arrivare, anzi a 20 anni, perché oggi compie 20 anni Antonelli, arrivare a 20 anni appena compiuti ed essere già un pilota così completo è veramente qualcosa di straordinario.
1: Senti Luigi, a chi possiamo accostarlo del passato?
2: Beh, difficile fare paragoni, perché questo giovane fenomeno che abbiamo scoperto avere in Italia in realtà non è che somigli davvero a qualcuno. Il suo idolo è Ayrton Senna, e gli accostamenti sono stati facili, anche forse un po' prematuri ovviamente. Lo stesso Toto Wolff, il team principal della Mercedes, ha detto andateci piano, rallentate, perché parliamo pur sempre di un ragazzo alla seconda stagione di Formula 1 che ha vinto quest'anno i suoi primi Gran Premi, seppure in maniera così così prorompente, 6 vittorie nelle prime 12 gare. Però il suo idolo è Senna, e lui un po' all'indole di Senna nel voler andare sempre all'attacco, nel voler in questo essere generoso, nel voler cercare la vittoria sempre, costantemente. Tecnicamente invece è aggressivo quanto basta, forse un po' meno aggressivo di altri piloti come Verstappen o lo stesso Leclerc, però è il suo carattere quello che colpisce di più. Questa capacità di gestire anche le situazioni senza farsi prendere dal panico, che è davvero rara in un ragazzo così giovane.
1: Sì, sì, corre veramente da veterano Luigi, sembra veramente che ha anni alle spalle di Formula 1, anche nel gestire determinate situazioni. Forse, non so se sei d'accordo, è questo, no, l'aspetto che primeggia in lui, oltre diciamo le sue qualità tecniche, però questa cosa qui è impressionante sotto questo,
2: ecco,
1: aspetto.
2: All'inizio può essere anche tutto facile, perché un pilota che appunto è al secondo anno, non ha ancora vinto un Gran Premio e vince la prima gara, ha già fatto tutto quello che gli viene chiesto, in fondo, no? Per cui in quel momento lì le pressioni non ci sono. Ma poi Antonelli ne ha vinta una, due, cinque, sei, è diventato leader del mondiale, il più giovane leader del mondiale della storia. Adesso ha un vantaggio di 59 punti sull'avversario più vicino. Insomma, adesso può davvero vincere il campionato del mondo. E non è più la situazione di inizio anno, dove appunto tutto quello che facevi di buono era guadagnato e viaggiavi sulle ali dell'entusiasmo. Adesso sei un leader consolidato che deve mantenere questo vantaggio e deve arrivare fino in fondo, cogliendo il grande obiettivo, che sarebbe un obiettivo storico, quindi qualcosa di gigantesco. Però, nonostante la prospettiva sia cambiata così, quindi sia cambiata radicalmente, Kimi Antonelli continua a mantenere lo stesso approccio. Pensa gara per gara, cerca di massimizzare il risultato, evita di commettere errori e soprattutto corre divertendosi. Quindi questa capacità di divertirsi da ragazzino di 20 anni, la sua forza, che smonta automaticamente tutte le pressioni.
1: Sì, è veramente, sono d'accordissimo. Però ti chiedo una cosa: in questo momento, diciamo così, è difficile pensare che possa, perdere il mondiale. Cioè, c'è qualcosa secondo te che può mettere in discussione la sua leadership? Non so, la tenuta psicologica oppure, il ritorno di qualche avversario. C'è qualcosa che pensi che possa mettere in discussione il raggiungimento di questo obiettivo? Perché ad oggi io faccio fatica ad individuare una situazione di questo tipo, però siamo di fronte ad un mondiale che ancora ci offre tantissime gare e tutto può succedere. Il distacco dal secondo non è così eccessivo. Ecco, ti chiedo se individui qualcosa che possa poi non permettere di raggiungere questo traguardo ad Antonio.
2: Allora, guarda, se devo guardare al pilota, non vedo questo pericolo, nel senso che secondo me Kimi va molto forte, è un pilota velocissimo, è un pilota che sta dimostrando però anche grande solidità, grande completezza, nonostante appunto tutto quello che abbiamo detto riguardo alla sua giovane età. Per cui punti deboli non ne sta mostrando. Ed è difficile pensare che da un certo punto in poi lui vada in crisi per qualche ragione, anche perché questa macchina, questa Mercedes del 2026 è cucita addosso a lui, lui la sente benissimo, per cui non ha gli alti e bassi da una pista all'altra, per cui una volta va e l'altra volta non va. Qui tutte ragioni per cui è difficile pensare se restiamo alla Mercedes e Antonelli che questo stato di grazia si debba interrompere o si possa interrompere. Il problema possono essere semmai gli avversari, cioè che qualche avversario cresca così tanto nella seconda parte del campionato, mancano ancora tante gare, che a un certo punto comincia a vincere con una tale costanza e a mettere in difficoltà così tanto la Mercedes e Antonelli che le gerarchie possono ribaltarsi. Però sinceramente non è facile intravedere neanche questa situazione, nel senso che la Mercedes resta una macchina super competitiva, la macchina da battere, e gli avversari che emergono di volta in volta non hanno finora dimostrato la solidità, la costanza per confermare i propri progressi. C'è stato un momento in cui la Ferrari sembrava essersi avvicinata, adesso la McLaren che sembra andare forte su due piste che però sono favorevoli al DNA di quella macchina. Bisogna capire se una delle due riesce a consolidare certi progressi per diventare una rivale seria della Mercedes e una rivale che possa davvero poi sovvertire gli equilibri nella seconda parte del campionato. Però 59 punti non sono pochissimi da recuperare per i rivali più vicini e se parliamo di McLaren, Lando Norris è addirittura a 83 punti. Cioè ci vorrebbe una situazione tipo quella dell'anno scorso in cui Verstappen con la Red Bull è riuscito a fare un recupero di quasi 100 punti nella seconda parte del campionato. Ma parliamo di Verstappen, cioè di un pilota fenomenale, probabilmente, se non sicuramente, a tuttora il miglior pilota sullo schieramento della Formula 1, al di là di quello che dicano i risultati di quest'anno. Quindi è difficile davvero pensare che la situazione possa sfuggire di mano a Kimi e alla Mercedes.
1: Ma la Mercedes è ancora la macchina migliore oppure, diciamo così, c'è qualche cosa che può far pensare il contrario?
2: globalmente è la macchina migliore. Ci sono piste in cui altre macchine possono essere più forti, l'esempio è stata McLaren, ripeto, in Ungheria e in Olanda, le ultime due gare, oppure la Ferrari su piste dove sembrava non essere favorita, come per esempio in Catalogna. Però sono stati lampi estemporanei da parte dei rivali, invece la Mercedes ha dimostrato una forza e una costanza all'inizio del campionato incredibili, sia in termini di pole position sia in termini di vittorie.
1: Può ancora sviluppare la macchina oppure è arrivata, diciamo...
2: No, e questo è forse la chiave ancora più importante da capire. Che la Mercedes è partita con un tale vantaggio all'inizio campionato e dopo aver investito così tanto e così bene durante l'inverno, che di fatto ha sviluppato pochissimo questa macchina finora durante la stagione. E idem vale per la Power Unit, che loro potranno sviluppare con un solo gettone di sviluppo quest'anno contro i due della Ferrari, ma che probabilmente non porteranno neanche a Monza nel Gran Premio che ci aspetta, dove pure Kimi sarà costretto a cambiare la Power Unit andando in penale, sarà la quinta Power Unit. Come dire che con una base così solida che hanno, quasi loro non necessitano di fare chissà quali progressi nell'arco del campionato. Perciò hanno ancora la possibilità di sviluppare la macchina, l'hanno sviluppata poco finora, e c'è anche la possibilità che se non allunghino, ma sicuramente che mantengano il loro vantaggio. È molto difficile riprendere la Mercedes di quest'anno.
1: E questo ritorno, ti chiedo Luigi, questo ritorno della McLaren è vero, come hai detto prima ci sono dei circuiti che possono essere favorevoli, però mi sembra un Norris in grande condizione, lo ha dimostrato anche nell'ultima gara. Questo ritorno della McLaren come lo consideri? Può diciamo fastidio oppure è una cosa momentanea del campione del mondo?
2: Insomma. Sinceramente non riesco a esprimere un giudizio su questa, a risponderti con certezza a questa domanda, perché vorrei prima la controprova di altri tipi di circuiti. Andremo a Monza, una pista molto veloce, andremo a Baku, un altro circuito cittadino super veloce. Ci sono piste molto diverse da quelle delle ultime due uscite in Ungheria e a Zandvoort. Bene, se la McLaren confermerà i propri progressi, cioè di aver consolidato la propria forza, allora potrà davvero proporsi come una seria rivale della Mercedes nella seconda parte del campionato. Però deve dimostrarlo, deve dimostrare che gli sviluppi sulla vettura gli hanno fatto fare un passo in avanti su tutti i tipi di circuiti, e la Mercedes invece ha già dimostrato questa costanza su ogni tipo di circuito con prestazioni al vertice, può soltanto migliorare.
1: E ti voglio chiedere anche altro, intanto prima abbiamo toccato un po' l'argomento al volo di Verstappen, questo incidente che è avvenuto praticamente al primo giro, che sinceramente ha lasciato un po' tutti così, perché visto era tutto praticamente orange la pista, vedere il proprio Beniamino che si schianta, che esce fuori alla prima curva, praticamente al primo giro, è qualcosa insomma che difficilmente vediamo. Come lo hai interpretato? Un errore oppure?
2: Beh, è stato sicuramente un errore suo e infatti se ne è preso tutte le colpe e le responsabilità. È un errore sinceramente che lascia l'amaro in bocca, trattandosi dell'ultimo Gran Premio che si correva in Olanda, quindi davanti ai tifosi di Verstappen, quindi un'enorme delusione. E tra l'altro un errore raro, sinceramente, Verstappen degli ultimi 4-5 anni, c'è un pilota che sbaglia quasi mai, molto lucido nei momenti importanti della gara, oltre che straordinariamente veloce. Quindi è stata sicuramente una bella botta in tutti i sensi, non solo contro il muro, però conoscendo le qualità di Verstappen, il pilota eccezionale che è, me lo aspetto di nuovo forte. Ovviamente servirebbe una Red Bull alla sua altezza per vederlo brillare.
1: Eh sì, senti, andiamo alla Ferrari, ti voglio chiedere come giudichi questo Gran Premio, che voto dai alla Ferrari sia a Hamilton che a Leclerc, e poi c'è qualche particolare che volevo, diciamo così, affrontare con te, vai.
2: Ai piloti do 6,5, una sufficienza piena, perché entrambi sono stati sono stati gagliardi, hanno combattuto, hanno lottato, in certi momenti hanno inseguito il podio, in certi momenti della gara sono stati veloci, e mentre alla Ferrari do 5, forse stentato, per la gestione degli stessi piloti e della strategia. Ci risiamo, la Ferrari continua a commettere gli stessi errori, in questo caso il modo di splittare le strategie dei due piloti e farli ritrovare in rotta di collisione proprio nel momento chiave del Gran Premio, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, ovviamente di un Leclerc che stava facendo una certa strategia e si è dovuto fermare ai box per fare passare Hamilton dietro, che voleva passare prima, e si è imbufalito con i messaggi di cui poi si è scusato. Sì, ma tutto nasce a monte. Non si può chiedere a due piloti che sono così in lotta ravvicinata, che sentono questa enorme rivalità e competizione fra di loro e che sono staccati solo di 28 punti in campionato, dovuti più che altro ad uno stop, quello di Leclerc, per la rottura del servo sterzo in Spagna. Quindi in realtà con due vittorie a testa, quattro podi a tre, cioè due piloti che sono lì, sempre lì, hanno più o meno la stessa velocità anche in qualifica, quindi lottano su tutto. Dico, non si può chiedere poi a un certo punto a uno di scansarsi e di far passare l'altro. Bisogna fare in modo che non si ritrovino in quel frangente, in quella circostanza. Bisogna gestire le strategie come si deve, non è solo una questione di ordini di squadra dati e non dati. Quindi la Ferrari si becca almeno un bel 5, ma forse anche qualcosa meno, una piena insufficienza. È ora che sistemino questo aspetto delle strategie, perché troppe volte abbiamo visto dei pasticci così.
1: Sì, infatti sei andato sul tema che volevo affrontare, proprio questo fatto di gestione dei piloti. Non so, io ho la sensazione poi che ci sia sempre un po' l'equivoco in questo momento Leclerc, no? Cioè, nel senso, tutti sappiamo quanto sia forte questo pilota, però l'equivoco nel senso che forse, non so che cosa ne pensi, era il caso di dare una mano un po' di più ad Hamilton in questa diciamo tratto di stagione, non lo so che idea hai, perché a me sembra molte volte che si attende sempre l'esplosione di Leclerc che non arriva e magari si va un po' a condizionare il tutto.
2: Guarda, io sono molto netto su questo. La mia opinione è che quando hai due piloti come Hamilton e Leclerc è impossibile battezzare un numero uno e un numero due. Cioè, è giusto che ciascuno dei due abbia le proprie chance e si possa giocare.
1: Però così sempre. Non c'è il rischio di perdere punti per strada, Luigi.
2: Sì, ma se hai costruito una squadra così, sai che è così. Cioè, hai scelto di avere due top driver che sono tra i più pagati della Formula 1. Quindi hai una formazione dove non c'è un numero due, sono due numeri uno, finché uno dei due non prevale nettamente sull'altro, dare degli ordini di squadra oppure puntare decisamente da una parte diventa impossibile. Mettiamo che Hamilton abbia tenuto dietro Leclerc per 8 gare di fila e si trovi con 50 punti di vantaggio. Allora sì che puoi fare un discorso dicendo punto su Hamilton anziché su Leclerc, ma qui parliamo di due piloti che, come dicevo prima, si sono equivalsi finora, una vittoria a testa, 4 podi a 3 e 28 punti di differenza, con un ritiro a sfavore di Leclerc che pesa, vuol dire che le prestazioni di Leclerc sono state grosso modo quelle di Hamilton, quindi fare una scelta di campo a prescindere non è possibile, dipende da come si qualificano i due, da come si trovano in certi momenti della gara, e ricordiamo che qui in Olanda era davanti Leclerc fino a un certo sì. punto. Poi, arrivati in quella situazione, è ovvio che tu puoi dare un ordine di squadra oppure non dare un ordine di squadra, ma dare un ordine di squadra mascherato, perché richiamare Leclerc ai box due giri dopo Russell, quando lui doveva andare lungo, equivale ad un ordine di squadra mascherato. Quindi in qualche maniera l'hai rimediata, l'hai risolta, anche se sono scaturite tutte le polemiche di cui dicevamo, ma è la situazione che non si deve creare. Poi a monte c'è anche un problema legato al fatto che la Ferrari in qualifica non riesce mai ad essere efficace, per cui partendo indietro, partendo in terza fila, si fa molta più fatica.
1: Ma tu sei d'accordo con questa gestione, al di là del fatto che tu hai detto sono dei grandi piloti, sei d'accordo oppure avresti optato per una gestione diversa?
2: Guarda, probabilmente avrei evitato di mettere Hamilton accanto a Leclerc, oppure avrei Hamilton e basta. Ci sono determinate. Questa però è sempre una mia opinione personale. Ci
1: Certo,
2: sono state
1: certo, certo, certo.
2: anche squadre fortissime che hanno avuto due piloti eccezionali, la McLaren dei tempi di Senna e
1: I
2: Prost,
1: tempi sono prossimi, certo.
2: bene con la McLaren dei tempi di Hamilton e Alonso. Per cui di certo la Ferrari ai tempi di Schumacher non aveva una formazione così, perché accanto a Schumi c'era sempre il pilota, vuoi che sia Irvine, Barrichello o Massa. Per cui adesso la Ferrari ha fatto la scelta di Hamilton dall'anno scorso, ha scelto di mettere il più vincente pilota della storia della Formula 1 accanto al suo cavallino rampante, quello che ha allevato in casa. E certe volte ci sta che si arrivi anche alle scintille. Ci sono state nel 2025, quando si combatteva per gli ottavi posti, in una stagione disgraziata. Ci sono quest'anno, quando si lotta per i podi. Chissà mai se ci saranno lottando per le vittorie. Lo speriamo, almeno ci si diverte di più.
1: La ritieni fuori dal mondiale la Ferrari? Oppure in lotta ancora?
2: Bah, sinceramente vederla in lotta per il titolo con le prestazioni viste finora e le situazioni viste finora è abbastanza complicato. Bisognerebbe che ci fosse un cambio di marcia netto che all'orizzonte non si intravede. Cerchiamo di capire cosa succede a Monza con l'introduzione della nuova Power Unit. Vediamo se questo grosso punto debole della stagione ferrarista, la Power Unit, lo è stato dall'inizio dell'anno, diventa invece un punto di forza, perché il telaio della macchina quest'anno invece è molto buono, e se ci sarà anche una Power Unit accanto al telaio, magari vedremo una Ferrari, ci ritroveremo una Ferrari che ci sorprende nella seconda parte dell'anno, ci fa divertire davvero. A quel punto diventerà ancora più importante gestire bene Leclerc, Hamilton e le strategie.
1: Che è un po' complicato, insomma, la gestione.
2: Un po' complicato, ma se si è scelta quella strada, poi bisogna, se si mette in squadra Messi e Ronaldo, poi bisogna gestirli.
1: Eh sì, bisogna gestirlo, bisogna sicuramente, ma questo poi capita pure, sai, mentre stavi parlando stavo pensando anche al prossimo anno, ad esempio, nelle moto, la Ducati ha due grandi piloti come Marquez e Acosta, pure lì bisognerà. No, uno
2: Certo.
1: giovane, rampante, l'altro invece affermato, che sono poi scelte che si fanno, non lo so se questo consente magari al più giovane di migliorare oppure di mettergli più pressione, no? Tornando proprio alla scelta di Hamilton di portare un grande campione che ha segnato la storia di questo sport, lo metti a fianco a un pilota che sono anni che tenta di vincere il mondiale, che poi molti dicono non ha mai avuto la macchina all'altezza per poter competere al mondiale. Siamo sempre in attesa, no, di arrivare a questo momento che non arriva, oppure delle volte ti fai anche la domanda, ma è veramente all'altezza di vincere un mondiale, Leclerc?
2: Beh, finché non hai la macchina per dimostrarlo, è difficile smentire gli scettici. Di sicuro Leclerc la propria velocità l'ha dimostrata in mille occasioni. Parlano per lui le pole position che ha conquistato con la Ferrari. Il discorso è che quando non è una macchina vincente, quando parti dietro, ci sono delle situazioni in cui diventa difficile, cioè diventa difficile centrare sempre l'obiettivo. E diventa invece più facile incorrere negli errori. Leclerc di errori ne ha fatto anche qualcuno di troppo, però secondo me è incontrovertibile considerarlo un talento, qualità per vincere il campionato del mondo di Formula 1. Ora, per dimostrarlo serve la macchina giusta. Se Leclerc avesse avuto la Mercedes di quest'anno
1: Ecco.
2: Avesse avuto la Mercedes di quest'anno e si fosse ritrovato nella situazione in cui oggi Russell nei confronti di Antonelli, allora potremmo dire che non è un pilota da mondiale. Ma la Mercedes di quest'anno l'ha avuta e ha avuto la Ferrari con accanto il pilota più vincente della storia e finora non ha sfigurato.
1: Senti, vi faccio l'ultimissima. Se Leclerc fosse sulla Mercedes insieme a Antonelli, chi sarebbe? Sarebbe una bella sfida, eh?
2: vedremo una grande lotta in casa Mercedes, una lotta che tanto per Russell quest'anno non c'è stata.
1: Sì. E dove punteresti tu in questo caso?
2: Non mi sbilancio, sono non mi sbilancio, sono due grandi piloti.
1: Eh beh sì, dai. Speriamo di vederli battagliare, uno naturalmente rimane in Mercedes e l'altro in Ferrari, ossia Leclerc, di vederlo insomma competere per il mondiale.
2: E anche è bello che Leclerc
1: La tempistica di vedere una Ferrari competitiva, che previsioni possiamo fare? Competitiva quando... proprio fin...
2: È davvero difficile dare una risposta, sono anni e anni che ce lo vediamo. L'ultimo mondiale del 2007, l'ultimo mondiale costruttori del 2008, parliamo di un'era geologica della Formula 1.
1: Mamma mia.
2: Voglio dire, quindi ogni anno ci chiediamo che cosa manchi alla Ferrari per arrivare al vertice. Qualche volta sono stati più vicini all'obiettivo, per esempio il mondiale perso da Alonso nel 2010, nel 2012, quello che forse diventare un mondiale ferrarista nel 2018 con Vettel, però in un modo o in un altro è sempre mancato qualcosa, c'è sempre qualche ingrediente che manca, e negli ultimi anni è mancato più di un ingrediente.
1: Luigi, l'ultima e ci salutiamo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Prossimo Gran Premio 6 settembre, Monza.
2: Abbiamo un Antonelli che partirà nelle retrovie per il cambio della Power Unit. Per me, se farà la pole position, partirà con 10 posizioni di penalità. In undicesima posizione è un pilota che è ancora in grado di puntare al podio, pur partendo undicesimo, con la Mercedes e un motore freddo. La Ferrari ci auguriamo che con la nuova Power Unit sulla pista di casa ci regali una grande prestazione. C'è riuscita anche in anni difficili, con la vittoria di Leclerc nel 2019, bissata nel 2024. Quest'anno con Leclerc e Hamilton deve dare spettacolo.
1: Speriamo, speriamo. Luigi, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, naturalmente buon lavoro, a presto, e speriamo di commentare una bella vittoria della Ferrari. Grazie Luigi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Luigi Perna, termina qui Motor Valley di oggi, naturalmente noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata con i motori sempre in primo piano. Grazie e buon proseguimento.
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Eccoci qua, buongiorno, 11:08 minuti, primi mercoledì 26 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato, a cavallo tra le ultimissime giornate intense di calciomercato, le primissime riflessioni su quello che abbiamo visto, gli ultimi sogni dei tifosi per quanto riguarda appunto un mercato che impatta nelle prime due giornate di campionato. E allora, siccome le notizie sono tante, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, Alessandro Santarelli in studio, andiamo subito dal nostro editorialista del mercoledì, Antonello Valentini. Antonello, buongiorno.
2: Ciao, eccomi qui.
1: Buongiorno Antonello. Allora, la prima fotografia, un campionato che stavolta è partito senza sorprese. Solitamente la prima giornata di campionato vede sempre qualcuno che stecca, no? Stavolta invece diciamo che le grandi o presunte tali hanno fatto tutto il loro dovere.
2: Sì, questo è vero, e ovviamente è troppo presto per fare delle riflessioni approfondite. Parliamo di prime impressioni. Dopo la prima giornata di campionato mi pare di poter dire che l'Inter comunque resta la squadra da battere, cioè la regina del campionato, anche per gli innesti che ha fatto. Poi va verificato poi l'inserimento dei giocatori inglesi che l'Inter ha preso, perché i giocatori inglesi in Italia non hanno mai avuto grandissima fortuna, ma è passata tanta acqua sotto i ponti. E poi quello che mi ha impressionato di più in senso positivo è stata la Roma di Gasperini, che ha asfaltato la Fiorentina, che è la squadra che mi ha impressionato di più in senso negativo, non tanto e non solo per il risultato, perché prendere 4 gol all'Olimpico insomma fa male a chiunque, ma per la disorganizzazione della squadra. Non mi è piaciuto per niente, Grosso avrà molto da lavorare. Poi che dirti, il Milan è il Milan, il Napoli è il Napoli. Quella che vuol dire ha fatto una vittoria più striminzita di quello che si poteva immaginare la Juventus, no? Che vuol dire, è andata a vincere al Frosinone, ma se il Frosinone avesse pareggiato avrebbe forse ben meritato un punto da portare a casa. Tra l'altro la botta che ha preso la Juve con l'infortunio di Indiz, sì, è una brutta botta, pare che il giocatore dovrà stare fuori almeno 2 o 3 mesi. E Spalletti che si lamenta di Colomani, ma quest'anno credo che Spalletti abbia poco da lamentarsi. L'anno scorso aveva preso una squadra in corsa, Colomani lo ha scelto lui, lo ha indicato lui. Sì, certo, ha giocato male, ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io, tu no Alessandro, ma io sì, sì. Ha sbagliato un gol clamoroso, adesso scherzo naturalmente, e la prestazione è stata insufficiente. Però ripeto, siamo veramente agli albori del campionato, è troppo presto per tirare delle somme naturalmente, però le cose più belle le ha fatte vedere la Roma, secondo me, onestamente, come gioco, come velocità, come intraprendenza, come spirito di squadra e come realizzazione, con questo Malen che già dall'anno scorso ha cambiato la squadra, e con un Dybala che quando sta bene fisicamente è veramente un giocatore sopraffino, di grandissimo talento, di grandissima inventiva.
1: Antonio, hai già messo tantissimi argomenti sul piatto, li comincio a scorporare. Hai perfettamente ragione, è prestissimo, ma la Roma può essere l'antagonista dell'Inter?
2: Ma secondo me sì, perché no? La Roma gode di un pubblico straordinario, di un grandissimo entusiasmo. Ecco, questo può essere l'arma vincente, però può essere anche, voglio dire, l'eccesso di entusiasmo a fare qualche brutto scherzo. Però Gasperini è un uomo molto concreto e molto solido, ha ottenuto i rinforzi che voleva. La squadra mi sembra molto ben messa in campo, molto veloce, divertente da vedere la Roma. L'altra sera è stata la partita certamente più divertente, un po' come era il Como dell'anno scorso, che era bello da vedere, insomma. Poi è chiaro che, ripeto, il campionato è soltanto all'inizio, la Roma per sua fortuna ha anche gli impegni di Champions League, domani sapremo dai sorteggi sapremo contro chi dovrà vedersela in questo mega girone da 36 squadre, questa mega classifica da 36 squadre, così come ovviamente l'Inter, il Napoli e il Como. Però io credo che la Roma possa essere certamente un concorrente per lo scudetto, e della lotta si possono inserire, se le cose andranno meglio, il Napoli, ovviamente il Milan, che Allegri ha costruito con grande concretezza e lucidità, e la stessa Juve, se dovesse cambiare passo e ottenere. Certo, adesso la Juve deve intanto concludere la campagna acquisti. Oggi è ripartito il nome del norvegese Sorloth,
1: sì,
2: che è un ottimo attaccante, un corazziere, cioè, però è un giocatore di 30 anni, non è un ragazzino, parliamoci chiaro. Quindi,
1: ma soprattutto, Antonello, come sottolineavi, il Diz si opera, tornerà forse a novembre a disposizione, poi bisogna vedere quando riprenderà la forma. Però io credo che lì, Antonello, la Juve, più che un vice Yıldız, in realtà ne ha due, no? Perché ha comunque Boga e ha comunque Alejbegovic, debba andare proprio a risolvere il problema, oltre a quello atavico del centrocampista, ma quello di un attaccante, perché in ogni caso Spalletti vuole qualche altra cosa oltre a Colomani.
2: Ma sì, certamente, lui l'anno scorso ha dovuto fare i conti con due giocatori che ha trovato e che non erano due punte, Openda e David. Quest'anno però ha puntato Colomani, ha chiesto Colomani, che aveva già giocato nella Juve, che lui conosce bene, che ha le caratteristiche per far bene. Certo, gli deve affiancare però qualche altra cosa davanti lì, perché poi per fare gol ci vuole chi vede la porta e chi sa metterla dentro. Sorloth, pur non essendo, ripeto, giovanissimo perché ha 30 anni, è un giocatore di sicuro affidamento. Adesso il mercato si chiude il 31 e questa è un'altra anomalia, se vuoi, del campionato italiano. Sai che nei giorni scorsi anche Gasperini, De Rossi si sono lamentati di queste date del calciomercato che si chiude dopo l'inizio, sì, del campionato. Ci saranno state praticamente due giornate, però così è e andiamo avanti. Voglio spendere una parola per il mio amico Dino Gattuso.
1: Sì, ci sarei arrivato.
2: Che sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società, e quindi in maniera particolarmente difficile, e poi con qualche interferenza francamente impropria, quando il presidente della regione Lazio arriva a chiedere che il presidente della Lazio venda la società. Francamente siamo, secondo me, su un terreno, come di, per usare un eufemismo, improprio.
1: Sì, lo ha detto il governatore Rocca. Sai, Antonello, lì adesso c'è anche una questione politica che dovrebbe sempre rimanere fuori dal calcio, però siccome non siamo più novellini, dobbiamo vedere le cose con gli occhi della realtà. Insomma, i tifosi della Lazio comunque sono un bacino di utenza abbastanza importante in vista delle prossime elezioni. E loro hanno minacciato di boicottare Forza Italia se rimarrà allo Tito.
2: Sì, ma attenzione, se la buttiamo in politica, la buttiamo in cacciara. Non mi piace questo atteggiamento. Lo Tito è il proprietario della squadra, tu sai che sono stato sempre molto critico,
1: sì,
2: con Lo Tito, con certi suoi atteggiamenti anche di prepotenza, di arroganza, eccetera. Però voglio dire che si butti adesso in politica tra un senatore di Forza Italia e un presidente della regione di Fratelli d'Italia, a me francamente non piace, ecco. E mi auguro che non sia questo il terreno dello scontro. La Lazio ha un bacino d'utenza enorme, una tifoseria molto appassionata, lo sta dimostrando anche con atteggiamenti molto duri nei confronti di Gotito. Io spero, come ho detto l'altra volta, che al di là di Gotito, Gattuso, con il suo lavoro, con il suo impegno, con la sua testardaggine, la sua determinazione, riesca a riaprire comunque un dialogo con i tifosi, e molto dipenderà, ovviamente, parliamoci chiaro, anche dall'andamento della squadra.
1: Sì, sì, in effetti la vittoria di Bologna è stata una vittoria forse anche inaspettata. Il rovescio alla medaglia, Antonello, che ho visto un Bologna particolarmente in difficoltà. Il Bologna ha cambiato nuovamente allenatore, ha scommesso su un allenatore. Poi, proprio senatore, ti voglio fare una riflessione sulle parole di De Rossi. Però ecco, mi sa che il Bologna deve registrare diverse situazioni quest'anno.
2: Sì, sì, senz'altro, sono d'accordo. Ha avuto diverse occasioni per fare gol, intendiamoci, non è che non abbia costruito nulla in Bologna, ha costruito, in qualche occasione è stato impreciso sotto porta, un pizzico di fortuna in più, però voglio dire, deve certamente crescere e tornare almeno ai livelli dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista sono sicuro che la squadra non potrà che migliorare, perché francamente partire con una sconfitta in casa, come è successo per il Venezia su uno straordinario Lecce che è andato a vincere 2-0 a Venezia, partire con una sconfitta in casa francamente ti mette di cattivo umore, ecco, ti complica il lavoro come allenatore, come ambiente, come società, come squadra, insomma.
1: Ecco, a proposito di cattivo umore, così ti porto su due argomenti ma sullo stesso allenatore, Daniele De Rossi, che peraltro io stimo veramente tantissimo, sia come allenatore, l'ho stimato da giocatore, ma anche come uomo, che è la cosa più importante. Due cose ha detto De Rossi. La prima riguardante quel gol che ha subito, no? Insomma, stavolta si è parecchio arrabbiato, secondo me a giusta ragione. E anche qui mi viene da dire, Antonello, stagioni nuove, polemiche vecchie.
2: Sì, nonostante tutti i buoni propositi, ma le polemiche ci saranno sempre, Alessandro, ci saranno sempre, con buona pace adesso di Orsato, in passato di Rocchi e di chi li ha preceduti. Ovviamente c'è questo impiego del VAR che continua a far discutere. C'è un dato positivo, che forse almeno in questa prima giornata si è giocato un po' di più, ho letto in media 5 minuti, che va a vantaggio dello spettacolo e del pubblico, perché ci sono delle interruzioni che sono francamente insopportabili, ingiustificate. Quindi da questo punto di vista bisogna dare fiducia agli arbitri, poi continueranno a sbagliare, non ci sono dubbi. Orsato è certamente un uomo competente, di grande polso, però come vedi, nonostante tutti i buoni propositi, alla prima giornata sono già scoppiate parecchie polemiche, alcune giustificate, giuste, altre un po' pretestuose, perché spesso poi diventano degli alibi.
1: Devo dire che però quell'errore ingenuo a Napoli è grave, è grave, soprattutto anche perché commesso da un arbitro non giovanissimo, mettiamola così.
2: Sì, non c'è dubbio, guarda, non mi fa vero il mio affetto, la mia amicizia per De Rossi, per dire che c'ha ragione Daniele questa volta, perché sai, poi c'hai di fronte una corazzata come quella, è chiaro che se poi subisci un torto abbastanza palese, abbastanza smaccato, le cose cambiano e ti girano le scatole.
1: E poi De Rossi dice un'altra cosa, questa volta alla vigilia della partita, facendo riferimento anche, no, a come si può diventare allenatori, al fatto che si deve fare il corso a Coverciano, che spesso è anche particolarmente oneroso. Lui dice: ma perché non posso io eventualmente

0: stata un fiore all'occhiello della federazione, invidiata e stimata nel mondo, e che da 15 anni invece è ingessata, ferma, immobile, è diventata una fabbrica di plumifici e di tesserini. Non va bene, non va bene. Anche in funzione dell'apertura, beh, Sacchi non avrebbe, faceva i rappresentanti di scarpe,
1: certo,
0: poi
1: certo.
0: Ha cominciato ad allenare l'Alfonsine o i Rimini e poi è diventato Sacchi. Cioè bisogna anche lasciare delle quote a chi, pur non avendo un passato agonistico significativo, ha però dimostra di avere talento, capacità di innovazione, intuito, e soprattutto per quanto riguarda gli allenatori dei giovani calciatori, che sono secondo me troppo trascurati. Allora Coverciano, la scuola allenatori di Coverciano deve essere smantellata, ovviamente conservando
1: chiaro,
0: quello
1: chiaro.
0: Che di buono c'è, perché non è tutto da buttare naturalmente, e deve essere ricostruita con idee nuove, criteri nuovi, programmi nuovi, soprattutto per quanto riguarda i giovani calciatori che devono arrivare, i giovani allenatori che devono arrivare.
1: Ti porto anche su un altro argomento sempre istituzionale, perché nelle scorse ore ha parlato anche il ministro Abodi, ha fatto tutta una serie di riflessioni anche sulla competitività del nostro campionato. La competitività è alta e è sicuramente una buona notizia. Io però ti chiedo, Antonello, è veramente alta la competitività? Perché io comunque vedo veramente due blocchi del nostro campionato, le prime 7-8 e poi squadre che fanno grossa difficoltà. Non voglio fare nomi perché è antipatico, ma tanto ci siamo già capiti. È un campionato veramente competitivo?
0: Ma io non sono così pessimista, Alessandro. Io vedo che anche squadre, come dire, per intenderci, di seconda fascia, ho citato prima il Lecce, che sta in Serie A miracolosamente da molti anni e che fa enormi sacrifici per stare in Serie A, il Lecce, come altre squadre di seconda fascia, secondo me, voglio dire, hanno una, alle spalle, quello importante a mio avviso, come per il Lecce, una società sana, una società solida, e hanno soprattutto la convinzione, la determinazione di lottare a tutti i livelli. Certamente l'organizzazione della squadra conta molto, contano molto i nomi, perché è chiaro che il talento tecnico poi fa la differenza, però io non sono così pessimista sulla competitività del campionato, e io mi auguro che anche quest'anno possano esserci un maggiore equilibrio e che fino all'ultimo, come l'anno scorso, possa essere un campionato aperto sia in testa che in coda.
1: Stanno per cominciare anche le coppe europee, no? Domani ci sarà il sorteggio Champions, venerdì il sorteggio dell'Europa League. Ci sono ovviamente le nostre. Che ruolo sia in Champions, Antonello, e in Europa League possono ricoprire le nostre portabandiere?
0: Ovviamente l'augurio sincero, al di là dei colori, al di là delle maglie, è che tutte le squadre italiane vadano avanti. Tieni conto che in Champions soltanto l'Inter in prima fascia, poi c'è la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como, che è una sorpresa incredibile, in quarta fascia. Ho letto tra l'altro che il Como non smette di investire,
1: beati
0: loro, c'hanno una proprietà questi Artono indonesiani che hanno i soldi per fare tre guerre. Hanno puntato adesso addirittura Ken della Fiorentina, offrendo, secondo quello che dicono oggi i giornali, poi sai, bisogna fare sempre un po' la tara,
1: certo,
0: addirittura 42 milioni per aggiudicarsi Ken. Ma io credo che, voglio dire, l'Inter abbia ovviamente le chance maggiori, le altre dipenderà molto dai sorteggi, dipenderà molto dallo stato fisico e dalla completezza degli organici, perché la Roma mi pare in grande spolvero, lo dico con molta franchezza, il Napoli deve crescere, il Milan deve crescere, la Juventus deve riconoscersi, perché per il momento, voglio dire, credo che sia lontana dagli obiettivi, dalle ambizioni della società e dei tifosi.
1: Però sei d'accordo, Antonello, che se in Champions League, a parte l'Inter, forse andiamo a fare i comprimari, beh, in Europa League, considerato anche che le inglesi hanno, diciamo, squadre di riserva, tra virgolette, le francesi lo stesso, le spagnole lo stesso, noi schieriamo due big, Juventus e Milan, insomma, portare a casa una competizione europea. È vero che l'ha fatta l'Atalanta 3 anni fa, però è sempre qualcosa di

0: importantissimo e che ci manca, ci manca.
1: Ma Juventus e Milan devono puntare a vincere, hanno fallito la qualificazione in Champions, che costa anche tanto, perché pesa anche sui conti delle società tantissimo. E adesso hanno, come dire, un obiettivo raggiungibile alla loro portata, quella di vincere l'Europa League. Io mi auguro addirittura che si possa ripetere una finale in Champions quella volta fra Juventus e Milan, e che le squadre italiane vadano avanti fino alla fine, perché secondo me è una competizione importante, ma per me sono tutte importanti, guarda Alessandro, anche la Conference League, dove qualcuno storce il naso, un po' di puzza al naso, eccetera, sono tutte competizioni internazionali. Guarda che a livello internazionale, quando sale il grado di difficoltà, non ti regala niente nessuno. L'abbiamo visto anche in queste qualificazioni di Champions League di questi giorni, squadre semi sconosciute che sfido chiunque a citare o a ricordarsi o a dirmi di quali città sono, perché ovviamente molte non hanno il nome della loro città, però sono tutte squadre che si battono. È cresciuto molto il calcio da questo punto di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista agonistico, della preparazione fisica, quello che forse al calcio italiano ancora qualche volta manca. Io vedo delle squadre in certi campionati che vanno a 6.000, che corrono dall'inizio alla fine, e spero che il calcio italiano possa, come dire, crescere anche da questo punto di vista, perché non basta essere dei fenomeni sulla carta o avere il nome o avere il brasone, poi sul campo bisogna pedalare.
0: Ultimissima domanda, Antonello, parlavi del Como, ci ritorno un secondo, perché è vero che adesso ha fatto una grande offerta per Ken, però insomma il Como con i giocatori italiani fa ancora molta fatica e Fabregas sembra davvero non volerli.
1: No, non esistono i giocatori italiani. Scusami pazienza, tu sei troppo buono, bisogna dire le cose come stanno. L'anno scorso credo che Goldaniga fosse l'unico italiano che ha giocato in tutto una ventina di minuti in tutto il campionato. Allora, anche da questo punto di vista è inutile predicare bene e poi razzolare male, non ci pigliamo in giro, perché i talenti italiani ci sono, vanno fatti giocare, vanno acquistati, superando magari certe restrizioni e certi impedimenti, chiamiamoli così con un eufemismo, di alcuni agenti, dei calciatori. Però voglio dire, il Como certamente è divertente, sono bravi, hanno fatto un'ottima prestazione, si sono qualificati per la Champions, ma non è, secondo me, per mio modesto parere, un esempio da seguire se vogliamo poi pensare al calcio italiano, alla specificità dei nostri vivai, ai giovani, alla nazionale, perché altrimenti ci pigliamo in giro.
0: Grazie Antonello, un abbraccio.
1: Grazie a voi,
0: buona giornata. Mi è piaciuta molto la chiosa finale sul Como di Antonello Vanettini, perché il Como in questo momento è costretto a spendere per un italiano, perché altrimenti sono quasi sicuro che se ha la possibilità di non andarsi a prendere anche Moise Kean per tutta una questione di liste e parametri, io credo che avrebbe pescato all'estero. Va bene, Latini, andiamo in pausa, poi dopo dobbiamo andare a fare un gran pastone di mercato, ragazzi, perché ci sono intrecci, intrighi, storie internazionali, spie al lavoro, no, scherzo, più o meno, sì, funziona così. Va bene, a tra poco. No, Leonardo, c'è Leonardo? C'è, penso sia arrivato Leonardo, no?
2: Leonardo Tozzi.
0: Infatti, tra l'altro è uno dei big Leonardo Tozzi sui quali stanno lavorando quasi tutte le società italiane. Ma ne parliamo tra un attimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: 11:38 minuti primi, bentornati in diretta dopo l'editoriale con Antonio Valentini. Adesso andiamo a fare un giro anche sulle pagine online, ovviamente cominciando dal nostro sito di riferimento, Tutto Mercato Web. In primo piano c'è l'Atalanta, rifinitura verso il ritorno di Conference che sarà domani, e l'Atalanta deve vincere la partita, se no uscirà clamorosamente dalla Conference dopo il pareggio 0-0. Ci sono però 4 infortunati in casa Atalanta. Poi, sempre in primo piano, Lazio, trovati tutti gli accordi per Pinamonti. Insomma, è stato un po' complicato. Avete presente i puzzle? Ecco, la Lazio aggiungeva uno, poi un altro ancora, perché comunque la situazione in casa Lazio, soprattutto dal punto di vista del mercato, è molto, poiché andare avanti per tutto il tempo, delicata, e quindi è riuscita a incastrare tutto per far arrivare Pinamonti, così c'è una punta di riferimento per Gattuso. Contatto telefonico tra Malagò e Immobile, possibile ruolo in federazione per l'ex attaccante, scrive ancora Tutto Mercato Web. Che poi, sempre sulla Lazio, non solo Pinamonti, la Lazio ci prova anche per Harder, ma prima va ceduto Ratkov, che credo tutto sommato sia una cosa abbastanza difficile. L'editoriale di oggi Tutto Mercato Web è a cura di Marco Conterio. Il Como va all in con un mercato da scudetto e non è finita qui. Il disastro di Spalletti su Colomani, queste le riflessioni di Marco Conterio. Andiamo a leggere l'attacco del pezzo. Fabregas e Suarez hanno capito che questo può essere l'anno, senza dirlo, perché mai e poi mai estorcete a qualcuno residente nella provincia di Como e dintorni la parola scudetto, ma questo calciomercato è degno di una squadra che punta al massimo. Il pareggio con Clodinese, una delle migliori e più sottovalutate realtà del calcio italiano, sono assolutamente d'accordo, non tragga d'inganno. Il Como è una realtà stabile, solida e in continua crescita verticale. È stata un'estate stellare, strappata dal maxi colpo Nico Paz dal Real Madrid, dai suoi fuochi d'artificio. Ricci dal Milan per il centrocampo si avvicina, anche il ritorno di Diego Carlos dal Fenerbahce per la retroguardia, e poi l'assalto a Moise Kean della Fiorentina. E in effetti, insomma, questo è decisamente un mercato da scudetto. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport. In primo piano, in questo momento, c'è ancora il mercato della Juve, ma non tanto alla vicenda che sì, che più o meno conosciamo, nel senso che sì è stato, tra virgolette, prenotato dalla Juve, che ieri sera ha praticamente fatto uscire Miretti. La Juve ha cercato fino all'ultimo di inserire l'obbligo di riscatto. Il Besiktas non lo ha accettato, ha però detto sia una forma in prestito oneroso, credo di 3-4 milioni, e che sì è sempre lì che attende. Che succede però nel frattempo? Che si è inserita anche la Roma. La Juve deve fare un'altra uscita, non necessariamente un centrocampista. È chiaro che la Juve sta cercando disperatamente di piazzare al migliore offerente, che però non c'è, uno tra Kuminers, Cabal e lo stesso David. E a proposito di David, Juve, sondaggio dell'Atletico per David, e se fosse la chiave per Sorloth. Ora, sinceramente, che l'Atletico Madrid si accontenti di David o David per cedere Sorloth, insomma, la vedo una manovra abbastanza particolare. Però contenti loro, contenti tutti. La Juve magari riesce a fare questo scambio, dunque a quel punto non verrebbe più inserito Nico Gonzalez, bensì David, che evidentemente è fuori dai progetti, fuori dai piani di Spalletti, che anche domenica scorsa l'ha tenuto in panchina per ben 90 minuti. Poi mercato, Perina ha firmato con il Palermo, è arrivato in mattinata in città, e ancora a Palermo, e ancora la Gazzetta dello Sport. La Roma in casa un nuovo palestra, così Emanuele Lulli ha conquistato Gasperini. In effetti lui ha fatto una buonissima partita contro la Fiorentina. Per quanto riguarda sempre il mercato, c'è da evidentemente ancora definire la una dei tormentoni dell'estate. Sapete che l'estate solitamente ci sono i tormentoni musicali che poi vanno di pari passo con i tormentoni del mercato. Uno di quelli di questo è quello di Leao. Poi ne parleremo tra un attimo anche con un esperto di calcio portoghese, di Leao e non solo. Però che succede? Succede che l'Aston Villa, che sembrava interessata a Leao, ha fatto marcia indietro. Rimane il Galatasaray, che ancora mostra qualche interesse sul giocatore. Il giocatore che però non vuole andare al Galatasaray. Per cui al momento, a meno di una settimana alla fine del mercato, Leao rischia di rimanere in pancia al Milan con Amorim, che di fatto lo ha già bocciato. Quindi vediamo anche qua, perché assolutamente la vicenda è difficile da risolvere nel giro di appena una settimana. Poi sappiamo, ragazzi, come funziona il mercato negli ultimi giorni: si cerca sempre di arrivare a dama per tirar fuori il più possibile. Dopodiché io credo che già da questo fine settimana, quindi considerando da venerdì, i club dovranno arrivare a miti consigli, e parlo un po' per tutti, perché ad esempio c'è anche il Napoli che sta cercando Gabriel Jesus. Sembra che la trattativa possa arrivare a buon fine, però anche qua il Napoli deve necessariamente far uscire qualcuno. E le ultime settimane, anzi gli ultimi giorni di mercato, sono quelli dove poi alla fine si cerca di risparmiare da un lato e magari di accontentare anche il giocatore. In questo caso però, caso del Milan appunto, Leao sembra non voler accettare per esempio il Galatasaray. Allora andiamo da Ivan Cardia, c'è lui, quindi lo chiamiamo subito al telefono. Io scrivo in diretta, arriviamo, ecco, con il buon Ivan Cardia, che ci farà il punto della situazione sui tanti intrecci di mercato che si svilupperanno in queste ultime ore. Ce ne sono veramente tanti, però credo che si possa partire proprio dalla vicenda che in questo momento sta riguardando la Juventus e la Roma. Ce l'abbiamo Ivan? Sta per arrivare il buon Ivan Cardia, questione di secondi, eccolo qua. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Tanti nodi, tanti intrecci. Io comincio da quello che riguarda la Juve, anzi due aspetti della Juve. Il primo, che sì, si è inserita anche la Roma, vero Ivan?
2: Sì, si è inserita, anche perché comunque diciamo che la Juventus oggettivamente un po' di tempo lo ha lasciato per ovviamente fisiologicamente insomma di tempo per gli avversari, perché si muovessero, si inserissero. Io insomma, c'è il tentativo della Roma che ha incontrato ieri Giorgio Tanganà, la gente. Ovviamente la Roma ha una avrebbe in teoria un piccolo vantaggio tecnico, nel senso che sì, è stato lanciato da Gasperini ai tempi dell'Atalanta. La Juventus ne ha uno, secondo me, difficile da rimontare, legato comunque alla trattativa, perché è vero che poi ha aspettato di definire almeno una cessione, cioè quella di Miletti, oltre ovviamente alle risoluzioni di Arthur. Però ha da tempo l'accordo con Kessi, diciamo che sì, immagino si sia, scusa la ripetizione,
1: no, certo,
2: immaginato bianconero da un po' di giorni. Quindi io credo che la Juve sia e mantenga una pole position. Essenzialmente la Roma ha delle armi, al di là di quelle economiche, ha l'arma Gasperini, ha l'arma della Champions, quindi sicuramente non è una una situazione, diciamo, che possiamo dire va al 100% alla Juve. Io credo che poi alla fine andrà comunque alla Juve, però la Roma se la può provare a giocare quantomeno.
1: Senti, ma è vero che l'Atletico Madrid ha chiesto informazioni su David? Se vuoi gliele posso dare io, un giocatore fortissimo che segna tantissimo.
2: Sì, sì, costa poco.
1: Costa poco.
2: Potremmo dar tutti al posto dei dirigenti della Juventus. Diciamo che i rapporti tra Juve, cioè Juve Atletico hanno un canale costantemente aperto. In generale l'Atletico ce l'ha con l'Italia, comunque un canale sotto tanti affari. La Juve e l'Atletico in questa estate hanno discusso, in cui non arrivando in alcun modo a Dama per quanto riguarda esatto. Gonzalez, ovviamente, per Sorloth. In questo canale ci sta che l'Atletico abbia quantomeno chiesto informazioni per capire qual è la condizione di David. La Juve credo che faccia ponti d'oro per farlo andare via. Poi c'è anche il tema grosso, rimane l'ingaggio fondamentalmente. Nel senso che la Juve non è che lo vende a zero, però secondo me non ha pretese troppo, cioè è consapevole di dover dare un valore al giocatore, ma poi alla fine può fare anche a molta libertà, diciamo, a molto margine per poter, perché ricordiamo che è arrivato a zero. Sull'ingaggio questo discorso non vale, e l'ingaggio di David è da top player, ha un ingaggio molto molto alto.
1: Ma Ivan, in questo caso però si è chiusa la pista Nico, cioè se hanno chiesto informazioni per Davide vuol dire che non interessa più Nico, e quindi Nico potrebbe addirittura rimanere alla Juve?
2: Allora, non in assoluto. Io credo che Nico in realtà non si sia mai cioè l'Atletico non abbia mai fatto lì è per averlo, perché altrimenti l'avrebbe già portato, cioè siamo arrivati
1: esatto.
2: a fine mercato, e quindi se c'era tutto questo super interesse secondo me sarebbe già andato in porto. Però non vuol dire che è chiusa, nel senso che appunto nell'ambito di questo canale di comunicazioni ci sta che ne stiano parlando anche della situazione di Nico Gonzalez, cioè magari prova a imbastire un'operazione un po' più ampia. Secondo me è un'incognita legata anche alle valutazioni della Juve, perché comunque l'infortunio di Yıldız condiziona anche quel tipo di movimenti lì. Magari la Juve può considerare che Nico Gonzalez sì, non è ovviamente un perno, però a Spalletti tutto sommato non ne dispiace. Con Yıldız ai box è un elemento che quantomeno può tornare utile.
1: Intanto ti do un'ultima ora, Ivan, perché stamane Moise Kean non si è presentato all'allenamento del mattino, e quindi vuol dire che lui se ne vuole andare. Cominciano. Tanto ormai i giocatori fanno sempre così, Ivan. Cioè, non si presenta, sì, vuole andare via. Cioè, vabbè, comunque, lasciamo perdere l'atteggiamento. Questo vuol dire che si chiude a breve?
2: Allora, vuol dire che il giocatore fa una mossa per accelerare le discussioni. Non è detto si chiude a breve, perché il Como comunque un po' si sta stancando del fatto che la Fiorentina non apra. La Fiorentina ha una difficoltà legata al sostituto, cioè se non trovo un sostituto non c'è De Ken. In questo contesto in cui nella di ieri si è registrata un po' diciamo un po' scesa la temperatura dell'affare, credo che la mossa di Ken serva anche a dire: signori miei, va bene le dinamiche, capisco tutto, non ho rotto, però io voglio andare. E quindi a far capire che poi ok, se la Fiorentina non ha un sostituto non lo fa partire, però tenere un giocatore può essere giusto, legittimo o non legittimo, questo tra l'altro lo diranno anche i contratti tra le parti,
1: appunto,
2: siamo insomma in quella dinamica, però tenere un giocatore che ti manda un messaggio così forte, insomma finora non aveva mai rotto, ora se fosse confermato, ma penso di sì, questo ritardo, questa indisponibilità ad allenarsi sia legata alla voglia di partire, è un messaggio molto netto per dire provate d'accordo, non entro in quelle, nel merito di quegli aspetti lì, perché non competono certo il giocatore, però provate d'accordo, perché altrimenti ci facciamo una stagione molto poco divertente per tutti.
3: Io lo capisco, no, Ivan, però è altrettanto vero che la Fiorentina, insomma, deve trovare in 4 giorni, 5 giorni un'alternativa valida, no il primo che passa, un'alternativa valida. Ci sarebbe David, senti un po' se gli interessa magari.
2: Insomma, diciamo che economicamente c'è poco David per la Fiorentina. Ma allora, però questo è un mio pensiero, non è un discorso legato alle valutazioni, sì, che fa la Fiorentina, perché quello che dici tu è giusto. Secondo me la Fiorentina è un'alternativa valida se l'è già messa in casa. Cioè, io in realtà, se parte Ken, farei giocare Pellegrino titolare.
3: Per l'amor di Dio, d'accordo con te. E alternativa a Ken?
2: No, l'alternativa, poi un nome alternativo lo devi trovare, su questo siamo d'accordo, e questa è la difficoltà che sta incontrando un po' la Fiorentina nel sondare il mercato degli attaccanti. Tra l'altro un nome che in realtà non ha mai trattato, però che poteva rappresentare una soluzione, cioè Andrea Pinamonti, nel pomeriggio farà le visite mediche con la Lazio, quindi diciamo esce dal novero, detto che poi concretamente non c'è mai entrato, come sì, dicevo prima, però dal novero anche delle ipotesi possibili, ecco.
3: Ti chiedo un'altra cosa, la penultima, sì. Leao? Perché anche qua la situazione rischia il Milan di ritrovarselo come giocatore, e mi pare che Amorim, insomma, tutto sto amore per Leao ce l'abbia.
2: No, più che altro io credo che più che Amorim sia arrivata un po' l'indicazione dalla società.
3: Ok.
2: Cioè è un discorso chiuso. Io credo che se ad Amorim avessero detto puntaci, a lui non sarebbe dispiaciuto. Però penso che gli sia arrivata un'indicazione chiara, legata anche al fatto che Leao oggettivamente nei comportamenti e in tante altre cose sembra un corpo estraneo al Milan. Lo sembra anche nelle valutazioni sul suo futuro e nel fatto che non stia per niente agevolando il club. Anche qui legittimamente, cioè, non è che Leao deve accettare qualsiasi soluzione perché glielo chiede il suo club, ne ha rifiutate, non ha perso la Premier League, non ha aperto l'Arabia Saudita, c'è sempre il Galatasaray che è impegnato in una trattativa, la trattativa non è, nel senso che il Galatasaray oltre 40 milioni di euro non è mai voluto andare, e il Milan giudica quell'offerta troppo bassa e c'è un po' uno stallo. Probabilmente alla fine può essere la soluzione comunque per chiudere dignitosamente la questione. È un peccato vederla finire così, perché comunque diciamo Leao è stato un giocatore importante per il Milan e ha rappresentato tanto poco qualcosa di rilevante nella storia recente del Milan.
3: Decisamente. L'ultima cosa, Napoli, Gabriel Jesus si fa?
2: Si tratta, secondo me alla fine sì, perché il Napoli, con tutte le difficoltà che ha, ha individuato in lui il giocatore da prendere. Ci sono delle operazioni in uscita da fare, c'è sempre Noah Lang che rimane diciamo il nodo principale per consentire al Napoli di muoversi in attacco. Se negli ultimi anni abbiamo visto un po' di movimenti in direzione Galatasaray, anche qui da capire anche come si incastri con Leao. Io terrei sempre vigile l'Atalanta, che può essere una soluzione per Lang, perché l'Atalanta sta cercando un giocatore in quel ruolo. Con il Bologna non si è mai andati finora troppo avanti nel discorso legato a Jonathan Rowe, e il Bologna non ha intenzione di cederlo, quindi io starei attento all'Atalanta. E una volta, anche solo a livello numerico, che il Napoli dovesse riuscire a liberare una casella, il prescelto è da tempo Gabriel Jesus.
3: Ivan, grazie, buon lavoro. Ciao caro.
2: A te, buon proseguimento.
3: Il buon Ciao. Ivan Cardia ci ha fatto luce sulle operazioni possibili in divenire di queste ultime ore. Alle 11:58 minuti primi noi andiamo in pausa, poi volteremo pagina e parleremo dei tanti portoghesi all'interno del nostro campionato. A tra poco.

0: Bentornati cari amici, 12.06 minuti, primi, seconda parte di Rotocalcio. Adesso andiamo a fare un bel focus sui tanti giocatori portoghesi che sono sbarcati nel nostro campionato. Prima però vi ricordo quella che è la notizia dell'ultima ora, il fatto che Moise Kean questa mattina ha detto no, ho un impegno, non vengo ad allenarmi. Ovviamente questo perché sta spingendo per la cessione al Como, però ecco, ha forzato decisamente la mano e dunque stamattina non si è presentato all'allenamento. Allora diamo il buongiorno a Francesco Nicolato. Ciao Francesco.
1: Buongiorno.
0: Allora parleremo con te insomma dei tanti portoghesi, visto che segui molto da vicino questi giocatori e il campionato portoghese in generale, che sono sbarcati nel nostro campionato. Però mi dai una tua lettura anche ormai su questi calciatori che fanno il bello e il cattivo tempo? L'ultimo è proprio Moise Kean.
1: Sicuramente i calciatori oggi, dopo la sentenza Bosman, hanno acquisito molto più potere e libertà di scelta. La gestione poi che viene fatta da parte dello staff di un calciatore o dello stesso calciatore spesso viene fatta solo sul breve termine, senza guardare magari una prospettiva più a lungo termine. Però è sempre una questione individuale, perché poi se guardiamo in Italia giocatori tipo più Esposito o Lautaro o altri profili garantiscono comunque una fedeltà al club, una visione molto più a lungo raggio. Dipende sempre con chi si ha a che fare.
0: No, sono d'accordo. E a proposito di questo, il primo focus che volevo aprire con te è su un altro caso particolarmente spinoso, quello di Rafa Leao. Sembrava che l'Aston Villa si potesse inserire, interessare, invece si è defilato, rimane solo il Galatasaray, il Milan, insomma, più che Amorim, il Milan lo ha messo fuori dal progetto. La tua lettura su questo e secondo te come finirà?
1: Leao innanzitutto ha rilasciato quell'intervista a fine stagione, sì, che non è stata ideale, e anche lì le persone vicino a lui dovrebbero consigliarlo meglio nel come muoversi a livello di comunicazione e gestione della sua immagine. Poi già nel corso della stagione c'erano stati dei problemi su quello scandalo che è riuscito, che riguardava anche lui. Poi bisogna vedere se erano, certo, cose vere o non vere, però il suo nome era stato tirato in ballo. Anche questo non lo aiuta a livello di immagine e di comunicazione del club, visto che il Milan, e soprattutto con Amorim, sta cercando di dare una nuova immagine al club, un'immagine pulita, un'immagine che torni a essere competitiva nella scena italiana e internazionale. Leao, io so anche in modo diretto che al momento non ci sono club realmente interessati. Gli unici due club che avevano avanzato un interesse reale con offerte concrete erano il Fenerbahce, che era proprio lì per chiudere, ma il giocatore ha rifiutato, e il Galatasaray. A livello di campionati europei primari, io sappia, non ci sono delle reali interessi. Poi nulla toglie che l'ultimo giorno di mercato magari un'operazione viene fatta.
0: Ma cosa non ha mai funzionato, Leao? Perché credo che il talento non si possa assolutamente mettere in discussione.
1: Io non lo conosco personalmente, non lo posso valutare così in maniera dettagliata. Quello che non ha funzionato, vedendolo dall'esterno nel suo rendimento negli ultimi anni, probabilmente fare un passaggio di maturità dal punto di vista mentale. Tipo prendere ad esempio giocatori, ripeto, come Lautaro o altri profili come potevano essere Zidane o Ronaldo stesso, e magari cercare di essere molto più vicino a questo tipo di profili, cercando di capire come si arriva a quei livelli, perché lui le potenzialità le ha.
0: Assolutamente sì. Invece ci sono giocatori che arrivano sempre dal Portogallo, nel caso Rodrigo Mora, che ha avuto subito un grande impatto. Che tipo di giocatore è e cosa può dare alla Roma?
1: È classico numero 10, quello che eravamo abituati ad avere in Italia, tipo giocatori alla Baggio, giocatore di estro, di imprevedibilità, di visionarietà, perché ha delle letture che in pochi hanno. E il problema è che l'allenatore del Porto ha un'altra visione tattica, predilige i giocatori con un'altra struttura fisica, ma soprattutto con altre caratteristiche dal punto di vista del gioco, perché ha una sua logica, un suo modo di sviluppare la sua filosofia di gioco, e quindi questo videogiocatore usciva da questi automatismi, a questi schemi. Però Rodrigo Mora è un giocatore divertente, classico trequartista che illumina il gioco, è un artista.
0: Ma
1: e
0: infatti,
1: se avete sentito le ultime dichiarazioni, ieri sera Villas-Boas ha detto: come sei andato a Roma, un giorno ti verremo a riprendere,
0: è tornerai
1: qui al Dragao con noi.
0: Ma perché
1: è stato un dispiacere per tutto l'ambiente Porto. Però se l'allenatore ha questa visione, il club appoggia l'allenatore fino in fondo.
0: Ti posso chiedere, al di là del ruolo, le differenze con Conceição, che sono due giocatori dal punto di vista fisico, però sono diversi.
1: Sono diversi, con Conceição classico esterno offensivo che può eventualmente partire largo per venire a giocare dentro. Morio lo vedo un giocatore che va lasciato libero di spaziare tra le linee, proprio perché con la sua creatività ti permette di essere imprevedibile nell'uno contro uno, nell'assist, e andare a cercare la giocata risolutiva. L'unica cosa che ha bisogno di migliorare Morio, osservatelo bene anche voi, la qualità di visione periferica. Tiene spesso la testa bassa e poco alta, mentre un giocatore come lui, se è andato a salvare Messi muove la testa continuamente per avere una più veloce capacità di lettura degli spazi e delle giocate in profondità. Questa è l'unica cosa su cui ha bisogno di lavorare Mora in questo momento.
0: Conceição invece su cosa deve lavorare ancora? Sulla fase di finalizzazione?
1: Beh, è già un giocatore però con un'altra età, quindi è un giocatore più formato, ha già dimostrato buone cose. L'unica cosa magari dargli più fiducia per garantirgli la continuità di giocata nel corso della stagione, essere più presente lì, con continuità, per garantirgli maggiore capacità di rendimento, perché solo giocando poi riesci ad esprimerti con continuità a alti livelli. Se giochi poco fai più fatica.
0: Assolutamente. L'ultima cosa che ti chiedo: Gonzalo Ramos mi sembra l'impatto più che buono con il Milan.
1: Ma sicuramente un attaccante di valore. Ruben Amorim lo conosce bene, saprà sfruttare al meglio le sue capacità, con l'augurio che riesca anche a migliorare la sua qualità realizzativa.
0: Grazie per questo bel focus sul calcio portoghese. Grazie. Allora, alle 12:14 minuti primi, parlando appunto di mercato, vi ricordo la notizia della mattinata: è che Moise Kean è arrivato. Allora, la ricostruzione è questa: è arrivato in ritardo all'allenamento e poi ha detto no, non mi alleno, e quindi ha preso la macchina e è tornato indietro. Invece chi non torna indietro è il buon Pinamonti, Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, sei tornato da Bologna, sì?
2: Sì. C'è un'altra tratta adesso dall'Emilia a Roma che verrà affrontata in queste ore. Quindi
0: che è quella di Pinamonti.
2: È un tratto di strada battuta, esattamente.
0: Visite mediche nel pomeriggio?
2: Visite mediche nel tardo pomeriggio, lui partirà subito dopo pranzo da Modena, perché lui è di base a Modena, partirà in macchina, quindi viaggio in macchina che lo porterà direttamente a Formello, dove svolgerà subito le visite mediche prima di potersi mettere di fatto da domani a disposizione di Gennaro Gattuso, e perché no, essere anche a disposizione da ex nella partita di domenica contro il Genoa.
0: Senti Lorenzo, è stata una formula un po' particolare quella che ha tirato fuori la Lazio, ce la puoi descrivere nel dettaglio?
2: Sì, particolare, ma non è una prima volta, è praticamente un trasferimento a titolo definitivo per una cifra piuttosto bassa, si parla di 2-3 milioni più molti bonus facilmente raggiungibili per arrivare a quei 12-13 milioni che richiedeva il Sassuolo fin da subito. La Lazio l'aveva già fatta in passato con il Verona per Belaian, questa operazione era ancora più estrema perché fu un'operazione a parametro zero più bonus per arrivare a 9 milioni e quindi è un'operazione che serve tendenzialmente alla Lazio per aggirare quello che è il mercato a saldo zero, ma diversa rispetto al prestito con diritto di riscatto, l'operazione che ha fatto con l'Ajax per Sudalo e con l'Inter per Frattesi, perché il Sassuolo, visto il contratto di Pinamonti in scadenza, è un contratto pesante da circa 2 milioni e mezzo a stagione, il Sassuolo voleva la certezza di non avere più diciamo a libro paga un ingaggio così pesante. Si era pensato di fare l'operazione in prestito con un diritto di riscatto con il Sassuolo, che avrebbe sfruttato l'opzione del rinnovo del contratto di Pinamonti, che è scadenza del 2027, e quindi allungarlo di un altro anno. Ma non avendo la certezza che la Lazio poi avrebbe potuto esercitare il riscatto, si sarebbe trovata Pinamonti con un altro anno di contratto sul groppone, e quindi si è cercata questa soluzione diversa a titolo definitivo. È arrivato l'ok della Lega, che era un po' la cosa che preoccupava la Lazio dopo lo scotto per l'operazione Frattesi. L'ok è arrivato e quindi è stato autorizzato Pinamonti a viaggiare. Tra l'altro, operazione legata anche all'arrivo di Sebastiano Esposito al Sassuolo, e quindi tutte le autorizzazioni sono arrivate, e quindi, come detto, dopo pranzo ci sarà il viaggio di Pinamonti, che arriverà nel pomeriggio qui a Roma.
0: Ma allora verrebbe a dire, Lorenzo, con un'iperbole, meno male che è saltato il centravanti che aveva preso a Roma, la Roma, la Lazio, la settimana scorsa, il famoso Bamba.
2: Allora, per Bamba Dieng in realtà era stato fatto un tentativo, con la consapevolezza che comunque si sarebbero dovute fare le visite per capire come stava il ginocchio. Okay. Per le condizioni economiche della Lazio, prendere un parametro zero sarebbe stato meglio, perché questa operazione Pinamonti comunque non migliora lo stato economico della Lazio, certo, complicherà poi gli eventuali riscatti dei giocatori che attualmente sono in prestito. Però Pinamonti è sempre stata la prima scelta, soprattutto di Gattuso, e ci si è venuti incontro, perché comunque il Sassuolo ha accettato una formula molto particolare per Pinamonti, e l'ha accettata anche perché si è aperta la possibilità di Sebastiano Esposito, quindi si sono aperti degli scenari che settimana scorsa non erano aperti, e quindi una settimana fa Pinamonti era più lontano perché questa formula non si riusciva ad attuare, e per questo si era sprovata la soluzione Bamba Dieng. Come sempre succede, man mano che si avvicina alla fine del mercato, chiaro, si allentano un po' le posizioni di tutte le società che devono cedere, e quindi scatta come sempre il famoso valzer degli attaccanti nell'ultima settimana, ed è partito di fatto con la doppia operazione Pinamonti e Sebastiano Esposito.
0: Ti chiedo altre due cose. La prima, adesso la Lazio riuscirà a cedere Ratkov?
2: Può aprire anche a formule diverse, sì, per esempio c'è una proposta del Siviglia in prestito di un diritto di riscatto. Il problema è lato giocatore, perché due offerte erano arrivate a Formello, una del Southampton un pochino più bassa, si parla di poco meno di 15 milioni, e una da 18 milioni della Dinamo Mosca. Il problema è che entrambe le destinazioni sono state rifiutate dal giocatore, che invece sembra poter aprire alla Liga e al Siviglia. Vediamo, perché comunque la Lazio di attaccanti in esubero che poi sono andati in Liga hanno fatto bene, all'esperienza con Murici che al Mallorca ha fatto molto bene, quindi c'è la possibilità di cederlo. Anche la scelta di Gattuso di lunedì di far entrare Noslin al posto di Dia e non Ratkov ha fatto capire come, nonostante abbia segnato comunque 6 gol nel precampionato, Ratkov non si è visto in questo momento dallo staff tecnico, e quindi di fatto è in uscita.
0: Cioè, fammi capire, Ratkov, detta anche le condizioni, con tutto il rispetto per Ratkov, però mi sembra un giocatore che si può permettere, no, guarda, io non vado qui, piuttosto vado di là. È strano.
2: Purtroppo nel calcio di oggi funziona così. Funziona che se una società non vuole cedere un giocatore, il giocatore non si presenta all'allenamento e fa tardi. E succede che se una società vuole cedere il giocatore rifiuti le destinazioni, e quindi in questo momento la Lazio si ritrova a dover accettare un'offerta diversa, tra l'altro una condizione che cambia molto il mercato della Lazio, perché se la Lazio avesse venduto Ratkov a titolo definitivo, magari anche Frattesi sarebbe arrivato con una formula diversa, Pinamonti sarebbe arrivato con una formula diversa, e quindi la non cessione di Ratkov, che due settimane fa era molto vicina, perché l'offerta della Dinamo Mosca era stata già accettata dalla Lazio intorno al 9-10 di agosto, considerando il Frattesi era la settimana dopo, quella mancata cessione sta bloccando in maniera importante il mercato della Lazio in entrata.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, e qui lo so che ti chiede anche uno sforzo. Beh, comunque alla fine, caro Lorenzo, la Lazio ha fatto un mercato di livello. Dai, Pinamonti, Frattesi, Sciutalo, No?
2: Allora, la Lazio ha fatto probabilmente il massimo che poteva fare con le disponibilità che aveva. Il problema è verificare questo mercato fra un anno, ovvero se, come ci dicono i conti, è così, ovvero la Lazio non ha migliorato la propria situazione economica e quindi avrà lo stesso indice del costo del lavoro allargato, la Lazio avrà il mercato bloccato a gennaio. Il mercato bloccato a gennaio significa che poi i riscatti che dovrai esercitare entro il 30 giugno tu non li potrai esercitare, e quindi se tu hai fatto questo mercato in cui comunque ne sei uscito bene per i nomi che sono arrivati, ma poi Frattesi e Sudaro non li puoi riscattare, e hai pagato 8 milioni per averli questa stagione per una società che in una situazione economica molto difficile, non so quanto si potrebbe parlare di mercato fatto bene, quindi bisognerà vedere. Diciamo, viste le premesse poteva andare peggio, però c'è anche da dire che bisognerebbe fare mercati in uscita, e le uscite della Lazio sono state prossime allo zero, l'unica è stata Gila. Ti do l'ultimissima, arrivata proprio in questo momento. Si muove qualcosa in uscita perché la Lazio sta per cedere Artistico, centravanti che ha girato in prestito un paio di anni, va al Padova, operazione a 3 milioni e mezzo a titolo definitivo, e quindi qualcosa anche in uscita si sta muovendo, e non escludo che questi 3 milioni e mezzo di fatto siano la parte fissa dell'operazione Pinamonti, quindi l'uscita di Artistico stia finanziando la prima parte dell'esborso per Pinamonti.
0: L'ultimissima davvero, dopo la vittoria di Bologna la Lazio giocherà domenica sera contro il Genoa. Cambia qualcosa dal punto di vista dell'afflusso all'Olimpico? No,
2: non cambierà nulla. Non ci sarà grande pubblico. Ciò che cambia l'affluenza sarà il settore ospiti, barra i tifosi delle altre squadre che vengono, che magari vanno anche negli altri settori. E quindi non penso che la partita col Genoa, con tutto il rispetto, possa portare 10.000 persone allo stadio. Penso che saranno le 7-8.000 persone che abbiamo visto regolarmente dalla seconda parte della scorsa stagione. Potrà esserci un piccolo cambiamento andando un pochino più avanti, già pensando alla prossima partita casalinga, quella del 13 settembre, in attesa di capire quando si giocherà, perché dipende anche dal sorteggio delle competizioni europee, perché ci sarà Lazio-Milan, lì sicuramente ci saranno più persone, ma perché ci saranno molti più tifosi del Milan allo stadio, e quindi vedremo una cornice di pubblico diversa.
0: Lorenzo, grazie, un caro abbraccio. Ciao,
2: grazie
0: Lorenzo.
2: A voi, buon proseguimento.
0: Allora, tra l'altro, evidentemente tra quei 7.000 ci sarà anche il nostro Francesco Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario, fatto proprio accanto al presidente Lotito. Va bene, andiamo in pausa e torniamo tra poco con Alain Valnegri.

0: Ultima parte di Rotocalcio in attesa di Alain Valnegri. Andiamo a approfondire quello che sta accadendo a Firenze per quanto riguarda la situazione di Moise Kean. Ovviamente cominciamo dalle pagine di tutto mercato web, che evidentemente mette in primo piano la situazione. Moise Kean, scrive il collega Alessio Del Lungo, va allo scontro con la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal nostro Firenze Viola, il centravanti classe 2000 è arrivato in ritardo al Viola Park e ha fatto sapere al club la sua volontà di non allenarsi. Manca sempre meno alla fine del mercato, ma l'obiettivo dell'italiano sembra quello di forzare la mano e ottenere il via libera per la cessione al Como, società con cui ha l'accordo a tempo sul contratto. Proprio ieri, peraltro, è arrivato il rilancio da parte dei lariani, che hanno messo sul piatto 35 milioni di euro di parte fissa e 5 di bonus per Kean. Paratici sa che l'offerta è congrua al valore del calciatore, considerando anche la scadenza del suo contratto nel 2029, ma non può privarsi di lui senza un vero sostituto, pur essendosi già tutelato con l'acquisto di Pellegrino, scrive tutto mercato web. A breve ci saranno novità. Andiamo a vedere anche come riporta il tutto la Gazzetta dello Sport. Ormai il caso è aperto, scrive, e contorni un braccio di ferro da quanto emerge dal Viola Park. Kean sarebbe arrivato tardi all'allenamento per poi decidere di non prendere parte alla seduta. Un nuovo capitolo diverso agli altri, che si aggiunge a una situazione di mercato in evoluzione che stava portando l'attaccante lontano da Firenze. Proprio ieri, peraltro, a Firenze si è celebrato il centenario con una manifestazione nel cuore della città, alla quale ha preso parte anche attuale presidente, il figlio di Commisso, insomma, che dal punto di vista italiano leggermente rivedibile, ma comunque ha partecipato. Scrive ancora la Gazzetta dello Sport: le prossime racconteranno ulteriori sviluppi e reazioni. Con questo nuovo elemento viene da rileggere in modo diverso pure la mancata titolarità di lunedì a Roma, anche quando è possibile che ci fosse stato già uno strappo. Anche se Moise è entrato sul 3-0, ha dimostrato di voler incidere. Alla fine, la conferenza post partita, Grosso lo ha pure ringraziato. Quindi questo il caso Kean. Andiamo invece a vedere l'altro caso che si sta relativamente aprendo, cioè l'inserimento della Roma su Kessié. Scrive la Gazzetta: una settimana di fuoco per regalare a Gasperini ulteriori pezzi in una macchina che sembra già da scudetto. La Roma è al lavoro su più fronti. Una sorpresa si è aperta a centrocampo, dove Tony D'Amico cerca il colpo che potrebbe sistemare più reparti. Il direttore sportivo infatti si è inserito nella corsa Frank Kessié, svincolato nel milione della Juve da diverse settimane. Un tentativo, scrive la Gazzetta, che nasce da una strategia ben precisa che porterebbe alla cessione di El Hanaoui. Il marocchino, mai entrato davvero nelle grazie di Gasperini, è stato sondato al Crystal Palace, oltre che da due club arabi. Kessié quindi andrebbe a rimpiazzare El Hanaoui, ma non solo, perché la Roma conta di incassare 35 milioni dall'ex Lens, nonostante i tempi stretti, soldi che andrebbero poi girati all'esterno offensivo e che combaciano quasi integralmente con la richiesta fatta da Lione per Fofana, impegnato stasera nel preliminare di Champions. Insomma, una Roma che si vuole sempre più candidare allo scudetto, scrive la Gazzetta dello Sport. Quindi calano un po' i veli anche sulla Roma, visto che lo stesso Francesco Balzani scrive di Roma che quest'anno vuole fare una sorta di all-in per lo scudetto. Pensate invece in Arabia Saudita: Bufera CR7, Postecoglu lo toglie, sarebbe allenatore, lui non ci sta. Al Nasser in 10, rimonta da 0-2 a 3-2 e ovviamente Cristiano Ronaldo non l'ha presa particolarmente bene, mettiamola così, ma questo è Ronaldo, lo si conosce. Torniamo nuovamente su tutto mercato web per andare a vedere le altre notizie. Il Genoa ha preso il centrocampista Judelson, è nazionale under 20 del Canada, quindi si muove anche il Genoa. La Lazio, ne abbiamo parlato prima, ora Ratkov può partire, l'attaccante ha aperto al trasferimento al Siviglia. Mentre sempre pagina di tutto mercato web, altra situazione, perché se vi ricordate qualche giorno fa era stato, in maniera secondo me abbastanza improvvida, avvicinato De Jong alla Juve. Ma qual è il problema di De Jong, giocatore centrocampista del Barcellona, che insomma ha dei seri problemi al ginocchio? Infatti Barcellona, De Jong ancora lontano dal rientro, sente dolore al ginocchio, per cui De Jong, grandissimo talento, veramente un talento di enorme livello, ma frenato dagli infortuni, e dunque ancora problemi per il giocatore, attualmente in forza, come detto, al Barcellona. Ancora andiamo stavolta sul Corriere dello Sport, in attesa dell'arrivo di Alain Vallegri. Kane in ritardo all'allenamento, rottura totale con la Fiorentina, cosa sta accadendo? L'attaccante di Viola, corteggiato dal Como, è sceso in campo oggi all'ordine di Grosso. Nuovamente il Corriere dello Sport dice: Roma un attaccante in più, pressing per Fofana, il DS d'Amico tratta con il Lione per avere il belga, la svolta può arrivare domani, appunto dopo il preliminare di Champions che stasera giocherà per l'appunto il Lione. Mentre il Corriere dello Sport ci fa sapere anche che Gabriel Jesus Napoli può sbloccarsi, secondo il Corriere dello Sport è vicino all'addio invece Leao, cosa che in realtà insomma non risulta, perché ne abbiamo parlato anche prima. Leao insomma non vuole andare al Galatasaray, ha problemi comunque con il Milan, la società in qualche modo vorrebbe cederlo. L'Aston Villa, che sembrava pronto a inserirsi nella giornata di ieri, ha fatto un passo indietro. Tra l'altro l'Aston Villa non è nuovo a queste situazioni, perché la stessa cosa l'aveva fatta anche con Jonathan David alla Juventus, nel senso che sembrava pronto ad inserirsi per il giocatore, poi invece ha fatto una clamorosa marcia indietro. La stessa cosa l'ha fatta proprio con Leao, e Leao ha in questo momento soltanto una squadra che lo sta corteggiando, che lo sta cercando, è il Galatasaray. Però, come abbiamo detto anche in precedenza, lui fondamentalmente non accetta questa destinazione, quindi è un nodo che il Milan proverà a sciogliere proprio in queste ultimissime ore di mercato, altrimenti si troverà evidentemente a tenere questo giocatore, che potrebbe anche essere, per l'amor di Dio, una buona notizia, ma la verità è che lo stesso allenatore non è che ne sia particolarmente entusiasta. Altra notizia arrivata nella giornata di ieri: si ferma Zaniolo, 4 settimane di stop per lui, quindi tegola in casa udinese. Se vi ricordate, Zaniolo è uscito dolorante nella partita con l'Udinese, sembrava in un primo momento potesse trattarsi di crampi, invece era appunto un problema muscolare. Così come notizia della tardissima serata di ieri per la Juve, l'operazione di Yıldız. Yıldız che nei prossimi giorni si opererà. C'era anche l'opzione della famosa terapia conservativa, che avrebbe fatto tornare in campo il giocatore nel giro di 2 mesi, però sapete benissimo che quando si opta per le terapie conservative diventa poi anche una sorta di scommessa. Quindi, giustamente e correttamente dal mio punto di vista, il giocatore ha deciso di operarsi. Questo lo porterà a rimanere fuori per tutto il mese di settembre, per tutto il mese di ottobre, probabilmente per tutto il mese di novembre, e forse nella seconda metà di novembre potrebbe cominciare nuovamente ad allenarsi, prima evidentemente parzialmente in gruppo. È chiaro che poi ci sarà anche la fase di riabilitazione, però il giocatore magari ricomincerà a allenarsi verso i primi fine di ottobre, primi di novembre, per poi rientrare forse entro la fine dell'anno. Questo evidentemente porterà la Juventus a fare delle scelte di mercato, ne stiamo parlando non tanto per un sostituto dello stesso Yıldız quanto per un attaccante. Abbiamo Alain Valnegri, ciao Alain.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Allora Alain, parto da Ken, non si è, cioè si è presentato in ritardo e ha detto: io oggi non mi alleno, voglio andare al Como. Te la faccio molto breve. Te aspettavi questo atteggiamento del giocatore?
1: Sì, sì, sì. Mi sorprende che arrivi così tardi.
0: È vero, è vero.
1: Ma sinceramente non ho rimpianti. Io da bambino ho visto Antonioni, ho visto Bertoni, ho visto Diaz, poi Baggio, Battistuta, Muto. Non ho rimpianti. Io da bambino ho visto Antonioni, ho visto Bertoni, ho visto Diaz, poi Baggio, Battistuta.

0: profilo più collettivo che si possa adattare al gruppo e non pretendere che il gruppo si adatti a lui.
1: Va trovato a breve giro di tempo però, Alan, perché comunque è chiaro che Ken l'hai perso a questo punto.
0: Sì, no, no, ma Paratici comunque è uno che lavora con dei scout competenti, dunque se hai soldi comunque certi calciatori, è chiaro che non puoi andare a bussare per dei calciatori dominanti con ambizioni di scudetto nel loro campionato o zona Champions, devi andare su un giocatore che non è soddisfatto e che vuole cambiare aria, che fa un upgrade firmando a Firenze, un'operazione un po' tipo Pellegrino. Adesso vedremo cosa nel Chelsea ci sono vari calciatori che comunque non fanno parte dei progetti di Xavi Alonso e potrebbe essere comunque Mega, per esempio, un profilo interessante. Si parla di Beto alla fine ti porta a profondità, non è uno da 20 gol a stagione, però ti porta a profondità, conosce la Serie A e pace, e adesso a Firenze abbiamo bisogno di pace.
1: Quanto sposta Ken nel Como? Cioè il Como a questo punto fa un altro passo verso ambizioni clamorose?
0: Sì, il Como deve tornare in Champions, questa deve essere l'ambizione. Il Como non si può permettere di non tornare in Champions quando fai degli investimenti di questo tipo. Dunque Fabregas ha disegnato una squadra e una rosa comunque per poter essere competitivo in Champions, e come diciamo da un mese ha preso i calciatori per fare anche un calcio un po' diretto, meno fabregasiano, se lo possiamo definire in questo modo, e Ken comunque ti permette di giocare palla lunga, è tutto Ken. Alla fine Palladino ha costruito una stagione con una media punti altissima a Firenze con questo schema. Dunque Fabregas in determinate partite, in Serie A ma soprattutto in Champions, probabilmente userà questo modo alternativo per giocare.
1: Poi parliamo anche di altre squadre, ma domani sorteggio Champions, ruolo delle italiane, Alen?
0: È l'Inter d'outsider, e poi faccio fatica a capire bene, ma il Napoli non ho ancora capito bene a cosa giocherà e come giocherà e cosa farà se fa qualcosa sul mercato.
1: Gabriel Jesus sembra abbastanza vicino.
0: Sì, vabbè, giocatore da rilanciare, sì. Come Badiashile, lo stesso profilo, giocatore di gran talento, giovane, che non ha rispettato i margini di progressione dovuto anche a degli infortuni. Adesso in Champions vedremo, la Roma l'ho vista bene, non so se può con la rosa che ha Gasperini giocare ogni 3 giorni con questa intensità, è un po' la domanda, perché altrimenti la Roma vista contro l'Atalanta è la prima volta che vedo una Roma versione Atalanta di Gasperini, con quell'elettricità, con quella capacità di andare subito in porta, con quella fisicità, se riesce a mantenere questo, la Roma potrebbe fare una figura molto simile dell'Atalanta in Champions, che comunque con Gasperini ha fatto le grandi stagioni in Champions. E poi il Como vedremo come si adatta. La rosa a livello qualitativo e quantitativo penso che sia completa. Adesso quando giochi ogni 3 giorni comunque c'è un cambio di chip che devi comunque acquisire, vedremo quanto tempo, se lo acquisisce, se riesce a andare alle partite di eliminazione diretta.
1: Veniamo alla Juve, perché il Diz alla fine ha deciso di operarsi, starà fuori credo più o meno fino a dicembre. Cosa cambia, Alan?
0: Beh, dà un'opportunità agli Abegovic di accelerare il suo processo di adattamento. Adesso la Juve voglio capire come finirà il mercato. Penso che la Juve sarà protagonista negli ultimi giorni di mercato, perché con Kessié e Zirkzee comunque cambierebbe faccia la squadra, eh? E sarebbe un mercato comunque coerente, con pochi soldi ma con idee, con una figura come Carnevali che ti fa vedere che quando hai qualcuno di competente puoi lavorare anche con pochi soldi. Adesso vediamo, che sì, mi sembra che sia vicino anche con quel prestito di Miretti in Turchia, sì. E Zirkzee sarebbe la ciliegina.

0: Perché Zirinzetti cambia tutto il reparto offensivo.
1: Leggevo oggi, Alain, spero che tu mi possa dare qualche conferma, che l'Atletico Madrid avrebbe chiesto informazioni su David.
0: Ma sì, ma l'Atletico ho tanti dubbi su quello, dubbi, però l'Atletico ormai ha la grana Julian. Secondo me Julian finirà all'Arsenal. Dunque deve prendere una punta, ma sostituire David con Julian, Julian con David, insomma,
1: auguri.
0: Sinceramente, almeno che Simeone abbia visto qualcosa che non abbiamo visto,
1: è impazzito.
0: Ma, cioè, ma non lo so, ho tanti dubbi, soprattutto se esce Julian.
1: Sì, onestamente, tanti dubbi anch'io. Questi due mesi di Ildiz fuori, vedi l'esplosione di Alibegovic o più campo per Boga? Perché poi i due
0: Boga
1: sostituti
0: è una certezza.
1: Infatti
0: Boga è una certezza, la migliore operazione che ha fatto la Juve da tanti anni. Boga, relazione qualità prezzo e rendimento, Boga ha reso la grande, è tornato quello di Sassuolo, è una certezza. Boga, se lo metti dall'inizio, se lo metti al 45esimo, se lo metti all'80esimo, ti dà qualcosa, ti dà lo strappo, ti dà l'uno contro uno, ti dà sempre l'idea che possa succedere qualcosa. Alibegovic è un diamante, adesso è grezzo, bisogna lavorarci, bisogna pulirlo, ma Spalletti comunque sa gestire quel tipo di calciatori e saprà dosificare e comunque gestire anche il minutaggio tra tutti e due. Vedremo, secondo me Boga avrà più minutaggio perché sopporta meglio la pressione, il giocatore già fatto. Immagino che comunque Alibegovic non lo voglia bruciare Spalletti.
1: Invece non si sblocca la situazione Leao, Alain, sembra che Leao non voglia andare in Turchia, nella tua cara Turchia, e alla fine questo rischia di rimanere a Milano.
0: No, penso che se ne andrà comunque, alla fine troveranno una soluzione, una formula. Col Galatasaray è spesso così, è proprio Galatasaray che è interessato Leao e lui vuole andare a Istanbul a difendere i colori giallorossi. Ma mi sembra che avevamo un accordo con la Aston Villa, però è chiaro che andare in Premier per Leao, che comunque non rientra e non pressa, è complicato, perché lì e poi con Emery finisci subito in panchina.
1: Sì infatti.
0: Dunque è meglio andare in Turchia, dove puoi giocare a sprazzi ancora, hai tante partite, nel Galatasaray giochi tante partite dove comunque attacchi dei blocchi bassi, dunque lì sul rientrare, sulla pressione non c'è l'esigenza che ci sarebbe nella Aston Villa. Peccato per lui che non vuol crescere, ormai l'abbiamo capito,
1: ma ormai
0: gioca
1: è tardi,
0: gioca su due o tre qualità e basta. Va dal Galatasaray, ma Galatasaray stia attento perché comunque anche lì comunque troverà concorrenza, è in Champions, loro comunque vogliono fare bella figura in Champions, e in Champions se tu non fai bella figura puoi giustificare lo stipendio che chiede, sarà difficile. Soprattutto immagino che la formula sarà un prestito con opzione.
1: Certo, sì, sarebbe quella. Senti, ti chiedo l'ultima cosa, Alain, proprio sul calcio turco, ne stiamo parlando tantissimo, ma credi che possa alzare l'asticella anche nelle competizioni europee? Quindi mi riferisco alle squadre impegnate in Champions e in Europa League. Se sì, quali?
0: Ma è il gran dilemma. Le squadre turche hanno sempre fatto fatiche in trasferta. Se tu guardi in trasferta, perdono punti anche su campi, tra parentesi, accessibili. Poi ti fanno l'impresa e ti battono un Liverpool a Istanbul. Difficile, ormai in Turchia c'è la concorrenza o la voglia di poter alzare un trofeo continentale, sapendo che solo il Galatasaray ne ha alzato uno.
1: Sì.
0: E il Fenerbahce, il Besiktas sempre ci provano, hanno ambizioni europee. Devono migliorare in trasferta, è il gran tallone d'Achille delle squadre turche. E a partire da lì, poi quando giocano in casa, comunque la media punti è alta. E se riescono a migliorare lì, magari una Conference, addirittura un'Europa League, ma la Champions comunque siamo ancora molto distanti.
1: Alain, grazie, appuntamento a domani.
0: Ciao, un abbraccio, ciao, Ale, ciao.
1: Ciao Alen. Allora ragazzi, 12:54 minuti primi, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Editoriale Rotocalcio. Adesso un breve break, poi l'anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Francesco Tringali, dopodiché poi uscirà giustamente e correttamente Tringali e arriverà Stefano Impallomeni. Rimanete con TMV Radio, questa trasmissione torna domani alle 11:00.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso, oltre che un buon gioco, insomma, hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per l'innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente i valori sono chiaramente diversi. Però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura, un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Devi trovare un po' una quadratura, devi trovare un po' un equilibrio, devi trovare l'idea di grosso, però Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possano andare incontro a quei problemi dove l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e quegli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: Per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori che trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo era una volta Pulici e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, dove qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per fortuna, comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto alla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, proprio per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Ma sicuramente le difficoltà sono state tante. Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione e quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare. Non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
0: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari.
1: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente che Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare, tra virgolette, in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
0: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
1: Ma è cambiato molto perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco nel 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarsi.
0: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera, sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
1: Ma sarebbe un'ottima scelta perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe, ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
0: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto, battendo il Torino, è un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
1: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo, ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
0: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
1: Ma sai, quando hai a che fare con dei giocatori e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che ti met si mettono in mostra. L'allenatore non deve fare altro che attraverso gli allenamenti capire quelli che i momenti e poter inserire. Probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice. Lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore e di piattone poi ha fatto questo gol veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
0: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
1: Ma innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini, dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire sul suo progetto, su questo modo di giocare. Sia visto che è lo stesso attaccante che ha fatto gol ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri e sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
0: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions. Ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
1: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo. In più ha questa incognita appunto della Champions League che sicuramente toglierà energie e fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale. Sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
0: Il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
1: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente. Mi spiego meglio. Lo scorso anno, probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così. Quindi l'ho visto, secondo me, molto più attento, molto più. Ma non perché con Conte, chiaramente non metto in discussione i concetti di Conte. Però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti, e con Allegri potrebbe essere valorizzate ancora di più alcuni giocatori. Grazie
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
1: a
0: giornata.
1: voi, a tutti, ciao, arrivederci.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino, quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier, e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto il mercato web. Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali, e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina, appunto, è un'idea per il Torino, che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è abbondanza, perché Kulenovic e Adams sono in uscita. Per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato. C'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio, nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
0: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
3: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro, più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrate e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste, e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Petr Ratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al Sadd soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo stadio olimpico i tifosi, e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna, e che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Ken è troppo fondamentale per la Fiorentina e l'abbiamo visto ieri, è entrato sul 3-0, che comunque sia è l'unico che tira in porta, è l'unico giocatore con cui Grosso ha lavorato per tutta la preparazione, per tutto il precampionato, e è l'unico che attacca la profondità, che è ciò che vuole fare Grosso, perché non ha esterni.
2: Però la Roma ha tanto, perché ha un grande portiere, in mezzo con Ed ha dimostrato quello che ha dimostrato al Mondiale, il giocatore a tutto campo, copre tanto campo, è bravo tecnicamente, in conduzione è forte, è un giocatore completissimo, e davanti, cioè lì quella coppia lì fa male, ragazzi.
3: Tutte le squadre che avete menzionato hanno delle pressioni per vincere, il Como non le ha. E per un giocatore giocare senza pressioni, va bene, è una manna dal cielo. Cioè, non, se tu non giochi con le pressioni, dai il meglio di te stesso, perché qui a livello ambientale non ti richiedono quello che ti richiedono a San Siro, all'Olimpico, a Napoli e quant'altro.
4: Se lo prendono, non lo so, secondo me lui, per me, il presidente è più forte di Cario, secondo il mio punto di vista. Poi alla fine se quello fa primo, lui lo... secondo me sì, nel secondo okay. Non è più scarso. Un portiere vero, Grabara è un portiere vero, però Juventus avere due buonissimi portieri non è che li fa male.
5: Sul fatto che lui non possa fallire sono d'accordo, nel senso che arriva già da un fallimento, che quello della nazionale è un mezzo fallimento, quello dell'anno scorso, perché ce l'ha sulla coscienza anche lui, comunque la mancata qualificazione in Champions c'è stato per tanti mesi ad allenare la Juve, non c'eravamo né io né te, quindi io penso che questo sia un po' un anno importante per Spalletti per ricollocarsi in una certa posizione.
6: Maracanã.
7: Maracanã, eccola qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
7: Ciao Francesco, ben trovato, un saluto anche in cabina di regia al nostro Gabriele Latini che ci accompagna come sempre. Allora a tutti voi che siete con noi, salutiamo anche gli amici del canale 61 delle Digitale Terrestre che sono con noi ormai da più di un anno, lo sai. Quindi canale 61 con noi fino alle ore 17 e poi anche con A Tutta C. Poi dopo salutiamo tutti coloro che interverranno, si uniranno nel corso di questo pomeriggio in TV. Allora, caro Francesco, ci siamo per una puntata che inizia in maniera subito, devo dire, forte, perché abbiamo delle cose da andare a prendere, le notizie da commentare. Una notizia da commentare che è arrivata, nella parte, intorno a mezzogiorno, ecco, un'oretta fa è arrivato, quindi la parte finale di Rotocalcio, eccola qui, ce l'abbiamo, andiamo sul sito Tutto Mercato Web, perché viene riportata la notizia di Ken. Quindi in ritardo al Viola Park, ha fatto sapere al club di non volersi allenare. Poi non so se ci sono ulteriori aggiornamenti, li chiedo a te, Francesco. Però praticamente, visto che c'è questa trattativa aperta, Ken va allo scontro con la Fiorentina, braccio di ferro, titolano altri siti in questo momento, manca sempre meno alla fine del mercato e l'obiettivo appunto del giocatore è quello di andare al Como, quindi forza la mano, dice: sapete che vi dico, arrivo tardi e chiedo di non allenarvi. Benissimo, anzi malissimo da questo punto di vista. Poi qualcuno ci deve anche spiegare, caro Francesco, perché non ha giocato l'ultima partita ed è entrato praticamente alla fine sul 3-0, anche lì un punto interrogativo da questo punto di vista. Io credo che sia un comportamento inaccettabile.
8: Perché per esempio su Firenze Viola noi abbiamo letto che, per rispondere alla tua domanda, si è stato lui non voler scendere in campo dal primo minuto. Ma chiudiamo un attimo la ricostruzione e poi editoriale. Sì. Nel senso che Andrea Giannattasio è uscito appena uscito su firenzeviola.it con questa notizia, cosa filtra dalla Fiorentina? Il club non ha alcuna necessità di vendere e non intende accettare condizioni considerate svantaggiose soltanto per assecondare la volontà dell'attaccante. Eccolo qui, lo trovi in primo piano.
7: Te lo metto subito.
8: La prima offerta del Como per il giocatore non è stata ritenuta congrua. Nemmeno il secondo rilancio a 35 milioni di parte fissa più 5 di bonus avrebbe raggiunto i parametri fissati dalla Fiorentina. La società vuole avere la certezza di poter acquistare un sostituto almeno dello stesso livello, se non superiore, due condizioni che al momento non si sono ancora verificate. Attenzione all'ipotesi estrema, perché se gli incassi non arriveranno e il giocatore non metterà la testa a posto, e ricordiamo che oggi si è presentato in ritardo e ha scelto di non allenarsi, Ken potrebbe anche rimanere a Firenze. Continuerà ad allenarsi regolarmente, ma rischierebbe concretamente di non giocare. Il club chiaramente preferirebbe insomma vendere rispetto a tenere fermo un calciatore importante piuttosto che cederlo al ribasso, deprezzando il proprio patrimonio e offrendo l'immagine di una società condizionabile dalle pressioni del giocatore o di un'altra squadra. A fronte di uno stipendio che si aggira intorno ai 500.000 euro mensili, caro Marco, in casa viola non sarebbero stati graditi i numerosi ritardi agli allenamenti attribuiti all'attaccante.
7: Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto di quello che noi dobbiamo vedere da questi signori strapagati? Ma vi rendete conto? Non è il primo che fa queste situazioni qui, ma lui a livello comportamentale è molto discutibile, e mi fermo qui. Ma è una situazione inaccettabile, Francesco, perdonami. Questa è una società, la Fiorentina ha preso questo calciatore, quando lo ha preso, vorrei ricordare, 20 presenze con la Juve, 0 gol. Ha preso questo giocatore che era un punto interrogativo, non sapevamo se poteva veramente mostrare il suo valore. Lo ha preso la Fiorentina e lo ha rivalorizzato questo giocatore, perché ha segnato 19 gol in campionato in quella stagione, la stagione precedente a quella del fallimento dell'anno scorso. Ha fatto una stagione buona alla Fiorentina, una stagione buona alla Fiorentina. Ora c'è questa possibilità di cambiare squadra, che ci sta nel calcio, per carità, ma giustamente la Fiorentina deve tutelare i suoi interessi, quindi chiede una cifra determinata. Il Como sta cercando di capire se può arrivare a quella cifra. E che cosa fa il giocatore? Che, attenzione, la Fiorentina deve anche trovare un sostituto in questo caso, e non è facile a 7 giorni dalla conclusione del mercato andare a sostituire Ken. Eppure c'è la volontà della società, giustamente, di provare a trovare una soluzione di questo tipo. E questo signore qui che cosa fa? Signore, mi sembra un parolone. Che cosa fa? Non decide di non presentarsi agli allenamenti. Dice: arrivo in ritardo, e comunica che non si vuole allenare. Non si vuole allenare. E dove sta la professionalità? Questo è un professionista, ha un contratto con una società che ti paga, con una società che ti ha rilanciato. Zero gratitudine, zero riconoscenza da parte praticamente di questo calciatore. E non si presenta agli allenamenti. Io mi auguro, guarda, io non succede, perché non c'è buon senso nel calcio. La cosa migliore sarebbe quella: che il Como non prenda più questo giocatore, perché uno che si comporta così lo rifà di nuovo. Quindi io, società, non ti prendo, vai, rimani là, non me ne frega niente, ho la squadra forte, posso andare avanti così. Rimani alla Fiorentina, rimani alla Fiorentina, e voglio vedere che cosa succede. Ma giustamente la Fiorentina subisce un danno, perché avrebbe un giocatore che non sarebbe più mentalmente, no, non vuole giocare più. Tanto questo, se fa queste cose, vuol dire che non vuole stare più alla Fiorentina, no? E non è mai uscito allo scoperto. E mi auguro anche un'altra cosa, e chiudo, che Roberto Mancini, il nuovo CT della Nazionale che ha ripreso questo incarico, prenda veramente atto di questo comportamento e non lo convochi. Perché uno così non può vestire la maglia della Nazionale italiana. Punto. Fine. E mi fermo.
8: Sì, aggiungo anche che non è, secondo me, vedendo anche quanto ha lavorato su di lui, non voglio tirare fuori Rocco Commisso, che sappiamo quanto tenesse a Moise Kean, rilanciandolo nel suo anno più difficile, dando anche un'opportunità importante con la Fiorentina e con lo stesso calciatore, che poi è stato chiaramente bravo a sapersi rilanciare. Sono d'accordo con te rispetto a uno attento ai comportamenti come Fabregas. Non so quanto possa, insomma, apprezzare un comportamento del genere, perché sono d'accordo, se lo fai con uno, perché non dovresti farlo con l'altro tra qualche anno? Ed è chiaro che è una situazione che la Fiorentina ha tutta la volontà di volerlo cedere, a prescindere dal fatto che alla Fiorentina non serva poi monetizzare così tanto. La direzione è sicuramente quella della cessione, e Ken poteva essere un po' più furbo, un po' più attento a dei comportamenti che probabilmente l'avrebbero portato lontano comunque dalla Fiorentina. Manca una settimana, la Fiorentina sicuramente gioca al rialzo. Il Como ha l'intenzione di prenderlo, tanto valeva comportarsi in maniera normale.
7: Ma dai,
8: direzione sarebbe stata
7: ma
8: quella.
7: Ma poi senti, Francesco, ma anche una volta, allora tu vuoi andare al Como, e ci sta, no, che un giocatore possa scegliere di cambiare squadra. Io non sto discutendo questo, ma cerca di fare un comportamento che sia professionale, ma anche col tuo agente che magari sta trattando, ma perché non ti vai ad allenare? Tanto voglio dire, l'accordo lo devono trovare le due società in questo momento, c'è una situazione economica, tu magari puoi anche essere d'aiuto parlando un po' con la Fiorentina, un po' col Como, e che fai? Ti fai un comportamento del genere? Che ti metti in difficoltà te prima di tutto, perché metti in...
8: non ti dai una via d'uscita,
7: non ti dai una via d'uscita, metti in difficoltà la Fiorentina, metti in difficoltà il Como, ma che comportamento è, ragazzi? Ma dai, e quanto prende questo?
8: 500.000 euro al mese.
7: Te rendi conto? Ma ti rendi conto questi signori che cosa fanno? E poi dopo si lamentano perché vengono magari anche un po' criticati, perché vengono fischiati. Ma dai, ma che roba è? La Fiorentina prende questo giocatore che aveva fatto zero gol, un attaccante zero. Dai, su, è una cosa inaccettabile.
8: È l'anno scorso
7: che contributo ha dato alla Fiorentina.
8: Scorso,
7: che contributo, a parte che vi posso dire una cosa, 40 milioni non li vale sto giocatore. Non li vale. E non ci giriamo intorno. Non li vale 40 milioni. Già è tanto che c'è qualcuno che prova ad arrivare a quella cifra.
8: Sì, vabbè, sì, sono d'accordo. No, sono d'accordo anche sul fatto che non ti dai una via d'uscita. Perché poi, se malauguratamente non si trova l'accordo, perché effettivamente la Fiorentina magari si impunta e non vuole cedere questo giocatore, adesso lo dovrà fare, perché adesso è messo in difficoltà prima di tutto la Fiorentina con questo comportamento. La Fiorentina dovrà, per forza di cose, io credo che non voglia mai tenersi un giocatore del genere per tutto l'anno, un separato,
7: certo,
8: in casa,
7: un
8: come
7: separato
8: Ken,
7: in casa, come
8: e
7: fai
8: non
7: a
8: poterlo
7: tenere,
8: vendere
7: no?
8: Neanche a 20 milioni l'anno prossimo. Quindi sicuramente ha messo alle strette, ma il comportamento è che il pallino ce l'ha sempre il giocatore,
7: certo,
8: caro Marco,
7: certo.
8: Perché con questi comportamenti la indirizzi la trattativa, perché è difficile che una società allora ti dica,
7: certo,
8: hai fatto così, allora rimani qui, ti alleni al Luna Park da solo per tutto
7: sarebbe
8: l'anno.
7: Sarebbe da fare così. Qualche anno fa, quando ero un po' più giovane, io mi ricordo che c'erano dei presidenti che, quando succedevano queste cose, ti prendevano e il giocatore lo facevano allenare in disparte. Però adesso c'è il mobbing, c'è tutte queste robe qui che tutelano praticamente chi fa questi tipi di comportamenti. E quindi arrivederci e grazie. Però aggiungo una cosa in questa, diciamo così, analisi generale, che secondo me anche la Fiorentina ha fatto degli errori nella gestione di questa trattativa. Cioè, non puoi arrivare al 26 di agosto con questa situazione. Cioè, tu dovevi porre una deadline a questa trattativa. Cioè, chiaramente, dire alle parti, se vogliamo concludere questa trattativa dobbiamo arrivare massimo alla metà di agosto. Dopodiché, se non c'è l'accordo tra le parti, Ken rimane... E poi, se comportasse così, vediamo quello che succede. Anche qui la Fiorentina poteva mettere una deadline a questa trattativa, perché giustamente la Fiorentina adesso si trova anche nella condizione che deve trovare un altro attaccante. Non è facile trovare un altro attaccante di questo valore, a parte che io...
8: Sì, è andato via Piccoli, tra l'altro.
7: Io vi devo dire che quella stagione lì è girato tutto bene a Ken. Per me non è un giocatore così come tutti spesso descrivono, un fenomeno, una cosa, vabbè, comunque questo è un altro discorso, è una mia opinione magari anche sbagliata. Vediamo come andrà a finire, però io veramente, questi giocatori qui non sono più credibili, e guardate che in questa analisi ci aggiungo pure Leao, ma io dico un calciatore che fenomeno, io mi ricordo, fenomeno, il nuovo, che qual era lì, aspetta, c'era il paragone con chi? Veniva paragonato a... Insomma, ho sentito dei paragoni di Leao in questi anni, che è una roba proprio, vabbè. Eppure Leao adesso che non trova... Tutto sto grande fenomeno, non si riesce a trovare una squadra che lo prende, perché poi quella valutazione lì non ci può arrivare nessuno. Eppure questo è un altro... Vedete che poi, quando ti comporti in una certa maniera... Perché non mi venite a dire che Leao si sia comportato bene col Milan. Non me lo venite a dire, perché pure lui ne ha fatte, E poi vedi quali sono le conseguenze? Che tutta sta fila per venire a prendere non c'è nessuno, non ci sono. E comunque non ci sono quelle condizioni che richiede un club e che giustamente non può rimetterci. Però sti giocatori hanno stancato. Io veramente non riesco a essere dalla parte loro, devo essere proprio sincero. Dimmi, Francesco, vengo da te.
8: No, sono d'accordo. Poi alla fine, cioè, Leao è davvero il manifesto più eclatante. Il fatto che lui a inizio estate dichiari di non voler più rimanere al Milan, come se avesse la fila fuori dalla porta.
7: Sì, infatti si vede che fila che c'ha.
8: E si permette anche, insomma, di rifiutare.
7: Guarda Vlahovic, è stesso discorso di Vlahovic, vedi sì, che sì. Cosa succede? Che poi questi giocatori, che comunque hanno delle qualità, io non sto dicendo che sono scarsi, però vedi che poi pagano il loro comportamento, il loro essere attaccati ai soldi, il loro non voler essere professionisti fino all'ultimo giorno, però, capito, dopo baciano le maglie e fanno tutte ste stronzate che noi dobbiamo vedere tutte le volte. Vabbè, dai.
8: No, no, sono d'accordissimo.
7: È inutile.
8: Sopravvalutano quello che potrebbe essere il loro futuro, sì, il loro interesse. Che
7: magari
8: c'è
7: colpa
8: sul
7: anche nostra, che molte volte licenziamo. Anche quello.
8: Procuratori, perché spostare giocatori come Ken, come Leao, come lo stesso Vlahovic, sono molto importanti anche per chi li gestisce e per chi li consiglia, perché c'è il calciatore che
7: sì,
8: ci
7: che
8: mette la faccia, ma poi sarà guidato da qualcuno. E se tu guidi un calciatore, non credo che... cioè,
7: dai, ma come ti viene in mente
8: consigliare di...
7: In un momento cruciale della trattativa, in un momento cruciale dove siamo al 26 di agosto e giustamente le due società stanno cercando di trovare un accordo dove una comunque un vantaggio lo prende, perché si prende un giocatore e l'altra si deve giocare con un attaccante...
0: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. È di almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi, il bilancio provvisorio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Cina. Il numero delle vittime potrebbe tuttavia aumentare mentre proseguono le ricerche delle centinaia di persone di cui non si hanno ancora notizie. La ricostruzione dello USGS contribuisce a chiarire la dinamica della tragedia. L'agenzia ha precisato che l'attività sismica inizialmente segnalata come terremoto era in realtà il crollo di una massa glaciale, seguito da una colata detritica capace di riversarsi violentemente verso valle. Cina e Corea del Sud hanno mandato squadre di soccorritori, mentre gli Stati Uniti hanno stanziato mezzo milione di dollari di aiuti per il paese colpito.
0: L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha affermato nella lettera pubblicata su Telegram e dai media statali iraniani che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra.
9: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
0: Il governo mette la toppa al caro carburante. Mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro, una riunione lampo del CDM proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio, una misura tampone in attesa di un provvedimento strutturale e sostanzioso calibrato sulle fasce di reddito. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in circa 130 milioni di euro. Giuseppe Conte parla di beffa e liquida il provvedimento come uno sconticino, poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio torna solo quando si parla di soldi per le armi, critica anche la segretaria del PD Elly Schlein. Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
9: È morta a 97 anni Yayoi Kusama, tra le più celebri artiste contemporanee al mondo, nota come la regina dei Pua. La fondazione che porta il suo nome ha riferito che l'artista giapponese si è spenta il 14 agosto in un ospedale di Tokyo. Kusama, celebre per i suoi Pua, le reti e i motivi dell'infinito, ha trasformato in opere dai colori vivaci le allucinazioni e i traumi che l'avevano accompagnata fin dall'infanzia. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
0: Il tennis si ferma a un passo dalla vittoria, il sogno di slam di Belinda Bencic e Flavio Cobolli. Il duo italo-svizzero lotta fino al super tie break, ma in finale cede alla coppia ceca Carolina Muchova e Jakub Mansik con il punteggio di 6-3, 1-6, 10-6. Per i cechi è il primo titolo slam della carriera.
9: È tutto, a più tardi.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
12: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
13: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ed eccoci in diretta su TMV Radio anche in questo giovedì 27 agosto 2026. La voce che sentite è quella di Lucio Marinucci, oggi occasionalmente dalla sede di Roma per approfondire i discorsi inerenti alla terza serie del calcio italiano, la Serie C. Un'ora appunto di approfondimenti in A Tutta C con gli ospiti che poi si avvicenderanno nella puntata odierna. Io saluto anche in cabina di regia, lo ritrovo, devo dire, a distanza di tanto tempo in dirette con lui in regia e io in studio. Abbiamo vissuto tanti live, anche di partite magari non spettacolarissime, per usare un eufemismo, Costantino Fazzari, che appunto mi accompagnerà in questa mattinata. Io ringrazio anche chi ci sta seguendo ovviamente poi tramite sito e tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Il numero per partecipare poi ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331-8200-213. Intanto però, come detto, iniziamo subito, perché come è iniziata la Serie C partiamo anche noi a razzo per addentrarci nei focus, e lo facciamo subito con una piazza che ha cominciato come meglio non poteva il proprio cammino. Parliamo del Potenza e lo facciamo in compagnia di Alfonso Pecoraro, in collegamento con noi. Ciao Alfonso, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio a te e a tutti i radioascoltatori.
1: E allora Alfonso, dicevamo dove eravamo rimasti con un Potenza molto competitivo. C'è stata questa vittoria 4-1 all'esordio contro il Casarano, peraltro secondo me un risultato insomma molto ampio, ma che non deve poi appannare la vista. Il Casarano è una squadra vera, ti chiedo quindi già che prime impressioni possiamo avere dei 180 minuti stagionali fra la sconfitta in Coppa Italia con l'Ascoli e poi soprattutto nell'esordio in campionato contro il Casarano.
2: Beh, guarda Lucio, sicuramente anche le indicazioni della prima ora di gioco ad Ascoli in Coppa Italia erano state molto buone. Potenza era andato in vantaggio solo per un errore in mezzo al campo, ha subito il gol del pareggio dalla formazione marchigiana, e poi dopo è chiaro che alla lunga hanno prevalso i valori, hanno prevalso le sostituzioni di sicuramente di maggiore qualità, e quindi Potenza poi è stato battuto per 3-1. Però per un'ora di gioco aveva dimostrato di essere cambiato rispetto all'anno scorso, con il Casarano che noi alla vigilia avevamo definito quasi una sorta di salto nel buio, perché il Potenza ha fatto poche amichevoli, perché il Potenza ha cambiato diversi protagonisti della passata stagione. Invece con il Casarano si sono avuto le conferme, ossia dal punto di vista fisico c'è stata una crescita della squadra che ha retto bene, ben oltre i 70-75 minuti, e poi c'è stata soprattutto una cosa più importante rispetto alle altre, ossia la concretezza, la spietatezza sotto porta, e dire che è stata una partita tipicamente estiva, con squadre molto lunghe, sono saltate abbastanza presto tutti gli schemi, il Potenza ha avuto tantissime occasioni, il migliore in campo è stato il portiere del Casarano. Il Casarano ha avuto un paio di buone occasioni nel primo tempo, però sostanzialmente alla lunga è stato molto convincente, molto più convincente il Potenza rispetto ai salentini, e questo ha rappresentato chiaramente una grandissima sorpresa, perché nell'otto di una giornata in cui hai visto quasi tutti i campi tranne che a Crotone si è segnato molto, il Potenza è stata l'unica che ha fatto 4 reti.
1: Sì.
2: Nel momento in cui ha perso uno dei suoi uomini top, ossia Schimmenti, che è andato al Benevento, nell'avvio di stagione in cui si deve fare i conti con la partenza del metronomo Felipe, che è andato all'Entella, di Sia Tunis, che è andato al Benevento, e dei due difensori centrali Riggio e Camigliano, poi è tornato alla Cremonese anche Rocchetti. Insomma, in questa sorta di rivoluzione che si era temuta c'era un po' di incertezza. Invece Mister Tisci è stato bravo soprattutto a mettere in campo 9/11 della squadra dell'anno scorso,
1: esatto.
2: Esatto, è stato molto importante il fatto di aver lavorato per diciamo sul solco della continuità rispetto all'anno scorso, tant'è che i due nuovi innesti nell'undici titolare, sto parlando ovviamente, ossia il giovanissimo Bando e l'esterno Luca Russo, hanno fatto una partita stratosferica entrambi, convincendo anche sulla campagna acquisti del Potenza, che il direttore sportivo, devo dire in maniera molto onesta, ha strutturato fin dall'inizio prescindendo da Felipe. Felipe l'anno scorso è stato il top della categoria per quanto riguarda i centrocampisti, 10 gol stagionali, il Potenza girava intorno a lui, si sapeva che sarebbe andato via a 25 anni, infatti è andato in B, è andato all'Entella, e quindi la campagna acquisti si era strutturata su un Potenza che prescindesse dal regista, ed è questa la novità sostanziale rispetto al gioco dell'anno scorso di De Giorgio, nel quale si passava molto spesso per il play, si passava molto spesso per la costruzione dal basso. Invece Tisci ha dato una chiave di lettura diversa ad un Potenza che ci ha sorpreso positivamente.
1: Eh sì, beh, è stata, come dicevi, una vittoria ma anche una bella prestazione, e poi hai già posto l'accento su quelli che sono dei temi importanti, Alfonso. Ovviamente tu parlavi di alcune uscite inevitabili, ti ricorderai che le ultime volte che ci eravamo sentiti era già posto l'accento su quelli che sono dei temi importanti, Alfonso. Ovviamente tu parlavi di alcune uscite inevitabili, ti ricorderai che le ultime volte che ci eravamo sentiti era

0: di vedere è un colpaccio, ha dimostrato negli ultimi anni di essere un difensore con anche un tasso di propositività devastante, uso questo aggettivo qui, quindi ti chiedo che cosa può arricchire, perché per me, ecco, ribadisco, Russo è uno dei migliori terzini del girone C.
1: Assolutamente, mi trovi perfettamente d'accordo. È chiaro che Tisci deve lavorare, soprattutto nel caso di Russo, molto sulla fase di non possesso del Potenza, perché Russo è uno che attacca il fondo anche 10-15 volte consecutive a partita, e quindi occorre una grande copertura. Per quanto riguarda Bando, ti devo dire che chiaramente ci sono state le indicazioni congiunte del direttore sportivo e di mister Tisci, che neanche a farla apposta in Coppa Italia aveva giocato contro l'Ascoli. Esatto. Bando gli aveva fatto gol, lui era al Pineto ovviamente, Bando gli aveva fatto gol e aveva avuto sensazioni fortissime di grande capacità di questo ragazzo. Il Potenza ha fatto di tutto per averlo con una formula vantaggiosa, non c'è stato verso, è arrivato in prestito secco, e questo ti chiarisce anche le prospettive che ha l'Ascoli su questo ragazzo. È del 2006, quindi l'hai detto bene, appena 20 anni, ma ti posso dire che al cospetto del suo, diciamo, esordio in un girone difficile, perché la Serie C è un girone difficile, contro una squadra buona, perché Casarano è sicuramente una delle migliori realtà di questo campionato, soprattutto al cospetto di Maiello, che è un giocatore che ha giocato a livelli molto molto elevati, ha fatto un figurone, grande personalità, grande capacità di lettura, e può essere sicuramente il crack del Potenza di questa stagione. Un Potenza che beneficerà sicuramente di Bando, beneficerà di Luca Russo, come hai detto tu, beneficerà sostanzialmente di una difesa che è stato sempre il tallone d'Achille del Potenza, rinnovata, perché sostanzialmente Kilwan l'anno scorso ha giocato poco ed è a destra, lo Iacono ha giocato quattro partite l'anno
0: scorso. Sì, da gennaio in poi, peraltro.
1: E invece ieri, domenica, nella prima giornata di campionato, sembrava Franco Baresi.
0: Sì, è stato tra i migliori per quello che ho potuto vedere.
1: Assolutamente, per chiusure, per tempi, per personalità, per tutto. E soprattutto c'è un altro dato di fatto, che un altro degli elementi importanti dell'anno scorso del Potenza è stato Antonino De Marco, 2004.
0: Volevo arrivare a lui.
1: Il fatto che sia stato, fra virgolette, scrollato di dosso dal dualismo con Felipe, secondo me ne beneficerà moltissimo il Potenza di questo.
0: E hai anticipato proprio quella che voleva essere la mia domanda, perché a me piace parlare anche tanto dei singoli. È un ragazzo che ovviamente già conosciamo, Alfonso, però l'impressione è che questo possa essere un anno importante per la sua carriera, perché anche lui è giovane, non un ragazzino, però perché ha 22 anni, a gennaio ne farà 23. È un ragazzo, secondo me, che ha delle qualità, delle doti, gli è sempre mancato un pizzico di continuità, forse anche proprio per via della competizione in alcuni ruoli. Però a gamba, intensità, se riesce a trovare ancora più continuità anche nell'incidere nelle partite, per me può essere una risorsa importante. Quindi, ecco, tu che tipo di percorso di crescita ti aspetti? Perché si deve ancora completare.
1: Assolutamente sì, però dico onestamente, anche per i dati anagrafici che hai citato prima, che questo è l'anno zero per De Marco. Può fare il grande salto,
0: secondo me,
1: o resterà, fra virgolette, nell'anonimato della Serie C. Però ricordiamoci che due anni fa, quando era a Pescara, il Pescara ha vinto il campionato di Serie C, lui ha giocato da dodicesimo titolare, Baldini aveva grande stima di lui. Poi lui ha una grande caratteristica, può giocare indifferentemente da play e da mezzala d'inserimento. Infatti, neanche a farla apposta, ha fatto il gol che ha sbloccato la partita con un'azione bellissima del Potenza, con un inserimento della mezzala, ha sbloccato il risultato. Poi è uscito Bando, è andato a fare il regista e ha orchestrato il Potenza per il secondo e il terzo gol in maniera impeccabile. Considera comunque che l'anno scorso, tra titolarità e subentri, comunque tra Coppa Italia e campionato ha giocato 38 volte a Potenza, e quindi ha fatto 38 presenze, quindi è stato un calciatore molto molto
0: utilizzato, si è già rodato
1: dentro il progetto Potenza. Oggi, quest'anno, le chiavi del Potenza vengono date a lui, anche perché consentirà a Tisci chiaramente di cambiare modulo, di cambiare situazioni di gioco senza fare cambi, senza fare sostituzioni, perché De Marco è un polivalente del centrocampo.
0: Assolutamente bello, ha dimostrato già in alcune occasioni, quindi pure io devo dire sono molto molto curioso di capire che tipo di percorso potrà intraprendere in questa stagione, e poi però ci si proietta già in avanti, perché la Serie C è già

0: Nel vivo, fra due giorni c'è anche la seconda giornata, la prima gara in trasferta. Alfonso, come detto, il girone C è sempre complicato, la trasferta di Cosenza è una trasferta cui ormai non ci si era più abituati in Serie C. Cosenza è una squadra che si deve assestare ancora molto per quello che si è visto queste prime uscite, per quello che si è visto anche contro il Cerignola. Potenza può provare, secondo me, a sfruttare questa cosa, non è di certo una gara scontata. Ti chiedo che cosa ti aspetti.
1: Guarda, allora ti apro subito il campo, non voglio fare assolutamente polemiche, però una riflessione anche tra noi addetti ai lavori secondo me va fatta. Il Cosenza, sai, gioca a Crotone perché non ha avuto la disponibilità del campo,
0: certo.
1: ha fatto ricorso al TAR e ci sarà sicuramente all'inizio di settembre la decisione del TAR per vedere se può ritornare a giocare al Marula, però già il fatto che non ha la possibilità di allenarsi dove vuole e non ha la possibilità di giocare le gare interne, per quanto in una situazione di contestazione, già è una... diciamo una bruttura di questo calcio. Poi ci mettiamo la decisione che è stata presa in maniera... non so quanto legittima, però sono state disposte le porte chiuse, perché
0: leggendo.
1: Sai benissimo che i tifosi del Cosenza qua nelle gare interne protestano contro la proprietà e quindi non entrano, però sostanzialmente si è saputo poi nei meandri delle varie decisioni che non sia stato predisposto il servizio di stewarding, e questa è la cosa più grave, perché una società di calcio sostanzialmente, dico, viene penalizzato il Potenza che con i propri tifosi avrebbe seguito in maniera massiccia la squadra, e addirittura per il fatto che non è predisposto un servizio d'ordine adeguato. Queste sono le indiscrezioni delle quali devo appunto avere ancora conferma, però come si dice, vox populi vox dei. Per una decisione presa dal presidente che non ha organizzato il servizio di stewarding, viene chiuso lo stadio a tutti. È un campionato,
0: certo. Non è giusto. Diciamo,
1: non è giusto secondo me, ma non è giusto nei confronti di chi fa tanti sacrifici, non è giusto nei confronti dei tifosi, non è giusto nei confronti di un calcio di Serie C che abbiamo sempre detto è della gente, almeno questo è lo slogan.
0: No,
1: invece
0: ma è così.
1: Magari
0: dovrebbe essere così.
1: Invece magari ci si rende conto che poi magari per altri interessi ognuno pensa ai fatti propri, e quindi assisteremo ad una partita che potenzialmente poteva essere, anche dal punto di vista scenografico, chiamiamola così, una bella partita interessante nel deserto delle porte chiuse di un campo neutro lontani anni luce da quella che invece doveva essere la realtà.
0: Beh sì, palcoscenico di certo non sarà la cosa migliore. Vedremo però, perché poi i tre punti in palio sono sempre tre punti in palio, quindi sarà una gara tutta da vivere. Alfonso, certo, io a questo punto ti ringrazio per questa piacevole finestra sul Potenza, ti ringrazio per la disponibilità e allora ti auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima.
1: Grazie, grazie e buona giornata a tutti.
0: Grazie ad Alfonso Pecoraro del Quotidiano del Sud per questo punto sulla Potenza. Noi abbiamo già finito la parte introduttiva di questa puntata odierna di A Tutta C. Nel prossimo blocco altri ospiti. Noi ce ne andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui a breve, fra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea a 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set, Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Man Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco, superato nettamente il precedente primato di Cuneo-Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di GiocaBet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico. Serie A e Serie B al centro. Partiamo subito con Milan-Venezia. Rossoneri favoriti al 69% rispetto al 12% concesso alla formazione ospite, con la X al 20%. Nell'altra partita dalla Serie B, Cremonese favorita al 50% rispetto al 22% concesso al Modena, con la X al 29%. È tutto per noi. Ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV.
3: Il pronostico di GiocaBet TV.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta da tutta CTNV Radio, Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per proseguire con gli approfondimenti di questa giornata sulla Serie C, una Serie C che, come detto, prosegue, va avanti, non si ferma, e direi anche per fortuna abbiamo atteso il campo a lungo, e nelle prossime ore poi avremo già alcune partite. Nella giornata di domani ci saranno vari match per introdurre il secondo turno del campionato di Serie C, insomma si entra già veramente nel vivo, ma attenzione anche al mercato. Poi vi ricordo che nell'ultima parte avremo un po' di spazio per riportare qualche notizia, qualche approfondimento, perché ci sono squadre che devono ancora completarsi, tanto in tutti i gironi, e quindi si potrebbe muovere più di qualcosa in queste ultime ore di calciomercato. Però ecco, poi bisogna sempre andare con il passo cauto quando si intrecciano i temi di calciomercato e di campo, quindi occhio anche alle dichiarazioni, anche a quello che potrebbe, ecco, succedere nei prossimi giorni. Intanto però andiamo a presentare subito il primo ospite anche di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, una delle voci principali per la Serie C di Sky Sport, che già abbiamo ritrovato in questo bell'inizio di stagione. Lo ringraziamo per la disponibilità. Ciao a Walter Topan, ben ritrovato.
1: Ma ciao Lucio, grazie a te e grazie per il principali riferito alla mia posizione tra Telecrisi e Sky. Grazie, buongiorno, bello ritrovarci.
0: Il bello è assolutamente per me, e su quello, sul principali, non c'era assolutamente dubbio. E prima poi di addentrarci sui temi di campo, però permettimi questa piccola digressione, non ho potuto farne a meno, visto anche su Instagram, eri nei pressi del castello di Miramare ieri o sbaglio?
1: Ma bravissimo, grande occhio, molto bene. Sì, confermo. Io bravo, promosso in geografia e direi anche quella dell'arte.
0: Storia, beh,
1: sì, io
0: stupendo.
1: Di base sono a Trieste, una città
0: da quest'anno
1: purtroppo orfana del professionismo calcistico.
0: Vero.
1: Ma che conserva le sue bellezze naturali e appunto artistiche.
0: Sì, beh, su quello non c'è dubbio. Peraltro una storia pazzesca, ricordo quella del castello di Miramare, storia anche moderna, veramente con dei racconti incredibili, oltre che, come detto, con la bellezza artistica. Insomma, mi avrei permesso questa digressione, ma anche
1: hai
0: io
1: fatto
0: sono
1: benissimo. Peraltro mi permetto di dire, forse il miglior contenuto che ho prodotto su Instagram da anni, perché una foto che io sono veramente scarsissimo a fare le foto, ma questa dal battello che gira lì sul golfo, ecco, è venuta molto molto bene. Chiusa la parentesi,
0: però doverosa, è bello anche parlare di altro oltre che di calcio. Ci addentriamo nella Serie C, Walter, perché ho detto finalmente è tornato il campo, finalmente possiamo parlare del pallone che rotola sul manto verde, e parto prima un po' dal generale, poi andiamo sul particolare, sulle gare che hai commentato e su quelle che commenterai a stretto giro di posta. Commentato una gara del girone B, ti chiedo, ecco, partendo sul raggruppamento centrale, che è quello che poi io sono molto attenzionato, forse anche proprio per riferimento geografico, che tipo di impressioni stai avendo già dai primi minuti? Ancora è difficile avere un'idea molto chiara, però ci sono delle squadre retrocesse dalla Serie B che hanno dei valori ancora abbastanza inconfondibili e inestimabili. Ecco, dal girone B che cosa ti aspetti? Un raggruppamento sempre molto interessante.
1: Sì, ti dico la verità, io negli anni scorsi personalmente non mi scaldava tantissimo, chiaramente dipendeva un po' dalle squadre coinvolte, eccetera, eccetera. Credo che quest'anno sia quello che ha fatto il salto, che ha guadagnato di più in prestigio, blasone e probabilmente competitività del campionato, perché davvero, partendo dalla giusta tua sottolineatura, e cioè dalla Serie B,
0: esatto,
1: tre delle quattro che sono cadute in Lega Pro sono finite appunto in questo girone qua, Reggiana, Spezia e Pescara, e quindi di default, anche se con dinamiche diverse, vanno inserite nel novero delle candidate a fare un grande campionato. E in più ci sono quelle che sono rimaste dagli anni scorsi, e sono piazze francamente difficili da sottovalutare. Partirei da Ravenna, che ha messo le basi l'anno scorso e adesso ci ha rimesso il carico, e tengo fuori il discorso Ronaldinho, che è stato un acceleratore di visibilità.
0: Certo.
1: Ma ieri il Ravenna ha fatto Rabbi, e Rabbi è un attaccante clamoroso per questa categoria. E poi ci metto il Livorno, che poi insomma ci aggiunge pure il romanticismo dei Lucarelli tra panchina e scrivania, e ci metto il Perugia che ho potuto vedere, probabilmente adesso ci entriamo un po', perché è una piazza che trasuda entusiasmo e ottimismo per quello che è successo a livello societario e sta dando già segnali, per quanto sia ancora a cantiere aperto, c'è il cartello lavoro in corso fuori a Perugia, però è un girone che davvero stuzzica molto quest'anno.
0: Sì, decisamente, io sono curioso poi di seguire anche altre realtà, voglio capire anche la San Benedettese al secondo anno di consolidamento nel professionismo, se potrà fare un salto in avanti, anche il Guidonia mi sembra abbia costruito una bella squadra, però poi abbiamo detto, entriamo nello specifico perché hai detto del Perugia, lo hai commentato in questa prima gara stagionale, Perugia-Ostiamare, con l'Ostiamare che è tornato insomma dopo tantissimi anni, ben più di 30 anni nella Serie C, sconfitta per 1-0, quindi il Perugia che riesce a trovare 3 punti, un Perugia, ecco partiamo dai biancorossi, che Walter ha cambiato tanto tra la proprietà, tra la guida tecnica, tra i 13 acquisti, tanto di nuovo.
1: Sì, e c'è pane per i denti di Aimo Diana, che è un allenatore che secondo me fino a qui ha raccolto un pochino meno di quello che si era meritato sul campo.
0: Pienamente d'accordo.
1: Uno degli specialisti, non degli specialisti, ma insomma uno degli allenatori che in questa categoria sicuramente è stato scelto da grandi piazze, e quindi questo è una certificazione del suo lavoro. Tutto chiaramente parte, io me lo ricordo già a Renate, che è la classica piazza, ormai sì, parliamo di un 6-7 anni fa, nel girone A, la piazza che ti permette di crescere senza particolari pressioni, li aveva fatto molto bene. Poi ha vinto il campionato a Reggio Emilia con la Reggiana, riportandola in Serie B, e poi l'inciampo di Vicenza, dove però chiaramente parliamo di società e tifoserie con ambizioni e particolare urgenza, soprattutto in quel momento, di tornare, di fare risultati e di tornare in categorie migliori. Poi possiamo discutere di quello che ha fatto tra Salò e Brescia sotto la stessa gestione, ma con due, diciamo,
0: due squadre diverse a tutti gli effetti.
1: Esatto. Anche a Brescia l'anno scorso aveva iniziato bene, poi Vicenza era scappato via subito, eccetera eccetera. Comunque insomma, tornando sul Perugia, avrà lavoro perché la rosa è di qualità. È vero che la rosa è stata costruita ex novo, c'è la famosa amalgama da trovare, però è una squadra che, in quello che ho visto io nella partita di esordio contro l'Ostiamare, già mostra di avere idee chiare, un'identità, un sistema di gioco su cui Diana sa lavorare e che è il suo preferito e per cui si è fatto, immagino, prendere insomma dei giocatori adatti alla sua idea. Molto ci dirà del futuro del Perugia quello che ancora manca, cioè il centravanti principe, no? Nel senso che fino a qui, nelle prime uscite, adesso in organico c'è sicuramente Canotto, che ho visto in forma smagliante, una specie di Vinicius in salsa calabrese, nel senso che davvero
0: già timbrato, bel gol, oltre a quello anche il resto.
1: Chiaro, mi è piaciuta la sua dichiarazione, ha parlato del fatto che Diana gli lascia totale libertà di trovarsi la posizione in campo, e quindi lo vedi a sinistra, a destra. Contro la Vispesaro, nella partita che la Perugia ha perso in Coppa Italia, è arrivato 6 volte al tiro, gli è sempre mancato quel qualcosa che invece contro l'Ostiamare ha trovato, però davvero giocatore da imprevedibilità, sgasate, dribbling, uno contro uno, quindi totale per questa categoria. Al momento il centravanti sgobbone al suo fianco è Antonio Sabatani, che un gol probabilmente regolare lo aveva trovato.
0: Sì.
1: Poi c'è Matteo Cortesi, che un anno fa al Carpi era un top player per questa categoria, poi ad Arezzo ha trovato un po' meno protagonismo perché c'era più concorrenza, ma anche lui è un giocatore delizioso che si può incastrare bene e aggiunge caratteristiche ancora diverse. Manca la quarta pedina, detto che il Perugia ha anche un settore giovanile molto florido. Nella partita contro l'Ostiamare, un terzo dei convocati su 24 giocatori convocati da Diana, 8 erano giocatori cresciuti poi a vario titolo in tempi diversi nel Perugia, tra cui Tozzuolo e Stramaccioni i più pronti, ma poi anche altri 6 ragazzi che hanno fatto il settore giovanile, e quindi è un bel mix. Non parte forse nelle primissime posizioni nella griglia di partenza, ma può decisamente dire la sua.
0: No, sono d'accordo, ci sono squadre forse più complete, però è una piazza che rimane importante, detto bene, con anche tanti ragazzi provenienti dal vivaio, ne abbiamo visti alcuni anche entrare poi a corso d'opera anche molto giovani, vedremo perché sul mercato poi qualcosa penso arriverà, si sta trattando per vari nomi, uno è quello di Roberto Inglese che di certo non ha bisogno di presentazioni, insieme a Gambale che secondo me è uno che ritornando nel girone B potrebbe fare la differenza, però è proprio quello il discorso, se dobbiamo trovare, imputare al momento una mancanza, Walter, al Perugia è il fatto che banalmente Montevago, Bacchin e Manzari, i tre migliori marcatori dello scorso campionato, seppur senza caderve di gol, ma comunque i migliori, quasi 20 gol in tre, e non c'è più nessuno dei tre.
1: Vero, sì, fatto totalmente tabula rasa, peraltro da segnalare che il primo gol di questa stagione, a proposito di attaccanti e di settore giovanile, lo ha segnato questo ragazzo Elio Agnizan, 2008 se non sbaglio.
0: Ce ne sono tanti di quell'annata, anche Dottori era entrato.
1: Bravo, esatto, e aveva fatto gol al secondo pallone toccato più o meno, poi si è bloccato e non è potuto essere disponibile, forse avrebbe giocato, chissà, no, forse no, perché Sabatani era pronto per la partita contro l'Ostia Mare, e Diana ha detto proprio ragazzo non era pronto fisicamente ai carichi della prima squadra, quindi se è un attimo bloccato lo teniamo da parte. È anche vero che l'idea di giocare addirittura magari con Canotto e Cortesi senza la prima punta è affascinante, ma forse in Serie C hai bisogno d'altro. Sabatani ha fatto una bella partita, avrebbe meritato il gol. Tra i nomi che hai fatto tu, io giocherei la Fish fossi il Perugia, e fortunatamente per il Perugia non lavoro come direttore sportivo del Perugia, su Gambale, perché mi sembra che sia il caso di prendere il giocatore di categoria piuttosto che il grandissimo Roberto Inglese, che insomma abbiamo seguito, che però rischia di essere un po' declinante, magari non al 100% dal punto di vista fisico a questi livelli.
0: No, è vero, e poi ribadisco che secondo me la maturazione di Gambale nel girone C potrebbe permettergli di ritornare nel girone B, dove aveva fatto bene a livello numerico ma senza, insomma, sfaville, poi però era cresciuto a Pineto. Ecco, potrebbe essere una soluzione interessante, vedremo che cosa accadrà qui nei prossimi giorni. E poi però chiudo anche il cerchio, perché poi passiamo anche all'Ostia Mare, che è una realtà, come diciamo, vecchia nuova realtà della Serie C. Però sul Perugia alla fine era arrivato il gol, parlavamo di chi il gol l'ha effettivamente fatto, sia Canotto, ma io ho l'impressione che quel gol sia arrivato proprio dall'asse portante della squadra, Quirini, Ladinetti, anzi in ordine Ladinetti, Quirini e poi Canotto hanno costruito questo gol. Io te lo dico senza troppi giri di parole, secondo me questi sono i giocatori che possono un po' orientare a seconda del loro rendimento la stagione del Perugia, insieme mi sento di dire anche a Megelaitis, che rimane il capitano lì in difesa. Non so se sei d'accordo.
1: Totalmente d'accordo, davvero esemplare l'azione del gol, grande pulizia tecnica. Mi piace, cioè sono curioso di vedere che campionato farà Ladinetti, che è un giocatore, mi viene da dire, quasi di quelli, cioè non se ne fanno più di giocatori così, cioè
0: a me piace
1: il regista elegante, preciso, che al fianco ha due giocatori che corrono un pochino anche per lui, e quindi lui magari può permettersi di rimanere in quella zona di campo, pulire, distribuire palloni sul corto, sul lungo. La sua sventagliata, poi nobilitata dal controllo di Quirini, è una cosa che non sempre vediamo con questa precisione in Serie C. Quirini non mi spiego come non sia in Serie B, perché per le qualità che ha, i numeri che ha, la capacità di, lo abbiamo visto, lui fa l'assist per il gol di Canotto con un'azione in cui stoppa benissimo e poi punta ed è raddoppiato, e quindi riesce a crossare contro due avversari che magari vanno su di lui un po' leggeri. E poi il giocatore che ha numeri tra gol e assist è un giocatore che sarebbe perfetto per un sistema gasperiniano, per intenderci, no? Un giocatore che ama anche chiudere l'azione, che parte dalla corsia opposta. Di Canotto abbiamo detto, ci metto anche Conti, che è un ragazzo che debutta tra i professionisti e completa il centrocampo del Perugia da mezzala. L'anno scorso, la primavera della Fiorentina, doppia cifra di gol, e sa segnare, sa arrivare in diversi modi, col tap-in, con il colpo di testa, con il tiro dalla distanza, quindi mi sembra una squadra costruita con criterio.
0: Sì, su questo sono pienamente d'accordo. Su Quirini, ecco, anche io penso che questo possa essere un anno importante, perché appena compiuto 23 anni le doti non sono mai state messe in discussione. Deve trovare, devo dire, ecco, un po' di più di continuità. Se la riesce a trovare, può diventare un esterno assolutamente decisivo in questa categoria. Però poi c'è anche l'ostia mare. Walter, la sconfitta è arrivata la prima giornata, c'è questo ritorno nel professionismo, però anche con la voglia di non dimenticare quello che è stato il percorso di Serie D, tra guida tecnica ma anche tra alcuni elementi in campo, per quanto io mi aspetto che poi col passare delle settimane qualcosa possa cambiare. Che cosa hai visto? Io ho l'impressione che questa sia una squadra che possa dare il meglio di sé con qualche elemento lì davanti. Si deve riassestare un po'. Però ecco, sull'ostia mare, che idea ti sei fatto?
1: È vero, manca, ho avuto anch'io questa percezione che manchi qualcosa di sostanza, di conoscenza della categoria come elementi a livello proprio numerico, perché è assolutamente nobile e sensata l'idea di partire dal blocco che ti ha permesso di vincere il campionato l'anno scorso con grande merito in Serie D, confermare la guida tecnica. È una bella linea da tracciare e da seguire. Poi però, per esempio, quello che secondo me è mancato nella partita contro il Perugia è stato qualcosa a livello offensivo, perché le figure che in realtà sono giocatori che sono stati aggiunti rispetto all'anno scorso e giocatori che questa categoria la conoscono, Tonin del Pescara, a proposito di centravanti sgobboni, detto con il massimo della rispetto positiva, certo, di questo termine, cioè attaccanti che magari segnano qualcosa meno ma aiutano la squadra e i compagni magari a trovare spazi e segnare. D'Andrea, numericamente, che è stato il suo partner d'attacco negli ultimi anni, ha fatto qualcosa di meglio da seconda punta, quindi anche una coppia ben assortita. Però è mancato qualcosa a una squadra che però mi è piaciuta e mi ha quasi sorpreso, perché ero riuscito a vedere non tantissimo del passato recente dell'Ostia Mare sul campo, e l'idea è assolutamente proprio ambiziosa e qualitativa nella proposta calcistica, perché da Campetto che ti arriva con la distinta è formalmente un 4-3-1-2, un 4-3-2-1, sì, scusami, con D'Andrea e Toscu, che giocano dietro a una punta fisica. In realtà poi mi ha colpito questa dinamica per cui quando costruivano i tre centrocampisti centrali che tu ti aspetti, uno che sta in mezzo, uno centrodestra e uno centrosinistra, si spostavano, si sovraccaricavano, esatto, un lato, giocavano tutti dalla stessa parte, e questo gli ha permesso anche di andare in porta, cioè non era soltanto un vezzo tattico fine a se stesso, gli ha permesso di creare quelle due o tre occasioni che hanno avuto. E quindi, insomma, De Rossi l'aveva detto, no? De Rossi, quando indossa i panni da allenatore e parla, e recentemente ha parlato anche in modo non banale del discorso delle conduzioni tecniche in Italia, tra i nomi che ha fatto ha detto: io ho visto come da presidente, ho visto come, anzi da proprietario, come le idee che ha D'Antoni e che hanno tanti allenatori nelle serie inferiori, e ce n'è di roba interessante da scoprire. Ecco, D'Antoni l'ha fatta vedere, credo gli manchi ancora qualcosa proprio a livello di sostanza da aggiungere nell'organico.
0: Sì, sostanza di categoria, come detto bene prima, perché poi dietro in realtà al centro della difesa c'è anche esperienza, ma serve densità e esperienza appunto poi anche a centrocampo e in altre zone del campo, posto che poi sono curioso di capire anche questo Toscu che cosa possa fare. Devo dire la verità, io non lo conoscevo, ho visto solo i grandi numeri della primavera, forza nelle gambe. Penso però debba anche lui entrare nei ritmi del calcio professionistico, ma ho visto troppo poco per giudicare.
1: Se posso aggiungere una cosa proprio su Toscu, sull'Ostia Mare, il manifesto programmatico, cioè la dichiarazione di intenti dell'Ostia Mare in questa categoria, è stato praticamente match di Coppa Italia, quindi quello a Ferragosto, perso poi a rigori contro il Latina, dopo 90 secondi, quindi è proprio il momento in cui l'Ostia Mare rientra tra i professionisti, la prima cosa che succede è un'azione in cui giocano tutti di prima i tre centrocampisti, quindi Spinosa, Buono e Don Sa, una palla verticale, un velo di Tonin, una sponda di D'Andrea, Toscu, tunnel sul difensore e tiro in porta con il destro che non è al suo piede, potente ma centrale, respinto dal portiere del Latina. Cioè, lì ho capito che questa è l'idea di questa squadra. Poi chiaramente calcio d'agosto si può essere un pochino, non dico leggeri, ma un po' più propositivi, poi magari ne riparliamo se tra 3 mesi hai, che ne so, 5 punti dopo 10 giornate, allora inizi un po' ad avere l'acqua alla gola e scendi a più miti consigli. Non è detto, ma può succedere e lo capiremmo. Però mi ha molto colpito.
0: Eh sì, la proposta e l'idea c'è, io l'ho seguito molto in Serie D, poi ecco, non sarà facile, l'obiettivo sarà solo quello della salvezza, già evitare play-out sarebbe un grandissimo risultato che non so se riuscirà ad essere raggiunto, però poi Walter mi sposto anche nel girone C, perché tra l'altro fra poco commenterai un'altra gara, prima di andare nello specifico, anche qui di valori come sempre non ne mancano di certo, a leggere alcune formazioni ci rendiamo conto di come girone C rimanga estremamente competitivo, però ci sono anche tante piazze, ecco, tra virgolette, ma neanche troppo, turbolente per varie gestioni, quindi ci sono tante certezze sul campo, quanti interrogativi invece sui percorsi progettuali e societari di alcuni club anche importanti?
1: Sì, prima abbiamo parlato del girone B, penso che il girone C sia quello un pochino più complicato da decifrare, perché c'è questa contrapposizione tra una caratteristica costante delle varie neopromosse, e sono tutte squadre, tutte piazze, città, società che proprio in cui la gente non vede l'ora di affrontare questo campionato e riempire lo stadio. Io adesso sto seguendo il Barletta, perché insomma tra poco ci entriamo e domani commenterò questo grande derby. Ecco, questa è una delle contrapposizioni principali, cioè forse la più nobile delle decadute dalla B, non me ne vogliano Reggiana, Spezia e Pescara, ma insomma siamo da quelle parti. Il Bari fa molto male vedere il Bari e il San Nicola deserto nelle prime 2 uscite stagionali. Poi sì, la Salernitana che cade all'esordio, il Catania contro l'Inter Under 23 che arriva a questo anche sarà un tema, no? Cioè l'Inter Under 23 collocata nel girone che prima ancora che tecnicamente è logisticamente quello più scomodo per le Under 23, l'ha pagato abbastanza caro l'anno scorso l'Atalanta pur sì, alla fine uscendone, però l'Inter è iniziato bene, io ho dato un'occhiata a quello che è successo a Catania, ho commentato l'esordio in Coppa in cui comunque uscita ai rigori, ma insomma è una bella dichiarazione quella di sbancare il Massimino, in cui al Catania io spero che venga dato tempo a Longo, perché è un allenatore che mi ha sempre intrigato e che è una bella chiamata da parte del Catania, cioè affidarsi a uno che non ha il curriculum del mago delle promozioni in Serie B, ma uno che ha voglia di costruire, ha una bella dialettica, una bella comunicazione, spero che non si bruci in questa piazza così esigente.
0: Lo spero anche io, perché poi sono anche io abbastanza un estimatore di Longo, anche quando l'abbiamo avuto qui in diretta ospite, appunto come detto bene, anche un professionista molto molto ferrato, però poi arriviamo anche a questa partita, hai detto bene, un derby, se ce l'avessero detto 2 stagioni fa probabilmente non ci avremmo creduto, un po' per il Bari perché era appunto in cadetteria e un po' per il Barletta che era neanche nell'interregionale ma nelle serie regionali, era in eccellenza, ora si affrontano in Serie C. Bari ha vinto 3-0, a leggere la formazione fa un po' impressione, ci sono dei giocatori di categoria nettamente superiore, è una squadra sulla carta fortissima, mentre il Barletta si è ricostruito, deve ancora trovare certezze, ma è riuscito nel frattempo a strappare un punto a Caserta, che sono convinto quest'anno sarà un campo molto difficile su cui passare.
1: Sì, è già un derby che offre tantissimi spunti, parto dal primo e l'ho scoperto poco fa dando un'occhiata alla rassegna stampa che gentilmente e con grande puntualità le società mi mandano, c'è stato questo caso di spionaggio di 2 match analyst del Bari sorpresi sugli spalti del Puttilli, lo stadio di Barletta dove la squadra di Paci si stava allenando, e cortesemente invitati, cioè riconosciuti, già interessante capire sarebbe come hanno fatto, e invitati ad abbandonare lo stadio. Da quel giorno il Barletta si allena a porte chiuse nel avvicinamento a questo derby che ci sarà domani sera. Hai presentato bene il contesto delle 2 squadre, il Barletta ha capito subito di che cosa si tratta, giocare in questa categoria, perché arriva da una stagione in cui ha dominato il suo girone partendo dalla difesa, facendo un'infinità di partite senza subire gol, miglior difesa, 20 gol subiti in 34 giornate, ha mantenuto quel blocco lì. Ha aggiunto qualcosa, però alla prima giornata a Caserta, e io la partita l'ho vista, insomma ha preso ha perso presto le distanze, perché comunque non è una squadra che specula, è una squadra che ha un assetto con tre giocatori molto offensivi davanti, come Matheus da Silva, brasiliano, classico giocatore che esce dalle serie minori, dalla serie D, dove ha fatto, insomma, si è guadagnato sul campo questa promozione. Il gigante dai piedi buoni, 1,98 m, ma è uno che l'anno scorso ha fatto doppia gol e assist, doppia cifra sia dell'uno che dell'altra. Poi c'è Alexis Ferrante, c'è forse una delle sottotrame più intriganti di questa partita, cioè Anthony Partipilo, che gioca da ex contro il Bari dopo non essere riuscito a incidere e aver dovuto assistere da fuori lista nella seconda parte della stagione l'anno scorso alla retrocessione della squadra della sua città in cui è cresciuto. Quindi insomma, poi Partipilo al Bari segna non sempre, ma più o meno una volta ogni tre partite quando ci gioca contro, 4 gol in 12 partite da ex o comunque da avversario del Bari lungo la sua carriera.
0: Ce lo segniamo. Ce lo segniamo, dico, in vista della partita.
1: Sì, non ha mai esultato, da capire, sono curioso di sapere, perché non deve essere stato contentissimo di come è andata l'anno scorso. Probabilmente non esulterà comunque, dovesse segnare, ma staremo a vedere. Dall'altra parte il Bari ha ancora un cantiere, Cerofolini contro la Cavese ha nascosto un bel po' di polvere sotto il tappeto, nel senso che il 3-0 è decisamente ingannevole, perché la Cavese ha avuto tante occasioni, tanti episodi in cui è andato a centimetri da gol che avrebbero potuto cambiare l'indirizzo della partita. Sono curioso di vedere che impatto avrà Guido Gomez su questa squadra.
0: Arriviamo al nodo.
1: Ecco, la scelta del centravanti di categoria, se ce n'è uno, è detto con il massimo, appunto, anche in questo caso dell'accezione positiva, garanzia di doppia cifra da anni ormai da centravanti del Crotone. Io ho avuto modo di conoscerlo anche personalmente quando giocava qui a Trieste, ancora non ha avuto modo di sbloccarsi, credo non abbia quasi mai tirato in porta o quasi, e quindi da capire in che modo di costruire la squadra attorno a Rastelli, detto che poi insomma c'è questa chiamata esotica di Gergic,
0: leggevo,
1: centrocampista mancino, regista austriaco compassato, una chiamata di Marino interessante per dirigere lì il traffico in mezzo. Poi c'è una garanzia di affidabilità come Tribuzzi, Mantovani a rappresentare la vecchia guardia da capitano, assegnato all'esordio, ma ha fatto capire che ancora questa squadra, chi c'era gli anni scorsi, qualche scoria dell'ambiente, della retrocessione, che lui stesso ha definito una vergogna, insomma ce l'ha e se la dovrà scrollare di dosso presto.
0: Sì, decisamente, sarà una gara interessante. Poi sono curioso anche di capire, per quello che ho visto, che cosa combinerà questo ragazzo Elia, che mi sembra difensore ancora relativamente giovane, perché tra poco compirà 21 anni. È una delle curiosità. A me piace poi osservare tanto i giovani che ci sono in Serie C, perché da quel che ho visto Walter copre tanto campo anche alle spalle, quindi è, secondo me, un difensore che può permettere anche di giocare con una linea un po' più alta. Però ecco, lì sono curioso di capire la gestione poi di un tecnico comunque molto molto esperto come Rastelli. Ti ho rubato tanto tempo, Walter, e quindi io ti ringrazio a questo punto per la tua disponibilità. Ti ho tenuto anche oltre il previsto. Non mi resta che augurarti buon lavoro, buon commento e augurarti anche un buon proseguimento di giornata.
1: Ma figurati, Lucio, sempre un piacere, grazie a te e ci sentiamo presto, ciao!
0: Grazie a Walter Topan di Sky Sport, che appunto sentiremo nella giornata di domani. Abbiamo sforato ampiamente il tempo di questo blocco e a questo punto direi possiamo fare una mini pausa e poi rientrare. Vedo il Gabriele Latini mi dice di no, niente pausa? No, andiamo in pausa? Direi sì, andiamo in pausa, dai. Allora rientriamo fra poco con le ultime notizie per A Tutta CIA, fra poco.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: 165 vittime, 1300 dispersi sono i numeri, purtroppo provvisori e destinati a diventare ancora più spaventosi, della devastante alluvione che ha colpito ieri il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet. Una massa d'acqua fuori scala ha spazzato via interi villaggi, almeno una centrale idroelettrica e numerosi ponti. Sulle cause ci sono molte ipotesi, al momento quella più accreditata parla di un ghiacciaio che si è spezzato in due per le temperature elevate. Tanti turisti stranieri dispersi. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina in Nepal o in Tibet, solo due erano nell'area colpita dall'inondazione. Sono salvi, si sta cercando di evacuarli.
0: Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, ma anche dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Lo rivela il Financial Times. Un lavoro necessario mentre la guerra è in furia e rischia di allargarsi. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti a un'escalation contro l'Ucraina. Per lo zar, si spiega, le trattative per un accordo di pace sono di fatto giunte a un punto morto.
1: Il governo mette la toppa al caro carburante, mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro. Una riunione lampo del Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio. Una misura tampone in attesa di un provvedimento calibrato sulle fasce di reddito. All'attacco le opposizioni, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parla di beffa e liquida la misura come uno sconticino. Poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio, dice, torna solo quando si parla di soldi per le armi. Critica anche la segretaria del PD Elly Schlein, che afferma Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
0: Yayoi Kusama, l'iconica artista giapponese celebre in tutto il mondo per le sue opere caratterizzate dall'ossessiva ripetizione di pua, le inconfondibili sculture a forma di zucca e le leggendarie Infinity Mirror Rooms, si è spenta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. Nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo e le sue opere hanno raggiunto prezzi da capogiro. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
1: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti. 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
0: Il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane, Inter, Roma, Napoli e Como.
1: È tutto, ma più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci di nuovo in diretta con colpevole ritardo per chiudere questa finestra mattutina di A Tutta. Ci abbiamo pochi minuti da trascorrere ancora in compagnia, ma qualche notizia e qualche approfondimento ancora ce lo ritagliamo in questi appunto ultimi giri di lancetta della puntata odierna di A Tutta. Ci ricordo che domani, sempre dalle ore 9.45 alle ore 10.45, torneranno i colleghi di Firenze dalla sede di Firenze, ma intanto appunto dicevo ancora qualcosina qui invece da Roma possiamo dirla nella puntata di oggi. Intanto saluto e ringrazio anche Gabriele Latini che ha raggiunto Costantino Fazzari in cabina di regia, anche Francesco Tringali in redazione. Fra i temi di questi giorni e di queste ore, inevitabilmente non ne abbiamo ancora parlato nella giornata di oggi, c'è quello di Massimo Coda che è arrivato a Catania con aspettative. Chiaramente ormai parliamo di un bomber che, seppur storico, è, con tutto il rispetto, chiaramente nella parte conclusiva della carriera, compirà 38 anni a novembre, però ha dimostrato ancora in Serie D di saper segnare. Il Catania punta su di lui per l'attacco, anche se, questo mi sento di aggiungerlo personalmente, prima abbiamo sfiorato il tema con Walter Topan di Sky Sport, il Catania è una squadra ancora con parecchie crepe nell'organico e nell'organizzazione di gioco, il centrocampo ancora decisamente da rivedere, in difesa qualche scricchiolio, devo dire anche oltre le aspettative, in negativo, tant'è che poi c'era anche un'altra notizia da dover riportare. Il Catania pare aver deciso di togliere dal mercato Di Gennaro, che peraltro sembra essere più vicino al rientro dopo la rottura, lo ricorderete, dei legamenti, un indizio che fa capire come al momento non ci siano grandi certezze nel pacchetto arretrato degli etnei. Per quanto riguarda invece gli altri movimenti, abbiamo anticipato prima della ricerca del Perugia di un centravanti di spessore, al momento Inglese e Gambale sono i due profili differenti ma appaiati testa a testa nelle quotazioni. E poi riporto anche delle ufficialità dell'ultima ora, anche qui c'erano poi solo da attendere i comunicati. Di Nardo ovviamente resta in Serie B, lascia il Pescara, il bomber che deve però ancora trovare continuità al 100%, un bomber che ha dimostrato di avere grandi numeri, perché Di Nardo ha segnato dalla Serie D alla Serie C alla Serie B, l'anno scorso addirittura 14 centri con il Pescara. Trovare ancora più continuità gli potrebbe permettere di fare un salto ulteriore in avanti. La Juve Stabia può essere, magari, chi lo sa, la piazza giusta. Comunque ricordiamo che c'è l'ufficialità anche per questa trattativa, così come poi ci sono anche altre operazioni che si stanno chiudendo per altre piste. Riporto anche che a Perugia sta per arrivare Marietta dal Catanzaro, portiere classe 2002, lo conosciamo in categoria vestito le maglie di Rimini, Alessandria, Albino Leffe, ha accumulato parecchia esperienza, quindi un altro colpo anche in entrata. Per il resto stiamo arrivando alla chiusura, ormai sì, del nostro appuntamento giornaliero con A Tutta C. Ricordo anche, tra gli altri colpi, ormai rimango sugli attaccanti, facciamo anche un in bocca al lupo a Cosimo Patierno, anche lui decisamente navigato, 35 anni, ma va ad accasarsi al Casarano, che per me rimane comunque una delle realtà più intriganti del girone C. Lo ha dimostrato l'anno scorso da neopromosso e sono abbastanza convinto che lo possa dimostrare anche nella stagione corrente, ma la stagione corrente è ancora lunga, ci sono 37 giornate più poi tutta la corsa dei playoff e dei playout da seguire, insomma di mesi di racconto ce ne attendono veramente tanti. Noi proseguiremo qui anche appunto con la redazione, gli studi di Firenze, con i colleghi di Firenze, veramente sarà un anno bellissimo da seguire insieme. Noi però siamo arrivati alla fine della puntata odierna di A Tutta C, quindi a questo punto ringrazio Costantino Fazzari, anche Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi. Domani, ripeto, tornano dalle 9.45 alle 10.45 i colleghi della sede di Firenze, dagli studi di Firenze. Adesso invece spazio ai podcast di Tutto Mercato Web, e poi alle 11 è tempo dell'editoriale, poi Rotocalcio con Alessandro Santarelli. Buon proseguimento su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Tutto Mercato Web in podcast. Franck Kessié è il grande obiettivo per il centrocampo della Juventus. Con l'infortunio di Kenan Yıldız, un po' di più. Vi spieghiamo perché nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Franck Kessié ha un grande passato nel nostro campionato, Atalanta e Milan. Ha fatto la scelta, certamente per denaro, di andare in Arabia Saudita e adesso vuol tornare a sposare il progetto tecnico-tattico, quindi rientrare in Serie A. Ha rifiutato un'altra proposta dalla Saudi perché vuol tornare in Italia e vuole la Juventus. Lui stesso l'ha fatto capire anche la dirigenza della Juve, tant'è che Luciano Spalletti e Frederic Massara nelle ultime ore ci hanno parlato direttamente per capire margini di una trattativa che anche la Roma vorrebbe portare a fine, ma la Juve è molto molto più avanti perché ha risolto con Arthur, perché Miretti è del Besiktas e perché che sia un giocatore che può dare molto di più alla Juventus. 4-3-3 o 4-2-3-1, vi spieghiamo. Nel 4-2-3-1 Locatelli, Douglas Luiz, Thuram sarebbero i 3 per 2 maglie in mezzo al campo. Nel 4-3-3 Locatelli in cabina di regia o Douglas Luiz e che sia Thuram o McKennie come mezzali. Altrimenti nel 4-2-3-1 che sì potrebbe essere anche il trequartista, giocare dietro la punta oppure addirittura nei due in mediana. Insomma, è un giocatore duttile, fortissimo, che potrebbe dare tante opzioni, tante opportunità nei due mediani, a costruire ma anche a distruggere. Potrebbe giocare da trequartista, lo ricordiamo, lui ha un mondiale under 17 ed è stato visto dal mondo. Franck Kessié giocava con la 10, era capitano, rigorista, insomma era un giocatore importantissimo, addirittura giocava partendo da più dietro, poi ha giocato da trequartista con la 10, insomma ha fatto tanti ruoli, è uno che dove lo metti riesce a stare nel modo giusto, con una grandissima intelligenza tattica, plasmato dall'Atalanta, migliorato ancora di più a livello di personalità e di leadership dal Milan, sublimata poi anche in nazionale con la sua Costa d'Avorio. E chiaramente sarebbe un colpo molto importante per la Juventus, è chiaro che è un colpo che andrebbe a togliere spazio a qualcuno, vedremo a chi. Beh, molti dicono McKennie, ma McKennie comunque può giocare sia nel 4-3-3 largo, nel 4-2-3-1 d'esterno sinistro. È un giocatore che è molto importante per la costruzione di un progetto come quello bianconero. Certo è che metterebbe spalle al muro Coop Miners, che ha deciso di rimanere e di rifiutare tante proposte, ma l'arrivo di Kessié andrebbe a chiudere le porte importanti. Insomma, vedremo se poi l'olandese in questi ultimi giorni di mercato troverà delle soluzioni. Giocatore che ha grandissime qualità e potenzialità e sarebbe veramente un peccato vedere le margini del progetto. Però la Juve ha deciso, all'in su Kessié, dove gioca, dove può giocare, tantissimi luoghi e farlo molto bene.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
0: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Già la prima giornata ti posso dire tranquillamente...
1: Tutto Juve in podcast.
3: Il post commovente di Perini da una parte, il silenzio di Di Gregorio non solo dall'altra. E anche da questi particolari che si giudica un giocatore, soprattutto dimostra di essere da Juve o meno. In primis sotto il profilo umano, fermo restando il discorso tecnico nettamente in favore del portiere di Latina. La differenza non dipende solo dalla permanenza, 7 anni per Mattia, con parentesi genoana, solo 2 stagioni per Michele, ma dallo spessore della persona. Ci sono luoghi che attraversi, poi altri che mentre lì attraversi cambiano chi sei. Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti. Una parte dell'uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni. Sono solo alcuni passaggi di un post senso di appartenenza, amore per la maglia, l'orgoglio di averla indossata, la Juve come palestra di vita, un addio emotivamente così coinvolgente e non usuale. Se rovistiamo in casa della vecchia signora, buona fortuna Mattia. diametralmente opposto. L'addio alla Juve di Di Gregorio si vedeva già dalla sua espressione alla partenza, testa bassa e zero dichiarazioni. Sta facendo rumore il suo silenzio, nessun saluto per il momento, anzi l'ex Monza ha addirittura cancellato ogni traccia bianconera della sua carriera sui canali social, rimuovendo

0: e che Di Gregorio sia stato un abusivo alla Continassa. Buona fortuna anche a te, Michele.
1: Tutto Juve in podcast.
2: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
1: Milan News in podcast.
4: È sempre qualcosa di diverso, anche insieme alla soddisfazione di arrivare in uno dei luoghi non simbolo d'Italia, di Milano, ma quasi del mondo.
5: Scala di Milano, si dice di Milano, ma è del mondo, un po' come Venezia, no? È una città del mondo, non è solo italiana. Tutti la conoscono, sanno qual è il programma di l'eventistica che ci sono all'interno di questo grande monumento italiano. Quindi pensare di tornare a portare un evento calcistico all'interno della Scala, posso solo dire che dopo aver giocato nella Scala del calcio a San Siro sarò emozionato anche a entrare con questo evento all'interno della Scala.
4: Tra l'altro, Demetrio, come sempre c'è grande attenzione ai giovani, tanti ne abbiamo visti lo scorso anno e tanti li abbiamo visti già performare in questa prima giornata, 2008, Palma, Lontani, Romano 2006, c'è qualcuno che hai visto che ti ha rubato un po' l'occhio di preciso? C'è tempo per giudicarli alla lunga, però hai visto qualcosa di diverso?
5: Ma io continuo a dire che i nostri giovani giocatori italiani ne abbiamo tanti bravi, anche per le nostre nazionali ne abbiamo pochi. Bisogna avere più coraggio e potergli stare vicini per poter aiutarli nella loro crescita, che normalmente quando uno è giovane da una parte ha la spavalderia, dall'altra gli manca l'esperienza, e quindi bisogna trattarli da giovani e non da esperti. Ma non bisogna sottolineare solo le parti negative, ma bisogna sottolineare quello che bisogna avere la capacità di capire che cosa poi può dare al nostro calcio.
6: Uno di questi giovani è Alfagio Sisse, no, Demetrio, che ha segnato con il Milan all'esordio. Lei, ecco, lo prenderebbe il nuovo trequartista se fosse nel Milan? Oppure, visto che c'è questo ragazzo, perché non puntarci, non dico al 100%, ma una percentuale molto alta?
5: Ma giocatori in mezzo al campo, lui ha giocato sulla fascia e credo che siano due ruoli un po' diversi. Non lo conosco per quanto riguarda nella posizione centrale, però l'allenatore straniero ha dato fiducia, ha dato possibilità di potersi mettere in mostra con grande naturalezza. Lui anche nella prima giornata ha fatto vedere la sua qualità. Adesso serve la continuità, che normalmente in un giovane magari non c'è sempre, ma bisogna aspettarla e costruirla.
6: Le piace Amorim? Le è piaciuto il primo Milan di Amorim? È convincente secondo lei la sua idea?
5: Sì, se deve essere, bisognerà aspettarlo per quanto riguarda la valutazione globale nel poter riuscire a gestire i momenti magari un po' più difficili, però devo dire che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione a me è piaciuto.
6: Coraggio anche nel far fuori qualcuno di grosso, no? Come ad esempio Leao.
5: Ma più che far fuori uno importante, ha dato fiducia a un giovane molto bravo.
1: Milan News in podcast.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C.

0: è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito due distretti al confine con la regione cinese del Tibet, che ha causato centinaia di dispersi e almeno 165 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I due italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata come un cannone e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
1: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, e contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di armi e intelligence fornito a Kiev.
2: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, tre delle quali in condizioni critiche, 13 con ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2.300 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
1: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Dall'esame dei dispositivi della coppia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
2: È investito con il SUV due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato. Poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia, così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
1: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano, che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco, atteso a cavallo tra domani e sabato. Previste punte fino a 45 gradi.
2: È tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
0: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Può rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora, buongiorno, buongiorno, è giovedì, giovedì 27 agosto, 11.06 minuti primi, il giovedì è sinonimo di editoriale in famiglia. Oggi non abbiamo Lucio Marinucci perché ha appena concluso la sua puntata di A Tutta Sci, allora siamo andati a rovistare un po' nella pattumiera e abbiamo trovato Francesco Tringali. Ciao Francesco.
2: In redazione.
1: Sì, siamo andati a vedere cosa c'è nella redazione.
2: Cos'è? Le rimanenze di magazzino.
1: Esatto, esatto. Sono andato nell'umido, ti ho trovato ed eccoti qua. Non c'era di meglio.
2: Non c'era di meglio, anche perché il resto sono tutti in ferie.
1: Ancora?
2: Certo.
1: Chi sulle
2: il
1: barche, chi Marangio, Marangio in barca, poi vabbè, comunque tornerà lunedì Marangio. Marangio tornerà lunedì mattina, riprenderà possesso del suo editoriale, magari anche di queste cuffie che andrebbero cambiate, cosa ne dici?
2: Sì, tra l'altro ti ringraziamo a nome della redazione per il lavoro che hai fatto.
1: Grazie.
2: In quest'estate, un editoriale, un rotocalcio di successo è stato.
1: Come sempre.
2: No, ma... sono serio.
1: L'ha detto
2: sono
1: l'ufficio Palinzetti.
2: Sono serio.
1: Tra l'altro tornerà anche Football Rewind, no? Perché noi siamo,
2: esatto,
1: la coppia di Football
2: venerdì, grande rientro di Football Rewind
1: voluto dall'ufficio Palinzetti.
2: Assolutamente sì. Vediamo a che ora e se soprattutto, però sicuramente ci saremo con Football Rewind. Torna un'altra grande stagione di,
1: sì,
2: successo.
1: Dipende chi poi la deve editare, cioè se abbiamo Ferrari, se non andrà mai in onda, chiaramente questo sappiamo. Allora, bando alle ciance perché gli argomenti sono tanti, caro Francesco. Intanto calcio giocato, stasera c'è l'Atalanta del tuo caro amico Sarri. So che tu hai una grandissima stima per Sarri, che ha detto non mi voglio annoiare a casa il mercoledì e il giovedì, voglio andare avanti. Sta cambiando anche Sarri, perché lui era quello che, no, diceva sempre martedì, mercoledì e giovedì è un intralcio, adesso invece vuole andare avanti.
2: Sì, è un po' secondo me anche un mettere le mani avanti nel caso in cui dovesse andare male stasera, perché sappiamo il suo rapporto con la Conference League non è mai stato felice, soprattutto perché non la ritiene una competizione, e poi dobbiamo ovviamente leggere tra le righe di queste dichiarazioni perché la Conference League non la ritiene, sai, una competizione così allettante.
1: Ha ragione,
2: però poi alla fine ti sei ritrovato in un ciclo nuovo con un'Atalanta che si è qualificata e devi sicuramente dare delle risposte, soprattutto ad una società che all'Europa, a prescindere da come si chiami, ci tiene sempre molto, e quindi o mettere un po' le mani avanti nel caso in cui dovesse andare male. Io non credo, perché comunque l'Atalanta è sicuramente superiore alla Poel, però il voler dire io l'anno scorso il mercoledì e giovedì a casa sul divano mi sono annoiato e quindi voglio giocare in Europa, insomma è una dichiarazione importante per, no, smarcare quelle voci di un Sarri che si chiamerebbe fuori dalla Conference League per, diciamo, avere più tempo per plasmare la nuova Atalanta. Io credo che l'Atalanta sia favorita a prescindere dal risultato dell'andata.
1: Sì.
2: E credo che Sarri è chiamato anche in questo suo percorso, vedendo le aspirazioni e le ambizioni dell'Atalanta, di dover fare per forza di cose una buona Conference League.
1: Senti Francesco, a proposito di ex laziali, mai visto Guendouzi totalmente
2: impazzito?
1: Ma io credo,
2: pazzo,
1: io dovrebbe essere squalificato e portato veramente in un istituto di recupero, non si può fare. Allora, per chi non l'ha visto, Guendouzi,
2: esatto,
1: alla fine della partita a Lione-Fenerbahce, lui era stato insultato dai tifosi perché è ex Paris Saint-Germain.
2: Aspetta, lui entra per primo in campo durante il riscaldamento come se fosse il capitano.
1: Esatto, e non è il capitano.
2: E non è il capitano. Si prende i fischi dei tifosi del Lione perché sappiamo la rivalità con l'OM.
1: Scusami, con l'OM.
2: A un certo punto lui dal nulla comincia a fare dito medio a tutto lo stadio. E aizzando chiaramente, è già di per sé un gesto bruttissimo. Ad ogni gol del Fenerbahce, esultanze sotto la curva rivali e tutte dita medie
1: a tutta
2: la curva. Finisce la partita.
1: E lì è impazzito totalmente.
2: Lione è eliminato, Fenerbahce in Champions League, impazzisce totalmente Guendouzi, che comincia a fare un giro di campo con
1: un balletto provocatorio con i tifosi che volevano entrare in campo. Io però fossi stato un tifoso del Lione, avrei fatto la stessa cosa.
2: Hanno cercato di fare invasione di campo per accoppare Guendouzi, ragazzi, una roba brutta. E soprattutto poi dopo, all'esterno dello stadio, i tifosi dell'Olympique Lione hanno aspettato la squadra, hanno aspettato i tifosi avversari. C'è rischi anche a livello di ordine pubblico.
1: Deve essere squalificato.
2: È stata una bruttissima serata di sport.
1: Io credo che debba essere squalificato a vita dalle competizioni europee, perché una cosa del genere è inqualificabile. Tra l'altro, in quella partita lì è successo tutto, perché poi Fonseca ha detto: sì, probabilmente io sono un allenatore DM. Beh, una bella delusione per il Lione, anche perché loro hanno una situazione complicata a livello economico e contavano su quei soldi, che invece non sono arrivati. A proposito di Champions, Francesco, ti porto proprio sull'argomento. Oggi è il giorno del sorteggio. Mi dici la tua sulle ambizioni delle italiane? Ricordiamo che l'Inter è in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como in quarta.
2: Ma molto, mi stuzzica molto questa composizione delle italiane, perché l'Inter riparte con un anno in più di Champions League di Chievo, dovrebbe aver imparato la lezione di Bodo, e da questo punto di vista l'Inter è chiaramente la squadra più forte, che riparte con più certezze, con una squadra anche migliorata rispetto allo scorso anno, contro delle avversarie che sono chiaramente importanti, che si sono rinforzate, perché insomma i nomi sono quelle, non ci sono delle grossissime novità. Sappiamo, insomma, il Paris si riparte con il Paris Saint-Germain, che è chiaramente la favorita, vuoi non vuoi, per soprattutto le due vittorie consecutive, e che ha aggiunto anche a Cliché Ferran Torres con questa mediana super, con giocatori importanti. Ha perso soltanto Gonzalo Ramos, che è andato, sì, e poi tutte le altre stelle che già conosciamo. Per il resto ci aspettiamo sicuramente, abbiamo forse una squadra in più quest'anno, che è il Napoli, che parte con aspettative e ambizioni diverse rispetto allo scorso anno, vedendo anche l'importanza che dà questa competizione l'attuale allenatore rispetto allo scorso. E poi sono molto stuzzicato chiaramente dal Como prima, perché insomma sappiamo quello che è la mentalità del suo allenatore, il mercato che hanno fatto, l'ambizione di una società ricca che ha speso tanto e che vuole ben figurare nella competizione in cui non c'è mai stata. E poi la Roma, dopo 7 anni al grande palcoscenico, per la prima volta in League Face, con un allenatore che è anche l'ultimo che ha vinto in Europa, e secondo me tutte e quattro hanno la squadra e le potenzialità per essere competitivi e regalarci un'annata diversa rispetto allo scorso anno.
1: Sono d'accordo. Domani invece sorteggio Europa League con Milan Juventus. Ti volevo portare su un altro tema che poi affronteremo anche con Ivan Cardia, le cose brutte di casa nostra. Prima abbiamo parlato di Guendouzi letteralmente impazzito. Ben non sta facendo bella figura neppure Moise Kean, che ieri si è presentato in ritardo, poi non si è allenato, vuole andare al Como. La Fiorentina però correttamente dice, Francesco: noi non abbiamo bisogno di vendere, se troviamo il sostituto bene, se no resti qua. Poi è chiaro che Kean andrà via, però questi giocatori vogliono sempre fare il bello e il cattivo tempo, e alla fine vogliono sempre vincere loro.
2: Ci sono degli atleti che esigono i loro diritti, ma si infischiano dei loro doveri. Esatto. E quest'anno abbiamo avuto la riprova con 3 calciatori su tutti: Bandà, che aveva addirittura fatto perdere le proprie tracce
1: in Libia
2: a luglio. C'è stato anche il caso Esposito a Cagliari, e adesso il caso Kean. 2 su 3, anzi almeno uno, perché Esposito comunque ha avuto quello che voleva, ovvero lasciare Cagliari, creare un caso per lasciare Cagliari e sposare il Sassuolo. Non è sicuramente qualcosa di migliorativo, però il suo obiettivo era sicuramente quello di lasciare Cagliari e creare un caso, così come ha fatto Kean, che non ha voluto aspettare una trattativa che insomma stava evolvendo come natura vuole, certo, ovvero una squadra che offre determinati soldi, la Fiorentina che sa che al Como un giocatore italiano e un attaccante così forte serve, e quindi no, tira un po' di più la corda. Ha deciso di metterci il suo zampino, perché ormai, caro Ale, è così che si risolvono spesso le trattative, perché nessuno ha la forza di dire ok, ti sei comportato così, allora sai che c'è? Como, grazie, non lo vendiamo, non rimane vendiamo, qui ad allenarsi, esatto. E l'anno prossimo siamo disposti anche a perderlo
1: a zero,
2: a 10 milioni.
1: No, no, hai ragione, Francesco.
2: E così i giocatori avranno sempre il coltello dalla parte del manico e le squadre saranno ostaggio di...
1: E mi viene da dire i procuratori, perché poi sappiamo come funziona. Perché volendoci anche un altro caso, e andiamo in casa Juventus, quello di David. David sta bloccando l'ultima parte del mercato della Juve. Lui dice no, io non me ne vado a meno che riesca a trovare una squadra che mi stuzzica. Lì però è il rovescio della medaglia, c'è un contratto che lo favorisce, nel senso lui ha altri 4 anni di contratto e ha tutto il diritto di voler impuntarsi. Torno dal tuo ragionamento, una società gli può anche dire ok, ti pago 6 milioni ma te ne stai in panchina. Che ci rimette poi però Francesco, il giocatore, ma anche
2: però
1: la
2: sono due situazioni diverse,
1: certo,
2: nel senso che David sta esercitando il
1: suo
2: diritto di voler rifiutare le altre destinazioni, perché evidentemente non ha questa grande ambizione di migliorarsi, di far vedere alla Juventus quanto vale. Ha deciso di rimanere, nonostante prendendo coscienza che non faccia parte più del progetto della Juventus. Una situazione simile è successa per esempio in questi giorni con Ratkov alla Lazio,
1: sì,
2: no? Gli comprano, gli mettono davanti Dia, gli mettono davanti Nosni, gli comprano Pinamonti,
1: resta.
2: Lui resta, adesso sembra aver aperto al Siviglia. Questa apertura in David non c'è nei confronti delle altre squadre e preferisce insomma rovinare i piani, tra virgolette, perché deve rovinarsi i suoi piani egoisticamente per migliorare i piani della Juventus. Così blocca tutto, così blocca un'altra uscita che sarebbe importante per la Juventus e ti ritrovi sul groppone un attaccante in cui non credi più e che fondamentalmente forse non crede più né nella Juventus e forse più in lui stesso, considerando che rifiuta anche di voler andare a giocare
1: invece
2: da un'altra
1: improvvisamente
2: parte.
1: Si accende Leao. Sono tutti argomenti che metto sul piatto e poi li riaffronteremo dopo, perché ha rilanciato anche l'Aston Villa, quindi da un problema per il Milan che non sapeva veramente dove sbolognare Leao, ecco che invece tra Aston Villa e Galatasaray si accende questa asta e probabilmente ne gode il Milan, che alla fine non solo perde il giocatore, tanto non lo voleva più, ma prenderà anche quei soldi che più o meno voleva.
2: Sì, si punta, i 50 milioni sono il traguardo finale, che è anche la vittoria di Cardinale che ha sempre chiesto questo tipo di cifra. Si è scatenata un'asta in attesa, considerando che fino a qualche giorno fa, vedendo anche le reazioni del calciatore alle proposte economiche dell'Aston Villa e i suoi rifiuti ad una possibile opzione turca, adesso di fatto le due squadre, ovvero Aston Villa e Galatasaray, hanno aperto quest'asta e Leao ascolta tutte le offerte. Diciamo che si è andati, per quanto riguarda la pista turca, si è arrivati a 45 milioni al Milan e 12 a stagione al Leao, e il Galatasaray è anche pronto a rilanciare, e quindi rilanciare sia col calciatore sia con il club stesso. Dunque tutti felici, perché al momento insomma si va verso questa offerta da 50 milioni con un calciatore che sarebbe ricco, quanto in Turchia quanto in Premier League. È chiaro, Ale, che l'Aston Villa andare a Birmingham per Leao significherebbe fare un salto di qualità importante, sposare finalmente un campionato sicuramente migliorativo rispetto all'attuale Serie A. Andare al Galatasaray vuol dire accontentarsi di una pista diversa, di un futuro diverso, un futuro sicuramente molto ricco ma meno competitivo rispetto a quando...
1: Però qui ti porto su un argomento, poi andiamo sulla Lazio. La Turchia sta dimostrando di alzare piano piano l'asticella, no? Al di là poi del Fenerbahce ieri sera che si è qualificato alla Champions
2: League, il Besiktas.
1: Il Galatasaray quest'anno ha fatto una grande campagna acquisti. Cioè la Turchia non è più la periferia, la Turchia è un campionato che noi guardiamo nello specchietto retrovisore, che sta arrivando.
2: Sì, però se tu giochi nel Milan e ti esponi a inizio estate dicendo
1: chiaro.
2: Che il tuo livello è sicuramente più alto rispetto a quanto ha fatto il Milan quest'anno e che punti a lasciare il Milan, non ti aspetti che vai al Galatasaray.
1: Questo è verissimo.
2: Perché se tu ti esponi in questo modo, io lo interpreto come un Leao che sa di avere la fila dietro la porta. In realtà siamo arrivati al 27 di agosto e Leao ancora deve decidere dove andare.
1: Sì, ma
2: con due squadre che sono rimaste, sicuramente l'Aston Villa bene, però è rimasta, cioè non se lo sono contesi, è diventata un'opportunità di fine mercato.
1: Esatto.
2: Leao.
1: Esatto,
2: è vero che si parla di 50 milioni, quindi se ti esponi così io mi aspetto che tu sia sicuro di avere qualcosa di grosso, no? Sotto, tra le mani. Quindi così, 50 milioni per me sono tanti.
1: Sono tantissimi. Però son tanti. Il Milan, hai detto una cosa perfetta, Francesco. Alla fine vince il Milan. Perché il Milan è cardinale, ha aspettato fino all'ultimo. È vero che il Milan ha altri problemi, perché ha Fofana fuori rosa, Tomori fuori rosa, Kunku è riuscito in qualche modo a liberarsene. Però alla fine è cardinale su questo.
2: Stai vendendo un calciatore fuori dal progetto,
1: sì, esatto,
2: Milan
1: a 50 milioni.
2: Milioni.
1: È un colpo clamoroso.
2: Quindi vuol dire che l'averlo messo, no, fuori dal progetto non è poi costato,
1: no,
2: nella...
1: anzi.
2: Non lo ha deprezzato, anzi.
1: Anzi, è un po' come se noi vendessimo in questo momento Lucio, che è fuori dal progetto, a qualche altra radio.
2: Sì, sì, sì.
1: Allora, mettimi qua per favore, Francesco, il tuo abbonamento di Tribuna Montemario.
2: Sì. Non ce l'ho adesso.
1: Non ce l'hai, accanto ovviamente al presidentissimo Lotito. Okay. L'hai fatto. Allora, ti parlo di Lazio non soltanto per il tuo abbonamento in Tribuna Montemario, ma perché la Lazio ha iniziato bene questo campionato al netto di tutte quelle che sono le perplessità. Ha chiuso un mercato alla fine interessante, perché Sciutalo è un giocatore, se sta bene, importante, perché Frattesi lo conosciamo e ha segnato, perché Pinamonti è un attaccante che può arricchire la rosa. In più, il presidente Lotito, al di là della lettera scritta, apre l'allenamento ai tifosi. C'è un'inversione di tendenza? Sta cambiando qualcosa o sono tentativi disperati? Aggiungo in questo che nelle ultime ore c'è stato anche uno scontro politico piuttosto acceso con il governatore della Regione Lazio, che ha detto, insomma, Lotito deve cedere,
2: sì,
1: la Lazio.
2: Allora, partiamo dal
1: mercato.
2: Un mercato fatto bene.
1: Sì, onestamente.
2: Con,
1: fatto bene.
2: Sì, perché con un portafoglio vuoto e senza la libertà totale di poter operare sul mercato, portare a casa a titolo definitivo Pinamonti e quasi praticamente Frattesi con la regola del pagherò l'anno prossimo, è sicuramente un mercato fatto bene. Anche perché ti aggiungo che all'80% manterrà Romagnoli.
1: Esatto.
2: Quindi questa squadra, rispetto allo scorso anno, perderebbe soltanto un giocatore come Ghila. È chiaro che ha perso per infortunio tanti giocatori, ha ritrovato un attaccante, è una Lazio che possiamo dire che si è rinforzata rispetto allo scorso anno, ha fatto quello che doveva fare con pochi soldi. Secondo me il mercato non è ancora finito, perché se dovesse uscire Cancellieri, ho letto tra l'altro che è stato chiesto anche Zegrova alla Juventus nel caso in cui dovesse uscire Cancellieri. Zegrova è Cristiano Ronaldo per la Lazio in questo momento.
1: Sì, ma come
2: momento.
1: Lo paga?
2: Inutile
1: l'ingaggio.
2: Che ridi.
1: No, come lo paga l'ingaggio?
2: No, lo dovrebbe secondo me dividere con la Juventus.
1: Che la Juve deve liberare spazio,
2: esatto,
1: salariale.
2: Esatto,
1: questo è vero.
2: Esattamente. E quindi se tu vai a sostituire anche un giocatore come Cancellieri aumentando con Zegrova, è sicuramente qualcosa di importante. Punto primo. Punto secondo che mi hai chiesto
1: della questione ambientale.
2: La questione ambientale, purtroppo, sì, sono dei gesti d'avvicinamento, una mano tesa che però non trova dall'altra parte una mano che te la stringe, nel senso che dall'altra parte trovi comunque una tifoseria che rifiuterà comunque la propria presenza.
1: Dell'apertura.
2: Sì, okay. sì. Che secondo me è qualcosa più voluto da Gattuso, però arriva dalla società e così lo accogli, però io credo che sia una frattura talmente tanto insanabile che mi dispiace il fatto che viene esaltato più i gesti controversi come quella lettera che giustamente dicevi tu, dove... molto, sì, dal nulla al giorno della partita, rispetto a dei gesti che sarebbero anche lodevoli, ovvero il fatto venite,
1: esatto,
2: vi cerchiamo, vi vogliamo.
1: Questo mi ha colpito,
2: però,
1: Francesco.
2: In questo momento non attecchiscono.
1: Leggevo di una prevendita intorno a 5.000 biglietti, trasferta evitata tifosi del Genoa, quindi vuol dire che bene che vada ci saranno 10.000 spettatori. Una cosa mi ha colpito.
2: Dove?
1: Di...
2: No, no.
1: Meno?
2: No. 4.000 abbonati. 5.000 totali, 5.000 sono totali, non una prevendita, 5.000 biglietti.
1: Ah, 5.000 totali,
2: sono
1: ok. 5.000
2: totali, non si
1: arriverà
2: mai.
1: Tra cui anche
2: 10.
1: Il tuo abbonamento, ovviamente. No, esatto. Mi ha colpito una frase di Gattuso che ha detto proprio nel post partita, poi ti porto sulla Roma e chiudiamo. Che ha detto: a un certo punto preferirei giocare con lo stadio vuoto che non con 4-5.000 persone perché si sente tutto. E ha ragione su questo.
2: Ha ragione, è brutto perché allora già quando sei sotto. Faccio per dire, col Mantova a 10 dalla fine avresti bisogno di... allora, col Mantova non avresti bisogno di nessuno, dovresti ribaltarla. Ma se sei in 10, sotto di un gol a 10 minuti dalla fine, avresti bisogno del tuo pubblico. Se poi hai quel pubblico che è già arrivato lì, incassato, però ci vuole provare, perché chi compra il biglietto oggi per andare a vedere la Lazio dice vabbè, per me la Lazio viene prima di tutto, ci vado... Quindi è già di per sé incazzato, perde col Mantova, giustamente comincia a borbottare per ogni passaggio sbagliato ed è chiaramente, però tu solo devi accettare questo.
1: Lo sapeva.
2: Non si può condannare anche chi va allo stadio, perché se no mettiamoci d'accordo.
1: Hai ragione. Era perfettamente ragione.
2: Chi condanna o vai o non vai. Se vai ho anche il diritto di arrabbiarmi per l'ennesimo gol mangiato davanti alla porta di Cancellieri. No.
1: No, sono d'accordo con te. L'ultima cosa che ti chiedo, mentre naturalmente siamo in attesa di sviluppi sul mercato, oggi ci saranno, credo, ulteriori operazioni che si andranno a chiudere. Ti chiedo della Roma, perché se da un lato c'è uno stadio tristemente vuoto, dall'altro c'è uno stadio calorosissimo che ha già fatto registrare il primo sold out, c'è entusiasmo e c'è una squadra che secondo te può essere la vera outsider dell'Inter?
2: Se corregge i difetti dello scorso, cioè se diventa più una maratoneta rispetto allo scorso anno, sì. Secondo me nel vivo entreremo soltanto quando saremo alla terza partita, più o meno al terzo turno di Champions League, quando diciamo comincerà ad essere bello pesante, quando i punti in Champions League cominceranno a pesare, specialmente se sei una squadra che manca dalla Champions per sette anni e devi comunque darle un valore molto importante. Però sicuramente è una squadra rinforzata, che non ha perso nessuno, che non ha venduto nessuno dei suoi giocatori più importanti, che c'ha due giocatori almeno per ruolo, è una squadra forte e riparte già da un'ossatura bella potente in difesa che non è scontato e che fa in campionato specialmente fa tutta la differenza del mondo. Però deve migliorare, no? Nei momenti clou del campionato, quando serve non sbagliare. La Roma lo scorso anno ha sbagliato nella parte, come dire, tra gennaio e febbraio,
1: sì, si è un po'.
2: Poi però ha dato una dimostrazione di forza importante nel finale, quando doveva recuperare e ha recuperato,
1: e
2: mi fa capire che c'è una base
1: importante
2: per poter crescere e migliorare ulteriormente.
1: Quindi dove andrai a giugno, caro Teringali?
2: Io non mi nascondo.
1: Cioè tu andrai a testa alta con il tuo abbonamento di Tribuna Montemario
2: davanti ad Andreone
1: che noi spingeremo naturalmente sulla sua carrozzella, speriamo di no. Sai che il nostro Andreone insomma ha problemi di salute. Adesso tornerà, noi però ci siamo presi un impegno: se la Roma vince allo scudetto lo porteremo anche nella sua carrozzella.
2: In braccio, in quattro.
1: No, in quattro è difficile. Va bene, allora, grazie Francesco, è stato bellissimo.
2: Ti aspetto a Football Rewind venerdì.
1: Cioè domani?
2: Venerdì, domani.
1: Senti, certo. Ma hai già pronto le grafiche?
2: No, le grafiche ancora no.
1: Le farai domani?
2: Sì.
1: Ok, adesso ti rimetto nell'umido, perché ti rimetto dove ti ho trovato, nella pattumiera in redazione. Scherzo, sei la colonna portante di TMV Radio. Grazie Francesco.
2: Ciao Ale,
1: torna
2: grazie.
1: Al lavoro. Tra poco Ivan Cardia.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaer va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea a 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio: TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico. Serie A e Serie B al centro. Partiamo subito con Milan-Venezia. Rossoneri favoriti al 69% rispetto al 12% concesso alla formazione ospite, con la X al 20%. Nell'altra partita dalla Serie B, Cremonese favorita al 50% rispetto al 22% concesso al Modena, con la X al 29%. È tutto per noi. Ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che tornerà lunedì, preparate i tappeti rossi, le campane, tutto, perché dopo circa un mese e 40 giorni di ferie tornerà Vincenzo Marangio al timone.
2: No, spiace.
1: No, no, torni, caro Marangio.
2: No, spiace.
1: Le ferie sono finite per il buon Marangio e quindi...
3: Ma noi... tu sei Fabio Dozzi?
1: No, io sono Alessandro Santarelli e tornerà Vincenzo Marangio lunedì. Domani invece ci sarà l'ottimo Francesco Tringali, coadiuvato ovviamente in redazione dal perfetto Lucio Marinucci per la puntata dell'editoriale che appunto tornerà invece...
4: Domani è impossibile!
1: Domani invece è possibile, caro Latini, anche Latini
4: no,
1: da lunedì passerà il testimone a Magliocca, al buon Andrea Magliocca, quindi insomma si torna allo schieramento titolare, fa parte invece sempre dei titolari, maglia numero 10 per lui, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
5: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori, la notizia quindi l'hai data già tu,
1: sì.
5: Possiamo anche associare.
1: Io
5: torna davvero.
1: Bravo. Torna davvero. Questa è un'ipotesi di mercato, no? Diciamo che
5: siamo
1: allo scambio di documenti. Tu questo me lo insegni, però sai che magari i documenti non arrivano, qualcosa succede, un'influenza dell'ultimo. Gli piace dormire e poi già ti anticipo che si prenderà un supplemento di ferie tra ottobre e novembre, per cui ovviamente
5: allora.
1: È un top player, è un top player.
5: È il numero uno.
1: Senti, invece ci sono tante situazioni da monitorare, mi incuriosisce la vicenda, ne parlavo prima editoriale con Francesco, alla fine il Milan su Leao rischia di fare veramente un grande affare, perché da giocatore sgradito, non lo vuole nessuno, lo prende nessuno, rischia di portare a casa un quarantello, come si dice dalle parti
5: in Toscana. No, anche di più.
1: Vedi?
5: Anche di più. Del resto la richiesta è sempre stata sui 60 milioni di euro. Il Galatasaray è arrivato 45 più 5, con un ingaggio molto alto, 12 milioni di euro per Leao. Lui non ha mai chiuso le porte a... diciamo la soluzione, ha detto no ad altri club turchi, però il Galatasaray non ha mai dato rifiuto, preferirebbe una soluzione inglese come la Aston Villa, però al momento dobbiamo tenere il Galatasaray in vantaggio. Il Milan ha sempre tenuto la barra sui 50 anche 60 milioni di euro, a queste cifre che comunque si avvicinano alla richiesta, lo cede. Del resto parliamo del giocatore che è vero che è diventato un po' un corpo estraneo negli ultimi tempi, però se vai un passo indietro a anche soltanto un anno fa, insomma, Leao poteva valere anche di più.
1: Sì, è vero Ivan, però volevo fare appunto una riflessione con te che sei un grande esperto di mercato. Insomma, un giocatore che è così ai margini, come è ai margini Leao, e lo sanno anche le altre società, no? Tu questo me lo insegni. Riuscire a venderlo comunque a questa cifra qui, è vero, l'anno scorso ne valeva sicuramente di più, però è reduce da una stagione delle sue. Guarda, io credo che sia forse, se va in porto, uno dei colpi più importanti di mercato in uscita.
5: Sì, quello decisamente lo sarà, se andrà in porto, io penso che andrà in porto, perché poi i rapporti si sono deteriorati e c'è l'interesse di tutti a concludere questa operazione. All'ora di pranzo ci sarà un nuovo contatto con l'Aston Villa e nel pomeriggio un altro con Galatasaray per capire appunto quale offerta sceglierà. Quello che dicevi, le altre lo sanno, è vero anche che Leao non ha un contratto ancora molto lungo con il Milan, quindi sono tutti fattori che porterebbero allo sconto. È altrettanto vero che chi lo compra porta a casa con una cifra, per carità, non bassa, però un giocatore che potenzialmente è uno con un valore molto più alto, quindi diciamo dal lato le altre sanno di poter in qualche modo prendere per il collo il Milan, però aiutano anche la possibilità di andare a prendere comunque sotto costo, se vai a vedere poi i prezzi di altri insomma, Colato, sono giocatori forti, però che stanno andando a cifre esponenzialmente superiori in un mercato in cui questo tipo di giocatori va su 100, 120 milioni di euro, le ho a 45-50, è un bel affare.
1: Sì, sì, decisamente. Ultima cosa che ti chiedo sul Milan: uscita di Leao o entrata di qualcuno eventualmente?
5: Ma non necessariamente. Allora, di base sì, tendenzialmente dovrebbe essere questa, questa l'idea, ma senza fretta, perché il Milan comunque ha già preso un giocatore più in quella porzione di campo come in Moreira, e quindi diciamo che un'operazione l'ha già fatta. In più Amorim sta lanciando Cissé, torna Pulisic, ci sono diciamo delle risorse interne che il Milan potrebbe anche pensare di sfruttare e di valorizzare. Non è detto, io penso che alla fine un sostituto lo possa andare a prendere, però non ha fretta, forse non ha neanche la necessità assoluta. Può darsi anche che vengano reinvestite in altre porzioni del campo come la difesa. Poi il Milan sta salutando anche altri giocatori in altri reparti, penso a Rich e centrocampo, quindi non è scritto che quei soldi poi servono anche a finanziare un altro colpo, magari in un altro reparto.
1: Veniamo alla Juve, perché intanto ti chiedo se sta telenovela di che sì si porterà avanti fino all'ultimo minuto del mercato, e poi è vero che ci sono novità possibili per quanto riguarda l'uscita di David?
5: Allora, per la novella di Chessy, secondo me vivrà oggi un giorno, non dico decisivo, ma abbastanza importante. La Juventus è nettamente avanti alla Roma.
1: Okay.
5: È vero che la Roma ha incontrato Giorgio Panganà, che è l'agente di Chessy, è vero che ha fatto un'offerta, è vero che la Roma ha determinate carte da potersi giocare, cioè il fatto di avere in panchina Gasperini, il fatto di giocare la Champions, quindi diciamo non è una pura manovra di disturbo, è un vero interesse che in altre circostanze avrebbe più speranze di andare in porto. Allo stesso tempo la Juve è nettamente avanti, se sarebbe una sorpresa un eventuale sorpasso della Roma o di qualsiasi altra pretendente, e oggi da quello che saranno nuovi contatti potenzialmente ripeto, non so se dire decisivi, ma molto rilevanti, non so se dire decisivi, perché comunque l'Juventus sta ancora lavorando in uscita anche in reparti diversi, che però a livello economico certo, rivestono un peso anche su questa trattativa. Un nome ovviamente quello di Jonathan David. Sì, ci sono delle novità, ci sono dei sondaggi, per esempio la Fiorentina sta trattando la questione di Moise Kean.
1: Sì.
5: L'ha un po' messa in stand-by o quantomeno ha provato a frenare, poi sappiamo insomma, incontrando le indicazioni abbastanza nette del ragazzo che vuole andare al Como, proprio perché ha bisogno di un sostituto, e ha fatto un sondaggio con la Juve per capire i margini, per capire i costi, per capire un po' se può esserci David un giocatore che fa il calcio della Fiorentina. In Francia c'è il Paris FC che è molto interessato, non so se David sia altrettanto interessato, però è anche vero che in Ligue 1 ha fatto molto bene e potrebbe rilanciarsi. O c'è sempre un po' l'Atletico Madrid, che è una squadra con cui la Juve sta discutendo da inizio estate, per ora non ha fatto diciamo nulla fondamentalmente, quindi a discutere che non ha avuto sbocchi, però diciamo potrebbe magari anche riattivare il canale su Sorloth, insomma è può essere una soluzione, non è da escludere.
1: E Zirkzee, perché se ne torna a parlare oggi, no Ivan? Leggevo insomma che questa pista di fatto non sarebbe mai tramontata per la Juve.
5: No, non è mai tramontata né per la Juve né per il Napoli, anche perché il giocatore ha una sua disponibilità a tornare in Italia. Anche in questo caso la Fiorentina ha fatto un sondaggio, credo che sia, specie a livello economico, ancora più complicato rispetto a Jonathan David. È una pista che resta aperta, sempre subordinata alla cessione di David, sempre subordinata sia a valutazioni legate alla fattibilità economica che a considerazioni di tipo tattico, perché Spalletti poi c'è chi l'ha considerato un autogol, chi invece ha detto ha fatto bene a dirlo, insomma ha un po' diviso. Dopo la prima giornata di campionato ha chiarito che non è solo Moni il tipo di centravanti che vuole, o che quantomeno vuole un giocatore di un certo tipo, non l'ho detto questa volta, però insomma è stato chiaro il collegamento con dichiarazioni che ha fatto in passato. Cioè, da dire che Gigi, per quanto sia sicuramente un ottimo attaccante, sicuramente un nome che si può rilanciare, non corrisponde a quel tipo di caratteristiche. Cioè, un altro centravanti, sì, fisico, però molto tecnico, che magari non segna così tanto, non so quanto corrisponda all'identificato che ha sempre tracciato Spalletti stesso.
1: Poco, direi. Ivan, invece, rimaniamo in tema attaccanti, l'hai sferrato prima, ci torno adesso. Moise Kean, ieri insomma ha deciso di non allenarsi, lui forza la mano, ma la Fiorentina giustamente o trova il sostituto o che succede?
5: O trova il sostituto o non lo cede, questo è quello che è sempre che è arrivato negli ultimi giorni da Firenze. Se poi abbia la forza nei confronti di Kean di imporre una cosa del genere, e anche la convenienza, perché poi si tiene in casa uno che voleva andare via, questa è una domanda difficile a cui io penso, cioè secondo me risposta, io penso di no, perché credo si sia andati molto in là con Kean. Però diciamo che l'indicazione che è sempre arrivata negli ultimi giorni, perché inizialmente l'indicazione era che la Fiorentina non voleva cedere Kean, poi quando si è capito che quella era insomma un messaggio che non poteva avere troppa forza, la nuova indicazione che è sempre arrivata è stata quella di Kean parte solo se c'è un sostituto. La Fiorentina lo sta cercando, sta facendo un po' di sondaggi, non è così facile, anche perché poi probabilmente è vero che un giocatore è arrivato come Pellegrino, però Grosso ha un po' cambiato l'idea di gioco della sua Fiorentina rispetto ai piani iniziali, e serve un giocatore che abbia caratteristiche più vicine a quelle di Kean, e non è facile trovarlo. Per far cronaca, oggi si è presentato in orario all'allenamento, quindi diciamo quella insubordinazione, se vogliamo dire, è comunque superata. Poi Kean ieri era stato multato e convocato ad un allenamento pomeridiano al quale comunque si era presentato, quindi diciamo quella rottura è rientrata. Non siamo di fronte a casi come ne abbiamo visti tanti negli ultimi tempi, come Lukman o come altri, dei giocatori che si rifiutano di rientrare e di allenarsi con la squadra. Sicuramente ha mandato un messaggio, che il messaggio resta, ecco.
1: Ah no, assolutamente. Ti chiedo le ultime due cose. La prima, allora, ieri il Leone è uscito dalla Champions, andato in Europa League. Questo avvicina o allontana Fofana dalla Roma?
5: Allora, prima, scusami, ti do un piccolo aggiornamento, grazie al lavoro di Antonello Gioia. Perché Rafael Leão ha detto no alla prima proposta della Aston Villa da 8 milioni di euro netti a stagione. Ci si aspetta una nuova offerta della società di Birmingham, con l'inserimento di qualche bonus che potrebbe alzare l'ingaggio, però in questo momento Leão ha detto no alla Aston Villa per ora. Non è un no, non mi trasferisco, è un no, alzatemi l'offerta, vediamo cosa
1: è incredibile.
5: Cosa arriverà.
1: Grazie di questo aggiornamento in tempo reale, veramente incredibile.
5: Torno alla tua domanda, che mi sono dimenticato nel frattempo.
1: La domanda è questa, Ivan. Ieri il Leone è uscito dalla Champions. Questo avvicina o allontana Fofana dalla Roma?
5: Potrebbe avvicinarlo, perché comunque senza l'introito che deriva dalla Champions League, il Lione può avere più interesse a fare una cessione. Per ora non aveva mai concesso sconti, potrebbe avvicinarlo, potrebbe dare spazio alla Roma per tentare un'offensiva nel finale di mercato. È un giocatore sicuramente la Roma sta inseguendo da un po', la Gasperi mi piace, e quello che è successo ieri sera, insomma, dà qualche margine.
1: E l'ultima cosa, possiamo dare per fatto Ricci dal Milan al Como, giusto?
5: Sì, sì, sì, sì, possiamo darlo per fatto, è un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Ricci è a tutti gli effetti, manca l'ufficialità, però un futuro, dai, diciamo un futuro, sia un nuovo giocatore del Como in attesa del comunicato, però è un'operazione definita. E come si italianizza ancora un po',
1: sì.
5: Aspettando Ken, che è il principale obiettivo per l'attacco, se non italianizza ancora un po', aspettando Ken, che è il principale obiettivo per l'attacco,

0: Allora, 11:54 minuti primi, stiamo per andare in pausa, ma prima vi voglio dare le primissime parole di Pina Monti, che devo dire sono imperdibili, ragazzi, soprattutto inedite, perché lui ha detto, prime parole, sono felicissimo di essere qui, Forza Lazio. Ora, io mi rendo conto, insomma, che è difficile trovare parole originali quando si arriva in una nuova squadra, capisco tutto. Però si poteva fare anche tramite l'intelligenza artificiale una prima dichiarazione diversa. Va bene, comunque lui ha detto: la giornata di oggi in casa Lazio è dedicata quasi interamente a Andrea Pinamonti. Sto leggendo ovviamente dalle pagine di tutto il mercato web. Il club biancoceleste poco fa ha pubblicato un video sui propri canali social con le prime parole del nuovo acquisto, pronto a mettersi a disposizione di Gattuso già domenica. Queste le parole complete. Ciao a tutti, virgola, sono felicissimo di essere qui e non vedo l'ora di conoscere tutti voi, punto. Un abbraccio a tutti e Forza Lazio. Quindi, queste sono le primissime parole di Pinamonti. Va bene, allora, andiamo in pausa, dottor Latini, e poi ritorniamo, giriamo pagina, abbiamo collegamenti con Como, Bergamo e poi, naturalmente, Barcellona.
1: You speak about bla bla bla.
0: E questo? Non lo so, è un nuovo ingresso, va bene, io ero rimasto a il nostro amico Leonardo Tozzi, ma ce l'abbiamo oggi in collegamento Leonardo Tozzi? No, no, vabbè, mi dispiace, peccato, ci dovete capire che Latini è la verità, non ha fatto un giorno di ferie, quindi sta arrivando veramente lungo, a tra poco.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito due distretti al confine con la regione cinese del Tibet, che ha causato centinaia di dispersi e almeno 165 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I due italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata come un cannone e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
2: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina, dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, e contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di armi e intelligence fornito a Kiev.
3: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, tre delle quali in condizioni critiche, 13 con ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2300 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
2: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Dall'esame dei dispositivi della coppia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
3: È investito con il SUV due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato, poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia, così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
2: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano, che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressioni.

0: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza, ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 36 e 41 gradi.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: 12.04 minuti, primi, seconda parte di Rotocalcio in questo giovedì 27 agosto, che è un giovedì molto molto molto europeo, così come sarà anche il venerdì europeo. Perché? Perché oggi dalle 18 sorteggio della fase campionato della Champions League con le nostre quattro squadre in attesa, quindi l'Inter, poi andremo a vedere anche le varie fasce, quindi l'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como in quarta, quindi si conoscerà il cammino. Domani invece si conoscerà il cammino della Juventus e del Milan in Europa League, con la speranza di poter conoscere anche il percorso dell'Atalanta in Conference, ma tutto dipenderà da questa sera. Filippo Di Santo, ciao Filippo.
1: Ciao a tutti. Beh, sicuramente sarà una notte europea molto interessante, con l'Atalanta che vuole strappare quest'ultimo biglietto, dove da una parte c'è il campo e dall'altra si potrebbero sbloccare anche delle novità molto importanti di mercato, quindi un giovedì di fuoco a tinte nerazzurre.
0: Allora, abbiamo tanti argomenti da affrontare, dunque cominciamo da Sarri, che ha detto sempre nel suo come dire monologo prepartita un po' particolare, stavolta ha detto: non mi voglio annoiare sul divano. Fino a qualche mese fa avrebbe detto: mi annoio, preferisco annoiarmi sul divano piuttosto che giocare il giovedì. Ma insomma, Sarri, è questo, l'indicazione è ben precisa, no? Andare avanti a tutti i costi.
1: Sì, Maurizio Sarri è stato abbastanza chiaro ieri in conferenza stampa, dove tra l'altro era presente anche Giorgio Scalvini. L'obiettivo è quello ovviamente di fare la partita, di non sottovalutare l'avversario, ma soprattutto di maturare dopo quella che è stata la gara d'andata, perché nella gara d'andata l'Atalanta ha fatto molta fatica, ha addirittura anche rischiato di perdere la gara, anche perché la Poel Tel Aviv è una squadra abbastanza solida, compatta e soprattutto brava nelle ripartenze. Maurizio Sarri dall'altra invece, la partita di oggi, diciamo, si trova un po' in una condizione dove la Dea è riuscita a crescere sotto il profilo della forma, nonostante ci sia tanto da imparare con questo 4-3-3 che ormai è entrato nella testa dei giocatori, anche perché comunque l'Atalanta dalla sua, parlando dal punto di vista tecnico, avrà dalla sua parte Charles De Ketelaere, giocatore che non aveva all'andata, seppur ovviamente ci siano gli infortuni di Christensen, di Jenek, Maldini, Sulemana e anche Onestano, anche se Onestano in questo momento, seppur abbia fatto lavoro in campo, è circondato dalle voci di mercato che lo vedono sempre più vicino al Chelsea. C'è ottimismo, consapevolezza, ma dall'altra parte le partite bisogna giocarle e anche soprattutto con la testa.
0: Ti chiedo, Filippo, cosa non ha funzionato nella partita di andata, uno 0-0 che un po' ha sorpreso e dobbiamo dire anche uno 0-0 preservato da un paio di interventi perfetti di Carnesecchi.
1: Beh, assolutamente sì, l'Atalanta secondo me nella gara d'andata ha peccato molto sotto il profilo del dinamismo e della velocità. Si è riscontrata una squadra lenta soprattutto nell'impostare e anche nel trovare il ritmo giusto. Vero che c'è stata comunque qualche buona azione, qualche buona costruzione, però l'Atalanta, come ha detto giustamente Maurizio Sarri, è un cantiere a cielo aperto dove le difficoltà erano abbastanza preventivate, seppur la Dea in sé contro la Poel Tel Aviv poteva fare nettamente di più, al netto degli innesti, di quello che è mancato, degli infortuni. È un'Atalanta che deve migliorare sotto il profilo della forma e chissà, magari se questi 90 minuti in più nelle gambe, vista la gara anche contro il Sassuolo, potrebbe portare sicuramente un vantaggio. Sicuro la squadra è consapevole dei propri mezzi e di quello che ovviamente può fare nei 90 minuti e addirittura anche di più, anche perché poi comunque diciamo che strappare l'ultimo biglietto per la Conference League, e qua voglio citare anche le parole di Giorgio Scalvini, è un traguardo che sarebbe meritato per un'Atalanta che ovviamente si ha bisogno di rifondare, però che non vuole ovviamente perdere il treno ambizioso di stare al tavolo delle grandi, al netto ovviamente che poi, come ho detto prima, le partite bisogna giocare, non bisogna sottovalutare l'avversario, figuriamoci a quel Tel Aviv che a Bergamo ha addirittura rischiato di vincerla, e se non era per Carnesecchi magari le cose potevano farsi addirittura molto più complicate per i bergamaschi.
0: Ecco, parlavi degli eventuali sviluppi mercato in caso di passaggio del turno, che evidentemente auguriamo all'Atalanta. Cosa può accadere?
1: Allora, diciamo che la trattativa in questo momento che sta facendo molto parlare di sé è quella di Rowe del Bologna, un giocatore che l'Atalanta sta premendo fortemente, però ci sono tantissime difficoltà, non tanto per quanto riguarda le cifre o addirittura, diciamo, il Bologna che pretende di più in termini di cartellino, bensì si sta ovviamente parlando delle intenzioni del Bologna, perché il Bologna si ritrova in questo momento a 5 giorni dalla fine del mercato, che ipoteticamente dovrebbe trovare un sostituto all'altezza, e dopo aver ceduto Castro e poi dopo Lukumi, diciamo che è anche la piazza bolognese che aspetta un colpo diciamo abbastanza importante. L'Atalanta ha fatto sapere che comunque farà un ultimo tentativo per cercare di convincere il Bologna, ma tutto quanto dipenderà dai rossoblù, e i neroazzurri non sono intenzionati ad aspettare ulteriormente, anche perché Maurizio Sarri vuole a tutti i costi un'ala offensiva per completare l'attacco. C'è anche in mezzo, come detto prima, anche la questione legata a Onestanor. L'Atalanta pretende 60 milioni di euro, il Chelsea in questo momento è intorno ai 40, però la trattativa è ben avviata e non ci sarebbe da stupirsi se dovesse andare in porto, e chissà, magari l'Atalanta potrebbe anche optare per uno prestito del ragazzo, visto che l'intenzione del Chelsea è quella sì di comprare il ragazzo, però comunque di mandarlo in prestito. Staremo a vedere, tanta carne al fuoco, però l'Atalanta potrebbe regalare delle soddisfazioni ai propri tifosi, soprattutto in entrata,
0: perché comunque l'Europa, la Conference League è un obiettivo stagionale, no Filippo?
1: Beh, un obiettivo sicuramente alla portata, anche perché l'obiettivo dell'Atalanta di quest'anno è quello di tornare al tavolo delle grandissime e ovviamente magari anche cominciare gradualmente con una qualificazione in Europa League. Ci sono tre strade, ovviamente il campionato, che l'Atalanta ha cominciato molto bene nonostante ci sia tanto da lavorare, la Coppa Italia, che ormai sembra quasi diventata un po' una sorta di ossessione barra maledizione per i nerazzurri, considerando varie finali fatte, la gara dell'anno scorso, insomma una competizione molto particolare, e ovviamente la Conference League, che nonostante sulla carta potrebbe sembrare più facile, dall'altra è anche abbastanza impegnativa. Citando Maurizio Sarri, una competizione che l'Atalanta tiene particolarmente, che ha una rosa ovviamente per poterla affrontare, sulla carta l'Atalanta potrebbe farcela, però ci sono in mezzo tantissimi fattori, tantissimi attenuanti, ma dall'altra comunque una dea che sembra aver preso consapevolezza dei propri metodi, e dall'altra, come detto prima, una vittoria potrebbe portare entusiasmo all'ambiente al netto della questione mercato, e tra l'altro sarà una formazione quella nerazzurra non priva di sorprese.
0: Ti chiedo l'ultimissima cosa, Filippo, tornando invece al campionato, qual è l'obiettivo reale dell'Atalanta? Cioè, si può inserire nella lotta per l'Europa che conta, o è un passo sotto?
1: Io penso che per la rincorsa Champions l'Atalanta sia un po' una sorta di underdog, almeno per quest'anno, perché secondo me c'è tanto equilibrio, questo è vero, però ci sono squadre che ovviamente possono fare qualcosa in più rispetto ai nerazzurri. Voglio pensare per esempio alla Roma, il Como, che comunque sulla carta è una squadra molto forte, la Fiorentina comunque ha sembrato un buon blocco, al di là ovviamente di quello che sarà il percorso di Grosso. Diciamo che in questo momento, facendo un po' un paragone con la Formula 1, l'Atalanta diciamo che ha una buona macchina, però in questo caso è il pilota, alias Maurizio Sarri, che può tirare un qualcosa in più. Staremo a vedere, però io vedo in questo momento l'Atalanta tra il quinto e il sesto posto, poi staremo a vedere il corso della stagione.
0: Grazie Filippo, grazie per questa bella riflessione sull'Atalanta, un abbraccio.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Allora, dicevo, in attesa del prossimo collegamento, ragazzi, a sorpresa, perché sta lavorando, non mi ha voluto anticipare niente il buon Lucio Marinucci, che appunto tra poco ci dirà con chi ci collegheremo. Male che vada, ci colleghiamo evidentemente con il buon Lucio Marinucci per parlare proprio della Champions, di alcune squadre che sono state le vere sorprese, le vere rivelazioni di questa fascia. Allora, Champions League, andiamo a vedere le fasce. La prima col Paris Saint-Germain, che cercherà la terza consecutiva, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid. mette un po' i brividi questa prima fascia, viene da dire che probabilmente l'unica squadra alla portata è, passatemi il termine normale, l'Atletico Madrid, perché poi è vero che, questo va sottolineato ragazzi, è vero che la fase a campionato è molto particolare. Ricordatevi il primo anno in cui il Paris Saint Germain, cioè 2 anni fa, vince la Champions, si qualifica all'ultima giornata, se non vado errato, da penultimo o da ultimo, da 23esimo o da 24esimo. Quindi è sempre una fase da prendere un po' con le molle, però comunque qui ci sono squadre veramente come Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid, Liverpool, City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid e Inter evidentemente molto molto forti. Poi la seconda fascia si comincia a diminuire un po' il livello, perché c'è il Dortmund che ormai è una è un inquilino abituale della Champions, ma non è una squadra impossibile. C'è appunto la Roma, c'è lo Sporting Lisbona, l'Aston Villa che si sta rinforzando ma resta comunque una squadra alla portata, il Porto, lo United ragazzi è una squadra che torna in Champions ma che ha perso contro l'Al City la prima di Premier, il Bruges, il Real Betis e il PSV Eindhoven. Tutte squadre ampiamente alla portata delle nostre. La terza fascia, Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, ragazzi, anche il Bodo Glimt ormai è una certezza della Champions, Napoli, Lipsia, Villarreal, Fenerbahce, lo Shakhtar e il Galatasaray. Mi verrebbe da dire che probabilmente qui la squadra più ostica può essere proprio il Galatasaray, ma della quarta fascia voglio proprio parlare con Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
2: Prima ho sentito che eri a fare l'editoriale con Tringali, mi sono offeso e ho voluto essere in diretta.
0: No, hai perfettamente ragione, ma chi meglio di Lucio Marinucci, perché gli ho detto a Lucio, Lucio trovami qualcuno per parlare della quarta fascia, e lui ha detto meglio di me non c'è nessuno, giusto? Non c'è nessuno. E allora parlami proprio di questi norvegesi che hanno fatto fuori la Dinamo Zagabria e del Saba, che squadre sono?
2: Beh, insomma, queste sono le pagine esotiche del calcio europeo, no? Sono anche quelle storie magari tra
0: storie
2: varie.
0: Belle verrebbe da dire,
2: storie,
0: no?
2: Belle, sicuramente sono storie belle di calcio. Il Saba è una squadra azzera che ora molti non saranno esperti del campionato azzero, però ha fatto qualcosa di storico perché ha interrotto il dominio l'anno scorso del Karabakh, che ecco, è l'unica squadra nota ai più nel campionato azzero, è una realtà nuova, peraltro con, vi do questa chicca, allenata da quello che viene definito il Mourinho di Lituania, ossia Dambrauskas, che è questo allenatore lituano, che ha allenato un po' in giro in tutta Europa, che ha sempre lottato per vincere, famosissimo in Lituania, tanti anni con lo Žalgiris Vilnius, e ha portato il titolo anche al Saba. Quindi
0: questa è una chicca veramente. Io lo Žalgiris Vilnius lo conosco per la squadra di basket, penso, è una squadra importante, ma
2: anche se quello credo sia il Kauno Žalgiris.
0: Bravo, è quello,
2: è ancora diverso. E invece Mario, questa è un'altra squadra, ci sono tutte, Kauno Žalgiris e Žalgiris Vilnius. Peraltro c'è anche il Kauno Žalgiris nel calcio.
0: Ma quante ne sai?
2: Che è impegnato nei preliminari di Europa League contro il Besiktas.
0: Contro il Besiktas.
2: 3-0, quindi credo che Vincenzo Italiano non avrà problemi, lui e Dusan Vlahovic, ad arrivare alla League.
0: Però
2: State,
0: io ti chiedo, detto che ci stai veramente aprendo delle pagine interessantissime, ma che ci fa il Saba in Champions League? Ma ora non voglio fare quello per cui la Champions è soltanto l'elite del calcio europeo, ma che ci fa il Saba?
2: Ci fa che le squadre di Champions sono aumentate, Ale. Ormai con questa nuova formula ci siamo abituati a vedere ancora più squadre provenire un po' dalle periferie dell'impero, dalle 32 si è passati alle 36, e quindi inevitabilmente ci sono anche queste compagini meno blasonate. Però posso dirti una cosa, Ale, questa formula della Champions League ci ha insegnato che anche queste squadre possono mettere in difficoltà o soprattutto togliere punti che poi possono pesare,
0: sì,
2: anche quelle di medio fascia, queste trasferte molto lontane, questi campi ostici, a volte anche con dei terreni proprio manto erboso non propriamente eccezionali, possono essere una variabile, e lo sono state una variabile da considerare, non tanto per loro ma quanto per le avversarie che possono lasciare
0: decisamente, punti decisamente. E appunto analizzando le fasce, no? Partiamo dalla quarta, come detto, c'è lo Slavia Praga che comunque è una società che galleggia, no? Annualmente tra l'Europa, tra l'Europa League, la Champions League, il Bratislava, lo Stoccarda, la EK Atene, il LASK, il Como, il Lens, il Viking e il Saba per l'appunto. Di queste, qual è quella che può insidiare di più secondo te?
2: Beh, noi abbiamo la nostra italiana ovviamente, che è il Como.
0: Certo.
2: Il Como è la, forse quella deputata a poter fare meglio, anche se occhio allo Stoccarda che darà molto fastidio, che l'anno scorso ha dimostrato sul campo di poter fare molto bene, ha dei giocatori di buon livello, soprattutto in attacco. Perché se guardiamo Undav, che è un attaccante che a me è sempre piaciuto, che conosco dai tempi del Saint-Gilloise, dove lui si era messo in mostra in Belgio, è uno che segna tanto, una squadra moderna, ha tenuto Stiller, che comunque è uno dei centrocampisti più interessanti, è nati dal 2000 un po' in Germania, sembra destinato a fare un salto in avanti, ma al momento è rimasta a Stoccarda, quindi sono queste qui al momento le squadre più ottime. Slavia Praga, ormai padrona del campionato ceco, ma è un gradino in meno, e le altre, il LAN rimane una formazione fastidiosa, ma negli ultimi tempi ha ceduto dei giocatori importanti, però ribadisco, secondo me sono squadre che daranno fastidio, comunque le migliori come Stoccarda, poi c'è l'Inz, insomma ha fatto questa impresa contro il Celtic a recuperare uno svantaggio gigantesco, ma anche lì i valori sono molto relativi.
0: Terza fascia: Feyenoord, Lille, Bodoglin, Napoli, Lipsia, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar e Galatasaray. Sbaglio se dico, Lucio, che a parte il Napoli questa sarebbe una fascia d'Europa League?
2: Beh, probabilmente qualche anno fa forse le avremmo viste come possibili retrocedenti dalla Champions League all'Europa League. Mi sanno proprio di quel valore intermedio lì. Però sono anche qui tutte squadre, insomma, molto più note. C'è il famoso Bodø/Glimt che sarà come sempre un dramma per chi dovrà andare a affrontarli in Norvegia. Feyenoord e Lille sulla carta sarebbero squadre, insomma, più o meno blasonate, però anche qui c'è stato grande ricambio. Lille ha perso dei giocatori importanti in questa sessione di calcio mercato, quindi non so quanto riusciranno ad andare avanti. Perché hanno, ripeto, tanti giovani di valore, ma se penso a Lille, insomma, abbiamo visto Boadì andare adesso al Manchester City ed era un perno assoluto del centrocampo, quindi pertanto il Napoli sicuramente è tra le più quotate. Poi come sempre occhio all'Lipsia che ritorna in Champions League. Ricorderei che l'anno scorso non ha partecipato, era stata un'anomalia non vedere i tedeschi nelle competizioni europee. Hanno anche lì un calcio molto moderno, quindi ti dico che dopo il Napoli a livello di valori metto il Lipsia. Sono curioso di vedere lo Shakhtar Donetsk in Champions League di nuovo, e poi ci sono le solite turche con il Fenerbahce di Murici e del scatenato, dissennato, mi sento dire quei tutti,
0: no, del
2: e
0: folle
2: che io, Leao.
0: Sì, che io mi auguro venga squalificato a vita dopo quello che ha fatto. Intanto vi do una notizia, perché pochi secondi fa Miretti ha preso l'aereo, quindi decolla proprio per la Turchia, per Istanbul, quindi pochi minuti fa è partito. Poi, seconda fascia, si alza un po' il livello, ma secondo me ancora in maniera relativa: Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, United, Bruges, Betis e PSV. Mi verrebbe da dire che qui la più forte è la Roma.
2: Beh, forse per quello che ha costruito quest'anno può essere una delle migliori. Sì, sono d'accordo. Le inglesi lasciano un punto interrogativo. Lo United era riuscito a tornare finalmente in Champions League, ma la stagione è cominciata male.
0: Beh, direi.
2: Malissimo, anche per la partita, per la proposta, l'ho vista veramente poco. L'Aston Villa anche a sua volta deve ritrovare il passo, però pure l'Aston Villa è una squadra vera. L'abbiamo conosciuta in Europa League.
0: Sì.
2: Ha preso questa imbarcata contro il Brighton in Premier la prima giornata, devo dire anche un po' sorpresa, anche se hanno poi giocato tutto il secondo tempo in 10, ma è una squadra forte. Per me è la squadra più forte insieme alla Roma, anche la metto anche un pelo sopra al Borussia Dortmund, ti dirò, perché è allenata bene, ha veramente anche tanta profondità di rosa. Basti pensare che Malen era la riserva di Watkins.
0: Esatto. E poi ci sono i mostri. Dove dicevo prima, forse l'intruso, e parlo di intruso relativamente all'Atletico Madrid, insieme al Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, City, Arsenal e Barcellona.
2: Beh, hai detto bene tu, Ale. Qui parliamo di livelli stratosferici. In questi giorni davo un'occhiata anche poi ai valori economici, che secondo me non bastano a descrivere che cosa sono questi club, ma abbiamo praticamente 6 club che hanno, per il valore dei cartellini, più di 1 miliardo di valore. Il Paris Saint-Germain addirittura si attesta intorno al 1,5 miliardi, quindi penso che praticamente da solo possa valere buona parte della classifica della Serie A, ma non solo della Serie A, in realtà di quasi tutti i campionati. Certo, per il Paris ripetersi una terza volta di fila sarebbe incredibile. Vorrebbe dire scrivere la storia. Sono curioso di capire, perché c'è un po' un vuoto sul Manchester City, che ha iniziato questo nuovo corso, stava per perdere la prima giornata col Bournemouth, ha vinto. L'Arsenal, io continuo a ritenerla una delle squadre non spettacolari ma più forti del pianeta, perché ha un impianto veramente fantastico. Non a caso l'anno scorso hanno raggiunto la finale di Champions League. Poi, per carità, il Paris Saint-Germain ha meritato, Ale, te la ricorderai quella finale. Però l'Arsenal sono anni che è lì ed è la squadra che ha vinto il campionato più competitivo del mondo. E poi attenzione al Barcellona, perché il Barcellona, io ho l'impressione, Ale, che quest'anno voglia tornare a fare le cose sul serio, al di là di Rodri, che ovviamente è un colpo fantastico. Comunque ha preso anche un giocatore che io ritengo fosse pronto per un salto, come Adeyemi dal Borussia Dortmund, grande talento. È arrivato Gordon comunque dal Newcastle, anche se è un giocatore che non mi fa impazzire, ma nel complesso è una squadra fortissima, quindi può fare bene. Attenzione al Bar.
0: Grazie Lucio Marinucci ci ha raccontato tutto, ma veramente tutto, delle squadre di Champions. Grazie Lucio per questa sorpresa. Grazie.
2: Ma che figurati.
0: Veramente una bella sorpresa. Lucio Marinucci, grazie. Allora, vi ricordo che appunto oggi c'è il sorteggio, ma segnatevi questa cosa, soprattutto per chi deve prenotare voli e quant'altro, perché il calendario delle partite, ovviamente con gli orari, sarà comunicato entro sabato 29 agosto. Quindi oggi sorteggio, ma il calendario entro sabato.
3: Domani è impossibile.
0: Bravo. Qui ci sono. Domani è impossibile. Domani non avrete il calendario. Domani è impossibile. Così come.
3: No.
0: Così come per organizzare le trasferte di Europa League dovete aspettare domenica. E anche lì domani è impossibile, perché ovviamente il cervellone con gli algoritmi deve sistemare tutto. Quindi
4: no, questa è una stupidata.
0: Sì, mi rendo conto, perché eravamo abituati al fatto di avere già la sera il calendario. Su questo Gasperini ha ragione, è una stupidata, però insomma, bisogna mettere tutte insieme, la fase partite in casa, partite fuori, dunque bisogna aspettare sabato per il calendario completo di Champions e domenica per il calendario completo di Europa League. La Conference non lo so, credo lunedì a questo punto, no?
3: Vergogna.
0: Allora, è il calcio moderno. Vogliamo il calcio moderno? È questa roba qua, dove ci sono anche queste squadre.
3: È tutta una bugia.
0: No, non è una bugia. Oddio, qualche sorteggio un po' strano l'abbiamo visto. Uno addirittura venne poi rifatto, perché l'Atletico Madrid andava a incontrare una squadra che già aveva incontrato a fase a gironi. Però ragazzi, dobbiamo avere fiducia nelle nostre istituzioni. Va bene, 12:28. Io non sono riuscito a spegnere il condizionatore, magari adesso me lo spegno perché fa freddissimo. Andiamo in pausa, fa freddo qui dentro, fuori no? Andiamo in pausa e torniamo con l'accoppiata, cioè prima Lorenzo Beccarisi, che è andato a accogliere ovviamente Pinamonti, e poi io, siccome questa è la mia ultima puntata, perché poi torna Marangio, mi piacerebbe poterlo incontrare magari in giornata, sì, prima della chiusura, mi farebbe piacere, perché ci ha accompagnato in questo lungo cammino del genere. Quindi Leonardo, se ci sei, batti un colpo e io sono qua, ti aspetto dopo la pausa.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaer va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea a 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPA Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio: TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bentornati, ore 12:34 minuti, primi, ultima parte dell'editoriale di Rotocalcio in questo giovedì, come detto, molto molto importante per i sorteggi di Champions. Nel frattempo ve l'avevamo già detto prima, ve lo confermiamo, insomma, Ken oggi si è allenato regolarmente al Viola Park, così come regolarmente lo andiamo a chiamare il nostro Lorenzo Beccarisi, che ormai non sa più a chi dare resti perché ogni giorno accoglie un giocatore a Formello, vero Lorenzo?
1: Buongiorno a tutti, abbiamo dato ormai a quel che dovevamo fare, abbiamo fatto.
0: Sì, tra l'altro abbiamo visto l'arrivo ieri di Pinamonti, che come ci avevi raccontato te, dicendoci anche cosa avrebbe mangiato a pranzo, è arrivato in macchina, insomma, con una bella compagna accanto, direi.
1: Sì, accompagnato dalla moglie e i due figli, si è fatto il viaggio e poi si è subito messo a disposizione di Gattuso, tanto che si è già allenato questa mattina.
0: Ecco,
1: questa è la prima novità importante. Si è allenato anche Sutalo, a proposito di nuovi acquisti, lui che aveva un questo problemino ai gemelli del polpaccio, ha recuperato, già fatto il primo allenamento con il gruppo e quindi da oggi Gattuso ufficialmente ha a disposizione tutti i nuovi acquisti, in attesa più che di nuovi acquisti di definire la rosa, soprattutto su quello che sarà poi il fronte delle uscite.
0: A proposito di questo, nel corso dell'editoriale, penso che tu lo conosca, Francesco Tringali, che sai essere anche uno di quelli che ha sottoscritto l'abbonamento in Monte Mario, l'ho anche confermato.
1: L'ha fatto anche per la famiglia,
0: sì. Cioè, ha raccontato che la Lazio aveva fatto un timido sondaggio per Zegrova. Ti risulta?
1: Allora, la Lazio sta cercando di vendere Cancellieri. Cancellieri è diviso fra Parma e Genoa in questo momento, che sono due club che hanno presentato un'offerta ufficiale alla Lazio. Il Parma si è spinto fino a 5 milioni di euro, anche il Genoa si è avvicinato a queste cifre e sta cercando di trovare la quadratura del cerchio. Cancellieri è in scadenza nel 2027 per la Lazio in uscita e quindi si sta cercando una soluzione. Con l'uscita di Cancellieri la Lazio cerca un quarto esterno, può cercare un quarto esterno per cercare di completare il pacchetto offensivo, cerca una soluzione in prestito e cerca di capire un pochino quelli che sono i nomi che magari potrebbero essere disponibili, e ha contattato anche la Juve per capire effettivamente la disponibilità di Zegrova in prestito. Vedremo se ci sarà l'apertura della Juve da questo punto di vista, però la Lazio cerca un esterno per completare il reparto, visto che ci sono Noslin e Zaccagni, con Zaccagni ovviamente titolare sulla corsia di sinistra. A destra, con la partenza di Cancellieri, ci sarebbe Tolley Sachsen e quindi si cerca questo quarto esterno, e potrebbe essere Zegrova un nome che, se la Juve dovesse aprire al prestito secco o con diritto di riscatto, la Lazio ci può pensare.
0: Senti, un'ultima cosa, Lorenzo, c'è questa novità dell'allenamento aperto, no?
1: Sì.
0: A Formello, se non sbaglio domani.
1: Domani pomeriggio.
0: Che tipo di risposta ti aspetti dai tifosi e poi soprattutto che tipo di affluenza ci sarà o non ci sarà domenica sera?
1: Allora, domenica sera non ci sarà affluenza, nel senso ci saranno, diciamo, stare fra le 6 e le 8.000 presenze,
0: tra cui ovviamente Tringali con il suo abbonamento,
1: assolutamente, e con famiglia, come abbiamo detto,
0: appunto,
1: prima,
0: sì.
1: No, non ci sarà, non si arriveranno a 10.000 presenze, okay. Anche perché ricordiamolo che uno dei fattori fondamentali per l'aumento della capienza è il settore ospiti, ed è stata vietata la trasferta,
0: esatto,
1: ai residenti in Liguria, quindi non ci sarà neanche grande presenza nel settore ospiti. E mentre invece potrebbe esserci una buona affluenza domani all'allenamento aperto, per quanto i gruppi organizzati hanno già fatto sapere che non saranno presenti, però immagino che un po' di famiglie comunque cercheranno di portare i bambini a vedere l'allenamento. Vedremo che tipo di risposta ci sarà. Al momento non abbiamo indicazioni a riguardo. Mi aspetto un po' di presenze, ma per esempio l'ultimo allenamento aperto ci furono oltre 5.000 persone, ecco, non mi aspetto questo tipo di affluenza.
0: È un tentativo di apertura?
1: È un tentativo di tamponare a un autogol clamoroso che era stato fatto durante il ritiro, perché era stato annunciato in pompa magna una settimana di ritiro aperta a inizio agosto e tutte le amichevoli, tranne quella con la Primavera, aperte al pubblico, in realtà per i lavori che sono stati fatti su uno dei campi di Formello, l'unico con le tribune, lavori che si sono prolungati e sono andati oltre i tempi previsti, la Lazio non ha mai fatto un giorno aperto e quindi cerca un pochino di rimediare a un errore, a un autogol comunicativo che era stato fatto.
0: Guarda Lorenzo, ultimissima cosa, perché mi è venuta in mente adesso, visto che tu lo hai l'hai visto più di una volta, ma Guendouzi totalmente impazzito ieri, te l'aspettavi?
1: Sì, assolutamente la norma con lui, lo ha fatto, magari non è arrivato a quei gesti, ma si era reso protagonista anche di altre cose nei derby, è il suo modo di vivere, di vivere il calcio. Non lo condivido personalmente, però penso che interessi poco anche la condivisione del sottoscritto sull'atteggiamento di Guendouzi, però è cascata anche, diciamo, perfettamente la partita ideale per questo comportamento, visto l'odio che c'è fra Marsiglia e Lione, e Guendouzi si è reso protagonista di una sceneggiata assoluta che, ripeto, per me è difficile da comprendere, però è il suo modo di vivere il calcio.
0: Grazie Lorenzo, un abbraccio Lorenzo Beccarisi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E allora, abbiamo fatto anche questa panoramica in casa Lazio e io non so se vi è capitata di vederla la sceneggiata di Guendouzi. Se non l'avete fatto, andate su qualsiasi profilo social, su qualsiasi piattaforma social e vedrete un giocatore completamente impazzito, in preda sembra veramente a degli spiriti malvagi, che sbeffeggia uno stadio intero già dal riscaldamento per poi completamente perdere la testa a fine partita. Si è accesa poi anche una rissa, mi viene da dire quasi giustamente, perché i giocatori del Lione all'inizio hanno fatto finta di niente, per una volta sono lasciati andare, la seconda si sono girati d'altra parte, alla terza, quando hanno visto sbeffeggiare il proprio pubblico oltretutto dopo la partita persa, insomma, è scattata questa rissa. Ora la cosa chiaramente non passerà inosservata anche dal punto di vista disciplinare. Io capisco la transagonistica, capisco magari la voglia di rivalsa e di rivincita dopo che magari per 90 minuti si è stato bersagliato dal pubblico. Però non capisco, non giustifico, non tollero una situazione del genere. E anzi, verrebbe da dire che tutto sommato è andata anche bene, perché poteva finire molto peggio. Se vedete le immagini, la sicurezza dello stadio di Lione fa molta fatica a trattenere i tifosi che stavano cercando di entrare in campo. Ciao Alen!
2: Ciao, ciao Ale, come stai?
0: Bene, molto bene. Stavo parlando di Guendouzi, l'hai visto?
2: Beh, chiaro che l'ho visto, la partita.
0: Ma qual è la tua riflessione su questa pazzia di Guendouzi?
2: La riflessione è che quando il Lione gioca contro squadre turche succede sempre il finimondo. Ricordati, sì, il Lione Besiktas.
0: Bravo.
2: Un paio d'anni fa in quarto di finale. Sì. Sì. Che comunque il match iniziò con un'ora e mezza di ritardo.
0: Di ritardo, sì, vero.
2: Sì, vabbè, ma è politico, perché comunque i tifosi del Lione sono di estrema destra e comunque quando arrivano i turchi ci sono sempre quegli incidenti. Adesso è l'UEFA che dovrebbe comunque intervenire. In questo caso è più un problema con il calciatore.
0: Esatto.
2: Però il calciatore l'hanno stra-insultato, sì, durante 90 minuti. Non lo difendo, perché Guendouzi lo conosciamo. E poi alla fine è scoppiato, è andato a provocare, gesto che non doveva assolutamente fare.
0: No.
2: E poi lì è finito il finimondo. Sappiamo che comunque Lione si prenderà un'altra bella diffida. Immagino che giocherà a porte chiuse,
0: sì,
2: 3 o 4 partite nell'Europa League sicuro,
0: Senti, al di là di Guendouzi, Fonseca poi ha detto: è vero, sono un allenatore di M, e ci fermiamo qua. Delusione importante, quella di ieri.
2: È pesante, ma la Francia comunque nei playoff per la Champions ha una percentuale di qualificazione bassissima, e conferma che arrivare quarti in Francia significa non andare in Champions, perdere la Champions significa tanto per il Lione a livello economico, perché senza Champions doveva vendere 25 milioni per 25 milioni di euro, adesso deve vendere per 50 milioni.
0: Eh sì.
2: A livello proprio di controlli dei conti in Francia, che sono molto severi, lì dovrà vendere occasioni per tante squadre, perché a Lione comunque c'è tanto talento.
0: Invece sta sbarcando in Turchia, è partito questa mattina Fabio Miretti, quindi visite mediche nel pomeriggio e poi si aggregherà al Besiktas. Cosa può fare Miretti secondo te con Italiano?
2: Solo crescere, avrà spazio, avrà un allenatore che comunque sa gestire bene i centrocampisti, lui era un metodista, se ricordi bene, sì. Era un playmaker italiano. Miretti secondo me si deve consolidare in un posto, deve specializzarsi, perché l'abbiamo visto in tanti ruoli e non si è mai specializzato. Miretti, guarda che comunque, lo sai meglio di me, nelle nazionali giovanili è sempre stato sì, comunque sì. Il numero 10, il giocatore di punta, il leader tecnico, L'ultimo salto è un po' un emblema, no? del nostro problema nel far emergere i nostri calciatori che giocano alla pari con i pari età fino a 21 anni, poi spariscono. Dunque Miretti secondo me si deve consolidare in un posto. Per me è una mezzala Miretti. Adesso vedremo Italiano dove lo giocherà e che spazio gli darà. Però è un'opportunità per lui e peccato di lasciar partire un talento di questo calibro, perché comunque nel Genoa non fece male quando fu ceduto,
0: No,
2: però
0: è vero.
2: Torino non si è mai imposto.
0: Ma pensi che sia un altro talento italiano che potevamo tenere nel nostro campionato?
2: E quando vedo certi centrocampisti che sono arrivati in Italia, senza dubbio sì. Poi fare il titolare alla Juve è differente, però nessuno mi può venire a dire che Miretti in 16 squadre in Serie A gioca titolare. Dunque, l'Italiano lo valorizzerà, potrà giocare in Europa League, potrà giocare comunque in una società dove c'è tanta esigenza. Il Besiktas quest'anno ha fatto uno squadrone e comunque la rivalità con Galatasaray e Fenerbahce, senza scordarci del Trabzon, sarà comunque molto infoccata quest'anno la Superliga turca. Dunque, niente. Vedremo se lui riesce a imporsi in una squadra dove comunque troverà anche concorrenza.
0: Sì, è vero, troverà concorrenza e quindi per lui è veramente un banco di prova importante. Veniamo alla Fiorentina. Allora, intanto ti chiedo, ma hai visto le immagini di Commisso Junior?
2: Ma preferisco non commentarle, guarda.
0: Perché? No, a me viene un po' da sorridere, ma
2: quello che gli ha detto la parolaccia dietro alle spalle, sono quello.
0: Ah, te sei quello lì, Cosa non ti è piaciuto?
2: Ma poi comunque attenzione, non bisogna comunque sdegnare l'implicazione che ci ha messo.
0: Certo.
2: Però certi teatrini è meglio non farli, perché comunque è per la sua immagine, è per la sua immagine, alla fin fine non c'è bisogno. Firenze è grata, comunque riconoscente dello sforzo che sta facendo, dar continuità al progetto che comunque aveva voluto esclusivamente suo padre.
0: Certo.
2: E adesso però non far teatrini, comunque non... Di Cecchi Gori ce n'è stato uno, era inimitabile, è meglio non imitarlo.
0: No, mi è piaciuta questa tua riflessione. E oggi invece, ti porto su un altro argomento che so ti stuzzicherà molto. Ken si è regolarmente allenato, anche alla fine ieri pomeriggio, stamani si è regolarmente allenato. So già come la pensi, però io credo, Alain, che sia giusta anche la posizione in questo momento della Fiorentina. Cioè, o trovo il sostituto o altrimenti sì. Tu resti qua.
2: È una società che ti dà 5 milioni e mezzo, che diventerebbero 6 quest'anno. Do un po' di rispetto comunque, ma anche per il tifoso. Per un tutto, no? A livello di valori. Poi, non so, la multa sarà stata salatissima e non avrà voglia di pagare la multa. Oppure le avranno detto, vieni, presentati in allenamento che tanto siamo comunque vicino a Fumata Bianca e non ti preoccupare che andrai via da Firenze. Però uno che ha gli atteggiamenti che ha avuto ieri e oggi si presenta regolarmente in allenamento, gli avranno promesso qualcosa. Dunque speriamo che sia la buona uscita. E... tanti ringraziamenti e a mai.
0: A mai, a mai. Al Como arriva anche Ricci. Arriva Ricci dal Milan, un giocatore che secondo me ha talento, sì, ma che nel Milan, sì, è stato bloccato chiaramente da Modric l'anno scorso.
2: Ma sì, ma poi il Milan ha fatto tutti quegli acquisti a centrocampo quando aveva, non so, anche a me, secondo me Ricci è da nazionale.
0: Sì, anche per
2: è un metodista, è un metodista, fisicità, visione di gioco molto completo. Un altro talento uscito dal vivaio dell'Empoli. È un bel colpo, è un bel colpo, perché è regista puro così in rosa il Como. A Cacret, però Cacret si muove un po' di più. Se tu puoi liberare un po' Cacret, tecnicamente uno che viene fuori dal vivaio del Lione, normalmente i valori tecnici sono alti. Se lo liberi, lo fai giocare 10-15 metri più avanti, secondo me Cacret può dar qualcosa. Ricci arriva un giocatore per dar quantità, profondità alla panchina, alla rosa del Como, e un ruolo che non aveva, perché non ha in rosa, non aveva in rosa un centrocampista posizionale di questo tipo.
0: Sì, lì mi viene da fare una riflessione però, Alan, cioè Ricci è una richiesta di Fabregas oppure un obbligo per la questione delle liste italiane, dei giocatori italiani?
2: È un po' dei due. Però il giro giocatori italiani internazionali di un certo profilo in vendita sono pochi.
0: Sì, sì, è vero.
2: Sono pochi. Dove italiano Fabregas cosa deve fare? Deve prendere dei giovani per non farli giocare? Poi no. Però è chiaro che con la lista UEFA è obbligato. Sinceramente, conoscendo il Como comunque ha la progettualità, comunque ha il Como ce l'ha. È strano che comunque vadano su un calciatore italiano così tardi durante, sì, il mercato.
0: Sono d'accordo con te. È molto strano, ma lì ho la sensazione veramente che se ne poteva fare a meno Fabregas, avrebbe fatto a meno e lui avrebbe continuato a prendere giocatori stranieri. A proposito d'Europa, oggi è il giorno del sorteggio della Champions. Ti dico questo, però mi affido ovviamente a te. La vedo dura per il Paris Saint-Germain fare la terza consecutiva. E se fosse l'anno dell'Arsenal?
2: Sì, l'Arsenal cresce anno dopo anno. L'Arsenal non è una squadra spettacolare, è una squadra scorbutica l'Arsenal, però è la squadra in Europa che sa meglio vincere 1-0.
0: Bravo.
2: E questo in Europa comunque questo conta tanto. Adesso si è rafforzata, ha lavorato bene, secondo me è strafavorita in Premier. Adesso il prossimo step è la Champions. Arteta compierebbe un miracolo, perché comunque, sì, in 5 anni ha rispolverato un morto praticamente. Niente, adesso vedremo se riesce ad assumere questo stato. Io vedo bene il Barcellona. Secondo me Rodri sporta gli equilibri. È il giocatore che aveva bisogno il Barça. Tutti parlano del centravanti, io non penso che aveva bisogno. Sia un super crack, un Haaland da 60 gol a stagione, l'hanno bisogno, però aveva bisogno di Rodri sulla personalità, sulla fase difensiva, sul riposizionarsi, sulla leadership a centrocampo. Lì ha fatto un gran colpo. E secondo me lì il Barça, per me, è la favorita con l'Arsenal. PSG un po', ma non lo so il PSG, perché con Luis Enrique non si sa mai.
0: Già.
2: Vedremo le motivazioni. Il PSG tanto bisogna aspettarlo a marzo.
0: Sì, sì.
2: Ma non lo so il PSG, perché con Luis Enrique non si sa mai.
0: Già.
2: Vedremo le motivazioni. Il PSG tanto bisogna aspettarlo a marzo.

0: Ecco, mettiamola così. Va bene ragazzi, è stato un piacere, è stato un onore condividere con voi queste bellissime tre settimane dell'editoriale e di Rotocalcio. Mi mancherà tantissimo, ma domani c'è Francesco Tringali, lunedì torna Marangio e magari nella pausa di Marangio tra ottobre e novembre, quando andrà a sciare, perché lui quest'anno andrà a sciare prima, poi ve lo racconterà, tornerò magari a farvi compagnia. Grazie davvero. Adesso linea a Gabriele Latini, che domani giustamente, no, domani è impossibile, da lunedì lascerà nuovamente la cabina di regia a Maglioca, sperando insomma di trovarlo in ottima forma. Io do la linea a Gabriele, grazie a tutti voi, breve pausa e poi anteprima Maracanã e poi arriva ovviamente Maracanã.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È salito a 289 morti il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal, lo ha riferito il sito del Kathmandu Post, citando la polizia nepalese. Tra gli oltre 1300 dispersi figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. Il ministro Tajani dispone l'invio di personale per assistere gli italiani. Il Papa prega per le vittime delle inondazioni mentre cresce l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Girong. C'è il rischio di una nuova piena in Tibet. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino.
1: Niente di vero, solo spauracchi. Così il Cremlino replica le indiscrezioni della Wall Street Journal, secondo cui il direttore CIA John Ratcliffe si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Inoltre, secondo quanto riportato dalla portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova, la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra.
2: Medio Oriente, il primo ministro del Qatar è atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation dopo le visite del capo dell'esercito pakistano e del ministro degli esteri dell'Oman. Lo scrivono vari media internazionali, fra cui Al Jazeera. Intanto Egitto e Russia sono impegnati per facilitare un accordo tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz.
1: La cronaca: il compagno di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Ivan Siragusa, come riporta La Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa una indicazione univoca.
2: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: Lo sport e il calcio: l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Alle 18 è in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero uno del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie.
2: È tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: Il Milan e Leao stanno per dirsi addio. È da capire a questo punto se la partenza sarà direzione Turchia o Aston Villa, quindi Inghilterra, e Premier League. Il Galatasaray ha raggiunto un accordo con il Milan nella giornata di ieri a livello verbale. Poi adesso c'è tutta una questione di garanzie bancarie, ricorderete anche quello che era successo con Osimhen tra Napoli e Galatasaray, ma a prescindere da questo, scoglio superabile, è il giocatore che non ha ancora dato l'ok, non ha ancora accettato, è una questione sicuramente economica, l'offerta è molto importante. 10 più 2 di bonus. Dovete pensare e sapere che in Turchia gli stipendi sono comunque altissimi. Osimhen guadagna 21 milioni di euro netti a stagione, perché c'è una tassazione in Turchia molto favorevole che permette alla società di dare davvero degli stipendi che in Italia costerebbero per i club molto di più. Per esempio, Osimhen, i 21 milioni di Osimhen in Italia sarebbero 40-42 milioni lordi, quindi a una società lo stipendio di Osimhen costerebbe 40 milioni. Invece in Turchia, al Galatasaray, i 21 milioni di euro di Osimhen con il 15% di tassazione costano intorno ai 25-26 milioni di euro. Quindi c'è un vantaggio per i club a dare stipendi molto alti e soprattutto per le casse dei giocatori. Leao quindi vuole di più. Vuole di più, vuole 12 più 3, ma soprattutto sa che c'è la Aston Villa è arrivata a 42 più 3, sta facendo delle offerte molto importanti al Milan, anche a livello di formula è disposta ad aumentare, ma l'offerta al giocatore è più bassa, sono circa 7 milioni di euro netti, quindi Leao anche lì vorrebbe prendere di più rispetto a quella che è l'offerta, ma insomma si sta decidendo quale delle due situazioni andare a portare a termine. Il Milan non sembra intenzionato oggi a sostituire Leao, ma non perché non voglia spendere, ha dimostrato in questo mercato cardinale di non badare a spese con i tre acquisti Ramos, Kila e Moreira. Sicuramente Moreira è un giocatore che Amorim vuole schierare e utilizzare a tutta fascia, quindi dalla parte di Leao con caratteristiche diverse, ma sarà sicuramente un tassello prezioso. Da quella parte sta facendo benissimo Sissé e va dato merito ad Amorim di aver avuto il coraggio di lanciarlo, ragazzo che ha fatto soltanto un girone d'andata straordinario a Catanzaro, poi si era infortunato, bravissimo allora il Milan a prenderlo, ma bravissimo adesso Amorim a dargli le chiavi di quella posizione nonostante la giovane età. Lì fu davvero intuitivo Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, che lo prese dalla primavera del Verona praticamente, perché non aveva mai giocato, credo, nel Verona nemmeno una partita. Tornando al Milan, l'idea è quella di non prendere tanto per prendere. I giocatori che Amorim e Cardinale hanno individuato per il futuro, l'ideale come 10 del Milan, evidentemente non sono prendibili in questo momento, non sono cedibili al di là del prezzo, e quindi essendo Amorim molto soddisfatto, questo lo confermo, molto soddisfatto della rosa a disposizione, non sta puntando i piedi per dire prendiamo comunque qualcuno. Caratteristica di tanti allenatori italiani che alla fine non sono mai soddisfatti e chiedono sempre qualcosa in più alle loro società, soprattutto negli ultimi giorni di mercato. Amorim no, in questo momento c'è un grande feeling a livello proprio di idee, di visione con Cardinale, e quindi ci sono dei nomi sicuramente nella lista, l'abbiamo fatto uno, Alvin Sanchez, che piace a tanti, piace anche allo stesso Amorim, ma evidentemente il pensiero è: adesso forse non serve andare a inserire un nuovo giocatore con caratteristiche sicuramente interessanti, ma sulle quali bisogna lavorare tanto per portarlo ai livelli che il Milan vuole. Quindi preferisce oggi lavorare invece sui giocatori a disposizione, quelli che hanno già cominciato la stagione, per poi andare a individuare per il futuro un giocatore magari già pronto, invece che possa essere davvero determinante per il futuro del Milan. Quindi oggi pensare a un sostituto di Leao in arrivo oggi, domani, dopodomani, sembra complicato. Lasciamo comunque uno spiraglio, perché tutto può succedere nel calciomercato, soprattutto nei giorni finali, ma oggi veramente c'è una grande condivisione tra la parte tecnica e la parte societaria nel farsi trovare pronti se dovesse esserci un'opportunità, ma deve essere un'opportunità che veramente può convincere tutte le parti in causa. Per quanto riguarda Leao, sicuramente in bocca al lupo, ha dimostrato soltanto a tratti di essere quel campione potenziale che tutti abbiamo visto in determinati momenti, perché quando si accendeva Leao era era ed è una bellezza per gli occhi, ma evidentemente ha bisogno di qualcosa di diverso per poterla esprimere al meglio, che sia la Turchia o che sia la Stonvilla, lo deciderà lui a seconda di quelle che saranno le sue esigenze e necessità. Di sicuro il Milan e Leao stanno per dirsi addio e al suo posto non è in arrivo immediatamente un sostituto, ci sarà tempo per prendere quello giusto.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Guarda, mi sembra il finale scontato, al di là della multa, del ritardo. Ritardi di Kenner sono abbastanza all'ordine del giorno, Cioè anche l'anno scorso era così, anche nell'Under 21, come ricorderete, era così. Quindi sotto questo profilo non è mai stato apprezzato. Sotto profilo di gol, almeno il primo anno sì.
2: Ken vuole andare a Como, lo sappiamo.
3: Sì.
2: Per giocare la Champions, lo sappiamo benissimo. Ora io dico, dal punto di vista pratico, concreto, questa sua pessima azione, cosa conta dal punto di vista dello spinci? Cioè, tanto la Fiorentina ha già deciso di mandarlo.
3: Esatto.
2: Ha scelto il suo sostituto. Devono soltanto mettersi d'accordo sulla cifra 41, 42, 38, 39.
3: Esatto.
4: Ken non aveva avuto grandi richieste, quindi non aveva in testa di andarsene. Poi quando si è affacciato il Como, l'idea di cambiare, l'idea di una crescita notevole dell'ingaggio.
5: Il problema credo che sia più di ambiente, di piazza, perché oggi la Fiorentina è una società, se vi ricordate nel nostro ultimo collegamento, quando voi mi avete chiesto, anzi avete chiesto ai presenti quale poteva essere una possibile sorpresa di questa stagione, molti hanno detto la Fiorentina di Grossi, io ho detto no perché è una squadra profondamente rinnovata.
6: Se va con la testa giusta può essere un giocatore di grandissimo aspetto e impatto sulla squadra, dipende con quale mentalità arriva, perché Ken è un ottimo giocatore, ma a volte può essere anche un corpo estraneo nella squadra.
7: Maracanã.
3: Eccoci qua, ci siamo, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanà, un saluto da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, ciao Francesco. Buon pomeriggio.
3: Vogliamo dare subito l'ultima ora?
8: Sì, perché il Torino ha ceduto Pedersen all'Olympiacos, 8 milioni di euro, esterno del Torino, che non aveva mai pienamente convinto. È arrivata a sorpresa questa cessione, l'Olympiacos, il Torino in casa, 8 milioni di euro per Pedersen, che se non sbaglio arrivò per sostituire proprio Bellanova all'epoca, per una sostituzione molto che lasciò dei dubbi confermati, però ci fanno 8 milioni con questa cessione. E apriamo così il nostro appuntamento con l'anteprima di Maracanà, caro Marco.
3: Sì, come lo vuoi aprire?
8: Ma ci sono una serie di situazioni.
3: Oggi ti lascio la palla.
8: No, ripartiamo
3: da che cosa vuoi
8: dalla
3: ripartire?
8: Notizia del giorno, ovvero quest'asta che si è creata per Rafa Leao.
3: L'asta si è creata?
8: Si è creata l'asta perché, sai, il Galatasaray non ci sta a farsi scavalcare dall'Aston Villa. E quindi 45 milioni pensavano tutti potessero bastare per portare Leao in Turchia. In realtà l'Aston Villa ieri sera è tornato molto forte sul giocatore e si viaggia verso quei 50 milioni tanto richiesti all'inizio da Cardinale per un Rafa Leao che adesso sta lì, aspetta, si fa corteggiare con delle proposte economiche importanti tra il blasone della Premier League con l'Aston Villa oppure i tanti soldi che gli offre il Galatasaray e quindi il campionato turco che di soddisfazione e di mercato ricco ormai se ne intende. Però vediamo che cosa sceglierà. Di sicuro quelle tanto attese offerte per il Milan sono arrivate e c'è la possibilità di incassare addirittura 50 milioni per Leao.
3: Vabbè, stiamo a vedere, poi ne parliamo di Leao come parliamo di Ken, perché sembra che si stia trovando veramente l'intesa tra Como e Fiorentina, mentre il Como ha preso anche un altro giocatore che è Ricci. Ci sono, vado su tutto mercato web, i dettagli dell'affare. Arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto a 22 milioni il giocatore Torino-Milan, adesso va al Como, insomma al Como servono italiani e quindi si sta prodigando.
8: Servono italiani, Ricci, vediamo che tipo di ruolo avrà, sperando che non abbia soltanto un ruolo di aggiunta italiana nella lista. Perché comunque era un giocatore che andrebbe un po' più valorizzato, anche se non si capiscono bene le caratteristiche principali di questo calciatore che ha fatto fatica a imporsi anche al Milan. Di sicuro al Como aggiungere giocatori italiani così come Ken è importante per la lista Champions. Lo prendono con un prestito con diritto di riscatto, ma io non so quante possa inserirsi nelle rotazioni, nel gioco veloce, nei centrocampisti dinamici del Como. Vediamo che tipo di operazione è questa, se è un'operazione soltanto per le liste oppure c'è effettivamente la volontà di rilanciare un calciatore che dopo Torino effettivamente ha fatto vedere poco.
3: Senti, oggi anche la giornata dei sorteggi, no? Di Champions League, ci siamo a ritornare a sentire questa musica, a ritornare soprattutto a rivedere le partite. Ci sono le nostre quattro italiane, naturalmente l'Inter in prima fascia, poi la Roma in seconda, se non erro, no? E il Napoli terza, e poi quarta fascia per il Como. Quindi alle ore 18 conosceremo il destino delle italiane in questa Champions League, sperando che possano arrivare, vedi, la speranza è di arrivare il più avanti possibile, non di arrivare in fondo, il più avanti possibile. Naturalmente l'Inter è la squadra più attrezzata, poi ci mettiamo il Napoli e le altre due. C'è grande curiosità soprattutto nel Como per come affronterà questa Champions League, che impatto avrà la Champions League in questa squadra che ha fatto una scalata impressionante in pochissimo tempo, non soltanto praticamente sul campo ma anche sul mercato, perché può spendere cifre importanti, si può anche così, può anche ignorare i paletti della UEFA, ha detto tanto pago la multa e via. E si procede.
8: Sì, tanta curiosità anche nei confronti della Roma, che torna in Champions League dopo 7 anni e si ricolloca in seconda fascia, forte anche dei tanti buoni piazzamenti e successi europei degli ultimi anni. Una seconda fascia che vede come protagoniste, oltre alle mamma santissime della prima fascia, ci sono nella seconda il Borussia Dortmund, lo Sporting Lisbona, l'Aston Villa, il Porto, lo United, il Bruges, Real Betis e il PSV Eindhoven. Quindi non una seconda fascia così, no? Impossibile. In terza fascia invece c'è Napoli, Feyenoord, Lille, il Bodo Glimt, Lipsia, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk e Galatasaray. In quarta diciamo che oltre al Como resta ben poco, se non lo Stoccarda e poi tante altre realtà e favole classiche che arrivano dalla Champions League, come il Viking, il Saba e il Lens. Hai visto tra l'altro ieri che pandemonio è stato scatenato da Guendouzi in Fenerbahce?
3: Ho visto i versi soprattutto sui social, sì. Vabbè, dice che lui è stato insultato, no, e quindi alla fine si è proprio orribile. Scatenato nel suo modo di fare, no? Ha detto fine partita, vorrei vedere voi che insultano la vostra famiglia, vabbè, le mogli, le mamme, i figli. E quindi lui dopo si è rifatto, sì, no, ma sono d'accordo con te.
8: È entrato in campo durante il riscaldamento con tra l'altro è entrato per primo per prendersi tutti i fischi, ha cominciato a fare tutti il dito medio. E poi hanno cominciato ad ogni gol a esultare sotto la curva. Hanno rischiato di creare, hanno proprio minato l'ordine pubblico ieri sera in questa partita di Champions, perché poi alla fine c'è stata anche un'invasione di campo, i tifosi all'esterno dello stadio che aspettavano la squadra. Insomma, si è scritta secondo me una pagina orribile. Io mi auguro che ci possano essere delle squalifiche, perché poi gli insulti ad ogni latitudine da anni insomma fanno parte purtroppo della rivalità. Però secondo me sono arrivati proprio carichi del voler, no, queste provocazioni, queste, e poi una pagina sportiva bruttissima con risse, gente che correva, tifosi che facevano invisioni di campo. Non mi è piaciuta.
3: Ah, che beh, non può piacere una cosa del genere, ci mancherebbe. Quindi vediamo se verranno presi o meno dei provvedimenti. Poi sai, io sono anche dell'idea, no, che in uno stadio purtroppo, ahimè, i calciatori molte volte sono bersagli da parte dei tifosi per farli innervosire, eccetera. Ci possono essere sicuramente dei cori e delle provocazioni molto forti che danno fastidio, e su questo siamo d'accordo. Però onestamente il calciatore che poi si deve rispondere sul campo, cioè nel senso fa la sua partita, una volta che ha vinto la partita, ha vinto. Quindi voler per forza rispondere a delle provocazioni in quella maniera e comunque provocare da subito non
8: mi
3: piace.
8: Ha visto, ecco. Chi ha visto le immagini di ieri sera avrà sicuramente visto che stiamo parlando di comportamenti anche volgari, perché dita medie, mani nelle parti basse, come ve lo devo descrivere,
3: sì,
8: insomma,
3: sì, sì, vabbè,
8: davvero
3: dai.
8: bruttissimo. E insistere anche, creare quel tipo di situazione anche sugli spalti,
3: certo.
8: Quella la cosa grave, che non ci si rende conto.
3: No, ti ho detto, anche i giocatori dovrebbero essere i primi a dare comunque un messaggio diverso in queste circostanze. Ripeto, dà fastidio sicuramente.
8: Tra l'altro, due su tutti, i due ex Olympique Marsiglia, ovvero Greenwood e Guendouzi.
3: Buoni tutti e due. Allora, va bene, anzi va male, però insomma, che dobbiamo fare? Vediamo se verranno presi o meno dei provvedimenti. Senti, in quest'anteprima, tante cose, oggi c'è stata anche sul Corriere dello Sport questa intervista a Kevin De Bruyne, dove ha detto tante cose, ma dobbiamo sottolineare soprattutto qual il passaggio della differenza tra Conte e Allegri, che sottolinea grande professionista praticamente Conte, ha detto, così come Allegri, però per Conte conta solo calcio, non ha rapporti praticamente, non crea quell'empatia con i calciatori, no? Mentre ha sottolineato quanto Allegri è un po' più semplice proprio per questo tipo di situazione, questa capacità di instaurare dei rapporti con i calciatori. Io credo che al Napoli serviva un allenatore così in questo momento, perché è una squadra, io mi trovo un po' d'accordo, non so se hai sentito giorni fa l'analisi di Raimondo De Magistris qui da noi, dove ha detto che il Napoli, lui l'ha messa un po' dietro perché ritiene il Napoli a fine ciclo, con questi giocatori, molti dei quali sono qui, hanno vinto e sono da un sacco di tempo e via dicendo, che ci può anche stare come analisi. Io ritengo che il Napoli è forse a fine ciclo con questo gruppo di giocatori, però questi giocatori qui possono ancora dare se gestiti in una certa maniera, e penso che l'allenatore migliore per fare questo, tu sai che a me non piace come modalità di stare in campo, però non si può non riconoscere diciamo il valore di questo allenatore. Credo che sia l'allenatore giusto per poter, diciamo, portare ancora avanti,
8: gestore,
3: per poter portare avanti ancora squadra, che questa squadra che secondo me può ancora fare bene, può ancora ottenere dei risultati, visto che adesso dal punto di vista del mercato non può fare tantissimo perché ha speso tanto negli anni passati, e quindi bisogna dare un equilibrio, no? Come ha detto lo stesso De Laurentiis, con gli ingaggi, con gli acquisti, e allora ci voleva un allenatore che questo gruppo qui potesse gestirlo alimentando ancora la possibilità di essere competitivi in campo, e secondo me Allegri è il migliore da questo punto di vista.
8: Sì, sono d'accordissimo, perché poi ti ritrovi a gestire, hai ereditato una squadra allenata bene, non solo quindi come potenziale da esprimere, espresso, e soprattutto come bagaglio tecnico, ti ritrovi una squadra forte che devi soltanto valorizzare, cioè metterci il tuo un minimo, no? Sistemarla bene in campo e fare in modo, no, di trarre al meglio ogni tipo di possibilità. Non c'è bisogno di allenarla, non c'è bisogno di inventare. Non devi inventarti niente con questo Napoli. Devi fare quello
3: perché
8: in cui sei
3: forte,
8: sempre stato bravissimo. Ovvero hai una squadra forte, quello che ti è mancato lo scorso anno, dove dovevi valorizzare e tirare fuori qualcosa in più da una squadra che non era poi così forte. Adesso la squadra forte ce l'hai, numerosa, per poter fare
3: poi vediamo, perché c'è un colpo ancora che potrebbe arrivare.
8: Esatto, potrebbe succedere ancora qualcosa, perché tra l'altro De Bruyne ha parlato anche di Gabriel Jesus e non devi fare danni.
3: Esatto. No, lui ha detto che è un giocatore che sarebbe molto importante, lo ha definito uno che ha qualità, uno che potrebbe essere utilissimo al Napoli. Senti, andiamo su tutto mercato web al volo, perché c'è in questo momento uno scenario che viene pubblicato che secondo me merita attenzione, ossia Juventus bloccata, la Fiorentina prova il sorpasso su Zirkzee. E quindi c'è il punto sulla trattativa a cura di Simone Bernabé, che potete leggere proprio in questo momento. Quindi si scalda, insomma, adesso la Juventus è in una situazione dove si inserisce la Roma con Kessié, si inserisce la Fiorentina con Zirkzee. Si scalda appunto la candidatura di Zirkzee per la Fiorentina. Dopo i primi contatti esplorativi della giornata di ieri, infatti, Fabio Paratici, che si sta muovendo su questo mercato, sta provando a dare un'accelerata in questo senso con nuovi contatti proprio in queste ore con il Manchester United e con l'entourage dell'attaccante. Quindi attenzione, perché c'è questo inserimento. Siccome Paratici aveva detto che avrebbe portato un attaccante qualora partisse Ken, e Ken è ormai in partenza, un attaccante di pari livello, e possiamo dire che Zirkzee è comunque di pari livello. Poi bisogna vedere se segnerà tanti gol oppure aiuterà a segnare gli altri. Sono convinto anche che bisogna vedere se Ken segnerà di nuovo 19 gol con Fabio.
8: Allora, è un attaccante dalle caratteristiche diverse, se davvero vorrà fare questo tipo di modulo, un attaccante diverso rispetto a Pellegrino, che è più un attaccante, sì, d'area di rigore, però mi stuzzica parecchio. Io credo che alla fine ci andrà, cioè nel senso che la Fiorentina è sicuramente più avanti, perché si stanno incastrando tutti i tasselli, perché il Como sta praticamente chiudendo e ha i dettagli per portare finalmente Moise Kean, e quindi sappiamo che parallela a questo tipo di trattativa per Zirkzee, io credo che la Juve verrà beffata in questo senso.
3: Ah sì?
8: Sì, dai, io credo che Zirkzee decide di aspettare la Juve dopo. Ma quant'è che ne parliamo di Zirkzee alla Juve? Sarà almeno un mese e mezzo?
3: Sì, sì.
8: No, allora Zirkzee per tornare in Italia, la Juventus in questo momento ha come priorità quella di Kessié, altrimenti gli soffiano pure Kessié. E Kessié alla Juve, secondo me ci andrà, e ci andrà anche a breve. Partito Ken. Adesso la Juve sta andando su Zirkzee. Io credo che Zirkzee non se lo farà ripetere troppe volte per accettare la Fiorentina. Io non credo possa aspettare la Juventus.
3: Quindi tu dici,
8: anche perché la Juventus come fa a prendere Zirkzee in questo momento? Sì, sì. Se non fa partire nel giro di cinque giorni David?
3: E chi sopra? Ma poi un'altra cosa, scusate, adesso non voglio, comunque qualcuno se ci sente fa ma voi siete sempre su quelli che criticate. Ma faccio, la metto un'altra lì, un'altra situazione. Ma ho letto dello scambio David Sorloth. Ora io capisco che nel mercato può succedere tutto, però qualcuno mi deve spiegare com'è possibile che l'Atletico Madrid scambia Sorloth con David. Cioè, ma molti scambi io che leggo mi sembra proprio che del resto noi facciamo quello che ci pare e gli altri sono fessi, capito? Non credo che funzioni così, A me mi sembra uno scambio poco probabile questo, o no?
8: Certo. Perché dovrebbero dare cioè, Sorlo?
3: Anche perché
8: per
3: David viene da una stagione molto molto negativa. Non è facile piazzare questo giocatore adesso. Pensare che l'Atletico Madrid ti dà Sorloth e tu gli dai David, a me sembra una forzatura grossa, cioè nel senso... Allora, o gli serve un attaccante che deve fare veramente il terzo o quarto e sta più in panchina che giocare, o altrimenti mi sembra veramente, veramente dura fare questo tipo di scambio. Vabbè, comunque noi abbiamo letto di questo inserimento della Fiorentina su Zirkzee in queste ore, quindi vediamo quello che succede, perché credo che alla fine questo giocatore qui, Zirkzee, tornerà in Italia. Bisogna capire adesso se con la Juve, se con la Fiorentina... Insomma, mancano pochi giorni alla conclusione del mercato. Riusciremo insomma ad arrivare in fondo e a vedere poi le scelte definitive delle squadre, dei club. Allora, 331-8200-213, adesso andiamo a recuperare anche un po' di messaggi. Vedo che arrivano i vocali, tra poco daremo spazio alle vostre voci. No, sai cosa mi veniva in mente? Che poi questa è una cosa che oggi approfondirò anche con Alessandro Santarelli, che sarà qui con noi intorno alle 15.30 per un approfondimento insieme a
8: non te lo vuoi tenere per dopo questo?
3: Non devo dire nulla?
8: Non
3: vabbè,
8: spoilerare,
3: allora non lo
8: è un argomento forte questo,
3: allora
8: questo li stimola. Questo li stimola per dopo.
3: Allora facciamo, c'è un argomento che riguarda la Juve che affronteremo con Alessandro Santarelli, e ci sarà un approfondimento riguardante la Juventus che in un certo senso riguarda il mercato, quelli che sono andati via, quelli che dovrebbero venire,
8: devono aspettare dopo la pausa.
3: Quindi fino alle 15.30
8: no,
3: faccio
8: no,
3: così.
8: No. No, ah. No, dopo la pausa ne parliamo. Ah, non lo dire adesso, abbiamo 5 minuti. Lo sviluppiamo tra poco.
3: Volevamo arrivare fino alle 15:30.
8: No,
3: era bello.
8: No, per carità, alle 15:30.
3: Ogni momento
8: poi
3: fare sta cosa,
8: arriva.
3: Capito?
8: No.
3: Va bene, no. E allora
8: sentiamo qualche
3: audio
8: magari
3: prima di andare in pausa. Io avevo capito alle 15:30.
8: No, non mi permetterei mai.
3: Ah, era bello però.
0: Ciao ragazzi, Robertino da Torino, ma volevo chiedervi cosa ne pensate del Toro e del Bologna, perché io sinceramente sono molto preoccupato per il Torino, perché ho sentito che addirittura vuole vendere Pedersen, cioè che è uno dei pochi titolari buoni che si hanno. E il Bologna uguale, ci stanno vendendo tutti i pezzi buoni per prendere, se va bene, degli scarti degli altri o giocatori che hanno finito ormai la carriera. Ma io li vedo seriamente in competizione per andare in Serie B.
3: No.
0: Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
3: No, Serie B escludo.
8: Ci sono altre messe peggio.
3: Sono altre messe peggio, ragazzi, e non lo escludo. Io quest'anno ho detto all'inizio, pronti partenza e via, che una squadra che poteva rischiare era la Lazio per il fattore ambientale. E ribadisco, la Lazio si deve sbrigare a fare tanti punti nella prima parte, proprio perché c'è il fattore ambientale che potrebbe avere un peso notevole. La Lazio gioca fuori casa sempre. Parliamoci chiaro, quindi quando poi ci saranno partite importanti in casa,
8: diciamo che è meglio giocare in trasferta che in casa.
3: Anzi, in trasferta è meglio proprio effettivamente giocare proprio fuori casa, perché almeno i tifosi ci sono. In casa non ci sono, e quindi saranno sempre partite veramente difficili, dove bisogna trovare degli stimoli e anche una forza dei giocatori. Ieri abbiamo parlato del Bologna. E poi sul Torino ci siamo soffermati dopo la partita del Milan, ma ci ritorneremo. E Bologna ha fatto una scelta, un po' una sorta di liquidazione, e ragazzi, che ieri ne abbiamo parlato con De Carolis, che segue tantissimo il Bologna, c'è in effetti questo tipo di sensazione di un mercato che è stato fatto soprattutto per cessioni, per incassare, cioè dal punto di vista dell'incasso non gli puoi di niente al Bologna. Il problema è che ha smantellato un po' la squadra, però che addirittura possa lottare per non retrocedere,
8: no,
3: ci credo
8: è
3: poco.
8: È una squadra normale, una squadra che fa
3: io
8: parte del
3: di un
8: gruppetto di mezzo.
3: Io parlerei di un ridimensionamento in questa stagione, questo sì. Io il Torino, vi devo dire la verità, adesso magari sarò... A me, come è stato in campo con il Milan, non mi è dispiaciuto, soprattutto nel secondo tempo, in una parte della partita. Cioè si vede che c'è un allenatore che sta lavorando. È chiaro che dal punto di vista tecnico magari bisognava fare qualcosa in più, bisogna fare qualcosa in più, però insomma, che per la della Serie B non credo che sia una squadra che rischia questo.
8: No, sono d'accordo, però l'unica cosa che mi dispiace del Bologna è che si era raggiunto un certo livello e poi si sta piano piano disgregando quel tipo di progetto che poteva almeno mantenere il Bologna. Invece quest'anno ha perso la possibilità di entrare in Europa, è rimasta fuori e piano piano sta retrocedendo, nel senso come posizione per posizione. Adesso fa parte del mischione di metà classifica che vede impegnate la Lazio, l'Udinese. È tornata ad essere una squadra normale dopo che quell'exploit tra Thiago Motta e Italiano.
3: Esatto, e sta tornando nella normalità, ecco, quello che insomma era un po' prima. Poi vediamo se è una scelta di questo anno per poi magari ripartire, non lo so, perché insomma lì c'è un direttore sportivo, ne abbiamo parlato anche ieri, Sartori è elogiato da tutti quanti, lo volevano tutti quanti, Sartori il migliore, e Sartori perché non va al Milan, e Sartori perché non va alla Juve, e Sartori perché non va da tutte le parti, volevano tutti Sartori, quindi dobbiamo anche dire evidentemente c'è una scelta strategica in questo momento condivisa dal direttore sportivo con la società. Vediamo, dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi torniamo subito, andiamo a sentire anche altri messaggi e risponderemo anche ad altre indicazioni dei nostri ascoltatori. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions, il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste, 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League, il sorteggio avverrà domani e vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai playoff del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calcio mercato. Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto, a ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz, presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis, il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale. Non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp, che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri. Arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, eccoci di nuovo, cari.
1: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti. Salutiamo anche gli amici del canale Gol TV, ben ritrovati con l'anteprima di Maracanà qui su TMV Radio. Un po' di argomenti, un po' di situazioni che stiamo monitorando anche sul mercato, perché, caro Marco, la Fiorentina, lo dicevamo prima, è vicinissima a chiudere il colpo Joshua Zirkzee, perché le trattative sono in stato molto avanzato. L'offerta ufficiale al Manchester United è per un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto incluso nell'accordo. Negoziazioni in corso sia con il Manchester United sia con l'entourage del giocatore, che dunque dovrà rispondere e dare una risposta definitiva in merito alla Fiorentina. Ricordiamo che la Juventus è rimasta indietro per via di un mercato in uscita, specialmente soprattutto bloccato dalla situazione David. Poi te ne do un'altra, perché Robinho Vaz sta per andare all'Hull City in prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.
0: Che lui ha lasciato grandi segni.
1: Sì, 30 milioni diritto di riscatto, che probabilmente quindi va in prestito, diciamo, per poi tornare l'anno dopo. Però si libera una casella magari per la Roma, che potrebbe piazzare un altro colpo. Sappiamo che c'è ancora questa trattativa per Fofana. Insomma, ci sono dei movimenti per un mercato che continua a entrare nel vivo. Per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso, ripetiamo che la trattativa per Ken dalla Fiorentina al Como è ai dettagli rispetto, sta discutendo soltanto sul valore dei bonus. E poi c'è la questione Leao, che diciamo è conteso tra Aston Villa e Galatasaray. È una lotta tra chi arriva prima ai 50 milioni per accaparrarsi Leao, anche se poi la scelta del calciatore su dove andare a giocare tra il blasone della Premier o i soldi della Turchia farà magari tutta la differenza del mondo.
0: Poi dobbiamo aggiungere anche che Fabian è passato, accordo tra Fiorentina e Parma per Fabian, un prestito con diritto a 14, diritto di riscatto. Poi vediamo quello che succede sempre sulla situazione Juventus per l'attacco. Questo un po' abbiamo già detto di Ricci, che è passato al Como, e quindi ci sono questi movimenti che si stanno perfezionando in questa giornata. Ricordiamo, ci avviciniamo sempre di più alla chiusura del mercato. A proposito, vi dico subito che noi lunedì faremo una lunghissima diretta, sia lunedì che martedì, dalle ore 13, quindi dall'apertura di Maracanà fino alle ore 20:30, saremo continuamente live con Milano, con i corrispondenti di tutto Mercato Web, che sono appunto agli ultimi due giorni di calciomercato. Quindi seguiremo tutto fino alla chiusura di martedì alle ore 20. Si chiude il mercato, noi naturalmente saremo in diretta fino alle 20:30, quindi ripeto, sia lunedì che martedì lunghissima diretta dalle ore 13 fino alle 20:30 su TMV Radio. Proseguiremo e vi faremo poi sapere, perché ci sarà con noi anche Canale 61, che ci accompagnerà appunto in questa lunghissima diretta. Quindi poi vi terremo aggiornato su tutto quanto, come verrà un po' strutturata la giornata. Però ripeto, lunghissima diretta fino ad arrivare a martedì per la chiusura del calciomercato, e quindi con poi le analisi finali. Ci sarà anche il direttore Niccolò Ceccarini, Lorenzo Di Benedetto, Tommaso Bonanno, insomma tutta la squadra di tutto Mercato Web.
1: Stasera invece Atalanta poi il Tel Aviv, si riparte dallo 0-0 dell'andata. Ieri ha parlato Sarri, caro Marco, ha detto: mi sono stufato lo scorso anno a rimanere

0: sul divano e a guardarmi le partite europee mercoledì e giovedì, io lo interpreto come un po' mettere le mani avanti nel caso in cui stasera dovesse andare male.
1: Non può uscire stasera, è vietato uscire.
0: Stasera non può uscire. Non può uscire. Se non avesse fatto queste dichiarazioni, qualcuno avrebbe potuto dire: hai visto Sarri, sei il solito in Europa quando deve fare tante competizioni. Invece, secondo me, ha detto: guardate che io in Europa ci voglio andare, poi vediamo come risponderà la sua squadra, che ha l'obbligo di arrivare in fondo a questa Conference League. Stasera intanto ha l'obbligo di entrarci e poi di arrivare in fondo, specialmente perché affronta una squadra tecnicamente inferiore.
1: No, ma poi a proposito dei cambiamenti, adesso lui giustamente si è stufato di giocare, di non giocare durante la settimana, e quindi è un cambiamento, ma ha cambiato tante cose. Ti ricordi che lui diceva sempre che non poteva giocare con il centravanti perché servono i centravanti, invece lì ce n'ha due dei centravanti belli.
0: No, tra l'altro adesso che c'è Raspadori può mettere, ci mette due,
1: quindi
0: cioè,
1: vedi
0: due,
1: che
0: due
1: poi,
0: centravanti robusti,
1: che poi giustamente si deve cambiare. E è anche la narrazione del sarrismo, che io mi sono sempre opposto a questa cosa. Poi, per carità, bravo, quello che volete, però il sarrismo non è mai esistito, l'abbiamo inventato noi, ma di fatto non è mai esistito. Quindi c'è stato qualche anno magico con l'Empoli, col Napoli, cambiando modulo, quindi non c'era una filosofia che veniva portata avanti come magari è stato per altri allenatori, dove si può parlare proprio di una filosofia vera e propria. Per esempio Zemallandi è sempre esistita in tutte le squadre. Zeman giocava in quella maniera, con i suoi pregi, con i suoi difetti, con i suoi limiti, con i suoi vantaggi e via dicendo, però giocava sempre così. Sarri invece abbiamo anche visto che si è adattato giustamente anche alle caratteristiche dei giocatori, ma quel gioco scintillante che abbiamo visto a Napoli si è visto lì, poi si è modificato nel corso praticamente degli anni. Vediamo che cosa farà stasera. Non può assolutamente sbagliare, non può partire questa stagione con l'eliminazione dell'Atalanta dalla Conference League, altrimenti iniziamo subito con delle osservazioni e delle critiche che sarebbero giuste, perché credo che poi ha una squadra forte che può assolutamente passare questo turno con un avversario, permettimi di dire, Francesco, nettamente inferiore.
0: Abbiamo degli audio e poi tiriamo fuori questo
1: Miretti
0: tema.
1: È partito, eh?
0: Questo tema dal Besiktas.
1: Ma tutti là vanno, è una roba incredibile.
0: Per questo il mercato turco
1: Vabbè. Allora andiamo a sentire qualche audio, dai.
2: Buongiorno, Giovanni da Lecce. State discutendo tanto sulle fasce, ma col nuovo regolamento le fasce c'entrano pochissimo, perché tutti devono incontrare tutti.
1: Vabbè. Noi abbiamo detto solo che non è che abbiamo discusso, abbiamo detto che ci sono queste fasce, poi chiaro che si devono incontrare tutte, quindi.
0: Ma perché qual è la nostra colpa?
1: No, perché dice, state discutendo sulle fasce della Champions League. Io ho detto solo l'Inter sta in questa fascia, la Roma in quella, il Napoli e il Como. Stop. Poi aspettiamo i sorteggi e quello che succede. Okay. Non l'abbiamo detto noi, fa parte. Ci sono squadre che stanno fascia 1, fascia 2, fascia 3, fascia 4. Non è che ha detto Marco Piccari e Francesco Tringali, eh.
0: No, non capisco,
1: è un regolamento,
0: che me lo spieghi. No,
1: no, vabbè,
0: no,
1: te sto spiegando l'osservazione.
0: Non capisco,
1: vabbè, andiamo
0: non è
1: avanti.
0: Colpa tua, però.
1: Dammi l'audio, dai.
3: Buongiorno, buona giornata a tutti.
1: Ciao Enrico.
3: Ma volevo farti una domanda, Marco, riguardo i tifosi della Lazio, che sicuramente ne sai più di me.
1: No,
3: perché
1: io so
3: quando la Lazio giochi in casa l'Olimpico è vuoto, e invece quando vanno in trasferta, leggevo che a Bologna c'erano 6.000 tifosi.
1: Sì.
3: Al seguito della Lazio. Cioè, cosa vuol dire? Tifi in trasferta e in casa no. Cioè, o non tifi da nessuna parte, o tifi sia in casa che fuori.
0: Cioè,
1: io, guarda, questa cosa me la so chiesta pure io. Però, cioè, l'unica, intanto ringrazio Enrico, perché giustamente fa una domanda che ci sta tutta, per chi sta fuori, perché noi dobbiamo sempre pensare che chi magari non conosce fino in fondo la realtà, giustamente dice: ma perché fa? Però faccio fatica anch'io a spiegartela, Enrico. Sono sincero. L'unica cosa che posso dirti è che andando all'Olimpico,
0: esatto,
1: porterebbero i soldi all'Otito, ok? Quindi loro i soldi all'Otito non glieli vogliono dare, mentre andando fuori casa spendono di più, giustamente, trasferte e tutto quanto, però non danno i soldi all'Otito. Ho detto bene, Francesco?
0: Sì, per testimoniare il fatto che non si segue

0: non è una questione legata alla squadra, che in trasferta verrà seguita in maniera numerosissima, così come è stato a Bologna, ma è un discorso legato a un discorso economico, mandare un messaggio forte, lasciare l'Olimpico vuoto, arrecare un danno economico al presidente Lotito.
1: È un danno anche alla squadra, però.
0: È un danno alla squadra sicuramente, tranne nei derby. Perché quest'anno nei derby sarà l'unica eccezione.
1: Ok, va bene, quindi abbiamo risposto anche alla domanda di Enrico, andiamo ancora avanti e poi andiamo a leggere qualche altro approfondimento. Vai.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. Ivan. Oh, che peccato, forse non arriva Zirze. Forse non arriva l'ennesimo giocatore in attaccante, definito così, che non è però quell'uomo d'area che servirebbe la Juve, a quanto dice Spalletti.
1: Sì.
2: Io spero di sbagliare, ma non sono per niente contento di aver preso a quelle cifre Colomani, perché mi sembrava servisse un altro ruolo da quanto si diceva. E continuo a non capire perché invece, al di là di che sì o meno, non si punta, non si cerca di mettere un uomo a centrocampo che oltre ai piedi abbia anche la testa e che sappia innescare gli attaccanti. Però finora si comprano giocatori che col gol hanno poca confidenza. Forse lo dovrebbero far fare agli altri, ma gli altri non ci sono.
1: E che devo dire? Io non ho poco da aggiungere, se non quella cosa che tra poco ne parleremo. Però a questo punto prendiamo ancora un altro audio, perché poi andiamo a leggere qualche altra cosa. Dai.
3: Io sono Giuseppe. Ciao, volevo fare una riflessione sulla Juve.
1: Fanne pure due.
3: Si sta parlando, come avete detto anche voi, dello scambio Sorloth-David. Io non credo che Sorloth sia un fenomeno.
1: Nemmeno io.
3: Così come non credo che David sia un fenomeno. Un dubbio però mi viene. Ma siamo veramente sicuri che Spalletti ad oggi nel 2026 sia ancora in grado di dare qualcosa in più e di valorizzare i calciatori? Perché così come non mi sembra un fenomeno, a me non sembra nemmeno un brocco. Ho paura che Spalletti stia schematizzando troppo anche la Juve, così come ha fatto con la nazionale.
1: Ma guarda che è una riflessione molto, molto bella. Che può starci tutta, ti devo dire che può starci tutta. Poi è chiaro che Davide non ha fatto molto sia nella prima parte che nella seconda parte l'anno scorso, quindi sono legittime anche le osservazioni nei confronti del giocatore stesso, però giustamente ci può stare questo tipo di tua, diciamo, sottolineatura in questo momento. Allora andiamo ancora avanti, vai. Vediamo, recuperiamo ancora un altro.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Ciao Luigi.
4: No, niente, non voglio fare discorsi tecnici al momento, è ancora troppo presto, poi sono ancora troppo abbronzato. No, più che altro così una curiosità, guardando qualche programma televisivo, diciamo, ho notato l'altra sera che si discuteva dei problemi della Juve, no?
1: Sì.
4: Dal portiere, l'attaccante, Spalletti con le sue dichiarazioni, no?
1: Sì.
4: E ho visto che da parte dei opinionisti, diciamo, di fede milanista, no? Una certa spocchia sicumera, no? nel commentare le cose. Quindi mi domandavo, ma il Milan l'anno scorso non era che ogni 3x2 allo stadio cantavano Cardinale devi vendere? E adesso li vedo forse un po' troppo sicuri e spavaldi. Quindi tra Juve e Milan chi è che è messa meglio? Un saluto.
1: Bella domanda che fai. Io adesso non so chi parlava e non mi interessa, perché non commento quello che non vedo, e poi sinceramente ognuno può avere la sua opinione. Io faccio fatica a dirti chi sta meglio, cioè nel senso hanno tutte e due delle problematiche. Però a me in questo momento mi dà più fiducia al Milan.
0: Esatto, più che altro come serenità di squadra.
1: A me mi dà più fiducia al Milan in questo momento.
0: Di allenatore.
1: Davanti è più forte. Perché Gonzalo Ramos, io sono convinto che è vero che sono stati spesi 75 milioni, tantissimo, ma io sono convinto che questo giocatore potrà incidere, che farà i suoi gol. Ho fiducia in Amorim, che vi devo dire ragazzi, io sapete che sono molto sincero, quando una cosa non mi convince la dico. Io ho fiducia nel lavoro di questo allenatore, penso che qualcosa possa dare, mi è sembrato già di vedere qualcosa di diverso. Sono anche d'accordo su questa sorta di epurazione che lui sta facendo, perché se non ritieni un giocatore dentro quella che è la tua idea, è giusto che te ne liberi, è giusto che devi essere chiaro sin dall'inizio. Vediamo adesso con Leao che cosa

0: succede. E di conseguenza, non lo so, io ho più fiducia, per carità,
1: no,
0: poi magari mi sbaglierò, il campo mi smentirà, e quindi aspettiamo il campo perché è quello che dobbiamo poi giudicare. Io vi dico un'altra cosa, ve la metto lì, che poi è un tema che tratteremo oggi. La Juve ha fatto un mercato fino ad oggi, no? Giusto? Ha preso il portiere Vicario, poi ha preso anche l'altro portiere, questo secondo portiere che qui Bogna, che da noi ne ha parlato molto bene, Francesco. Ha preso Lokoumi, che posso dire che è un buon difensore, ma non è un fenomeno, cioè un buon difensore che può essere da Juve per questa Juve, ma non è da Juve per come la vedo io, no? Come giocatore. Centrocampo è rimasto tutto così, c'è Alia Begovic, un prospetto molto interessante, adesso dovrà giocare più partite perché tu perdi Yıldız per 3 mesi, poi Yıldız rientra, deve ritrovare la forma e tutto quanto, quindi è un giocatore che al momento è come se non ce l'hai, e quindi non hai il 10, non è il giocatore di maggiore fantasia, di maggiore qualità. E davanti hai preso Kolumani, che già la prima giornata è stato rimbrottato pesantemente dal suo allenatore, quindi non c'hai il 9. Vlahovic non ce l'hai più, perché era il 9, era il vero 9 che ci avevi. Per me questa Juve qui, anche con l'arrivo di Kessié e anche eventualmente con l'arrivo, io dicevo prima, di Zirkzee o Sorloth, non è più forte dell'anno scorso. Per me non è più forte dell'anno scorso, pure se arriva Kessié. Io la vedo in questa maniera. Allora mi domando, oggi ho letto Zambrotta su Tutto Sport che ha detto: avrei fatto di più per trattenere Vlahovic. Io, sapete che su Vlahovic come mi sono espresso, no? Al di là del giocatore, Francesco, lui si è comportato male, perché comunque la Juve aveva aperto una porta al calciatore, aveva dato uno spiraglio per poter trovare un accordo, e lui non l'ha voluto, ha fatto una scelta prettamente economica. Però la Juve ha perso un giocatore più forte di Zirkzee e Sorloth, che sono i due giocatori che sta cercando sul mercato. Zirkzee adesso è molto vicino alla Fiorentina, quindi di fatto hai perso un giocatore più forte. E perso sto Yıldız, che sarà stato il giocatore, come hai detto tu oggi, mi dicevi, insomma, ha fatto più gol, più assist.
1: Sì, l'anno scorso miglior assist man, miglior goleador, miglior dribblatore per numeri della Juventus, di fatto il miglior giocatore della squadra, ma questo non servivano i numeri. Quindi tu dici che anche se dovesse mettere dentro che sì e Sorloth in quest'ultima settimana, comunque...
0: Per me non è più forte dell'anno scorso. È la mia idea.
1: E
0: Io avrei ceduto Yıldız.
1: Oh, ecco, diccela tutta allora.
0: Io avrei ceduto Yıldız. Se io ho problemi di non poter fare il mercato, come dico io, perché non c'è la possibilità
1: Champions
0: economica, non c'è la Champions, però voglio fare una squadra forte in qualche modo per rientrare in quel giro, devi pure essere bravo a fare una cessione pesante per poi andare sul mercato e fare un tipo di mercato. Cosa mancava a questa squadra? Un centrocampista di qualità. C'è oggi? No, non c'è. Kessié ti dà questa qualità?
1: No.
0: Ma Kessié, che è?
1: Cioè, adesso, il Kessié che torna,
0: capito?
1: Dall'Arabia.
0: Punto interrogativo. Quindi non è che adesso, se dico questa cosa subito, la critica, la Juve, subito anti Juventus, me ne frega. Io dico quello che penso. Poi se sbaglio, sarò io a sbagliare e dirò: ho sbagliato, ho preso una toppa.
1: Vai avanti. Poi che cosa avresti fatto?
0: Ma
1: cioè,
0: io avrei
1: qual
0: fatto,
1: è il problema?
0: Io avrei fatto di tutto per tenere Vlahovic anch'io. La penso come Zambrotta. Al di là del giocatore che si è comportato male. Ma se devo spendere 50 milioni per Kolumani giù di lì, allora io vado a fare un investimento su Dusan Vlahovic, cerco di arrivare a Dama con Dusan Vlahovic, e a quel punto vado a fare un mercato, che ne so, più importante in mezzo al campo. Cioè, tutti sti mezzi giocatori, Alia Begovic, per carità, sarà forte, ma è giovane, si deve inserire.
1: Non è né indebolita, ma non è neanche così rinforzata, è una via di mezzo.
0: Cioè, non la vedo più forte, è più forte dell'anno scorso. Io non la vedo così, che ti devo dire? Poi io, ripeto, sbaglierò io. Cioè, il Milan ha preso 3 giocatori, vogliamo escludere Moreira, perché ancora lo dobbiamo vedere, ma 2 sono forti, ha preso 2 giocatori forti. Poi, per carità, vediamo. Gonzalo Ramos ha sempre segnato, se vai a vedere i numeri ha sempre fatto gol,
1: sì.
0: Quindi non è che hai preso uno che ha segnato una stagione e poi dopo le altre di meno. Non lo so, la vedo un po' così, poi vediamo, ne parliamo, ci mancherebbe, la mia non è una sentenza, è una visione che ho. Poi...
1: È chiaro però, Marco, io il nocciolo, il cuore della questione è la cessione di Yıldız, ok?

Nel senso che io capisco anche che arriva, no, una nuova dirigenza, un nuovo capo di governo. Nel senso che io capisco anche che arriva, no, una nuova dirigenza, un nuovo...

0: storico.
1: Ci vuole coraggio, però voglio dire, bisogna avere le idee. Bisogna avere anche le idee, bisogna avere la capacità di fare delle cose. Evidentemente in questo momento non si può fare nemmeno una operazione di questo tipo in casa Juventus. E capisco pure che faceva, arrivava Carnevali e vendeva Yıldız, iniziava bene. Però io la domanda, io personalmente me la sono fatta, poi ti ripeto, non è che sto dicendo che la mia è una verità assoluta, io questa riflessione l'avrei fatta quest'estate, perché penso, magari potevi fare un mercato diverso, magari sto dicendo una cosa sbagliata, ti ripeto, è un pensiero che condivido con te, con gli ascoltatori, che condivido oggi anche con Alessandro in diretta, che insomma segue molto di più le vicende Juve, e quindi ci confronteremo, tutto qua. Senti, mi fai rispondere anche ad un ascoltatore che dice spiegate a quello che chiedeva perché noi laziali andiamo in trasferta e non andiamo all'Olimpico, che la protesta è contro lo Tito, e poi portate rispetto ad una protesta civile. Non mi sembra che non ci sia stato rispetto per la protesta, nessuno, tentevamo di spiegare perché magari chi sta fuori potrebbe non comprendere, tutto qua. Però non mi sembra che, anzi io ho sempre detto che è sostenuto che è una protesta civile, e quindi le proteste civili però si può anche non condividere, voglio dire anche ai tifosi laziali, si può anche non condividere, si può anche non capire, e questo non significa non avere rispetto, tutto qua. Cerchiamo anche di accettare che qualcuno che sta lontano non capisce un tipo di protesta e chiede una spiegazione, e accettiamo anche che qualcuno potrebbe non condividerla, e accettiamo anche che chi magari non la condivide va allo stadio e merita di essere rispettato, anche chi fa questo tipo di scelta, Non è che chi non va è laziale, chi ci va non è laziale. E questa è la cazzata sempre che dobbiamo sentire. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ringraziando Dio, nel rispetto praticamente di tutti quanti. E dunque...
0: Dobbiamo smaltire altri audio, non lo
1: sì,
0: so Gabri,
1: forse sì,
0: c'hai...
1: vai.
2: Ciao Marco, ciao Francesco. Ma le fasce incidono e come? Perché una cosa è incontrare due squadre di pari livello, una cosa è incontrarne tre o quattro... Perché l'anno scorso l'Inter, oltre a contro Arsenal e Liverpool che erano in ottima fascia, ha beccato l'Atletico e Borussia Dortmund che erano in seconda, quindi non erano proprio leggerine. Ora la seconda, a parte due squadre, sembra sia più leggerina come fascia, quindi incide come?
1: Sì, sì, sono d'accordo, assolutamente. Cioè, hanno un significato le fasce, se no non le facevano, no? Che dite?
0: Certo,
1: se no le mettevano tutte insieme e tiravano fuori, facevano le estrazioni delle squadre. Juventus e Milan si equivalgono secondo Alessandro, è vero quello che dice Marco sull'attacco, ma in difesa credo proprio che il Milan avrà seri problemi, mentre la Juventus è più solida. Forse i problemi del Milan possono derivare più che altro dall'impostazione di gioco che vuole Amorim, quindi una squadra che deve propendere ad attaccare, questo potrebbe concedere qualcosa, però per esempio Ghila per me è un giocatore molto forte, anche lì hanno preso un bel giocatore, ecco. Ci abbiamo un altro audio, chiedo a Gabriele, altrimenti ci fermiamo, vai.
3: Ciao Marco, Luigi. Allora io ho un'impressione, adesso magari che stia sbagliando, ma è come se Spalletti sta facendo di tutto per farsi mandare via.
1: No,
3: lo so, forse è la mia impressione, Luigi. Ma ho questo intuito, non lo so, speriamo che non è così. Ciao.
1: No, non ci credo io, non ci credo che un allenatore faccia questo, dai, uno come Spalletti che viene anche da dei momenti più complicati,
0: esatto.
1: non ci credo, ragazzi, che un allenatore faccia delle cose per farsi mandare via. Magari ha una sua idea, la vuole portare avanti, magari può anche sbagliare, però che si faccia cacciare no, non ci credo assolutamente. Dunque c'è qualche approfondimento che dobbiamo riportare?
0: No, nulla. Va avanti questa cosa di Zirkzee, come ti dicevo all'inizio, si va verso la chiusura, manca soltanto lo che è definitivo da parte del giocatore per sbloccarla definitivamente, ma si stanno continuando a parlare, quindi Zirkzee viaggia veloce verso la Fiorentina.
1: Beh, questo è un bel colpo, sarebbe un bel colpo della
0: molto,
1: Fiorentina, sarebbe un bel
0: molto
1: colpo della
0: una
1: Fiorentina.
0: Una bella ciliegina.
1: Non acquista tanti gol, ma acquista un giocatore che può essere molto funzionale a un certo tipo di gioco che vuole fare, grosso. Quindi vediamo. Paratici l'aveva detto che portava comunque un attaccante forte, beffandolo alla Juve, questo è... bel colpo.
0: Sì,
1: bel
0: molto.
1: Colpo. Va allora, bene.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1.300 dispersi, tra i quali figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
0: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
1: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
0: Nuove perquisizioni dei carabinieri al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP, al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi un milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
1: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza, ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
0: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com.

0: 813 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
0: Contattaci oggi stesso. 813 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, eccoci qua, ben trovati, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: ciao,
5: buon pomeriggio
4: ciao,
5: a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato. E allora, come sempre, vi ricordiamo i contatti 331-8200213. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana. Detto questo, andiamo subito ai titoli di oggi e poi apriamo le linee perché partiamo con i primi argomenti di questa giornata. De Bruyne ha parlato molto nell'intervista di Massimiliano Allegri, ha ribadito la max semplicità rispetto a Conte. Due giocatori in uscita, Leao dal Milan e Ken dalla Fiorentina. Chi perde in questa situazione, la Fiorentina, il Milan o i giocatori? Proveremo ad analizzare la situazione, ma aggiungiamo anche che Zirkzee è vicinissimo alla Fiorentina. La Juventus in questo momento senza 10 perché Yildiz starà fermo almeno per 3 mesi e senza 9 perché non c'è Vlahovic da un pezzo. Kolumani non soddisfa il tecnico della Juventus. È una Juve più forte o meno forte quella che sta nascendo in questa stagione rispetto all'anno scorso? Lazio, Romagnoli in sospeso, deve decidere che fare, c'è la corte di Sarri ma potrebbe rimanere fino a scadenza del contratto, ossia fino a giugno. A ore 18 ci sarà il sorteggio Champions e conosceremo il destino di Inter, Napoli, Roma e Como. Chiudiamo con l'Atalanta che gioca in Conference, partita di ritorno, vietato uscire anche perché Sarri ha detto: mi sono stancato di non giocare durante la settimana.
5: Un po' Pinocchio Maurizio,
4: magari. Si cambia andando avanti nella... Intanto sta parlando Amorim e poi appena possibile andremo anche a sentire qualche passaggio della conferenza di Amorim. Ricordiamo, il Milan scende in campo domani, quindi è la prima a scendere delle bighe in questo venerdì. Amorim, Leao non verrà convocato, non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, quindi chiarissima la posizione del tecnico, della società sulla questione Leao. A me, ti posso dire che l'ho visto veramente molto centrato, deciso questo allenatore,
5: sì.
4: Nelle scelte, nella comunicazione.
5: Ma credo che su Leao siano tutti d'accordo. Leao stesso che vuole andare via, sì. Milan ormai che si sta rendendo conto di privarsi di un calciatore che è stato, ha caratterizzato le ultime 7 stagioni in un ruolo molto importante, però insomma si va oltre. Oggi tra l'altro insomma ho ascoltato pure le parole di Sisse, che è il nuovo che avanza, quindi c'è entusiasmo, hanno vinto la prima, adesso domani contro il Venezia a San Siro per vedere cosa succede. Prima scherzavo su Sarri,
4: no vabbè,
5: forza Atalanta, l'Atalanta che in Europa ci ha sempre fatto vedere

0: belle cose, soprattutto anche io dico a Sarri, che
1: è vietato
0: secondo
1: sbagliare,
0: me Sarri quest'anno può far bene con l'Atalanta.
1: Sì, però è vietato sbagliare stasera, dai.
2: Non si ha può
0: vietato sbagliare, anche su, se dovessi andare male, insomma, voglio dire, la Conference sì, sta stretta, all'Atalanta la Conference, però va onorata.
1: Però
0: l'hanno onorata nel migliore dei modi possibili, la Roma che l'ha vinta, la Fiorentina che ha fatto due finali, insomma, avrebbe meritato almeno un successo in due finali perse. E quindi sulla scia di questa tradizione italiana speriamo che l'Atalanta possa arrivare fino in fondo.
1: Sì, sì, io mi auguro che possa andare avanti anche per un discorso.
0: Però anche
1: di,
0: se dovesse uscire, insomma, non è che adesso dico Sarri.
1: Io domani comincia bene subito la stagione. Se esce.
0: Invece tu
1: io aspetto
0: praticamente. Te lo dico già da adesso. Sarri mi aspetto un buon campionato. Un buon campionato con l'Atalanta.
1: Fulvio Giuliani, buon pomeriggio.
0: Ciao Fulvio.
3: A voi buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, adesso ti interrogo anche a te su questa questione al volo, però c'è con noi anche l'amico Angelo Forgione, collega. Ciao Angelo, ben trovato.
3: Ben trovati anche a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Voi Sarri lo conoscete molto bene, avete vissuto veramente il momento più bello, secondo me, di Sarri dal punto di vista di quello che ha espresso il campo. Mi date anche voi visto che abbiamo toccato questo tema, era nei titoli proprio l'ultimo titolo. Vietato sbagliare, vietato uscire, anche perché, come diceva Stefano, comunque l'Atalanta ha una tradizione importante in Europa, no? che ha acquisito negli anni. Fulvio.
3: Sì, Stefano ha ragione, anche perché la tradizione va rispettata e onorata. Tu puoi aver fatto cose favolose, ma non è che le devi fare solo quando giochi la Champions, anche perché non è prevedibile che l'Atalanta giochi tutti gli anni il più importante torneo continentale, e mantenere uno standard molto elevato ti aiuta a vincere. Insomma, vincere aiuta a vincere, vecchio adagio in cui credo tantissimo, e tra l'altro aiuta a creare quella mentalità positiva e, perché no, vincente, che, diciamo la verità ragazzi, alle italiane in buona misura manca. Perché voi avete fatto gli esempi che sono le eccezioni: la Roma che vinse e la Fiorentina delle due finali. Per il resto, fra Europa League, esclusa l'Atalanta, e Conference League, in genere raccogliamo figuracce. Perché? Perché facciamo i fighi, perché noi giochiamo solo la Champions, che notoriamente vinciamo tutti gli anni, no? Lo sapete. Questa è una cosa che io non ho mai capito. Evidentemente non ci arrivo io, è un mio limite.
1: Tra l'altro alle ore 18 conosceremo il destino delle italiane con il sorteggio Champions. Angelo Forgione, vengo da te.
4: Sì, Sarri ha necessità di passarlo questo turno, non sarebbe un bel biglietto da visita al di là della vittoria contro il Sassuolo, ma se parti con un'eliminazione con una squadra tutt'altro che irresistibile come gli israeliani, forse cominci col piede sbagliato, anzi io legherei forse, quindi è più una necessità di immagine, di fedeltà a una storia che l'Atalanta si è costruita negli ultimi anni, anche se devo dire che poi dal mio punto di vista, per quanto conosca Sarri, per quello che ha fatto a Napoli e non solo a Napoli, non si strapperebbe i capelli se dovesse uscire, perché il suo pedigree in Europa non è mai stato dei migliori, non ci ha mai puntato tanto, ha puntato più al campionato.
3: Ha vinto l'Europa,
1: Ha vinto l'Europa League con Chelsea, sì.
4: Ha vinto col Chelsea, ma dico nel suo curriculum italiano. Sappiamo che poi, insomma, in Italia c'è sempre questo tipo di problema di affrontare il campionato quando hai anche le coppe di mezzo, sembra che sia una montagna insormontabile, poi magari vai all'estero e vedi che non è così, perché poi c'è una predisposizione e anche una capacità migliore. E, insomma, col Napoli in Champions non ha fatto buone cose, in Europa League è uscito subito, insomma. In Italia il Sarri italiano non lo vedo tanto dispiaciuto se dovesse uscire, però comunque ha la necessità di restare dentro per una questione proprio di immagine e di bietto da vista.
1: Sì, io sono d'accordo, poi è chiaro che tutti noi pensiamo un po' questo, poi speriamo, insomma, che stasera poi il campo possa dare un risultato diverso. Sentite, voglio andare insieme a voi condividere un attimo oggi. Abbiamo letto questa intervista, possiamo anche farla vedere, chiedo a Gabriele sul Corriere dello Sport, che è stato intervistato Kevin De Bruyne, ha detto un po' di cose, c'è questo punto qui su cui ci possiamo soffermare: con Allegri tutto più semplice, Conte curava meno i rapporti. Lui la mette, Stefano, più che altro su un discorso di
0: sul personale,
1: sui rapporti con i calciatori, no? Cioè, nel senso,
0: la mette sul personale. Lui dice Conte curava meno i rapporti, Conte curava meno il rapporto, avrebbe dovuto dire, con me. Io non
1: ci lui dice uno che parla di calcio, conta calcio, mentre Allegri ha qualcosa di diverso.
0: Vabbè,
1: con
0: non
1: il gruppo,
0: giriamo
1: eccetera.
0: Intorno, dai, non si amava, non si sono presi e ora Allegri è...
1: Però vi chiedo una cosa.
0: È il miglior allenatore del mondo. Insomma, ti posso dire una cosa, probabilmente sarà così, probabilmente lui farà una grande stagione, probabilmente Max gli troverà spazio, però secondo me...
1: Non ti è piaciuta questa cosa?
0: No, perché non... cioè, adesso dobbiamo ascoltare Conte, la replica, secondo me non... deve dimostrare al Napoli. De Bruyne è un grande calciatore, senza dubbio un campione, però deve dimostrare al Napoli, Cioè, però non è che ti porti dietro quest'aura... di imbattiti, invincibili giocatori, cioè in Belgio ha fatto un mondiale che lasciamo per carità, perché cioè, ha fatto un mondiale, è stato tra i peggiori del Belgio. Garcia l'ha sostituito un paio di volte, non mi ricordo, però insomma, non ho una così, la mia memoria forse mi tradisce, ma non mi ricordo delle cose clamorose di De Bruyne al mondiale con il Belgio. Quindi deve dimostrare, è un ottimo giocatore, è entrato, ha fatto quel gol col fallo.
1: Ha detto 50-50, ha fatto
0: sì, 50-50. No, facciamo 99,9% per me e 1%. E poi
1: Fulvio,
0: la risolta.
1: D'accordo.
0: No, vabbè, ma adesso deve dimostrare De Bruyne, deve dimostrare. Che è un grande campione.
1: No, però guarda, io sono d'accordo con quello che stai dicendo, però vi volevo dire, lascio la parola subito a Fulvio e Angelo, che forse in questo momento, al di là di quello che lui ha detto sulla differenza tra i due allenatori, forse a questo tipo di Napoli, io sono un po' convinto che il Napoli, non dico che sta a fine ciclo, ma hanno fatto tanto questo gruppo, no? Forse serviva un allenatore
0: sì,
1: più
0: ma io
1: gestionale.
0: Sorrido, ma te ho capito, hai fatto una partita, quali sono le differenze? Come fai a valutare il lavoro di Allegri? È la prima giornata, si capisce che è un'intervista interessante, per carità, ma non la condivido. Devi aspettare la fine dell'anno e dire Allegri e Max, ma che dopo una giornata tu adesso lo conosce, amore con Allegri,
1: no,
0: è incredibile nel senso letterale del termine questa cosa, curava meno i rapporti, ma sono 20 giorni che state insieme, aspetta, magari fra 6 mesi, 8 mesi, cioè, a me questi calciatori
1: dice non c'è connessione personale con i giocatori.
0: Benissimo.
1: Allegri invece un po' più sciolto, più informale.
0: Benissimo.
1: E da quando l'ho potuto vedere cura di più il legame personale. Fulvio.
0: Vai, Fulvio.
3: Ma allora io sono d'accordo con Stefano, nel senso che i due non si amassero, non è che lo scopriamo stamattina, lo sapevamo l'anno scorso, ma poi Conte non lo voleva, quello è un colpo poi mai realizzato, perché prima non ha reso, poi si è fatto male, ma insomma era solo le curiosità del calcio, no? Era un colpo per Allegri che si è andato a definire un anno dopo. Poi Conte decise di restare, si trovò sul gruppone un giocatore che non voleva, inutile discutere, ma non lo voleva da un punto di vista tecnico, mica personale. Non mi rifiuto di credere che il problema sia l'antipatia o la simpatia. Adesso De Bruyne, come dire, cala questo jolly, anche perché tutto sommato ha capito che Allegri, da buon gestore alla Trapattoni, sa cosa deve fare con i nomi pesanti, in modo da sistemarsi nel modo migliore.
1: Però non pensi che per questo Napoli servì? Allora te lo dico subito, a me non piace il calcio di Allegri, l'ho sempre detto e non mi nascondo.
3: Ma non
1: ora
3: piace a nessuno, ragazzi.
1: Ecco,
3: dai,
1: però aspetta, però credo che in questo momento Fulvio, in questa squadra, era l'allenatore migliore che si poteva prendere dopo
3: Conte. Sì, ma sono d'accordo, non ho nulla da aggiungere. Cioè, è chiaramente un gestore, è anche uno. Poi adesso attenzione, non facciamo passare lei come uno che non sa mettere le squadre in campo.
1: Ormai
3: siamo arrivati agli eccessi, no? Da un lato anche ci sono alcuni che vivono per massacrarlo, vabbè, è diventato una specie di sport. Detto questo, è evidente che è un calcio, un'idea di calcio completamente differente, si appoggia all'avversario. Il Napoli è una buona squadra, ma non è una squadra fortissima, e questo quindi potrebbe alla fine anche giovargli in Champions o contro le più forti. Io sono molto curioso delle prossime due proprio per questo. Io credo che lei sia uno, non è che adesso si è dimenticato perché ha sbagliato l'ultimo anno, gli ultimi due, si è dimenticato come si fa a gestire un buon gruppo. Il Napoli è un buon gruppo, di livello tecnico indiscutibilmente superiore alla media, anche l'età media non è esattamente bassa, me ne rendo conto, però ha alcuni giocatori giovani su cui puntare. Ecco, su un aspetto, e chiudo, do ragione a De Bruyne, ma indirettamente, perché a me non interessa la sua faida con Conte, mi lascia completamente indifferente, mentre mi interessa il non detto, ossia Conte effettivamente, essendo un ossessivo, ha una sua idea anche nel gruppo da coinvolgere, quello da coinvolgere meno, e da lì non si muove, a meno che non gli si infortunino 36 giocatori come l'anno scorso. Lo abbiamo affrontato sto tema tante volte con voi.
1: Sì.
3: Allegri no, Allegri è uno che comunque ha una minore rigidità, è più flessibile. Vergara non ha aspettato il
2: una maglia molto importante. Quando sono arrivato a Torino ho avuto il colloquio con il signor Boniperti, presidente, mi ha accennato, guarda che anche per non crearti problemi, non siamo contenti di te, solite cose, solite frasi che si dicono, ti diamo la maglia numero 8, per non crearti problemi, 10 probabilmente diamo a De Agostini, in quel momento guardi, mi va benissimo, cercherò di conquistarmela. Anche perché anni prima, io la mia maglia mi è sempre piaciuta il numero 8, anche perché anni prima, l'anno della Serie C...
1: Anni con i calciatori, cioè, infatti avete sentito quando è andato via, tutti ne parlavano bene da questo punto di vista, quindi forse serviva anche al Napoli un allenatore di questo tipo. Ecco, questo volevo aggiungere. Cioè, per esempio, se avesse preso Italiano, che magari praticava un calcio più bello, più propositivo, che piace alla piazza di Napoli, era un problema per questo tipo di squadra in questo momento, per la struttura di questa squadra. Angelo.
4: Ma noi dovremmo fare un po' di cronistoria, perché quella ci aiuta a capire cosa è successo. Intanto le dichiarazioni dei Bruin non mi piacciono per un semplice, ma non mi erano piaciute nemmeno quelle che aveva rilasciato appena Conte è andato via. Insomma, è un po' inopportuno, potresti anche evitare di fare certe dichiarazioni, lasciare certe dichiarazioni. Ma è una questione di buon gusto, evidentemente ha ritenuto di esprimersi così. Ma noi dobbiamo partire dal fatto che il Napoli più di un anno fa era quasi convinto di separarsi da Conte e aveva progettato il futuro con Allegri. Allegri doveva arrivare a Napoli con un anno di anticipo. Allegri chiede evidentemente De Bruyne, quindi De Bruyne è un calciatore progettato, insomma preso per il progetto tecnico di Allegri. Si allineano i pianeti quest'anno, perché Conte decide di andare via, visto che De Laurentiis, dopo le spese folli e anche spropositate per certi calciatori che non hanno reso, decide di chiudere i rubinetti. Conte ovviamente con questo decide di andare via, perché non resterebbe mai nessun club che gli dice quest'anno non si spende, e quindi il Milan gli dà una mano perché esce dall'Europa, cambia la pagina, e a quel punto Allegri va dove doveva andare un anno prima e si ritrova il De Bruyne, ma si ritrova anche qualche altro calciatore, perché anche lo stesso Højlund era stato richiesto al Milan da Allegri, poi il Napoli ha fatto l'operazione quando si è rotto Lukaku. Insomma, è un po' una squadra che è stata costruita per Allegri, ma che Allegri se la ritrova in mano con un anno di ritardo. Quindi questo ci fa capire cosa si è rotto nel Napoli dopo il primo anno, quando De Laurentiis convince Conte a restare a fior di milioni, a suon di danari, mettendo sul tavolo 150 milioni da spendere tutti e subito, e Conte li spende male, li fa spendere male, e si rompe un po' tutto il giocattolo, perché questi calciatori, nella fattispecie De Bruyne, evidentemente con l'allenatore non avevano legato. E oggi De Bruyne non fa nulla per negare questo e per chiarire che evidentemente l'anno scorso c'erano problemi di spogliatoi. I risultati, devo dire che rispetto a quello che è successo l'anno scorso, tra infortuni, dissapori vari, arrivare al secondo posto e vincere una Supercoppa, per quanto mi riguarda, è un miracolo.
1: Stefano, arriva il sorteggio di Champions, no? C'è il Napoli, c'è l'Inter, la Roma, e come, insomma, che cammino vi aspettate per le nostre?
0: Allora, per quanto riguarda, visto che stavamo parlando del Napoli, sicuramente insomma, sarà un record da
1: ripetere l'anno scorso, ecco.
0: Cioè, trentesimo è difficile arrivare. Quindi io mi aspetto che il Napoli sicuramente farà meglio, come mi aspetto anche, voglio dire, una Champions League vivace da parte del Como, anche altrettanto per quanto riguarda la Roma, e l'Inter è quella, diciamo così, no? È l'ammiraglia, nel senso che è la squadra da cui attendersi qualcosa di significativo, insomma, per attaccare il G8, le prime 8 posizioni, che mi sembrano già più o meno, no, prenotate. Però sappiamo che nella prima fase in ogni Champions League c'è la sorpresa. Abbiamo il Parì, ha vinto una Champions League ripartendo da degli spareggi.
1: Sì, sì.
0: vediamo, ci possono essere sorprese, inserirsi, avere un, magari un sorteggio favorevole. Comunque sul Napoli
1: un cammino nettamente proprio,
0: sui 12-14 punti stai dentro, quindi lo spareggio lo puoi centrare anche con la seconda in casa. Quindi l'obiettivo delle tre italiane di Napoli, Como e Roma. L'Inter può attaccare i primi 8 posti, però insomma tutte e quattro possono passare secondo me.
1: Forgione?
4: Credo che al di là di quello che può essere il sorteggio, che non sappiamo quali saranno le squadre, ma io credo che comunque le quattro squadre italiane sono ben attrezzate per arrivare a giocarsi almeno un playoff. Insomma, l'anno scorso è stata una debacle totale, insomma, quindi bisogna capire un attimo, forse l'incognita può essere il Como, perché l'impatto con il calcio europeo,
1: quello che può
4: importante,
1: esatto, sì, sì.
4: È duro, è durissimo, sarà durissimo, ma sarà durissimo anche in chiave campionato, perché come dicevo prima, qua in questo nostro amato campionato, gestire due impegni è molto problematico. Quindi il Como quest'anno avrà la vera prova del fuoco rispetto a quella crescita esponenziale che ha mostrato già l'anno scorso e che non vuole certamente restarsi. Il Como aspira, io dico, nel giro di 2 anni addirittura a vincere qualcosa di importante. Non dico cosa, ma penso che possa vincere anche il campionato volendo. Se fa buoni investimenti e buone cose anche dal punto di vista tattico e tecnico, come sta facendo. Però credo che questa sarà sicuramente la stagione più difficile, perché la stagione dell'impatto col calcio europeo, esatto, che poi ti mette anche in difficoltà col campionato.
1: No, ti chiedo una cosa solo e poi vado subito da Fulvio, ma su Gabriel Jesus, che insomma ne ha parlato anche De Bruyne, c'è possibilità di vederlo a Napoli prima della chiusura del mercato?
4: C'è possibilità, ma c'è bisogno di uscite, quindi si sta lavorando per far uscire Lang, possibilmente anche Lucca, ma insomma il primo tassello è l'uscita di Lang. Adesso c'è una trattativa con l'Atalanta, vediamo se va in porto, se dovesse sbloccarsi questa situazione molto difficile, tra l'altro, perché il Napoli ha delle pretese dalle quali non vuole muoversi. L'Atalanta al momento non le vuole accettare, ma se dovesse poi andare in porto questa operazione, si aprirebbe una porta, insomma, la porta per Gabriel Jesus è aperta, insomma, lui ha dato già il suo assenso, perlomeno la sua disponibilità, poi bisognerebbe andare a intavolare la trattativa, ma quella sarebbe la minore delle difficoltà. La vera trattativa è quella della cessione di Lang e forse anche quella di Lucca, chissà chi.
1: Fulvio, vengo da te, così aggiungiamo anche questa situazione di Gabriel Jesus.
3: Ma guarda, sono qua, no, vi ascoltavo con grande interesse. Ma su Gabriel Jesus non ho nulla da aggiungere, nel senso è evidente. Stavo solo pensando, chissà come avrebbe reagito Conte a un mercato in cui non puoi fare niente se non vendi dei giocatori che non riesci a vendere perché chiedi troppo, cioè sarebbe impazzito. Mentre appunto Allegri ha questa capacità ed è un modo come un altro per ricordare le enormi differenze caratteriali che ci sono, come ci sono con tanti altri allenatori. Sulla Champions, che volete, dobbiamo innanzitutto vedere chi sono gli avversari, altrimenti sul serio giochiamo a mosca cieca. Io non capisco perché, sono sincero, o meglio, capisco il fascino esercitato dal Como, perché Fabregas è un predestinato, perché Fabregas fa giocare le squadre come non siamo abituati a vedere in Italia, e questo è bellissimo. Però se io dico che il Como deve superare, e sono d'accordo, il primo turno, il turno del girone, non capisco perché la Roma non possa far meglio. Guardate che la Roma viene, secondo me, sottostimata. Sbaglierò, ma io credo che sia una squadra assolutamente, al secondo anno di Gasperini, molto molto piacevole, dal contenuto tecnico tutt'altro che disprezzabile. Quanto al Napoli, deve far meglio.
4: Da chi è sottostimata, Fulvio?
3: Da un bel po' di critica.
4: Io invece sento pareri molto molto favorevoli, soprattutto dopo quella partita con la Fiorentina, che evidentemente sta già
3: lasciamo perdere, la prima partita non conta niente, né in un senso né nell'altro, capisco, lo so, l'ho letto anch'io, ma prima di quella partita sembrava una squadra un po' complice anche le dichiarazioni di Gasperini, poco considerata, così come poco considerata.
1: Ma tu dici considerato per il titolo?
3: No, cioè, per fare bene, adesso il titolo, ragazzi,
1: perché per fare bene, secondo me, la Roma è arrivata terza, parte per far bene. Però diciamo, certo, il discorso è ha ridotto il gap da Napoli e Inter, cioè può competere per lo scudetto con la squadra che è arrivata terza? Perché è questo che
3: allora, l'Inter, esatto, no, ma la domanda è correttissima. Secondo me con Napoli ha ridotto, se non altro perché il Napoli è grosso modo quello dell'anno scorso, quindi essendosi mosso pochissimo per questioni societarie faccio fatica a dire che sia più forte, ma può essere lo stesso dell'anno scorso, il che è già tantissimo, però credo che la Roma un pochino abbia ridotto. Poi è il secondo anno di Gasperini, Gasperini è un allenatore che incide, incide tanto, ma veramente tanto. Quanto al titolo è molto semplice, se l'Inter resta la più forte, quindi dipenderà moltissimo dall'Inter. E questo ci porta chiudo anche al discorso sulla Champions. L'unica di dimensione europea resta la Champions. L'unica di dimensione europea resta la formazione nell'Azzurra. Su questo io non ho alcun dubbio. Quando dico dimensione europea parlo dei quarti di finale in avanti. Le altre devono assolutamente superare la fase a girone. Perché un'annata come quella scorsa, veramente il calcio italiano non deve ripetere. Ma figuraccia imbarazzante. Questo, questo va detto. Poi, se mi permettete, prima sentivo molto interessante, Angelo, la ricostruzione che poi avevo già accennato, giustissimo. Però, insomma, quando l'anno scorso voi vi divertivate con me perché io passavo per un anticonte, io non è che sono anticonte, me ne frega niente fondamentalmente, perché non ho né antipatia né simpatia.
1: Uno può pure essere anti,
3: non sono osservatore. Però quando dicevo, stiamo parlando di un allenatore che è ossessionato da sé medesimo. Cioè lui è interessato solo e unicamente a se stesso. Poi accessoriamente le società per cui lavora possono vincere, in genere vincono, però non costruisce nulla, non pone le basi per niente. E questo è un fatto che non ho dovuto aspettare che andasse via, perché il mercato l'anno scorso è un mercato imbarazzante. E dire che lui non c'entri nulla faceva ridere l'anno scorso, ma adesso è sanguinoso. Cioè noi non riusciamo a vendere, noi dico Napoli, il Napoli non riesce a vendere Lang. Perché Lang non ha mercato quelle cifre per cui fu acquistato l'anno scorso, come Lucca. E però quando queste cose si dicevano l'anno scorso, passavi, soprattutto a Napoli, Angelo lo sa bene, passavi come un
1: anti. Come un anti.
3: Ma che mi frega a me di essere anti qualcuno?
1: Ci sta, Stefano. Anche tu avevi sempre detto un po' fatto...
0: No, ha ragione Fulvio su questo aspetto. Cioè è un vincente, però è uno che ti brucia energie... Nel nome della vittoria a tutti i costi, ad ogni costo, la vittoria arriva, che sono arrivato in una Supercoppa, uno scudetto in due anni, è un secondo posto.
1: Però è uno che consuma, c'è niente da fare. Non a caso rimane 2 anni/3, non c'è niente da fare. Insomma, questo è un po' il suo percorso che ha fatto con le squadre in questo momento. Va bene, io mi devo fermare. Come sempre ringrazio Fulvio Giuliani per essere stato con noi.
0: Ciao Fulvio.
1: Grazie Fulvio, buon lavoro come sempre. Grazie. E anche grazie ad Angelo Forgione.
0: Ciao,
1: presto
0: Angelo.
1: Angelo, un abbraccio.
4: Ciao, vi abbraccio tutti, buona
1: giornata. Noi torniamo tra pochissimo sul mercato, perché a questo punto con la Fiorentina, che ormai è un passo da Zirkzee, dobbiamo definire veramente, paratici un po', il re del mercato, caro Stefano.
0: Ieri
1: eravamo
0: pari
1: un po' tutti preoccupati. Qui siamo ad un livello importante.
0: Paratici,
1: poi,
0: non dice
1: soprattutto,
0: bugie.
1: La Juventus, quindi che stava sul giocatore, quindi è stato anche molto bravo.
0: Se
1: da questo
0: veramente
1: punto
0: riesce
1: di vista
0: a prenderlo, allora è il re del mercato.
1: Ne parliamo tra poco, ne parliamo proprio con chi sta seguendo un po' tutte le vicende di mercato, quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League il sorteggio avverrà domani e vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai playoff del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calcio mercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como: il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto, a ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis: alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero uno del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis: il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale. Non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp, che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket: sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Marco, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Eccoci qua, Marco Picchio, Stefano Impalemani sempre con voi, Stefano di nuovo. Allora, dicevo prima, ho toccato il tema, c'è questa situazione, adesso ce la facciamo un po' descrivere meglio da Lorenzo Di Benedetto, però insomma la Fiorentina è entrata prepotentemente, proprio ha sorpassato la Juventus per Zirkzee, la trattativa ci dicono che è molto avanzata, Stefano, e quindi è chiaro che altro elemento importante, esce Ken, poi possiamo discutere adesso sulle caratteristiche diverse dei due giocatori, però è chiaro che questo sarebbe
1: un colpo
0: importante.
1: È stato cercato dalla Roma lo scorso anno nel mercato di gennaio, non dimentichiamo,
0: assolutamente,
1: poi è arrivato Malen
0: che ha cambiato
1: ha cambiato tutto, vedi com'è il mercato, il calcio è meraviglioso, perché vai su un giocatore, non arriva, vai su un altro e diventa poi un punto di riferimento essenziale.
0: Ne parliamo con Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, ben trovato. Buon pomeriggio di nuovo.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Conosce anche Enzo Palladini, che saluto.
1: Ciao, Enzo.
0: E ringrazio per la presenza. Ciao,
2: ciao
0: Enzo,
2: ben trovato.
0: Ben trovato, buon pomeriggio. Lorenzo, parto subito da te perché abbiamo seguito un po' tutto, anche quello che ha scritto tutto Mercato Web in questa mattinata riguardante la situazione di Zirkzee, quindi andiamo un po' nel dettaglio.
2: Allora, partiamo da Ken, dai, che comunque stamattina si è allenato, dopo che ieri non si era presentato, ma poi ieri pomeriggio sì. Però la chiusura dell'affare con il Como è molto vicina, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, bonus compresi, quindi più o meno si farà quella che era l'offerta del Como da 35 più 5. E la Fiorentina, che comunque stava vagliando varie possibilità, nelle ultime ore si è fatta molto avanti per quel che riguarda, come dicevate, Zirkzee del Manchester United. Lo sappiamo, ha giocato in Italia col Bologna, ha fatto molto bene con Thiago Motta, e la Fiorentina sarebbe vicina a prendere Zirkzee. La formula sarebbe quella del prestito oneroso più o meno a 5 milioni di euro, con diritto di riscatto che poi potrebbe diventare obbligo. Insomma, si sta ragionando sia sulla formula del diritto obbligo o obbligo condizionato, sia sulla cifra che dovrebbe essere comunque intorno ai 30 milioni, quindi 5 milioni di prestito più 30 milioni, da capire se diritto obbligo condizionato, ma insomma la Fiorentina è molto avanti e ha superato la Juventus, perché c'era la Juventus da tempo su Zirkzee, ma la Juve, l'abbiamo detto e ridetto un miliardo di volte, che se non riesce a cedere Jonathan David non può prendere un altro giocatore, e visto che comunque la cessione del canadese non è così vicina, allora la Fiorentina ha fatto lo scatto e si è portata molto avanti per quel che riguarda Zirkzee. A questo punto c'è da capire anche quella che sarà la volontà del calciatore, perché la Fiorentina ha trovato l'accordo con il Manchester United, o comunque sta trovando, è molto vicina all'accordo del Manchester United, però vediamo se poi anche Zirkzee dirà subito sì, e se la Fiorentina potrà chiudere questa trattativa per quello che è un ritorno in Italia. Poi c'è da capire, appunto, come dicevate, dal punto di vista tattico, come Zirkzee sostituirà Ken, perché non sono certo due giocatori simili.
0: No. Tra l'altro, Stefano, e poi vado da Enzo, c'è anche un discorso da fare. Sì, Zirkzee è un buon giocatore, nessuno mette in dubbio, però la Juve credo che l'abbia cercato, non so, mi confermate tutte e due che la Juve c'era sul giocatore, perché qualcuno ci scrive che la Juve non stava sul giocatore, però a me sembra che c'era, no Lorenzo, Enzo?
2: Come... C'era,
0: ti risulta anche a te, Enzo? Sì, sì. Stava sul giocatore?
3: Sì, la Juve. La Juve era sul giocatore, Spalletti un po' meno.
0: Ecco, è vero. Non è proprio quello che...
3: Il giocatore che vorrebbe lui, come ha scoperto che non lo è Kolo Muani, mentre prima... Colmoni, prima di vederlo gli piaceva, e invece Zirkzee è un giocatore che arretra molto, che partecipa molto all'azione, è quasi un numero di una via di mezzo tra un numero 9 e un numero 10, almeno come era stato impiegato nel Bologna era così, e quindi non è il tipo di giocatore che vuole lui vuole uno che si butti dentro e faccia spallate. Lui vuole Sorlot, c'è poco da fare.
0: Lui vuole Sorlot, poi ci andiamo. Stefano è un giocatore delle caratteristiche, in effetti non è proprio il centravanti, no?
1: Siamo d'accordo, però secondo me è oggettivamente un gran colpo da parte della Fiorentina, se lo dovesse mettere. Ha detto bene Lorenzo, anche l'operazione mi sembra molto molto economica, interessante. È un giocatore che non ha il gol, voglio dire, non ha un bomber, però è un giocatore che ti cambia l'assetto offensivo di una squadra, insomma. Quindi secondo me è un gran colpo. Cioè, l'intendimento poi della Fiorentina è quella di sviluppare un bel gioco che possa coinvolgere il pubblico, che possa essere armonioso, ricco di talento e di fantasia. E Zizé ci sta a pennello, perfetto in questa Fiorentina.
0: Diciamo, Enzo, che Paradis ci ha messo in mano un bel materiale grosso.
1: Poi sarà l'allenatore, abbiamo capito poco. La prima giornata io ho capito molto poco. E i giocatori ci sono, eh?
0: Mi sembra, che dici, Enzo?
3: Sì, vanno assemblati bene, perché nella prima giornata c'erano un po' di problemi. Il problema numero uno, il gioco d'attacco. La Fiorentina era abituata ad avere Ken che attaccava la profondità sempre, comunque si buttava dentro come un missile nella difesa avversaria, e invece con Pellegrino è tutta un'altra cosa. Pellegrino, abituato alle barricate di questa, è un giocatore che praticamente già parte pensando che dovrà giocare l'80% della partita spalle alla porta, combattere contro un paio di difensori e vedere che cosa porta a casa. Deve un po' cambiare mentalità lui, così come la Fiorentina va un po' aggiustata, perché io non so se riesce a reggere i due trequartisti Mastantuono e Attà, perché sono tutti e due degli ottimi giocatori, però secondo me domenica, cioè lunedì, quando hanno giocato contro la Roma, hanno fatto molta fatica a stare insieme, e il centrocampo ha tenuto poco, perché devo dire che il terzetto Fagioli, Brescianini, Indur è stato asfaltato completamente dalla Roma, che andava a 300 all'ora. La Roma è stata entusiasmante in quella partita, però magari con un centrocampo messo un pochino in maniera diversa magari si potevano limitare i danni, almeno limitare i danni.
0: C'è un ascoltatore, Carlo Lorenzo, che fa un po' malizioso, dice: ciao Marco, ciao a tutti, sembra che Paratici stia facendo la squadra a Motta.
2: Sì, viene da pensarlo, un po' viene da pensarlo, però c'è sempre lo stesso problema, perché cioè, Thiago Motta, nell'anno in cui è stato al Bologna, nell'anno in cui ha portato il Bologna in Champions League, aveva Zizé, sì, che fece una decina di gol, ma poi i gol li faceva Orsolini, che è un esterno, e la Fiorentina di esterni non ce li ha. Torna sempre lì, il discorso è quello.
1: Ma li avrà?
0: Li avrà, non, oppure...
2: Vediamo, allora, la Fiorentina sta trattando col Torino Ngie, che è quel vediamo, insomma, cioè anche si sta muovendo su due fronti, da una parte Zizé, dall'altra Ngie, e vediamo, insomma, se la Fiorentina riuscirà a chiudere l'esterno, ma ne servono un paio, secondo me.
1: Senti, e invece, se Lorenzo, per quanto riguarda il centrocampo, Torsved è una cosa chiusa oppure ancora una pista aperta per quanto riguarda?
2: Allora, la pista è aperta, però quello che dico, cioè quello che penso più che altro, è che davvero la Fiorentina ha bisogno di un'altra mezzala, insomma, di un centrocampista che è bravo negli inserimenti, cioè ne ha presi abbastanza, ce n'ha abbastanza in rosa, deve cedere prima qualcuno. Fabian andrà molto probabilmente al Parma,
0: ci siamo quasi
2: chiusa,
0: sì, esatto. Quasi chiusa.
2: Poi c'è Brescianini, che comunque è partito titolare contro la Roma, e Attà è un'altra mezzala. Insomma, io fossi in Paratici andrei a cercare gli esterni ora, non un'altra mezzala. Però comunque la pista Torsved non è assolutamente chiusa.
0: Senti Enzo, così andiamo un attimo alla Juve. Avete citato Sorloth, per arrivare a Sorloth che operazione bisogna fare? Perché io lo dico onestamente, con tutta sincerità, rispettando sempre il lavoro di tutti, io credo poco che l'Atletico Madrid possa accettare lo scambio David Sorloth. Cioè, mi sembra un po' fantacalcio.
3: Scambio lo si dice così per abitudine. In realtà sarebbe David tanti soldi, ma io non penso che un allenatore come Simeone che un allenatore come Simeone si prenda un giocatore come David, che non è adatto al tipo di gioco, secondo me, dell'Atletico Madrid, come non è adatto al tipo di gioco della Juventus. È un giocatore che si nasconde molto, tende molto a nascondersi. Quando la Juve ha la palla è impossibile trovare David, perché è sempre nascosto in mezzo alla difesa avversaria, e quello secondo me è il suo grande limite. È un giocatore che probabilmente, quando ai tempi del campionato francese aveva la possibilità di partire e attaccare gli spazi, aveva tutta un'altra dimensione, ma nel campionato italiano, dove comunque serve dare una mano, non è che l'attaccante sta lì e aspetta che gli diano una bella palla in profondità e vada dentro per andare in porta. Nel campionato italiano non si può fare. Magari nel campionato francese, in una squadra di livello medio, è un po' più facile poter giocare così se l'allenatore crede in te. Però l'anno scorso io ne ho viste tante di partite della Juve. David,
0: poi c'è una domanda sulla Juve,
3: molta fatica. E Sorloth bisogna pagarlo, c'è poco da fare, meno di 40 milioni non lo danno, pur non essendo più un ragazzino. L'Atletico Madrid è una bottega cara, ma questo si sa, perché comunque i giocatori quando li vuole li paga a caro prezzo, e lo sta dimostrando anche con Julian Alvarez, perché può fare mettersi a piangere anche in cinese Julian Alvarez, ma non lo stanno vendendo al Barcellona, non c'è verso. Poi se arriva l'offerta da 150 milioni, che non so dove possa prendere il Barcellona 150 milioni, perché comunque è sempre sotto indagine dell'UEFA, però poi spende sempre 300 milioni sul mercato. E magari in quel caso potrebbe cominciare a pensarci, ma non certo poi per sostituirlo con David.
0: Ma Lorenzo, per arrivare a Sorloth deve cedere la Juve, giusto?
2: Sì, deve cedere, ma io, cioè, per me è molto complicato, perché allora, Julian Alvarez prima o poi andrà via, cioè prima della fine del mercato, ormai manca poco, perché allora i tifosi l'hanno fischiato, lui vuole andare via, il Barcellona è in pressing, cioè di solito quando si imposta una situazione del genere, poi alla fine la cessione, insomma l'addio del giocatore avviene quasi sempre, poi può darsi anche di no, però in percentuale viene da dire al 90% andrà via. E quindi che fa l'Atletico Madrid? Poi cede anche Sorloth, rivoluziona l'attacco a 3 giorni alla fine del mercato, mi sembra abbastanza difficile come cosa. E poi comunque appunto la Juventus non è che navighi nell'oro, e per quello prova a inserire la contropartita, perché altrimenti molto complicato.
0: Senti Stefano, voglio fare un attimo con voi proprio un giro su questo argomento, che poi riprenderemo più tardi anche con la presenza di Alessandro Santarelli.
1: Pure c'è un giocatore, stavo pensando, ai centravanti in Europa che potrebbe mettere tutti d'accordo, e una squadra come la Juve soprattutto, non c'è, mica Autazza, che gioca nel Villarreal, è un 2000, è un centravanti molto bravo, tecnico, un Duviga, uno che si muove, non è altissimo, secondo me è molto
0: potrebbe
1: bravo.
0: Essere una
1: ma
0: una
1: sì ma devi cercare un centravanti, anche per la Fiorentina poteva essere un nome spendibile, questo è un giocatore forte,
0: sì l'abbiamo visto l'anno scorso,
1: bel giocatore. No, però non so quanto costi, però insomma vedo che uno si sta infognando in Sorloth, in questi David, in questi Colomani, cioè la Juve si è infognata in questi, c'è altro, cioè Mica Autazze non è che voglio dire Pelé, gioca nel Villarreal, uno bussa, ci prova, tavola una trattativa, è un buon giocatore, e secondo me è un calciatore
3: buono,
1: vero, giusto Enzo?
3: È stato sul taccuino di Giuntoli prima per il Napoli e poi per la Juve negli anni scorsi, era un giocatore che poteva venire in Italia già negli anni scorsi, solo che poi per una serie di cose, non so, forse per dire De Laurentiis forse non si è fidato del nome, perché voleva magari un nome più importante.
1: No, però adesso per la Juve Enzo potrebbe...
3: Però in questo momento sarebbe veramente perfetto, perché le caratteristiche che vuole Spalletti le ha
1: esatto.
3: Tutte, c'è poco da fare.
0: Sì, no, dai, buttiamoli questo nome, chissà. No, siccome sto per salutare Lorenzo, chiedo solo una cosa, un aggiornamento su Leao, altra questione che stiamo, tra l'altro ha parlato Amorim, non è convocato, non è in condizione non convocato, e poi aspetta la chiusura del mercato, Amorim parlerà. Lorenzo?
2: Sì, che non è in condizione non è vero, perché ti ha allenato ieri, quindi non è convocato per questioni di mercato, perché il Milan comunque l'accordo ha trovato, diciamo, un principio d'accordo sia col Galatasaray che con...
0: Anzi, aspetta, aggiungo anche questo, Leao non convocato, arriva un momento, dice Amorim, nel calcio dove è meglio andare altrove. Game over,
2: no, ma per forza, cioè ieri c'è stato l'incontro a casa Milan con il Galatasaray, è stato trovato l'accordo a 45 milioni più o meno, poi ha rilanciato l'Aston Villa che ha offerto 42 più 3, quindi siamo sempre sui 45, e quindi all'accordo con tutti e due i club. Il Galatasaray offre molto di più a Leao perché gli offre 10 più 2 a stagione, mentre l'Aston Villa offre 7/8 e Leao ha già rifiutato questi 7/8, quindi si decide tutto in queste ore, però è Leao che deve decidere dove andare, ma comunque diciamo che virtualmente non è già più un giocatore del Milan.
0: Senti Lorenzo, ti saluto, però c'è questo messaggio di Ube che te lo giro subito al volo, dice: Lorenzo, sei già il mio preferito, se poi mi confermi che la Fiorentina è su Cancellieri inizio a mettere in dubbio la mia eterosessualità, ridendo. C'è questo interesse della Fiorentina?
2: No, no. Non c'è, almeno per il momento non c'è. Poi però le cose cambiano velocemente nel calciomercato, quindi vediamo. Non chiudiamo nessuna porta, soprattutto il 27 di agosto.
0: Bene, grazie Lorenzo, buon lavoro, a presto. Io approfitto però della presenza di Enzo e Stefano insieme e voglio chiedervi questa cosa. Qualora dovesse arrivare Kessié alla Juventus e dovesse arrivare Sorloth, diciamo così, no? Che sembra il nome più gettonato, anche se poi, come hai detto tu Stefano, si potrebbe andare anche su altri nomi che confermano,
1: sì,
0: anche Enzo, no? Dice,
1: per carità,
0: ad esempio, è un altro buon giocatore, qualcuno ci parla di Gyökeres, ma pure lui mi sembra un'operazione
1: complicata. Non so, che 70 milioni di euro, mica Udazi, voglio dire, dai, infatti pure Enzo non dice, è che gioca Gyökeres con Messi,
0: no, però io vi dico, facciamo questo,
1: esatto, e Suarez,
0: facciamo questo, diciamo così, situazione, prende Kessié e Sorloth la Juventus. Non avrà Yıldız fino a dicembre.
1: Puoi sapere, se è più forte o meno forte. È la stessa. È la stessa Juve che è andata in Champions League con Tudor. È la stessa Juve che ha mancato clamorosamente l'appuntamento con la Champions League
0: per demeriti
1: propri lo scorso anno, e quest'anno se la gioca perché è una buona squadra. Però io ripeto, noi stiamo spostando l'attenzione sui profili che devono piacere a Spalletti. Spalletti è nervoso e lo capisco, lo comprendo, però. La situazione di fatto è che tu devi poter migliorare, devi pensare di poter migliorare questa squadra, Marco. Da qui non ci sono deroghe, perché voglio dire, Enzo, che è un maestro del calciomercato, sa benissimo. Cioè, alla fine c'è una adesso il 2 settembre si chiude tutto, ma chi arriva

0: Spalletti è vero, non c'è un che sì, ma che sì va nella Juve, trova degli equilibri?
1: Guarda, io
0: Enzo, trova meno equilibri.
1: Io la lancio lì così, sento il tuo pensiero. Anch'io sono d'accordo che poi che sì, voglio dire, è veramente il centrocampista che serve alla Juve in questo momento. E poi che si è secondo. E poi ti aggiungo una cosa, ma pensare all'inizio di fare un mercato cedendo Yıldız sarebbe stata un'assurdità in casa Juve.
2: Allora, che sì, è tutto da vedere, perché può essere quello del mondiale, ma può essere anche quello che nell'ultimo anno in Arabia mi dicono che non è che sia stato così decisivo e così importante. Poi, che sì, che cosa aggiunge a questa Juventus? Che sì, secondo me niente di che, perché che cosa ha di molto diverso da quelli che stanno giocando, ma da Douglas Luiz o da Locatelli? Ha forse un po' di... diciamo capacità in più di buttarsi in area avversaria, sì, d'accordo, però cosa cambia? Forse la Juve avrebbe bisogno più di uno, come dicevamo anche la settimana scorsa, che accenda la luce,
1: certo,
2: che possa far cambiare,
0: esatto,
2: il cambio di gioco banalissimo, il cambio di gioco di Çalhanoğlu, come dicevamo, potrebbe essere una cosa che serve, perché comunque poi alla fine se tu mandi la palla dove c'è Francisco Conceição, qualcosa succede. Ecco, alla Ibegovic un po' meno, perché nelle amichevoli l'ho visto un po' troppo timido, mm-hmm, e ancora un po' poco integrato nel modo di giocare, e quindi l'assenza di Yıldız in questi mesi sarà molto pesante, mm-hmm, perché comunque Yıldız, anche quando non è stato bene, comunque ha quegli due spunti a partita che spaventano un po' la parte destra della difesa avversaria, li ha sempre. E quindi questo mancherà molto, perché Alaibegovic fisicamente è molto forte, ha anche una buona tecnica, però secondo me deve ancora un po' imparare, anche perché ha 19 anni, deve ancora un po' imparare come muoversi. E quindi se arriva Sorloth, poi bisogna servirlo. Perché è vero che lui...
1: Ma sarebbe una Juve con che sia Sorloth è più forte o meno forte l'anno scorso?
2: Secondo me non molto più forte, come diceva Stefano, secondo me più o meno.
1: Ma sarebbe stata una follia fare un mercato cedendo Yıldız, Enzo?
2: Ma secondo me è una follia, no, soprattutto quando prestissimo in questo mercato hanno deciso di puntare su Alaibegovic. Allora a quel punto l'avrebbero potuto sbezzare un pochino meglio, magari facendolo giocare nella sua posizione naturale, che poi è la stessa di Yıldız, e magari a quest'ora sarebbe un giocatore già pronto per giocare titolare, tanto comunque come trequartista McKennie il suo lavoro lo fa sempre, perché magari uno non lo nota, però fa un lavoro incredibile,
1: importante,
2: box to box, sempre da una parte, dall'altra, da una parte, dall'altra, da una parte, dall'altra, assist, qualche gol, e quindi in quel ruolo va benissimo.
0: Sai perché?
2: Soprattutto per quello che vuole Spalletti.
0: Ti dicevo prima di che sì, che è più Roma che Juve, perché? Allora, in questo momento la fase della carriera, che sì, mentre prima anche da un punto di vista proprio delle caratteristiche di gioco poteva essere un trascinatore, cioè la Juve, come ha detto giustamente Enzo, ha bisogno di uno che accende la luce, un trascinatore,
1: di un centrocampista di qualità, dai.
0: In questo momento la carriera va trascinato,
1: esatto,
0: e quindi se va la Roma viene trascinato da Gasperini, dal gioco, dall'entusiasmo, dai compagni che gli danno una mano, cioè non ha secondo me questa forza di sobbarcarsi l'onere, la responsabilità,
1: ecco,
0: no,
1: tu dici così,
0: no, e quindi ecco perché ti dico cambia, sì, qualcosa in positivo in più,
1: certo,
0: però non è che si rimette a fare là il leader, il trascinatore. La Juve serve un giocatore centrale di una fisicità impressionante, di una quantità, di una qualità impressionanti, che per esempio è riscontrabile in quello che gioca, che è il nazionale tedesco, a me piace da morire, quello del Borussia Dortmund.
1: Meccia.
0: Questo giocatore qui serve alla Juventus, cioè giovane che ha una grande personalità, e che se qua, quando ci giochi insieme, ha detto: ma quanti sono? Due o è lui? O sono in due? E no, questa roba qua dà. Locatelli gioca meglio, Thuram migliora, migliorano
2: Goretzka,
0: tutti. Anche sì, non lo so se ce l'hai. Questa.
1: Bastava, scusami, Enzo?
2: Goretzka, che era
0: svincolato.
2: Ecco,
0: questi giocatori, esatto, qui servono.
2: Era un giocatore che sarebbe stato perfetto per essere inserito nella Juventus.
0: Che sì, va bene, ma non basta, capisci?
1: Assolutamente. Vi saluto con un paio di messaggi, cioè fermo questo passaggio con un paio di messaggi. Dice: ragazzi, la Juve ha finito la stagione ancora prima di iniziare, mezzi rotti e mezzi giocatori, fatemi un nome all'altezza dell'ultima Juve vincente, uno me ne basta uno, scrive Max. E poi qualcuno vuole Gyökeres, ma abbiamo detto che costa molto. Poi vi devo dire che sono arrivati dei messaggi, li condividiamo anche dopo, dove in un certo senso c'è molta, diciamo,

0: così timore sulla capacità di Grosso di far giocare bene questa Fiorentina. Secondo qualcuno addirittura potrebbe essere il primo allenatore a saltare. Un altro ascoltatore addirittura ci scrive: Fiorentina grande macchina in mano ad un guidatore di go-kart, cioè molto cattivo questo, cioè proprio un po' severo. Aspettiamo, però vediamo, attimo, aspettiamo, dai. Insomma, l'inizio non è stato proprio incoraggiante, però dai, vediamo, adesso c'è tempo per rimettere mani a tutto il discorso. Ok Enzo, grazie come
1: ciao,
0: sempre
1: Enzo, grazie.
0: Un abbraccio.
2: Grazie a voi, sempre un piacere.
0: Piacere nostro. Ci fermiamo, break, perché adesso riapriamo un po' con l'analisi di tutte queste situazioni insieme ad altri amici. State con noi perché prosegue il pomeriggio di Maracanã. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi, si legge in una nota, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
0: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
1: Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa a riposto nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Al momento per gli investigatori non è possibile escludere nessuna ipotesi, né stabilire con precisione le cause della morte. Dall'autopsia eseguita ieri infatti non sono emersi dettagli utili e saranno necessari altri esami e approfondimenti.
0: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
1: Restiamo in tema carburanti, è un conto da quasi mezzo miliardo quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento del 18,9% che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno.
0: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi centigradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo. Siamo tornati nuovamente. Marco Piccari, Savrin Palomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo. Ciao.
0: Dunque, poi mi dicono, ringrazio Claudio Ferraresi in cabina di regia, che sono già pronti tutti gli ospiti che ci sono in questo tratto di trasmissione. Voglio dare subito il buon pomeriggio a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo,
1: ben trovato.
2: Ciao, ben ritrovati a voi, buon pomeriggio.
0: Perfetto, ciao Enzo. Poi abbiamo anche Paolo Marcello di Netwick. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati a voi.
0: E mi fa molto piacere anche dare il buon pomeriggio a Renato Buso. Ciao Renato, ben trovato.
1: Ciao Renato.
0: Ben trovato Renato.
3: Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie. Allora sentite, io vi voglio coinvolgere su questa cosa qui. Oggi è un po' la giornata anche di due giocatori che sono in partenza. Praticamente Amorim prima ha parlato di Leao,
1: l'ha impacchettato
0: e l'ha mandato via, è stato chiarissimo, ha detto Leao non convocato, arriva un momento nel calcio dove è meglio andare altrove, quindi
1: andare altrove,
0: sì,
1: è un altrove,
0: sì, però insomma lui ha detto così, è stato molto, molto chiaro e diretto, no? Da questo punto di vista
1: rende,
0: esatto. E poi c'è la situazione anche Ken, che sembra ormai in uscita, anche perché chiedo subito a Enzo, la Fiorentina ha una trattativa molto avanzata con Zirze, Enzo, perché dalle 13 siamo andati su questa notizia e stiamo seguendo un po' l'evoluzione. Anche prima tutto Mercato Web ci ha confermato questa trattativa molto molto molto avanzata.
2: Sì, e te lo confermo anch'io, probabilmente si aspetta a chiudere, cioè la Fiorentina aspetta a chiudere con Zizé nel momento in cui arriveranno da Como i documenti firmati per Ken, cioè no? Una situazione parallela. Quindi quando si incroceranno queste due vicende, Ken andrà definitivamente al Como e la Fiorentina si prenderà Zizé. Questo è lo scenario che dovrebbe concretizzarsi entro poco, in giornata. E va a conclusione questa vicenda, soprattutto quella di Ken, che la Fiorentina ha trascinato per troppo tempo, fino a quello che sappiamo ieri, la mancata partecipazione all'allenamento, la multa, tutto uno scenario molto keniano, diciamo, che secondo me si poteva evitare, perché erano due mesi che si parlava Ken va, Ken non va, quindi la Fiorentina comunque l'ha risolta, la sta risolvendo, penso nel migliore dei modi, anche se Zirze a me piace moltissimo, è un calciatore che in Italia può ancora fare la differenza, in Premier ha faticato, però non è un goleador, non
0: no.
2: È un bomber, cioè
0: no.
2: Cambiamo uno che fa 20 gol a stagione sulla carta con un altro che ne ha fatti sempre pochi.
0: Bisogna vedere se ne rifarà 20 gol, eh?
2: Sì, però comunque le caratteristiche sono quelle, le caratteristiche di Ken sono quelle di quello che la butta dentro per
0: sintetizzarla.
2: Invece Zizé è un giocatore che partecipa alla manovra, va messo in un contesto di gioco. Al Bologna ha fatto un campionato esaltante perché aveva due esterni che andavano, apriva gli spazi, era una squadra con la squadra di Italiano, che ricorderete, di Thiago Motta prima, quindi questa è la situazione. No, per quanto riguarda Leao, io sono d'accordo con Amorim, sinceramente,
0: sì,
2: perché sono situazioni a questo punto sì, ma andavano fatto anche prima. Ci sono dei giocatori che magari sono sulla carta, possono fare la differenza, ma in un ambiente non la fanno più. Poi Leao l'hai provato cotto, crudo, il bastone, la carota, tutti gli allenatori che sono succeduti nel tempo, forse Pioli a un certo punto è riuscito a capire com'era dal punto di vista caratteriale questo ragazzo, poi il resto è un qualcosa che hanno fallito tutti, quindi è giusto tagliare, il Milan recupera un po' di soldi, non sono pochi, e magari riuscirà a fare uno step che non ha mai fatto.
0: Renato, vengo un attimo da te, voglio chiedere un po', cioè io vi volevo chiedere, di fronte a queste due situazioni, no, che abbiamo, che Enzo ci ha illustrato, sia di Leao che di Ken, chi ci perde? Cioè ci perde la Fiorentina, il Milan, oppure i giocatori? Come la vedete, Renato? Vengo da te.
3: Ma allora, io credo che non ci perda nessuno, nel senso che Ken va a prendere quasi 6 milioni di euro per 5 anni, insomma. Io credo che siano due storie un po' anche sotto questo punto di vista parallele. Sono due giocatori che secondo me hanno fatto il tempo, uno alla Fiorentina e uno al Milan. Al Milan perché Leao l'ha dimostrato, l'ha detto anche poi alla fine del campionato scorso, che secondo lui ormai il suo tempo era passato. Hanno trovato un allenatore che ha seguito dei dettami, che c'ha un'idea di calcio, e gli ha detto sì, il tuo tempo è passato, però adesso cerca di andartene. E quindi questa è la situazione di Leao e Dina. che però ha portato avanti, secondo me, un discorso importante con l'allenatore e con la società. Quando l'allenatore e la società sono forti, si sopperisce anche alla gente più forte. Questo che voglio far capire. La Fiorentina in questo momento, secondo me, ha fatto, come ha detto anche Benedetto, ha fatto questo errore. Dopo il rinnovamento di tantissimi giocatori, questa trattativa doveva essere conclusa prima della prima partita, perché perdere 4-0 non è drammatico, non è un problema.
0: Cioè, tu dici che doveva farla prima questa mossa?
3: Sì, perché se c'è questa trattativa, questa possibilità, è un giocatore che lo conosciamo, ma che è un giocatore in bomber, sicuramente. Ma se tu vai a calcolare, gli ultimi 3 anni ha fatto 0 la Juve, ne ha fatti tantissimi l'anno prima della Fiorentina, e quest'anno ha avuto un sacco di problemi. Ma così dice la sua storia anche negli altri club che ha fatto. Quindi è un giocatore sicuramente importante, che il Como probabilmente, anche una piazza diversa, potrà sicuramente far bene, ma la Fiorentina ha bisogno di altro. La Fiorentina ha bisogno di ricostruire una società e una squadra partendo da zero, perché noi l'anno scorso, a dicembre, a gennaio, eravamo retrocessi. Mm-hmm. Cioè, questa è la differenza. E quindi vari dirle, io sembra quasi, non so se mi ascoltano, ma io in un'altra trasmissione 6 giorni fa ho detto, mi hanno proposto 2.509, ho detto, ma io sinceramente vedrei bene Zirze alla Fiorentina per caratteristiche. C'hai già uno che ha quella capacità, che è Pellegrini,
0: sì, non è un goleador,
3: ma è un giocatore che gioca per la squadra, ma è un giocatore che ti può fare anche un po' l'esterno, cose che ti danno più soluzioni. E poi è un giocatore che ti spacca la partita con le sue accelerazioni. E quindi è anche probabilmente un giocatore che è assolutamente possibile. Ma la Fiorentina deve raggiungere il suo massimo obiettivo, che non si sa quale sia, quindi non è un problema se uno non ti fa 20 gol, ma devi essere squadra.
0: Adesso avrà il compito grosso di farla. Stefano, chiedo anche a te, ci guadagna qualcuno, ci perde qualcuno in queste due situazioni, oppure sei d'accordo con Renato?
1: Tutti.
0: Ci guadagnano tutti, secondo te?
1: Se Kenza voleva andare via, guadagnerà bene, va.
0: Non è che magari uno di questi due alla fine rischia di essere un rimpianto per qualcuno?
1: No, Ken ha fatto quello che poi l'ultimo anno è stato infortunio, ha problemi familiari, si è spaccato qualcosa con la tifoseria, si è andato, ma meglio per tutti, va a prendere degli stessi soldi, va a giocare con Fabregas, entusiasmo, lì però deve rigar dritto, attenzione, non è una cosa, certo. Perché è ad alto rischio, perché non è se mette a fare i balli, le cose, tutte quante, lui è un po' eccentrico, a me piace da morire come calciatore, però
2: disco,
1: un po'
2: qualche disco in meno, qualche gol in più,
1: esatto, quindi con Fabregas, ma Fabregas secondo me, se lui coglie questa occasione anche in chiave nazionale, si potrà divertire e fare un sacco di gol, per dire, lì a Como. Per quanto riguarda Leao, Marco, basta, mettiamoci un punto, no? Come ha detto giustamente Enzo, finita una storia bella all'inizio, potenzialmente poteva essere stupenda, non lo è stato, no, aspettando Godot, insomma, è più un rimpianto. Leao
0: ha 27 anni, non è più giovanissimo.
1: Basta, 7 anni di Milan, più ombre che luci, secondo me ha delle potenzialità enormi. Però ormai lo sta capendo in ritardo, adesso da Galatasaray le cose, dove andrà? Non lo so, forse gli facciamo un bocca al lupo, e che se lui vede il lato economico di questa faccenda, ha vinto lui. Se lui invece pensava alla carriera, poteva essere un giocatore diverso, sia nel club di appartenenza che con il Portogallo.
0: Paolo Marcello, la pensi anche tu così? Oppure magari uno dei due potrebbe rischiare di essere alla fine un rimpianto?
4: Ma secondo me l'unico rimpianto potrebbe averlo Leao, nell'aver fatto forse un po' frettolosamente certe dichiarazioni a fine campionato scorso. Evidentemente si è un po' sopravvalutato, quando ha detto non voglio restare al Milan, è ora di cambiare aria. Non si aspettava, secondo me, che le uniche offerte arrivassero dalla Turchia, dall'Arabia Saudita, adesso dall'Aston Villa, che per carità è sicuramente una squadra importante, con un allenatore molto importante. Però diciamoci la verità, quando passi dal Milan all'Aston Villa, qualora dovesse andare all'Aston Villa, non è che hai fatto questo salto doppio mortale in avanti. Mi risulta che Leao a un certo punto avesse anche un po' rivisto le proprie posizioni, ma Amorim evidentemente no.
0: È stato netto Amorim, ragazzi. Amorim a me piace proprio per questa sua veramente posizione netta, non negozia, e a me piace questo allenatore. Io devo dire
2: Amorim, ma l'ha fatto anche al Manchester.
0: Sì.
4: Sta colmando un grande gap a livello di personalità, che evidentemente nella società Milan non c'è, perché è vero che Cardinale oggi è molto presente, ma sfido a voi a dirmi che faccia il signor Gardiner o il signor Armstead, sono evidentemente figure messe là a riempire dei buchi, ma che a livello dirigenziale ancora non hanno quel fisico di rol giusto. Per chiudere su Ken invece, mi incuriosisce molto vederlo al Como, perché secondo me è un giocatore più di ripartenza, da spazi aperti, mentre il Como di base vorrebbe mettere le tende nella metà campo avversaria, però Fabregas se ne sa evidentemente più di me se l'ha voluto. Ci sarà un motivo, mentre Zirkzee, secondo me, dovesse andare alla Fiorentina, io sussurrerei a Grosso di provarlo assieme a Pellegrino, non in alternativa a Pellegrino, perché uno è un tanker d'area di rigore, no? Pellegrino, poverino, ha già pagato le pene dell'inferno l'anno scorso a fare l'attaccante con l'allenatore. Quest'anno invece, se fosse vicino a Zirkzee, che è un giocatore tecnico, un giocatore di raccordo, un giocatore che rientra sulla tre quarti, magari un tridente anni 2000, 2001, 2002 con Mastantuono dietro a Zirkzee e Pellegrino sarebbe molto intrigante.
0: Bella questa idea che lanci, sai? Mi
5: piace. Ma quella sì, però è l'idea che è anche Grosso, eh?
0: Quella Renato.
5: L'idea, perché io non credo che sia l'alternativa a Pellegrino.
0: Sì.
5: È l'alternativa a far giocare, perché lui il precampionato l'ha fatto con due punte, eh?
1: Sì, sì.
5: L'ha fatto spesso con due punte, perché non ha gli esterni, perché la Fiorentina non c'ha gli esterni, quindi gioca praticamente un 4-3-2.
1: Però Renato, lo sai che è? Cioè, l'hanno preso per fare il 4-3-3, alla fine sarà costretto a giocare a 2-1.
0: Ma ragazzi, un allenatore deve pure cambiare, deve pure saper cambiare.
1: No, ho capito. Allora l'hanno presentato 4-3-3 e invece qui non ci sono giocatori da 4-3-3.
0: No, non ci sono. No,
2: secondo
0: ci sono.
2: Secondo me sbagliano invece, perché Zirkzee si è esaltato proprio con i due esterni, lo dicevo prima. Ricorderete come giocava Thiago Motta con i due esterni che gli consentono di avere.
0: C'era Orsolini da una parte, mi ricordo,
2: e da quell'altra c'era Saelemaeker.
0: Sì, mi sembra adesso.
1: Ma sai, Enzo, alla fine dei sistemi di gioco possiamo parlare quanto vogliamo, no, ma alla fine tu devi accendere un'empatia tecnica.
2: No, certo, ma
1: Zirkzee e Mastantuono, per esempio, potrebbe essere
0: una bella coppia,
1: una bella intesa da un punto di vista proprio palla a terra. Stesso linguaggio.
0: Io mi ricordo al Bologna, Zirkzee delle volte faceva il centrocampista, veniva proprio in mezzo a prendere il pallone, alzava la testa, smistava.
1: Cioè, visto a un certo punto, ragazzi, a Roma. Ma Santuono gli ha messo 2-3 palle a Pellegrino, però sai,
5: se
1: un po' sordo,
5: certo, tu devi giocare sull'appoggio
1: alla fine, e allora ti serve
5: uno che ti attacca quella profondità.
0: Esatto. Sì. No, c'è una domanda che mi fa un ascoltatore.
2: Potrebbe essere 4-2-3-1, sì, mi va bene, sto facendogli fare il sottopunta con Pellegrino, però comunque sugli esterni mi devi aprire il gioco, perché in queste prime partite
1: però insomma, si estende, dove stanno però?
2: Li devono comprare, un allenatore può anche cambiare, ma Grosso si è esaltato negli ultimi due anni.
1: Ma infatti questa cosa è incredibile, hanno fatto tutto un mercato e non c'è sto 4-3-3.
0: C'è una domanda che vi fa un ascoltatore, così rispondete voi. Johnny ci saluta, fa: questa secondo voi è l'ultimo ballo per Leao, è fine carriera? Ken invece riuscirà a trovare spazio con Duvikas in grande forma? Renato Buso, parto da te, come risponderesti sia su Leao che su Ken?
5: Questa è una bella domanda. Io credo che Leao mi certifica anche un po' il mercato che ha. Lui pensava e crede di essere, ma poi dopo la realtà è un'altra. E quindi per lui, anche a livello professionale, sì, non guadagni, per carità, però poi a livello proprio di soddisfazione personale, non hai quelle squadre che hanno una certa caratura, una certa importanza. Sì. Quindi tu, secondo il mio punto di vista, non dico se a fine carriera ci mancherebbe, però le situazioni, come dico io, poi professionali di un grande club vanno a scemare. Invece per quello che riguarda Ken, questa è una bella domanda. Perché intanto il Como per Ken, giustamente, è un po' un giocatore importante, un giocatore che due anni fa ha fatto veramente un campionato straordinario, ma è un giocatore un po' atipico, è un giocatore che loro hanno bisogno, perché ricordiamo che hanno bisogno degli italiani per fare la Champions, per fare determinate cose. È questo che io anche dico, no? Ma poi c'è un attaccante davanti, di Zubica, ha un modo di giocare, ha delle caratteristiche. Quindi Ken deve ripartire da zero e non credo che gli sia una strada aperta come titolare. Certo, hanno molti impegni e questo indubbiamente avrà spazio, ma andare a sostituire oggi Duvikas con un certo tipo di gioco, un certo tipo di schema, insomma, diventa poi difficile, anche perché ritagliarsi un posto da titolare, perché non credo che sia così semplice.
0: E che ne pensate voi, Stefano?
1: Sono d'accordo, poco altro da aggiungere a quello che ha detto Renato.
0: Quindi un po' tutte e due le situazioni.
1: A meno che Fabregas non si inventi un 4-2-4 e rifaccia giocare insieme Duvikas, che secondo me è una bella coppia.
0: Bucchioni?
1: Potrebbe essere una bella coppia.
2: Ma guarda, per Leao Leao forse ha abbandonato l'idea di diventare un giocatore di prima fascia. Probabilmente se va in Turchia sarà protagonista, segnerà tanto, perché il livello ovviamente scende, soprattutto dalle difese, i gol li farà, però questo è un giocatore che dovrà mangiarsi le mani per sempre, perché poteva diventare un pallone d'oro, un giocatore straordinario per le qualità che ha, e invece è rimasto lì nel famoso in mezzo al guado. Vorrei ma non posso, no, quelle situazioni. Per quanto riguarda Ken, io ho visto il Como, che è vero che va a riempire l'area con molti giocatori, ma spesso lì in mezzo c'è rimasto un buco in questo grande movimento che fa, e non c'è un giocatore che arrivi lì con la cattiveria che ha Ken di buttare la palla dentro. Poi ne sbaglia anche tanti, questo è vero, però è un giocatore che secondo me ha caratteristiche che al Como mancavano, perché Dubikas lavora molto per la squadra, però gol non ne ha fatti tantissimi. Invece Ken lo voglio vedere in quella situazione, perché si è esaltato negli spazi. Ricorderete 2 anni fa.
0: Quindi tu dici potrebbe proprio esaltarsi lì e prendere pure il posto di Dubikas, secondo te?
2: Se Fabregas l'ha visto,
0: io un po' la vedo come te, sai. Io un po' la vedo come Enzo. Voglio sentire anche Paolo. Marcello, Paolo?
4: Beh, sì, sicuramente. Allora, intanto Dubikas secondo me è un osso duro, perché non è un grande giocatore, però l'anno scorso è stato il vice capocannoniere del campionato, quindi è uno che a livello di continuità ti dà un qualcosa, e soprattutto è un ragazzo serio. Se Ken avrà gli atteggiamenti giusti, evidentemente a livello tecnico è superiore rispetto all'attaccante greco, però insomma deve avere quegli atteggiamenti che piacciono a Fabregas, che Dubikas sicuramente c'ha e Ken no. Su Leao sono d'accordissimo con quello che hanno detto sia Enzo che Renato, è un giocatore che ha 28 anni, secondo me il picco l'ha già vissuto, deve fare mea culpa se non toccherà certi livelli, ma soprattutto è un giocatore che fa della propria prestanza fisica, dei cavalli che ha nel motore, il suo punto di forza. Ora vi chiedo, a 28 anni un giocatore che va a certe velocità, più passa il tempo più le perderà certe caratteristiche,
6: certo.
4: Dovrà affinarne delle altre che non ha, perché tecnicamente sicuramente è un giocatore buono, ma non, la porta la vede relativamente. Sul suo tiro nella precisione l'abbiamo disquisito spesso e volentieri, negli ultimi anni ha avuto anche tanti problemi fisici, quindi io credo che non il fisico lo mollerà, però insomma dai, il picco l'ha già toccato. In Turchia puoi fare gol, però poi a cosa ti portano questi gol? A vincere il campionato turco, avessi detto.
0: Vediamo. Senti, siccome Enzo rimane, voglio chiedere a Buso e a Paolo Marcello una cosa sulla Juventus, visto che prima abbiamo toccato questo tema e noi ci stiamo per andare nel blocco successivo. Se dovesse arrivare che sia la Juventus e un Sorloth, perché si parla di Sorloth, visto che non c'è il Diz per circa 3 mesi, insomma, questa è una perdita importante. Manca comunque questo centravanti di riferimento, e vediamo se sarà Sorloth o meno. È una Juve secondo voi più forte o come l'anno scorso o meno forte? Buso.
5: Ma io credo che sia una Juventus che non ho visto un salto di qualità dall'anno scorso. È una Juventus che secondo il mio punto di vista basa molto sulla squadra, sull'organico, sulla completezza di una rosa, ma che però non gli manca secondo il mio punto di vista il fuoriclasse, Iblic, ancora che ha caratteristiche di fuoriclasse, ma non ha mai dimostrato poi quel potenziale che ci si aspetta, nonostante abbia fatto le cose importanti, però alla fine tra gli infortuni, tra anche delle partite che è mancato, e non l'ha fatto rendere o comunque ottenere quei risultati che ci si aspettava. E quindi è una Juve secondo me molto più operaia, meno qualitativa delle altre squadre, cioè faccio un esempio, l'Inter, il Napoli. È ovvio che basa molto in questo caso l'allenatore sul il gruppo, sulla squadra. Sorloth è un giocatore sicuramente forte, ma cioè, alla Juve noi siamo abituati a vedere altri giocatori, un'altra tipologia di squadra, e questo indubbiamente negli anni, negli ultimi anni bisogna dare atto che è stata una Juve che ha fatto una gran fatica a arrivare ai vertici, e questo secondo il mio punto di vista manca quella ciliegina sulla torta, quell'affare che possa renderti veramente quella squadra forte che va a raggiungere certi obiettivi. Non è mai riuscita, anche lo stesso Vlahovic che io ho allenato, che per me è un grandissimo giocatore, un grandissimo bomber, tutto quanto, però alla Juve ha fatto fatica, e questo purtroppo è è constatato dai risultati, dal gioco anche, perché io ricordo l'anno scorso l'evento era in Champions fino all'ultima partita,
0: certo,
5: non c'è riuscita cioè non c'è riuscita l'ultima partita a Torino, non c'è riuscita proprio ai danni della Fiorentina, ma quindi
0: vero.
5: È la dimostrazione della mancanza di personalità, di capacità, di
0: manca
5: di
0: qualcosa
5: gruppo.
0: Pure in mezzo al campo, certo. Paolo, il tuo pensiero e poi chiudo.
4: Sì, sono d'accordo con Renato. Allora, su Kessié innanzitutto sono curioso di vedere come tornerà in campo dopo l'esperienza araba, perché insomma qualche scoria te la lascia, anche a livello di allenatori l'abbiamo visto con Pioli, quindi quello mi incuriosisce. Chiaramente fosse il Kessié del Milan sarebbe un grandissimo acquisto, ma dubito che sia a quel livello. Là davanti manca ancora qualcosa, una Juventus più cinica, una Juventus più cattiva, a Frosinone vince 4-0, è per quello che poi Spalletti si arrabbia e neanche poco a fine partita. Con Sesau siamo sempre lì, 14 dribbling e poi sbaglia il tiro decisivo. Ibegovic è giovanissimo, Yıldız si è appena fatto male ripercorrendo le orme dell'anno scorso, dove una partita c'era e l'altra giocava ma claudicante. Colomani non è mai stato un bomber, Sorloth non lo è manco lui, quindi insomma alla Juventus manca molto per sognare. Però mi sembra che Spalletti perlomeno stia ringhiando, perché le accuse, se così vogliamo chiamarle, a Colomani sono anche accuse alla società. Nonostante lui volesse questo giocatore, sì. Ne vorrebbe anche un altro che vede molto più la porta e che non è arrivato e che non è Sorlo.
0: Va bene, io ringrazio Renato Buso per essere stato con noi. Renato, grazie.
1: Ciao Renato.
5: Grazie a voi, presto. Buon pomeriggio.
0: Un abbraccio.
2: Ciao Renato. Ciao.
0: Grazie anche a Paolo Marcello. Paolo, a presto.
1: Ciao,
0: ragazzi,
1: grazie. Ciao Paolo.
0: Enzo, ripartiamo da questo concetto, perché voglio aggiungere un'altra cosa a questa analisi, poi ci raggiunge anche Alessandro Santarelli di Radio Bianconera, così ripartiamo proprio da questo esame sulla Juventus. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane e si tratta di Inter, Roma, Napoli e Como. Anche l'Europa League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio di domani definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza anche in questa competizione 36 squadre. Tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Finora sono certe 17 squadre. Per il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Intanto all'ATP 250 di Winston-Salem fuori Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la temibile francese Amina Zidani. Sempre oggi è arrivato anche l'oro di Melissa Gemini nella categoria 75 kg, al termine di un incontro con l'ostica egiziana Abdul Fiad. Riparte da Tuzla il sogno mondiale dell'Italbasket. Domani infatti ci sarà il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni alla rassegna iridata, che si disputerà il prossimo anno. Gli azzurri inizieranno dalla trasferta in Bosnia e sarà subito una partita fondamentale nel percorso che deve portare la squadra di Luca Bianchi in Qatar. L'Italia è infatti attualmente al secondo posto con un bilancio di 5 vittorie ed una sola sconfitta, dietro solamente alla Turchia ma davanti a Serbia e Lituania, e sono le prime 3 che si qualificano per i mondiali. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: mi vede la scaletta qua.
1: Che vuoi?
0: Sei entrato e hai occupato tutto. Ma
2: no, ma la polverina, no, ma nera, un'invasione di Tringali.
0: C'è un'invasione,
2: che si mette la
0: caro Stefano, è arrivato a
3: ciao Alessandro.
2: Eccoci, eccoci qua, evviva.
0: Che è preoccupatissimo, che è preoccupatissimo.
2: Ma io non so di cosa deve essere.
0: Allora, io ascolto il messaggio. Dimmi. La verità è che la Juventus anche quest'anno non va da nessuna parte. Mancano leadership e personalità, doti non acquistabili al supermercato, e non sono neanche sicuro che Spalletti, per quanto bravo, sia l'allenatore giusto. Dopo aver fallito il quarto posto, altamente alla portata, e con Conte libero, non sarebbe stato difficile porre rimedio.
2: Posso andare via?
0: No, come sei arrivato appena adesso,
2: no,
0: già puoi andare via.
2: Sto tormentone di Conte, cioè non ne posso
0: ho capito,
2: più.
0: Allora, ma devi accettarlo.
2: Guarda, il messaggio di questo amico è perfetto fino alla questione di Conte, cioè io veramente... Ma vorrei capire cosa c'ha questo Conte, perché io non lo capisco. Al di là del fatto che, per carità, è bravo, bravo allenatore, vince. Però sembra che la Juventus senza Conte non si possa più andare avanti. Ma io sono contrario al ritorno di Conte sotto tutti i punti di vista.
0: Vabbè, ma no, c'è Spalletti adesso, non è che dobbiamo...
2: Appunto.
0: Ti guarda
2: però sul resto...
0: No,
2: sul resto ha ragione, manca personalità, sembra, che non si acquista
4: per
2: mercato.
4: Per decretare...
0: certo, dai.
4: È stato un
2: per me Carnevali e Massara stanno lavorando molto bene.
4: Che possono fare? Purtroppo sono
0: dici,
4: bloccati.
0: Molto bene.
2: Molto bene.
0: Molto bene. Aspetta, molto bene. Ne parliamo con Enzo Bucchioni, che di nuovo si collega con
4: ciao,
0: noi.
4: Enzo.
0: Ciao, ciao Enzo. C'è Enzo, non lo sento. Eccolo, ciao Enzo, ben trovato.
5: Ciao, ben ritrovato. No, vi ascoltavo in religioso silenzio.
0: E che condividi o no? Dilla tutta.
5: Ma sì, condivido.
0: Ma non condividere Santarelli, no. Perché è finita se condividi Santarelli.
5: No, Santarelli non mi chiama mai Radio Bianconera.
2: Grande Enzo.
0: Dicevi?
5: No, condivido assolutamente, perché non bisogna dimenticare una cosa dalla quale ripartire. Sono stati 5 anni disastrosi e i disastri non è che recuperi da un momento all'altro. Carnevali e Massara stanno facendo un grande lavoro, ma non è che hanno la bacchetta magica o 200 milioni in tasca per dire che te serve, come si diceva una volta, no? Sì. E valla a comprare. No, anche quello è un grosso problema, non avere questa disponibilità. E allora stanno facendo quello, stanno facendo, immettendo dei giocatori che in quei ruoli, in quelle posizioni che l'anno scorso erano deficitarie. Pensa all'esterno, hanno preso un esterno di ruolo e l'anno scorso era un problema. Hanno preso un difensore come Lukumi che ti fa ripartire l'azione e non c'era, diventa un centrocampista e vedrete l'importanza di questo giocatore nel gioco di Spalletti. Hanno preso Alai Begovic, che è quel talento che può sbocciare da un minuto all'altro e può fare la differenza. Ecco, Colomani non è un bomber, ma se in un contesto di gioco dategli tempo di inserirsi. Ecco, allora ti dico, con che sia Sorloth o un attaccante di Spalletti.
0: È più forte dell'anno scorso? Con che sia Sorloth?
5: Assolutamente sì, ma ci aggiungo una cosa. Okay. Spalletti prende la squadra dall'inizio e l'anno scorso l'ha presa a fine ottobre, e quindi incide l'allenatore dall'inizio, un allenatore come Spalletti, perché c'è poca personalità, è vero, ma la personalità chi te la deve dare? Il gioco, e finché il gioco non è collaudato le difficoltà ci saranno.
0: Allora, aspetta che saluto anche mister Giovanni Mussa. Ciao mister, ben trovato.
4: Ciao Giovanni.
6: Ciao a tutti.
0: Così,
6: ciao, buongiorno.
0: Dobbiamo prendere un allenatore, quindi ho detto, noi l'abbiamo preso, l'abbiamo acquistato. Ciao mister, ben trovato.
6: Ciao.
0: Ma sei d'accordo con Bucchioni? Cioè, se arrivano che sia Sorloth a questa Juve qui, è una Juve più forte?
2: Io però aggiungo una cosa, occhio, perché se Sorloth non arriva.
0: Esatto.
2: Cioè, qui si dà per scontato l'arrivo di Sorloth, ma...
0: ho detto,
2: ma...
0: se arriva.
4: Davide
2: non se ne va.
4: Campo,
2: pare che oggi abbia chiesto addirittura, secondo quello che riportavano i nostri colleghi, una buona uscita. Quindi pare che non se ne va, quindi Sorloth non arriva.
0: Vabbè,
2: cioè,
0: noi cerchiamo di essere ottimisti. Se dovesse arrivare,
4: so, però,
0: perché se non arriva e stai con
4: Davide, Davide in uscita.
2: Davide non se ne va.
0: Non se ne va.
2: Lui vuole andare dall'Atletico Madrid in su.
0: Sì, ma chi per l'Atletico Madrid che te prende adesso a te, insomma, con tutto
2: 6 milioni. No, ma bisognerebbe farglielo capire. Ma anche oggi ha detto che non se ne va. Quindi io non credo che si arriverà, ma non credo che arriverà l'attaccante. Poi, e chiudo veramente, quello che ha detto Enzo è perfetto. Bisogna far capire ai tifosi, e ci provo tutti i santi giorni.
0: Poi io ti faccio una provocazione.
2: Che non funziona come al computer, alla PlayStation o nei social. Dice, ci mettono 3 mesi e prende che sì. Non è che ci mettono 3 mesi, se non liberano spazio salariale, non lo puoi prendere. Cabal non se ne vuole andare al Bologna. E Miretti non basta.
0: Miretti è partito.
2: Sì, ma non basta, diciamo, ne serve un altro. Cioè, non funziona così. Bravissimo, è Cummins.
0: Mamma mia, mamma.
2: Cummins.
0: Fammi sentire pure il mister. Mister, tu che ne pensi se dovesse arrivare Sorloth? Perché poi è un problema arrivare anche a lui. Se cioè, se non arriva, se arriva con che sì, che come siamo messi?
6: No, beh, se arrivano che sì e Sorloth, Juve e diventa più forte, diventa competitiva per lo scudetto, questa è la domanda finale.
0: Sì.
6: Secondo me ancora no, manca qualcosina ancora comunque, ecco, per colmare questo gap. È vero che il mister c'è dall'inizio, darà del filo da torcere sicuramente di più, ma dal quinto al primo posto in mezzo ce ne sono altre quattro di posizioni, quindi cioè, può fare meglio dell'anno scorso, ma arrivare davanti a tutti la vedo dura, anche perché ci sono squadre veramente attrezzate, qualcosina in più rispetto alla Juve, ma bisogna come sempre avere un attimino di pazienza, che giustamente nel calcio devi vincere ieri, neanche domani. Quindi il discorso è questo: la Juve arriva da un periodo veramente complicato e gettare delle fondamenta molli si costruisce ancora storto, quindi è giusto piuttosto aspettare un attimino, quest'anno buttare delle fondamenta, cominciare a dire ok, arriviamo quarti, terzi, entriamo in Champions, diventi più appetibile anche come club, ti sei sistemato, è una governance di un certo tipo, sicuramente questo è il passo vero che ha fatto la Juve, è una governance migliore, e dopo dall'anno prossimo poi dire ok, adesso ci rigiochiamo per il primo. Se tu quest'anno pensi di scalare una montagna, arrivi là in alto senza fiato, cioè arrivi secondo magari anche per assurdo, ma non hai costruito nel modo adeguato, l'anno prossimo riparti partendo ancora più indietro. Quindi ci vuole un attimino di filosofia, appena un po' di programmazione, che nel calcio è una cosa complicatissima. Ecco.
2: Mi fai rispondere a Stefano?
0: No, infatti, Stefano, ma chi
2: perché
0: è
2: più che altro, allora no, Stefano, prima cosa, nel 2018 ero a Terni e dirigevo una televisione, quindi ti dico dove ero. Poi nel 2019 ho avuto l'onore di entrare a Radio Bianconera, faceva l'aziendalista, sì, perché mi confrontavo con l'editore di allora, quindi facevo l'aziendalista della televisione a Terni. Piccali non lo leggere, mi raccomando. Stefano, sai qual è la differenza fra me e te? Che mi vedi in faccia, attenzione a me chi sei.
0: Va bene, non ti arrabbiare.
2: No, non mi arrabbio, ma io cioè con questa gente qua. No, perché Enzo, sono tutti fenomeni,
4: Ma lascia stare.
0: Ma lascia stare, non vi arrabbiate, noi dobbiamo pure sorridere. Ma
4: ammazza
0: sì,
4: con l'occhio andate.
2: No, l'ho visto.
4: Tu cercavi di...
0: Io no, ma io ho detto, ma posso leggere il suo messaggio?
4: Ma questo è il rischio di questa apertura.
0: Sì, ma dai.
2: Con il Palomeni.
0: No, in Palomeni di Stefano.
4: No, Giovanni è stato perfetto. Insomma, rischiamo di ripeterci. La Juve, scudetto. La Juve deve cominciare a costruire dal basso. E Cannavale è la scelta giusta. Poi piano piano. Cioè, Cannavale è bloccato da due sessioni di mercato. Quattro, non due. Steven, di due anni. Quindi cioè, come fai a lavorare? Bisogna avere pazienza, e però in tutto questo contesto, visto che abbiamo Giovanni che è l'allenatore, secondo me Spalletti dovrebbe essere meno nervoso. Lo so,
0: più morbido.
4: Non dico deve far finta di niente, ma poco ci manca. Cioè, voglio dire, deve concentrarsi
0: sì,
4: sul
0: infatti
4: campo.
0: Ha iniziato bene, ha dato una
2: basta, vabbè, un po' di nervosismo, c'è
4: sì, però non troppo.
0: Gli ha dato una pettinata a Colomani proprio.
2: Sì, anche se poi io domenica ero a Frosinone, lui in sala stampa, perché quelle sono state le prime dichiarazioni alle televisioni, in sala stampa ha un po' corretto il tiro, Però son d'accordo, sei un pochino più sereno, certo.
4: Non è facile.
5: Sì, però la mentalità la devi creare. La
2: vero,
5: mentalità
2: vero anche questo.
5: E quando ti chiami Juventus, è vero che lo scudetto non lo vincerai e ci sono due o tre squadre più forti, e però devi partire con quell'idea lì, perché se non parti con quell'idea io ci devo...
4: Però, Enzo, io mi riferivo però a trasmettere ai calciatori, io capisco, la sua difficoltà, secondo me il suo nervosismo dipende dal fatto che non vede questa squadra che... non decolla da un punto di vista proprio questo della ricezione dei messaggi, e quando è così è là che si incavola, non tanto perché Colomani sbaglia, cioè non andiamo sullo sfogo su Colomani, quello è un falso, è quello che è la gestione del risultato col Frosinone, il passaggio orizzontale di Chielli, il colpo di testa dei Galvani, per poco non finisce 1-1 e sarebbe stato un clamoroso.
0: Sì, mamma mia, sai che
4: e quindi lì dice, ma allora che squadra è, come l'anno scorso ha fatto delle partite straordinarie,
2: sì, sì. E poi alla
4: Roma,
2: fine,
4: a Roma con la Roma ha fatto 45-50 minuti da titolo. Sì, poi l'anno la partita successiva era qualcosa di diverso. Lì, uno come Spalletti, che è cartesia sul lavoro, un martello, dice, ma allora che non ce la faccio. E invece non deve gettare la spugna. Mi sembra che, ecco, questo nervosismo, conosciamo tutti Spalletti, dipende proprio dal fatto che non riesce a trasformare, cioè gioca bene in un modo, fino a un certo punto, poi questa squadra si scioglie, capito? E non si riconosce.
0: Comunque
4: più.
0: Sentite, tutto mercato web scrive, passi proprio avanti e decisi, perché sì, perché oggi Carnevale e Massara hanno incontrato la gente.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Ci siamo, no?
5: Glielo portava via. La Roma glielo portava via,
0: si sono dovuti affrettare perché dicevano che la Roma era entrata in maniera prepotente.
2: Secondo me però è stata un'azione, la classica azione di disturbo. Però meno male che si è mossa la Roma, nel senso che almeno la Juve qui interviene, poi farà qualche uscita che non credo sia il poro David. Io me lo auguro con Mainz, ma
0: io non
2: chi
0: so
2: li vuole.
0: Invece, per quanto riguarda Ken, accordo raggiunto con tra Fiorentina,
2: sì,
0: e
2: ho letto adesso le 30 più 5 leggevo
0: 30 più 5, addirittura invece qualcuno scrive 35 più 5, quindi siamo un po'.
2: Io leggevo 30 più 5.
5: La Fiorentina non voleva scendere sotto i 40, 35 più 5 si trattava fino, ma questo ti dà l'idea che questa è un'operazione da fare in corsa per evitare tutto quel caos che si era creato già ieri. Evidentemente la Fiorentina ha deciso di chiudere. Se ha chiuso a quelle cifre lì, vuol dire che ha deciso di chiudere anche per ragioni ambientali. C'è una partita sabato, hai perso la prima, c'è un centenario da festeggiare. Insomma, devi anche considerare quello che è il momento esterno. 5 milioni sono tanti, però di fronte a un caos che si stava creando, meglio risolvere.
0: Ma posso fare una buttarla lì? Ma era impensabile, chiedo a Santarelli, anche a mister Mussa, che insomma dal punto di vista tecnico, visto che di fatto la Juve non ha né il 10 né il 9 adesso.
2: Sì, oggi si è fermato anche McKenny, peraltro.
0: Ma era impensabile fare un mercato cedendo Yıldız?
2: Era impensabile perché qualche mese fa è stato celebrato con il rinnovo del contratto, l'arrivo di Elkan,
0: no, perché c'è, ci sono
2: la maglia numero 10,
0: delle
2: sì,
0: sirene inglesi.
2: Quest'anno era impensabile, poi dopo l'anno prossimo vediamo. Però quest'anno era impensabile. Cioè, te non puoi rinnovare con tutta quella prosopopea il contratto ad un giocatore a cos'era? Febbraio, gennaio, e poi alla sessione di giugno lo vendi. No, era letteralmente impossibile.
0: Mussa, mister, si poteva ricostruire una Juventus senza Yıldız?
6: Insomma, rinunci comunque a un giocatore giovane di prospettive veramente forti. Cioè, se sei la Juve e devi costruire i giovani forti, te li tieni, piuttosto dai via qualche bollito magari,
2: ecco. Ce n'è tanti, mister, ci si fa un bel brodo,
6: ma è il mercato, è lì a dirlo che fai fatica a piazzarli, eh? Cioè, è inutile girarci tanto intorno, cioè, se quelli che non riesci a piazzare è perché non ha mercato, non è che, il problema è anche questo,
4: Ma il terreno di bolliti ha un suo fascino,
2: sì.
5: Però abbiamo un segnale di programmazione. Quando diciamo che Carnevali sta mettendo le basi, esatto, sta pensando al futuro, il fatto che abbiamo preso Alai Begovic deve essere colto come un segnale, perché l'anno prossimo ci sono le condizioni, se programmi, esatto, se sai come reinvestire 100 milioni, allora l'anno prossimo te lo puoi vendere, e con 100 milioni rimetti altri mattoni per costruire la squadra, e un giocatore con quelle caratteristiche lì in rosa ce l'hai già comprato, quindi io la vedo come programmazione.
0: Stefano,
4: la Begovic si presenta con una doppietta, butta caso non indovina la partita, succede. Ma tu giochi, allora ragazzi, noi però dobbiamo ragionare sulla Juventus, che il parametro è questa roba qua, e sono tutte, non dico scommesse, però alla Begovic noi siamo certi che sfonderà subito, pronti via, e la Juve però lo devi fare,
2: allora,
4: per me è bravo,
5: lo puoi
4: però
5: lo puoi dire per tutti, lo puoi dire per tutti,
4: lo so, ma stai la Juve. Cioè, capisci, il nervosismo di Spalletti è sta roba qua.
0: Insomma, poi
2: sì, però io da Spalletti mi aspetto qualcosa quest'anno. Io da Spalletti mi aspetto qualcosa.
4: Vedi gli ultimi 20 minuti di Frosinone, ma dici perché?
2: Però Stefano, gli ultimi 20 minuti di Frosinone io poi li ho rivisti, no? Perché un conto è la partita vista in diretta e raccontata.
5: No,
2: un conto
5: perché lì per lì non la capisci, deve vederla due volte.
2: Esatto, dai, Enzo, bravissimo, bravissimo. Secondo me non ha rischiato, cioè c'è quella traversa che è clamorosa.
4: Però andavano,
2: c'è quella traversa che è clamorosa. Però poi non mi sembra che abbia rischiato così tanto. Va dentro la traversa, parliamo di un altro discorso. Però ti faccio anche ragionamento inverso. Se la Juve va sul 2-0 come doveva, certo, andare a fine primo tempo, la narrazione di questa settimana, anche a me, è un'altra narrazione.
0: Sì.
2: Cioè, come umanissima mangia un gol che...
4: Sì, però la Juve devi concludere.
2: Cioè, devi alzare, devi unire, certo,
0: ma lui si è arrabbiato per questo, secondo me.
4: Ma lui, la sua lui vuole,
0: è quella.
4: Vuole,
2: la gestione complessiva.
4: Oh, esatto. È una crescita, cioè, lui è, immediata, cioè, e sostanziale.
0: Secondo me Spalletti dice, ma vi rendete conto che abbiamo rischiato col Frosinone
4: proporzionale,
0: non vince la partita?
4: È vero, cioè, è una squadra che deve...
2: Aggiungo pure che se ci fosse stato un Sassuolo piuttosto che Frosinone, forse la pareggiavi. Perché sì, la Juve ha trovato, allora, forse la squadra più debole di questa giornata.
0: C'è un altro messaggio al 331-8200-213 di Anthony. Dice: questa squadra farà fatica ad arrivare in Champions perché Inter, Napoli, Roma e Milan sono superiori. Mister Mussa, parto da te. Così?
6: Inter, Napoli, Roma
0: Inter,
6: e Milan.
0: Inter, Napoli, Roma e Milan. Ritiene il nostro amico che siano superiori alla Juventus.
6: Allora, facciamo un'analisi un po' più... il più oggettiva possibile, obiettiva possibile. L'Inter è sicuramente la squadra da battere,
0: sì,
6: perché
0: beh,
6: ha dimostrato tutto l'anno scorso, si è addirittura rimportato, comunque non ha perso valore, quindi l'Inter va là davanti. Poi la Roma e il Como, che sono quelle che sono andate in Champions insieme al Napoli, sì, giusto? Ecco, Roma e Como si sono ampiamente rinforzate, quindi io prima di queste metto Inter, Roma, Como adesso, perché altrimenti anch'io, chi ha messo dentro della palanca e si tira indietro sugli obiettivi, mi dispiace, ma c'è qualcosa che non quadra. Tu arrivi secondo, terzo, quarto, rinforzi la squadra, metti dei soldi, vabbè, devi migliorare il piazzamento dell'anno prima. E quindi i posti sopra non è che siano tantissimi. Quindi Roma e Como devono lottare per lo scudetto, se no ce la raccontiamo in un modo non corretto, ecco.
2: Condivido.
6: Quindi Inter, Roma,
0: Como, no, ragazzi, io non ci credo.
2: Beh, ma sta investendo però il Como,
6: ragazzi,
2: però il Como,
6: Como palanca,
5: c'è, c'è la Champions, la Champions,
6: c'è anche la Champions, vediamo come gestiscono sicuramente. Poi c'è il Napoli. Il Napoli a livello di gioco non aspettiamoci granché, perché Allegri ha dimostrato che è estremamente pragmatico, nonostante l'anno scorso il suo pragmatismo non abbia pagato. Però è una squadra che io non vedo proprio così clamorosamente on fire, ecco. Quindi Napoli, Milan e Juve, a mio avviso, si giocano quel posto. Però Inter, Como e Roma devono arrivare nelle prime tre, perché sennò c'è qualcosa che non va.
4: Il L'Atalanta posto, non ce la metti, Giovanni?
0: L'Atalanta la escludiamo, che stasera deve
4: L'Atalanta
0: vincere.
4: Sarriana.
6: L'Atalanta sicuramente ha bisogno di qualche periodo in più. L'Atalanta è una squadra rognosissima, forte, di quelle fastidiose, ecco. Sicuramente non c'è dubbio che metterà in difficoltà le big. Dopo arrivare lì ci vuole tanto,
0: ma c'è un duro lavoro, Sarri, vuole...
6: Esatto.
4: Vabbè, però ma Sarri, tutti quanti hanno un duro lavoro, ma tutti è duro lavoro, sembra che uno va in miniera e l'altro no.
0: No, però Sarri deve cambiare un sacco di cose, non è facile.
6: Sì, no, è stata una filosofia cambiata completamente anche dal punto di vista.
4: Allora, Roma e Como hanno la Champions League, quindi Milan e Juventus, secondo me una delle due
2: hanno l'Europa League.
0: Fanno l'Europa League,
4: lo so, ma non è la stessa cosa. Quindi alla fine, secondo me, una delle due farà un ottimo
2: campionato. Perché non è la stessa
4: una
2: cosa?
4: Delle due,
2: perché
4: so,
2: secondo me una delle due tra Como e Roma la molla alla Champions. E quindi si concentra sul campionato. Juve e Milan hanno l'obbligo di arrivare quantomeno alla semifinale quest'anno in Europa League. Ma vai a vedere il roster dell'Europa League.
4: Sì, sì,
2: è debole,
4: sì,
2: è debole. Quindi per me loro non possono mollare
0: Enzo?
2: Niente.
5: Ma le squadre sono quelle. Poi detto ora, sinceramente non le vedo la Roma il Como davanti, anche se hanno investito.
0: Non le vedi davanti alla Juve?
5: No, davanti in assoluto, destinate a arrivare seconda e terza.
0: No, però l'ascoltatore lui dice: io vedo la Juve dietro queste squadre, già pronti partenze e via.
5: No, non le vedo né dietro né davanti.
4: Ma sul piano dell'organizzazione della struttura di squadra, forse intendeva il nostro amico Enzo. Non come
5: non
4: valore,
5: so,
4: però.
5: L'anno scorso il campionato si è risolto in volata, no?
2: Sì.
5: La Roma e il Como si sono inserite grazie a quello che hanno mollato.
4: Grazie al gioco e al lavoro che hanno fatto gli rispettivi allenatori.
5: Sì,
2: e al suicidio.
5: Esatto. Quello che è successo. E quindi sappiamo bene, se ci metti il carico della Champions anche mentalmente in un gruppo, soprattutto il Como che non l'ha mai giocata e che sicuramente guardiamo con grande interesse, però quando dicevamo porta via l'Inter, porta via le grandi e porterà via un po' anche al Como, quindi in campionato è qualcosa si è destinato a pagare, quindi io credo che su questo si giocherà. Che poi sono nel giro di pochi punti come l'anno scorso, sono queste 4-5 squadre che se lo giocheranno fino in fondo, però la Juventus è migliorata rispetto all'anno scorso, è attrezzata.
0: Tu dici che è nettamente migliorata rispetto all'anno scorso?
5: Nettamente migliorata, perché vedo un progetto calcistico.
0: Io non sono convinto.
5: L'anno scorso
0: ancora
5: è stata una squadra messa insieme a caso, io
0: c'era un problema in mezzo al campo e il problema è rimasto.
5: se credono che sì, no, ma
0: che sì, non è campo... quello che mancava, però, perdonatemi.
2: Beh, però così, considera, no, considera che Thuram rischia l'operazione, eh? È l'unico giocatore.
4: Ma allora,
2: una cosa che è sfuggita, un'altra cosa che è sfuggita,
4: allora si fa male.
2: Thuram in questo momento ha 10 minuti di autonomia, l'ha detto Spalletti, ha 10 minuti di autonomia.
0: Cavallone come lui ha 10 minuti di autonomia. In questo momento sì.
2: Ma lui ha un problema serio alla rotola.
0: Vabbè, dai, vediamo. No, c'è un l'ultimo messaggio che poi voglio chiedervi su un'altra squadra. A parte Conte e Allegri, chiedono chi ha vinto la Juve negli ultimi 20 anni. Non è difficile capire che Conte è una garanzia quando hai una squadra mediocre. E di Sarri, certo non lo sono Thiago Motta, Tudor e Spalletti.
4: L'ultimo scudetto l'ha conquistato Sarri.
5: Ha vinto Sarri.
0: Non glielo dite a Santarelli, no, che non
2: perché
0: è
2: l'ha vinto la Juventus senza Sarri. Però formalmente c'era Sarri. A ottobre gli hanno detto te stai fuori, ci pensiamo noi. Però formalmente ha vinto Sarri.
0: Di Conte Allegri, cioè di fatti sottolinea che
2: no, ma su questo no, ha ragione. Cioè, vincono allenatori di personalità alla Juventus, assolutamente d'accordo. Vabbè,
4: Spalletti lo è, però
2: sì. Certo. Vale Conte, vale Allegri, vale Spalletti.
5: Ma
4: che squadre c'erano, però?
5: Il
4: Allegri.
5: Bianconero pensa sempre a Conte perché è arrivato in quell'anno di 2011, esatto. Anni che non vinceva più nulla, ha messo le basi per un decennio di trionfi, capito? Quindi, e Conte quel lavoro lì l'ha fatto. Poi Allegri ha preso in mano la squadra grazie alle fondamenta di Conte.
4: Ma questa Juventus, Allegri, facciamo questa provocazione, Enzo, allenata da Conte, sarebbe meglio o
0: peggio? Peggio.
4: Chi, facciamo, cioè, andrebbe forse, meglio? Forse,
0: un giro, dai Enzo, poi Mussa.
4: Questa Juve,
5: forse nell'immediato, ma sappiamo come gestisce Conte. Qui stai facendo un lavoro diverso, devi mettere delle basi che non ci sono. Come gestisce Conte. Qui stai facendo un lavoro diverso, devi mettere delle basi che non ci sono.

0: La mia domanda è proprio domanda su questa squadra. Tu sei un allenatore. Questi giocatori squadra. Qua, Messi, dati a Conte o a Spalletti, secondo te?
1: Secondo me nessuno dei due vincerebbe, quindi è meglio dare in mano a Spalletti che può vincerti l'anno prossimo e cominciare a costruire.
2: Lui dice non farebbe la differenza praticamente. Invece Santarelli,
3: guarda,
2: Santarelli,
0: dillo Alessandro,
3: se ne sarebbe già andato.
0: Lo stavi pensando?
2: Se ne sarebbe
3: se
2: andato.
3: Già andato.
2: No, ma
3: sì.
2: Perché? Ma dov'ha? Cioè,
3: Conte, quello da 100 euro allena questa squadra qua.
2: Ma gira a Torino, gira lì.
3: Se ne andò, ti ricordi perché se ne andò, vero?
2: Sì, ma è cambiato.
4: Invitalo a Radio Bianconera.
3: No, guarda Enzo, no. Io ho un conto aperto con Antonio Conte, quindi. Poi per carità, grandissimo allenatore.
2: Sentite, invece voglio farvi un'altra domanda, l'ultima su una squadra che non c'entra niente con la parte alta della classifica, però ha fatto due acquisti, secondo me, che vanno un po' valutati. Sono Frattesi e Pinamonti. Che ruolo date alla Lazio in questo campionato? Stefano, che ruolo gli dai dopo questi acquisti? Una squadra deve lottare per la salvezza? Deve stare in un limbo,
0: senza obiettivi, come ha detto Gattuso, vivere la giornata e poi scoprire strada facendo un percorso che adesso,
2: soprattutto
0: cosa di togliersi delle soddisfazioni, questo sì, per esempio andare a vincere a Bologna,
3: vincere il derby,
0: esatto, queste cose qua non può pensare ad altro la Lazio.
2: Che consiglio daresti a Romagnoli, che sta in un limbo anche lui, di restare? Daresti il consiglio di restare fino a giugno, poi scade il contratto. Ale, tu che idea hai?
3: Mi hanno colpito molto le parole di Gattuso quando ha detto sarebbe meglio giocare in uno stadio vuoto piuttosto che con 4-5 mila persone. Mi hanno colpito molto e sono curioso di vedere la Lazio in casa, perché fuori è un altro aspetto, in casa può diventare tosta. Però con questi acquisti, 10º-12º posto lo può fare.
2: Bucchioni?
4: Ma sai, una settimana fa qui con voi parlavamo di pericolo di retrocessione, tutto il caos che c'era, e in una settimana è cambiato parecchio, poi con due giocatori ovviamente è cambiato anche il clima con la vittoria a Bologna, e questa è la squadra, però ha ragione Gattuso, deve vivere la giornata. Cosa posso dire alla Lazio? Devi competere per cosa? Con il clima che c'è attorno, con la situazione, se non risolvi questa conflittualità, che incide se sono 5.000 spettatori, se lo stadio è vuoto, finché non tornerà in una normalità gestionale complessiva, e farà fatica chiunque ad allenare lì, faranno fatica anche i giocatori. Poi se fai un'impresa, se Gattuso riesce a fare quelle robe che ha faticato a fare negli ultimi anni, a creare veramente una testuggine come era lui da giocatore, allora magari possiamo, però io 10, il 10º posto, quella zona lì, anche dal punto di vista dell'organico, siamo lì.
2: Mussa, poi ci
5: sarà. Sì, è stato detto, a mio avviso, abbastanza tutto corretto, cioè nel senso che il fattore ambientale incide sempre tantissimo, lì a maggior ragione, dove quando c'è il fuoco è un fuoco vero che ti aiuta, e quando invece non c'è è chiaro che ti deprime, su questo non c'è il minimo dubbio. Poi addirittura averli contro, neanche Gattuso intende senza sarebbe meglio, nel senso che almeno hai l'equilibrio, hai lo zero, non hai il meno, perché lì in questa situazione tu hai addirittura il meno.
3: Certo.
5: E dopodiché la squadra, da un punto di vista di rendimento, è una squadra a metà classifica, un po' come l'Udinese, un po' come il Torino, il Bologna, cioè sono quelle squadre che se imbroccano qualcosa possono stare verso l'alto, magari regalandosi qualche posizione verso l'alto, viceversa se la regalano verso il basso, e se poi vai in una difficoltà tipo la Fiorentina l'anno scorso, poi devi stare attento, ecco questo, perché l'ambiente
0: oscilla tra l'ottavo e il 14º posto.
3: Può vivere di momenti, può vivere di momenti. Per esempio, se batte il Genoa va a 6 punti, è già un momento positivo.
2: No, ma io invece sono dell'idea di fare più punti possibili per mettersi nella zona di serenità.
0: Vabbè, dai, Marco,
3: però basta 30 punti. Marco non dice una cosa sbagliata,
0: ci sono delle squadre che non si possono dare.
2: Guarda che il campionato, giocarlo solo fuori casa
3: è tosta.
2: Non è facile, ragazzi, perché in casa verranno qui delle squadre supportate da un grande sostegno del pubblico, e si sentiranno a casa, e c'hai altra possibilità di perderle. È vero che i tifosi non vincono le partite,
3: però il clima è difficile,
4: ti aiuta
0: mantenere la categoria.
3: No, fai 30 punti e poi divertiti,
2: fai tanti punti adesso, ti porti in una zona serena, poi se perdi qualche partita
3: pazienza, ma ha ragione, fai 30 punti,
0: l'insidia olimpica.
2: La vedo così, esatto. Guardate, ci sono dei messaggi e ci salutiamo. C'è chi dice che la Lazio potrebbe essere una rivelazione. Poi c'è chi dice: attenzione al Milan,
0: Milan sono d'accordo.
2: Io sono d'accordo. Anche io sono d'accordo. Sì, sì, sì. Poi c'è chi dice anch'io. Che questa Juve

0: con Conte se la gioca a pari testa a testa con l'Inter senza problemi.
1: E anche qui sono d'accordo.
0: Hai capito?
2: Io no. Però.
0: Tu sei d'accordo? No. Bucchioni, hai capito qua l'ascoltatore?
3: No, no, guarda, no, ma ha ragione, però il discorso facciamo.
0: Guarda che intrigante sta cosa, sì, che sì, dite.
2: No, no, questo è intrigante.
3: Ma nell'immediato lo sappiamo che è un numero uno. Conte, Antonio Conte, nell'immediato non ha rivali. Vuoi fare un campionato nell'immediato con una squadra che ha delle lacune e vuoi provare a vincere? La Juventus si deve liberare delle lacune, l'abbiamo esatto. detto 10 minuti fa,
0: certo.
3: Per tornare ad essere una squadra. Per quanto riguarda il Milan sono d'accordo con voi, io sono rimasto molto intrigato dalla prima
0: sì,
3: partita
0: sì,
3: del,
0: pure
3: del
0: io.
3: Milan, che è una squadra imperfetta, deve migliorare ovviamente, perché però ho visto questa personalità
0: molto interessante, molto interessante, è una squadra molto interessante,
1: potrebbe lottare per il titolo.
0: Chiudo con mister, non so se vuole aggiungere qualcosa qui, vedi,
4: no, sul Milan mi è piaciuto, anche a me è piaciuto, devo dare atto di questa cosa, nel senso che gli avevo dato meno credito e invece qualcosina in più adesso sono disposto a dargli di credito, ecco. C'è da guardarle nelle prossime partite, perché certo, anche qui come sempre fa tantissimo l'avversario, cioè,
0: assolutamente,
1: fase difensiva forse palla, Giovanni deve ancora mettere a posto delle cose, però domani c'è il rischio vendemmiata di gol,
0: vendemmiata proprio una valanghina di gol, insomma.
1: Secondo me effetto Amorim, tutti
0: domani
1: quanti
0: si sblocca
1: contenti.
0: Pure Gonzalo Ramos, che io prevedo
1: sarà il primo
0: sa pure a me, vabbè, vediamo va bene, mister Mussa, grazie come sempre, un
1: ciao
0: abbraccio.
1: Giovanni,
4: grazie,
1: ciao.
4: A voi, è stato un piacere, ciao
0: Enzo,
4: ci
0: ciao. Vediamo prestissimo,
2: ciao Enzo,
3: è sempre un piacere, ciao,
0: anche nostro,
2: ciao caro.
0: Caro Santarelli, ti dobbiamo lasciare.
2: Devo andare a preparare.
0: Prepara bene la trasmissione.
2: Dai.
0: Con sta maglietta ufficiale, sei venuto qui. Tutto,
1: questo è sempre bello.
2: Questa è il portafoglio di Santarelli. Cioè, compra Santarelli.
1: Marco, ma la Juve non vi dà.
2: Santarelli compra, vedi, perché la mattina vengo qua con una maglietta,
0: esatto,
2: attrezza, pomeriggio arriva, certo, ma sempre al portafoglio di Santarelli.
1: Questa è molto carina, sì,
2: molto bella, quella che c'è Spalletti,
1: questa cosa qua
2: è bella, mi piace l'abbinamento dei colori, te ne farò vedere una.
0: Allora va bene,
2: ciao,
0: va
2: ragazzi.
0: Bene. Grazie,
1: ciao,
0: Alessandro,
1: ciao,
0: Santarelli,
1: ciao,
0: break
1: ciao
0: per noi, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime nell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. Ci sono invece 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
0: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
1: La Russia si sta preparando ad intensificare ulteriormente gli attacchi contro l'Ucraina dopo che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. Nella notte diversi raid del Cremlino hanno colpito Kiev e Odessa, provocando danni a diverse infrastrutture. Non si registrerebbero vittime. E intanto un ufficiale dell'aeronautica russa è morto nell'esplosione della sua auto questa mattina a San Pietroburgo. I medici stanno attualmente lottando per salvare la vita della moglie. La direzione investigativa ha comunicato di aver avviato un'inchiesta.
0: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie.
1: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
0: Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la francese Zidani. Secondo oro di giornata per la box italiana è arrivato infatti anche il successo di Melissa Gemini nella categoria 75 kg al termine di un incontro vinto e rimonta contro l'egiziana Abu El Fiad.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Gianluca, il pallone, tira! Gol, strepito, occasione!
6: La radio di chi ama il calcio.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo, ci siamo. Entriamo nell'ultima ora di Maracanà. Sempre Marco Piccher e Stefano Impalomeni qui. Ciao Stefano, di nuovo ben ritrovati. Siamo tornati in due dopo il precedente passaggio. Dunque, allora è giovedì, allora diamo il buon pomeriggio a lui, Massimo Brambati. Ciao Massimo.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Senti,
1: buongiorno
0: Massimo,
1: a tutti.
0: Ti voglio coinvolgere su una provocazione che ha fatto, una riflessione provocazione di un nostro ascoltatore prima, che ci ha un po' diviso a noi qui, cioè, perché ci ha creato un dibattito. Ho detto, mo viene Massimo, glielo devo dire pure a lui questa cosa, perché Lorenzo ha scritto: questa Juventus qui attuale, questa Juventus attuale che ancora si deve completare, però dice, questa Juventus qui con Conte in panchina se la gioca alla pari, testa a testa con l'Inter senza problemi.
1: No, non mi fate dire queste cose, non mi mettete in mezzo.
0: Ho capito,
1: roba,
0: però caro Massimo,
1: due amici, io so. Ho due amici, uno
2: vabbè,
1: è Massimo, diciamo,
2: mica è offendere
1: ognuno ha le proprie caratteristiche, non si può dire, non si può dire coi se, coi ma, se ci fosse. Adesso c'è Spalletti, stanno costruendo ancora questa Juve, secondo me sono in ritardo, perché un uomo a centrocampo come Kessié servirebbe, e là davanti hanno preso una punta che può fare da contorno a quella che dovrebbe essere la punta centrale che fa gol. Ragazzi, ma questo è arrivato a novembre dell'anno scorso e ancora non gli hanno preso la punta che vuole lui. Cioè, io adesso sono passate due dirigenze e l'allenatore mi sembra che sia stato chiaro, vuole la punta. Io non ho detto che non voleva Colomoni, ma dire che lo voleva però è un'altra cosa. Cioè, secondo me Colomoni, ripeto, poteva andare come contorno a quello che doveva essere il centravanti che fa gol, preso in prestito, non in prestito, in comproprietà, quello, la formula la potevano decidere tranquillamente, però andava individuato molto prima che arrivare invece al 27 di agosto con il mercato in dirittura d'arrivo. Secondo me la Juventus
0: allora ti faccio questa domanda io, che prima abbiamo anche trattato questo tema.
1: Poi è logico che Antonio Conte è uno, allora facciamo, diciamo questo, che Luciano Spalletti dovrebbe farsi sentire di più, ma non ha nel suo DNA il fatto di picchiare i pugni sul tavolo. Quell'altro ce l'ha non nel DNA, ce l'ha proprio insito, di picchiare non i pugni, picchiare i pugni pure in testa, non solo sul tavolo. Quindi Antonio è uno che ha un altro modo di diciamo interfacciarsi con la proprietà, con la società, con i dirigenti. Spalletti invece è più aziendalista. Ecco, quello che gli ho sempre rimproverato a Luciano è che
0: però è un percorso, diciamo, è sempre
1: secondo
0: stato
1: me un livello di allenatore secondo me è top, e un allenatore top deve essere uno che si impone, invece lui è troppo aziendalista, questo bisogna dirlo.
0: Diciamo che però è sempre stato così,
1: sì è sempre stato così, dovrebbe essere, secondo me dovrebbe ogni tanto insomma,
0: forse sotto questo aspetto si avvicina un po' ad Allegri, perché pure Allegri è sempre stato aziendalista.
1: Sotto questo aspetto
0: sono molto simili, diversi nella loro
1: loro danno indicazioni, ma poi nel momento in cui c'è da chiudere, da stringere, non alzano mai la voce,
0: mentre Conte è uno che fa si impone.
1: Conte è uno che dà le dimissioni, cioè Conte all'Inter disse che se non prendevano Lukaku se ne andava, l'ha detto in una conference call con la proprietà che c'era all'epoca, dei cinesi, disse cercatevi un altro allenatore se non prendiamo Lukaku. Quando loro poi gli hanno chiesto vabbè, se non prendiamo Lukaku prendetemi Suarez, e ha detto questo, cioè non è stato troppo.
0: Però ti chiedo una cosa che prima ho chiesto anche a Stefano, e se dovesse arrivare, allora che sì, sembra in dirittura d'arrivo, quindi penso che alla fine si farà. Ora c'è il discorso centravanti, supponiamo, ipotesi, perché ruota tutto intorno a David, se esce o non esce, supponiamo che arrivi Sorloth, che è il nome un po', perché Zirze ormai è fatta per la Fiorentina, stanno veramente chiudendo, quindi la Juve si allontana da questo obiettivo, sarebbe una Juve più forte o meno forte o come quella dell'anno scorso? Stefano, tu mi hai detto prima, ripetiamo, cambierebbe
2: niente.
0: Siamo lì,
2: poco,
0: siamo lì.
2: Poco e niente.
0: È più o meno la stessa Juventus dell'anno scorso?
1: No, per me no.
0: Per
1: me
0: no. Sarebbe più forte?
1: Per me no. Per me, allora, l'anno scorso è arrivata sesta?
0: Sì, no, sì,
1: per sesta. Esatto, con Sorloth e che sì, secondo me lotta per i primi quattro posti. Con un centravanti così e un centrocampista così, poi ragazzi, al netto di quello che poi succede durante l'anno, perché poi tu vedi, si fa male Yıldız la prima giornata di campionato, tu comunque perdi un pezzo. Allora, teniamo in considerazione che Yıldız si è fatto male e quindi perde un pezzo importante, però teniamo anche in considerazione che Yıldız era già un po' di tempo che non era più l'Yıldız di una volta. Ok, certo che però perderlo per tre mesi significa perdere una freccia al proprio arco importante là davanti, che ha caratteristiche, insomma, non sono né di quello nuovo arrivato né di Boga, quindi perdi tanta roba. Quindi secondo me devi anche tenere presente che c'è anche la fortuna e la sfortuna di mezzo. A me mi sembra che in questi ultimi anni comunque la fortuna abbia accompagnato questo gruppo, questa barra società, perché Bremer due volte, adesso Yıldız, insomma, non si fanno male giocatori qualunque e si fanno male poi in modo importante. Quindi insomma c'è stato anche un pizzico di sfortuna nel cammino della Juventus di questi anni, però poi i risultati sono lì che parlano. Se sei arrivato sesto, meritava di arrivare sesto.
0: Tra l'altro avevi l'occasione
1: per dire Yıldız col Verona c'era, con la Fiorentina c'era, col Torino c'era,
0: sì.
1: Cioè in quelle partite fondamentali cruciali che avrebbero portato la Juventus poi alla fine in Champions League, perché se io ricordo, se avesse vinto era padrona del proprio destino,
0: Yıldız
1: era in casa. Ragazzi, appunto. Fiorentina, Verona e Torino ha fatto due punti con tre squadre sono arrivate indietro, molto indietro. No.
0: Aveva, cioè, parliamoci chiaro, sia Juventus che Milan avevano la Champions in mano.
2: Certo,
0: dipendeva.
2: Io ti ho detto che cambia poco niente perché
0: è
2: arrivato quarto con Tudor, Tudor è arrivato quarto.
1: Apposta che dico,
2: lui
1: era
2: arrivato quarto,
1: era in campo.
2: Poi è arrivato sesto.
1: Yıldız era in campo, non è che non c'era.
2: Quindi cambia poco vale niente perché tanto... quarta è.
0: Ti chiedono, Stefano, se funzionano i reduci dall'Arabia Saudita, cioè i giocatori che tornano dall'Arabia Saudita,
2: potrebbero
0: funzionano?
2: No.
0: Certo. Hai qualche perplessità? Potrebbero non avere più quell'impatto?
2: Guarda, ci sono delle eccezioni, ma ripeto, secondo me che sì. Sta in una fase della carriera in cui prima trascinava, adesso
0: deve essere trascinato.
2: È la Juve che devi trascinare gli altri, se poi dopo ci sbalordirà, però è forte. Ma dico che cambia poco o niente perché il nervosismo di Spalletti non è Colomani che non segna, è che lui si danna tutti i giorni a dare una mentalità, una continuità, una sostanza, un'intensità alla squadra che la vede crescere e poi sprofondare, crescere e poi sprofondare, crescere e poi sprofondare, non c'ha continuità. Allora dice, ma allora qui c'è qualcosa che non va. Oh, i calciatori vanno in campo, e se tu allenatore poi c'è queste frustrazioni, cioè, ce l'hai, il suo nervosismo è questo, non riesce a trasformare la Juventus col lavoro. E lui dice, allora questo gruppo che ha, ma non lo può dire, non lo può dire, se lo tiene per sé e soffre. E poi dopo dice Colomani ci deve far gol, ma non è rivolto a Colomani, il suo nervosismo è perché non riesce, cioè i 20 minuti di Frosinone, ma non puoi gestire un risultato. Hai preso l'ansia e botte di panico sta squadra, capito? Che l'allenatore non ha. E allora da dove vengono queste cose? È una questione mentale. E questa questione mentale, c'è poco da fare. Poi Massimo ha giocato a grandi livelli. O ce l'hai un equilibrio, non ce l'hai. Un giorno ce l'hai, tre giornate ce l'hai, fai 9 punti, ne vinci 5, ne perdi 2, ne pareggi 1. La Juve non può essere sta roba qui. E Spalletti non vuole essere così, l'allenatore di una squadra così.
1: Però Stefano, spiccia i giocatori della Juve e guarda quanti sono abituati a vincere,
2: esatto,
1: alla Juve.
2: Lo so.
1: Abituati, però... non vinci una volta,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Anche Calulu ha vinto uno scudetto, basta. Poi altri che hanno vinto me li devi elencare?
2: No,
1: quelli che hanno vinto,
2: bravo, Massimo,
1: hanno
2: però
1: vinto, quante volte
2: quando
1: hanno
2: c'è un allenatore bravo
1: quando
2: come Spalletti
1: parla,
2: lo devi
1: quando
2: seguire.
1: Parla Marotta, quando parla Marotta e dice abbiamo fatto un gruppo e l'abbiamo, diciamo così, completato con due giocatori che alzano il livello anche per la mentalità vincente, è un po', non dico il segreto, però se tu porti giocatori che hanno ancora voglia di vincere,
2: ma che, sì,
1: che alzano,
2: Massimo,
1: il livello,
2: ci dobbiamo mettere d'accordo su cosa significa mentalità vincente. Secondo me è detta proprio papale papale terra terra, essere un martello sempre, non devi mai mollare,
1: sono sicuro.
2: Allora tu quando giocavi avevi la mentalità vincente perché eri un martello, lascia perdere le qualità, i mezzi. Allora in questa Juventus lui sta cercando di trasmettere questa cosa qua, è come un boomerang che ritorna indietro e quindi diventi matto perché non ce la fai. Un giorno c'è una risposta brillantissima da parte di tutti e poi dopo la settimana successiva vedi un'altra squadra e diventi, dice, ma qui ci vuole uno psicologo, cioè, ma l'hai visto gli ultimi
1: poi
2: 15 minuti contro il Frosinone?
1: Poi ci sono anche le qualità, Stefano, perché a Napoli non c'era nessuno che aveva la mentalità vincente e lui comunque aveva Osimhen e Kvaratskhelia là davanti. Quindi e poi si è creato un gruppo importante che poi senza magari qualche giocatore ha rivinto due anni dopo con Conte. Cioè io dico la
2: Lobotka è un martello a modo suo, Di Lorenzo è un martello a modo suo.
1: Sì, però va fatta anche con dei giocatori di qualità.
2: Sì, certo, ma è evidente.
1: Ne ha tanti.
2: Ma è evidente, ma nel frattempo invece di fare 69 punti ne fai 76. Ecco perché nella provocazione del nostro amico prima, Massimo, tu giustamente dici sono tutti e due amici, non mi mettete in questa... hai ragione, fai bene. Però probabilmente, Antonio, su questo è più martellante e magari 6-7 punti in più li vai a prendere con questo tipo di... capisci? Magari...
0: fa anche un altro tipo di gioco.
2: No, ma non è questione di gioco, è questione di attenzione e applicazione, capito? Anche Luciano lo è. Però allora questi qui sono sempre gli stessi calciatori da tre anni, ma è possibile mai? Io mi interrogo, cioè, sono tutti bravi, oh. Se tu li vai a prendere, Locatelli, che non sa giocare a calcio, sì, Turam...
1: Locatelli è da Juve? Ma Locatelli è da Juve?
2: Allora,
1: io ti faccio una domanda.
2: Allora ne possiamo parlare?
1: Hai capito che può fare... Scusami.
2: A livello di mentalità...
1: Carta canta, Stefano, carta canta. Se tu, Locatelli, in tutti questi anni sei al massimo arrivato quarto... vuol dire che non puoi lottare con la Juventus per lo scudetto. Vuol dire che Locatelli, se lo prendi e lo metti nell'ultima Juve che ha vinto lo scudetto,
2: certo,
1: con Sarri, vedete, non va neanche in panchina il signor Locatelli. Bisogna dirlo, bisogna dirle queste cose. Invece nella Juve di adesso fa capitano. Mi spiace dirlo, ma è così. È così. Cioè, questo mi ha detto il campo, questo mi hanno detto i risultati. Cioè... Locatelli, tu parlavi prima di trascinato o trascinatore? Perché Locatelli è un trascinatore?
2: No, mi
1: dici?
2: Secondo me servono dei
1: trascinatori, sono altri.
2: Due,
1: ragazzi,
2: tre, come dicevi sempre tu, Massimo. La Juventus aveva bisogno di tre. Tu hai sempre sostenuto questa tesi, Massimo. Che la Juve aveva bisogno di due, tre giocatori forti. No?
1: Aveva bisogno di giocatori forti, di personalità.
2: Esatto, assoluto, indiscutibile.
1: La Juve ha preso per costruire Khedira quando ha mandato via Pirlo, Vidal e quella gente. Ha preso Khedira, Pjanic e Matuidi. Questo era il centrocampo della Juve. Prima c'erano Pirlo, Vidal e Pogba. Questi sono i giocatori che hanno qualità, voglia di vincere, personalità, carattere. Avevano tutte quelle capacità. E su quel centrocampo tu hai costruito la Juve che ha vinto 9 scudetti e 2 finali Champions League.
2: Non c'è dubbio. Ma perché non sono riusciti? Adesso lascia perdere, tu non hai adesso la disponibilità economica per i mercati che ci sono stati, no? E Cannavale ha delle difficoltà oggettive perché non ha, diciamo così, fluidità, cioè cassa, soldi da spendere. Però io dico, ma lo chiedo a te, Massimo, cioè in giro non ci sta un qualcosa? Adesso voglio dire, l'Ibegovic è bravo, però voglio dire, giochi alla Juve e se tu sbagli due o tre partite mi insegni che siamo sempre qui e dici, ma è giovane, bisogna avere pazienza. Su quello deve avere pazienza, su quell'altro deve avere pazienza, un altro ancora deve avere pazienza. Cioè la Juve non può permettersi il lusso, o no? cioè deve centrare 3-4 calciatori, no, anche non famosissimi, che possono essere rappresentare lo zoccolo duro dei prossimi anni.
1: No, ma poi aspetta,
2: ancora non li vedo questi giocatori.
1: La Juve non è che non vince lo scudetto da 1-2 anni, La Juve mi sembra che sia il sesto anno che non vince lo scudetto.
0: Sì.
1: O sesto o settimo.
0: Settimo,
1: cioè, qui siamo
2: nella settima stagione.
1: Qui, cioè, se non vinci quest'anno e non vinci, vuol dire che sono passati 7 anni senza vincere e sei apparente a 10.
2: Sì, ma non solo sono passati 7 anni, Massimo, perdonami, ma non è che c'è questa, voglio dire, non si vede niente, non si vede una base per poi dopo andare a vincere qualcosa.
1: Hanno speso male e hanno preso dirigente.
2: Parti sempre da zero ogni anno.
1: Esatto.
0: Chi può vincere invece quest'anno oltre all'Inter?
1: Voglio capire il Milan.
0: Mi incuriosisce
2: pure a me, lo sai.
1: Esatto. Per me la Roma può essere
2: Roma-Napoli.
1: Sai il giochino che c'è sulla settimana enigmistica? Scopri l'intruso. L'intruso è la Roma.
2: Ma c'è la Champions. Anch'io sono d'accordo, ma c'è la Champions League da vedere una Dybala, dipendente.
1: No, certo.
2: Male
1: certo,
2: indipendente.
1: Però, insomma. Però tutte le squadre sono un po' dipendenti.
2: Sì,
1: l'Inter forse è quella un po' meno dipendente.
2: Però il Milan sta creando qualcosa di vediamo,
1: però il
2: sono
1: Milan
2: curioso.
1: Sta creando qualcosa, anch'io sono curioso. Crea molta curiosità al mio. Sì.
0: E il Como lo metti in che fascia? Cioè, squadra che si può ripetere, c'è la Champions, può essere una diciamo così, anche in lotta per lo scudetto oppure no? Ha preso Ken tra le altre cose.
1: L'ha chiuso poi?
0: Sì, ha chiuso.
1: Alla fine. Ha chiuso.
0: 40 milioni di operazione complessiva.
1: Alla fine può sicuramente diventare anche il Como, una squadra che potrebbe ripetersi, ma non credo che possa arrivare a lottare per il titolo in Italia. Poi in Europa c'è un punto di domanda, in Europa può diventare anche una mina vagante, una sorpresa, sai. Un sorteggio in un certo modo può portare il Como magari agli ottavi, non lo so, non possiamo saperlo ancora.
0: Sì.
1: Però sai, quando sei agli ottavi poi te la giochi in qualche partita. Il Como è anche il Como è un grande punto di domanda, in positivo naturalmente, perché se dovesse ripetersi veramente parliamo di un miracolo sportivo.
2: Sportivo.
1: In generale, ragazzi. Senti, Como.
0: No, perché l'ultima domanda ve la faccio. Stasera ci saranno alle 18 i sorteggi di Champions. Tra Inter e Napoli chi va più lontano questa competizione?
2: Inter? Secondo me sì. È abituato. Poi per il fatto che questi tre acquisti in ottica proprio Champions League. Ci sono un sacco di giocatori, prima diceva Massimo, quello abituato, quell'altro abituato, all'Inter sono tutti abituati. E poi il doppio impegno è... lo sanno vivere. Poi Napoli è peggio del 33° posto lo scorso anno, non posso
0: ripetersi. Perché c'è quel signore insomma che è lì in panchina.
2: Allegri, bravo. Ma Allegri, bravo, ma non si mette in discussione. Ma c'ha la rosa per sostenere il doppio impegno? Non lo so.
0: Massimo?
1: Sono d'accordo con Stefano. Sono d'accordo con Stefano. La rosa secondo me dell'Inter è una rosa costruita proprio per fronteggiare ai massimi livelli le due competizioni. Poi io risottolineo, ti deve andare bene qualcosa, ma lo sappiamo, la Champions è fatta anche di fattori anche fortunati, non solo di capacità, certo, e di forza,
2: evidente.
1: Perché secondo me ancora ci sono almeno 4-5 squadre che potenzialmente sulla carta sono un filino superiore all'Inter sulla carta.
0: Sì, sì. Poi c'è sempre il campo che ti riserva, che ti dà poi le situazioni, eccetera.
1: Cioè, all'estero io sono curioso, per esempio, di vedere cosa farà Mourinho con Real Madrid.
0: Sì, sì.
2: Guarda, questa le citiamo le squadre.
0: Le teste di serie,
1: sì,
2: Paris, Saint-Germain, Arsenal, Bayern, Barcellona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Atletico Madrid. Poi c'è l'Inter, Borussia Dortmund, Aston Villa,
1: Certo.
2: Lì,
0: C'è da capire anche il City di Maresca, che ha cambiato molto, sta cambiando molto. Quindi anche il City è una squadra che bisogna scoprire. Però sta cambiando molto, quindi anche questo, anche vedere che impatto. Vabbè, dai, vediamo, alle 18 conosceremo un po' il destino delle squadre italiane in Champions. Massimo, come sempre,
2: ciao,
0: noi
2: Massimo,
0: ti ringraziamo, a presto. Presto,
1: io ringrazio voi, è sempre un piacere.
2: Nostro piacere.
1: Dalla Turchia.
0: Sei in Turchia?
2: Sei Istanbul.
0: Dove sei?
1: Dalla Turchia.
2: Come 007, ti muovi in tutto.
1: Esatto, bravo, 00, bravissimo.
2: Quando penso a Massimo, penso, una volta lo vedo ai Caraibi, un'altra volta alla Turchia, strepitoso, tipo...
0: Qua. 007 e vieni una volta a Roma, però a Roma
2: ci vieni mai, però
1: sì, devo venire perché devo venire a trovare, ho fatto la promessa a Francesco Rocca, ma io spero anche che una volta Francesco venga, il mister venga anche in radio, ma non parla,
0: ci ho provato tante volte, non vuole parlare,
1: lo so, no, non vuole parlare,
0: ci ho provato tante volte,
2: ma sarebbe bello, magari sai,
1: personaggio unico,
2: serenamente glielo dici, parliamo di calcio senza
1: grande
2: fare...
1: lo so, grande valore,
0: sì,
1: sarebbe potuto essere un grande valore per la nostra nazionale, mi dispiace tantissimo,
2: è vero.
0: Ti do pienamente ragione.
2: Ma lo senti ancora?
1: Certo, sentito ieri. Certo, l'ho sentito ieri. Certo. Sì. Ci sentiamo spesso. Perché comunque è sempre un martello. Lo è con se stesso. E quindi lo sarebbe stato anche da allenatore ancora.
0: C'è un messaggio di Roberto che ci scrive così: ciao cari amici di Maracanã, vorrei dire a voi e a Massimo Brambati che io sono d'accordo con la vostra disamina sulla Juve, però vi chiedo di parlarne con Spalletti anche per incoraggiarlo. Io penso che lui sia un po' in confusione, forse dobbiamo riportare la mia Juve dove merita.
2: Non sta in confusione e sicuramente Spalletti non ha bisogno dei nostri consigli.
0: No, infatti.
2: Ci manderebbe a
0: quel paese a tutti e tre. Va bene. Massimo, a presto, buona settimana.
2: Ciao Massimo,
0: a presto, buona settimana. Break per noi, torniamo per l'ultima mezz'ora, recuperiamo un po' di messaggi, un po' di news, un po' di approfondimenti, perché ci sono delle cose da andare a recuperare. Insomma, Ken ha chiuso l'operazione, che si è fumata bianca vicinissimo ormai alla chiudere, e quindi siamo ai dettagli che tra poco andremo a leggere, quindi state con noi, torniamo dopo il break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane e si tratta di Inter, Roma, Napoli e Como. Anche l'Europa League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio di domani definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza anche in questa competizione 36 squadre. Tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Finora sono certe 17 squadre. Per il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Intanto all'ATP 250 di Winston-Salem fuori Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la temibile francese Amina Zidani. Sempre oggi è arrivato anche l'oro di Melissa Gemini nella categoria 75 kg, al termine di un incontro con l'ostica egiziana Abdul Fiad. Riparte da Tuzla il sogno mondiale dell'Italbasket. Domani infatti ci sarà il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni alla rassegna iridata, che si disputerà il prossimo anno. Gli azzurri inizieranno dalla trasferta in Bosnia e sarà subito una partita fondamentale nel percorso che deve portare la squadra di Luca Bianchi in Qatar. L'Italia è infatti attualmente al secondo posto con un bilancio di 5 vittorie ed una sola sconfitta, dietro solamente alla Turchia ma davanti a Serbia e Lituania, e sono le prime 3 che si qualificano per i mondiali. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati per l'ultimissima parte di Maracanà, per poi dare la linea a tutta C. Poi ci sarà il Tiembo News alle 18.30, la replica di Motor Valley. Allora, c'è un'ultima ora che praticamente la UEFA e Seferin sono pronti a denunciare Infantino e FIFA, azioni illegali per la privatizzazione di parte dei mondiali. Quindi c'è questa situazione. Insomma, Infantino veramente ha combinato un bel casotto, quindi questo anche la UEFA contro, quindi abbiamo letto anche di Malagò ieri.
1: La UEFA è stata tra le prime, insomma, alla fine tutte le federazioni dell'UEFA sono contrarie a quello che avrebbe voluto fare Infantino, poi c'è stato un passaggio indietro, e poi insomma voglio dire, politica.
0: Dice che sarebbero coinvolte in questa azione anche delle banche per la privatizzazione delle banche americane. Andiamo avanti. Si stavo leggendo insomma questa cosa qui. Allora, siamo tornati, caro Stefano. Io recupererei un po' di messaggi. Intanto c'è anche Rosetti che ha parlato e ha detto: Rosetti, oggi vado su tutto mercato web. Oggi su Kalulu Bastoni, ve lo ricordate il famoso episodio, interverrebbe il VAR. No al challenge. Quindi queste sono un po' alcune indicazioni che vengono riportate, sono state fatte delle domande su questo intervento. Sì, voglio dire, questo è un po'.
1: C'è uno scambio di persona.
0: Sarebbe stato giusto.
1: Anche una simulazione, insomma, poi corregge.
0: Assolutamente. Notizie di mercato: il Frosinone mette Kotsubias sul mercato, il centrocampista non sarà convocato per Firenze. Quindi, che poi aveva fatto molto bene Kotsubias, è stato uno dei protagonisti della promozione. È stato un protagonista della promozione, però in uscita è un Frosinone che quest'anno farà fatica a salvarsi.
1: Credo,
0: voglio essere cattivo, ma farà veramente fatica a salvarsi.
1: Ritornare da dove
0: è partito. È complicato. Allora, e poi anche le parole di Alvini e del direttore.
1: Ma secondo me
0: sono state parole pesanti.
1: Anche questo cambio di proprietà. Vedremo cosa succederà, ma insomma sono uomini di calcio, tutti d'un pezzo, molto bravi sia Castagnini che Alvini, quindi vedremo, gli auguriamo di fare risultati a Frosinone, però credo che non so quanto possano restare poi ad accettare questa situazione qui, dove loro hanno un raggio d'azione abbastanza limitato.
0: Molto, molto limitato. Vado ancora su tutto mercato web, perché appunto dicevamo prima che sia la Juventus, fumata bianca vicina, i dettagli della trattativa per il centrocampista. Quindi diamo un'occhiata un po' a questi dettagli, perché si è pronto un accordo di durata biennale con opzione per una terza stagione e ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno più bonus legati a prestazioni e obiettivi raggiunti dalla squadra. Spazio alle cessioni, Jonathan David dopo Miretti, però c'è sempre il problema che non è facile piazzare in questo momento il bomber canadese.
1: Parlava bomber anche prima Alessandro Santarelli, che segue minuto per minuto le vicende bianconere, che tutto dipende dall'uscita di David.
0: Sì.
1: Se ne vuole andare, blocca tutto e quindi è difficile immaginare altro là davanti.
0: Una domanda: se la Juve prendesse che sia un attaccante forte fisicamente, cosa avrebbe di meno della Roma, del Milan e del Napoli, dice Giovanni?
1: No, ma io guardo sempre adesso, non è che posso cambiare dopo la prima giornata, Marco, io ti dico che l'Inter sta avanti, poi il Napoli, porto rispetto a una squadra che ha vinto due volte negli ultimi quattro anni, è arrivata seconda nell'ultimo campionato con problematiche che sappiamo tutti, gli infortuni, le ripetizioni eccetera eccetera, ha vinto la Supercoppa italiana, quindi è un gruppo che sa come arrivare lassù. Poi tutto un gruppone dove alla fine sì, possiamo mettere la Roma un pochino più avanti, il Como, il Milan, la Juventus, stanno tutte lì. Io ci metterei pure l'Atalanta.
0: Beh, però io rispondo invece, secondo me in questo momento, anche prendendo che sì, è un attaccante forte fisicamente, poi bisogna vedere chi è l'attaccante, poi bisogna vedere anche
1: ho capito quello che vuol dire il nostro amico, cioè siamo certi? No, non siamo certi.
0: Per me Roma e Napoli
1: poi dipenderà
0: dagli
1: infortuni, da tante
0: davanti,
1: variabili, dalla Champions League, dall'Europa League, come la rosa, la profondità, se quel giocatore poi regge ti fa la differenza, tante variabili ci sono, però certamente la Roma è più avanti e anche lì ci mette il Como rispetto a Juve e Milan, che devono secondo me ricostruirsi sul piano dell'organizzazione, della struttura, della mentalità, di un calcio diciamo più convincente.
0: A me rimangono avanti le altre, poi per carità dopo se saranno bravi a colmare il gap,
1: però la rosa va rispettata, la rosa del Milan che mi incuriosisce molto, e anche la Juventus in attesa degli ultimi dettagli, insomma, che arriveranno dal calciomercato.
0: Vedremo. Vediamo. Luca Luigi ci scrive: buon pomeriggio. Secondo me tanti giornali sportivi stanno scrivendo che l'Inter è favorita per poter al primo passo falso buttare fango sulla squadra. Ma perché? Cioè, io voglio dire, non si può dire che l'Inter è favorita perché dopo sei io ragazzi, per delle volte faccio una fatica a capire alcuni pensieri.
1: No, ma se tu dici che l'Inter è favorita numero uno per lo scudetto,
0: come fai a non dire che l'Inter è favorita? La squadra con lo scudetto sul petto, ma come l'ha detto l'allenatore, ha detto siamo la squadra da battere. Ma
1: se tu invece dici l'Inter è fuori dalla lotta a scudetto, tanto voglio dire, ti criticheranno sempre.
0: Io delle volte faccio fatica, lo dico veramente con grande rispetto,
1: in un modo o nell'altro,
0: a capire come si ragiona. Però per carità, poi è colpa dei giornalisti, dei giornali.
1: Vabbè, ma chi se ne frega.
0: Oggi che uno che deve dire l'Inter non è favorita dopo lo scudetto? Cioè, è un pensiero sano dire che lì, cioè, allora, no, l'Inter non è favorita dopo lo scudetto. Sarebbe logico dire una cosa del genere? Quando il Napoli è stato campione d'Italia l'anno scorso, alla partenza mettevamo il Napoli davanti perché è la squadra campione d'Italia. Poi si può dire quella che è la squadra che l'ha raggiunta, cioè il gap l'ha ridotto, ma come fai a dire che l'Inter non è favorita adesso in questo momento? Come fai a non mettere l'Inter davanti attualmente? Dammi un audio, Gabri.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, Antonio da San Miniato. Per quanto riguarda il discorso Juve, secondo me la Juve non sta rinforzando il centrocampo. La Juve è il quinto, sesto centrocampo della Serie A e con questo centrocampo fai fatica ad fare un passo in avanti, anche perché gli altri reparti non è che sei nettamente superiore. Quindi secondo me la Juve doveva rinforzare il centrocampo prima di pensare alla punta. E che sì, non basta. Non è che sì l'uomo che ti fa fare il salto qualità. E per quanto riguarda l'Inter, io credo che la rosa dell'Inter sia stata strutturata in maniera tale da poter, visto che Marotta vuole che faccia più percorso in Champions, da risparmiare qualche energia in campionato facendo giocare le cosiddette riserve e preservare i titolarissimi per la Champions. Che ne pensate?
0: Stefano.
1: Sì, mi sono distratto perché stavo seguendo Amorim e parlava di Leao.
0: No, per usare... Per puntare alla Champions e utilizzare praticamente un turnover.
1: Per ben figurare in Champions League, sì, certo. Sì. Per tentare quantomeno di arrivare ai quarti o in semifinale. Spence, Curtis e Stones
0: sono dei giocatori
1: sono
0: che possono portare molto
1: motivo,
0: lì.
1: Soprattutto
0: assolutamente.
1: Per questo motivo qui.
0: Sì. Vai con un altro audio.
3: No, no, no, signor Piccoli, no, direttore. Buongiorno, buongiorno. Ha ragione l'utente che ha detto che più prima la osannate e dopo buttate fango. È vero, è così.
1: Come è così?
3: Più grandi saranno le ovazioni, più grandi saranno le merdate che buttate in faccia.
0: Va bene, dai, andiamo avanti. Non rispondo, non c'ho voglia. Vai con un'altra auto.
4: Buonasera Marco, buonasera Stefano. Sono Giuseppe da Napoli. Ho già chiamato.
1: Ciao Giuseppe.
4: Anzi,
1: ciao.
4: Ho chiamato tuo messaggio un paio di volte. Stavolta la mia attenzione la vorrei porre su queste situazioni incresciose, se non vergognose, di alcuni calciatori, prendo ad esempio Ken oppure Coppo Miners, anche lo stesso Sebastiano Esposito, che a dispregio dei propri doveri professionali, pur di ottenere il proprio tornaconto, disertano gli allenamenti, si allontanano e rifiutano di rispettare naturalmente i doveri di professionisti quali sono, e anche con il supporto di certificati medici che a dire la verità sarebbero forse suscettibili di una querela di farsa. Cioè vorrei chiedervi, ma a voi come appunto esperti di calcio, come giornalisti di calcio e non solo, non fa rabbia questo atteggiamento di questi calciatori? Grazie e sempre complimenti per la vostra professione.
0: Grazie.
1: Ciao Giuseppe. No, l'abbiamo detto ieri.
0: Sì, ieri erano delle cose che mi ha fatto arrabbiare molto, anche se poi ci sono delle vicende differenti che dobbiamo sempre fare dei distingui.
1: E soprattutto in queste situazioni delicate capire bene anche, voglio dire, esatto. Devi stare anche attento a esprimerti perché non sai come sono le dinamiche.
0: Chi non si presenta un allenamento
1: in generale, se non ti presenti un allenamento e sei, voglio dire, un dipendente, sei stipendiato dalla società, devi presentarti. Non ci sono senza se, senza ma, è indiscutibile questo. Poi Nel dettaglio non sappiamo le dinamiche, perché lui ci ha messo pure Esposito e Carpi.
0: Sì, cioè, è una storia, situazione un po' particolare, so. E
1: quindi
0: un po'
1: sono
0: diversa.
1: Cose, non possiamo mettere tutto quanto sì. insieme. Sempre
0: però
1: ogni volta
0: quando io gli ho detto certi comportamenti
1: siamo
0: sono fastidiosi.
1: Dai.
0: Certo, assolutamente, fastidiosi. Assolutamente. Vai con un altro audio.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Ciao Giuseppe. Premesso che non sono un simpatizzante di Spalletti né della Juve, però mi chiedo che si Sorlot, Colomani, Selic, ma quanti giocatori gli devono prendere a Spalletti? Ne basterà mai un numero preciso? Quando comincerà a dare un gioco alla squadra? Perché non sta facendo meglio degli altri, eh?
0: Beh, qualcosa di l'anno scorso si è visto a livello di cambiamento nel modo di stare in campo, però, arrivando in corsa. E certo, quest'anno che ha lavorato con la squadra, Stefano, ti aspetti.
1: L'ha vinta, esatto. Adesso vediamo. Mm-hmm. Ha diversi problemi la Juventus, Marco, e soprattutto questo grande problema, non sappiamo quanto risolvibile nell'immediato. Cioè, voglio dire, quello che dicevo prima è questa discontinuità nella prestazione che sta irritando Spalletti, secondo me, più dei gol mancati di Colomani, più di quello che ha detto l'attenzione è andata su Colomani, io vado su altro. E quindi vado sul lavoro dell'allenatore, che sta cercando di dare un'identità alla squadra, ma soprattutto una continuità, una costanza, un'intensità che lui vede a tratti. E a tratti, sta roba a tratti non può esistere nella Juventus. E questo è un po' il cruccio suo iniziale. Però col lavoro, magari non mollando, non gettando la spugna, cercando di trascinarsi quei 4, 5, 6 giocatori che credono certo. fortemente in questa riscossa sul piano motivazionale, perché poi parliamo di questa roba qui, Marco, dai, su, indipendentemente dai sistemi di gioco, serve una reazione da questo punto di vista, che è una tenuta mentale e soprattutto certo. mantenere alta la tensione da questo punto di vista dell'applicazione, perché io vedo che ogni tanto la squadra esce fuori dal sì. campo, poi rientra, poi riesce.
0: Sbarella un po'. Agostino scrive: buonasera, sono d'accordo con voi che l'Inter sia la favorita, però poi non venite a dirmi che le altre squadre ambiscono solo alla zona Champions, grazie. No, io il Napoli lo metto subito in scia all'Inter per lottare per lo scudetto, cioè per me sono queste le due squadre. Poi si può inserire una terza squadra, può darsi che si possa inserire anche una terza squadra.
1: Il campionato sarà meraviglioso per questo motivo qua, perché non abbiamo certezze evidentemente. Però dobbiamo dire qualcosa, sempre, perché se no altrimenti non c'è trasmissione, non c'è niente, non ci sono pareri, non ci sta anche, voglio dire, confronto nel dibattito, eccetera, eccetera. Però io ti dico una cosa, cioè voglio dire, il Milan, ecco, dopo la prima gioia, incuriosisce, possiamo
0: sì,
1: dire
0: sì,
1: questo.
0: Sì, assolutamente.
1: Incuriosisce, diciamo, la voglia di Amorim
0: di cambiare qualcosa e di dare un'idea. Vai con un altro audio, Gabri.
6: Marco, faccio pari io con tutti gli altri. Da interista l'Inter è la favorita per lo scudetto e con un buon margine, che se non ti impegni, non metti la testa giusta,
1: vabbè, certo.
6: nel campo,
1: certo.
6: nelle cose che farai, perderai questo margine. Quindi sì, l'Inter parte sulla carta più forte, ma poi quello che racconta tutto è il rettangolo verde. Quindi non ti arrabbiare, dai.
0: Non c'è dubbio.
6: Le critiche arrivano perché se non fa risultati, giusto, ci sono le critiche. L'Inter deve allottare per lo scudetto fino almeno all'ultima tre giornate, e poi dopo perdere e vincere.
0: Allora, vai con un altro audio.
7: Ciao Marco, sono sempre io, Luigi. Beh, De Bruyne forse non conosce bene Allegri. Io ti dico una cosa: entro Natale De Bruyne odierà Allegri. Ciao.
0: E addirittura
1: vai
0: ancora un altro.
8: Ciao,
0: dai.
8: Marco, ciao Stefano, sono Rudy. Sapete quanto io sia interista, però quest'anno non possiamo dire che non siamo i favoriti. Questo è normale, anzi, e se dovessimo fare un brutto campionato è giusto criticarci. Quest'anno l'Inter secondo me è una bella squadra e deve arrivare in fondo sia nel campionato e sia in Champions, almeno nelle prime quattro in Champions e nelle prime due in campionato. Questa è l'aspettativa. Grazie.
1: Prime quattro vuol dire semifinale. Semifinale.
0: Allora, salve Marco da Roma, volevo chiedere due cose. La prima: con l'arrivo di Ken, quale sarà la titolarità di Duvigas? La seconda: come sarà possibile sostituire Pio Esposito con Thuram. Come sarà possibile? Intanto Thuram, cioè intanto Pio Esposito è partito titolare. Ci sarà un'alternanza, io mi auguro che possa giocare molte partite.
1: Voglia giocare.
0: Sulla seconda, non lo so, potrebbero, si giocheranno il posto loro due.
1: Durigas e Ken.
0: Sì, non,
1: oppure che
0: oppure si inventa, cioè, qualcosa lui, esatto, di diverso.
1: Non è da escludere.
0: Non lo escludiamo nemmeno
1: che
0: questo.
1: Fabregas si inventi qualcosa.
0: Allora, ma Roma e Milan hanno veramente una rosa più profonda della Juve? Ho i miei dubbi.
1: Vero? Anch'io ce li ho. Profondità di rosa, lo stesso livello, titolare riserva. Però insomma, poi strada facendo, ripeto, tu sei sempre stato il sostenitore, il fautore del lavoro dell'allenatore, Marco. Qui dobbiamo ricordarci anche che conta il lavoro dell'allenatore, se no poi dopo o no?
0: Sì, sì.
1: Cioè, se c'è quel giocatore che ti porta il 6 e tu lo devi portare al 6,5, 7, 8, se no poi dopo alla fine facciamo tutti.
0: Io continuo a sostenere questa cosa. La Juventus aveva bisogno di un giocatore che alzasse, sì, nettamente la qualità.
1: Non arriva, il mercato non
0: arriva,
1: te lo dà.
0: Non si è alzata nettamente la qualità, perché che sì, sì, è un ottimo,
1: però,
0: giocatore,
1: scusami,
0: ma con,
1: però,
0: caratteristiche,
1: Marco,
0: differenti.
1: Non hai sempre sostenuto, punto, tu, che il lavoro dell'allenatore, sì, è importante?
0: Certo che è importante.
1: E che dobbiamo parlare del mercato per 6 mesi consecutivi?
0: No.
1: Allora,
0: no,
1: se non arriva nessuno, io mi aspetto che un allenatore, se c'ha in rosa un giocatore da 5,5, lo deve portare a 6,5. Quello è bravo allenatore. Poi dopo ci sono i sistemi. Poi c'è il sistema, l'aspetto cognitivo, motivazionale, la condizione atletica, il preparatore, gli infortuni, e quello no, e quello sì, le zone del campo. Però tu devi valorizzare il calciatore, che magari vale 5 e lo porti a 6,5. Vale 6 e lo porti a 7,5. E se no, poi dopo siamo tutti bravi, se no così.
0: Vabbè,
1: ci sono allenatori,
0: vediamo,
1: che lo stanno facendo, vediamo, e altri meno. Per adesso non facciamo i nomi. Giusto?
0: Allora,
1: perché siamo alla prima giornata, poi vedremo.
0: Sì, sì, sì, va bene. Allora, se c'è un altro audio lo prendiamo, siamo quasi addirittura d'arrivo, vai.
9: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio, Silvio da Palermo. Quest'anno, sì, sarà bello da vedere, secondo me, la Roma, che no, sarà lì a competere con l'Inter per lo scudetto, insieme a un Napoli che quel buon furbacchione di Allegri saprà sempre assemblare, saprà sempre fare le scelte giuste, i cambi giusti, molto pragmatico, è vero. Quindi sarà un campionato all'insegna di queste due o tre squadre, Inter, Napoli e Roma. Roma, e come non si riconfermerà, il doppio impegno è difficile. Un abbraccio, ragazzi.
0: Ciao, ciao, grazie, grazie. Sì, non escludiamo naturalmente due squadre come Juventus e Milan, perché poi insomma,
1: sì, no,
0: per tradizione ci sono sempre. Hanno delle difficoltà, però non tenderei ad escludere questo. Poi c'è Giovanni che lui insiste col centrocampo della Juve, mi mette la lista dei che sì, Thuram, Douglas Luiz. Ma Douglas Luiz è santa miseria, io mi auguro che possa essere un giocatore utile, ma ad oggi io come faccio a considerare Douglas Luiz superiore in questo momento a chi? Se nella Roma è superiore a chi? Nel Napoli è superiore a chi? Nel Milan è superiore a chi?
1: Deve lavorare,
0: cioè mi deve dimostrare sul campo di diventare un giocatore che ad oggi io non ho mai visto in Italia, non abbiamo mai visto, quindi io non lo posso considerare, ho capito, però non lo posso considerare. Locatelli è un buon giocatore, ma improvvisamente diventa superiore a chi delle altre squadre? Cioè io faccio questo ragionamento.
1: Io ripeto, siamo alla prima, la Juve ha vinto, fino a prova, cioè non mi sembra che sia a 3 punti, adesso già riceverà il Parma. Vediamo se il lavoro di Spalletti, la Juve,
0: campo dell'anno scorso, eviterà l'aggiunta di che sì,
1: più qualitativa.
0: Adesso dobbiamo far passare che sì, come
1: più forte,
0: quello che te cambia tutto. Ah, un buon giocatore,
1: sì,
0: poi devo capire pure come arriva dall'Arabia Saudita e tutto. Cioè,
1: tu dici com'è l'ultimo che arriva dall'Arabia Saudita, che hai detto? La sabbia.
0: Che non ci abbia la sabbia sulle scarpe, dentro le scarpe, perché la sabbia è macello.
1: Cioè, l'hai fredda, cioè proprio là c'è stato.
0: Cioè, un allenatore è arrivato con la sabbia nelle scarpe e ha fatto un macello.
1: Tu subito l'hai detto.
0: Ho detto il primo giorno.
1: E così andò.
0: Così andò.
1: La storia. Quindi che dici? Che sì, pure si porta qualche granello?
0: Che sì, ha fatto un buon mondiale, però dai, vediamolo, arriva, riprende tutte. Cioè, è stato un gran bel giocatore.
1: Non te la senti di la stessa cosa?
0: No, però.
1: Però hai qualche così,
0: un po' di riserva, ce l'ho. Voglio, cioè, adesso che io improvvisamente dicevo, sai, hanno preso che sì, mo cambia tu. No, cambia un buon giocatore, vediamolo. Insomma, ritorna da un'esperienza araba e tutto quello che comporta.
1: Dai, c'hai dei pregiudizi.
0: Lo voglio vedere in campo. No, pregiudizi no, io voglio vederlo in campo. In questo momento, insomma, quindi non mi sembra un centrocampo diverso dall'anno scorso di una squadra, però... voglio vederlo in campo in questo momento, insomma, quindi non mi sembra un centrocampo diverso dall'anno scorso di una squadra.

0: che fa, non porta un po' di qualità, un po' qualcosina. Vabbè,
1: vediamo, dai. Vediamo. Ci dobbiamo fermare? No, forse abbiamo un altro audio, vai.
2: Ciao Maracanà, ciao Marco. Scusa, ma non capisco. Se la Juventus prendesse che sì, Sorlot e non so chi, un terzino magari, perché è andato via Vlahovic? Ah, nel frattempo ha recuperato Douglas Luiz, ha inserito uno dei migliori giocatori che erano prendibili, Seric, e ha due portieri invece di averne zero, è meno forte che l'anno scorso? Beh, penso...
1: Io non ho detto che è meno forte, ho chiesto se era più forte. Male, dai. Io ho chiesto se è più forte dell'anno scorso. Non ho detto se
0: uno può dire anche una cosa diversa da... cioè, qual è
1: Sorlot non ha preso ancora. Se uno dice, deve prendere, siete scorso, sicuri che Sorlot faccia forte, sto cambio clamoroso? Viene qui, fa 20 gol, 25 gol Sorlot. Serve uno che butta la palla dentro.
0: Sì, però al di là di questo, che sensazione ti dà la Juventus?
1: In questo momento non mi sembra una squadra uguale a dell'anno scorso.
0: Io risposto, a me sembra quella del quarto posto di Tudor, del sesto posto lo scorso anno, e probabilmente deve fare 70-69. Io vado a vedere i punti. 70 punti, giusto? Con Tudor? 69 lo scorso anno, quanti? 60. Quindi deve arrivare al minimo 74-75 punti per andare in Champions League comodamente, tra virgolette comodamente. Insomma. Quindi servono quei 5-6 punti per arrivare tra i primi 4.
1: No, poi vediamo il campo.
0: Però la rosa vale questo.
1: Allora, ci dobbiamo fermare, però continuano ad arrivare un sacco di messaggi, però ci dobbiamo fermare perché 58 per me è l'unica cosa che può battere l'Inter, è il fattore psicologico. Magari i giocatori si impegnano anche con maggiore intensità, ma a volte non riescono a fare le cose come lo scorso anno. Beh, però intanto sono partiti forte, quindi si vedrà. Poi una domanda per Stefano: secondo lei, ti dà del lei Nicola, lei. Curtis Jones avrebbe Curtis alzato Jones. Il livello della Juve?
0: Questa è una bella domanda, ma lo sai che mi ha messo un po' in difficoltà Curtis Jones, che sì, già siamo
1: tutte e due, volevi?
0: Tutte e due, sì.
1: Tutte e due volevi essere. Va bene, siamo arrivati al termine, ci vediamo domani come sempre con la puntata domani. Del venerdì, con il gioco pronostico, con tutti i miei amici. Ciao Stefano, Marco. Grazie a Gabriele Latini in cabina di regia e Claudio Ferrarese, vi lasciamo a tutta C, poi Tiembo News e quindi Motor Valley, a domani.
3: Maracanã.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra e morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
4: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dall'enorme mare di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che sono ancora 3 gli italiani irreperibili. Intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alla luce delle ultime analisi, conferma che il segnale sismico registrato ieri al confine tra Nepal e Cina, inizialmente classificato come terremoto, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana.
5: È indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della donna. Le indagini proseguono. Dall'autopsia eseguita oggi non ci sono infatti indicazioni relazioni univoche.
4: Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa, una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. I sanitari si sono accorti che le sacche per la terapia endovenosa

0: venosa domiciliare erano state manomesse. Ai farmaci regolarmente assunti da tempo qualcuno aveva aggiunto dosi massicce di benzodiazepine.
1: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
0: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ed eccoci in diretta su TMV Radio anche in questo giovedì 27 agosto 2026. La voce che sentite è quella di Lucio Marinucci, oggi occasionalmente dalla sede di Roma per approfondire i discorsi inerenti alla terza serie del calcio italiano, la Serie C. Un'ora appunto di approfondimenti a tutta C con gli ospiti che poi si avvicenderanno nella puntata odierna. Io saluto anche in cabina di regia, lo ritrovo, devo dire, a distanza di tanto tempo in dirette con lui in regia e io in studio. Abbiamo vissuto tanti live, anche di partite magari non spettacolarissime, per usare un eufemismo, Costantino Fazzari, che appunto mi accompagnerà in questa mattinata. Io ringrazio anche chi ci sta seguendo ovviamente poi tramite sito e tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Il numero per partecipare poi ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331 8200 213. Intanto però, come detto, iniziamo subito, perché come è iniziata la Serie C partiamo anche noi a razzo per addentrarci nei focus, e lo facciamo subito con una piazza che ha cominciato come meglio non poteva il proprio cammino. Parliamo del Potenza e lo facciamo in compagnia di Alfonso Pecoraro, in collegamento con noi. Ciao Alfonso, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio, a te e a tutti i radioascoltatori.
1: E allora Alfonso, dicevamo dove eravamo rimasti con un Potenza molto competitivo. C'è stata questa vittoria 4-1 all'esordio contro il Casarano, peraltro secondo me un risultato insomma molto ampio, ma che non deve poi appannare la vista. Il Casarano è una squadra vera, ti chiedo quindi già che prime impressioni possiamo avere dei 180 minuti stagionali fra la sconfitta in Coppa Italia con l'Ascoli e poi soprattutto nell'esordio in campionato contro il Casarano.
2: Beh, guarda Lucio, sicuramente anche le indicazioni della prima ora di gioco ad Ascoli in Coppa Italia erano state molto buone. Potenza era andato in vantaggio solo per un errore in mezzo al campo, ha subito il gol del pareggio dalla formazione marchigiana, e poi dopo è chiaro che alla lunga hanno prevalso i valori, hanno prevalso le sostituzioni di sicuramente di maggiore qualità, e quindi Potenza poi è stato battuto per 3-1. Però per un'ora di gioco aveva dimostrato di essere cambiato rispetto all'anno scorso, con il Casarano che noi alla vigilia avevamo definito quasi una sorta di salto nel buio, perché il Potenza ha fatto poche amichevoli, perché Potenza ha cambiato diversi protagonisti della passata stagione. Invece con il Casarano si sono avuto le conferme, ossia dal punto di vista fisico c'è stata una crescita della squadra che ha retto bene, ben oltre i 70-75 minuti, e poi c'è stata soprattutto una cosa più importante rispetto alle altre, ossia la concretezza, la spietatezza sotto porta, e dire che è stata una partita tipicamente estiva, con squadre molto lunghe, sono saltate abbastanza presto tutti gli schemi, il Potenza ha avuto tantissime occasioni, il migliore in campo è stato il portiere del Casarano. Il Casarano ha avuto un paio di buone occasioni nel primo tempo, però sostanzialmente alla lunga è stato molto convincente, molto più convincente il Potenza rispetto ai salentini, e questo ha rappresentato chiaramente una grandissima sorpresa, perché nell'otto di una giornata in cui hai visto quasi tutti i campi tranne che a Crotone si è segnato molto, il Potenza è stata l'unica che ha fatto 4 reti.
1: Eh sì.
2: Nel momento in cui ha perso uno dei suoi uomini top, ossia Schimmenti, che è andato al Benevento, nell'avvio di stagione in cui si deve fare i conti con la partenza del metronomo Felipe, che è andato all'Entella, di Sia Tunis, che è andato al Benevento, e dei due difensori centrali Riggio e Camigliano, poi è tornato alla Cremonese anche Rocchetti. Insomma, in questa sorta di rivoluzione che si era temuta c'era un po' di incertezza. Invece Mister Tisci è stato bravo soprattutto a mettere in campo 9/11 della squadra dell'anno scorso,
1: esatto.
2: Esatto, è stato molto importante il fatto di aver lavorato per diciamo sul solco della continuità rispetto all'anno scorso, tant'è che i due nuovi innesti nell'undici titolare, sto parlando ovviamente, ossia il giovanissimo Bando e l'esterno Luca Russo, hanno fatto una partita stratosferica entrambi, convincendo anche sulla campagna acquisti del Potenza, che il direttore sportivo, devo dire in maniera molto onesta, ha strutturato fin dall'inizio prescindendo da Felipe. Felipe l'anno scorso è stato il top della categoria per quanto riguarda i centrocampisti, 10 gol stagionali, il Potenza girava intorno a lui, si sapeva che sarebbe andato via a 25 anni, infatti è andato in B, è andato all'Entella, e quindi la campagna acquisti si era strutturata su un Potenza che prescindesse dal regista, ed è questa la novità sostanziale rispetto al gioco dell'anno scorso di De Giorgio, nel quale si passava molto spesso per il play, si passava molto spesso per la costruzione dal basso. Invece Tisci ha dato una chiave di lettura diversa ad un Potenza che ci ha sorpreso positivamente.
1: Eh sì, beh, è stata, come dicevi, una vittoria, ma anche una bella prestazione. E poi hai già posto l'accento su quelli che sono dei temi importanti, Alfonso. Ovviamente tu parlavi di alcune uscite inevitabili. Ti ricorderai che le ultime volte che ci eravamo sentiti era appena prima del mercato, parlavamo delle possibili uscite, già Felipe lo proiettavamo verso palcoscenici differenti, con tutto il rispetto per Potenza, ma lo vedevamo in una categoria superiore o perlomeno in una squadra di caratura superiore. E quindi sono già curioso di chiederti, hai già anticipato un po', che tipo di risposta hai visto dai nuovi? Perché Bando è un ragazzo ancora giovane, deve compiere 20 anni. Io ricordo già due stagioni fa iniziò a farsi vedere con continuità all'Ascoli. L'anno scorso la squadra bianconera era molto forte, ha trovato poco spazio. Quindi ti chiedo che cosa ti aspetti da lui e poi da Russo, perché Russo, a mio modo di vedere, è un colpaccio, ha dimostrato negli ultimi anni di essere un difensore con anche un tasso di propositività devastante, uso questo aggettivo qui, quindi ti chiedo che cosa può arricchire, perché per me, ecco, ribadisco, Russo è uno dei migliori terzini del girone C.
2: Assolutamente, mi trovi perfettamente d'accordo. È chiaro che Tisci deve lavorare, soprattutto nel caso di Russo, molto sulla fase di non possesso del Potenza, perché Russo è uno che attacca
1: la profondità,
2: attacca il fondo anche 10-15 volte consecutive a partita, e quindi occorre una grande copertura. Per quanto riguarda Bando, ti devo dire che chiaramente ci sono state le indicazioni congiunte del direttore sportivo e di mister Tisci, che neanche a farla apposta in Coppa Italia aveva giocato contro l'Ascoli.
1: Esatto.
2: Bando gli aveva fatto gol, lui era al Pineto ovviamente, Bando gli aveva fatto gol e aveva avuto sensazioni fortissime di grande capacità di questo ragazzo. Il Potenza ha fatto di tutto per averlo con una formula vantaggiosa, non c'è stato verso, è arrivato in prestito secco, e questo ti chiarisce anche le prospettive che ha l'Ascoli su questo ragazzo. È del 2006, quindi l'hai detto bene, appena 20 anni, ma ti posso dire che al cospetto del suo, diciamo, esordio in un girone difficile, perché la Serie C è un girone difficile, contro una squadra buona, perché Casalano è sicuramente una delle migliori realtà di questo campionato, soprattutto al cospetto di Maiello, che è un giocatore che ha giocato a livelli molto molto elevati, ha fatto un figurone, grande personalità, grande capacità di lettura, e può essere sicuramente il crack del Potenza di questa stagione. Un Potenza che beneficerà sicuramente di Bando, beneficerà di Luca Russo, come hai detto tu, beneficerà sostanzialmente di una difesa che è stato sempre il tallone d'Achille del Potenza, rinnovata, perché sostanzialmente Kilwan l'anno scorso ha giocato poco ed è a destra. Lo Iacono ha giocato quattro partite l'anno scorso,
1: da gennaio in poi, peraltro.
2: E invece domenica, nella prima giornata di campionato, sembrava Franco Baresi.
1: Sì, è stato tra i migliori per quello che ho potuto vedere.
2: Assolutamente, per chiusure, per tempi, per personalità, per tutto. E soprattutto c'è un altro dato di fatto, che un altro degli elementi importanti dell'anno scorso del Potenza è stato Antonino De Marco, 2004.
1: Volevo arrivare a lui.
2: Il fatto che sia stato, fra virgolette, scrollato di dosso dal dualismo con Felipe, secondo me ne beneficerà moltissimo il Potenza di questo.
1: E hai anticipato proprio quella che voleva essere la mia domanda, perché a me piace parlare anche tanto dei singoli. È un ragazzo che ovviamente già conosciamo, Alfonso, però l'impressione è che questo possa essere un anno importante per la sua carriera, perché anche lui è giovane, non un ragazzino, però, perché ha 22 anni, a gennaio ne farà 23. È un ragazzo, secondo me, che ha delle qualità, delle doti, gli è sempre mancato un pizzico di continuità, forse anche proprio per via della competizione in alcuni ruoli. Però a gamba, intensità, se riesce a trovare ancora più continuità anche nell'incidere nelle partite, per me può essere una risorsa importante. Quindi, ecco, tu che tipo di percorso di crescita ti aspetti? Perché si deve ancora completare.
2: Assolutamente sì, però dico onestamente, anche per i dati anagrafici che hai citato prima, che questo è l'anno zero per De Marco. O fa il grande salto,
1: secondo me,
2: o resterà, fra virgolette, nell'anonimato della Serie C. Però ricordiamoci che due anni fa, quando era a Pescara, il Pescara ha vinto il campionato di Serie C, lui ha giocato da dodicesimo titolare, Baldini aveva grande stima di lui. Poi lui ha una grande caratteristica: può giocare indifferentemente da play e da mezzala d'inserimento. Infatti, neanche a farlo apposta, ha fatto il gol che ha sbloccato la partita con un'azione bellissima del Potenza, con un inserimento della mezzala, ha sbloccato il risultato. Poi è uscito bando, è andato a fare il regista e ha orchestrato il Potenza per il secondo e il terzo gol in maniera impeccabile. Considera comunque che l'anno scorso, fra titolarità e subentri, comunque fra Coppa Italia e campionato ha giocato 38 volte a Potenza, e quindi ha fatto 38 presenze, quindi è stato un calciatore molto molto
1: utilizzato, si è già rodato
2: dentro il progetto Potenza. Oggi, quest'anno, le chiavi del Potenza vengono date a lui, anche perché consentirà a Tisci chiaramente di cambiare modulo, di cambiare situazioni di gioco senza fare cambi, senza fare sostituzioni, perché De Marco è un polivalente del centrocampo.
1: Assolutamente, bello, ha dimostrato già in alcune occasioni, quindi pure io devo dire sono molto molto curioso di capire che tipo di percorso potrà intraprendere in questa stagione, e poi però ci si proietta già in avanti, perché la Serie C è già nel vivo, fra due giorni c'è anche la seconda giornata, la prima gara in trasferta. Alfonso, come detto, il girone C è sempre complicato, la trasferta di Cosenza è una trasferta che ormai non ci si era più abituati in Serie C. Cosenza è una squadra che si deve assestare ancora molto, per quello che si è visto queste prime uscite, per quello che si è visto anche contro il Cerignola. Potenza può provare, secondo me, a sfruttare questa cosa. Non è di certo una gara scontata. Ti chiedo che cosa ti aspetti.
2: Guarda, allora ti apro subito il campo, non voglio fare assolutamente polemiche, però una riflessione anche tra noi addetti ai lavori secondo me va fatta. Il Cosenza, sai, gioca a Crotone perché non ha avuto la disponibilità del campo,
1: certo.
2: ha fatto ricorso al TAR e ci sarà sicuramente all'inizio di settembre la decisione del TAR per vedere se può ritornare a giocare al Marula. Però già il fatto che non ha la possibilità di allenarsi dove vuole e non ha la possibilità di giocare alle gare interne, per quanto in una situazione di contestazione, già è una bruttura di questo calcio. Poi ci mettiamo la decisione che è stata presa in maniera non so quanto legittima, però sono state disposte le porte chiuse, sai benissimo che i tifosi del Cosenza qua nelle gare interne protestano contro la proprietà e quindi non entrano, però sostanzialmente si è saputo poi nei meandri delle varie decisioni che non sia stato predisposto il servizio di stewarding, e questa è la cosa più grave, perché una società di calcio sostanzialmente, dico, viene penalizzato il Potenza che con i propri tifosi avrebbe seguito in maniera massiccia la squadra, e addirittura per il fatto che non è predisposto un servizio d'ordine adeguato. Queste sono le indiscrezioni delle quali devo appunto avere ancora conferma, però come si dice vox populi vox dei, per una decisione presa dal presidente che non ha organizzato il servizio di stewarding, viene chiuso lo stadio a tutti. È un campionato,
1: certo. Non è giusto. Diciamo,
2: non è giusto, secondo me, ma non è giusto nei confronti di chi fa tanti sacrifici, non è giusto nei confronti dei tifosi, non è giusto nei confronti di un calcio di Serie C che abbiamo sempre detto è della gente, almeno questo è lo slogan. Invece magari ci si rende conto che poi magari per altri interessi ognuno pensa ai fatti propri, e quindi assisteremo ad una partita che potenzialmente poteva essere, anche dal punto di vista scenografico, chiamiamola così, una bella partita interessante nel deserto delle porte chiuse di un campo neutro lontani anni luce da quella che invece doveva essere la realtà.
1: Beh sì, palcoscenico di certo non sarà la cosa migliore. Vedremo però, perché poi i tre punti in palio sono sempre tre punti in palio, quindi sarà una gara tutta da vivere. Alfonso, certo, io a questo punto ti ringrazio per questa piacevole finestra sul Potenza, ti ringrazio per la disponibilità e allora ti auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima.
2: Grazie, grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie ad Alfonso Pecoraro del Quotidiano del Sud per questo punto sulla potenza. Noi abbiamo già finito la parte introduttiva di questa puntata odierna di A Tutta C. Nel prossimo blocco altri ospiti. Noi ce ne andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui a breve, fra poco.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta da tutta CTMV Radio, Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per proseguire con gli approfondimenti di questa giornata sulla Serie C, una Serie C che, come detto, prosegue, va avanti, non si ferma, e direi anche per fortuna abbiamo atteso il campo a lungo, e nelle prossime ore poi avremo già alcune partite. Nella giornata di domani ci saranno vari match per introdurre il secondo turno del campionato di Serie C, insomma si entra già veramente nel vivo, ma attenzione anche al mercato. Poi vi ricordo che nell'ultima parte avremo un po' di spazio per riportare qualche notizia, qualche approfondimento, perché ci sono squadre che devono ancora completarsi, tanto in tutti i gironi, e quindi si potrebbe muovere più di qualcosa in queste ultime ore di calciomercato. Però ecco, poi bisogna sempre andare con il passo cauto quando si intrecciano i temi di calciomercato e di campo, quindi occhio anche alle dichiarazioni, anche a quello che potrebbe, ecco, succedere nei prossimi giorni. Intanto però andiamo a presentare subito il primo ospite anche di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, una delle voci principali per la Serie C di Sky Sport, che già abbiamo ritrovato in questo bell'inizio di stagione. Lo ringraziamo per la disponibilità. Ciao a Walter Topan, ben ritrovato.
1: Ma ciao Lucio, grazie a te e grazie per il principali riferito alla mia posizione tra Telecronisti di Sky, grazie, buongiorno, bello ritrovarci.
0: Il bello è assolutamente per me, e su quello, sul principali, non c'era assolutamente dubbio. E prima poi di addentrarci sui temi di campo, però permettimi questa piccola digressione, non ho potuto farne a meno, visto anche su Instagram, eri nei pressi del castello di Miramare ieri o sbaglio?
1: Ma bravissimo, grande occhio, molto bene. Sì, confermo. Io bravo, promosso in geografia e direi anche quella dell'arte.
0: Storia,
1: sì,
0: beh,
1: io,
0: stupendo.
1: Di base sono a Trieste, una città
0: da quest'anno
1: purtroppo orfana del professionismo calcistico,
0: vero,
1: ma che conserva le sue bellezze naturali e appunto artistiche.
0: Sì, beh, su quello non c'è dubbio, peraltro una storia pazzesca, ricordo quella del castello di Miramare, storia anche moderna, veramente con dei racconti incredibili, oltre che, come detto, con la bellezza artistica. Insomma, mi avrei permesso questa digressione, ma anche
1: hai
0: io
1: fatto
0: sono
1: benissimo. Peraltro mi permetto di dire, forse il miglior contenuto che ho prodotto su Instagram da anni, perché io sono veramente scarsissimo a fare le foto, ma questa dal battello che gira lì sul golfo, ecco, è venuta molto molto bene. Chiusa la parentesi,
0: però doverosa, è bello anche parlare di altro oltre che di calcio. Ci addentriamo nella Serie C, Walter, perché ho detto finalmente è tornato il campo, finalmente possiamo parlare del pallone che rotola sul manto verde, e parto prima un po' dal generale, poi andiamo sul particolare, sulle gare che hai commentato e su quelle che commenterai a stretto giro di posta. Commentato una gara del girone B, ti chiedo, ecco, partendo sul raggruppamento centrale, che è quello che poi io sono molto attenzionato, forse anche proprio per riferimento geografico, che tipo di impressioni stai avendo già dai primi minuti? Ancora è difficile avere un'idea molto chiara, però ci sono delle squadre retrocesse dalla Serie B che hanno dei valori ancora abbastanza inconfondibili e inestimabili. Ecco, dal girone B che cosa ti aspetti? Un raggruppamento sempre molto interessante.
1: Sì, ti dico la verità, io negli anni scorsi personalmente non mi scaldava tantissimo, chiaramente dipendeva un po' dalle squadre coinvolte, eccetera, eccetera. Credo che quest'anno sia quello che ha fatto il salto, che ha guadagnato di più in prestigio, blasone e probabilmente competitività del campionato, perché davvero, partendo dalla giusta tua sottolineatura, e cioè dalla Serie B,
0: esatto,
1: tre delle quattro che sono cadute in Lega Pro sono finite appunto in questo girone qua, Reggiana, Spezia e Pescara, e quindi di default, anche se con dinamiche diverse, vanno inserite nel novero delle candidate a fare un grande campionato. E in più ci sono quelle che sono rimaste dagli anni scorsi, e sono piazze francamente difficili da sottovalutare. Partirei da Ravenna, che ha messo le basi l'anno scorso e adesso ci ha rimesso il carico, e tengo fuori il discorso Ronaldinho, che è stato un acceleratore di visibilità,
0: certo,
1: ma ieri il Ravenna ha fatto Rabbi, e Rabbi è un attaccante clamoroso per questa categoria. E poi ci metto il Livorno, che poi insomma ci aggiunge pure il romanticismo dei Lucarelli tra panchina e scrivania, e ci metto il Perugia che ho potuto vedere, probabilmente adesso ci vediamo un po', perché è una piazza che trasuda entusiasmo e ottimismo per quello che è successo a livello societario e sta dando già segnali, per quanto sia ancora a cantiere aperto, c'è il cartello lavoro in corso fuori a Perugia, però è un girone che davvero stuzzica molto quest'anno.
0: Sì, decisamente, io sono curioso poi di seguire anche altre realtà, voglio capire anche la San Benedettese al secondo anno di consolidamento nel professionismo, se potrà fare un salto in avanti, anche il Guidonia mi sembra abbia costruito una bella squadra, però poi abbiamo detto, entriamo nello specifico perché hai detto del Perugia, lo hai commentato in questa prima gara stagionale, Perugia-Ostiamare, con l'Ostiamare che tornato insomma dopo tantissimi anni, ben più di 30 anni nella Serie C, sconfitta per 1-0, quindi il Perugia che riesce a trovare 3 punti, un Perugia, ecco partiamo dai biancorossi, che Walter ha cambiato tanto tra la proprietà, tra la guida tecnica, tra i 13 acquisti, tanto tanto di nuovo.
1: Sì, e c'è pane per i denti di Aimo Diana, che è un allenatore che secondo me fino a qui ha raccolto un pochino meno di quello che si era meritato sul campo,
0: chiaramente d'accordo,
1: diventando uno degli specialisti, non degli specialisti, ma insomma uno degli allenatori che in questa categoria sicuramente è stato scelto da grandi piazze, e quindi questo è una certificazione del suo lavoro. Tutto chiaramente parte, io me lo ricordo già a Renate, che è la classica piazza, ormai sì, parliamo di un 6-7 anni fa, nel girone A, la piazza che ti permette di crescere senza particolari pressioni, li aveva fatto molto bene. Poi ha vinto il campionato a Reggio Emilia con la Reggiana, riportandola in Serie B, e poi l'inciampo di Vicenza, dove però chiaramente parliamo di società e tifoserie con ambizioni e particolare urgenza, soprattutto in quel momento, di tornare, di fare risultati e di tornare in categorie migliori. Poi possiamo discutere di quello che ha fatto tra Salò e Brescia sotto la stessa gestione, ma con due, diciamo,
0: due squadre diverse a tutti gli effetti.
1: Esatto. Anche a Brescia l'anno scorso aveva iniziato bene, poi Vicenza era scappato via subito, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, tornando sul Perugia, avrà lavoro perché la rosa è di qualità. È vero che la rosa è stata costruita ex novo, c'è la famosa amalgama da trovare, però è una squadra che in quello che ho visto io nella partita di esordio contro l'Ostiamare già mostra di avere idee chiare, un'identità, un sistema di gioco su cui Diana sa lavorare e che è il suo preferito e per cui si è fatto, immagino, prendere insomma dei giocatori adatti alla sua idea. Molto ci dirà del futuro del Perugia quello che ancora manca, cioè il centravanti principe, no? Nel senso che fino a qui, nelle prime uscite, adesso in organico c'è sicuramente Canotto, che ho visto in forma smagliante, una specie di Vinicius in salsa calabrese, nel senso che davvero
0: già timbrato, bel gol, oltre a quello anche il resto.
1: Chiaro, mi è piaciuta la sua dichiarazione, ha parlato del fatto che Diana gli lascia totale libertà di trovarsi la posizione in campo, e quindi lo vedi a sinistra, a destra. Contro la Vispesaro, nella partita che la Perugia ha perso in Coppa Italia, è arrivato 6 volte al tiro, gli è sempre mancato quel qualcosa che invece contro l'Ostiamare ha trovato, però davvero giocatore da imprevedibilità, sgasate, dribbling, uno contro uno, quindi totale per questa categoria. Al momento il centravanti sgobbone al suo fianco è Antonio Sabatani, che un gol probabilmente regolare lo aveva trovato.
0: Sì.
1: Poi c'è Matteo Cortesi, che un anno fa al Carpi era un top player per questa categoria, poi ad Arezzo ha trovato un po' meno protagonismo perché c'era più concorrenza, ma anche lui è un giocatore delizioso che si può incastrare bene e aggiunge caratteristiche ancora diverse. Manca la quarta pedina, detto che il Perugia ha anche un settore giovanile molto florido. Nella partita contro l'Ostiamare, un terzo dei convocati su 24 giocatori convocati da Diana, 8 erano giocatori cresciuti poi a vario titolo in tempi diversi nel Perugia, tra cui Tozzuolo e Stramaccioni i più pronti, ma poi anche altri 6 ragazzi che hanno fatto il settore giovanile, e quindi è un bel mix. Non parte forse nelle primissime posizioni nella griglia di partenza, ma può decisamente dire la sua.
0: No, sono d'accordo, ci sono squadre forse più complete, però è una piazza che rimane importante, detto bene, con anche tanti ragazzi provenienti dal vivaio, ne abbiamo visti alcuni anche entrare poi a corso d'opera anche molto giovani, vedremo perché sul mercato poi qualcosa penso arriverà, si sta trattando per vari nomi, uno è quello di Roberto Inglese che di certo non ha bisogno di presentazioni, insieme a Gambale che secondo me è uno che ritornando nel girone B potrebbe fare la differenza, però è proprio quello il discorso. Se dobbiamo trovare, imputare al momento una mancanza, Walter, al Perugia, è il fatto che banalmente Montevago, Bacchin e Manzari, i tre migliori marcatori dello scorso campionato, seppur senza caderve di gol, ma comunque i migliori, quasi 20 gol in tre, e non c'è più nessuno dei tre.
1: Vero, sì, fatto totalmente tabula rasa, peraltro da segnalare che il primo gol di questa stagione, a proposito di attaccanti e di settore giovanile, lo ha segnato questo ragazzo Elio Agnizan, 2008 se non sbaglio.
0: Ce ne sono tanti di quell'annata, anche Dottori era entrato.
1: Bravo, esatto, e aveva fatto gol al secondo pallone toccato più o meno, poi si è bloccato e non è potuto essere disponibile, forse avrebbe giocato, chissà, no, forse no, perché Sabatani era pronto per la partita contro l'Ostia Mare, e Diana ha detto proprio ragazzo non era pronto fisicamente ai carichi della prima squadra, quindi se è un attimo bloccato lo teniamo da parte. È anche vero che l'idea di giocare addirittura magari con Canotto e Cortesi senza la prima punta è affascinante, ma forse in Serie C hai bisogno d'altro. Sabatani ha fatto una bella partita, avrebbe meritato il gol. Tra i nomi che hai fatto tu, io giocherei la Fish fossi il Perugia, e fortunatamente per il Perugia non lavoro come direttore sportivo del Perugia, su Gambale, perché mi sembra che sia il caso di prendere il giocatore di categoria piuttosto che il grandissimo Roberto Inglese, che insomma abbiamo seguito, che però rischia di essere un po' declinante, magari non al 100% dal punto di vista fisico a questi livelli.
0: No, è vero, poi ribadisco che secondo me la maturazione di Gambale nel girone C potrebbe permettergli di ritornare nel girone B, dove aveva fatto bene a livello numerico ma senza insomma sfaville, poi però era cresciuto a Pineto. Ecco, potrebbe essere una soluzione interessante, vedremo che cosa accadrà qui nei prossimi giorni. E poi però chiudo anche il cerchio, perché poi passiamo anche all'Ostia Mare, che è una realtà, come diciamo, vecchia nuova realtà della Serie C. Però sul Perugia alla fine era arrivato il gol, parlavamo di chi il gol l'ha effettivamente fatto, sia Canotto, ma io ho l'impressione che quel gol sia arrivato proprio dall'asse portante della squadra, Quirini, Ladinetti, anzi in ordine Ladinetti, Quirini e poi Canotto hanno costruito questo gol. Io te lo dico senza troppi giri di parole, secondo me questi sono i giocatori che possono un po' orientare a seconda del loro rendimento la stagione del Perugia, insieme mi sento di dire anche a Megelaitis, che rimane il capitano lì in difesa. Non so se sei d'accordo.
1: Totalmente d'accordo, davvero esemplare l'azione del gol, grande pulizia tecnica. Mi piace, cioè sono curioso di vedere che campionato farà Ladinetti, che è un giocatore, mi viene da dire, quasi di quelli, cioè non se ne fanno più di giocatori così, cioè
0: a me piace
1: il regista elegante, preciso, che al fianco ha due giocatori che corrono un pochino anche per lui, e quindi lui magari può permettersi di rimanere in quella zona di campo, pulire, distribuire palloni sul corto, sul lungo. La sua sventagliata, poi nobilitata dal controllo di Quirini, è una cosa che non sempre vediamo con questa precisione in Serie C. Quirini non mi spiego come non sia in Serie B, perché per le qualità che ha, i numeri che ha, la capacità di, lo abbiamo visto, lui fa l'assist per il gol di Canotto con un'azione in cui stoppa benissimo e poi punta ed è raddoppiato, e quindi riesce a crossare contro due avversari che magari vanno su di lui un po' leggeri. E poi il giocatore che ha numeri tra gol e assist è un giocatore che sarebbe perfetto per un sistema gasperiniano, per intenderci, no? Un giocatore che ama anche chiudere l'azione, che parte dalla corsia opposta. Di Canotto abbiamo detto, ci metto anche Conti, che è un ragazzo che debutta tra i professionisti e completa il centrocampo del Perugia, da mezzala l'anno scorso alla primavera della Fiorentina, doppia cifra di gol, e sa segnare, sa arrivare in diversi modi, col tap-in, con il colpo di testa, con il tiro dalla distanza, quindi mi sembra una squadra costruita con criterio.
0: Sì, su questo sono pienamente d'accordo. Su Quirini, ecco, anche io penso che questo possa essere un anno importante, perché appena compiuto 23 anni le doti non sono mai state messe in discussione. Deve trovare, devo dire, ecco, un po' di più di continuità. Se la riesce a trovare, può diventare un esterno assolutamente decisivo in questa categoria. Però poi c'è anche l'ostia mare. Walter, la sconfitta è arrivata la prima giornata, c'è questo ritorno nel professionismo, però anche con la voglia di non dimenticare quello che è stato il percorso di Serie D, tra guida tecnica ma anche tra alcuni elementi in campo, per quanto io mi aspetto che poi col passare delle settimane qualcosa possa cambiare. Che cosa hai visto? Io ho l'impressione che questa sia una squadra che possa dare il meglio di sé con qualche elemento lì davanti. Si deve riassestare un po'. Però ecco, sull'ostia mare, che idea ti sei fatto?
1: È vero, manca, ho avuto anch'io questa percezione che manchi qualcosa di sostanza, di conoscenza della categoria come elementi a livello proprio numerico, perché è assolutamente nobile e sensata l'idea di partire dal blocco che ti ha permesso di vincere il campionato l'anno scorso con grande merito in Serie D, confermare la guida tecnica. È una bella linea da tracciare e da seguire. Poi però, per esempio, quello che secondo me è mancato nella partita contro il Perugia è stato qualcosa a livello offensivo, perché le figure che in realtà sono giocatori che sono stati aggiunti rispetto all'anno scorso e giocatori che questa categoria la conoscono, Tonin del Pescara, a proposito di centravanti sgobboni, detto con il massimo della rispetto positiva, certo, di questo termine, cioè attaccanti che magari segnano qualcosa meno ma aiutano la squadra e i compagni magari a trovare spazi e segnare. D'Andrea, numericamente, che è stato il suo partner d'attacco negli ultimi anni, ha fatto qualcosa di meglio da seconda punta, quindi anche una coppia ben assortita. Però è mancato qualcosa a una squadra che però mi è piaciuta e mi ha quasi sorpreso, perché ero riuscito a vedere non tantissimo del passato recente dell'Ostia Mare sul campo, e l'idea è assolutamente proprio ambiziosa e qualitativa nella proposta calcistica, perché da Campetto che ti arriva con la distinta è formalmente un 4-3-1-2, un 4-3-2-1, sì, scusami, con, certo, D'Andrea, sì, e Toscu, che giocano dietro a una punta fisica. In realtà poi mi ha colpito questa dinamica per cui quando costruivano i tre centrocampisti centrali, che tu ti aspetti, uno che sta in mezzo, uno centrodestra e uno centrosinistra, si spostavano, si sovraccaricavano, esatto, un lato, giocavano tutti dalla stessa parte, e questo gli ha permesso anche di andare in porta, cioè non era soltanto un vezzo tattico fine a se stesso, gli ha permesso di creare quelle due o tre occasioni che hanno avuto. E quindi, insomma, De Rossi l'aveva detto, no? De Rossi, quando indossa i panni da allenatore e parla, e recentemente ha parlato anche in modo non banale del discorso delle conduzioni tecniche in Italia, tra i nomi che ha fatto ha detto: io ho visto come da presidente, ho visto come, anzi da proprietario, come le idee che ha D'Antoni e che hanno tanti allenatori nelle serie inferiori, e ce n'è di roba interessante da scoprire. Ecco, D'Antoni l'ha fatta vedere, credo gli manchi ancora qualcosa proprio a livello di sostanza da aggiungere nell'organico.
0: Sì, sostanza di categoria, come detto, sì, bene prima, perché poi dietro in realtà al centro della difesa c'è anche esperienza, ma serve densità e esperienza appunto poi anche a centrocampo e in altre zone del campo, posto che poi sono curioso di capire anche questo Toscu che cosa possa fare. Devo dire la verità, io non lo conoscevo, ho visto solo i grandi numeri della primavera, forza nelle gambe. Penso però debba anche lui entrare nei ritmi del calcio professionistico, ma ho visto troppo, sì, poco per giudicare.
1: Se posso aggiungere una cosa proprio su Toscu, sull'Ostia Mare, il manifesto programmatico, cioè la dichiarazione di intenti dell'Ostia Mare in questa categoria, è stato praticamente match di Coppa Italia, quindi quello a Ferragosto, perso, sì, poi a rigori contro il Latina, dopo 90 secondi, quindi è proprio il momento in cui l'Ostia Mare rientra tra i professionisti, la prima cosa che succede è un'azione in cui giocano tutti di prima i tre centrocampisti, quindi Spinosa, Buono e Donsà, una palla verticale, un velo di Tonin, una sponda di D'Andrea, Toscu, tunnel sul difensore e tiro in porta con il destro che non è al suo piede, potente ma centrale, respinto dal portiere del Latina. Cioè, io lì ho capito che questa è l'idea di questa squadra. Poi chiaramente calcio d'agosto si può essere un pochino, non dico leggeri, ma un, certo, po' più propositivi, poi magari ne riparliamo se tra 3 mesi hai, che ne so, 5 punti dopo 10 giornate, allora inizia un po' ad avere l'acqua alla gola e scendi a più miti consigli. Non è detto, ma può succedere e lo capiremo. Però mi ha molto colpito.
0: Eh sì, la proposta e l'idea c'è, io l'ho seguito molto in Serie D, poi ecco, non sarà facile, l'obiettivo sarà solo quello della salvezza, già evitare play-out sarebbe un grandissimo risultato che non so se riuscirà ad essere raggiunto, però poi Walter mi sposto anche nel girone C, perché tra l'altro fra poco commenterai un'altra gara, prima di andare nello specifico, anche qui di valori come sempre non ne mancano di certo, a leggere alcune formazioni ci rendiamo conto di come il girone C rimanga estremamente competitivo, però ci sono anche tante piazze, ecco, tra virgolette, ma neanche troppo, turbolente per varie gestioni, quindi ci sono tante certezze sul campo, quanti interrogativi invece sui percorsi progettuali e societari di alcuni club anche importanti?
1: Sì, prima abbiamo parlato del girone B, penso che il girone C sia quello un pochino più complicato da decifrare, perché c'è questa contrapposizione tra una caratteristica costante delle varie neopromosse, e sono tutte squadre, tutte piazze, città, società che proprio in cui la gente non vede l'ora di affrontare questo campionato e riempire lo stadio. Io adesso sto seguendo il Barletta, perché insomma tra poco ci entriamo e domani commenterò questo grande derby. Ecco, questa è una delle contrapposizioni principali, cioè forse la più nobile delle decadute dalla B, non me ne vogliano Reggiana, Spezia e Pescara, ma insomma siamo da quelle parti. Il Bari fa molto male vedere il Bari e il San Nicola deserto nelle prime 2 uscite stagionali. Poi sì, la Salernitana che cade all'esordio, il Catania contro l'Inter Under 23 che arriva a questo anche sarà un tema, no? Cioè l'Inter Under 23 collocata nel girone che prima ancora che tecnicamente è logisticamente quello più scomodo per le Under 23, l'ha pagato abbastanza caro l'anno scorso l'Atalanta pur sì, alla fine uscendone, però l'Inter è iniziato bene, io ho dato un'occhiata a quello che è successo a Catania, ho commentato l'esordio in Coppa in cui comunque è uscita ai rigori, ma insomma è una bella dichiarazione quella di sbancare il Massimino, in cui al Catania io spero che venga dato tempo a Longo, perché è un allenatore che mi ha sempre intrigato e che è una bella chiamata da parte del Catania, cioè affidarsi a uno che non ha il curriculum del mago delle promozioni in Serie B, ma uno che ha voglia di costruire, ha una bella dialettica, una bella comunicazione, spero che non si bruci in questa piazza così esigente.
0: Lo spero anche io, perché poi sono anche io abbastanza un estimatore di Longo, anche quando l'abbiamo avuto qui in diretta ospite, appunto come detto bene anche un professionista molto molto ferrato, però poi arriviamo anche a questa partita, hai detto bene, un derby, se ce l'avessero detto 2 stagioni fa probabilmente non ci avremmo creduto, un po' per il Bari perché era appunto in cadetteria e un po' per il Barletta che era neanche nell'interregionale ma nelle serie regionali, era in eccellenza, ora si affrontano in Serie C, Bari ha vinto 3-0, a leggere la formazione fa un po' impressione, ci sono dei giocatori di categoria nettamente superiore, una squadra sulla carta fortissima, mentre il Barletta si è ricostruito, deve ancora trovare certezze, ma è riuscito nel frattempo a strappare un punto a Caserta, che sono convinto quest'anno sarà un campo molto difficile su cui passare.
1: Sì, è già un derby che offre tantissimi spunti, parto dal primo e l'ho scoperto poco fa dando un'occhiata alla rassegna stampa che gentilmente e con grande puntualità le società mi mandano, c'è stato questo caso di spionaggio di 2 match analyst del Bari sorpresi sugli spalti del Puttilli, lo stadio di Barletta dove la squadra di Paci si stava allenando, e cortesemente invitati, cioè riconosciuti, è già interessante capire sarebbe come hanno fatto, e invitati ad abbandonare lo stadio. Da quel giorno il Barletta si allena a porte chiuse nell'avvicinamento a questo derby che ci sarà domani sera. Hai presentato bene il contesto delle 2 squadre, il Barletta ha capito subito di che cosa si tratta, giocare in questa categoria, perché arriva da una stagione in cui ha dominato il suo girone partendo dalla difesa, facendo un'infinità di partite senza subire gol, miglior difesa, 20 gol subiti in 34 giornate, ha mantenuto quel blocco lì. Ha aggiunto qualcosa, però alla prima giornata a Caserta, e io la partita l'ho vista, insomma ha preso ha perso presto le distanze, perché comunque non è una squadra che specula, è una squadra che ha un assetto con tre giocatori molto offensivi davanti, come Matheus da Silva, brasiliano, classico giocatore che esce dalle serie minori, dalla serie D, dove ha fatto, insomma, si è guadagnato sul campo questa promozione. Il gigante dai piedi buoni, 1,98 m, ma è uno che l'anno scorso ha fatto doppia gol e assist, doppia cifra sia dell'una che dell'altra. Poi c'è Alexis Ferrante, c'è forse una delle sottotrame più intriganti di questa partita, cioè Anthony Partipilo, che gioca da ex contro il Bari dopo non essere riuscito a incidere e aver dovuto assistere da fuori lista nella seconda parte della stagione l'anno scorso alla retrocessione della squadra della sua città in cui è cresciuto. Quindi insomma, poi Partipilo al Bari segna non sempre, ma più o meno una volta ogni tre partite quando ci gioca contro, 4 gol in 12 partite da ex o comunque da avversario del Bari lungo la sua carriera.
0: Ce lo segniamo. Ce lo segniamo, dico, in vista della partita.
1: Sì, non ha mai esultato. Da capire, sono curioso di sapere, perché non deve essere stato contentissimo di come è andata l'anno scorso. No. Probabilmente non esulterà comunque, dovesse segnare, ma staremo a vedere. Dall'altra parte, il Bari ha ancora un cantiere. Cerofolini contro la Cavese ha nascosto un bel po' di polvere sotto il tappeto, nel senso che il 3-0 è decisamente ingannevole, perché la Cavese ha avuto tante occasioni, tanti episodi in cui è andato a centimetri da gol che avrebbero potuto cambiare l'indirizzo della partita. Sono curioso di vedere che impatto avrà Guido Gomez su questa squadra.
0: Oh, arriviamo al nodo.
1: Ecco, la scelta del centravanti di categoria, se ce n'è uno, è detto con il massimo, appunto, anche in questo caso dell'accezione positiva, garanzia di doppia cifra da anni ormai da centravanti del Crotone. Io ho avuto modo di conoscerlo anche personalmente quando giocava qui a Trieste, ancora non ha avuto modo di sbloccarsi, credo non abbia quasi mai tirato in porta o quasi, e quindi da capire in che modo di costruire la squadra attorno a Rastelli, detto che poi insomma c'è questa chiamata esotica di Gergic,
0: leggevo,
1: centrocampista mancino, regista austriaco compassato, una chiamata di Marino interessante per dirigere il traffico in mezzo. Poi c'è una garanzia di affidabilità come Tribuzzi, Mantovani a rappresentare la vecchia guardia da capitano, assegnato all'esordio, ma ha fatto capire che ancora questa squadra, chi c'era gli anni scorsi, qualche scoria dell'ambiente, della retrocessione, che lui stesso ha definito una vergogna, insomma ce l'ha e se la dovrà scrollare di dosso presto.
0: Sì, decisamente, sarà una gara interessante. Poi sono curioso anche di capire, per quello che ho visto, che cosa combinerà questo ragazzo Elia, che mi sembra difensore ancora relativamente giovane, perché tra poco compirà 21 anni. È una delle curiosità. A me piace poi osservare tanto i giovani che ci sono in Serie C, perché da quel che ho visto Walter copre tanto campo anche alle spalle, quindi è, secondo me, un difensore che può permettere anche di giocare con una linea un po' più alta. Però ecco, lì sono curioso di capire la gestione poi di un tecnico comunque molto molto esperto come Rastelli. Ti ho rubato tanto tempo, Walter, e quindi io ti ringrazio a questo punto per la tua disponibilità. Ti ho tenuto anche oltre il previsto. Non mi resta che augurarti buon lavoro, buon commento e augurarti anche un buon proseguimento di giornata.
1: Ma figurati, Lucio, sempre un piacere. Grazie a te e ci sentiamo presto. Ciao.
0: Grazie a Walter Topan di Sky Sport, che appunto sentiremo nella giornata di domani. Abbiamo sforato ampiamente il tempo di questo blocco e a questo punto direi possiamo fare una mini pausa e poi rientrare. No, vedo il Gabriele Latini mi dice di no, niente pausa. No, andiamo in pausa. Direi sì, andiamo in pausa. Dai, allora rientriamo fra poco con le ultime notizie per A Tutta Cia. Fra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta con colpevole ritardo per chiudere questa finestra mattutina di A Tutta. Ci abbiamo pochi minuti da trascorrere ancora in compagnia, ma qualche notizia e qualche approfondimento ancora ce lo ritagliamo in questi appunto ultimi giri di lancetta della puntata odierna di A Tutta C. Ricordo che domani, sempre dalle ore 9.45 alle ore 10.45, torneranno i colleghi di Firenze dalla sede di Firenze, ma intanto appunto dicevo ancora qualcosina qui invece da Roma possiamo dirla nella puntata di oggi. Intanto saluto e ringrazio anche Gabriele Latini che ha raggiunto Costantino Fazzari in cabina di regia, anche Francesco Tringali in redazione. Fra i temi di questi giorni e di queste ore, inevitabilmente non ne abbiamo ancora parlato nella giornata di oggi, c'è quello di Massimo Coda che è arrivato a Catania con aspettative. Chiaramente ormai parliamo di un bomber che, seppur storico, è, con tutto il rispetto, chiaramente nella parte conclusiva della carriera, compirà 38 anni a novembre, però ha dimostrato ancora in Serie D di saper segnare. Il Catania punta su di lui per l'attacco, anche se, questo mi sento di aggiungerlo personalmente, prima abbiamo sfiorato il tema con Walter Topan di Sky Sport, il Catania è una squadra ancora con parecchie crepe nell'organico e nell'organizzazione di gioco, centrocampo ancora decisamente da rivedere, in difesa qualche scricchiolio, devo dire anche oltre le aspettative, in negativo, tant'è che poi c'era anche un'altra notizia da dover riportare. Il Catania pare aver deciso di togliere dal mercato Di Gennaro, che peraltro sembra essere più vicino al rientro dopo la rottura, lo ricorderete, dei legamenti, un indizio che fa capire come al momento non ci siano grandi certezze nel pacchetto arretrato degli etnei. Per quanto riguarda invece gli altri movimenti, abbiamo anticipato prima della ricerca del Perugia di un centravanti di spessore. Al momento inglese e Gambale sono i due profili differenti, ma appaiati testa a testa nelle quotazioni. E poi riporto anche delle ufficialità dell'ultima ora, anche qui c'erano poi solo da attendere i comunicati. Di Nardo ovviamente resta in Serie B, lascia il Pescara, il bomber che deve però ancora trovare continuità al 100%, un bomber che ha dimostrato di avere grandi numeri, perché Di Nardo ha segnato dalla Serie D alla Serie C alla Serie B, l'anno scorso addirittura 14 centri con il Pescara. Trovare ancora più continuità gli potrebbe permettere di fare un salto ulteriore in avanti. La Juve Stabia può essere, magari, chi lo sa, la piazza giusta. Comunque ricordiamo che c'è l'ufficialità anche per questa trattativa. Così come poi ci sono anche altre operazioni che si stanno chiudendo per altre piste. Riporto anche che a Perugia sta per arrivare Marietta dal Catanzaro, portiere classe 2002. Lo conosciamo in categoria vestito maglie di Rimini, Alessandria, Albino Leffe, ha accumulato parecchia esperienza, quindi un altro colpo anche in entrata. Per il resto stiamo arrivando alla chiusura ormai sì del nostro appuntamento giornaliero con A Tutta C. Ricordo anche, tra gli altri colpi, ormai rimango sugli attaccanti, facciamo anche un in bocca al lupo a Cosimo Patierno, anche lui decisamente navigato, 35 anni, ma va ad accasarsi al Casarano, che per me rimane comunque una delle realtà più intriganti del girone C. Lo ha dimostrato l'anno scorso da neopromosso e sono abbastanza convinto che lo possa dimostrare anche nella stagione corrente, ma la stagione corrente è ancora lunga, ci sono 37 giornate più poi tutta la corsa dei playoff e dei playout da seguire, insomma di mesi di racconto ce ne attendono veramente tanti. Noi proseguiremo qui anche appunto con la redazione, gli studi di Firenze, con i colleghi di Firenze, veramente sarà un anno bellissimo da seguire insieme. Noi però siamo arrivati alla fine della puntata odierna di A Tutta C, quindi a questo punto ringrazio Costantino Fazzari, anche Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi. Domani, ripeto, tornano dalle 9.45 alle 10.45 i colleghi della sede di Firenze, dagli studi di Firenze. Adesso invece spazio ai podcast di Tutto Mercato Web, e poi alle 11 è tempo dell'editoriale, poi Rotocalcio con Alessandro Santarelli. Buon proseguimento su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Tutto Mercato Web in podcast. Franck Kessié è il grande obiettivo per il centrocampo della Juventus. Con l'infortunio di Kenan Yıldız, un po' di più. Vi spieghiamo perché nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Franck Kessié ha un grande passato nel nostro campionato, Atalanta e Milan. Ha fatto la scelta, certamente per denaro, di andare in Arabia Saudita e adesso vuol tornare a sposare il progetto tecnico-tattico, quindi rientrare in Serie A. Ha rifiutato un'altra proposta dalla Saudi perché

0: spieghiamo, nel 4-2-3-1 Locatelli, Douglas Luiz, Thuram sarebbero i 3 per 2 maglie in mezzo al campo. Nel 4-3-3 Locatelli in cabina di regia o Douglas Luiz e Kessié e Thuram o McKennie come mezzali. Altrimenti nel 4-2-3-1 Kessié potrebbe essere anche il trequartista, giocare dietro la punta oppure addirittura nei due in mediana. Insomma, è un giocatore duttile, fortissimo, che potrebbe dare tante opzioni, tante opportunità nei due mediani, a costruire ma anche a distruggere. Potrebbe giocare da trequartista, lo ricordiamo, lui ha un mondiale under 17 ed è stato visto dal mondo, Frank Kessié giocava con la 10, era capitano, rigorista, insomma un giocatore importantissimo, addirittura giocava partendo da più dietro, poi ha giocato da trequartista con la 10, insomma ha fatto tanti ruoli, è uno che dove lo metti riesce a stare nel modo giusto, con una grandissima intelligenza tattica, plasmato dall'Atalanta, migliorato ancora di più a livello di personalità, di leadership dal Milan, sublimata poi anche in nazionale con la sua Costa d'Avorio. E chiaramente sarebbe un colpo molto importante per la Juventus, è chiaro che è un colpo che andrebbe a togliere spazio a qualcuno, vedremo a chi. Beh, molti dicono McKennie, ma McKennie comunque può giocare sia nel 4-3-3 largo, nel 4-2-3-1 d'esterno sinistro, è un giocatore che è molto importante per la costruzione di un progetto come quello bianconero. Certo è che metterebbe spalle al muro Coppa Miners, che ha deciso di rimanere e di rifiutare tante proposte, ma l'arrivo di Kessié andrebbe a chiudere le porte importanti. Insomma, vedremo se poi l'olandese in questi ultimi giorni di mercato troverà delle soluzioni. Giocatore che ha grandissime qualità e potenzialità, e sarebbe veramente un peccato vedere le margini del progetto. Però la Juve ha deciso, all'in su Kessié, dove gioca, dove può giocare, tantissimi luoghi, e farlo molto bene.
1: Tutto Mercato Web in podcast.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora, buongiorno, buongiorno, è giovedì 27 agosto, 11.06 minuti primi. Il giovedì è sinonimo di editoriale in famiglia. Oggi non abbiamo Lucio Marinucci perché ha appena concluso la sua puntata di A Tutta Scia. Allora siamo andati a rovistare un po' nella pattumiera e abbiamo trovato Francesco Tringali. Ciao Francesco.
2: In redazione.
1: Sì, siamo andati a vedere cosa c'è nella redazione.
2: Le rimanenze di magazzino.
1: Esatto. Sono andato nell'umido, ti ho trovato ed eccoti qua. Non c'era di meglio.
2: Anche perché il resto sono tutti in ferie.
1: Ancora?
2: Certo.
1: Chi sulle
2: il
1: barche, chi Marangio in barca, poi vabbè, comunque tornerà lunedì Marangio. Marangio tornerà lunedì mattina, riprenderà possesso del suo editoriale, magari anche di queste cuffie che andrebbero cambiate, cosa ne dici?
2: Sì, tra l'altro ti ringraziamo a nome della redazione per il lavoro che hai fatto.
1: Grazie.
2: In quest'estate, un editoriale, un rotocalcio di successo è stato.
1: Come sempre.
2: No, ma... sono serio.
1: L'ha detto l'ufficio
2: serio.
1: Palinzetti.
2: Sono serio.
1: Tra l'altro tornerà anche Football Rewind, no? Perché noi siamo,
2: esatto,
1: la coppia di Football
2: venerdì. Grande rientro di Football Rewind,
1: voluto dall'ufficio Palinzetti.
2: Assolutamente sì. Vediamo che ora e se, soprattutto, però sicuramente ci saremo con Football Rewind. Torna un'altra grande stagione di successo, caro Santarelli.
1: Dipende chi poi la deve editare, cioè se abbiamo Ferrari, se non andrà mai in onda. Chiaramente questo sappiamo. Allora, bando alle ciance perché gli argomenti sono tanti, caro Francesco. Intanto, calcio giocato, stasera c'è l'Atalanta del tuo caro amico Sarri.

0: So che tu hai una grandissima stima per Sarri, che ha detto, non mi voglio annoiare a casa il mercoledì e il giovedì, voglio andare avanti. Sta cambiando anche Sarri, perché lui era quello che, no, diceva sempre martedì, mercoledì e giovedì è un intralcio, adesso invece vuole andare avanti.
1: Sì, è un po' secondo me anche un mettere le mani avanti nel caso in cui dovesse andare male stasera, perché sappiamo il suo rapporto con la Conference League non è mai stato felice, soprattutto perché non la ritiene una competizione, e poi dobbiamo ovviamente leggere tra le righe di queste dichiarazioni perché la Conference League non la ritiene, sai, una competizione così allettante.
0: Ha ragione.
1: No, ha ragione, però poi alla fine ti sei ritrovato in un ciclo nuovo con un Atalanta che si è qualificata e devi sicuramente dare delle risposte, soprattutto ad una società che all'Europa, a prescindere da come si chiami, ci tiene sempre molto, e quindi o mettere un po' le mani avanti nel caso in cui dovesse andare male. Io non credo, perché comunque l'Atalanta è sicuramente superiore alla Poel, però il voler dire io l'anno scorso il mercoledì e giovedì a casa sul divano mi sono annoiato e quindi voglio giocare in Europa, insomma è una dichiarazione importante per non smarcare quelle voci di un Sarri che si chiamerebbe fuori dalla Conference League per, diciamo, avere più tempo per plasmare la nuova Atalanta. Io credo che l'Atalanta sia favorita a prescindere dal risultato dell'andata. E credo che Sarri è chiamato anche in questo suo percorso, vedendo le aspirazioni e le ambizioni dell'Atalanta, di dover fare per forza di cose una buona Conference League.
0: Senti Francesco, a proposito di ex laziali, ma hai visto Guendouzi totalmente impazzito? Ma io credo che dovrebbe essere squalificato e portato veramente in un istituto di recupero. Non si può fare. Allora, per chi non l'ha visto, Guendouzi, alla fine della partita a Lione-Fenerbahce, lui era stato insultato dai tifosi perché ex Paris Saint-Germain.
1: Aspetta, lui entra per primo in campo durante il riscaldamento come se fosse il capitano.
0: Esatto, e non è il capitano.
1: E non è il capitano. Si prende i fischi dei tifosi del Lione, perché sappiamo la rivalità con l'OM.
0: Scusami, con l'OM.
1: E a un certo punto lui dal nulla comincia a fare dito medio a tutto lo stadio. E aizzando chiaramente, è già di per sé un gesto bruttissimo. Ad ogni gol del Fenerbahce, esultanze sotto la curva rivali e tutte dita medie a tutta la curva. Finisce la partita.
0: E lì è impazzito totalmente.
1: Lione è eliminato, Fenerbahce in Champions League, impazzisce totalmente Guendouzi, che comincia a fare un giro di campo con
0: un balletto provocatorio con i tifosi che volevano entrare in campo. Io però fossi stato un tifoso del Lione, avrei fatto la stessa cosa.
1: Hanno cercato di fare invasione di campo per accoppare Guendouzi, ragazzi, una roba brutta, meriterebbe brutta. E soprattutto poi dopo, all'esterno dello stadio, i tifosi dell'Olympique Lione hanno aspettato la squadra, hanno aspettato i tifosi avversari. C'è rischi anche a livello di ordine pubblico.
0: Deve essere squalificato.
1: È stata una bruttissima serata di sport.
0: Io credo che debba essere squalificato a vita dalle competizioni europee, perché una cosa del genere è inqualificabile. Tra l'altro, in quella partita lì è successo tutto, perché poi Fonseca ha detto sì, probabilmente io sono un allenatore DM. Beh, una bella delusione per il Lione, anche perché loro hanno una situazione complicata a livello economico e contavano su quei soldi che invece non sono arrivati. A proposito di Champions, Francesco, ti porto più sull'argomento. Oggi è il giorno del sorteggio. Mi dici la tua sulle ambizioni delle italiane? Ricordiamo che l'Inter è in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como in quarta.
1: Ma molto, mi stuzzica molto questa composizione delle italiane, perché l'Inter riparte con un anno in più di Champions League di Chivu, dovrebbe aver imparato la lezione di Bodo, e da questo punto di vista l'Inter è chiaramente la squadra più forte, che riparte con più certezze, con una squadra anche migliorata rispetto allo scorso anno, contro delle avversarie che sono chiaramente importanti, che si sono rinforzate, perché insomma i nomi sono quelli, non ci sono delle grossissime novità. Sappiamo, insomma, il Paris si riparte con il Paris Saint-Germain, che è chiaramente la favorita, vuoi non vuoi, per soprattutto le due vittorie consecutive, e che ha aggiunto anche a Cliché Ferran Torres con questa mediana super, con giocatori importanti. Ha perso soltanto Gonzalo Ramos, che è andato, però. Sì, e poi tutte le altre stelle che già conosciamo. Per il resto ci aspettiamo sicuramente, abbiamo forse una squadra in più quest'anno, che è il Napoli, che parte con aspettative e ambizioni diverse rispetto allo scorso anno, vedendo anche l'importanza che dà questa competizione l'attuale allenatore rispetto allo scorso. E poi sono molto stuzzicato chiaramente dal Como prima, sì, perché insomma sappiamo quello che è la mentalità del suo allenatore, il mercato che hanno fatto, l'ambizione di una società ricca che ha speso tanto e che vuole ben figurare nella competizione in cui non c'è mai stata. E poi la Roma dopo 7 anni al grande palcoscenico, per la prima volta in League Face, con un allenatore che è anche l'ultimo che ha vinto in Europa. E secondo me tutte e quattro hanno la squadra e le potenzialità per essere competitivi e regalarci un'annata diversa rispetto allo scorso
0: anno. Sono d'accordo. Domani invece sorteggio Europa League con Milan e Juventus. Ti volevo portare su un altro tema che poi affronteremo anche con Ivan Cardia, le cose brutte di casa nostra. Prima abbiamo parlato di Guendouzi letteralmente impazzito. Benno sta facendo bella figura, neppure Moise Kean, che ieri non si è presentato in ritardo, poi non si è allenato, vuole andare al Como. La Fiorentina però correttamente dice, Francesco, noi non abbiamo bisogno di vendere, se troviamo il sostituto bene, se no resti qua. Poi è chiaro che Ken andrà via, però questi giocatori vogliono sempre fare il bello e il cattivo tempo, e alla fine vogliono sempre vincere loro.
1: Ci sono degli atleti che esigono i loro diritti ma si infischiano dei loro doveri. Esatto. E quest'anno abbiamo avuto la riprova con 3 calciatori su tutti: Bandà, che aveva addirittura fatto perdere le proprie tracce
0: in Libia
1: a luglio, c'è stato anche il caso Esposito, sì, a Cagliari, e adesso il caso Ken. 2 su 3, anzi almeno uno, perché Esposito comunque ha avuto quello che voleva, ovvero lasciare Cagliari, creare un caso per lasciare Cagliari e sposare il Sassuolo. Non è sicuramente qualcosa di migliorativo, però il suo obiettivo era sicuramente quello di lasciare Cagliari e creare un caso. Creare un caso, così come ha fatto Ken, che non ha voluto aspettare una trattativa che insomma stava evolvendo come natura vuole, certo, ovvero una squadra che offre determinati soldi, la Fiorentina che sa che al Como un giocatore italiano e un attaccante così forte serve, e quindi no, tira un po' di più la corda. Ha deciso di metterci il suo zampino, perché ormai, caro Ale, è così che si risolvono spesso le trattative. Sì. Perché nessuno ha la forza di dire: ok, ti sei comportato così, allora sai che c'è? Como, grazie, non lo vendiamo, rimane qui ad allenarsi, esatto, e l'anno prossimo siamo disposti anche a perderlo
0: a zero, a 10 milioni. No, hai ragione, Francesco.
1: E così i giocatori avranno sempre il coltello dalla parte del manico e le squadre saranno ostaggio di...
0: E mi viene da dire i procuratori, perché poi sappiamo come funziona. Perché volendoci anche un altro caso, e andiamo in casa Juventus, quello di David. David sta bloccando l'ultima parte del mercato della Juve. Lui dice: no, io non me ne vado a meno che riesca a trovare una squadra che mi stuzzica. Lì però è il rovescio della medaglia, c'è un contratto che lo favorisce, nel senso lui ha altri 4 anni di contratto e ha tutto il diritto di voler impuntarsi. Torno dal tuo ragionamento, una società gli può anche dire: ok, ti pago 6 milioni ma te ne stai in panchina. Chi ci rimette poi però, Francesco, il giocatore? Ma anche
1: però sono due situazioni diverse,
0: certo,
1: nel senso, certo, che David sta esercitando il suo diritto di voler rifiutare le altre destinazioni, perché evidentemente non ha questa grande ambizione di migliorarsi, di far vedere alla Juventus quanto vale. Ha deciso di rimanere, nonostante prendendo coscienza che non faccia parte più del progetto della Juventus. Una situazione simile è successa per esempio in questi giorni con Ratkov alla Lazio,
0: sì,
1: no? Gli comprano, gli mettono davanti Dia, gli mettono davanti Nosni, gli comprano Pinamonti,
0: resta.
1: Lui resta, adesso sembra aver aperto al Siviglia. Questa apertura in David non c'è nei confronti delle altre squadre e preferisce insomma rovinare i piani, tra virgolette, perché deve rovinarsi i suoi piani egoisticamente per migliorare i piani della Juventus. Così blocca tutto, così blocca un'altra uscita che sarebbe importante per la Juventus e ti ritrovi sul groppone un attaccante in cui non credi più e che fondamentalmente forse non crede più né nella Juventus e forse più in lui stesso, considerando che rifiuta anche di voler andare a giocare.
0: Invece
1: in
0: improvvisamente
1: parte.
0: Si accende Leao. Sono tutti argomenti che metto sul piatto e poi li riaffronteremo dopo, perché ha rilanciato anche l'Aston Villa, quindi da un problema per il Milan che non sapeva veramente dove sbolognare Leao, ecco che invece tra Aston Villa e Galatasaray si accende quest'asta e probabilmente ne gode il Milan, che alla fine non solo perde il giocatore, tanto non lo voleva più, ma prenderà anche quei soldi che più o meno voleva.
1: Sì, si punta, i 50 milioni sono il traguardo finale, che è anche la vittoria di Cardinale che ha sempre chiesto questo tipo di cifra. Si è scatenata un'asta in attesa, considerando che fino a qualche giorno fa, vedendo anche le reazioni del calciatore alle proposte economiche dell'Aston Villa e i suoi rifiuti ad una possibile opzione turca, adesso di fatto le due squadre, ovvero Aston Villa e Galatasaray, hanno aperto quest'asta e Leao ascolta tutte le offerte. Diciamo che si è andati, per quanto riguarda la pista turca, si è arrivati a 45 milioni al Milan e 12 a stagione al Leao, e il Galatasaray è anche pronto a rilanciare, e quindi rilanciare sia col calciatore sia con il club stesso. Dunque tutti felici, perché al momento insomma si va verso questa offerta da 50 milioni con un calciatore che sarebbe ricco, quanto in Turchia quanto in Premier League. È chiaro, Ale, che l'Aston Villa andare a Birmingham per Leao significherebbe fare un salto di qualità importante, sposare finalmente un campionato sicuramente migliorativo rispetto all'attuale Serie A. Andare al Galatasaray vuol dire accontentarsi di una pista diversa, di un futuro diverso, un futuro sicuramente molto ricco ma meno competitivo rispetto a quando...
0: Però qui ti porto su un argomento, poi andiamo sulla Lazio. La Turchia sta dimostrando di alzare piano piano l'asticella, no? Al di là poi del Fenerbahce ieri sera, che si è qualificata alla Champions League.
1: Sì, il Besiktas.
0: Il Galatasaray quest'anno ha fatto una grande campagna acquisti. Cioè la Turchia non è più la periferia. La Turchia è un campionato che noi guardiamo nello specchietto retrovisore, che sta arrivando.
1: Sì, però se tu giochi nel Milan e ti esponi a inizio estate dicendo che il tuo livello è sicuramente più alto rispetto a quanto ha fatto il Milan quest'anno e che punti a lasciare il Milan, non ti aspetti che vai al Galatasaray.
0: Questo è verissimo.
1: Perché se tu ti esponi in questo modo, io lo interpreto come un Leao che sa di avere la fila dietro la porta. In realtà siamo arrivati al 27 di agosto e Leao ancora deve decidere dove andare.
0: Sì, ma
1: con due squadre che sono rimaste, sicuramente l'Aston Villa bene, però è rimasta, cioè non se lo sono contesi. È diventata un'opportunità di fine mercato.
0: Esatto.
1: Leao.
0: Esatto.
1: È vero che si parla di 50 milioni, quindi se ti esponi così, io mi aspetto che tu sia sicuro di avere qualcosa di grosso, no? Sotto, tra le mani. Quindi così, 50 milioni per me sono tanti.
0: Sono tantissimi. Però sono tanti. Il Milan, hai detto una cosa perfetta, Francesco, alla fine vince il Milan. Perché il Milan è cardinale, ha aspettato fino all'ultimo. È vero che il Milan ha altri problemi, perché ha Fofana fuori rosa, Tomori fuori rosa, Kunku è riuscito in qualche modo a liberarsene. Però alla fine è cardinale su questo.
1: Stai vendendo un calciatore fuori dal progetto Milan a 50 milioni.
0: È un colpo clamoroso.
1: Quindi vuol dire che l'averlo messo, no, fuori dal progetto non è poi costato, non lo ha deprezzato, anzi.
0: È un po' come se noi vendessimo in questo momento Lucio, che è fuori dal progetto, a qualche altra radio.
1: Sì.
0: Allora, mettimi qua per favore, Francesco, il tuo abbonamento di Tribuna Montemario.
1: Sì. Non ce l'ho adesso.
0: Non ce l'hai, accanto ovviamente al presidentissimo Lotito, l'hai fatto. Allora, ti parlo di Lazio, non soltanto per il tuo abbonamento in Tribuna Montemario, ma perché la Lazio ha iniziato bene questo campionato al netto di tutte quelle che sono le perplessità. ha chiuso un mercato alla fine interessante, perché Šutalo è un giocatore, se sta bene, importante, perché Frattesi lo conosciamo e ha segnato, perché Pinamonti è un attaccante che può arricchire la rosa. In più, il presidente Lotito, al di là della lettera scritta, apre l'allenamento ai tifosi. C'è un'inversione di tendenza? Sta cambiando qualcosa o sono tentativi disperati? Aggiungo in questo che nelle ultime ore c'è stato anche uno scontro politico piuttosto acceso con il governatore della Regione Lazio, che ha detto, insomma, Lotito deve cedere,
1: sì,
0: la
1: si
0: Lazio.
1: È esposto. Allora, partiamo dal mercato. Un mercato fatto bene.
0: Sì, onestamente
1: con,
0: fatto bene.
1: Sì, perché con un portafoglio vuoto, senza la libertà totale di poter operare sul mercato, portare a casa a titolo definitivo Pinamonti e quasi praticamente Frattesi con la regola del pagherò l'anno prossimo, è sicuramente un mercato fatto bene. Anche perché ti aggiungo che all'80% manterrà Romagnoli.
0: Esatto.
1: Quindi questa squadra, rispetto allo scorso anno, perderebbe soltanto un giocatore come Ghila. È chiaro che ha perso per infortunio tanti giocatori, ha ritrovato un attaccante, è una Lazio che possiamo dire che si è rinforzata rispetto allo scorso anno, ha fatto quello che doveva fare con pochi soldi. Secondo me il mercato non è ancora finito, perché se dovesse uscire Cancellieri, ho letto tra l'altro che è stato chiesto anche Zegrova alla Juventus nel caso in cui dovesse uscire Cancellieri. Zegrova è Cristiano Ronaldo per la Lazio in questo momento,
0: è
1: inutile che
0: l'ingaggio.
1: Ridi.
0: No, come lo paga l'ingaggio?
1: No, lo dovrebbe secondo me dividere con la Juventus.
0: Che la Juve deve liberare spazio, esatto, salariale,
1: esatto,
0: questo è vero.
1: Esattamente. E quindi se tu vai a sostituire anche un giocatore come Cancellieri aumentando con Zegrova, è sicuramente qualcosa di importante. Punto primo. Punto secondo che mi hai chiesto della questione ambientale. La questione ambientale, purtroppo, sì, sono dei gesti d'avvicinamento, una mano tesa che però non trova dall'altra parte una mano che te la stringe, nel senso che dall'altra parte trovi comunque una tifoseria che rifiuterà comunque la propria presenza.
0: Anche questo invito dell'apertura.
1: Sì, okay. sì. Che secondo me è qualcosa più voluto da Gattuso, però arriva dalla società e così lo accogli, però io credo che sia una frattura talmente tanto insanabile che mi dispiace il fatto che viene esaltato più i gesti controversi come quella lettera che giustamente dicevi tu, dove molto si dà il nulla al giorno della partita, rispetto a dei gesti che sarebbero anche lodevoli, ovvero il fatto venite,
0: esatto,
1: vi cerchiamo, vi vogliamo,
0: questo mi ha colpito,
1: però,
0: Francesco,
1: in questo momento non attecchiscono.
0: Leggevo di una prevendita intorno a 5.000 biglietti, trasferta evitata ai tifosi del Genoa, quindi vuol dire che bene che vada ci saranno 10.000 spettatori. Una cosa mi ha colpito.
1: Dove?
0: Di...
1: No.
0: Meno?
1: 4.000 abbonati, 5.000 totali, 5.000 sono totali, non una prevendita, 5.000 biglietti.
0: Ah, 5.000 totali,
1: sono
0: ok. 5.000 totali.
1: Non si arriverà
0: tra cui
1: mai
0: anche
1: a 10.
0: Il tuo abbonamento, ovviamente. No,
1: esatto.
0: Mi ha colpito una frase di Gattuso che ha detto proprio nel post partita, poi ti porto sulla Roma e chiudiamo. Che ha detto: a un certo punto preferirei giocare con lo stadio, sì, vuoto, che non con 4-5.000 persone, perché si sente tutto. E ha ragione su questo.
1: Ha ragione, è brutto perché allora già quando sei sotto, faccio per dire, col Mantova a 10 dalla fine, avresti bisogno di col Mantova non avresti bisogno di nessuno, dovresti ribaltarla, ma se sei in 10 sotto di un gol a 10 minuti dalla fine avresti bisogno del tuo pubblico. Se poi hai quel pubblico che già arrivato lì incassato però ci vuole provare, perché, certo, chi compra il biglietto oggi per andare a vedere la Lazio dice vabbè, per me la Lazio viene prima di tutto, ci vado. Quindi è già di per sé incazzato, perde col Mantova, giustamente comincia a borbottare per ogni passaggio sbagliato, ed è chiaramente, però Gattuso deve accettare questo.
0: Lo sapeva.
1: Non si può condannare anche chi va allo stadio, perché se no mettiamoci d'accordo.
0: Hai ragione, era perfettamente ragione.
1: Chi condanna, o vai o non vai. Se vai, ho anche il diritto di arrabbiarmi per l'ennesimo gol mangiato davanti alla porta di Cancellieri. No?
0: No, sono d'accordo con te. L'ultima cosa che ti chiedo, mentre naturalmente siamo in attesa di sviluppi sul mercato, oggi ci saranno, credo, ulteriori operazioni che si andranno a chiudere. Ti chiedo della Roma, perché se da un lato c'è uno stadio tristemente vuoto, dall'altro c'è uno stadio calorosissimo, che ha già fatto registrare il primo sold out, c'è entusiasmo e c'è una squadra che secondo te può essere la vera outsider dell'Inter?
1: Se corregge i difetti dello scorso, cioè se diventa più una maratoneta rispetto allo scorso anno, sì. Secondo me nel vivo entreremo soltanto quando saremo alla terza partita, più o meno al terzo turno di Champions League, quando diciamo comincerà ad essere bello pesante, quando i punti in Champions League cominceranno a pesare, specialmente se sei una squadra che manca dalla Champions per sette anni e devi comunque darle un valore molto importante. Però sicuramente è una squadra rinforzata, che non ha perso nessuno, che non ha venduto nessuno dei suoi giocatori più importanti, che c'ha due giocatori almeno per ruolo, è una squadra forte e riparte già da un'ossatura bella potente in difesa, che non è scontato e che fa in campionato specialmente fa tutta la differenza del mondo. Però deve migliorare, no, nei momenti clou del campionato, quando serve non sbagliare. La Roma lo scorso anno ha sbagliato nella parte, tra gennaio e febbraio,
0: sì, si è un po',
1: poi però ha dato una dimostrazione di forza importante nel finale, quando doveva recuperare e ha recuperato, e mi fa capire che c'è una base importante per poter crescere e migliorare ulteriormente.
0: Quindi dove andrai a giugno, caro Teringali?
1: Io non mi nascondo.
0: Cioè tu andrai a testata con il tuo abbonamento di Tribuna Montemario
1: davanti ad Andreone,
0: che noi spingeremo naturalmente sulla sua carrozzella, speriamo di no. Sai che il nostro Andreone, insomma, ha problemi di salute. Adesso tornerà. Noi però ci siamo presi un impegno: se la Roma vincerà lo scudetto, lo porteremo anche nella sua carrozzella.
1: In braccio, in quattro.
0: No, in quattro è difficile. Va bene, allora, grazie Francesco, è stato bellissimo.
1: Ti aspetto a Football Rewind venerdì.
0: Cioè domani?
1: Venerdì, domani.
0: Senti, certo. Ma hai già pronto le grafiche?
1: No, le grafiche ancora no.
0: Le farai domani?
1: Sì.
0: Ok, adesso ti rimetto nell'umido, perché ti rimetto dove ti ho trovato, nella pattumiera in redazione. Scherzo, sei la colonna portante di TMV Radio. Grazie Francesco.
1: Ciao Ale,
0: torna
1: grazie.
0: Al lavoro. Tra poco Ivan Cardia.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi legati al campionato e al mercato, tanti temi da affrontare e da analizzare. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Bologna e Napoli tra le altre, oltre che del Torino ovviamente, insomma sei stato un simbolo del Torino. Rosario, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: Innanzitutto ti chiedo che valutazioni fai sulla prima giornata di campionato. Sono arrivati i risultati che ti aspettavi?
1: Beh, addirittura, guarda, si potrebbe già dire che sono delineati i posti in classifica. Dai risultati sembrerebbe proprio di sì. Novità, il risultato eclatante della Roma ti fa subito essere grande ottimista su questa squadra. Ti fa pensare che saranno protagonisti per il titolo finale quelle due o tre squadre con a pari passo Roma-Inter, mi sembra. Questo risultato grosso, il 4-0 contro la Fiorentina della Roma, è micidiale. Certo che la Fiorentina c'ha molte cose
0: da sistemare.
1: Non da recriminare, diciamo che ha fatto tanti errori, prendere quattro gol, non stare molto attenti in difesa, poi possiamo anche entrare in certi particolari, insomma, mi sono sembrate ridicole certe cose, però la Fiorentina paga lo scotto dell'anno scorso, delle novità e di qualche giocatore ancora fuori forma. E qualche pensiero lo dedico all'allenatore che in una cosa non se ne è reso conto, non ha provveduto a fare un cambio se non altro di marcatura, ecco, mi riferisco a Dragusin.
0: Sì, e poi oltretutto i cambi sono arrivati sul 3-0 e quindi a partita
1: Sì.
0: già ampiamente compromessa. Cosa pensi della vicenda Ken? Cosa pensi della vicenda Ken che a questo punto sembra vestirà la maglia del Como nella prossima stagione?
1: Beh, Ken se ne deve andare via, perché se no c'è sempre se continua questa situazione danneggi la squadra, si danneggia la squadra, si danneggiano certe sicurezze, si danneggiano insomma la tranquillità dell'ambiente. Mi meraviglio che non sia ancora stata fatta l'operazione. Evidentemente, sai, lì ballano soldi e quindi si tira le lunghe in questi casi, però sai,
0: Sì, e poi
1: i danni...
0: soprattutto ti interrompo perché se non è stata fatta fino a questo momento, se non è stata fatta in tempi più rapidi, è perché ancora la Fiorentina non aveva in mano il sostituto di Ken. Sostituto di Ken che con ogni probabilità sarà Zirkzee. Quindi anche a questo proposito volevo sentire che ne pensi di questo
1: Sì,
0: giocatore che in Italia
1: è un
0: gioca
1: giocatore un po'
0: al Bologna.
1: diverso. Diciamo che il sostituto di Ken loro l'avevano preso, no? Che è Pellegrino, che è punta pura, punta più di area. Ken è un po' diverso da Zizé, anche se anche Ken torna indietro, sì, qualche volta. Zizé lavora meglio la palla, è più, come dire, c'ha più qualità tecniche. Zizé non so se poi manterrà, come dire, una media gol che aveva Ken. Però deve sopperire poi l'altro che è Pellegrino, che tra l'altro lo vedo un pochino pesce fuor d'acqua in questo momento, l'ho visto domenica. Non si è ancora adattato Pellegrino alla nuova situazione e lì potrebbe poi essere un problema. Staremo a vedere, tu sai benissimo che poi per giudicare bisogna sempre aspettare un po' di partite.
0: Assolutamente. Ecco, per quanto riguarda la Juventus, che idea ti sei fatto proprio anche a proposito dell'attacco? Perché è lì il nodo che la Juventus deve sciogliere, riuscire a rinforzare la fase d'attacco, riuscire a trovare il centravanti che possa garantire un certo numero di gol.
1: La Juventus è qualche anno che soffre di tutto lo sballottamento che c'è stato in ambito societario, nella considerazione generale che si ha della proprietà, di tutto ciò che circonda la Juventus. Tutte cose che hanno danneggiato la tranquillità della squadra. È difficile lavorare nella Juventus. La Juventus ha un curriculum incredibile e quindi per l'allenatore, per chi dirige, riuscire a sopportare la pressione è molto difficile. E diciamo che l'allenatore ha una grande esperienza e quindi riuscirà. Certo, poi riuscire a fare risultato, perché tu poi devi fare risultato perché ti chiami Juventus. In questo momento ci sono delle realtà più forti. Ci sono realtà come l'Inter, come la Roma, hai visto, come il Napoli, sì, che ha vinto, sì. Ci sarà poi da discutere anche su quello se vuoi, però però ha degli avversari per l'alta classifica molto forti e quindi ecco perché poi si guardano poi le cose negative.
0: E il Torino invece che impressione ti ha fatto? Deve ancora completarsi, ovviamente ci sono ancora 5 giorni di mercato per trovare i rinforzi giusti, però che impressione ti ha fatto contro il Milan alla prima di campionato?
1: Non mi ha fatto una grande impressione. Il 2-1 si sì, è venuto il gol, fatto un bel gol Adams, però il Milan la partita l'ha fatta sua, anche perché il Milan, se vai a ben vedere, io ero in tribuna a vedere la gara e mi dicevo che il Milan c'ha due squadre, ha tenuto fuori i più forti, quindi quando una squadra hai giocatori di livello che ti permetti di lasciarli fuori il primo tempo e poi li impieghi poi nel secondo, la partita poi ha preso la piega che è naturale, perché lì c'è forza tecnica incredibile in confronto al Torino, che è una squadra ancora tutta da costruire, da mettere in campo bene. Insomma, c'è molta, molta differenza. Il 2-1 non parla chiaro, non dice chiaramente le cose. Al Torino è andata bene così, perché così può prendere morale, può dire: ma io ho perso solamente 2-1 con Milan, quindi sono tranquillo, sono sereno, sicuramente farò meglio. E quando tu invece hai dei risultati come quello della Fiorentina, allora lì è uno sconquasso, quindi lì comincia a diventare. Lì è finita la luna di miele di Paratici a Firenze.
0: Insomma,
1: Quindi
0: sì, è
1: di a
0: chiaro
1: Firenze
0: che
1: ti
0: siamo
1: devi
0: soltanto alla prima giornata,
1: preoccupare.
0: però.
1: No, guarda, quando tu prendi 4 gol è come un KO. E ricordati che dai KO ci si riprende solamente, lo shock è difficile da passare e si riprende poi solamente se tu prendi un brodino dopo. Il brodino sarà poi riprendersi anche se giochi in casa, non pensare di vincere subito, anche solo un pari, perché il KO in un pugile è micidiale, ti guasta qualcosa nella testa, e così nel calcio. Quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle.
0: Eh sì, ne vedremo delle belle. Nel frattempo voglio sapere che cosa pensi anche di Gie, l'esterno del Torino classe 2005, che è entrato proprio nel mirino della Fiorentina.
1: La Fiorentina farebbe una grossa cosa, perché quello può diventare un grosso giocatore, un grande giocatore, perché ha dell'elasticità nei movimenti, è svelto, è longilineo, che riesce a saltare l'uomo, è uno che fa gol, perché in primavera faceva gol a Caterpie, ed è un giocatore che diventa prezioso. Il Torino a questo punto ha due giocatori importanti che vogliono tutte le grandi squadre, Cacciamanni e Gie, e che giocano tutti e due nella stessa posizione. E diciamo che Cacciamanni è uno che può fare tutta la fascia completa anche in fase difensiva. Gie è più attaccante. E la Fiorentina sì, desidera quel giocatore. Io fossi il Torino, insomma, non lo so se lo darei via, perché è un giocatore che ha un grande futuro. Lì dipende da quanto la Fiorentina sarà disposta a spendere, dipende anche da Cairo che programmi vuole fare per il futuro. È un
0: A chi
1: grande gioco, è uno che può diventare un grande giocatore con lui.
0: lo paragoneresti, Gie?
1: Lo paragonerei, no, guarda, ha molto delle caratteristiche del ragazzo del Milan che ha fatto gol al Torino, che ha
0: Ci
1: fatto solo
0: sei, ci
1: gol.
0: sei.
1: Sì, si assomigliano molto, sì. Questo GE, no, guarda, sono tutti di grande avvenire, due giocatori di grande avvenire, infatti questo giovanissimo, vedi che Morino ha fatto giocare subito. Invece GE è qualche anno che lo tengo lì a freno, ma però è avvenire, si vede che è chiaro, è chiaro. È il giocatore, in questo momento lo vedo come più forte di quella squadra, guarda, lo vedo come il più forte del Torino, è uno che è quello che ha più futuro.
0: E secondo te in una Fiorentina con Zirkzee e Mastantuono farebbe un bel tridente?
1: Mastantuono giocava dove? Nella Madrid, dici? Guarda, quando i giocatori, io sento anche la televisione, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, del Real Madrid, di questo e quell'altro, allora si portano dietro il nome da dove vengono. Intanto bisogna andare a vedere quante partite hanno fatto in queste grandi società. Bisogna vedere questa squadra, dove vengono, com'è in classifica, se hanno giocato tanto in questa squadra. Del Real Madrid non si può discutere, dell'Ajax per esempio non è più l'Ajax di una volta, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, questo giocava nell'Ajax. Noi giocatori, guarda, bisogna vederli, aspettare un po' di partite per vederli. Mastantuono, voglio aspettare qualche partita, anche perché già più, il fatto stesso che arrivo da quella squadra lì, tutti quanti, anche te, dicono, oh, questo giocatore, quella. Aspettate, ragazzi, aspettiamo per giudicare.
0: Aspettiamo, intanto prima facevi riferimento al Napoli che ha vinto all'esordio con il Genoa, non sono mancate le polemiche arbitrali per il gol di De Bruyne, però ecco.
1: Se vuoi c'entro in questa
0: Eh sì,
1: polemica.
0: prego, prego, ti lascio la parola sul Napoli, certo.
1: Allora, io in questo caso sarò bastian contrari, ma do ragione all'arbitro. Sai perché? Tu fai mente locale, i difensori quando si trovano sulle fasce laterali e aspettano che il giocatore, l'avversario, l'attaccante della squadra avversaria, lo carichi e lui va giù per terra. E sento i cronisti che dicono: vedi, questo è un fallo che prende per esperienza, è stato bravo a farselo fare il fallo. Quel giocatore, il giocatore del Genoa, ha pensato di trovarsi sulla fascia laterale e invece era davanti alla sua porta. Quindi ha molto da recriminare, ha molto da recriminare, perché le cariche bisogna saperle sopportare. E le direttive arbitrali che aveva dato, adesso ha ritrattato un po' perché tengono a riposo lo bello, di bello come si chiama,
0: Di bella.
1: e invece l'arbitro non ha fatto altro che applicare le direttive che gli hanno dato. Quindi io do ragione all'arbitro. I giocatori devono finirla di fare la scena e andare giù troppo facilmente. Anzi, addirittura io, non in questo caso, ma in altri casi, ammonirei coloro che fanno la scena. Il calcio deve cambiare in questo e deve imparare da altre nazioni come l'Inghilterra, per esempio. Devono reggere molto di più la carica dell'avversario. Allora scorre di più il calcio e diventa più veritiero. In questo caso io do ragione al Napoli. Mi spiace, l'allenatore del Genoa, giustamente per quanto gli riguarda, deve dare la colpa ad altri, perché sennò non è che può dire: ma tu dovevi stare in piedi, guarda, perché sennò diventa subito, si compromette subito i rapporti con tutto. Lui deve trovare una scusante, perché è naturale che la trovi. Io stimo De Rossi, ma conosco benissimo la psicologia che si vive nel calcio, psicologia che spero che impari subito Malagò. Comunque, ti ho detto il mio pensiero su questo.
0: E sul Napoli in generale?
1: Napoli. È una bella realtà, io sono anche tifoso del Napoli, quindi spero che mantenga sempre alto l'onore. Ha un grande allenatore e quindi aspettati
0: Sì.
1: sempre il
0: A proposito
1: meglio.
0: dell'allenatore, a proposito dell'allenatore De
1: Altissima
0: Bruyne.
1: classifica.
0: De Bruyne
1: Come?
0: oggi in un'intervista al Corriere dello Sport Stadio ha detto
1: Dice.
0: che non c'era mai stato legame l'anno scorso con Conte, adesso invece è cambiato tutto con Allegri.
1: E questo fa parte della psicologia del giocatore. Conte lo metteva sempre in pressione, lo teneva sul chi va là perché voleva di più da lui. Può darsi che l'impatto di De Bruyne con Conte sia stato subito negativo, magari si era un pochino seduto, magari ha pensato di vivere un pochino di rendita. Conte invece vuole tutti sempre allerta. Cambiata questa situazione, ha trovato una nuova realtà, c'è stato un nuovo matrimonio e la sposa nuova trova più entusiasmo, no? In tutte le cose. Ecco, questo è quello che succede a Napoli con De Bruyne. Ha trovato uno sposo nuovo, una sposa nuova con cui si trova bene.
0: Rosario, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: Ciao, ciao, ciao.
0: adesso dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, le valutazioni in particolare sul Milan da parte di Demetrio Albertini che è stato intervistato a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio che sarà alla Scala di Milano.
2: Sempre qualcosa di diverso, anche insieme a te la soddisfazione di arrivare in uno dei luoghi, non simbolo d'Italia, di Milano, ma quasi del mondo.
3: Scala di Milano, si dice di Milano, ma è del mondo, è un po' come Venezia, no? È una città del mondo, non è solo italiana. Tutti la conoscono, sanno qual è il programma e l'eventistica che ci sono all'interno di questo grande monumento italiano. Quindi pensare di tornare a portare un evento calcistico all'interno della Scala può posso solo dire che dopo aver giocato nella Scala del Calcio a San Siro sarò emozionato anche a entrare con questo evento all'interno della Scala.
2: Tra l'altro, Demetrio, come sempre c'è grande attenzione ai giovani, tanti ne abbiamo visti lo scorso anno e tanti li abbiamo visti già performare in questa prima giornata, 2008, Palma, Lontani, Romano 2006, c'è qualcuno che hai visto che ti ha rubato un po' l'occhio di preciso? C'è tempo per giudicare la lunga, però hai visto qualcosa di diverso?
3: Ma io continuo a dire che i nostri giovani e giocatori italiani ne abbiamo tanti bravi, anche per le nostre nazionali ne abbiamo pochi, bisogna avere più coraggio e potergli stare vicini per poter aiutarli nella loro crescita, che normalmente quando uno è giovane da una parte ha la spavalderia, dall'altra non ha, gli manca l'esperienza, e quindi bisogna trattarli da giovani e non da esperti. Ma non bisogna sottolineare solo le parti negative, ma bisogna sottolineare quello che bisogna avere la capacità di capire che cosa poi può dare al nostro calcio.
4: Uno di questi giovani è Alfagio Sisse, no, Demetrio, che ha segnato con il Milan all'esordio. Lei, ecco, lo prenderebbe il nuovo trequartista se fosse nel Milan? Oppure, visto che c'è questo ragazzo, perché non puntarci, non dico al 100%, ma una percentuale molto alta?
3: Ma giocatori in mezzo al campo, lui ha giocato sulla fascia e credo che siano due ruoli un po' diversi. Non lo conosco per quanto riguarda nella posizione centrale, però l'allenatore straniero ha dato fiducia, ha dato possibilità di potersi mettere in mostra con grande naturalezza. Lui anche nella prima giornata ha fatto vedere la sua qualità. Adesso serve la continuità, che normalmente in un giovane magari non c'è sempre, ma bisogna aspettarla e costruirla.
4: Le piace Amorim? Le è piaciuto il primo Milan di Amorim? È convincente secondo lei la sua idea?
3: Sì, se deve essere, bisognerà aspettarlo per quanto riguarda la valutazione globale nel poter riuscire a gestire i momenti magari un po' più difficili, però devo dire che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione a me è piaciuto.
4: Coraggio anche nel far fuori qualcuno di grosso, no? Come ad esempio Leao.
3: Ma più che far fuori uno importante, ha dato fiducia a un giovane molto bravo.
0: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente della Lega, Simonelli, le sue considerazioni.
5: Beh, una grande vetrina, che vogliamo dare all'Italia, vogliamo dare a tutto il mondo. Come dicevamo prima, il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci diverteremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai due volte la stessa squadra, come invece capita negli altri paesi, che di seguito ha vinto il campionato. Se i tifosi interisti si faranno gli scongiuri, però negli ultimi 7 anni non c'è mai stata la doppietta, quindi un campionato che fino all'ultimo tiene sempre tutti col fiato sospeso.
6: Presidente, condivide la scelta della FIGC di ritirare l'adesione alla candidatura di Infantino al congresso FIFA?
5: Dunque, Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi, prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato. Però mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto.
0: E con le parole di Simonelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti a un nuovo appuntamento con noi questa settimana, tutto dedicato alla Formula 1, all'ultimo GP, e allora ne parliamo con Luigi Perna, collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Luigi, ben trovato e grazie come sempre per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, ciao, grazie a voi.
1: Allora Luigi, partiamo subito con la prima considerazione: che cosa ha detto quest'ultimo GP di Formula 1?
2: Beh, ha detto che sicuramente che Kimi Antonelli è davvero padrone di questo mondiale, ha ripreso dopo la pausa estiva esattamente come aveva concluso prima che la Formula 1 andasse in vacanza, con una prova importante in una gara difficile dove la Mercedes non era forse la macchina più veloce in pista, ma Kimi ha fatto tutto bene, ha limitato i danni, anzi è uscito con 9 punti in più sul più diretto inseguitore in classifica, che è Russell, pari punti con Hamilton. Quindi anche in un weekend dove non ha fatto la pole position, dove non ha vinto, è come se avesse vinto, perché il suo vantaggio in classifica è aumentato.
1: Eh sì, che voto daresti alla sua prestazione in questa gara?
2: Un bell'otto, è vero, è mancata la qualifica perfetta, però c'è anche da dire che la McLaren era veramente molto forte a Zandvoort, lo era stato anche l'anno precedente, così come a Budapest, e Norris in grande forma. Però poi dopo Kimi è stato bravissimo in gara, con due partenze incredibili, prima superando Russell e poi nella seconda partenza superando lo stesso Norris, che ha avuto la meglio in finale di gara proprio perché la sua macchina aveva qualcosa in più. Però anche in questo Antonelli ha dimostrato di un passo avanti, ha dimostrato di aver sistemato quell'unico forse punto debole che aveva inizio stagione, cioè la partenza, lo scatto iniziale al via. Ora è il riferimento anche lì, per cui quello che sorprende di questo pilota giovanissimo è la maturità, oltre che la velocità, ma anche questa capacità di migliorarsi passo dopo passo, di riuscire a lavorare sulle proprie debolezze per diventare un pilota migliore, e arrivare, anzi a 20 anni, perché oggi compie 20 anni Antonelli, arrivare a 20 anni appena compiuti ed essere già un pilota così completo è veramente qualcosa di straordinario.
1: Senti Luigi, a chi possiamo accostarlo del passato?
2: Beh, difficile fare paragoni, perché questo giovane fenomeno che abbiamo scoperto avere in Italia in realtà non è che somigli davvero a qualcuno. Il suo idolo è Ayrton Senna, e gli accostamenti sono stati facili, anche forse un po' prematuri. Ovviamente lo stesso Toto Wolff, il team principal della Mercedes, ha detto: andateci piano, rallentate, perché parliamo pur sempre di un ragazzo alla seconda stagione di Formula 1 che ha vinto quest'anno i suoi primi Gran Premi, seppure in maniera così prorompente, 6 vittorie nelle prime 12 gare. Però il suo idolo è Senna, e lui un po' all'indole di Senna nel voler andare sempre all'attacco, nel voler in questo essere generoso, nel voler cercare la vittoria sempre, costantemente. Tecnicamente invece è aggressivo quanto basta, forse un po' meno aggressivo di altri piloti come Verstappen o lo stesso Leclerc, però è il suo carattere quello che colpisce di più. Questa capacità di gestire anche le situazioni senza farsi prendere dal panico, che è davvero rara in un ragazzo così giovane.
1: Sì, corre veramente da veterano Luigi, sembra veramente che ha anni alle spalle di Formula 1, anche nel gestire determinate situazioni. Forse, non so se sei d'accordo, è questo, no, l'aspetto che primeggia in lui, oltre diciamo le sue qualità tecniche, però questa cosa qui è impressionante sotto questo aspetto.
2: Ecco, all'inizio può essere anche tutto facile, perché un pilota che appunto è al secondo anno, non ha ancora vinto un Gran Premio e vince la prima gara, ha già fatto tutto quello che gli viene chiesto in fondo, no? Per cui in quel momento lì le pressioni non ci sono. Ma poi Antonelli ne ha vinta una, due, cinque, sei, è diventato leader del mondiale, il più giovane leader del mondiale della storia. Adesso ha un vantaggio di 59 punti sull'avversario più vicino. Insomma, adesso può davvero vincere il campionato del mondo. E non è più la situazione di inizio anno dove appunto tutto quello che facevi di buono era guadagnato e viaggiavi sulle ali dell'entusiasmo. Adesso sei un leader consolidato che deve mantenere questo vantaggio e deve arrivare fino in fondo cogliendo il grande obiettivo, che sarebbe un obiettivo storico, quindi qualcosa di gigantesco. Però nonostante la prospettiva sia cambiata così, quindi sia cambiata radicalmente, Kimi Antonelli continua a mantenere lo stesso approccio, pensa gara per gara, cerca di massimizzare il risultato, evita di commettere errori e soprattutto corre divertendosi. Quindi questa capacità di divertirsi da ragazzino di 20 anni, la sua forza, che smonta automaticamente tutte le pressioni.
1: Sì, sì, è veramente, sono d'accordissimo. Però ti chiedo una cosa, in questo momento, diciamo così, è difficile pensare che possa perdere il mondiale. Cioè, c'è qualcosa secondo te che può mettere in discussione la sua leadership? Non so, la tenuta psicologica oppure il ritorno di qualche avversario, c'è qualcosa che pensi che possa mettere in discussione il raggiungimento di questo obiettivo? Perché ad oggi io faccio fatica ad individuare una situazione di questo tipo, però siamo di fronte ad un mondiale che ancora ci offre tantissime gare e tutto può succedere, il distacco dal secondo non è così eccessivo. Ecco, ti chiedo se individui qualcosa che possa poi non permettere di raggiungere questo traguardo, Antonio.
2: Allora, guarda, se devo guardare al pilota, non vedo questo pericolo, nel senso che secondo me Kimi va molto forte, è un pilota velocissimo, è un pilota che sta dimostrando però grande solidità, grande completezza, nonostante appunto tutto quello che abbiamo detto riguardo alla sua giovane età. Per cui punti deboli non ne sta mostrando. Ed è difficile pensare che da un certo punto in poi lui vada in crisi per qualche ragione, anche perché questa macchina, questa Mercedes del 2026 è cucita addosso a lui, lui la sente benissimo, per cui non ha gli alti e bassi da una pista all'altra, per cui una volta va e l'altra volta non va. Qui tutte ragioni per cui è difficile pensare, se restiamo alla Mercedes e Antonelli, che questo stato di grazia si debba interrompere o si possa interrompere. Il problema possono essere semmai gli avversari, cioè che qualche avversario cresca così tanto nella seconda parte del campionato, mancano ancora tante gare, che a un certo punto comincia a vincere con una tale costanza e a mettere in difficoltà così tanto la Mercedes e Antonelli che le gerarchie possono ribaltarsi. Però sinceramente non è facile intravedere neanche questa situazione, nel senso che la Mercedes resta una macchina super competitiva, la macchina da battere, e gli avversari che emergono di volta in volta non hanno finora dimostrato la solidità, la costanza per confermare i propri progressi. C'è stato un momento in cui la Ferrari sembrava essersi avvicinata, adesso la McLaren che sembra andare forte su due piste che però sono favorevoli al DNA di quella macchina. Bisogna capire se una delle due riesce a consolidare certi progressi per diventare una rivale seria della Mercedes e una rivale che possa davvero poi sovvertire gli equilibri nella seconda parte del campionato. Però 59 punti non sono pochissimi da recuperare per i rivali più vicini, e se parliamo di McLaren, Lando Norris è addirittura a 83 punti. Cioè ci vorrebbe una situazione tipo quella l'anno scorso in cui Verstappen con la Red Bull è riuscito a fare un recupero di quasi 100 punti nella seconda parte del campionato. Ma parliamo di Verstappen, cioè di un pilota fenomenale, probabilmente, se non sicuramente, a tuttora il miglior pilota sullo schieramento della Formula 1, al di là di quello che dicano i risultati di quest'anno. Quindi è difficile davvero pensare che la situazione possa sfuggire di mano a Kimi e alla Mercedes.
1: Ma la Mercedes è ancora la macchina migliore oppure diciamo così c'è qualche cosa che può far pensare il contrario?
2: globalmente è la macchina migliore. Ci sono piste in cui altre macchine possono essere più forti. L'esempio è stata McLaren, ripeto, in Ungheria e in Olanda, le ultime due gare. Oppure la Ferrari su piste dove sembrava non essere favorita, come per esempio in Catalogna. Però sono stati lampi estemporanei da parte dei rivali. Invece la Mercedes ha dimostrato una forza e una costanza all'inizio del campionato incredibili, sia in termini di pole position sia in termini di vittorie.
1: Può ancora sviluppare la macchina oppure è arrivata, diciamo?
2: No, e questo è forse la chiave ancora più importante da capire, che la Mercedes è partita con un tale vantaggio all'inizio campionato e dopo aver investito così tanto e così bene durante l'inverno, che di fatto ha sviluppato pochissimo questa macchina finora durante la stagione. E idem vale per la Power Unit, che loro potranno sviluppare con un solo gettone di sviluppo quest'anno contro i due della Ferrari, ma che probabilmente non porteranno neanche a Monza nel Gran Premio che ci aspetta, dove pure Kimi sarà costretto a cambiare la Power Unit andando in penale, sarà la quinta Power Unit. Come dire che con una base così solida che hanno, quasi loro non necessitano di fare chissà quali progressi nell'arco del campionato. Perciò hanno ancora la possibilità di sviluppare la macchina, l'hanno sviluppata poco finora, e c'è anche la possibilità che se non allunghino, ma sicuramente che mantengano il loro vantaggio. È molto difficile riprendere la Mercedes di quest'anno.
1: E questo ritorno, ti chiedo Luigi, questo ritorno della McLaren è vero? Come hai detto prima, ci sono dei circuiti che possono essere favorevoli, però mi sembra un Norris in grande condizione, lo ha dimostrato anche nell'ultima gara. Questo ritorno della McLaren come lo consideri? Può diciamo fastidio oppure è una cosa momentanea del campione del mondo?
2: Insomma, sinceramente non riesco a esprimere un giudizio su questa, a risponderti con certezza a questa domanda, perché vorrei prima la controprova di altri tipi di circuiti. Andremo a Monza, una pista molto veloce, andremo a Baku, un altro circuito cittadino super veloce. Ci sono piste molto diverse da quelle delle ultime due uscite in Ungheria e a Zandvoort. Bene, se la McLaren confermerà i propri progressi, cioè di aver consolidato la propria forza, allora potrà davvero proporsi come una seria rivale della Mercedes nella seconda parte del campionato. Però deve dimostrarlo, deve dimostrare che gli sviluppi sulla vettura gli hanno fatto fare un passo in avanti su tutti i tipi di circuiti, e la Mercedes invece ha già dimostrato questa cosa sulla vettura, gli hanno fatto fare un passo in avanti su tutti i tipi di circuiti, e la Mercedes invece ha già dimostrato

0: alla prima curva, praticamente al primo giro, è qualcosa insomma che difficilmente vediamo. Come lo hai interpretato? Un errore oppure?
1: Beh, è stato sicuramente un errore suo e infatti se ne è preso tutte le colpe e responsabilità. È un errore sinceramente che lascia l'amaro in bocca, trattandosi dell'ultimo Gran Premio che si correva in Olanda e quindi davanti ai tifosi di Verstappen, quindi un'enorme delusione. E tra l'altro un errore raro, sinceramente, Verstappen degli ultimi 4-5 anni, c'è cioè un pilota che sbaglia quasi mai, molto lucido nei momenti importanti della gara, oltre che straordinariamente veloce. Quindi è stata sicuramente una bella botta in tutti i sensi, non solo contro il muro, però conoscendo le qualità di Verstappen, il pilota eccezionale che è, me lo aspetto di nuovo forte. Ovviamente servirebbe una Red Bull alla sua altezza per vederlo brillare.
0: Eh sì, senti, andiamo alla Ferrari, ti voglio chiedere come giudichi questo Gran Premio, che voto dai alla Ferrari sia a Hamilton che a Leclerc, e poi c'ho qualche particolare che volevo, diciamo così, affrontare con te, vai.
1: Ai piloti do 6,5, una sufficienza piena perché entrambi sono stati gagliardi, hanno combattuto, hanno lottato, certi momenti hanno inseguito il podio, in certi momenti della gara sono stati veloci, e mentre alla Ferrari do 5, forse stentato, per la gestione degli stessi piloti e della strategia.
0: Esatto.
1: Ci risiamo, la Ferrari continua a commettere gli stessi errori. In questo caso, il modo di splittare le strategie dei due piloti e farli ritrovare in rotta di collisione proprio nel momento chiave del Gran Premio, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, ovviamente di un Leclerc che stava facendo una certa strategia e si è dovuto fermare ai box per fare passare Hamilton dietro che voleva passare prima e si è imbufalito con i messaggi di cui poi si è scusato. Sì, ma tutto nasce a monte. Non si può chiedere a due piloti che sono così in lotta ravvicinata, che sentono questa enorme rivalità e competizione fra di loro e che sono staccati solo di 28 punti in campionato, dovuti più che altro ad uno stop, quello di Leclerc per la rottura del servosterzo in Spagna. Quindi in realtà con due vittorie a testa, quattro podi a tre, cioè due piloti che sono lì, sempre lì, hanno più o meno la stessa velocità anche in qualifica, quindi lottano su tutto. Dico, non si può chiedere poi a un certo punto a uno di scansarsi e di far passare l'altro. Bisogna fare in modo che non si ritrovino in quel frangente, in quella circostanza. Bisogna gestire le strategie come si deve, non è solo una questione di ordini di squadra dati e non dati. Quindi la Ferrari si becca almeno un bel 5, ma forse anche qualcosa meno, è una piena insufficienza. È ora che sistemino questo aspetto delle strategie perché troppe volte abbiamo visto dei pasticci così.
0: Sì, infatti sei andato sul tema che volevo affrontare, proprio questo fatto di gestione dei piloti. Non so, io ho la sensazione poi che ci sia sempre un po' l'equivoco in questo momento Leclerc, no? Cioè nel senso tutti sappiamo quanto sia forte questo pilota, però l'equivoco nel senso che forse, non so che cosa ne pensi, era il caso di dare una mano un po' di più ad Hamilton in questa, diciamo, tratto di stagione, non so che idea hai. Perché a me sembra molte volte che si attende sempre l'esplosione di Leclerc che non arriva e magari si va un po' a condizionare il tutto.
1: Guarda, io sono molto netto su questo. La mia opinione è che quando hai due piloti come Hamilton e Leclerc è impossibile battezzare un numero uno e un numero due. Cioè è giusto che ciascuno dei due abbia le proprie chance e si possa giocare
0: Però così non
1: sempre.
0: c'è il rischio di perdere punti per strada, Luigi.
1: Sì, ma se hai costruito una squadra così, sai che è così. Cioè hai scelto di avere due top driver che sono tra i più pagati della Formula 1. Quindi hai una formazione dove non c'è un numero due, sono due numeri uno, e finché uno dei due non prevale nettamente sull'altro, dare degli ordini di squadra oppure puntare decisamente da una parte diventa impossibile. Mettiamo che Hamilton abbia tenuto dietro Leclerc per 8 gare di fila e si trovi con 50 punti di vantaggio. Allora sì che puoi fare un discorso dicendo punto su

0: Hamilton anziché su Leclerc. Ma qui parliamo di due piloti che, come dicevo prima, si sono equivalsi finora. Una vittoria a testa, 4 podi a 3 e 28 punti di differenza, con un ritiro a sfavore di Leclerc che pesa, vuol dire che le prestazioni di Leclerc sono state grosso modo quelle di Hamilton. Quindi fare una scelta di campo a prescindere non è possibile, dipende da come si qualificano i due, da come si trovano in certi momenti della gara, e ricordiamo che Quinn Hollande era davanti Leclerc fino a un certo punto di... poi arrivare in quella situazione è ovvio che tu puoi dare un ordine di squadra oppure non dare un ordine di squadra, ma dare un ordine di squadra mascherato, perché richiamare Leclerc ai box due giri dopo Russell, quando lui doveva andare lungo, equivale ad un ordine di squadra mascherato. Quindi in qualche maniera l'hai rimediata, l'hai risolta, anche se sono scaturite tutte le polemiche di cui dicevamo, ma è la situazione che non si deve creare. Poi a monte c'è anche un problema legato al fatto che la Ferrari in qualifica non riesce mai ad essere efficace, per cui partendo indietro, partendo in terza fila, si fa molta più fatica.
1: Ma tu sei d'accordo con questa gestione, al di là del fatto che tu hai detto sono dei grandi piloti, sei d'accordo oppure avresti optato per una gestione diversa?
0: Guarda, probabilmente avrei evitato di mettere Hamilton accanto a Leclerc, oppure avrei detto Hamilton e basta. Ci sono questa però è sempre una mia opinione personale.
1: Certo.
0: Anche squadre fortissime che hanno avuto due piloti eccezionali, la McLaren dei tempi di Senna e Prost. Bene con la McLaren dei tempi di Hamilton e Alonso, per cui di certo la Ferrari ai tempi di Schumacher non aveva una formazione così, perché accanto a Schumi c'era sempre un pilota, vuoi che sia Irvine, Barrichello o Massa, per cui adesso la Ferrari ha fatto la scelta di Hamilton dall'anno scorso, ha scelto di mettere il più grande, il più vincente pilota della storia della Formula 1 accanto al suo cavallino rampante, quello che ha allevato in casa, e certe volte ci sta che si arrivi anche alle scintille. Ci sono state nel 2025, quando si combatteva per gli ottavi posti in una stagione disgraziata, ci sono quest'anno quando si lotta per i podi. Chissà mai se ci saranno lottando per le vittorie, lo speriamo, almeno ci si diverte di più.
1: La rinvieni fuori dal mondiale la Ferrari oppure in lotta ancora?
0: Bah, sinceramente vederla in lotta per il titolo con le prestazioni viste finora e le situazioni viste finora è abbastanza complicato. Bisognerebbe che ci fosse un cambio di marcia netto che all'orizzonte non si intravede. Cerchiamo di capire cosa succede a Monza con l'introduzione della nuova Power Unit. Vediamo se questo grosso punto debole della stagione ferrarista, la Power Unit, lo è stato dall'inizio dell'anno, diventa invece un punto di forza, perché il telaio della macchina quest'anno invece è molto buono, e se ci sarà anche una Power Unit accanto al telaio, magari vedremo una Ferrari, ci ritroveremo una Ferrari che ci sorprende nella seconda parte dell'anno, ci fa divertire davvero. A quel punto diventerà ancora più importante gestire bene Leclerc, Hamilton e le strategie.
1: È un po' complicato, insomma, la gestione
0: è un po' complicato, ma se si è scelta quella strada, poi bisogna, se si mette in squadra Messi e Ronaldo, poi bisogna gestirli.
1: Sì, bisogna gestirlo, bisogna sicuramente, ma questo poi capita pure. Mentre stavi parlando, stavo pensando anche al prossimo anno, ad esempio, nelle moto la Ducati ha due grandi piloti come Marquez e Acosta, pure lì bisognerà. Uno giovane rampante, l'altro invece affermato, che sono poi scelte che si fanno, non lo so se questo consente magari al più giovane di migliorare oppure di mettergli più pressione, no? Tornando proprio alla scelta di Hamilton di portare un grande campione che ha segnato la storia di questo sport, lo metti a fianco a un pilota che sono anni che tenta di vincere il mondiale, che poi molti dicono non ha mai avuto la macchina all'altezza per poter competere al mondiale. Siamo sempre in attesa, no, di arrivare a questo momento che non arriva, oppure delle volte ti fai anche la domanda, ma è veramente all'altezza di vincere un mondiale Leclerc?
0: Beh, finché non hai la macchina per dimostrarlo, è difficile smentire gli scettici. Di sicuro Leclerc la propria velocità l'ha dimostrata in mille occasioni. Parlano per lui le pole position che ha conquistato con la Ferrari. Il discorso è che quando non è una macchina vincente, quando parti dietro, ci sono delle situazioni in cui diventa difficile, cioè diventa difficile centrare sempre l'obiettivo. E diventa invece più facile incorrere negli errori. Leclerc di errori ne ha fatti anche, ne ha fatto anche qualcuno di troppo, però secondo me è incontrovertibile considerarlo un talento, qualità per vincere il campionato del mondo di Formula 1. Ora, per dimostrarlo serve la macchina giusta. Se Leclerc avesse avuto la Mercedes di quest'anno,
1: Ecco.
0: e avesse avuto la Mercedes di quest'anno e si fosse ritrovato nella situazione in cui oggi Russell nei confronti di Antonelli, allora potremmo dire che non è un pilota da mondiale, ma la Mercedes di quest'anno l'ha avuta e ha avuto la Ferrari con accanto il pilota più vincente della storia e finora non ha sfigurato.
1: Senti, vi faccio l'ultimissima. Se Leclerc fosse sulla Mercedes insieme a Antonelli, chi sarebbe? Sarebbe una bella sfida, eh?
0: Vedremo una grande lotta in casa Mercedes, una lotta che tanto in Russell quest'anno non c'è stata.
1: Sì. E dove punteresti tu in questo caso?
0: Non mi sbilancio, sono non mi sbilancio, sono due grandi piloti.
1: Eh beh sì, dai. Speriamo di vederli battagliare uno naturalmente, rimane in Mercedes e l'altro in Ferrari, ossia Leclerc, di vederlo insomma competere per il mondiale.
0: E
1: In...
0: anche è bello che
1: No,
0: Leclerc
1: anche sì, ci mancherebbe. Ma la tempistica di vedere una Ferrari competitiva, che previsioni possiamo fare?
0: da quando
1: Competitiva proprio fin... Eh?
0: no, è davvero difficile dare una risposta. Sono anni e anni che ce lo vediamo. L'ultimo
1: Sì.
0: mondiale del 2007, l'ultimo mondiale costruttori del 2008, parliamo di un'era geologica della Formula 1.
1: Mamma mia.
0: Voglio dire, quindi ogni anno ci chiediamo che cosa manchi alla Ferrari per arrivare al vertice. Qualche volta sono stati più vicini all'obiettivo, per esempio il mondiale perso da Alonso nel 2010 e nel 2012, quello
1: Esatto.
0: che forse diventare un mondiale ferrarista nel 2018 con Vettel, però in un modo o in un altro è sempre mancato qualcosa, c'è sempre qualche ingrediente che manca e negli ultimi anni è mancato più di un ingrediente.
1: Luigi, l'ultima e ci salutiamo. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Prossimo Gran Premio 6 settembre, Monza.
0: Abbiamo un Antonelli che partirà nelle retrovie per il cambio della Power Unit.
1: Sì.
0: Per me, se farà la pole position, partirà con 10 posizioni di penalità. In undicesima posizione è un pilota che è ancora in grado di puntare al podio, pur partendo undicesimo, con la Mercedes e un motore fresco. La Ferrari ci auguriamo che con la nuova Power Unit sulla pista di casa ci regali una grande prestazione. Ci è riuscita anche in anni difficili, con la vittoria di Leclerc nel 2019, bissata nel 2024. Quest'anno con Leclerc e Hamilton deve dare spettacolo.
1: Speriamo, speriamo. Luigi, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Naturalmente, buon lavoro, a presto e speriamo di commentare una bella vittoria della Ferrari. Grazie, Luigi. Grazie
0: Grazie a voi.
1: a Luigi Perna. Termina qui Motor Valley di oggi. Naturalmente, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata con i motori sempre in primo piano. Grazie e buon proseguimento.
2: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che tornerà lunedì, preparate i tappeti rossi, le campane, tutto, perché dopo circa un mese e 40 giorni di ferie tornerà Vincenzo Marangio al timone.
2: No, spiace.
1: Torni caro Marangio.
2: No, spiace.
1: Le ferie sono finite per il buon Marangio e quindi...
3: Ma tu sei Fabio Dozzi?
1: No, io sono Alessandro Santarelli e tornerà Vincenzo Marangio lunedì. Domani invece ci sarà l'ottimo Francesco Tringali, coadiuvato ovviamente in redazione dal perfetto Lucio Marinucci per la puntata dell'editoriale che appunto tornerà invece...
4: Domani è impossibile!
1: Domani invece è possibile, caro Latini, anche Latini...
4: No!
1: Da lunedì passerà il testimone a Magliocca, al buon Andrea Magliocca, quindi insomma si torna allo schieramento titolare. Fa parte invece sempre dei titolari, maglia numero 10 per lui, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
5: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La notizia quindi l'hai data già tu,
1: sì.
5: Possiamo anche lasciarsi.
1: Io
5: torna davvero.
1: Bravo. Torna davvero. Questa è un'ipotesi di mercato, no? Diciamo che
5: siamo
1: allo scambio di documenti. Tu questo me lo insegni, però sai che magari i documenti non arrivano, qualcosa succede, un'influenza dell'ultimo.
4: Piace dormire.
1: Gli piace dormire. E poi già ti anticipo che si prenderà un supplemento di ferie tra ottobre e novembre. Per cui ovviamente
5: allora.
1: È un top player. È un top player.
5: È il numero uno.
1: Senti, invece ci sono tante situazioni da monitorare. Mi incuriosisce la vicenda, ne parlavo prima editoriale con Francesco. Alla fine il Milan su Leao rischia di fare veramente un grande affare. Perché da giocatore sgradito, non lo vuole nessuno, lo prende nessuno, rischia di portare a casa un quarantello, come si dice dalle parti
5: anche di Toscana. Di più.
1: Vedi?
5: Anche di più. Del resto la richiesta è sempre stata sui 60 milioni di euro. Il Galatasaray è arrivato 45 più 5, con un ingaggio molto alto, 12 milioni di euro per Leao. Lui non ha mai chiuso le porte a... diciamo la soluzione, ha detto no ad altri club turchi, però il Galatasaray non ha mai dato rifiuto. Preferirebbe una soluzione inglese come la Aston Villa, però al momento dobbiamo tenere il Galatasaray in vantaggio. Il Milan ha sempre tenuto la barra sui 50 più 50, anche 60 milioni di euro. A queste cifre che comunque si avvicinano alla richiesta, lo cede. Del resto parliamo del giocatore che è vero che è diventato un po' un corpo estraneo negli ultimi tempi, però se vai un passo indietro a anche soltanto un anno fa, insomma, poteva valere anche di più.
1: Sì, è vero Ivan, però volevo fare appunto una riflessione con te che sei un grande esperto di mercato. Insomma, un giocatore che è così ai margini, come è ai margini Leao, e lo sanno anche le altre società, no? Tu questo me lo insegni. Riuscire a venderlo comunque a questa cifra qui, è vero, l'anno scorso ne valeva sicuramente di più, però è reduce da una stagione delle sue. Guarda, io credo che sia forse, se va in porto, uno dei colpi più importanti di mercato in uscita.
5: Sì, quello decisamente lo sarà, se andrà in porto, io penso che andrà in porto, perché poi i rapporti si sono deteriorati e c'è l'interesse di tutti a concludere questa operazione. All'ora di pranzo ci sarà un nuovo contatto con l'Aston Villa e nel pomeriggio un altro con Galatasaray per capire appunto quale offerta sceglierà. Quello che dicevi, le altre lo sanno, è vero anche che Leao non ha un contratto ancora molto lungo con il Milan, quindi sono tutti fattori che porterebbero allo sconto. È altrettanto vero che chi lo compra porta a casa con una cifra, per carità, non bassa, però un giocatore che potenzialmente è uno con un valore molto più alto. Quindi diciamo, da un lato le altre sanno di poter in qualche modo prendere per il collo il Milan, però aiutano anche la possibilità di andare a prendere comunque sotto costo, se vai a vedere poi i prezzi di altri... San Marcolato, sono giocatori forti, però che stanno andando a cifre esponenzialmente superiori. In un mercato in cui questo tipo di giocatori va su 100, 120 milioni di euro, le ho a 45, 50, è un bel affare.
1: Sì, sì, decisamente. Ultima cosa che ti chiedo sul Milan: uscita di Leao e entrata di qualcuno eventualmente?
5: Ma non necessariamente. Allora, di base sì, tendenzialmente dovrebbe essere questa l'idea, ma senza fretta, perché il Milan comunque ha già preso un giocatore su, in quella porzione di campo come Moreira, e quindi diciamo che un'operazione l'ha già fatta. In più Amorim sta lanciando Cissé, torna Pulisic, ci sono diciamo delle risorse interne che il Milan potrebbe anche pensare di sfruttare e di valorizzare. Non è detto, io penso che alla fine un sostituto lo possa andare a prendere, però non ha fretta, forse non ha neanche la necessità assoluta. Può darsi anche che vengano reinvestite in altre porzioni del campo, come la difesa. Poi il Milan sta salutando anche altri giocatori in altri reparti, penso a Rich al centrocampo, quindi non è scritto che quei soldi poi servono anche a finanziare un altro colpo, magari in un altro reparto.
1: Veniamo alla Juve, perché intanto ti chiedo se sta telenovela di che sì si porterà avanti fino all'ultimo minuto del mercato, e poi è vero che ci sono novità possibili per quanto riguarda l'uscita di David?
5: Allora, per la novella di Cristi, secondo me vivrà oggi un giorno, non dico decisivo, ma abbastanza importante. La Juventus è nettamente avanti alla Roma.
1: Okay.
5: È vero che la Roma ha incontrato Giorgio Panganà, che è l'agente di Cristi, è vero che ha fatto un'offerta, è vero che la Roma ha determinate carte da potersi giocare, cioè il fatto di avere in panchina Gasperini, il fatto di giocare la Champions, quindi diciamo non è una pura manovra di disturbo, è un vero interesse che in altre circostanze avrebbe più speranze di andare in porto. Allo stesso tempo la Juve è nettamente avanti, che sarebbe una sorpresa un eventuale sorpasso della Roma o di qualsiasi altra pretendente, e oggi da quello che saranno nuovi contatti potenzialmente ripeto, non so se dire decisivi, ma molto rilevanti. Non so se dire decisivi, perché comunque la Juventus sta ancora lavorando un'uscita anche in reparti diversi, che però a livello economico
1: certo,
5: rivestono un peso anche su questa trattativa. Un nome ovviamente quello di Jonathan David. Sì, ci sono delle novità, ci sono dei sondaggi. Per esempio, la Fiorentina sta trattando la questione di Moise Kean.
1: Sì.
5: L'ha un po' messa in stand-by, o quantomeno ha provato a frenare, poi sappiamo insomma, incontrando le indicazioni abbastanza nette del ragazzo che vuole andare al Como, proprio perché ha bisogno di un sostituto, e ha fatto un sondaggio con la Juve per capire i margini, per capire i costi, per capire un po' se può essere David il giocatore che fa il calcio della Fiorentina. In Francia c'è il Paris FC, che è molto interessato, non so se David sia altrettanto interessato, però è anche vero che in Ligue 1 ha fatto molto bene e potrebbe rilanciarsi. E c'è sempre un po' l'Atletico Madrid, che è una squadra con cui la Juve sta discutendo da inizio estate, per ora non ha fatto diciamo nulla fondamentalmente, quindi è un discutere che non ha avuto sbocchi, però diciamo potrebbe magari anche riattivare il canale su Sorloth, insomma può essere una soluzione, non è da escludere.
1: E Zirkzee, perché se ne torna a parlare oggi, no, Ivan? Leggevo insomma che questa pista di fatto non sarebbe mai tramontata per la Juve.
5: No, non è mai tramontata né per la Juve né per il Napoli, anche perché il giocatore ha una sua disponibilità a tornare in Italia. Anche in questo caso la Fiorentina ha fatto un sondaggio, credo che sia, specie a livello economico, ancora più complicato rispetto a Jonathan David. È una pista che resta aperta. Sempre subordinata alla cessione di David, sempre subordinata sia a valutazioni legate alla fattibilità economica che a considerazioni di tipo tattico, perché Palletti poi c'è chi l'ha considerato un autogol, chi invece ha detto ha fatto bene a dirlo, insomma ha un po' diviso. Dopo la prima giornata di campionato ha chiarito che non è Colomoni il tipo di centravanti che vuole, o che quantomeno vuole un giocatore di un certo tipo, non l'ho detto questa volta, però insomma certo, è stato chiaro il collegamento con dichiarazioni che ho fatto in passato. Cioè, da dire che Edge, per quanto sia sicuramente un ottimo attaccante, sicuramente un nome che si può rilanciare, non corrisponde a quel tipo di caratteristiche. Cioè, un altro centravanti, sì, fisico, però molto tecnico, che magari non segna così tanto. Non so quanto corrisponda all'identificato che ha sempre tracciato Spalletti stesso.
1: Poco, direi. Ivan, invece, rimaniamo in tema attaccanti, l'hai sferrato prima, ci torno adesso. Moise Kean, ieri insomma ha deciso di non allenarsi, lui forza la mano, ma la Fiorentina giustamente o trova il sostituto o che succede?
5: O trova il sostituto o non lo cede, questo è quello che è sempre è arrivato negli ultimi giorni da Firenze. Se poi abbia la forza nei confronti di Kean di imporre una cosa del genere e anche la convenienza, perché poi si tiene in casa uno che voleva andare via, questa è una domanda difficile a cui io penso, cioè secondo me la risposta io penso di no, perché credo si sia andati molto in là con Kean, però diciamo che l'indicazione che è sempre arrivata negli ultimi giorni, perché inizialmente l'indicazione era che la Fiorentina non voleva cedere Kean, poi quando si è capito che quella era insomma un messaggio che non poteva avere troppa forza, la nuova indicazione che è sempre arrivata è stata quella di Kean parte solo perché è un sostituto. La Fiorentina lo sta cercando, sta facendo un po' di sondaggi, non è così facile, anche perché poi probabilmente è vero che un giocatore è arrivato come Pellegrino, però Grosso ha un po' cambiato l'idea di gioco della sua Fiorentina rispetto ai piani iniziali e serve un giocatore che abbia caratteristiche più vicine a quelle di Kean, e non è facile trovarlo. Per far cronaca, oggi si è presentato in orario all'allenamento, quindi diciamo quella insubordinazione, se vogliamo dire, è comunque superata. Poi Kean ieri era stato multato e convocato ad un allenamento pomeridiano al quale comunque si era presentato, quindi diciamo quella rottura è rientrata. Non siamo di fronte a casi come ne abbiamo visti tanti negli ultimi tempi, come Lukman o come altri dei giocatori che si rifiutano di rientrare e di allenarsi con la squadra. Sicuramente ha mandato un messaggio, il messaggio resta, ecco.
1: Ah no, assolutamente. Ti chiedo le ultime due cose. La prima, allora, ieri il Leone è uscito dalla Champions, andato in Europa League. Questo avvicina o allontana Fofana dalla Roma?
5: Allora, prima, scusami, ti do un piccolo aggiornamento, grazie sì, al lavoro di Antonello Gioia, perché Rafael Leão ha detto no alla prima proposta della Aston Villa da 8 milioni di euro netti a stagione. Ci si aspetta una nuova offerta della società di Birmingham con l'inserimento di qualche bonus che potrebbe alzare l'ingaggio, però in questo momento Leão ha detto no alla Aston Villa per ora, non è un no non mi trasferisco, è un no, alzatemi l'offerta, okay, vediamo cosa
1: è incredibile. Vabbè,
5: cosa arriverà.
1: Grazie di questo aggiornamento in tempo reale, veramente incredibile.
5: Torno alla tua domanda che mi sono dimenticato nel frattempo.
1: La domanda è questa, Ivan. Ieri il Leone è uscito dalla Champions. Questo avvicina o allontana Fofana dalla Roma?
5: Potrebbe avvicinarlo perché comunque senza l'introito che deriva dalla Champions League, il Lione può avere più interesse a fare una cessione. Per ora non aveva mai concesso sconti, potrebbe avvicinarlo, potrebbe dare spazio alla Roma per tentare un'offensiva nel finale di mercato. Dovrei sicuramente la Roma sta inseguendo da un po', sia la Cassini mi piace, e quello che è successo ieri sera, insomma, dà qualche margine.
1: E l'ultima cosa, possiamo dare per fatto Ricci dal Milan al Como, giusto?
5: Sì, sì, sì, sì, possiamo darlo per fatto, è un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Ricci è a tutti gli effetti, manca l'ufficialità, però un futuro, diciamo un futuro, sia un nuovo giocatore del Como in attesa del comunicato, però è un'operazione definita. E come si italianizza ancora un po', aspettando Ken, che è il principale obiettivo per l'attacco, se non proprio l'unico, dopo Liberali, dopo, insomma, come sta facendo quel processo un po' tutti ci aspettavamo, anche se ci ha sempre detto sia Fabregas sia Tuarto che non era un requisito indispensabile l'essere italiani,
1: certo.
5: Ed è vero che ci sono arrivati giocatori stranieri, però per le liste fa comodo avere qualche italiano in più.
1: Ivan, grazie, un abbraccio, buon lavoro. Buon lavoro.
5: Buon proseguimento. Ciao.
1: Allora, 11:54 minuti primi. Stiamo per andare in pausa, ma prima vi voglio dare le primissime parole di Pina Monti, che devo dire sono imperdibili, ragazzi, soprattutto inedite. Perché lui ha detto, prime parole, sono felicissimo di essere qui, Forza Lazio. Ora, io mi rendo conto, insomma, che è difficile trovare parole originali quando si arriva in una nuova squadra. Capisco tutto, però si poteva fare anche tramite l'intelligenza artificiale una prima dichiarazione diversa. Va bene, comunque, lui ha detto: la giornata di oggi in casa Lazio è dedicata quasi interamente a Andrea Pinamonti. Sto leggendo ovviamente dalle pagine di tutto il mercato web. Il club biancoceleste poco fa ha pubblicato un video sui propri canali social con le prime parole del nuovo acquisto, pronto a mettersi a disposizione di Gattuso già domenica. Queste le parole complete. Ciao a tutti, virgola, sono felicissimo di essere qui e non vedo l'ora di conoscere tutti voi, punto. Un abbraccio a tutti e Forza Lazio. Quindi, queste sono le primissime parole di Pinamonti. Va bene, allora, andiamo in pausa, dottor Latini, e poi ritorniamo, giriamo pagina, abbiamo collegamenti con Como, Bergamo e poi, naturalmente, Barcellona.
2: You speak about blah blah blah.
1: Questo non lo so, è un nuovo ingresso. Va bene, io ero rimasto a il nostro amico Leonardo Tozzi, ma ce l'abbiamo oggi in collegamento Leonardo Tozzi? No, no, vabbè, mi dispiace, peccato. Ci dovete capire che Latini è la verità. Non ha fatto un giorno di ferie. Non ha fatto un giorno di ferie, quindi sta arrivando veramente lungo. A tra poco.

0: 12.04 minuti primi, seconda parte di Rotocalcio in questo giovedì 27 agosto, che è un giovedì molto molto molto europeo, così come sarà anche il venerdì europeo. Perché? Perché oggi dalle 18 sorteggio della fase campionato della Champions League con le nostre quattro squadre in attesa, quindi l'Inter, poi andremo a vedere anche le varie fasce, quindi l'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como in quarta, quindi si conoscerà il cammino. Domani invece si conoscerà il cammino della Juventus e del Milan in Europa League, con la speranza di poter conoscere anche il percorso dell'Atalanta in Conference, ma tutto dipenderà da questa sera. Filippo Di Santo, ciao Filippo.
1: Ciao a tutti. Beh, sicuramente sarà una notte europea molto interessante, con l'Atalanta che vuole strappare quest'ultimo biglietto, dove da una parte c'è il campo e dall'altra si potrebbero sbloccare anche delle novità molto importanti di mercato. Quindi un giovedì di fuoco a tinte nerazzurre.
0: Allora, abbiamo tanti argomenti da affrontare, dunque cominciamo da Sarri, che ha detto sempre nel suo come dire monologo prepartita, un po' particolare, stavolta ha detto: non mi voglio annoiare sul divano. Fino a qualche mese fa avrebbe detto: mi annoio, preferisco annoiarmi sul divano piuttosto che giocare il giovedì. Ma insomma, Sarri è questo, l'indicazione è ben precisa, no? Andare avanti a tutti i costi.
1: Sì, Maurizio Sarri è stato abbastanza chiaro ieri in conferenza stampa, dove tra l'altro era presente anche Giorgio Scalvini. L'obiettivo è quello ovviamente di fare la partita, di non sottovalutare l'avversario, ma soprattutto di maturare dopo quella che è stata la gara d'andata, perché nella gara d'andata l'Atalanta ha fatto molta fatica, ha addirittura anche rischiato di perdere la gara, anche perché la Poel Tel Aviv è una squadra abbastanza solida, compatta e soprattutto brava delle ripartenze. Maurizio Sarri dall'altra invece, la partita di oggi, diciamo, si ritrova un po' in una condizione dove la Dea è riuscita a crescere sotto il profilo della forma, nonostante ci sia tanto da imparare con questo 4-3-3 che ormai è entrato nella testa dei giocatori, anche perché comunque l'Atalanta dalla sua, parlando ovviamente dal punto di vista tecnico, avrà dalla sua parte Charles De Ketelaere, giocatore che non aveva all'andata, seppur ovviamente ci siano gli infortuni.

come ha detto giustamente Maurizio Sarri, è un cantiere a cielo aperto dove le difficoltà erano abbastanza preventivate, seppur la Dea in sé contro la Puel Tel Aviv poteva fare nettamente di più, al netto degli innesti, di quello che è mancato, gli infortuni. È un'Atalanta che deve migliorare sotto il profilo della forma, e chissà, magari se questi 90 minuti in più nelle gambe, vista la gara anche contro il Sassuolo, potrebbe portare sicuramente un vantaggio. Sicuro la squadra è consapevole dei propri mezzi e di quello che ovviamente può fare nei 90 minuti e addirittura anche di più, anche perché poi comunque diciamo che strappare l'ultimo biglietto per la Conference League, e qua voglio citare anche le parole di Giorgio Scalvini, è un traguardo che sarebbe meritato per un'Atalanta che ovviamente si ha bisogno di rifondare, però che non vuole ovviamente perdere il treno ambizioso di stare al tavolo delle grandi, al netto ovviamente che poi, come ho detto prima, le partite bisogna giocare, non bisogna sottovalutare l'avversario, figuriamoci a quel Tel Aviv che a Bergamo ha addirittura rischiato di vincerla, e se non era per carne secchi magari le cose potevano farsi addirittura molto più

0: Anor, l'Atalanta pretende 60 milioni di euro, il Chelsea in questo momento è intorno ai 40, però la trattativa è ben avviata e non ci sarebbe da stupirsi se dovesse andare in porto, e chissà, magari l'Atalanta potrebbe anche optare per uno prestito del ragazzo, visto che l'intenzione del Chelsea è quella sì di comprare il ragazzo, però comunque di mandarlo in prestito. Staremo a vedere, tanta carne al fuoco, però l'Atalanta potrebbe regalare delle soddisfazioni ai propri tifosi, soprattutto in entrata,
1: perché comunque l'Europa, la Conference League è un obiettivo stagionale, no Filippo?
0: Beh, un obiettivo sicuramente alla portata, anche perché l'obiettivo dell'Atalanta di quest'anno è quello di tornare al tavolo delle grandissime e ovviamente magari anche cominciare gradualmente con una qualificazione in Europa League. Ci sono tre strade, ovviamente il campionato, che l'Atalanta ha cominciato molto bene nonostante ci sia tanto da lavorare, la Coppa Italia, che ormai sembra quasi diventata un po' una sorta di ossessione barra maledizione per i nerazzurri, considerando varie finali fatte, la gara dell'anno scorso, insomma una competizione molto particolare, e ovviamente la Conference League, che nonostante sulla carta potrebbe sembrare più facile, dall'altra è anche abbastanza impegnativa. Citando Maurizio Sarri, una competizione che l'Atalanta tiene particolarmente, che ha una rosa ovviamente per poterla affrontare, sulla carta l'Atalanta potrebbe farcela, però ci sono in mezzo tantissimi fattori, tantissimi attenuanti, ma dall'altra comunque una dea che sembra aver preso consapevolezza dei propri metodi, e dall'altra, come detto prima, una vittoria potrebbe portare entusiasmo all'ambiente al netto della questione mercato, e tra l'altro sarà una formazione con la nerazzurra non priva di sorprese.
1: Ti chiedo l'ultimissima cosa, Filippo, tornando invece al campionato, qual è l'obiettivo reale dell'Atalanta? Cioè, si può inserire nella lotta per l'Europa che conta, o è un passo sotto?
0: Io penso che per la rincorsa Champions l'Atalanta sia un po' una sorta di underdog, almeno per quest'anno, perché secondo me c'è tanto equilibrio, questo è vero, però ci sono squadre che ovviamente possono fare qualcosa in più rispetto rispetto ai nerazzurri. Voglio pensare per esempio alla Roma, il Como, che comunque sulla carta è una squadra molto forte, la Fiorentina comunque ha assemblato un buon blocco, al di là ovviamente di quello che sarà il percorso di Grosso. Diciamo che in questo momento, facendo un po' un paragone con la Formula 1, l'Atalanta diciamo che ha una buona macchina, però in questo caso è il pilota, alias Maurizio Sarri, che può tirare un qualcosa in più. Staremo a vedere, però io vedo in questo momento l'Atalanta tra il quinto e il sesto posto, poi staremo a vedere il corso della stagione.
1: Grazie Filippo, grazie per questa bella riflessione sull'Atalanta, un abbraccio.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Allora, dicevo, in attesa del prossimo collegamento, ragazzi, è a sorpresa, perché sta lavorando, non mi ha voluto anticipare niente il buon Lucio Marinucci, che appunto tra poco ci dirà con chi ci collegheremo. Male che vada, ci colleghiamo evidentemente con il buon Lucio Marinucci per parlare proprio della Champions, di alcune squadre che sono state le vere sorprese, le vere rivelazioni di questa fascia. Allora, Champions League, andiamo a vedere le fasce, la prima col Paris Saint-Germain, che cercherà la terza consecutiva, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid. Mette un po' i brividi questa prima fascia, viene da dire che probabilmente l'unica squadra alla portata è, passatemi il termine normale, l'Atletico Madrid, perché poi è vero che, questo va sottolineato ragazzi, è vero che la fase a campionato è molto particolare. Ricordatevi il primo anno in cui il Paris Saint Germain, cioè due anni fa, vince la Champions, si qualifica all'ultima giornata, se non vado errato, da penultimo o da ultimo, da 23esimo o da 24esimo. Quindi è sempre una fase da prendere un po' con le molle. Però comunque qui ci sono squadre veramente come Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid, Liverpool, City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid e Inter, evidentemente molto molto forti. Poi la seconda fascia si comincia a diminuire un po' il livello, perché c'è il Dortmund, che ormai è un inquilino abituale della Champions, ma non è una squadra impossibile. C'è appunto la Roma, c'è lo Sporting Lisbona, l'Aston Villa che si sta rinforzando, ma resta comunque una squadra alla portata. Il Porto, lo United, ragazzi, è una squadra

0: che torna in Champions, ma che ha perso contro l'Al City la prima di Premier, il Bruges, il Real Betis e il PSV Eindhoven. Tutte squadre ampiamente alla portata delle nostre. La terza fascia, Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, anche il Bodo Glimt ormai è una certezza della Champions, Napoli, Lipsia, Villarreal, Fenerbahce, lo Shakhtar e il Galatasaray. Mi verrebbe da dire che probabilmente qui la squadra più ostica può essere proprio il Galatasaray, ma della quarta fascia voglio proprio parlare con Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
1: Prima ho sentito che eri a fare l'editoriale con Tringali, mi sono offeso e ho giusto voluto essere in diretta.
0: No, hai perfettamente ragione, ma chi meglio di Lucio Marinucci, perché gli ho detto a Lucio, Lucio trovami qualcuno per parlare della quarta fascia, e lui ha detto meglio di me non c'è nessuno, giusto? Non c'è nessuno. E allora parlami proprio di questi norvegesi che hanno fatto fuori la Dinamo Zagabria e del Saba. Che squadre sono?
1: Beh, insomma, queste sono le pagine esotiche del calcio europeo, no? Sono anche quelle storie magari tra
0: storie
1: vari...
0: belle, verrebbe da dire.
1: Storie,
0: no?
1: Belle, sì, sicuramente sono storie belle di calcio. Il Saba è una squadra zera che ora molti non saranno esperti del campionato a zero, però ha fatto qualcosa di storico perché ha interrotto il dominio l'anno scorso del Karabakh, che sì, ecco, è l'unica squadra, ecco, nota ai più del campionato a zero. È una realtà nuova, peraltro con, vi do questa chicca, allenata da quello che viene definito il Mourinho di Lituania, ossia Dambrauskas, che è questo allenatore lituano che ha allenato un po' in giro in tutta Europa, che ha sempre lottato per vincere, famosissimo in Lituania, tanti anni con lo Žalgiris Vilnius, e ha portato il titolo anche al Saba. Quindi...
0: questa è una chicca veramente. Io lo Žalgiris Vilnius lo conosco per la squadra di basket, penso, è una squadra importante, ma
1: anche se quello credo sia il Kauno Žalgiris.
0: Bravo, è quello,
1: è ancora diverso. E invece Marino, questa è un'altra squadra, si sono tutte Kauno Žalgiris e Žalgiris Vilnius. Peraltro c'è anche il Kauno Žalgiris nel calcio.
0: Ma quante ne sai?
1: Che è impegnato, nei preliminari di Europa League contro il Besiktas.
0: Contro il Besiktas.
1: 3-0, quindi credo che Vincenzo Italiano non avrà problemi, lui e Dusan Vlahovic, ad arrivare alla League.
0: Però io ti chiedo, detto che ci stai veramente aprendo delle pagine interessantissime, ma che ci fa il Saba in Champions League? Ma ora non voglio fare quello per cui la Champions è soltanto l'elite del calcio europeo, ma che ci fa il Saba?
1: Ci fa che le squadre di Champions sono aumentate, Ale. Ormai con questa nuova formula ci siamo abituati a vedere ancora più squadre provenire un po' dalle periferie dell'impero, dalle 32 si è passati alle 36, e quindi inevitabilmente ci sono anche queste compagini meno blasonate. Però posso dirti una cosa, Ale, questa formula della Champions League ci ha insegnato che anche queste squadre possono mettere in difficoltà o soprattutto togliere punti che poi possono pesare,
0: sì,
1: anche quelle di medio fascia, queste trasferte molto lontane, questi campi ostici, a volte anche con dei terreni proprio manto erboso non propriamente eccezionali, possono essere una variabile, e sono state una variabile da considerare, non tanto per loro ma quanto per le avversarie, che possono lasciare
0: decisamente
1: punti,
0: decisamente. E appunto analizzando le fasce, no? Partiamo dalla quarta, come detto, c'è lo Slavia Praga, che comunque è una società che galleggia, no, annualmente tra l'Europa League e la Champions League, il Bratislava, lo Stoccarda, la EK Atene, il LASK, il Comlens, il Viking e il Saba, per l'appunto. Di queste qual è quella che può insidiare di più secondo te?
1: Beh, noi abbiamo la nostra italiana, ovviamente,
0: il
1: che
0: Como,
1: è il Como.
0: Certo.
1: Il Como è forse quella deputata a poter fare meglio, anche se occhio allo Stoccarda, che darà molto fastidio, che l'anno scorso ha dimostrato sul campo di poter fare molto bene, ha dei giocatori di buon livello, soprattutto in attacco. Perché se guardiamo Undav, che è un attaccante che a me è sempre piaciuto, che conosco dai tempi del Saint-Gilloise, dove lui si era messo in mostra in Belgio, è uno che segna tanto, una squadra moderna, ha tenuto Stiller, che comunque è uno dei centrocampisti più interessanti, è nati dal 2000 un po' in Germania, sembra destinato a fare un salto in avanti, ma al momento è rimasta a Stoccarda, quindi sono queste qui al momento le squadre più ottime. Slavia Praga ormai padrona del campionato ceco, ma è un gradino in meno, e le altre, il LAN rimane una formazione fastidiosa, ma negli ultimi tempi ha ceduto dei giocatori importanti. Però ribadisco, secondo me sono squadre che daranno fastidio. Comunque le migliori, come Stoccarda, poi c'è l'Inz, insomma, ha fatto questa impresa contro il Celtic a sì. recuperare uno svantaggio gigantesco, ma anche lì i valori sono molto relativi.
0: Terza fascia: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Lipsia, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar e Galatasaray. Sbaglio se dico, Lucio, che a parte il Napoli questa sarebbe una fascia d'Europa League?
1: Beh, probabilmente qualche anno fa forse le avremmo viste come possibili retrocedenti dalla Champions
0: bravo,
1: League all'Europa
0: bravo,
1: League. Mi sanno bravo. Proprio di quel valore intermedio lì. Però sono anche qui tutte squadre, insomma, molto più note. C'è il famoso Bodø/Glimt che sarà come Beh. Sempre un dramma per chi dovrà andare sì. a affrontarlo in Norvegia. Feyenoord e Lille sulla carta sarebbero quasi, insomma, più o meno blasonate, però anche qui c'è stato grande ricambio. Lille ha perso dei giocatori importanti in questa sessione di calcio mercato, quindi non so quanto riusciranno ad andare avanti, perché hanno, ripeto, tanti giovani di valore, ma se penso a Lille, insomma, abbiamo visto Boadì andare adesso al Manchester City ed era un perno assoluto del centrocampo, quindi pertanto il Napoli sicuramente è tra le più quotate. Poi, come sempre, occhio a Lipsia che ritorna in Champions League. Ricorderai che l'anno scorso non ha partecipato,
0: esatto.
1: era stata un'anomalia non vedere i tedeschi nelle competizioni europee. Hanno anche lì un calcio molto moderno, quindi ti dico che dopo il Napoli a livello di valori metto il Lipsia. Sono curioso di vedere lo Shakhtar Donetsk in Champions League di nuovo. E poi ci sono le solite turche con il Fenerbahce di Murici e del scatenato, dissennato, mi sento dire come tu sì.
0: No, del
1: e
0: folle,
1: che io, Leao.
0: Sì, che io mi auguro venga squalificato a vita dopo quello che ha fatto. Intanto vi do una notizia perché pochi secondi fa Miretti ha preso l'aereo, quindi decolla proprio per la Turchia, per Istanbul, quindi pochi minuti fa è partito. Poi, seconda fascia, si alza un po' il livello, ma secondo me ancora in maniera relativa: Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, United, Bruges, Betis e PSV. Mi verrebbe da dire che qui la più forte è la Roma.
1: Beh, forse per quello che ha costruito quest'anno può essere una delle migliori. Sì, sono d'accordo. Le inglesi lasciano un punto interrogativo. Lo United era riuscito a tornare finalmente in Champions League, ma la stagione è cominciata male.
0: Beh, direi
1: malissimo. Anche per la partita, per la proposta, l'ho vista veramente poco. L'Aston Villa anche a sua volta deve ritrovare il passo, però pure l'Aston Villa è una squadra vera. L'abbiamo conosciuta in Europa League, ha preso questa imbarcata contro il Brighton in Premier la prima giornata, devo dire anche un po' sorpresa, anche se hanno poi giocato tutto il secondo tempo in 10, ma è una squadra forte. Per me è la squadra più forte insieme alla Roma. Anche la metto anche un pelo sopra al Borussia Dortmund, ti dirò, perché è allenata bene, ma veramente anche tanta profondità di rosa. Basti pensare che Malen era la riserva di Watkins.
0: Esatto. E poi ci sono i mostri. Dove dicevo prima, forse l'intruso, e parlo di intruso relativamente all'Atletico Madrid, insieme al Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, City, Arsenal e Barcellona.
1: Beh, hai detto bene tu, Ale. Qui parliamo di livelli stratosferici. In questi giorni davo un'occhiata anche poi ai valori economici, che secondo me non bastano a descrivere che cosa sono questi club, ma abbiamo praticamente 6 club che hanno, per il valore dei cartellini, più di 1 miliardo di valore. Il Paris Saint-Germain addirittura si attesta intorno al 1,5 miliardi, quindi penso che praticamente da solo possa valere buona parte della classifica della Serie A, ma non solo della Serie A, in realtà di quasi tutti i campionati. Certo, per il Paris ripetersi una terza volta di fila sarebbe incredibile. Vorrebbe dire scrivere la storia. Sono curioso di capire, perché c'è un po' un vuoto sul Manchester City, che ha iniziato questo nuovo corso, stava per perdere la prima giornata col Bournemouth, ha vinto. L'Arsenal io continuo a ritenerla una delle squadre non spettacolari ma più forti del pianeta, perché ha un impianto veramente fantastico. Non a caso l'anno scorso hanno raggiunto la finale di Champions League. Poi, per carità, il Paris Saint Germain ha meritato, Ale, te la ricorderai quella finale. Però l'Arsenal sono anni che è lì ed è la squadra che ha vinto il campionato più competitivo del mondo. E poi attenzione al Barcellona, perché Rodri. Il Barcellona, io ho l'impressione, Ale, che quest'anno voglia tornare a fare le cose sul serio, al di là di Rodri, che ovviamente è un colpo fantastico, comunque ha preso anche un giocatore che io ritengo fosse pronto per un salto come Adeyemi dal Borussia Dortmund, grande talento. È arrivato Gordon comunque dal Newcastle, anche se è un giocatore che non mi fa impazzire, ma nel complesso è una squadra fortissima, quindi può fare bene. Attenzione al Barça.
0: Grazie Lucio. Lucio Marinucci ci ha raccontato tutto, ma veramente tutto, delle squadre di Champions. Grazie Lucio per questa sorpresa. Grazie.
1: Ma che figurati.
0: Veramente una bella sorpresa. Lucio Marinucci, grazie. Allora, vi ricordo che appunto oggi c'è il sorteggio, ma segnatevi questa cosa, soprattutto per chi deve prenotare voli e quant'altro, perché il calendario delle partite, ovviamente con gli orari, sarà comunicato entro sabato 29 agosto. Quindi oggi sorteggio, ma il calendario entro sabato.
2: Domani è impossibile.
0: Bravo. Domani è impossibile. Domani non avrete il calendario. Domani è impossibile. Così come per organizzare le trasferte di Europa League dovete aspettare domenica. E anche lì domani è impossibile, perché ovviamente il cervellone con gli algoritmi deve sistemare tutto. Quindi
3: no, questa è una stupidata.
0: Sì, mi rendo conto, perché eravamo abituati al fatto di avere già la sera il calendario. Su questo Gasperini ha ragione, è una stupidata. Però insomma, bisogna mettere tutte insieme, la fase partite in casa, partite fuori. Dunque bisogna aspettare sabato per il calendario completo di Champions e domenica per il calendario completo di Europa League. La Conference non lo so, credo lunedì a questo punto, no?
2: Vergogna.
0: Allora, è il calcio moderno. Vogliamo il calcio moderno? È questa roba qua, dove ci sono anche queste squadre.
2: È tutta una bugia.
0: No, non è una bugia. Oddio, qualche sorteggio un po' strano l'abbiamo visto. Uno addirittura venne poi rifatto, perché l'Atletico Madrid andava a incontrare una squadra che già aveva incontrato in fase a gironi. Però ragazzi, dobbiamo avere fiducia nelle nostre istituzioni. Va bene, 12:28. Io non sono riuscito a spegnere il condizionatore, magari adesso me lo spegno perché fa freddissimo. Andiamo in pausa, fa freddo qui dentro, fuori no? Andiamo in pausa e torniamo con l'accoppiata, cioè prima Lorenzo Beccarisi, che è andato a cogliere ovviamente Pinamonti, e poi io, siccome questa è la mia ultima puntata, perché poi torna Marangio, mi piacerebbe poterlo incontrare magari in giornata, sì, prima della chiusura, mi farebbe piacere, perché ci ha accompagnato in questo lungo cammino del genere. Quindi Leonardo, se ci sei, batti un colpo e io sono qua, ti aspetto dopo la pausa.

0: A proposito di questo, nel corso dell'editoriale, penso che tu lo conosca, Francesco Tringali,
1: Vagamente.
0: che sai essere anche uno di quelli che ha sottoscritto l'abbonamento in Montemario, l'ho anche
1: L'ha
0: conferito.
1: fatto anche per la famiglia, so,
0: L'ha fatto anche per la famiglia, sì. Ci ha raccontato che la Lazio aveva fatto un timido sondaggio per Zegrova. Ti risulta?
1: Allora, la Lazio sta cercando di vendere Cancellieri. Cancellieri è diviso fra Parma e Genoa in questo momento, che sono due club che hanno presentato un'offerta ufficiale alla Lazio. Il Parma si è spinto fino a 5 milioni di euro, anche il Genoa si è avvicinato a queste cifre e sta cercando di trovare la quadratura del cerchio. Cancellieri è in scadenza nel 2027 per la Lazio in uscita, e quindi si sta cercando una soluzione. Con l'uscita di Cancellieri la Lazio cerca un quarto esterno, può cercare un quarto esterno per cercare di completare il pacchetto offensivo, cerca una soluzione in prestito e cerca di capire un pochino quelli che sono i nomi che magari potrebbero essere disponibili, e ha contattato anche la Juve per capire effettivamente la disponibilità di Zegrova in prestito. Vedremo se ci sarà l'apertura della Juve da questo punto di vista, però Lazio cerca un esterno per completare il reparto, visto che ci sono Noslin e Zaccagni, con Zaccagni ovviamente titolare sulla corsia di sinistra. A destra, con la partenza di Cancellieri, ci sarebbe Solisaxen, e quindi si cerca questo quarto esterno, e potrebbe essere Zegrova un nome che, se la Juve dovesse aprire al prestito secco o con diritto di riscatto, la Lazio ci può pensare.
0: Senti, un'ultima cosa, Lorenzo, c'è questa novità dell'allenamento aperto, no?
1: Sì,
0: A Formello, se non sbaglio, domani. Che tipo,
1: domani pomeriggio.
0: domani pomeriggio, che tipo di risposta ti aspetti dai tifosi e poi soprattutto che tipo di affluenza ci sarà o non ci sarà domenica sera?
1: Allora, domenica sera non ci sarà affluenza, nel senso ci saranno, possiamo stare tra le 6 e le 8.000 presenze,
0: Tra cui
1: non si arriverà
0: ovviamente
1: neanche.
0: Tringali con il suo abbonamento.
1: Assolutamente, è con famiglia, come abbiamo detto prima.
0: Appunto, sì.
1: No, non ci sarà, non si arriveranno a 10.000 presenze,
0: Ok.
1: anche perché ricordiamolo che uno dei fattori fondamentali per l'aumento della capienza è il settore ospiti, ed è stata vietata la
0: Esatto.
1: trasferta ai residenti in Liguria, quindi non ci sarà neanche grande presenza nel settore ospiti. Mentre invece potrebbe esserci una buona affluenza domani all'allenamento aperto, per quanto i gruppi organizzati hanno già fatto sapere che non saranno presenti, però immagino che un po' di famiglie comunque cercheranno di portare i bambini a vedere l'allenamento. Vedremo che tipo di risposta ci sarà. Al momento non abbiamo indicazioni al riguardo. Mi aspetto un po' di presenze, ma per esempio l'ultimo allenamento aperto ci furono oltre 5.000 persone, ecco, non mi aspetto questo tipo di affluenza.
0: È un tentativo di apertura.
1: È un tentativo di tamponare a un autogol clamoroso che era stato fatto durante il ritiro, perché era stato annunciato in pompa magna una settimana di ritiro aperta a inizio agosto e tutte le amichevoli, tranne quella con la primavera, aperte al pubblico. In realtà, per i lavori che sono stati fatti su uno dei campi di Formello, l'unico con le tribune, lavori che si sono prolungati e sono andati oltre i tempi previsti, la Lazio non ha mai fatto un giorno aperto, e quindi cerca un pochino di rimediare a un errore, a un autogol comunicativo che era stato fatto a giugno.
0: Guarda Lorenzo, ultimissima cosa perché mi è venuta in mente adesso, visto che tu l'hai visto più di una volta, ma Guendouzi totalmente impazzito ieri, te l'aspettavi?
1: Sì, assolutamente la norma con lui. Lo ha fatto, magari non è arrivato a quei gesti, ma si era reso protagonista anche di altre cose nei derby. È il suo modo di vivere il calcio. Non lo condivido personalmente, però penso che interessi poco anche la condivisione del sottoscritto sull'atteggiamento di Guendouzi. Però è cascata anche, diciamo, perfettamente la partita ideale per questo comportamento, visto l'odio che c'è fra Marsiglia e Lione, e Guendouzi si è reso protagonista di una sceneggiata assoluta che, ripeto, per me è difficile da comprendere, però è il suo modo di vivere il calcio.
0: Grazie Lorenzo, un abbraccio Lorenzo
1: Grazie
0: Beccarisi.
1: a voi, buon proseguimento.
0: E allora abbiamo fatto anche questa panoramica in casa Lazio e io non so se vi è capitata di vederla la sceneggiata di Guendouzi. Se non l'avete fatto, andate su qualsiasi profilo social, su qualsiasi piattaforma social e vedrete un giocatore completamente impazzito, in preda sembra veramente a

0: a degli spiriti malvagi che sbeffeggia uno stadio intero già dal riscaldamento, per poi completamente perdere la testa a fine partita. Si è accesa poi anche una rissa, mi viene da dire quasi giustamente, perché i giocatori del Lione all'inizio hanno fatto finta di niente, per una volta sono lasciati andare, la seconda si sono girati dall'altra parte, alla terza, quando hanno visto sbeffeggiare il proprio pubblico, oltretutto dopo la partita persa, insomma, è scattata questa rissa. Ora, la cosa chiaramente non passerà inosservata anche dal punto di vista disciplinare. Io capisco la transagonistica, capisco magari la voglia di rivalsa e di rivincita dopo che magari per 90 minuti si è stato bersagliato dal pubblico, però non capisco, non giustifico, non tollero una situazione del genere, e anzi verrebbe da dire che tutto sommato è andata anche bene, perché poteva finire molto peggio. Se vedete le immagini, la sicurezza dello stadio di Lione fa molta fatica a trattenere i tifosi che stavano cercando di entrare in campo. Ciao Alen!
1: Ciao Ale, come stai?
0: Bene, molto bene. Stavo parlando di Guendouzi, l'hai visto?
1: È chiaro che l'ho visto, la partita.
0: Ma... qual è la tua riflessione su questa pazzia di Guendouzi?
1: La riflessione è che quando il Lione gioca contro squadre turche succede sempre il finimondo. Ricordati, sì, il Lione Besiktas,
0: bravo,
1: un paio d'anni fa in quarto di finale,
0: sì, sì,
1: che comunque il match iniziò con un'ora e mezza
0: di ritardo. Sì, vero.
1: Sì, vabbè, ma è politico, perché comunque i tifosi del Lione sono di estrema destra e comunque quando arrivano i turchi ci sono sempre quegli incidenti. Adesso è l'UEFA che dovrebbe comunque intervenire. In questo caso è più un problema con il calciatore.
0: Esatto.
1: Però il calciatore l'hanno strainsultato sì, durante 90 minuti. Non lo difendo, perché Guendouzi lo conosciamo. E poi alla fine è scoppiato, è andato a provocare. Gesto che non doveva assolutamente fare.
0: No.
1: E poi lì è finito il finimondo. Sappiamo che comunque Lione si prenderà un'altra bella diffida. Immagino che giocherà a porte chiuse,
0: sì,
1: tre o quattro partite nell'Europa League, sicuro.
0: Senti, al di là di Guendouzi, Fonseca poi ha detto: è vero, sono un allenatore di M, e ci fermiamo qua. Delusione importante, quella di ieri.
1: È pesante, ma la Francia comunque nei playoff per la Champions ha una percentuale di qualificazione bassissima, e conferma che arrivare quarti in Francia significa non andare in Champions. Perdere la Champions significa tanto per il Lione a livello economico, perché senza Champions doveva vendere per 25 milioni di euro, adesso deve vendere per 50 milioni.
0: Sì.
1: A livello proprio di controlli dei conti in Francia, che sono molto severi, lì dovrà vendere occasioni per tante squadre, perché a Lione comunque c'è tanto talento.
0: Invece sta sbarcando in Turchia, è partito questa mattina Fabio Miretti, quindi visite mediche nel pomeriggio, e poi si aggregherà al Besiktas. Cosa può fare Miretti secondo te con Italiano?
1: Solo crescere. Avrà spazio, avrà un allenatore che comunque sa gestire bene i centrocampisti. Lui era un metodista, se ricordi bene, sì, era un playmaker italiano. Miretti secondo me si deve consolidare in un posto, deve specializzarsi, perché l'abbiamo visto in tanti ruoli e non si è mai specializzato. Miretti, guarda che comunque, lo sai meglio di me, nelle nazionali giovanili è sempre stato, sì, comunque, sì, il numero 10 e il giocatore di punta, il leader tecnico, L'ultimo salto è un po' un emblema, no? del nostro problema nel far emergere i nostri calciatori che giocano alla pari con i pari età fino a 21 anni, poi spariscono. Dunque Miretti secondo me si deve consolidare in un posto. Per me è una mezzala Miretti. Adesso vedremo Italiano dove lo giocherà e che spazio gli darà. Però è un'opportunità per lui, e peccato di lasciar partire un talento di questo calibro, perché comunque nel Genoa non fece male quando fu ceduto, eh?
0: No,
1: però
0: è vero.
1: A Torino non si è mai imposto.
0: Ma pensi che sia un altro talento italiano che potevamo tenere nel nostro campionato?
1: Quando vedo certi centrocampisti che sono arrivati in Italia, senza dubbio sì. Poi fare il titolare alla Juve è differente, però nessuno mi può venire a dire che Miretti in 16 squadre in Serie A gioca titolare. Dunque, e vabbè, l'italiano lo valorizzerà, potrà giocare in Europa League, potrà giocare comunque in una società dove c'è tanta esigenza. Il Besiktas quest'anno ha fatto uno squadrone, e comunque la rivalità con Galatasaray e Fenerbahce, senza scordarci del Trabzon, sarà comunque molto infoccata quest'anno la Superliga turca. Dunque, niente, vedremo se lui riesce a imporsi in una squadra dove comunque troverà anche concorrenza.
0: Sì, è vero, troverà concorrenza, e quindi per lui è veramente un banco di prova importante. Veniamo alla Fiorentina. Allora, intanto ti chiedo, ma hai visto le immagini di Commisso Junior?
1: Ma preferisco non commentarle, guarda.
0: Perché? No, a me viene un po' da sorridere,
1: sono quello che gli ha detto la parolaccia dietro, sì, alle spalle. Sono quello.
0: Ah, te sei quello lì, eh? Cosa non ti è piaciuto?
1: Ma poi comunque attenzione, non bisogna comunque sdegnare l'implicazione che ci ha messo.
0: Certo.
1: Però certi teatrini è meglio non farli, perché comunque è per la sua immagine, eh? È per la sua immagine. Alla fin fine non c'è bisogno. Firenze è grata, comunque riconoscente dello sforzo che sta facendo, dar continuità al progetto che comunque aveva voluto esclusivamente suo padre.
0: Certo.
1: E adesso però non far teatrini, comunque non... Di Cecchi Gori ce n'è stato uno, era inimitabile, è meglio non imitarlo.
0: No, mi è piaciuta questa tua riflessione. E oggi invece, ti porto su un altro argomento che so ti stuzzicherà molto. Ken si è regolarmente allenato, anche alla fine ieri pomeriggio, stamani si è regolarmente allenato. So già come la pensi, però io credo, Alen, che sia giusta anche la posizione in questo momento della Fiorentina. Cioè, o trovo il sostituto o altrimenti sì, tu resti qua.
1: È una società che ti dà 5 milioni e mezzo, che diventerebbero 6 quest'anno. Do un po' di rispetto comunque, ma anche per il tifoso, per un tutto, no? A livello di valori. Poi, non so, la multa sarà stata salatissima e non avrà voglia di pagare la multa. Oppure le avranno detto, vieni, presentati in allenamento, che tanto siamo comunque vicino a Fumata Bianca, e non ti preoccupare che andrai via da Firenze. Però uno che ha gli atteggiamenti che ha avuto ieri e oggi si presenta regolarmente in allenamento, gli avranno promesso qualcosa.
0: Tu
1: dunque
0: dici,
1: speriamo
0: il trasferimento,
1: che sia la buona uscita. E tanti ringraziamenti e a mai.
0: Al Como arriva anche Ricci dal Milan, giocatore che secondo me ha talento, sì, ma che nel Milan, sì, è stato bloccato chiaramente da Modric l'anno scorso.
1: Ma sì, ma poi il Milan ha fatto tutti quegli acquisti a centrocampo quando aveva, non so, anche a me, secondo me Ricci è da nazionale.
0: Sì, anche per
1: è un metodista, ha fisicità, visione di gioco molto completo. Un altro talento uscito dal vivaio dell'Empoli. È un bel colpo perché è regista puro così in rosa il Como a Cacret, però Cacret si muove un po' di più. Se tu puoi liberare un po' Cacret, tecnicamente uno che viene fuori dal vivaio del Lione, normalmente i valori tecnici sono alti. Se lo liberi, lo fai giocare 10-15 metri più avanti, secondo me Cacret può dar qualcosa. Ricci arriva un giocatore per dar quantità, profondità alla panchina, alla rosa del Como, e un ruolo che non aveva, perché non aveva in rosa un centrocampista posizionale di questo tipo.
0: Sì, lì mi viene da fare una riflessione però, Alan, cioè Ricci è una richiesta di Fabregas oppure un obbligo per la questione delle liste italiane, dei giocatori italiani?
1: È un po' dei due. Però il giro giocatori italiani internazionali di un certo profilo in vendita sono pochi.
0: Sì, sì, è vero.
1: Sono pochi. Dove italiano fa Fabregas, cosa deve fare? Andare a prendere dei giovani per non farli giocare? Poi no. Però è chiaro che con la lista UEFA è obbligato. Sinceramente, conoscendo il Como comunque ha la progettualità, comunque ha il Como ce l'ha. È strano che comunque vadano su un calciatore italiano così tardi durante il mercato.
0: Sono d'accordo con te. È molto strano, ma lì ho la sensazione veramente che se ne poteva fare a meno Fabregas, sarebbe fatta a meno e lui avrebbe continuato a prendere giocatori stranieri. A proposito d'Europa, oggi è il giorno del sorteggio della Champions. Ti dico questo, però mi affido ovviamente a te. La vedo dura per il Paris Saint-Germain fare la terza consecutiva. E se fosse l'anno dell'Arsenal?
1: Sì, l'Arsenal cresce anno dopo anno. L'Arsenal non è una squadra spettacolare, è una squadra scorbutica l'Arsenal, però è la squadra in Europa che sa meglio vincere 1-0.
0: Bravo.
1: E questo in Europa comunque questo conta tanto. Adesso si è rafforzata, ha lavorato bene, secondo me è strafavorita in Premier. Adesso il prossimo step è la Champions. Arteta compierebbe un miracolo, perché comunque sì, in 5 anni ha rispolverato un morto praticamente. Niente, adesso vedremo se riesce ad assumere questo stato. Io vedo bene il Barcellona, secondo me Rodri sposta gli equilibri, è il giocatore che aveva bisogno il Barça. Tutti parlano del centravanti, io non penso che aveva bisogno, sia un super crack, un Haaland da 60 gol a stagione, tutti l'hanno bisogno, però aveva bisogno di Rodri sulla personalità, sulla fase difensiva, sul riposizionarsi, sulla leadership a centrocampo. Lì ha fatto un gran colpo, e secondo me lì il Barça per me è la favorita con l'Arsenal. PSG un po', ma non lo so il PSG, perché con Luis Enrique non si sa mai.
0: Già.
1: Vedremo le motivazioni. Il PSG tanto bisogna aspettarlo a marzo.
0: Sì, sì.
1: Perché
0: sì,
1: sappiamo sì, che la prima fase di Champions non la fa comunque a grandi livelli.
0: E vorrà dire, Alain, che ti vedremo a festeggiare sulla Rambla, eh? La Champions del Barcellona.
1: Oh, sì. Sì, con le bombe carte.
0: Grande Alain, ciao, a domani.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao Alain Balneghi, che insomma, avete capito che ha la stessa simpatia di Magliocca per la Lazio, ecco, mettiamola così. Va bene ragazzi, è stato un piacere, è stato un onore condividere con voi queste bellissime 3 settimane dell'editoriale e di Rotocalcio. Mi mancherà tantissimo, ma domani c'è Francesco Tringali, lunedì torna Marangio e magari nella pausa di Marangio tra ottobre e novembre, quando andrà a sciare, perché lui quest'anno andrà a sciare prima, poi ve lo racconterà, tornerò magari a farvi compagnia. Grazie davvero. Adesso linea a Gabriele Latini, che domani giustamente, no, domani è impossibile, da lunedì lascerà nuovamente la cabina di regia a Magliocca, sperando insomma di trovarlo in ottima forma. Io do la linea a Gabriele, grazie a tutti voi, breve pausa e poi anteprima Maracanã e poi arriva ovviamente Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi legati al campionato e al mercato, tanti temi da affrontare e da analizzare. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Bologna e Napoli tra le altre, oltre che del Torino ovviamente, insomma sei stato un simbolo del Torino. Rosario, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: Innanzitutto ti chiedo che valutazioni fai sulla prima giornata di campionato. Sono arrivati i risultati che ti aspettavi?
1: Beh, addirittura, guarda, si potrebbe già dire che sono delineati i posti in classifica. Dai risultati sembrerebbe proprio di sì. Novità, il risultato eclatante della Roma ti fa subito essere grande ottimista su questa squadra. Ti fa pensare che saranno protagonisti per il titolo finale quelle due o tre squadre con a pari passo Roma-Inter, mi sembra. Questo risultato grosso, il 4-0 contro la Fiorentina della Roma, è micidiale. Certo che la Fiorentina c'ha molte cose da
0: sistemare.
1: Non da recriminare, diciamo che ha fatto tanti errori, prendere quattro gol, non stare molto attenti in difesa, poi possiamo anche entrare in certi particolari, insomma, mi sono sembrate ridicole certe cose, però la Fiorentina paga lo scotto dell'anno scorso, delle novità e di qualche giocatore ancora fuori forma. E qualche pensiero lo dedico all'allenatore che in una cosa non se ne è reso conto, non ha provveduto a fare un cambio su un altro di marcatura, ecco, mi riferisco a Dragusin.
0: Sì, e poi oltretutto i cambi sono arrivati sul 3-0 e quindi a partita già ampiamente compromessa. Cosa pensi della vicenda Ken? Cosa pensi della vicenda Ken che a questo punto sembra vestirà la maglia del Como nella prossima stagione?
1: Beh, Ken se ne deve andare via, perché se no c'è sempre un... Se continua questa situazione danneggi la squadra, si danneggia la squadra, si danneggiano certe sicurezze, si danneggiano insomma la tranquillità dell'ambiente. Mi meraviglio che non sia ancora stata fatta l'operazione. Evidentemente, sai, lì ballano soldi e quindi si tira le lunghe in questi casi, però sai...
0: Sì, e poi soprattutto ti interrompo perché... Se non è stata fatta fino a questo momento, se non è stata fatta in tempi più rapidi, è perché ancora la Fiorentina non aveva in mano il sostituto di Ken. Sostituto di Ken che con ogni probabilità sarà Zirkzee. Quindi anche a questo proposito volevo sentire che ne pensi di questo
1: Sì,
0: giocatore che in Italia
1: è un giocatore un po'
0: gioca
1: diverso. Diciamo che il sostituto di Ken loro l'avevano preso, no? Che è Pellegrino,
0: nel Bologna.
1: che è punta pura, punta più di area. Ken è un po' diverso da Zizé, anche se anche Ken torna indietro, sì, qualche volta. Zizé lavora meglio la palla, è più, come dire, c'ha più qualità tecniche. Zizé non so se poi manterrà, come dire, una media goal che aveva Ken. Però deve sopperire poi l'altro che è Pellegrino, che tra l'altro lo vedo un pochino pesce fuor d'acqua in questo momento, l'ho visto domenica. Non si è ancora adattato Pellegrino alla nuova situazione e lì potrebbe poi essere un problema. Staremo a vedere, tu sai benissimo che poi per giudicare bisogna sempre aspettare un po' di partite.
0: Assolutamente. Ecco, e per quanto riguarda la Juventus, che idea ti sei fatto proprio anche a proposito dell'attacco? Perché è lì il nodo che la Juventus deve sciogliere, riuscire a rinforzare la fase d'attacco, riuscire a trovare il centravanti che possa garantire un certo numero di gol.
1: La Juventus è qualche anno che soffre di tutto lo sballottamento che c'è stato in ambito societario, nella considerazione generale che si ha della proprietà, di tutto ciò che circonda la Juventus. Tutte cose che hanno danneggiato la tranquillità della squadra. È difficile lavorare nella Juventus. La Juventus ha un curriculum incredibile e quindi per l'allenatore, per chi dirige, riuscire a sopportare la pressione è molto difficile. E diciamo che l'allenatore ha una grande esperienza e quindi riuscirà. Certo, poi riuscire a fare risultato, perché tu poi devi fare risultato perché ti chiami Juventus. In questo momento ci sono delle realtà più forti. Ci sono realtà come l'Inter, come la Roma, hai visto, come il Napoli, sì, che ha vinto, sì. Ci sarà poi da discutere anche su quello se vuoi. però ha degli avversari per l'alta classifica molto forti e quindi ecco perché poi si guardano poi le cose negative.
0: E il Torino invece che impressione ti ha fatto? Deve ancora completarsi, ovviamente ci sono ancora 5 giorni di mercato per trovare i rinforzi giusti, però che impressione ti ha fatto contro il Milan alla prima di campionato?
1: Non mi ha fatto una grande impressione. Il 2-1, sì, è venuto il gol, fatto un bel gol Adams, però il Milan la partita l'ha fatta sua, anche perché il Milan, se vai a ben vedere, io ero in tribuna a vedere la gara e mi dicevo che il Milan c'ha due squadre, ha tenuto fuori i più forti, quindi quando una squadra hai giocatori di livello che ti permetti di lasciarli fuori il primo tempo e poi li impieghi poi nel secondo, la partita poi ha preso la piega che è naturale, perché lì c'è forza tecnica incredibile in confronto al Torino, che è una squadra ancora tutta da costruire, da mettere in campo bene. Insomma, c'è molta, molta differenza. Il 2-1 non parla chiaro, non dice chiaramente le cose. Al Torino è andata bene così, perché così può prendere morale, può dire: ma io ho perso solamente 2-1 con Milan, quindi sono tranquillo, sono sereno, sicuramente farò meglio. E quando tu invece hai dei risultati come quello della Fiorentina, allora lì è uno sconquasso, quindi lì comincia a diventare. Lì è finita la luna di miele di Paratici a Firenze.
0: Insomma,
1: Quindi
0: sì, è
1: lì a
0: chiaro
1: Firenze
0: che siamo soltanto alla prima
1: bisogna
0: giornata,
1: giocare.
0: però.
1: No, guarda, quando tu prendi 4 gol è come un KO. E ricordati che dal KO ci si riprende solamente, lo shock è difficile da passare e si riprende poi solamente se tu prendi un brodino dopo. Il brodino sarà poi riprendersi anche se giochi in casa, non pensare di vincere subito anche solo un pari, perché il KO in un pugile è micidiale, ti guasta qualcosa nella testa, e così nel calcio. Quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle.
0: Eh sì, ne vedremo delle belle. Nel frattempo voglio sapere che cosa pensi anche di Gie, l'esterno del Torino classe 2005, che è entrato proprio nel mirino della Fiorentina.
1: La Fiorentina farebbe una grossa cosa, perché quello può diventare un grosso giocatore, un grande giocatore, perché ha un'elasticità nei movimenti, è svelto, è longilineo, che riesce a saltare l'uomo, è uno che fa gol, perché in primavera faceva gol a Caterpie, ed è un giocatore che diventa prezioso. Il Torino a questo punto ha due giocatori importanti che vogliono tutte le grandi squadre, Cacciamanni e Gie, e che giocano tutti e due nella stessa posizione. E diciamo che Cacciamani è uno che può fare tutta la fascia completa anche in fase difensiva. Gie è più attaccante. E la Fiorentina, sì, desidera quel giocatore. Io fossi il Torino, insomma, non lo so se lo darei via, perché è un giocatore che ha un grande futuro. Lì dipende da quanto la Fiorentina sarà disposta a spendere, dipende anche da Cairo che programmi vuole fare per il futuro. È uno che può diventare un grande giocatore con lui.
0: A chi lo paragoneresti, Gie?
1: Lo paragonerei, no, guarda, ha molto delle caratteristiche del ragazzo del Milan che ha fatto gol al Torino, che ha
0: Ci
1: fatto solo
0: sei, ci
1: gol.
0: sei.
1: Sì, si assomigliano molto, sì. Questo. Gie, no, guarda, sono simili, sono tutti di grande avvenire, due giocatori di grande avvenire, infatti questo giovanissimo, vedi che Morì l'ha fatto giocare subito, invece Gie è qualche anno che lo tengo lì a freno, ma però è avvenire, si vede che è chiaro, è il giocatore, in questo momento lo vedo come più forte di quella squadra, guarda, lo vedo come più forte del Torino, è uno che è quello che ha più futuro.
0: E secondo te in una Fiorentina con Zirkzee e Mastantuono farebbe un bel tridente?
1: Mastantuono giocava dove? Nel Real Madrid, dici? Guarda, quando i giocatori, io sento anche la televisione, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, del Real Madrid, di questo e quell'altro, allora si portano dietro il nome da dove vengono. Intanto bisogna andare a vedere quante partite hanno fatto in queste grandi società. Bisogna vedere questa squadra, dove vengono, com'è in classifica, se hanno giocato tanto in questa squadra. Del Real Madrid non si può discutere, dell'Ajax per esempio non è più l'Ajax di una volta, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, questo giocava nell'Ajax. Noi giocatori, guarda, bisogna vederli, aspettare un po' di partite per vederli. Mastantuono, voglio aspettare qualche partita, anche perché già il fatto stesso che arrivo da quella squadra lì, tutti quanti, anche te, dico, oh, questo giocatore, quella. Aspettate, ragazzi, aspettiamo per giudicare.
0: Aspettiamo, intanto prima facevi riferimento al Napoli che ha vinto all'esordio con il Genoa, non sono mancate le polemiche arbitrali per il gol di De Bruyne, però ecco.
1: Se vuoi ci entro in questa
0: Sì,
1: polemica.
0: prego, prego, ti lascio la parola sul Napoli, certo.
1: Allora, io in questo caso sarò bastian contrari, ma do ragione all'arbitro. Sai perché? Tu fai mente locale, i difensori quando si trovano sulle fasce laterali, e aspettano che il giocatore, l'avversario, l'attaccante della squadra avversaria, lo carichi e lui va giù per terra. E sento i cronisti che dicono: vedi, questo è un fallo che prende per esperienza, è stato bravo a farselo fare il fallo. Quel giocatore, il giocatore del Genoa, ha pensato di trovarsi sulla fascia laterale e invece era davanti alla sua porta. Quindi ha molto da recriminare, ha molto da recriminare, perché le cariche bisogna saperle sopportare. E le direttive arbitrali che aveva dato, adesso ha ritrattato un po' perché tengono a riposo lo bello, di bello come si chiama,
0: Di bella.
1: e invece l'arbitro non ha fatto altro che applicare le direttive che gli hanno dato. Quindi io do ragione all'arbitro. I giocatori devono finirla di fare la scena e andare giù troppo facilmente. Anzi, addirittura io, non in questo caso, ma in altri casi, ammonirei coloro che fanno la scena. Il calcio deve cambiare in questo e deve imparare da altre nazioni come l'Inghilterra, per esempio. Devono reggere molto di più la carica dell'avversario. Allora scorre di più il calcio e diventa più veritiero. In questo caso io do ragione al Napoli. Mi spiace, l'allenatore del Genoa, giustamente per quanto gli riguarda, deve dare la colpa ad altri, perché sennò non è che può dire: ma tu dovevi stare in piedi qua là, perché sennò diventa subito, si compromette subito i rapporti con tutto. Lui deve trovare una scusante, perché è naturale che la trovi. Io stimo De Rossi, ma conosco benissimo la psicologia che si vive nel calcio, psicologia che spero che impari subito Malagò. Comunque, ti ho detto il mio pensiero su questo.
0: E sul Napoli in generale?
1: Napoli. È una bella realtà, io sono anche tifoso del Napoli, quindi spero che mantenga sempre alto l'onore. Ha un grande allenatore e quindi aspettati
0: Sì.
1: sempre
0: A proposito dell'allenatore, a proposito dell'allenatore De Bruyne.
1: altissima
0: De Bruyne oggi in un'intervista a Quello Spostato ha detto che non c'era mai stato legame l'anno scorso con Conte, adesso invece è cambiato tutto con Allegri.
1: classifica. Com'è? E questo fa parte della psicologia del giocatore. Conte lo metteva sempre in pressione, lo teneva sul chi va là perché voleva di più da lui. Può darsi che l'impatto di De Bruyne con Conte sia stato subito negativo, magari si era un pochino seduto, magari ha pensato di vivere un pochino di rendita. Conte invece vuole tutti sempre allerta. Cambiata questa situazione, ha trovato una nuova realtà, c'è stato un nuovo matrimonio e la sposa nuova trova più entusiasmo, no? In tutte le cose. Ecco, questo è quello che succede a Napoli con De Bruyne. Ha trovato uno sposo nuovo, una sposa nuova con cui si trova bene.
0: Rosario, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: Ciao, ciao, ciao.
0: adesso dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, le valutazioni in particolare sul Milan da parte di Demetrio Albertini che è stato intervistato a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio che sarà alla Scala di Milano.
2: Sempre qualcosa di diverso, anche insieme a te, la soddisfazione di arrivare in uno dei luoghi, non simbolo d'Italia, di Milano, ma quasi del mondo.
3: Scala di Milano, si dice di Milano, ma è del mondo, un po' come Venezia, no? È una città del mondo, non è solo italiana. Tutti la conoscono, sanno qual è il programma e l'eventistica che ci sono all'interno di questo grande monumento italiano. Quindi pensare di tornare a portare un evento calcistico all'interno della Scala posso solo dire che dopo aver giocato nella Scala del Calcio a San Siro sarò emozionato anche a entrare con questo evento all'interno della Scala.
2: Tra l'altro, Demetrio, come sempre c'è grande attenzione ai giovani, tanti ne abbiamo visti lo scorso anno e tanti li abbiamo visti già performare in questa prima giornata, 2008, Palma, Lontani, Romano 2006, c'è qualcuno che hai visto che ti ha rubato un po' l'occhio di preciso? C'è tempo per giudicarli alla lunga, però hai visto qualcosa di diverso?
3: Ma io continuo a dire che i nostri giovani e giocatori italiani ne abbiamo tanti bravi, anche per le nostre nazionali, ne abbiamo pochi, bisogna avere più coraggio e potergli stare vicini per poter aiutarli nella loro crescita, che normalmente quando uno è giovane da una parte ha la spavalderia, dall'altra non ha, gli manca l'esperienza, e quindi bisogna trattarli da giovani e non da esperti. Ma non bisogna sottolineare solo le parti negative, ma bisogna sottolineare quello che bisogna avere la capacità di capire che cosa poi può dare al nostro calcio.
4: Uno di questi giovani è Alfagio Sisse, no, Demetrio, che ha segnato con il Milan all'esordio. Lei, ecco, lo prenderebbe il nuovo trequartista se fosse nel Milan? Oppure, visto che c'è questo ragazzo, perché non puntarci, non dico al 100%, ma a una percentuale molto alta?
3: Ma giocatore in mezzo al campo, lui ha giocato sulla fascia e credo che siano due ruoli un po' diversi. Non lo conosco per quanto riguarda nella posizione centrale, però l'allenatore straniero ha dato fiducia, ha dato possibilità di potersi mettere in mostra con grande naturalezza. Lui anche nella prima giornata ha fatto vedere la sua qualità. Adesso serve la continuità, che normalmente in un giovane magari non c'è sempre, ma bisogna aspettarla e costruirla.
4: Le piace Amorim? Le è piaciuto il primo Milan di Amorim? È convincente secondo lei la sua idea?
3: Sì, se deve essere, bisognerà aspettarlo per quanto riguarda la valutazione globale nel poter riuscire a gestire i momenti magari un po' più difficili, però devo dire che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione a me è piaciuto.
4: Coraggio anche nel far fuori qualcuno di grosso, no? Come ad esempio Leao.
3: Ma più che far fuori uno importante, ha dato fiducia a un giovane molto bravo.
0: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente della Lega Simonelli, le sue considerazioni.
5: Beh, una grande vetrina, che vogliamo dare all'Italia, vogliamo dare a tutto il mondo. Come dicevamo prima, il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci diverteremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra, come invece capita negli altri paesi, che di seguito ha vinto il campionato. Se i tifosi interisti faranno gli scongiuri, però negli ultimi 7 anni non c'è mai stata la doppietta, quindi un campionato che fino all'ultimo tiene sempre tutti col fiato sospeso.
6: Presidente, condivide la scelta della FIGC di ritirare l'adesione alla candidatura di Infantino al congresso FIFA?
5: Dunque, Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi, prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, quindi per questo sono grato. Però mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto.
0: E con le parole di Simonelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Guarda, mi sembra il finale scontato, al di là della multa, del ritardo. Ritardi di Chiena sono abbastanza all'ordine del giorno, Cioè anche l'anno scorso era così, anche nell'Under 21, che mi ricorderete, era così. Quindi sotto questo profilo non è mai stato apprezzato. Sotto il profilo di gol, almeno il primo anno sì.
2: Ken vuole andare a Como, lo sappiamo.
3: Sì.
2: Per giocare la Champions lo sappiamo benissimo. Ora io dico, dal punto di vista pratico, concreto, questa sua pessima azione, cosa conta dal punto di vista dello spingere? Cioè, tanto la Fiorentina ha già deciso di mandarlo.
3: Esatto.
2: Ha scelto il suo sostituto. Devono soltanto mettersi d'accordo sulla cifra 41, 42, 38, 39.
3: Esatto.
4: Ken non aveva avuto grandi richieste, quindi non aveva in testa di andarsene. Poi quando si è affacciato il Como, l'idea di cambiare, l'idea di una crescita notevole dell'ingaggio.
5: Il problema credo che sia più di ambiente, di piazza, perché oggi la Fiorentina è una società, se vi ricordate nel nostro ultimo collegamento, quando voi mi avete chiesto, anzi avete chiesto ai presenti quale poteva essere una possibile sorpresa di questa stagione, molti hanno detto la Fiorentina di Grossi, io ho detto no, perché è una squadra profondamente rinnovata.
6: Se va con la testa giusta può essere un giocatore di grandissimo aspetto e impatto sulla squadra, dipende con quale mentalità arriva, perché Ken è un ottimo giocatore, ma a volte può essere anche un corpo estraneo nella squadra.
7: Maracanã.
3: Eccoci qua, ci siamo, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã, un saluto da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, ciao Francesco. Buon pomeriggio.
3: Vogliamo dare subito l'ultima ora?
8: Sì, perché il Torino ha ceduto Pedersen all'Olympiacos, 8 milioni di euro, esterno del Torino, che non aveva mai pienamente convinto. È arrivata a sorpresa questa cessione, l'Olympiacos, il Torino in casa 8 milioni di euro per Pedersen, che se non sbaglio arrivò per sostituire proprio Bellanova all'epoca, per una sostituzione molto che lasciò dei dubbi confermati, però ci fanno 8 milioni con questa cessione. E apriamo così il nostro appuntamento con l'anteprima di Maracanã, caro Marco.
3: Sì, come lo vuoi aprire?
8: Ma ci sono una serie di situazioni.
3: Oggi
8: rispetto
3: ti lascio la
8: palla. No, ripartiamo
3: da che cosa vuoi
8: dalla
3: ripartire?
8: Notizia del giorno, ovvero quest'asta che si è creata per Rafa Leão.
3: L'asta si è creata?
8: Si è creata l'asta perché, sai, il Galatasaray non ci sta a farsi scavalcare dall'Aston Villa. E quindi 45 milioni pensavano tutti potessero bastare per portare Leão in Turchia. In realtà l'Aston Villa ieri sera è tornato molto forte sul giocatore e si viaggia verso quei 50 milioni tanto richiesti all'inizio da Cardinale per un Rafa Leão che adesso sta lì, aspetta, si fa corteggiare con delle proposte economiche importanti tra il blasone della Premier League con l'Aston Villa oppure i tanti soldi che gli offre il Galatasaray, e quindi il campionato turco che di soddisfazioni e di mercato ricco ormai se ne intende. Però vediamo che cosa sceglierà. Di sicuro quelle tanto attese offerte per il Milan sono arrivate e c'è la possibilità di incassare addirittura 50 milioni per Leão.
3: Vabbè, stiamo a vedere, poi ne parliamo di Leão come parliamo di Ken, perché sembra che si stia trovando veramente l'intesa tra Como e Fiorentina, mentre il Como ha preso anche un altro giocatore che è Ricci. Ci sono, vado su tutto mercato web, i dettagli dell'affare. Arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto a 22 milioni. Il giocatore Torino-Milan adesso va al Como. Insomma, al Como servono italiani e quindi si sta prodigando.
8: Servono italiani. Ricci, vediamo che tipo di ruolo avrà, sperando che non abbia soltanto un ruolo di aggiunta italiana nella lista, perché comunque era un giocatore che andrebbe un po' più valorizzato, anche se non si capiscono bene le caratteristiche principali di questo calciatore che ha fatto fatica a imporsi anche al Milan. Di sicuro al Como aggiungere giocatori italiani così come Ken è importante per la lista Champions. Lo prendono con un prestito con diritto di riscatto, ma io non so quante possa inserirsi nelle rotazioni, nel gioco veloce, nei centrocampisti dinamici del Como. Vediamo che tipo di operazione è questa, se è un'operazione soltanto per le liste oppure c'è effettivamente la volontà di rilanciare un calciatore che dopo Torino effettivamente ha fatto vedere poco.
3: Senti, oggi anche la giornata dei sorteggi, no? Di Champions League, ci siamo a ritornare a sentire questa musica, a ritornare soprattutto a rivedere le partite. Ci sono le nostre quattro italiane, naturalmente l'Inter in prima fascia, poi la Roma in seconda se non errano, il Napoli terza e poi quarta fascia per il Como. Quindi alle ore 18 conosceremo il destino delle italiane in questa Champions League, sperando che possano arrivare vedi, la speranza è di arrivare il più avanti possibile, non di arrivare in fondo, il più avanti possibile. Naturalmente l'Inter è la squadra più attrezzata, poi ci mettiamo il Napoli e le altre due. C'è grande curiosità soprattutto nel Como per come affronterà questa Champions League, che impatto avrà la Champions League in questa squadra che ha fatto una scalata impressionante in pochissimo tempo, non soltanto praticamente sul campo ma anche sul mercato, perché può spendere cifre importanti, si può anche così, può anche ignorare i paletti della UEFA, ha detto tanto pago la multa e via. E si procede.
8: Sì, tanta curiosità anche nei confronti della Roma, che torna in Champions League dopo 7 anni e si ricolloca in seconda fascia, forte anche dei tanti buoni piazzamenti e successi europei degli ultimi anni, una seconda fascia che vede come protagoniste, oltre alle mamma santissime della prima fascia, ci sono nella seconda il Borussia Dortmund, lo Sporting Lisbona, l'Aston Villa, il Porto, lo United, il Bruges, Real Betis e il PSV Eindhoven. Quindi non una seconda fascia così, no? Impossibile. In terza fascia invece c'è Napoli, Feyenoord, Lille, il Bodo Glimt, Lipsia, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk e Galatasaray. In quarta diciamo che oltre al Como resta ben poco, se non lo Stoccarda e poi tante altre realtà e favole classiche che arrivano dalla Champions League, come il Viking, il Saba e il Lens. Hai visto tra l'altro ieri che pandemonio è stato scatenato da Guendouzi in Fenerbahce?
3: Ho visto i versi soprattutto sui social, sì. Vabbè, dice che lui è stato insultato quindi alla fine si è proprio scatenato nel suo modo di fare, no? Detto fine partita: vorrei vedere voi che insultano la vostra famiglia, le mogli, le mamme, i figli. E quindi lui dopo si è rifatto. Sì, no, ma sono d'accordo con te.
8: È entrato in campo durante il riscaldamento con tra l'altro è entrato per primo per prendersi tutti i fischi. Ha cominciato a fare tutti il dito medio. E poi hanno cominciato ad ogni gol a esultare sotto la curva. Hanno rischiato di hanno proprio minato l'ordine pubblico ieri sera in questa partita di Champions, perché poi alla fine c'è stata anche un'invasione di campo, i tifosi all'esterno dello stadio che aspettavano la squadra. Insomma, si è scritta secondo me una pagina orribile. Io mi auguro che ci possano essere delle squalifiche, perché poi gli insulti ad ogni latitudine da anni insomma fanno parte purtroppo della rivalità. Però secondo me sono arrivati proprio carichi nel voler, no, queste provocazioni, queste, e poi una pagina sportiva bruttissima con risse, gente che correva, tifosi che facevano invisioni di campo. Non mi è piaciuta.
3: Ah, non può piacere una cosa del genere, ci mancherebbe. Quindi vediamo se verranno presi o meno dei provvedimenti. Poi sai, io sono anche dell'idea, no, che in uno stadio purtroppo, ahimè, i calciatori molte volte sono bersagli da parte dei tifosi per farli innervosire, eccetera. Ci possono essere sicuramente dei cori e delle provocazioni molto forti che danno fastidio, e su questo siamo d'accordo. Però onestamente il calciatore che poi si deve rispondere sul campo, cioè nel senso, fa la sua partita, una volta che ha vinto la partita, ha vinto. Quindi voler per forza rispondere a delle provocazioni in quella maniera e comunque provocare da subito non
8: mi
3: piace.
8: Chi ha visto le immagini di ieri sera avrà sicuramente visto che stiamo parlando di comportamenti anche volgari, perché dita medie, mani nelle parti basse, come ve lo devo descrivere, brutto, bruttissimo. E insistere anche, creare quel tipo di situazione anche sugli spalti,
3: certo.
8: Quella la cosa grave, che non ci si rende conto.
3: No, ti ho detto, anche i giocatori dovrebbero essere i primi a dare comunque un messaggio diverso in queste circostanze. Ripeto, dà fastidio sicuramente.
8: Tra l'altro, due su tutti, i due ex Olympique Marsiglia, ovvero Greenwood e Guendouzi.
3: Buoni tutti e due. Allora, va bene, anzi va male, però insomma, che dobbiamo fare? Vediamo se verranno presi o meno dei provvedimenti. Senti, in quest'anteprima, tante cose, oggi c'è stata anche sul Corriere dello Sport questa intervista a Kevin De Bruyne, dove ha detto tante cose, ma dobbiamo sottolineare soprattutto qua il passaggio della differenza tra Conte e Allegri, che sottolinea. Grande professionista praticamente Conte, ha detto, così come Allegri, però per Conte conta solo calcio, non ha rapporti praticamente, non crea quell'empatia con i calciatori, no? Mentre ha sottolineato quanto Allegri è un po' più semplice proprio per questo tipo di situazione, questa capacità di instaurare dei rapporti con i calciatori. Io credo che al Napoli serviva un allenatore così in questo momento, perché è una squadra, io mi trovo un po' d'accordo, non so se hai sentito giorni fa l'analisi di Raimondo De Magistris qui da noi, dove ha detto che il Napoli, lui l'ha messa un po' dietro perché ritiene il Napoli a fine ciclo, con questi giocatori, molti dei quali sono qui, hanno vinto e sono da un sacco di tempo e via dicendo, che ci può anche stare come analisi. Io ritengo che il Napoli è forse a fine ciclo con questo gruppo di giocatori, però questi giocatori qui possono ancora dare se gestiti in una certa maniera, e penso che l'allenatore migliore per fare questo, tu sai che a me non piace come modalità di stare in campo, però non si può non riconoscere diciamo il valore di questo allenatore. Credo che sia l'allenatore giusto per poter, diciamo, portare ancora avanti,
8: gestore,
3: per poter portare avanti ancora squadra, che questa squadra che secondo me può ancora fare bene, può ancora ottenere dei risultati, visto che adesso dal punto di vista del mercato non può fare tantissimo perché ha speso tanto negli anni passati, e quindi bisogna dare un equilibrio, no? Come ha detto lo stesso De Laurentiis, con gli ingaggi, con gli acquisti. E allora ci voleva un allenatore che questo gruppo qui potesse gestirlo, alimentando ancora la possibilità di essere competitivi in campo, e secondo me Allegri è il migliore da questo punto di vista.
8: Sì, sono d'accordissimo, perché poi ti ritrovi a gestire, hai ereditato una squadra allenata bene, non solo quindi come potenziale da esprimere, espresso, e soprattutto come bagaglio tecnico. Ti ritrovi una squadra forte che devi soltanto valorizzare, cioè metterci il tuo un minimo, no? Sistemarla bene in campo e fare in modo, no, di trarre al meglio ogni tipo di possibilità. Non c'è bisogno di allenarla, non c'è bisogno di inventare. Non devi inventarti niente con questo Napoli. Devi fare quello che sei stato bravissimo, ovvero hai una squadra forte, quello che ti è mancato lo scorso anno, dove dovevi valorizzare e tirare fuori qualcosa in più da una squadra che non era poi così forte. Adesso la squadra forte ce l'hai, numerosa, per poter fare
3: poi vediamo, perché c'è un colpo ancora che potrebbe arrivare.
8: Esatto, potrebbe succedere ancora qualcosa, perché tra l'altro De Bruyne ha parlato anche di Gabriel Jesus e devi, no? Non devi fare danni.
3: Esatto. No, lui ha detto che è un giocatore che sarebbe molto importante, lo ha definito uno che ha qualità, uno che potrebbe essere utilissimo al Napoli. Senti, andiamo su tutto mercato web al volo, perché c'è in questo momento uno scenario che viene pubblicato che secondo me merita attenzione, ossia Juventus bloccata, la Fiorentina prova il sorpasso su Zirkzee. E quindi c'è il punto sulla trattativa a cura di Simone Bernabei, che potete leggere proprio in questo momento. Quindi si scalda, insomma adesso la Juventus è in una situazione dove si inserisce la Roma con Kessié, si inserisce la Fiorentina con Zirkzee, si scalda appunto la candidatura di Zirkzee per la Fiorentina. Dopo i primi contatti esplorativi della giornata di ieri, infatti, Fabio Paratici, che si sta muovendo su questo mercato, sta provando a dare un'accelerata in questo senso, con nuovi contatti proprio in queste ore con il Manchester United e con l'entourage dell'attaccante. Quindi attenzione, perché c'è questo inserimento. Siccome Paratici aveva detto che avrebbe portato un attaccante qualora partisse Ken, e Ken è ormai in partenza, un attaccante di pari livello, e possiamo dire che Zirkzee è comunque di pari livello. Poi bisogna vedere se segnerà tanti gol oppure aiuterà a segnare gli altri. Sono convinto anche che bisogna vedere se Ken segnerà di nuovo 19 gol con
8: allora Fabio. È un attaccante dalle caratteristiche diverse, se davvero vorrà fare questo tipo di modulo, un attaccante diverso rispetto a Pellegrino, che è più un attaccante, sì, d'area di rigore, però mi stuzzica parecchio. Io credo che alla fine ci andrà, cioè nel senso che la Fiorentina è sicuramente più avanti, perché si stanno incastrando tutti i tasselli, perché il Como sta praticamente chiudendo e ha i dettagli per portare finalmente Moise Kean, e quindi sappiamo che parallela a questo tipo di trattativa per Zirkzee, io credo che la Juve verrà beffata in questo senso.
3: Ah sì?
8: Sì, dai, io credo che Zirkzee decide di aspettare la Juve dopo, ma quant'è che ne parliamo di Zirkzee alla Juve? Sarà almeno un mese e mezzo?
3: Sì, sì.
8: No, allora Zirkzee per tornare in Italia, la Juventus in questo momento ha come priorità quella di che sì, altrimenti gli soffiano pure che sì, e che sia la Juve secondo me ci andrà, e ci andrà anche a breve. Partito Ken, adesso la Juve sta andando su Zirkzee. Io credo che Zirkzee non se lo farà ripetere troppe volte per accettare la Fiorentina. Io non credo possa aspettare la Juventus.
3: Quindi tu dici,
8: anche perché la Juventus come fa a prendere Zirkzee in questo momento.
3: Sì, sì.
8: Se non fa partire nel giro di cinque giorni David?
3: E chi sopra? Ma poi un'altra cosa, scusate, adesso non voglio, comunque qualcuno se ci sente fa ma voi siete sempre su quelli che criticate. Ma faccio, la metto un'altra lì, un'altra situazione. Ma ho letto dello scambio David Sorloth. Ora io capisco che nel mercato può succedere tutto, però qualcuno mi deve spiegare com'è possibile che l'Atletico Madrid scambia Sorloth con David. Cioè, ma molti scambi io che leggo mi sembra proprio che del resto noi facciamo quello che ci pare e gli altri soffessi, capito? Non credo che funzioni così, A me mi sembra uno scambio poco probabile questo, o no?
8: Certo. Perché dovrebbero dare Sorloth?
3: Anche perché David viene da una stagione molto molto negativa. Non è facile piazzare questo giocatore adesso. Pensare che l'Atletico Madrid ti dà Sorloth e tu gli dai David, a me sembra una forzatura grossa, cioè nel senso... Allora, o gli serve un attaccante che deve fare veramente il terzo o quarto e sta più in panchina che giocare, o altrimenti mi sembra veramente, veramente dura fare questo tipo di scambio. Vabbè, comunque noi abbiamo letto di questo inserimento della Fiorentina su Zirkzee in queste ore, quindi vediamo quello che succede, perché credo che alla fine questo giocatore qui, Zirkzee, tornerà in Italia. Bisogna capire adesso se con la Juve, se con la Fiorentina... Insomma, mancano pochi giorni alla conclusione del mercato. Riusciremo insomma a arrivare in fondo e a vedere poi le scelte definitive delle squadre, dei club. Allora, 331-8200-213, adesso andiamo a recuperare anche un po' di messaggi. Vedo che arrivano i vocali, tra poco daremo spazio alle vostre voci. No, sai cosa mi veniva in mente? Che poi questa è una cosa che oggi approfondirò anche con Alessandro Santarelli, che sarà qui con noi intorno alle 15.30 per un approfondimento insieme a
8: non te lo vuoi tenere per dopo questo?
3: Non devo dire nulla?
8: Non
3: vabbè,
8: spoilerare,
3: allora non lo
8: è un argomento forte questo,
3: allora
8: questo li stimola. Questo li stimola per dopo.
3: Allora facciamo, c'è un argomento che riguarda la Juve che affronteremo con Alessandro Santarelli, ci sarà un approfondimento riguardante la Juventus che in un certo senso riguarda il mercato, quelli che sono andati via, quelli che dovrebbero venire,
8: devono aspettare dopo la pausa.
3: Quindi fino alle 15.30
8: no,
3: faccio
8: no,
3: così.
8: No. No, dopo la pausa ne parliamo. Non lo dire adesso, abbiamo 5 minuti. Lo sviluppiamo tra poco.
3: Arrivare fino alle 15:30.
8: No, per carità, alle 15:30
3: ogni momento
8: poi
3: fare sta cosa, capito?
8: No.
3: Va bene, no. E allora
8: sentiamo qualche
3: audio, magari, prima di andare in pausa. Io avevo capito alle 15:30.
8: No, non mi permetterei mai.
3: Era bello però.
0: Ciao ragazzi, Robertino da Torino, ma volevo chiedervi cosa ne pensate del Toro e del Bologna, perché io sinceramente sono molto preoccupato per il Torino, perché ho sentito che addirittura vuole mettere Pedersen, cioè che è uno dei pochi titolari buoni che si hanno. E il Bologna è uguale, ci stanno vendendo tutti i pezzi buoni per prendere, se va bene, degli scarti degli altri o giocatori che hanno finito ormai la carriera. Ma io li vedo seriamente in competizione per andare in Serie B.
3: No.
0: Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
3: No, Serie B escludo.
8: Ci sono altre messe.
0: Io li vedo seriamente in competizione per andare in Serie B.
3: No.
0: Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
3: No, Serie B escludo.
8: Ci sono altre messe peggio.
3: Sono altre messe peggio.

0: giocare in trasferta che
1: sì,
0: in casa.
1: Anzi, in trasferta è meglio proprio effettivamente giocare proprio fuori casa, perché almeno i tifosi ci sono. In casa sì, non ci sono, e quindi saranno sempre partite veramente difficili, dove bisogna trovare degli stimoli e anche una forza dei giocatori. Ieri abbiamo parlato del Bologna, poi sul Torino ci siamo soffermati dopo la partita del Milan, ma ci ritorneremo. Bologna ha fatto una scelta, un po' una sorta di liquidazione, ragazzi, che ieri ne abbiamo parlato con De Carolis, che segue tantissimo il Bologna. C'è in effetti questo tipo di sensazione di un mercato che è stato fatto soprattutto per cessioni, per incassare, cioè dal punto di vista dell'incasso non gli puoi di niente al Bologna. Il problema è che ha smantellato un po' la squadra, però che addirittura possa lottare per non retrocedere,
0: no,
1: ci credo
0: è
1: poco.
0: È una squadra normale, una squadra che fa parte del gruppetto di mezzo.
1: Io parlerei di un ridimensionamento in questa stagione, questo sì. Io il Torino, vi devo dire la verità, adesso magari sarò... A me, come è stato in campo con il Milan, non mi è dispiaciuto, soprattutto nel secondo tempo, in una parte della partita. Cioè si vede che c'è un allenatore che sta lavorando. È chiaro che dal punto di vista tecnico magari bisognava fare qualcosa in più, o bisogna fare qualcosa in più. Però insomma, che per la della Serie B non credo che sia una squadra che rischia questo.
0: No, sono d'accordo. Però l'unica cosa che mi dispiace del Bologna è che si era raggiunto un certo livello e poi si sta piano piano, no, disgregando quel tipo di progetto che poteva almeno mantenere il Bologna. Invece quest'anno ha perso la possibilità di entrare in Europa, è rimasta fuori e piano piano sta retrocedendo, nel senso come posizione per posizione. Adesso fa parte del mischione di metà classifica che vede impegnate la Lazio, l'Udinese. È tornata ad essere una squadra normale dopo che sì, quell'exploit tra Thiago Motta e Italiano.
1: Esatto, e sta tornando nella normalità, ecco, quello che insomma era un po' prima. Poi vediamo se è una scelta di questo anno per poi magari ripartire, non lo so, perché insomma lì c'è un direttore sportivo, ne abbiamo parlato anche ieri. Sartori è elogiato da tutti quanti, lo volevano tutti quanti, Sartori il migliore, e Sartori perché non va al Milan, e Sartori perché non va alla Juve, e Sartori perché non va da tutte le parti, volevano tutti Sartori. Quindi dobbiamo anche dire, evidentemente c'è una scelta strategica in questo momento condivisa dal direttore sportivo con la società. Vediamo, dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi torniamo subito, andiamo a sentire anche altri messaggi e risponderemo anche ad altre indicazioni dei nostri ascoltatori. A tra poco.

0: Siamo tornati, eccoci di nuovo, cari.
1: Ciao Marco, ben ritrovato, ben ritrovati a tutti. Salutiamo anche gli amici del canale Gol TV, ben ritrovati con l'anteprima di Maracanà qui su TMV Radio. Un po' di argomenti, un po' di situazioni che stiamo monitorando anche sul mercato, perché, caro Marco, la Fiorentina, lo dicevamo prima, è vicinissima a chiudere il colpo Joshua Zirkzee, perché le trattative sono in stato molto avanzato. L'offerta ufficiale al Manchester United è per un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto incluso nell'accordo. Negoziazioni in corso sia con il Manchester United sia con l'entourage del giocatore, che dunque dovrà rispondere e dare una risposta definitiva in merito alla Fiorentina. Ricordiamo che la Juventus è rimasta indietro per via di un mercato in uscita, specialmente soprattutto bloccato dalla situazione David. Poi te ne do un'altra, perché Robinho Vaz sta per andare all'Hull City in prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.
0: Che lui ha lasciato grandi segni.
1: Sì, 30 milioni.

0: Il diritto di riscatto che probabilmente quindi va in prestito, diciamo, per poi tornare l'anno dopo, però si libera una casella magari per la Roma, che potrebbe piazzare un altro colpo. Sappiamo che c'è ancora questa trattativa per Fofana, insomma ci sono dei movimenti per un mercato che continua a entrare nel vivo. Per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso, ripetiamo che la trattativa per Ken dalla Fiorentina al Como e ai dettagli rispetto, sta discutendo soltanto sul valore dei bonus, e poi c'è la questione Leao che, diciamo, è conteso tra Aston Villa e Galatasaray. È una lotta tra chi arriva prima ai 50 milioni per accaparrarsi Leao, anche se poi la scelta del calciatore su dove andare a giocare tra il blasone della Premier o i soldi della Turchia farà magari tutta la differenza.
1: Poi dobbiamo aggiungere anche che Fabian è passato, accordo tra Fiorentina e Parma, per Fabian un prestito con diritto a 14, diritto di riscatto. Poi vediamo quello che succede sempre sulla situazione Juventus per l'attacco. Questo un po' abbiamo già detto di Ricci, che è passato al Como, e quindi ci sono questi movimenti che si stanno perfezionando in questa giornata. Ricordiamo, ci avviciniamo sempre di più alla chiusura del mercato. A proposito, vi dico subito che noi lunedì faremo una lunghissima diretta, sia lunedì che martedì, dalle ore 13, quindi dall'apertura di Maracanà fino alle ore 20:30, saremo continuamente live con Milano, con i corrispondenti di tutto Mercato Web, che sono appunto agli ultimi due giorni di calciomercato. Quindi seguiremo tutto fino alla chiusura di martedì alle ore 20, si chiude il mercato. Noi naturalmente saremo in diretta fino alle 20:30, quindi ripeto, sia lunedì che martedì, lunghissima diretta dalle ore 13 fino alle 20:30 su Tiembo Radio. Proseguiremo e vi faremo poi sapere, perché ci sarà con noi anche Canale 61, che ci accompagnerà appunto in questa lunghissima diretta. Quindi poi vi terremo aggiornato su tutto quanto, come verrà un po' strutturata la giornata. Però ripeto, lunghissima diretta fino ad arrivare a martedì per la chiusura del calciomercato, e quindi con poi le analisi finali. Ci sarà anche il direttore Niccolò Ceccarini, Lorenzo Di Benedetto, Tommaso Bonanno, insomma tutta la squadra di tutto Mercato Web.
0: Stasera invece Atalanta poi il Tel Aviv, si riparte dallo 0-0 dell'andata. Ieri ha parlato Sarri, caro Marco, ha detto: mi sono stufato lo scorso anno a rimanere sul divano e a guardarmi le partite europee mercoledì e giovedì. Io lo interpreto come un po' mettere le mani avanti nel caso in cui stasera dovesse andare male.
1: Non può uscire stasera, è vietato uscire.
0: Non può uscire. Se non avesse fatto queste dichiarazioni, qualcuno avrebbe potuto dire: hai visto Sarri, sei il solito in Europa quando deve fare tante competizioni. Invece secondo me ha detto: guardate che io in Europa ci voglio andare, poi vediamo come risponderà la sua squadra, che ha l'obbligo di arrivare in fondo a questa Conference League. Stasera intanto ha l'obbligo di entrarci e poi di arrivare in fondo, specialmente perché affronta una squadra tecnicamente inferiore.
1: No, ma poi a proposito dei cambiamenti, adesso lui giustamente si è stufato di non giocare durante la settimana, e quindi è un cambiamento, ma ha cambiato tante cose. Ti ricordi che lui diceva sempre che non poteva giocare con il centravanti perché servono i centravanti? Invece Limmo ce n'ha due dei centravanti belli.
0: No, tra l'altro adesso che c'è Raspadori non può mettere, ci mette due,
1: quindi
0: cioè,
1: vedi
0: due,
1: che
0: due
1: poi,
0: centravanti robusti,
1: che poi giustamente si deve cambiare. E è anche la narrazione del sarrismo, che io mi sono sempre opposto a questa cosa. Poi per carità, bravo, quello che volete, però il sarrismo non è mai esistito, l'abbiamo inventato noi, ma di fatto non è mai esistito. Quindi c'è stato qualche anno magico con l'Empoli, col Napoli, cambiando modulo, quindi non c'era una filosofia che veniva portata avanti, come magari è stato per altri allenatori, dove si può parlare proprio di una filosofia vera e propria. Per esempio Zemallandi è sempre esistita in tutte le squadre. Zeman giocava in quella maniera, con i suoi pregi, con i suoi difetti, con i suoi limiti, con i suoi vantaggi e via dicendo, però giocava sempre così. Sarri invece abbiamo anche visto che si è adattato giustamente anche alle caratteristiche dei giocatori, ma quel gioco scintillante che abbiamo visto a Napoli si è visto lì, poi si è modificato nel corso praticamente degli anni. Vediamo che cosa farà stasera. Non può assolutamente sbagliare, non può partire questa stagione con l'eliminazione dell'Atalanta dalla Conference League, altrimenti iniziamo subito con delle osservazioni e delle critiche che sarebbero giuste, perché credo che poi ha una squadra forte che può assolutamente passare questo turno con un avversario, permettimi di dire, Francesco, nettamente inferiore.
0: Abbiamo degli audio, poi tiriamo fuori questo tema.
1: È partito,
0: questo tema dal Besiktas.
1: Ma tutti là vanno, è una roba incredibile.
0: Per questo, insomma, il mercato turco sta capito.
1: Vabbè. Allora, andiamo a sentire qualche audio, dai.
2: Buongiorno, Giovanni da Lecce. State discutendo tanto sulle fasce, ma col nuovo regolamento le fasce c'entrano pochissimo, perché tutti devono incontrare tutti.
1: Noi abbiamo detto solo che non è che abbiamo discusso, abbiamo detto che ci sono queste fasce, poi è chiaro che si devono incontrare tutte, quindi...
0: Ma perché qual è la nostra colpa?
1: No, perché dice, state discutendo sulle fasce della Champions League. Io ho detto solo l'Inter sta in questa fascia, la Roma in quella, il Napoli e il Como. Basta, stop. Poi aspettiamo i sorteggi e quello che succede. Non l'abbiamo detto noi, ci sono squadre che stanno fascia 1, fascia 2, fascia 3, fascia 4. Non è che ha detto Marco Piccari e Francesco Tringali,
0: No, non capisco,
1: è un regolamento.
0: Che me lo spieghi,
1: te sto spiegando l'osservazione.
0: Non capisco.
1: Vabbè, andiamo
0: non
1: avanti.
0: È colpa tua, però.
1: Dammi l'audio, dai.
3: Buongiorno, buona giornata a tutti.
1: Ciao Enrico.
3: Ma volevo farti una domanda, Marco, riguardo i tifosi della Lazio, che sicuramente ne sai più di me.
1: No,
3: perché
1: io ne so poco.
3: Quando la Lazio giochi in casa l'Olimpico è vuoto, invece quando vanno in trasferta, leggevo che a Bologna c'erano 6.000 tifosi al seguito della Lazio. Cioè, cosa vuol dire? Tifi in trasferta e in casa no. Cioè, o non tifi da nessuna parte, o tifi sia in casa che fuori.
0: Infatti,
1: Guarda, questa cosa me la so chiesta pure io. Però cioè, l'unica, intanto ringrazio Enrico perché giustamente fa una domanda che ci sta tutta, per chi sta fuori, perché noi dobbiamo sempre pensare che chi magari non conosce fino in fondo la realtà, giustamente dice ma perché fa, però faccio fatica anch'io a spiegartela, Enrico. Sono sincero, l'unica cosa che posso dirti è che andando all'Olimpico porterebbero i soldi all'Otito, ok? Quindi loro i soldi all'Otito non glieli vogliono dare, mentre andando fuori casa spendono di più, giustamente, trasferte e tutto quanto, però non danno i soldi all'Otito. Ho detto bene, Francesco?
0: Sì, per testimoniare il fatto che non si segue, non è una questione legata alla squadra, che in trasferta verrà seguita in maniera numerosissima, così come è stato a Bologna, ma è un discorso legato a un discorso economico. Mandare un messaggio forte, lasciare l'Olimpico vuoto, arrecare un danno economico al presidente Lotito.
1: È un danno anche alla squadra, però.
0: È un danno alla squadra, sicuramente, tranne nei derby. Perché quest'anno nei derby sarà l'unica eccezione.
1: Ok, va bene. Quindi abbiamo risposto anche alla domanda di Enrico. Andiamo ancora avanti e poi andiamo a leggere qualche altro approfondimento. Vai.
4: Buongiorno. Ivan da Milano. Ivan. Oh, che peccato, forse non arriva Zirze. Forse non arriva l'ennesimo giocatore in attaccante, definito così, che non è però quell'uomo d'area che servirebbe la Juve, a quanto dice Spalletti.
1: Sì.
4: Io spero di sbagliare, ma non sono per niente contento di aver preso a quelle cifre Colomani, perché mi sembrava servisse un altro ruolo, da quanto si diceva. E continuo a non capire perché invece, al di là di che sì o meno, non si punta, non si cerca di mettere un uomo a centrocampo che oltre ai piedi abbia anche la testa e che sappia innescare gli attaccanti. Però finora si comprano giocatori che col gol hanno poca confidenza. Forse lo dovrebbero far fare agli altri, ma gli altri non ci sono.
1: E che devo dire? Io non ho poco da aggiungere, se non quella cosa che tra poco ne parleremo. Però a questo punto prendiamo ancora un altro audio, perché poi andiamo a leggere qualche altra cosa, dai.
5: Io sono Giuseppe, volevo fare una riflessione sulla Juve.
1: Fanne pure due.
5: Si sta parlando, come avete detto anche voi, dello scambio Sorloth-David. Io non credo che Sorloth sia un fenomeno.
1: Nemmeno io.
5: Così come non credo che David sia un fenomeno. Un dubbio però mi viene. Ma siamo veramente sicuri che Spalletti ad oggi nel 2026 sia ancora in grado di dare qualcosa in più e di valorizzare i calciatori? Perché così come non mi sembra un fenomeno, a me non sembra nemmeno un brocco. Ho paura che Spalletti stia schematizzando troppo anche la Juve, così come ha fatto con la nazionale.
1: Ma guarda, che è una riflessione molto, molto bella, che può starci tutta, ti devo dire, che può starci tutta. Poi è chiaro che Davide non ha fatto molto sia nella prima parte che nella seconda parte l'anno scorso, quindi sono legittime anche le osservazioni nei confronti del giocatore stesso. Però giustamente ci può stare questo tipo di tua, diciamo, sottolineatura in questo momento. Allora andiamo ancora avanti, vai. Vediamo, recuperiamo ancora un altro.
6: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Ciao Luigi.
6: No, niente, non voglio fare discorsi tecnici al momento, è ancora troppo presto, poi sono ancora troppo abbronzato. No, più che altro così una curiosità, guardando qualche programma televisivo, diciamo, ho notato l'altra sera che si discuteva dei problemi della Juve, no?
1: Sì.
6: Dal portiere, l'attaccante, Spalletti con le sue dichiarazioni, no?
1: Sì.
6: E ho visto che da parte dei opinionisti, diciamo, di fede milanista, no? Una certa spocchia, siccome era, no? nel commentare le cose. Quindi mi domandavo, ma il Milan l'anno scorso non era che ogni 3x2 allo stadio cantavano Cardinali devi vendere? E adesso li vedo forse un po' troppo sicuri e spavaldi. Quindi tra Juve e Milan, chi è che è messa meglio? Un saluto.
1: Bella domanda che fai. Io adesso non so chi è parlava e non mi interessa, perché non commento quello che non vedo, e poi sinceramente ognuno può avere la sua opinione. Io faccio fatica a dirti chi sta meglio, cioè nel senso hanno tutte e due delle problematiche. Però a me in questo momento mi dà più fiducia al Milan.
0: Esatto, più che altro come serenità di squadra.
1: A me mi dà più fiducia al Milan in questo momento.
0: Di allenatore.
1: Davanti è più forte. Perché Gonzalo Ramos, io sono convinto che è vero che sono stati spesi 75 milioni, tantissimo, ma io sono convinto che questo giocatore potrà incidere, che farà i suoi gol. Ho fiducia in Amorim, che vi devo dire ragazzi, io sapete che sono molto sincero, quando una cosa non mi convince la dico. Io ho fiducia nel lavoro di questo allenatore, penso che qualcosa possa dare, mi è sembrato già di vedere qualcosa di diverso. Sono anche d'accordo su questa sorta di epurazione che lui sta facendo, perché se non ritieni un giocatore dentro quella che è la tua idea, è giusto che te ne liberi, è giusto che devi essere chiaro sin dall'inizio. Vediamo adesso con Leao che cosa succede, e di conseguenza non lo so, io ho più fiducia, per carità.
0: No,
1: magari
0: anch'io.
1: mi sbaglierò, il campo mi smentirà, e quindi aspettiamo il campo perché è quello che dobbiamo poi giudicare. Io vi dico un'altra cosa, ve la metto lì, che poi è un tema che tratteremo oggi. La Juve ha fatto un mercato fino ad oggi, no? Giusto? Ha preso il portiere Vicario, poi ha preso anche l'altro portiere, questo secondo portiere che qui Bogna, che da noi ne ha parlato molto bene, Francesco. Ha preso Lokoumi, che posso dire che è un buon difensore, ma non è un fenomeno, cioè un buon difensore che può essere da Juve per questa Juve, ma non è da Juve per come la vedo io, no? Come giocatore. Centrocampo è rimasto tutto così, c'è Alia Begovic, un prospetto molto interessante, adesso dovrà giocare più partite perché tu perdi Yıldız per 3 mesi, poi Yıldız rientra, deve ritrovare la forma e tutto quanto, quindi è un giocatore che al momento è come se non ce l'hai, e quindi non hai il 10, non è il giocatore di maggiore fantasia, di maggiore qualità. Davanti hai preso Kolumani, che già la prima giornata è stato rimbrottato pesantemente dal suo allenatore, quindi non c'hai il 9. Vlahovic non ce l'hai più, perché era il 9, era il vero 9 che ci avevi. Per me questa Juve qui, anche con l'arrivo di Kessié e anche eventualmente con l'arrivo, io dicevo prima, di Zirkzee o Sorloth, non è più forte dell'anno scorso. Per me non è più forte dell'anno scorso, pure se arriva Kessié. Io la vedo in questa maniera. Allora mi domando, oggi ho letto Zambrotta su Tutto Sport che ha detto: avrei fatto di più per trattenere Vlahovic. Io, sapete che Vlahovic, come mi sono espresso, no? Al di là del giocatore, Francesco, lui si è comportato male, perché comunque la Juve aveva aperto una porta al calciatore, aveva dato uno spiraglio per poter trovare un accordo, e lui non l'ha voluto, ha fatto una scelta prettamente economica. Però la Juve ha perso un giocatore più forte di Zirkzee e Sorloth, che sono i due giocatori che sta cercando sul mercato. Zirkzee adesso è molto vicino alla Fiorentina, quindi di fatto hai perso un giocatore più forte. E perso sto Yıldız che sarà stato il giocatore, come hai detto tu oggi, mi dicevi, insomma, ha fatto più gol, più assist.
0: Sì, l'anno scorso miglior assist man, miglior goleador, miglior dribblatore per numeri della Juventus, di fatto il miglior giocatore della squadra, ma questo non servivano i numeri. Quindi tu dici che anche se dovesse mettere dentro che sì è Sorloth in quest'ultima settimana, comunque...
1: Per me non è più forte dell'anno scorso. È la mia idea.
0: E
1: eh,
0: che
1: poi...
0: cosa avresti? Qual è la...
1: Io avrei ceduto Yıldız.
0: Oh, ecco. Dicela tutta, allora.
1: Io avrei ceduto Yıldız. Se devo fare... Allora, se io ho problemi di non poter fare il mercato, come dico io, perché poi
0: perché non
1: c'è
0: non
1: la possibilità
0: Champions.
1: Economica, non c'è la Champions, però voglio fare una squadra forte in qualche modo per rientrare in quel giro, devi pure essere bravo a fare una cessione pesante per poi andare sul mercato e fare un tipo di mercato. Cosa mancava a questa squadra? Un centrocampista di qualità? C'è oggi? No, non c'è. Che sì ti dà questa qualità?
0: No.
1: Ma che sì? Che sì è?
0: Cioè, adesso, il che sì che torna
1: capito?
0: Dalla rabbia.
1: Oh, torna dalla rabbia, punto interrogativo. Quindi non è che... adesso se dico questa cosa subito, ah, la critica, la Juve, subito, anti, me ne frega, io dico quello che penso. Poi se sbaglio, sarò io a sbagliare, dirò ho sbagliato, ho preso una toppa.
0: Vai,
1: punto.
0: Vai avanti. Poi che cosa avresti fatto?
1: Ma
0: cioè,
1: io avrei
0: qual
1: fatto,
0: è il problema?
1: Io avrei fatto di tutto per tenere Vlahovic anch'io. La penso come Zambrotta. Al di là del giocatore che si è comportato male... Ma se devo spendere 50 milioni per Kolumani giù di lì, allora io vado a fare un investimento su Dusan Vlahovic, cerco di arrivare a Dama con Dusan Vlahovic e a quel punto vado a fare un mercato, che ne so, più importante in mezzo al campo. Cioè tutti sti mezzi giocatori, Alija Begovic, per carità, sarà forte, ma è giovane, si deve inserire.
0: Non è né indebolita, ma non è neanche così rinforzata,
1: non si è
0: una via di mezzo.
1: Cioè, non la vedo più forte, dicevo, è più forte dell'anno scorso. Io non la vedo così, che ti devo dire? Poi io ripeto, sbaglierò io. Cioè, il Milan ha preso tre giocatori, vogliamo dire, vogliamo escludere Moreira perché ancora lo dobbiamo vedere, ma due sono forti, ha preso due giocatori forti, poi per carità vediamo. Gonzalo Ramos ha sempre segnato, se vai a vedere i numeri ha sempre fatto gol,
0: sì.
1: Quindi non è che hai preso uno che ha segnato una stagione e poi dopo le altre di meno. Non lo so, la vedo un po' così, poi vediamo, ne parliamo, ci mancherebbe, non è, la mia non è una sentenza, è una visione che ho. Poi...
0: È chiaro però, Marco, io il nocciolo, il cuore della questione è la cessione di Yıldız, ok? Nel senso che io capisco anche che arriva, no, una nuova dirigenza, un nuovo capo di governo,
1: sì,
0: come è stato,
1: esatto.
0: Carnevali, arriva... Dopo l'eliminazione dopo l'esclusione dalla Champions League, uno Spalletti sofferente, ci vuole il fegato per arrivare e vendere Yıldız. Mi segui?
1: Sì, sì, ci vuole coraggio.
0: Ci vuole un coraggio.
1: Beh, io ti ricordo soltanto una cosa, che il signor Moggi ha venduto Zidane. E quel Zidane lì era...
0: devi anche analizzare il momento storico.
1: Ci vuole coraggio, però
0: che...
1: voglio dire, bisogna avere le idee. Bisogna avere anche le idee, bisogna avere la capacità di fare delle cose. Evidentemente in questo momento non si può fare nemmeno una operazione di questo tipo in casa Juventus. E capisco pure che faceva, arrivava Carnevali e vendeva Yıldız, iniziava bene. Però io la domanda, io personalmente me la sono fatta, poi ti ripeto, non è che sto dicendo che la mia è una verità assoluta. Io questa riflessione l'avrei fatta quest'estate, perché pensa, magari potevi fare un mercato diverso. Magari sto dicendo una cosa sbagliata, ti ripeto, è un pensiero che condivido con te, con gli ascoltatori, che condivido oggi anche con Alessandro in diretta, che insomma segue molto di più le vicende Juve, e quindi ci confronteremo, tutto qua. Senti, mi fai rispondere anche ad un ascoltatore che dice spiegate a quello che chiedeva perché noi laziali andiamo in trasferta e non andiamo all'Olimpico, che la protesta è contro lo Tito, e poi portate rispetto ad una protesta civile. Non mi sembra che non ci sia stato rispetto per la protesta, nessuno, tentevamo di spiegare perché magari chi sta fuori potrebbe non comprendere, tutto qua. Però non mi sembra che, anzi io ho sempre detto che è sostenuto che è una protesta civile, e quindi le proteste civili però si può anche non condividere, voglio dire anche ai tifosi laziali, si può anche non condividere, si può anche non capire, e questo non significa non avere rispetto, eh? Tutto qua. Cerchiamo anche di accettare che qualcuno che sta lontano non capisce un tipo di protesta e chiede una spiegazione, e accettiamo anche che qualcuno potrebbe non condividerla, e accettiamo anche che chi magari non la condivide va allo stadio e merita di essere rispettato anche chi fa questo tipo di scelta. Non è che chi non va è laziale, chi ci va non è laziale. E questa è la cazzata sempre che dobbiamo sentire. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ringraziando Dio, nel rispetto praticamente di tutti quanti. Dunque,
0: dobbiamo smaltire altri audio, non lo
1: sì,
0: so, Gabri,
1: forse
0: se
1: sì,
0: c'hai...
1: vai.
7: Ciao Marco, ciao Francesco, ma le fasce incidono e come? Perché una cosa è incontrare due squadre di pari livello, una cosa è incontrarne tre o quattro, perché l'anno scorso l'Inter, oltre a incontrare Arsenal e Liverpool che erano in ottima fascia, ha beccato l'Atletico e Borussia Dortmund che erano in seconda, quindi non erano proprio leggerine. Ora la seconda, a parte due squadre, sembra sia più leggerina come fascia, quindi incide come?
1: Sì, sì, sono d'accordo, assolutamente. Cioè, hanno un significato le fasce, se no non le facevano, no? Che dite?
0: Certo,
1: se no le mettevano tutte insieme e tiravano fuori, facevano le estrazioni delle squadre. Juventus e Milan si equivalgono, secondo Alessandro. È vero quello che dice Marco sull'attacco, ma in difesa credo proprio che il Milan avrà seri problemi, mentre la Juventus è più solida. Forse i problemi del Milan possono derivare più che altro dall'impostazione di gioco che vuole Amorim, quindi una squadra che deve propendere ad attaccare, questo potrebbe concedere qualcosa. Però per esempio Ghila per me è un giocatore molto forte, anche lì hanno preso un bel giocatore, ecco. Ci abbiamo un altro audio, chiedo a Gabriele, altrimenti ci fermiamo. Vai.
8: Ciao Marco, Luigi. Allora, io ho un'impressione, ma adesso magari che stia sbagliando, ma è come se Spalletti sta facendo di tutto per farsi mandare via.
1: No,
8: lo so, forse è la mia impressione, Luigi. Ma no. Ho questo intuito, non lo so, speriamo che non è così. Ciao.
1: No, non ci credo io, non ci credo che un allenatore faccia questo, dai. Uno come Spalletti, che viene anche da dei momenti più complicati,
0: esatto.
1: non ci credo, ragazzi, che un allenatore faccia delle cose per farsi mandare via. Magari ha una sua idea, la vuole portare avanti, magari può anche sbagliare, però che si faccia cacciare no, non ci credo assolutamente. Dunque, c'è qualche approfondimento che dobbiamo riportare?
0: Nulla. Va avanti
1: lì,
0: questa,
1: no?
0: Cosa di Zirkzee, come ti dicevo, sì, all'inizio, si va verso la chiusura, manca soltanto l'ok definitivo da parte del giocatore per sbloccarla definitivamente, ma si stanno continuando a parlare, quindi Zirkzee viaggia veloce verso la Fiorentina.
1: Beh, questo è un bel colpo, sarebbe un bel colpo della
0: molto,
1: Fiorentina, sarebbe un bel
0: molto
1: colpo della
0: la
1: Fiorentina.
0: Una bella ciliegina.
1: Non acquista tanti gol, ma acquista un giocatore che può essere molto funzionale a un certo tipo di gioco che vuole fare, grosso. Quindi vediamo. Opari ce l'aveva detto che portava comunque un attaccante forte, beffandolo alla Juve, questo bel colpo.
0: Sì,
1: bel
0: molto
1: colpo.
0: Va
1: allora,
0: bene. Ciao Marco.
1: Ciao Francesco,
0: ciao,
1: break per noi e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, eccoci qua, ben trovati, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: ciao,
5: buon pomeriggio
4: a tutti. Ciao Stefano, ben trovato. E allora, come sempre, vi ricordiamo i contatti 331-8200213. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana. Detto questo, andiamo subito ai titoli di oggi e poi apriamo le linee perché partiamo con i primi argomenti di questa giornata. De Bruyne ha parlato molto nell'intervista di Massimiliano Allegri, ha ribadito la max semplicità rispetto a Conte. Due giocatori in uscita, Leao dal Milan e Ken dalla Fiorentina. Chi perde in questa situazione, la Fiorentina, il Milan o i giocatori? Proveremo ad analizzare la situazione, ma aggiungiamo anche che Zirkzee è vicinissimo alla Fiorentina. La Juventus in questo momento senza 10 perché Yildiz starà fermo almeno per 3 mesi, e senza 9 perché non c'è Vlahovic da un pezzo. Kolumani non soddisfa il tecnico della Juventus. È una Juve più forte o meno forte quella che sta nascendo in questa stagione rispetto all'anno scorso? Lazio, Romagnoli in sospeso, deve decidere che fare, c'è la corte di Sarri ma potrebbe rimanere fino a scadenza del contratto, ossia fino a giugno. A ore 18 ci sarà il sorteggio Champions e conosceremo il destino di Inter, Napoli, Roma e Como. Chiudiamo con l'Atalanta che gioca in Conference, partita di ritorno, vietato uscire anche perché Sarri ha detto: mi sono stancato di non giocare durante la settimana.
5: Un po' Pinocchio Maurizio,
4: magari si cambia andando avanti. Intanto sta parlando Amorim e poi appena possibile andremo anche a sentire qualche passaggio della conferenza di Amorim. Ricordiamo, il Milan scende in campo domani, quindi è la prima a scendere delle bighe in questo venerdì. Amorim, Leao non verrà convocato, non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, quindi chiarissima la posizione del tecnico, della società sulla questione Leao. A me ti posso dire che l'ho visto veramente molto centrato, deciso questo allenatore,
5: sì.
4: Nelle scelte, nella comunicazione.
5: Ma credo che su Leao siano tutti d'accordo. Leao stesso che vuole andare via, sì. Milan ormai che si sta rendendo conto di privarsi di un calciatore che è stato, ha caratterizzato le ultime 7 stagioni in un ruolo molto importante, però insomma si va oltre. Oggi tra l'altro insomma ho ascoltato pure le parole di Sisse, che è il nuovo che avanza, quindi c'è entusiasmo, hanno vinto la prima, adesso domani contro il Venezia a San Siro per vedere cosa succede. Prima scherzavo su Sarri,
4: vabbè,
5: forza Atalanta, l'Atalanta che in Europa ci ha sempre fatto vedere belle cose, soprattutto anche
4: io
5: a Sarri
4: che è vietato
5: secondo
4: sbagliare.
5: Me Sarri quest'anno può far bene,
4: sì, però è vietato sbagliare stasera, dai. Non si
5: ha
4: può,
5: vietato
4: non...
5: sbagliare, anche su, se dovesse andare male, insomma, voglio dire, la Conference, sì, sta stretta all'Atalanta la Conference, però va onorata.
4: Però
5: l'hanno onorata nel migliore dei modi possibili, la Roma che l'ha vinta, la Fiorentina che ha fatto 2 finali, insomma, avrebbe meritato almeno un successo in 2 finali perse. E quindi sulla scia di questa tradizione italiana speriamo che l'Atalanta possa arrivare fino in fondo.
4: Sì, sì, io mi auguro che possa andare avanti anche per un discorso
5: però
4: proprio
5: anche
4: di,
5: se dovesse uscire, insomma, non è che adesso dico Sarri
4: io domani comincia bene subito la stagione, se esce.
5: Invece tu sarai...
4: io aspetto praticamente
5: già da adesso Sarri mi aspetto un buon campionato, un buon campionato con l'Atalanta.
4: Fulvio Giuliani, buon pomeriggio.
5: Ciao Fulvio.
6: A voi e a voi buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, adesso ti interrogo anche a te su questa questione al volo, però c'è con noi anche l'amico Angelo Forgione, collega. Ciao Angelo, ben trovato.
6: Ben trovati anche a voi, buon pomeriggio a
4: tutti. Voi Sarri lo conoscete molto bene, avete vissuto veramente il momento più bello, secondo me, di Sarri dal punto di vista di quello che ha espresso il campo. Mi date anche voi un, visto che abbiamo toccato questo tema, era nei titoli, proprio l'ultimo titolo, vietato sbagliare, vietato uscire, anche perché, come diceva Stefano, comunque l'Atalanta ha una tradizione importante in Europa, no? Fino, che ha acquisito negli anni. Fulvio.
6: Sì, Stefano ha ragione, anche perché la tradizione va rispettata e onorata. Tu puoi aver fatto cose favolose, ma non è che le devi fare solo quando giochi la Champions, anche perché non è prevedibile che l'Atalanta giochi tutti gli anni il più importante torneo continentale. E mantenere uno standard molto elevato ti aiuta a vincere. Insomma, vincere aiuta a vincere, vecchio adagio in cui credo tantissimo, e tra l'altro aiuta a creare quella mentalità positiva e, perché no, vincente, che, diciamo la verità, ragazzi, alle italiane in buona misura manca. Perché voi avete fatto gli esempi che sono le eccezioni, la Roma che vinse e la Fiorentina delle due finali. Per il resto, fra Europa League, esclusa l'Atalanta, e Conference League, in genere raccogliamo figuracce. Perché? Perché facciamo i fighi, perché noi giochiamo solo la Champions, che notoriamente vinciamo tutti gli anni, no? Lo sapete. Questa è una cosa che io non ho mai capito. Evidentemente non ci arrivo io, è un mio limite.
4: Tra l'altro alle ore 18 conosceremo il destino delle italiane con il sorteggio Champions. Angelo Forgione, vengo da te.
7: Sì, Sarri ha necessità di passarlo questo turno, non sarebbe un bel biglietto da visita al di là della vittoria contro il Sassuolo, ma se parti con un'eliminazione con una squadra tutt'altro che irresistibile come gli israeliani, forse cominci col piede sbagliato, anzi io legherei forse, quindi è più una necessità di immagine, di fedeltà a una storia che l'Atalanta si è costruita negli ultimi anni, anche se devo dire che poi dal mio punto di vista, per quanto conosca Sarri, per quello che ha fatto a Napoli e non solo a Napoli, non si strapperebbe i capelli se dovesse uscire, perché il suo pedigree in Europa non è mai stato dei migliori, non ci ha mai puntato tanto, ha puntato più al campionato.
6: Ha vinto
7: in
6: Europa,
4: Ha vinto l'Europa League con Chelsea, sì.
7: Ha vinto col Chelsea, ma dico nel suo curriculum italiano, sappiamo che poi insomma in Italia c'è sempre questo tipo di problema di affrontare il campionato quando hai anche le coppe di mezzo, sembra che sia una montagna insormontabile, poi magari vai all'estero e vedi che non è così, perché poi c'è una predisposizione e anche una capacità migliore. E insomma col Napoli in Champions non ha fatto buone cose, in Europa League è uscito subito, insomma. In Italia il Sarri italiano non lo vedo tanto dispiaciuto se dovesse uscire, però comunque ha la necessità di restare dentro per una questione proprio di immagine e di bietto da vista.
4: Sì, io sono d'accordo, poi è chiaro che tutti noi pensiamo un po' questo, poi speriamo insomma che stasera poi il campo possa dare un risultato diverso. Sentite, voglio andare insieme a voi condividere un attimo oggi. Abbiamo letto questa intervista, possiamo anche farla vedere, chiedo a Gabriele sul Corriere dello Sport, che è stato intervistato Kevin De Bruyne, ha detto un po' di cose, c'è questo punto qui su cui ci possiamo soffermare. Con Allegri tutto più semplice, Conte curava meno i rapporti. Lui la mette, Stefano, più che altro su un discorso di
5: sul personale,
4: sui rapporti con i calciatori, no? Cioè nel senso
5: la mette sul personale, sì, lui dice Conte curava meno i rapporti, Conte curava meno il rapporto avrebbe dovuto dire con me.
4: Sì. Io non ci lui dice uno che parla di calcio, conta calcio, mentre Allegri ha qualcosa di diverso.
5: Vabbè,
4: con
5: non
4: il gruppo,
5: giriamo
4: eccetera.
5: Intorno, dai, non si amavano,
4: non si sono presi
5: e ora Allegri è...
4: Però vi chiedo una cosa.
5: È il miglior allenatore del mondo. Insomma, ti posso dire una cosa, probabilmente sarà così, probabilmente lui farà una grande stagione, probabilmente Max gli troverà spazio, però secondo me...
4: Non ti è piaciuta questa cosa?
5: No, perché non. Cioè, adesso dobbiamo ascoltare Conte, la replica. Secondo me non deve dimostrare al Napoli. De Bruyne è un grande calciatore, senza dubbio un campione, però deve dimostrare al Napoli. Cioè,
4: però
5: non è che ti porti dietro quest'aura di imbattiti, invincibili, giocatori. Cioè, in Belgio ha fatto un mondiale che lasciamo, per carità. Perché cioè, ha fatto un mondiale, è stato tra i peggiori del Belgio. Garcia l'ha sostituito un paio di adesso, non mi ricordo, però insomma, non ho una così, la mia memoria forse mi tradisce, ma non mi ricordo delle cose clamorose di De Bruyne al mondiale con il Belgio. Quindi deve dimostrare, è un ottimo giocatore, è entrato, ha fatto quel gol col fallo
4: Ha detto 50-50, ha fatto
5: sì, 50-50. No, facciamo 99,9% per me è un per cento. E poi Fulvio, la risolta.
4: D'accordo.
5: No, vabbè, ma adesso deve dimostrare De Bruyne. Che è un grande campione.
4: No, però guarda, io sono d'accordo con quello che stai dicendo, però vi volevo dire, lascio la parola subito a Fulvio e Angelo, che forse in questo momento, al di là di quello che lui ha detto sulla differenza tra i due allenatori, forse a questo tipo di Napoli, io sono un po' convinto che il Napoli, non dico che sta a fine ciclo, ma hanno fatto tanto questo gruppo, no? Forse serviva un allenatore
5: sì,
4: più
5: gestionale.
4: Sì, ma io
5: sorrido, ma te, ho capito, hai fatto una partita, quali sono le differenze? Come fai a valutare il lavoro di Allegri? È la prima giornata, si capisce, è un'intervista interessante, per carità, ma
4: tu
5: non la condivido. Devi aspettare la fine dell'anno e dire Allegri e Max, ma è che dopo una giornata tu adesso lo conosce, amore con Allegri.
4: No,
5: è incredibile nel senso del termine questa cosa. Curava meno i rapporti. Ma sono 20 giorni che state insieme, aspetta, magari fra 6 mesi, 8 mesi. Cioè, a me questi calciatori
4: dice non c'è connessione personale con i giocatori.
5: Benissimo.
4: Allegri invece un po' più sciolto, più informale.
5: Benissimo.
4: E da quando l'ho potuto vedere cura di più il legame personale. Fulvio.
5: Vai, Fulvio.
6: Ma allora io sono d'accordo con Stefano, nel senso che i due non si amassero, non è che lo scopriamo stamattina, lo sapevamo l'anno scorso, ma poi Conte non lo voleva, quello è un colpo poi mai realizzato, perché prima non ha reso, poi si è fatto male, ma insomma era solo le curiosità del calcio, no? Era un colpo per Allegri che si è andato a definire un anno dopo. Poi Conte decise di restare, si trovò sul gruppone un giocatore che non voleva, inutile discutere, ma non lo voleva da un punto di vista tecnico, mica personale. Non mi rifiuto di credere che il problema sia l'antipatia o la simpatia. Adesso De Bruyne, come dire, cala questo jolly, anche perché tutto sommato ha capito che Allegri, da buon gestore alla Trapattoni, sa cosa deve fare con i nomi pesanti, in modo da sistemarsi nel modo migliore.
4: Però non pensi che per questo Napoli servì? Allora te lo dico subito, a me non piace il calcio di Allegri, l'ho sempre detto e non mi nascondo.
6: Ma non piace
4: ora
6: a nessuno, ragazzi.
4: Ecco,
6: dai,
4: però aspetta, però credo che in questo momento Fulvio, in questa squadra, era l'allenatore migliore che si poteva prendere dopo Conte.
6: Sì, ma sono d'accordo, non ho nulla da aggiungere. Cioè, è chiaramente un gestore, è un gestore anche uno. Poi adesso attenzione, non facciamo passare a lei come uno che non sa mettere le squadre in campo.
4: Ormai
6: siamo arrivati agli eccessi, no? Da un lato anche ci sono alcuni che vivono per massacrarlo, vabbè, è diventato una specie di sport. Detto questo, è evidente che è un calcio, un'idea di calcio completamente differente, si appoggia all'avversario. Il Napoli è una buona squadra, ma non è una squadra fortissima, e questo quindi potrebbe alla fine anche giovargli in Champions o contro le più forti. Io sono molto curioso delle prossime due proprio per questo. Io credo che lei sia uno, non è che esso si è dimenticato perché ha sbagliato l'ultimo anno, gli ultimi due, si è dimenticato come si fa a gestire un buon gruppo. Il Napoli è un buon gruppo, di livello tecnico indiscutibilmente superiore alla media, anche l'età media non è esattamente bassa, me ne rendo conto, però ha alcuni giocatori giovani su cui puntare. Ecco, su un aspetto, e chiudo, do ragione a De Bruyne, ma indirettamente, perché a me non interessa la sua faida con Conte, mi lascia completamente indifferente, mentre mi interessa il non detto, ossia Conte effettivamente, essendo un ossessivo, ha una sua idea anche nel gruppo da coinvolgere, quello da coinvolgere meno, e da lì non si muove, a meno che non gli si infortunino 36 giocatori come l'anno scorso. Lo abbiamo affrontato questo tema tante volte con voi.
4: Sì.
6: Allegri no, Allegri è uno che comunque ha una minore rigidità, è più flessibile. Vergara non ha aspettato il 94esimo giocare o che si infortunasse tutta la squadra. Giocatori in un colpo solo, cosa che Conte non farebbe manco sotto tortura. È un allenatore diverso, ma non sto dicendo che è meglio o peggio, è diverso. E per questo Napoli, sono d'accordo con te, un Napoli che, ripeto, ha oggettivamente ormai la carta d'identità non dalla sua parte,
4: sì, sì,
6: la migliore scelta possibile, sulla carta.
4: È un po' come, scusate, vado ad Angelo, un po' come quando Conte va via dall'Inter e arriva Inzaghi, che era più gestore, che era anche bravo sotto questo punto di gestire i rapporti umani con i calciatori, cioè, infatti avete sentito, no, quando è andato via tutti ne parlavano bene da questo punto di vista, quindi forse serviva anche al Napoli un allenatore di questo tipo. Sì, ecco, questo volevo aggiungere, cioè, per esempio, se avesse preso Italiano, che magari praticava un calcio più bello, più propositivo, che piace alla piazza di Napoli, era un problema per questo tipo di squadra in questo momento, per la struttura di questa squadra. Angelo,
7: noi dovremmo fare un po' di cronistoria, perché quella ci aiuta a capire cosa è successo. Intanto le dichiarazioni dei Bruin non mi piacciono per un semplice, ma non mi erano piaciute nemmeno quelle che aveva rilasciato appena Conte è andato via. Insomma, è un po' inopportuno, potresti anche evitare di fare certe dichiarazioni, lasciare certe dichiarazioni. Ma è una questione di buon gusto, evidentemente ha ritenuto di esprimersi così. Ma noi dobbiamo partire dal fatto che il Napoli più di un anno fa era quasi convinto di separarsi da Conte e aveva progettato il futuro con Allegri. Allegri doveva arrivare a Napoli con un anno di anticipo. Allegri chiede evidentemente De Bruyne, quindi De Bruyne è un calciatore progettato, insomma preso per il progetto tecnico di Allegri. Si allineano i pianeti quest'anno, perché Conte decide di andare via, visto che De Laurentiis, dopo le spese folli e anche spropositate per certi calciatori che non hanno reso, decide di chiudere i rubinetti. Conte ovviamente con questo decide di andare via, perché non resterebbe mai nessun club che gli dice quest'anno non si spende, e quindi il Milan gli dà una mano perché esce dall'Europa, cambia la pagina, e a quel punto Allegri va dove doveva andare un anno prima e si ritrova il De Bruyne, ma si ritrova anche qualche altro calciatore, perché anche lo stesso Højlund era stato richiesto al Milan da Allegri, poi il Napoli ha fatto l'operazione quando si è rotto Lukaku. Insomma, è un po' una squadra che è stata costruita per Allegri, ma che Allegri se la ritrova in mano con un anno di ritardo, quindi questo ci fa capire cosa si è rotto nel Napoli dopo il primo anno, quando De Laurentiis convince Conte a restare a fior di milioni, a suon di danari, mettendo sul tavolo 150 milioni da spendere tutti e subito, e Conte li spende male, li fa spendere male, e si rompe un po' tutto il giocattolo, perché questi calciatori, nella fattispecie De Bruyne, evidentemente con l'allenatore non avevano legato. E oggi De Bruyne non fa nulla per negare questo e per chiarire che evidentemente l'anno scorso c'erano problemi di spogliatoi. I risultati, devo dire che rispetto a quello che è successo l'anno scorso, tra infortuni, dissapori vari, arrivare al secondo posto e vincere una Supercoppa, per quanto mi riguarda, è un miracolo.
4: Stefano, arriva il sorteggio di Champions, no? C'è il Napoli, c'è l'Inter, la Roma, e come, insomma, che cammino vi aspettate per le nostre?
5: Allora, per quanto riguarda, visto che stavamo parlando del Napoli, sicuramente, insomma, sarà un record da
4: cancellare l'anno scorso,
5: cioè trentesimo su tutto. È difficile arrivare, quindi io mi aspetto che il Napoli sicuramente farà meglio, come mi aspetto anche, voglio dire, una Champions League vivace da parte del Como, anche altrettanto per quanto riguarda la Roma, e l'Inter è quella, diciamo così, no? È l'ammiraglia, nel senso che è la squadra da cui attendersi qualcosa di significativo, insomma, per attaccare il G8, le prime 8 posizioni, che mi sembrano già più o meno, no, prenotate. Però sappiamo che nella prima fase in ogni Champions League c'è la sorpresa. Il Parì ha vinto una Champions League ripartendo da degli spareggi.
4: Sì.
5: Vediamo, ci possono essere sorprese, inserirsi, avere magari un sorteggio favorevole.
4: Un cammino nettamente proprio,
5: sui 12-14 punti stai dentro, quindi spareggio lo puoi centrare anche con la seconda in casa. Quindi l'obiettivo delle tre italiane di Napoli, Como e Roma. L'Inter può attaccare i primi 8 posti, però insomma tutte e quattro possono passare.
4: Forgione?
7: Credo che, al di là di quello che può essere il sorteggio, che non sappiamo quali saranno le squadre, ma io credo che comunque le quattro squadre italiane sono ben attrezzate per arrivare a giocarsi almeno un playoff. Insomma, l'anno scorso è stata una debacle totale, insomma, quindi bisogna capire un attimo, forse l'incognita può essere il Como, perché l'impatto con il calcio europeo,
4: quello che può
7: importante,
4: esatto, sì.
7: È duro, è durissimo, sarà durissimo, ma sarà durissimo anche in chiave campionato, perché come dicevo prima, qua in questo nostro amato campionato, fare gestire due impegni è molto problematico. Quindi il Como quest'anno avrà la vera prova del fuoco rispetto a quella crescita esponenziale che ha mostrato già l'anno scorso e che non vuole certamente restarsi. Il Como aspira, io dico, nel giro di due anni addirittura a vincere qualcosa di importante, non dico cosa, ma penso che possa vincere anche il campionato volendo, se fa buoni investimenti e buone cose anche sul, dal punto di vista tattico e tecnico come sta facendo. Però credo che questa sarà sicuramente la stagione più difficile, perché la stagione dell'impatto col calcio europeo, esatto, che poi ti mette anche in difficoltà col campionato.
4: No, ti chiedo una cosa solo e poi vado subito da, da Fulvio, ma su Gabriel Jesus, che insomma ne ha parlato anche De Bruyne, c'è possibilità di vederlo a Napoli prima della chiusura del mercato?
7: C'è possibilità, ma c'è bisogno di uscite, quindi si sta lavorando per far uscire Lang, possibilmente anche Lucca, ma insomma la prima, il primo tassello è l'uscita di Lang. Adesso c'è una trattativa con l'Atalanta, vediamo se va in porto, se dovesse sbloccarsi questa situazione molto difficile, tra l'altro, perché il Napoli ha delle pretese dalle quali non vuole muoversi. Atalanta al momento non le vuole accettare, ma se dovesse poi andare in porto questa operazione, si aprirebbe una porta, insomma la porta per Gabriel Jesus è aperta, insomma lui ha dato già il suo assenso, perlomeno la sua disponibilità, poi bisognerebbe andare a intavolare la trattativa, ma quella sarebbe la minore delle difficoltà. La vera trattativa è quella della cessione di Lang e forse anche quella di Lucca, chissà chi.
4: Fulvio, vengo da te, così aggiungiamo anche questa situazione di Gabriel Jesus.
8: Ma guarda, sono qua, no, vi ascoltavo con grande interesse, ma su Gabriel Jesus non ho nulla da aggiungere, nel senso è evidente, stavo solo pensando chissà come avrebbe reagito Conte a un mercato in cui non puoi fare niente se non vendi dei giocatori che non riesci a vendere perché chiedi troppo, cioè, sarebbe impazzito, mentre appunto Allegri ha questa capacità ed è un modo come un altro per ricordare le enormi differenze caratteriali che ci sono, come ci sono con tanti altri allenatori. Sulla Champions, che volete, dobbiamo innanzitutto vedere chi sono gli avversari, altrimenti sul serio giochiamo a mosca cieca. Io non capisco perché, sono sincero, o meglio capisco il fascino esercitato dal Como, perché Fabregas è un predestinato, perché Fabregas fa giocare le squadre come non siamo abituati a vedere in Italia, e questo è bellissimo. Però se io dico che il Como deve superare, e sono d'accordo, il primo turno, il turno del girone, non capisco perché la Roma non possa far meglio. Guardate che la Roma viene, secondo me, sottostimata. Sbaglierò, ma io credo che sia una squadra assolutamente, al secondo anno di Gasperini, molto molto piacevole, dal contenuto tecnico tutt'altro che disprezzabile. Quanto al Napoli,
7: Fulvio,
8: deve far meglio.
7: Ma chi è sottostimata, Fulvio?
8: Da un bel po' di critica.
7: Io invece sento pareri molto, molto favorevoli, soprattutto dopo quella partita con la Fiorentina, che evidentemente sta
8: Già lasciamo perdere, la prima partita non conta niente, né in un senso né nell'altro, capisco, lo so, l'ho letto anch'io, ma prima di quella partita sembrava una squadra un po' complice anche le dichiarazioni di Gasperini, poco considerata, così come poco considerata.
4: Ma tu dici considerato per il titolo?
8: No, per fare bene, adesso il titolo, ragazzi,
4: perché per fare bene, secondo me, la Roma è arrivata terza, parte per far bene. Però certo, il discorso è: ha ridotto il gap da Napoli e Inter, cioè può competere per lo scudetto con la squadra che è arrivata terza? Perché è questo che
8: allora l'Inter, esatto, no, ma la domanda è correttissima. Secondo me, con Napoli ha ridotto, se non altro perché il Napoli è grosso modo quello dell'anno scorso, quindi essendosi mosso pochissimo per questioni societarie faccio fatica a dire che sia più forte, può essere lo stesso dell'anno scorso, che è già tantissimo, però credo che la Roma un pochino abbia ridotto. Poi è il secondo anno di Gasperini è un allenatore che incide tanto, ma veramente tanto. Quanto al titolo, è molto semplice: se l'Inter resta la più forte, quindi dipenderà moltissimo dall'Inter, e questo ci porta chiudo anche al discorso sulla Champions. L'unica di dimensione europea resta la formazione nerazzurra, su questo io non ho alcun dubbio. Quando dico dimensione europea parlo dei quarti di finale in avanti. Le altre devono assolutamente superare la fase girone, perché un'annata come quella scorsa veramente il calcio italiano non deve ripetere, ma figuraccia imbarazzante. questo va detto. Poi, se mi permettete, prima sentivo molto interessante, Angelo, la ricostruzione che poi avevo già accennato, è giustissimo, però
6: insomma, quando l'anno scorso voi vi divertivate con me perché io passavo per un anticonte, io non è che sono anticonte, me ne frega niente fondamentalmente, perché non ho né antipatia né simpatia.
4: Uno può pure essere anti,
6: No, sono osservatore. Però quando dicevo, stiamo parlando di un allenatore che è ossessionato da sé medesimo, cioè lui è interessato solo e unicamente a se stesso. Poi accessoriamente le società per cui lavora possono vincere, in genere vincono, però non costruisce nulla, non pone le basi per niente. E questo è un fatto che non ho dovuto aspettare che andasse via, perché il mercato l'anno scorso è un mercato imbarazzante, e dire che lui non c'entri nulla faceva ridere l'anno scorso, ma adesso è sanguinoso. Cioè noi non riusciamo a vendere, noi dico Napoli, il Napoli non riesce a vendere Lang, perché Lang non ha mercato a quelle cifre per cui fu acquistato l'anno scorso, come Lucca. E però quando queste cose si dicevano l'anno scorso passavi, soprattutto a Napoli, Angelo lo sa bene, passavi come un anti.
4: Come anti, sì, sì, vabbè.
6: Ma che mi frega a me di essere anti qualcuno?
4: Sì, sì, no. Ci sta, no Stefano?
5: Sì, sì, no, ma...
4: Anche tu avevi sempre detto un po' fatto...
5: No, ha ragione Fulvio su questo aspetto. Cioè sì, è un vincente, però è uno che ti brucia energie nel nome della vittoria a tutti i costi, ad ogni costo. La vittoria arriva, che sono arrivato in una Supercoppa, uno scudetto in 2 anni. È un secondo
4: però è uno che roba. Consuma, c'è niente da fare. Non a caso rimane 2 anni/3, non c'è niente da fare. Insomma, sì, questo è un po' il suo percorso che ha fatto con le squadre in questo momento. Va bene, io mi devo fermare. Come sempre, ringrazio Fulvio Giuliani per essere stato con noi.
5: Ciao, Fulvio.
4: Grazie, Fulvio, buon lavoro come
6: ciao, ragazzi,
4: sempre. Grazie. E anche grazie ad Angelo Forgione.
5: Ciao,
4: a presto, Angelo.
5: Angelo,
4: un abbraccio.
7: Ciao, vi abbraccio tutti. Buona
4: giornata. Noi torniamo tra pochissimo sul mercato, perché a questo punto, con la Fiorentina che ormai è un passo da Zirkzee, dobbiamo definire veramente, paratici un po', il re del mercato, caro Stefano. Ieri eravamo un po' tutti preoccupati. Qui siamo ad un livello importante.
5: Paratici,
4: poi,
5: non dice
4: soprattutto, la Juventus, quindi che stava sul giocatore, quindi è stato anche molto bravo.
5: Se
4: da questo
5: veramente
4: punto
5: riesce
4: di vista
5: a prenderlo, e allora è il re del mercato.
4: Ne parliamo tra poco, ne parliamo proprio con chi sta seguendo un po' tutte le vicende di mercato, quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.

0: con voi nel pomeriggio di Maracanà.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Eccoci qua, Marco Picchio, Stefano in Palemani sempre con voi, Stefano di nuovo. Allora, dicevo prima, ho toccato il tema, c'è questa situazione, adesso ce la facciamo un po' descrivere meglio da Lorenzo Di Benedetto, però insomma la Fiorentina è entrata prepotentemente, proprio ha sorpassato la Juventus per Zirkzee. La trattativa, ci dicono che è molto avanzata, Stefano, e quindi è chiaro che altro elemento importante, esce Ken, poi possiamo discutere adesso sulle caratteristiche diverse dei due giocatori, però è chiaro che questo sarebbe
1: un colpo.
0: Questo è un colpo importante.
1: È stato cercato dalla Roma lo scorso anno, nel mercato di gennaio, non dimentichiamo.
0: Assolutamente.
1: Poi è arrivato Malen.
0: Che ha cambiato
1: tutto. Ha cambiato tutto, vedi com'è il mercato. Il calcio è meraviglioso, perché vai su un giocatore, non arriva, vai su un altro e diventa poi un punto di riferimento essenziale.
0: Ne parliamo con Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, ben trovato. Buon pomeriggio di nuovo.
2: Ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio Lorenzo. A tutti.
0: Con noi c'è anche Enzo Palladini, che saluto.
1: Ciao, Enzo.
0: E ringrazio per la presenza. Ciao,
2: ciao
0: Enzo,
2: ben trovato.
0: Ben trovato, buon pomeriggio. Lorenzo, parto subito da te, perché abbiamo seguito un po' tutto, anche quello che ha scritto tutto Mercato Web in questa mattinata riguardante la situazione di Zirkzee, quindi andiamo un po' nel dettaglio.
2: Allora, partiamo da Ken, dai, che comunque stamattina si è allenato, dopo che ieri non si era presentato, ma poi ieri pomeriggio sì. Però la chiusura dell'affare con il Como è molto vicina, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, bonus compresi, quindi più o meno si farà quella che era l'offerta del Como da 35 più 5. E la Fiorentina, che comunque stava vagliando varie possibilità, nelle ultime ore si è fatta molto avanti per quel che riguarda, come dicevate, Zirkzee del Manchester United. Lo sappiamo, ha giocato in Italia col Bologna, ha fatto molto bene con Thiago Motta, e la Fiorentina sarebbe vicina a prendere Zirkzee. La formula sarebbe quella del prestito oneroso più o meno a 5 milioni di euro, con diritto di riscatto che poi potrebbe diventare obbligo. Insomma, si sta ragionando sia sulla formula del diritto obbligo o obbligo condizionato, sia sulla cifra che dovrebbe essere comunque intorno ai 30 milioni, quindi 5 milioni di prestito più 30 milioni, da capire se diritto obbligo condizionato. Ma insomma, la Fiorentina è molto avanti e ha superato la Juventus, perché c'era la Juventus da tempo su Zirkzee, ma la Juve, l'abbiamo detto e ridetto un miliardo di volte, che se non riesce a cedere Jonathan David non può prendere un altro giocatore, e visto che comunque la cessione del canadese non è così vicina, allora la Fiorentina ha fatto lo scatto e si è portata molto avanti per quel che riguarda Zirkzee. A questo punto c'è da capire anche quella che sarà la volontà del calciatore, perché la Fiorentina ha trovato l'accordo con il Manchester United, o comunque sta trovando, è molto vicina alla che sarà la volontà del calciatore, perché la Fiorentina ha trovato l'accordo con il Manchester United, o comunque

0: detto bene Lorenzo, anche l'operazione mi sembra molto molto economica, interessante. È un giocatore che non ha il gol nel secondo, dire, non è un bomber, però è un giocatore che ti cambia l'assetto offensivo di una squadra, insomma. Quindi secondo me è un gran colpo.
1: Beh, tipo...
0: cioè, l'intendimento poi della Fiorentina è quella di sviluppare un bel gioco che possa coinvolgere il pubblico, che possa essere armonioso, ricco di talento e di fantasia. E Zizé ci sta a pennello, perfetto in questa Fiorentina.
1: Diciamo, Enzo, che Baratti ci ha messo in mano un bel materiale grosso.
0: Poi sarà l'allenatore, abbiamo capito tocca, poco. La prima giornata io ho capito molto lui. Poco. Molto
1: oh no,
0: poco.
1: E
0: i giocatori ci sono,
1: Mi sembra, che dici, Enzo?
2: Sì, vanno assemblati bene, perché esatto. Nella prima giornata c'erano un po' di problemi. Sì. Il problema numero uno, il gioco d'attacco. La Fiorentina era abituata ad avere Ken che attaccava la profondità, sempre comunque si buttava dentro come un missile nella difesa avversaria, e invece con Pellegrino è tutta un'altra cosa. Pellegrino, abituato alle barricate di questa, è un giocatore che praticamente già parte pensando che dovrà giocare l'80% della partita spalle alla porta, combattere contro un paio di difensori e vedere che cosa porta a casa. Deve un po' cambiare mentalità lui, così come la Fiorentina va un po' aggiustata, perché io non so se riesce a reggere i due trequartisti, Mastantuono e Attà, perché sono tutti e due degli ottimi giocatori, però secondo me domenica, cioè lunedì, quando hanno giocato contro la Roma, hanno fatto molta fatica a stare insieme, e il centrocampo ha tenuto poco, perché devo dire che il terzetto Fagioli, Brescianini, Indur è stato asfaltato completamente dalla Roma, che andava a 300 all'ora. La Roma è stata entusiasmante in quella partita, però magari con un centrocampo messo un pochino in maniera diversa magari si potevano limitare i danni, almeno limitare i danni.
1: C'è un ascoltatore, Carlo Lorenzo, che fa un po' malizioso, dice: ciao Marco, ciao a tutti, sembra che Paratici ci stia facendo la squadra a Motta.
3: Sì, viene da pensarlo, un po' viene da pensarlo, però c'è sempre lo stesso problema, perché cioè, Thiago Motta, nell'anno in cui è stato al Bologna, nell'anno in cui ha portato il Bologna in Champions League, aveva Zé, sì, che fece una decina di gol, ma poi i gol li faceva Orsolini, che è un esterno, e la Fiorentina degli esterni non ce li ha.
1: Sì.
3: Torna sempre lì, il discorso è quello.
0: Ma li avrà?
1: Li avrà, non, oppure...
3: Vediamo, allora, la Fiorentina sta trattando col Torino Gie, che è quel vediamo, insomma, cioè anche si sta muovendo su due fronti, da una parte Zizé, dall'altra Gie, e vediamo, insomma, se la Fiorentina riuscirà a chiudere l'esterno, ma ne servono un paio, secondo me.
0: Senti, invece Lorenzo, per quanto riguarda il centrocampo, sì. Thorsved è una cosa chiusa oppure ancora una pista aperta per quanto riguarda?
3: Allora, la pista è aperta, però quello che dico, cioè quello che penso più che altro, è che davvero la Fiorentina ha bisogno di un'altra mezzala. Insomma, di un centrocampista che è bravo negli inserimenti, cioè ne ha presi abbastanza, ce n'ha abbastanza in rosa, deve cedere prima qualcuno. Fabian andrà molto probabilmente al Parma,
1: ci siamo quasi chiusa.
3: Poi c'è Brescianini, che comunque è partito titolare contro la Roma, e Attà è un'altra mezzala. Insomma, io fossi in Paratici andrei a cercare gli esterni ora, non un'altra mezzala. Però comunque la pista Thorsved non è assolutamente chiusa.
1: Senti Enzo, così andiamo un attimo alla Juve. Avete citato Sorloth, per arrivare a Sorloth che operazione bisogna fare? Perché io lo dico onestamente, con tutta sincerità, rispettando sempre il lavoro di tutti, io credo poco che l'Atletico Madrid possa accettare lo scambio David Sorloth, cioè mi sembra un po' fantacalcio.
2: Scambio lo si dice così per abitudine. In realtà sarebbe David tanti soldi. Ma io non penso che un allenatore come Simeone che un allenatore come Simeone si prenda un giocatore come David, che non è adatto al tipo di gioco, secondo me, dell'Atletico Madrid, come non è adatto al tipo di gioco della Juventus. È un giocatore che si nasconde molto, tende molto a nascondersi. Quando la Juve ha la palla è impossibile trovare David, perché è sempre nascosto in mezzo alla difesa avversaria, e quello secondo me è il suo grande limite. È un giocatore che probabilmente, quando ai tempi del campionato francese aveva la possibilità di partire, attaccare gli spazi, aveva tutta un'altra dimensione, ma nel campionato italiano, dove comunque serve dare una mano, non è che

0: l'attaccante sta lì, aspetta che gli diano una bella palla in profondità e vada dentro per andare in porta. E nel campionato italiano non si può fare, magari nel campionato francese in una squadra di livello medio è un po' più facile poter giocare così se l'allenatore crede in te. Però l'anno scorso io ne ho viste tante di partite della Juve. David,
1: poi c'è una domanda sulla Juve,
0: molta fatica. E Sorloth bisogna pagarlo, c'è poco da fare, meno di 40 milioni non lo danno, pur non essendo più un ragazzino. L'Atletico Madrid è una bottega cara, ma questo si sa, perché comunque i giocatori quando li vuole li paga a caro prezzo, e lo sta dimostrando anche con Julian Alvarez, perché può fare mettersi a piangere anche in cinese Julian Alvarez, ma non lo stanno vendendo al Barcellona, non c'è verso. Poi se arriva l'offerta da 150 milioni, che non so dove possa prendere il Barcellona 150 milioni, perché comunque è sempre sotto indagine dell'UEFA, però poi spende sempre 300 milioni sul mercato. E magari in quel caso potrebbe cominciare a pensarci, ma non certo poi per sostituirlo con David.
1: Ma Lorenzo, per arrivare a Sorloth deve cedere la Juve, giusto?
2: Sì, deve cedere, ma io, cioè, per me è molto complicato, perché Julian Alvarez prima o poi andrà via, cioè prima della fine del mercato, ormai manca poco, perché allora i tifosi l'hanno fischiato, lui vuole andare via, il Barcellona è in pressing, cioè di solito quando si imposta una situazione del genere, poi alla fine la cessione, insomma l'addio del giocatore avviene quasi sempre, poi può darsi anche di no, però in percentuale viene da dire al 90% andrà via. E quindi che fa l'Atletico Madrid? Poi cede anche Sorloth, rivoluziona l'attacco a tre giorni alla fine del mercato, mi sembra abbastanza difficile come cosa. E poi comunque appunto la Juventus non è che navighi nell'oro, e per quello prova a inserire la contropartita, perché altrimenti molto complicato.
1: Senti Stefano, voglio fare un attimo con voi proprio un giro su questo argomento, che poi riprenderemo più tardi anche con la presenza di Alessandro Santarelli.
3: Pure c'è un giocatore, stavo pensando, ai centravanti in Europa che potrebbe mettere tutti d'accordo, e una squadra come la Juve, soprattutto non c'è, mica Autazza, che gioca nel Villarreal, è un 2000, è un centravanti molto bravo, tecnico, un Duviga, uno che si muove, non è altissimo, secondo me è molto
1: potrebbe
3: bravo.
1: Essere una...
3: Ma sì,
1: una...
3: ma devi cercare un centravanti, anche per la Fiorentina poteva essere un nome spendibile, questo è un giocatore forte.
1: Sì, l'abbiamo visto l'anno scorso.
3: No, però non so quanto costi, però insomma vedo che uno si sta infognando in Sorloth, in questi David, in questi Colomani. Cioè, la Juve si è infognata in questi... C'è altro, cioè mica Autazze non è che voglio dire Pelé. Gioca nel Villarreal, uno bussa, ci prova, sta una trattativa. È un buon giocatore, e secondo me è un calciatore della... vero, giusto Enzo?
0: È stato sul taccuino di Giuntoli prima per il Napoli e poi per la Juve negli anni scorsi. Era un giocatore che poteva venire in Italia già negli anni scorsi, solo che poi per una serie di cose, non so, forse per dire De Laurentiis, forse non si è fidato del nome, perché voleva magari un nome più importante.
3: No, però adesso per la Juve Enzo potrebbe...
0: Però in questo momento sarebbe veramente perfetto, perché le caratteristiche che vuole Spalletti le ha tutte, c'è poco da fare.
1: Sì, no, dai, buttiamo lì questo nome, chissà. No, siccome sto per salutare Lorenzo, chiedo solo una cosa, un aggiornamento su Leao, altra questione che stiamo, tra l'altro ha parlato a Morim, non è convocato, non è in condizione non convocato, e poi aspetta la chiusura del mercato, Morim parlerà. Lorenzo?
2: Sì, che non è in condizione non è vero, perché ti ha allenato ieri, quindi non è convocato per questioni di mercato, perché il Milan comunque l'accordo ha trovato, diciamo, un principio d'accordo sia col Galatasaray che con...
1: Anzi, aspetta, aggiungo anche questo. Leao non convocato, arriva un momento, dice Morim, nel calcio dove è meglio andare altrove.
2: Ha salutato. Per forza, cioè ieri c'è stato l'incontro a casa Milan con il Galatasaray, è stato trovato l'accordo a 45 milioni più o meno, poi ha rilanciato l'Aston Villa che ha offerto 42 più 3, quindi siamo sempre sui 45, e quindi ha l'accordo con tutti e due i club. Il Galatasaray offre molto di più a Leao, perché gli offre 10 più 2 a stagione, mentre l'Aston Villa offre 7/8 e Leao ha già rifiutato questi 7/8, quindi decide tutto in queste ore, però è Leao che deve decidere dove andare, ma comunque diciamo che virtualmente non è già più un giocatore del Milan.
1: Senti Lorenzo, ti saluto, però c'è questo messaggio di Ube che te lo giro subito al volo, dice: Lorenzo, sei già il mio preferito, se poi mi confermi che la Fiorentina è su Cancellieri inizio a mettere in dubbio la mia eterosessualità, ridendo. C'è questo interesse della Fiorentina?
2: No, no. Non c'è, almeno per il momento non c'è. Poi però le cose cambiano velocemente nel calciomercato, quindi
1: vediamo.
2: Non chiudiamo nessuna porta, soprattutto il 27 di agosto.
1: Bene, grazie Lorenzo, buon lavoro,
3: Lorenzo.
1: A presto.
2: Ciao,
1: io approfitto però della presenza di Enzo e Stefano insieme e voglio chiedervi questa cosa. Qualora dovesse arrivare che sì alla Juventus e dovesse arrivare Sorloth, diciamo così, no? Che sembra il nome più gettonato, anche se poi, come hai detto tu Stefano, si potrebbe andare anche su altri nomi che è confermato,
3: sì,
1: anche,
3: no, io,
1: anche Enzo, no? Dice,
3: carità,
1: ad esempio
3: è
1: un altro buon giocatore, qualcuno ci parla di Gyökeres, ma pure lui mi sembra una versione
3: no,
1: un
3: mica
1: Audaz,
3: non so, che cosa, 70 milioni di euro, mica Audaz, esatto. Voglio dire, dai,
1: infatti pure
3: Enzo
1: dice,
3: non è che gioca
1: Gyökeres impossibile
3: con Messi,
1: no, però io vi dico, facciamo questo,
3: esatto, e Suarez,
1: facciamo questo, diciamo così, situazione, prende che sì e Sorloth la Juventus. Non avrà Yıldız fino a dicembre.
3: Puoi sapere,
1: gennaio.
3: Se è più forte
1: più
3: o meno
1: forte, o meno forte
3: è la stessa. È la stessa, è la stessa Juve che è andata in Champions League con Tudor, è la stessa Juve che ha mancato clamorosamente l'appuntamento con la Champions League
1: per
3: demeriti propri lo scorso anno, e quest'anno se la gioca perché è una buona squadra. Però io ripeto, noi stiamo spostando l'attenzione sui profili che devono piacere a Spalletti. Spalletti è nervoso e lo capisco, lo comprendo, però la situazione di fatto è che tu devi poter migliorare, devi pensare di poter migliorare questa squadra, Marco. Da qui non ci sono deroghe, perché voglio dire, Enzo, che è un maestro del calciomercato, sa benissimo. Cioè, alla fine c'è una adesso il 2 settembre si chiude tutto, ma chi arriverà non lo sappiamo, ma adesso però l'allenatore deve pensare di giocare senza Yıldız per 3 mesi. Guarda che c'ha diversi problemi la Juventus, allora che diciamo, aggiungiamo che sì. È più o meno la stessa.
1: Più o meno dici tu la
3: Guarda,
1: stessa
3: ti posso
1: cosa.
3: Dire una cosa? Che sì, servirebbe di più la Roma. Perché la Roma è più avanti rispetto alla Juventus come organizzazione, struttura, consapevolezza, entusiasmo, energia. È un pochino più avanti nel lavoro da questo punto di vista, proprio del lavoro della squadra, no Enzo? E quindi che sì, sarebbe più utile alla Roma, perché visto che non ha un giocatore di quelle caratteristiche, che alla Juve metti, è vero, non c'è un che sì, ma che sì va nella Juve, trova degli equilibri?
1: Guarda, io
3: Enzo, trova meno equilibri.
1: Io la lancio lì così, sento il tuo pensiero. Anch'io sono d'accordo che poi che sì, voglio dire, è veramente il centrocampista che serve alla Juve in questo momento. E poi che sì è secondo. E poi ti aggiungo una cosa: ma pensare all'inizio di fare un mercato cedendo Yıldız sarebbe stata un'assurdità in casa Juve.
0: Allora, che sì, è tutto da vedere, perché può essere quello del mondiale, ma può essere anche quello che nell'ultimo anno in Arabia mi dicono che non è che sia stato così decisivo e così importante. Poi, che sì, che cosa aggiunge a questa Juventus? Che sì, secondo me niente di che, perché che cosa ha di molto diverso da quelli che stanno giocando, ma da Douglas Luiz o da Locatelli? Ha forse un po' di diciamo capacità in più di buttarsi in area avversaria, sì, d'accordo, però cosa cambia? Forse la Juve avrebbe bisogno più di uno, come dicevamo anche la settimana scorsa, che accenda la luce,
1: certo,
0: che possa far cambiare,
3: esatto,
0: il cambio di gioco banalissimo, il cambio di gioco di Çalhanoğlu, come dicevamo, potrebbe essere una cosa che serve, perché comunque poi alla fine se tu mandi la palla dove c'è Francisco Conceição, qualcosa succede. Ecco, alla Ibegovic un po' meno, perché nelle amichevoli l'ho visto un po' troppo timido, è ancora un po' poco integrato nel modo di giocare, e quindi l'assenza di Yıldız in questi mesi sarà molto pesante, perché comunque Yıldız, anche quando non è stato bene, comunque ha quegli due spunti a partita che spaventano un po' la parte destra della difesa avversaria, li ha sempre. E quindi questo mancherà molto, perché Alaj Begovic fisicamente è molto forte, ha anche una buona tecnica, però secondo me deve ancora un po' imparare, anche perché ha 19 anni, deve ancora un po' imparare come muoversi. E quindi se arriva Sorloth, poi bisogna servirlo. perché è vero che lui
1: ma
0: si
1: sarebbe una Juve con che sia Sorlot è più forte o meno forte l'anno scorso?
0: Secondo me non molto più forte, come diceva Stefano, secondo me più o meno.
1: Ma sarebbe stata una follia fare un mercato cedendo Yıldız, Enzo?
0: Ma secondo me una follia no, soprattutto quando prestissimo in questo mercato hanno deciso di puntare su Alaibegovic. Allora a quel punto l'avrebbero potuto svezzare un pochino meglio, magari facendolo giocare nella sua posizione naturale, che poi è la stessa di Yıldız, e magari a quest'ora sarebbe un giocatore già pronto per giocare titolare, tanto comunque come trequartista McKennie il suo lavoro lo fa sempre, perché magari uno non lo nota, però fa un lavoro incredibile,
1: importante.
0: Box to box, sempre da una parte, dall'altra, da una parte, dall'altra, da una parte, dall'altra, assist, qualche gol, e quindi in quel ruolo va benissimo,
3: sai, perché
0: soprattutto per quello che vuole Spalletti.
3: Ti dicevo prima di che sì, che è più Roma che Juve, perché? Allora, in questo momento la fase della carriera, che sì, mentre prima anche dal punto di vista proprio delle caratteristiche di gioco poteva essere un trascinatore, cioè la Juve, come ha detto giustamente Enzo, ha bisogno di uno che accende la luce, un trascinatore,
1: di un centrocampista di qualità, dai.
3: In questo momento la carriera va trascinato,
1: esatto,
3: e quindi se va alla Roma viene trascinato da Gasperini, dal gioco, dall'entusiasmo, dai compagni che gli danno una mano, cioè non ha secondo me questa forza di sobbarcarsi l'onere,
1: per
3: la responsabilità,
1: no.
3: E quindi ecco perché ti dico, cambia sì qualcosa in positivo in più,
1: certo,
3: però non è che si rimette a fare là il leader, il trascinatore. Ma la Juve serve un giocatore centrale di una fisicità impressionante, di una quantità, di una qualità impressionanti, che per esempio è riscontrabile in quello che gioca, che è il nazionale tedesco, a me piace da morire, quello del Borussia Dortmund.
1: Meccia.
3: Questo giocatore qui serve alla Juventus, cioè giovane, che ha una grande personalità, che se qua, quando ci giochi insieme ha detto, ma quanti sono? Due o è lui? O sono in due? E no, questa roba qua dà... Locatelli gioca meglio, Thuram migliora, migliorano tutti.
0: Anche
3: sì, non lo so se ce l'hai.
1: Bastava, scusami Enzo?
0: Goretzka, che era
3: ecco, questi giocatori qui servono.
0: Un giocatore che sarebbe stato perfetto per essere inserito nella Juventus.
3: Che sì, va bene, ma non basta, capisci?
1: Assolutamente. Vi saluto con un paio di messaggi, cioè fermo questo passaggio con un paio di messaggi. Dice, ragazzi, la Juve ha finito la stagione ancora prima di iniziare, mezzi rotti e mezzi giocatori, fatemi un nome all'altezza dell'ultima Juve vincente, uno e me ne basta uno, scrive Max. E poi qualcuno vuole Gyökeres, ma abbiamo detto che costa molto. Poi vi devo dire che sono arrivati dei messaggi, li condividiamo anche dopo, dove in un certo senso c'è molta, diciamo così, timore sulla capacità di Grosso di far giocare bene questa Fiorentina. Secondo qualcuno addirittura potrebbe essere il primo allenatore a saltare. Un altro ascoltatore addirittura ci scrive, Fiorentina grande macchina in mano ad un guidatore di go-kart, cioè molto cattivo questo, cioè proprio un po' severo.
3: Aspettiamo,
1: però vediamo,
3: attimo,
1: aspettiamo, insomma l'inizio non è stato proprio incoraggiante, però dai, vediamo, adesso c'è tempo per rimettere mani a tutto il discorso. Ok Enzo, grazie come
3: ciao
1: sempre,
3: Enzo, grazie.
1: Un abbraccio.
0: Grazie a voi, sempre un piacere.
1: Piacere nostro. Ci fermiamo, break, perché adesso riapriamo un po' con l'analisi di tutte queste situazioni insieme ad altri amici. State con noi perché prosegue il pomeriggio di Maracanà, tra poco.

0: Ci siamo. Siamo tornati nuovamente. Marco Piccari, Stefanin Palomini.
1: Ciao Marco, di nuovo. Ciao.
0: Dunque, poi mi dicono, ringrazio Claudio Ferreris in cabina di regia, che sono già pronti tutti gli ospiti che ci sono in questo tratto di trasmissione. Voglio dare subito il buon pomeriggio a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
1: Ciao,
0: ben
1: Enzo.
0: Ben trovato.
2: Ciao, ben ritrovati a voi. Buon pomeriggio.
0: Perfetto. Ciao Enzo. Poi abbiamo anche Paolo Marcello di Netweek. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati a voi.
0: E mi fa molto piacere anche dare il buon pomeriggio a Renato Buso. Ciao Renato, ben trovato.
1: Ciao Renato.
0: Ben trovato Renato.
3: Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie. Allora, sentite, io vi voglio coinvolgere su questa cosa qui. Oggi è un po' la giornata di due giocatori che sono in partenza. Praticamente Amorim prima ha parlato di Leao,
1: l'ha impacchettato
0: e l'ha mandato via, è stato chiarissimo, ha detto Leao non convocato, arriva un momento nel calcio dove è meglio andare altrove, quindi
1: andare altrove,
0: sì,
1: è un altrove.
0: Sì, però insomma lui ha detto così, è stato molto, molto chiaro e diretto, no? Da questo punto di vista.
1: Rende.
0: Esatto, e poi c'è la situazione anche Ken che sembra ormai in uscita, anche perché, chiedo subito a Enzo, la Fiorentina è una trattativa molto avanzata con Zirze, Enzo, perché... Dalle 13 siamo andati su questa notizia e stiamo seguendo un po' l'evoluzione. Anche prima tutto Mercato Web ci ha confermato questa trattativa molto molto molto avanzata.
2: Sì, te lo confermo anch'io. Probabilmente si aspetta a chiudere, cioè la Fiorentina aspetta a chiudere con Zizé nel momento in cui arriveranno da Como i documenti firmati per Ken, cioè no? Una situazione parallela. Quindi quando si incroceranno queste due vicende, Ken andrà definitivamente al Como e la Fiorentina si prenderà Zizé. Questo è lo scenario che dovrebbe concretizzarsi entro poco, in giornata. E va a conclusione questa vicenda, soprattutto quella di Ken, che la Fiorentina ha trascinato per troppo tempo, fino a quello che sappiamo ieri, la mancata partecipazione all'allenamento, la multa, tutto uno scenario molto keniano. Diciamo che secondo me si poteva evitare, perché erano due mesi che si parlava Ken va, Ken non va, quindi la Fiorentina comunque l'ha risolta, la sta risolvendo penso nel migliore dei modi, anche se Zirze a me piace moltissimo, è un calciatore che in Italia può ancora fare la differenza, in Premier ha faticato, però non è un goleador, non
0: no.
2: è un bomber, cioè
0: no.
2: cambiamo uno che fa 20 gol a stagione sulla carta con un altro che ne ha fatti sempre pochissimi.
0: Bisogna vedere se ne rifarà 20 gol, eh?
2: Sì, però comunque le caratteristiche sono quelle, le caratteristiche di Ken sono quelle di quello che la butta dentro per
0: sì.
2: Invece Zizé è un giocatore che partecipa alla manovra, va messo in un contesto di gioco. Al Bologna ha fatto un campionato esaltante perché aveva due esterni che andavano, apriva gli spazi, era una squadra con la squadra di Italiano, che ricorderete, di Thiago Motta prima, questa è la situazione. No, per quanto riguarda Leao, io sono d'accordo con Amorim, sinceramente,
0: sì,
2: perché sono situazioni perché situazioni sì, a questo punto sì, ma andavano fatto anche prima. Ci sono dei giocatori che magari sono sulla carta, possono fare la differenza, ma in un ambiente non la fanno più. Poi Leao l'hai provato cotto, crudo, il bastone, la carota. Tutti gli allenatori che sono succeduti nel tempo, forse Pioli a un certo punto è riuscito a capire com'era dal punto di vista caratteriale questo ragazzo, poi il resto è un qualcosa che hanno fallito tutti, quindi è giusto tagliare. Il Milan recupera un po' di soldi, non sono pochi, e magari riuscirà a fare uno step che non ha mai fatto.
0: Renato, vengo un attimo da te, voglio chiedere un po', cioè io vi volevo chiedere, di fronte a queste due situazioni, no, che Enzo ci ha illustrato, sia di Leao che di Ken, chi ci perde? Cioè ci perde la Fiorentina, il Milan, oppure i giocatori? Come la vedete, Renato? Vengo da te.
3: Ma allora, io credo che non ci perda nessuno, nel senso che Ken va a prendere quasi 6 milioni di euro per 5 anni, insomma. Io credo che siano due storie un po' anche sotto questo punto di vista parallele. Sono due giocatori che secondo me hanno fatto il tempo, uno alla Fiorentina e uno al Milan. Al Milan perché Leao l'ha dimostrato, l'ha detto anche poi alla fine del campionato scorso, che secondo lui ormai il suo tempo era passato. Hanno trovato un allenatore che ha seguito dei dettami, che c'ha un'idea di calcio, e gli ha detto sì, il nostro tempo, il tuo tempo è passato, però adesso cerca di andartene. E quindi questa è la situazione di Leao al Milan, che però ha portato avanti, secondo me, un discorso importante con l'allenatore e con la società. Quando l'allenatore e la società sono forti, si sopperisce anche alla gente più forte. Questo che voglio far capire. La Fiorentina in questo momento, secondo me, ha fatto, come ha detto anche Benenzo, ha fatto questo errore. Dopo il rinnovamento di tantissimi giocatori, questa trattativa doveva essere conclusa prima della prima partita, perché perdere 4-0 non è drammatico, non è un problema.
0: Cioè, tu dici Roma, doveva farla prima questa mossa?
3: Sì, perché se c'è questa possibilità, è un giocatore che lo conosciamo, ma che è un giocatore in bomber sicuramente, ma se tu vai a calcolare gli ultimi 3 anni ha fatto 0 la Juve, ne ha fatti tantissimi l'anno prima della Fiorentina, e quest'anno ha avuto un sacco di problemi, ma così dice la sua storia anche negli altri club che ha fatto. Quindi è un giocatore sicuramente importante, che il Como probabilmente è anche una piazza diversa, potrà sicuramente far bene, ma la Fiorentina ha bisogno di altro. La Fiorentina ha bisogno di ricostruire una società e una squadra partendo da zero, perché noi l'anno scorso, a dicembre, a gennaio, eravamo retrocessi. Mm-hmm. Cioè, questa è la differenza. E quindi vari Zirze, io sembra quasi, non so se mi ascoltano, ma io in un'altra trasmissione 6 giorni fa ho detto, mi hanno proposto 2.509, ho detto, ma io sinceramente vedrei bene Zirze alla Fiorentina per caratteristiche, c'hai già uno che ha quella capacità, che è Pellegrini.
0: Sì, non è un goleador.
3: Non è un goleador, ma è un giocatore che gioca per la squadra, ma è un giocatore che ti può fare anche un po' l'esterno, cose che ti danno più soluzioni, e poi è un giocatore che ti spacca la partita con le sue accelerazioni. E quindi è anche probabilmente un giocatore che è assolutamente possibile. Ma la Fiorentina deve raggiungere il suo massimo obiettivo, che non si sa quale sia, quindi non è un problema se uno non ti fa 20 gol, ma devi essere squadra.
0: Adesso avrà il compito grosso di farla. Stefano, chiedo anche a te, ci guadagna qualcuno, ci perde qualcuno in queste due situazioni,
1: Renato,
0: oppure sei d'accordo con Renato?
1: Tutti.
0: Ci guadagnano tutti, secondo te?
1: Se Kenza voleva andare via, guadagnerà bene, va.
0: Non è che magari uno di questi due alla fine rischia di essere un rimpianto per qualcuno?
1: No, Ken ha fatto quello che poi l'ultimo anno è stato infortunio, ha problemi familiari, si è spaccato qualcosa con la tifoseria, le cose, ma si è andato, ma meglio per tutti, va a prendere degli stessi soldi, va a giocare con Fabregas, entusiasmo, lì però deve rigar dritto, attenzione, non è una cosa, certo. Perché è ad alto rischio, perché non è se mette a fare i balli, le cose, tutte quante, lui è un po' eccentrico, a me piace da morire come calciatore, però
2: disco.
1: Un po'
2: qualche disco in meno, qualche gol in più,
1: esatto, quindi con Fabregas. Ma Fabregas, secondo me, se lui coglie questa occasione anche in chiave nazionale, si potrà divertire e fare un sacco di gol, per dire, lì al gol. Per quanto riguarda Leao, Marco, basta, mettiamoci un punto, no? Come ha detto giustamente Enzo, finita una storia bella all'inizio, potenzialmente poteva essere stupenda, non lo è stato, aspettando Godot, insomma, è più un rimpianto Leao.
0: Ha 27 anni, non è più giovanissimo.
1: Ha 7 anni di Milan, più ombre che luci. Secondo me ha delle potenzialità enormi. Però ormai lo sta capendo in ritardo. Adesso da Galatasaray le cose, dove andrà? Non lo so, forse. No. Facciamo un bocca al lupo, e che se lui vede il lato economico di questa faccenda, ha vinto lui. Se lui invece pensava alla carriera, poteva essere un giocatore diverso. Sia nel club di appartenenza che con il Portogallo.
0: Sì. Paolo Marcello, la pensi anche tu così? Oppure magari uno dei due potrebbe rischiare di essere alla fine un rimpianto?
4: Ma secondo me l'unico rimpianto potrebbe averlo Leao, nell'aver fatto forse un po' frettolosamente certe dichiarazioni a fine campionato scorso. Evidentemente si è un po' sopravvalutato quando ha detto non voglio restare al Milan, è ora di cambiare aria. Non si aspettava, secondo me, che le uniche offerte arrivassero dalla Turchia, dall'Arabia Saudita, adesso dall'Aston Villa, che per carità è sicuramente una squadra importante, con un allenatore molto importante, però diciamoci la verità, quando passi dal Milan all'Aston Villa, qualora dovesse andare all'Aston Villa, non è che hai fatto questo salto doppio mortale in avanti. Mi risulta che Leao a un certo punto avesse anche un po' rivisto le proprie posizioni, ma Amorim evidentemente no.
0: È stato netto Amorim, ragazzi. Amorim a me piace proprio per questa sua veramente posizione netta, non negozia, e a me piace questo allenatore, io devo dire.
2: Ma l'ha fatto anche al Manchester.
0: Sì.
4: Sta colmando un grande gap a livello di personalità che evidentemente nella società Milan non c'è, perché è vero che Cardinale oggi è molto presente, ma sfido a voi a dirmi che faccia il signor Gardiner o il signor Armstead, sono evidentemente figure messe là a riempire dei buchi, ma che a livello dirigenziale ancora non hanno quel fisico di ruolo giusto. Per chiudere su Ken invece mi incuriosisce molto vederlo al Como, perché secondo me è un giocatore più di ripartenza, da spazi aperti, mentre il Como di base vorrebbe mettere le tende nella metà campo avversaria, però Fabregas se ne sa evidentemente più di me se l'ha voluto. Ci sarà un motivo, mentre Zirkzee secondo me dovesse andare alla Fiorentina, io sussurrerei a Grosso di provarlo assieme a Pellegrino, non in alternativa a Pellegrino, perché uno è un tanque d'area di rigore, no? Pellegrino, poverino, ha già pagato le pene dell'inferno l'anno scorso a fare l'attaccante con l'allenatore. Quest'anno invece, se fosse vicino a Zirkzee, un giocatore tecnico, un giocatore di raccordo, un giocatore che rientra sulla tre quarti, magari un tridente anni 2000, 2001, 2002 con Mastantuono dietro a Zirkzee e Pellegrino sarebbe molto intrigante.
0: Bella questa idea che lanci, sai? Mi
5: piace. Quella sì, però è l'idea che è anche Grosso, eh?
0: Quella Renato.
5: L'idea, perché io non credo che sia l'alternativa a Pellegrino.
0: Sì.
5: È l'alternativa a far giocare, perché lui il precampionato l'ha fatto con due punte, eh?
1: Sì, sì.
5: L'ha fatto spesso con due punte, perché non ha gli esterni, perché la Fiorentina non ha gli esterni, quindi gioca praticamente un 4-3-2.
1: Però Renato, lo sai che è? Cioè, l'hanno preso per fare il 4-3-3, alla fine sarà costretto a giocare a 2-1.
0: Ragazzi, un allenatore deve pure cambiare, deve pure saper cambiare.
1: No, ho capito, allora l'hanno presentato 4-3-3 e invece qui non ci sono giocatori da 4-3-3.
0: No, non ci sono, gli esterni ci sono.
2: Secondo me sbagliano invece, perché Zirkzee si è esaltato proprio con i due esterni, lo dicevo prima, ricorderete come giocava Thiago Motta, con i due esterni che gli consentono di avere
0: c'era Ursolini da una parte, mi ricordo,
2: e da quell'altra c'era Saelemaeker,
0: mi sembra adesso.
1: Ma sai Enzo, fine dei sistemi di gioco possiamo parlare quanto vogliamo, no, ma alla fine tu devi accendere un'empatia tecnica. Zirkzee e Mastantuono per esempio potrebbe essere
0: una bella coppia,
1: una bella intesa da un punto di vista proprio palla a terra. Io
0: mi ricordo al Bologna Zirkzee delle volte faceva il centrocampista, veniva proprio in mezzo a prendere il pallone, alzava la testa, smistava.
1: Cioè, visto a un certo punto a Roma Mastantuono gli ha messo 2-3 palle a Pellegrino, però sai, come si dice, sei un po' sordo,
5: tu devi giocare sull'appoggio
1: alla fine, e allora ti serve
5: uno che ti attacca a quella profondità.
0: Esatto. Sì. No, c'è una domanda che mi fa un ascoltatore.
2: Potrebbe essere 4-2-3-1, sì, mi va bene. Sto facendogli fare il sottopunta con Pellegrino. Però comunque sugli esterni mi devi aprire il gioco, perché in queste prime partite...
1: Però, insomma, si estende dove stanno però?
2: E li devono comprare. Un allenatore può anche cambiare, ma Grosso si è esaltato negli ultimi due anni.
1: Ma infatti questa cosa è incredibile. Hanno fatto tutto un mercato e non c'è sto 4-3-3.
0: Come fa a fare? No, c'è una domanda che vi fa un ascoltatore, così rispondete voi. Johnny ci saluta, fa questa: secondo voi è l'ultimo ballo per Leao? È fine carriera? Ken invece riuscirà a trovare spazio con Duvicas in grande forma? Renato Buso, parto da te, come risponderesti sia su Leao che su Ken?
5: Questa è una bella domanda. Io credo che Leao mi certifica anche un po' il mercato che ha. Lui pensava e crede di essere, ma poi dopo la realtà è un'altra. E quindi per lui anche a livello professionale, sì, guadagni per carità, però poi a livello proprio di soddisfazione personale, non hai quelle squadre che hanno una certa caratura, una certa importanza, quindi tu, secondo il mio punto di vista, non dico se a fine carriera ci mancherebbe, però le situazioni, come dico io, poi professionali di un grande club vanno a scemare. Invece per quello che riguarda Ken, questa è una bella domanda. Perché intanto il Como per Ken, giustamente un giocatore importante, un giocatore che due anni fa ha fatto veramente un campionato straordinario, ma è un giocatore un po' atipico, è un giocatore che loro hanno bisogno, perché ricordiamo che hanno bisogno degli italiani per fare la Champions, per fare determinate cose, è questo che io anche dico, no? Ma poi c'è un attaccante davanti, Zirkzee, ha un modo di giocare, ha delle caratteristiche, quindi deve ripartire da zero e non credo che gli sia una strada aperta come titolare. Certo, hanno molti impegni e questo indubbiamente avrà spazio, ma andare a sostituire oggi Duicas con un certo tipo di gioco, un certo tipo di schema, insomma, diventa poi difficile, anche perché ritagliarsi un posto da titolare, perché non credo che sia così semplice.
0: E che ne pensate voi, Stefano?
1: Sono d'accordo, poco altro da aggiungere a quello che ha detto Renato.
0: Quindi un po' tutte e due le situazioni.
1: A meno che Fabregas non si inventi un 4-2-4 e rifaccia giocare insieme Duicas, che secondo me è una bella coppia.
0: Bucchioni?
1: Potrebbe essere una bella coppia.
2: Ma guarda, per Leao Leao forse ha abbandonato l'idea di diventare un giocatore di prima fascia. Probabilmente se va in Turchia sarà protagonista, segnerà tanto, perché il livello ovviamente scende, soprattutto delle difese, i gol li farà. Però questo è un giocatore che dovrà mangiarsi le mani per sempre, perché poteva diventare un pallone d'oro, un giocatore straordinario per le qualità che ha, e invece è rimasto lì nel famoso in mezzo al guado. Vorrei ma non posso, no, quelle situazioni. Per quanto riguarda Ken, io ho visto il Como, che è vero che va a riempire l'area con molti giocatori, ma spesso lì in mezzo c'è rimasto un buco in questo grande movimento che fa, e non c'è un giocatore che arrivi lì con la cattiveria che ha Ken di buttare la palla dentro. Poi ne sbaglia anche tanti, questo è vero, però è un giocatore che secondo me ha caratteristiche che al Como mancavano, perché Dubikas lavora molto per la squadra, però gol non ne ha fatti tantissimi. Invece Ken lo voglio vedere in quella situazione, perché si è esaltato negli spazi. Ricorderete 2 anni fa.
0: Quindi tu dici potrebbe proprio esaltarsi lì e prendere pure il posto di Dubikas, secondo te?
2: Se Fabregas l'ha visto,
0: la vedo come te, sai. Io un po' la vedo come Enzo. Voglio sentire anche Paolo. Marcello, Paolo?
4: Beh sì, sicuramente. Allora, intanto Dubikas secondo me è un osso duro, perché non è un grande giocatore, però l'anno scorso è stato il vice capocannoniere del campionato, quindi è uno che a livello di continuità ti dà un qualcosa, e soprattutto è un ragazzo serio. Se Ken avrà gli atteggiamenti giusti, evidentemente a livello tecnico è superiore rispetto all'attaccante greco, però insomma deve avere quegli atteggiamenti che piacciono a Fabregas, che Dubikas sicuramente c'ha e Ken no. Su Leao sono d'accordissimo con quello che hanno detto sia Enzo che Renato, è un giocatore che ha 28 anni, secondo me il piccolo ha già vissuto, deve fare mea culpa se non toccherà certi livelli, ma soprattutto è un giocatore che fa della propria prestanza fisica, dei cavalli che ha nel motore, il suo punto di forza. Ora vi chiedo, a 28 anni un giocatore che va a certe velocità, più passa il tempo più le perderà certe caratteristiche,
6: certo.
4: Affinarne delle altre che non ha, perché tecnicamente sicuramente è un giocatore buono, ma non, la porta la vede relativamente. Sul suo tiro nella precisione l'abbiamo disquisito spesso e volentieri, negli ultimi anni ha avuto anche tanti problemi fisici, quindi io credo che non il fisico lo mollerà, però insomma dai, il piccolo ha già toccato in Turchia, puoi fare gol, però poi a cosa ti portano questi gol? A vincere il campionato turco, avessi detto.
0: Vediamo. Senti, siccome Enzo rimane, voglio chiedere a Buso e a Paolo Marcello una cosa sulla Juventus, visto che prima abbiamo toccato questo tema e noi ci stiamo per andare nel blocco successivo. Se dovesse arrivare che sia la Juventus e un Sorloth, perché si parla di Sorloth, visto che non c'è il Diz per circa 3 mesi, insomma, questa è una perdita importante. Manca comunque questo centravanti di riferimento, e vediamo se sarà Sorloth o meno. È una Juve secondo voi più forte o come l'anno scorso o meno forte? Buso.
5: Ma io credo che sia una Juventus che non ho visto un salto di qualità dall'anno scorso. È una Juventus che secondo il mio punto di vista basa molto sulla squadra, sull'organico, sulla completezza di una rosa, ma che però non gli manca secondo il mio punto di vista il fuoriclasse, Iglic ancora, che ha caratteristiche di fuoriclasse, ma non ho mai dimostrato poi quel potenziale che ci si aspetta, nonostante abbia fatto le cose importanti, però alla fine tra gli infortuni, tra anche delle partite che è mancato, e non l'ha fatto rendere o comunque ottenere quei risultati che ci si aspettava, e quindi è una Juve secondo me molto più operaia, meno qualitativa delle altre squadre. Cioè faccio un esempio, l'Inter, il Napoli. È ovvio che basa molto in questo caso l'allenatore sul il gruppo, sulla squadra. Sorloth è un giocatore sicuramente forte, ma cioè, alla Juve noi siamo abituati a vedere altri giocatori, un'altra tipologia di squadra, e questo indubbiamente negli anni, negli ultimi anni bisogna dare atto che è stata una Juve che ha fatto una gran fatica a arrivare ai vertici, e questo secondo il mio punto di vista manca quella ciliegina sulla torta, quell'affare che possa renderti veramente quella squadra forte che va a raggiungere certi obiettivi. Non è mai riuscita, anche lo stesso Vlahovic che ho allenato, che per me è un grandissimo giocatore, un grandissimo bomber, tutto quanto, però alla Juve ha fatto fatica, e questo purtroppo è è constatato dai risultati, dal gioco anche, perché io ricordo, insomma, l'anno scorso l'evento era in Champions fino all'ultima partita,
0: certo,
5: non c'è riuscita. cioè non c'è riuscita l'ultima partita a Torino, non c'è riuscita proprio ai danni della Fiorentina, ma quindi
0: vero.
5: È la dimostrazione della mancanza di personalità, di capacità, di forza,
0: manca
5: di
0: qualcosa
5: gruppo.
0: Pure in mezzo al campo, certo. Paolo, il tuo pensiero e poi chiudo.
4: Sì, sono d'accordo con Renato. Su Kessié innanzitutto sono curioso di vedere come tornerà in campo dopo l'esperienza araba, perché insomma qualche scoria te la lascia, anche a livello di allenatori l'abbiamo visto con Pioli, quindi quello mi incuriosisce. Chiaramente fosse il Kessié del Milan sarebbe un grandissimo acquisto, ma dubito che sia a quel livello. Là davanti manca ancora qualcosa, una Juventus più cinica, una Juventus più cattiva. A Frosinone vince 4-0, è per quello che poi Spalletti si arrabbia e neanche poco a fine partita. Con Sessão siamo sempre lì, 14 dribbling e poi sbaglia il tiro decisivo. Ibegovic è giovanissimo, Yıldız si è appena fatto male ripercorrendo le orme dell'anno scorso, dove una partita c'era e l'altra giocava ma claudicante. Colomani non è mai stato un bomber, Sorloth non lo è manco lui, quindi insomma alla Juventus manca molto per sognare. Però mi sembra che Spalletti perlomeno stia ringhiando, perché le accuse, se così vogliamo chiamarle, a Colomani sono anche accuse alla società. Nonostante lui volesse questo giocatore,
0: sì.
4: Ne vorrebbe anche un altro che vede molto più la porta e che non è arrivato e che non è Sorlo.
0: Va bene, io ringrazio Renato Buso per essere stato con noi. Renato, grazie.
1: Ciao Renato.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Un abbraccio.
2: Ciao Renato. Ciao.
0: Grazie anche a Paolo Marcello. Paolo, a
4: ciao,
0: presto.
4: Ragazzi,
0: grazie.
1: Ciao Paolo.
0: Enzo, ripartiamo da questo concetto, perché voglio aggiungere un'altra cosa a questa analisi, poi ci raggiunge anche Alessandro Santarelli di Radio Bianconera, così ripartiamo proprio da questo esame sulla Juventus. A tra poco.

0: fammi vedere la scaletta qua.
1: Che vuoi?
0: Sei entrato e hai occupato
2: ma
0: tutto, che... ma
2: no,
0: è
2: ma la polverina, no, ma nera,
1: un'invasione
2: di Tringali.
0: C'è un'invasione,
2: che si mette la
0: caro Stefano, è arrivato a
3: ciao Alessandro.
0: Santarelli.
2: Eccoci qua, evviva.
0: Che è preoccupatissimo, che è preoccupatissimo.
2: Ma io non sono preoccupato, di cosa deve essere preoccupato?
0: Allora, riascolto, guarda, il messaggio. Dimmi. La verità è che la Juventus anche quest'anno non va da nessuna parte. Mancano leadership e personalità, doti non acquistabili al supermercato, e non sono neanche sicuro che Spalletti, per quanto bravo, sia l'allenatore giusto. Dopo aver fallito il quarto posto, altamente alla portata, e con Conte libero, non sarebbe stato difficile porre rimedio.
2: Posso andare via?
0: No, come sei arrivato
2: no,
0: appena adesso,
2: no,
0: già puoi andare
2: messo
0: via.
2: Il tormentore di Conte, cioè non ne posso
0: ho capito,
2: più.
0: Allora, ma devi accettarlo.
2: Guarda, il messaggio di questo amico è perfetto fino alla questione di Conte, cioè io veramente... Ma vorrei capire cosa c'ha questo Conte, perché io non lo capisco. Al di là del fatto che, per carità, è bravo, bravo allenatore, vince. Però sembra che la Juventus senza Conte non si possa più andare avanti. Ma io sono contrario al ritorno di Conte sotto tutti i punti di vista.
0: Vabbè, ma no, c'è Spalletti adesso, non è che dobbiamo...
2: Appunto.
0: Ti guarda
2: però sul resto...
3: No, caro mio.
2: Sul resto ha ragione, manca personalità che non si acquista al supermercato
4: per decretare.
0: È certo, dai.
4: È stato
2: per me Carnevali e Massara stanno lavorando molto bene.
4: Che possono fare? Purtroppo sono
0: dici
4: sbloccati.
0: Molto bene.
2: Molto bene.
0: Molto bene. Molto aspetta, bene. Ne parliamo con Enzo Bucchioni che di nuovo si collega con
4: ciao,
0: noi.
4: Enzo.
0: Ciao Enzo. C'è Enzo, non lo sento. Eccolo, ciao Enzo, ben trovato.
5: Ciao, ben ritrovato. No, vi ascoltavo in religioso silenzio.
0: È che condividi o no? Dilla tutta.
5: Ma sì, condivido.
0: Ma non condividere Santarelli, perché è finita se condividi Santarelli.
5: No, Santarelli non mi chiama mai Radio Bianconera.
2: Grande Enzo.
0: Dicevi?
5: No, condivido assolutamente, perché non bisogna dimenticare una cosa dalla quale ripartire. Sono stati 5 anni disastrosi e i disastri non è che recuperi da un momento
2: Enzo.
5: All'altro. Carnevali e Massara stanno facendo un grande lavoro, ma non è che hanno la bacchetta magica o 200 milioni in tasca per dire che te serve, come si diceva una volta, no? Sì. E valla a comprare. No, anche quello è un grosso problema, non avere questa disponibilità. E allora stanno facendo cosa stanno facendo? Immettendo dei giocatori che in quei ruoli, in quelle posizioni che l'anno scorso erano deficitarie. Pensa all'esterno, hanno preso un esterno di ruolo e l'anno scorso era un problema. Hanno preso un difensore come Lukumi che ti fa ripartire l'azione e non c'era, diventa un centrocampista e vedrete l'importanza di questo giocatore nel gioco di Spalletti. Hanno preso Lai Begovic che è quel talento che può sbocciare da un minuto all'altro e può fare la differenza. Ecco, Colomani non è un bomber, ma se in un contesto di gioco dategli tempo di inserirsi. Ecco, allora ti dico, con che sia Sorlot o un attaccante
0: è più forte dell'anno scorso? Con che sia Sorlot
5: Assolutamente sì, ma ci aggiungo una cosa. E Spalletti prende la squadra dall'inizio e l'anno scorso l'ha presa a fine ottobre e quindi incide l'allenatore dall'inizio, un allenatore come Spalletti, perché c'è poca personalità, è vero, ma la personalità chi te la deve dare? Il gioco, e finché il gioco non è collaudato le difficoltà ci saranno.
0: Allora aspetta che saluto anche mister Giovanni Mussa. Ciao mister, ben trovato.
4: Ciao Giovanni.
6: Ciao a tutti. Ciao,
0: dobbiamo prendere un allenatore, ciao. Quindi ho detto noi l'abbiamo preso, l'abbiamo acquistato. Ciao mister, ben trovato.
6: Ciao.
0: Ma sei d'accordo con Bucchioni? Cioè se arrivano che sia Sorlot a questa Juve qui è una Juve più forte?
2: Io però aggiungo una cosa, occhio perché se Sorlot non arriva.
0: Esatto.
2: Cioè qui si dà per scontato arrivo di Sorlot, ma
0: ho detto se arriva
4: Sorlot nell'area dei
2: Davide non
4: dei
2: se ne va.
4: Di campo,
2: pare che oggi abbia chiesto addirittura, secondo quello che riportavano i nostri colleghi, una buona uscita. Qui pare che non se ne va, quindi Sorlot non arriva.
0: Vabbè,
2: cioè,
0: noi cerchiamo di essere ottimisti. Se dovesse arrivare,
4: so, però,
0: perché se non arriva, stai con Davide.
4: Davide, in uscita.
2: Davide non se ne va.
0: Non se ne va.
2: Lui vuole andare dall'Atletico Madrid in su.
0: Sì, ma l'Atletico Madrid che te prende adesso a te, insomma, con tutto
2: 6 milioni, no? Ma bisognerebbe farglielo capire. Ma anche oggi ha detto che non se ne va. Quindi io non credo che si arriverà, ma non credo che arriverà l'attaccante. Poi, e chiudo veramente, quello che ha detto Enzo è perfetto, bisogna far capire ai tifosi, e ci provo tutti i santi giorni.
0: Ma io ti faccio una provocazione.
2: Che non funziona come al computer, alla PlayStation o nei social. Dice, ci mettono 3 mesi e prende che sì. Non è che ci mettono 3 mesi, se non librano spazio salariale, non lo puoi prendere. Cabal non se ne vuole andare a Bologna. E Miretti non basta.
0: Miretti è partito.
2: Sì, ma non basta, diciamo, ne serve un altro. Cioè, non funziona ecco così. Bravissimo, ecco Miners.
0: Mamma mia, mamma.
2: Ecco Miners.
0: Fammi sentire pure il mister. Mister, tu che ne pensi se dovesse arrivare Sorloth? Perché poi è un problema arrivare anche a lui. Se cioè, se non arriva... Allora, se arriva, con che sì, che come siamo messi?
6: No, beh, se arrivano che sì e Sorloth, Juve... E diventa più forte, diventa competitiva per lo scudetto, questa è la domanda finale.
0: Sì.
6: Secondo me ancora no, manca qualcosina ancora comunque, ecco, per colmare questo gap. È vero che il mister c'è dall'inizio, darà del filo da torcere sicuramente di più, ma dal quinto al primo posto in mezzo ce ne sono altre quattro di posizioni, quindi cioè, può fare meglio dell'anno scorso, ma arrivare davanti a tutti la vedo dura, anche perché ci sono squadre veramente attrezzate, qualcosina in più rispetto alla Juve, ma bisogna come sempre avere un attimino di pazienza, che giustamente nel calcio devi vincere ieri, neanche domani. Il discorso è questo: la Juve arriva da un periodo veramente complicato e gettare delle fondamenta molli si costruisce ancora storto, quindi è giusto piuttosto aspettare un attimino, quest'anno buttare delle fondamenta, cominciare a dire ok, arriviamo quarti, terzi, entriamo in Champions, diventi più appetibile anche come club, ti sei sistemato, è una governance di certo tipo, sicuramente questo è il passo vero che ha fatto la Juve, è una governance migliore, e dopo dall'anno prossimo puoi dire ok, adesso ci rigiochiamo per il primo. Se tu quest'anno pensi di scalare una montagna, arrivi là in alto senza fiato, cioè arrivi secondo magari anche per assurdo, ma non hai costruito nel modo adeguato, l'anno prossimo riparti partendo ancora più indietro. Quindi ci vuole un attimino di filosofia, un po' di programmazione, che nel calcio è una cosa complicatissima, ecco.
2: Mi fai rispondere a Stefano?
0: No, ma infatti, Stefano, ma chi
2: perché
0: è
2: più che altro, allora, no, Stefano, prima cosa, nel 2018 ero a Terni e dirigevo una televisione, quindi ti dico dov'ero. Poi nel 2019 ho avuto l'onore di entrare a Radio Bianconera, faceva l'aziendalista, sì, perché mi confrontavo con l'editore di allora, quindi facevo l'aziendalista della televisione a Terni. Piccali, non lo leggere, mi raccomando.
0: Hai
2: Stefano, sai qual è la differenza fra me e te? Che mi vedi in faccia, attenzione a me chi sei.
0: Va bene, non ti arrabbiare.
2: No, non mi arrabbio, ma io cioè con questa gente qua. No, perché Enzo, sono tutti fenomeni, tutti fenomeni, tutti Enzo.
0: Ma lascia stare. Ma lascia stare, non mi arrabbiate, noi dobbiamo pure sorridere. Ma
4: ammazza,
0: sì,
4: con l'occhio andate.
2: No, l'ho visto.
4: Tu cercavi di...
0: Io no, ma io ho detto, ma posso leggere questo messaggio?
4: Ma qual è il rischio di questa apertura?
0: Sì, ma dai.
2: Con il Palomeni.
5: Stefano.
0: No, in Palomeni di Stefano.
4: No, Giovanni è stato perfetto. Insomma, rischiamo di ripeterci. La Juve, scudetto. La Juve deve cominciare a costruire dal basso. E Cannavale è la scelta giusta. Poi piano piano. Cioè, Cannavale è bloccato da due sessioni di mercato. Quattro, non due. Steven, di due anni. Quindi come fai a lavorare? Bisogna avere pazienza, e però in tutto questo contesto, visto che abbiamo Giovanni che è l'allenatore, secondo me Spalletti dovrebbe essere meno nervoso. Lo so
0: più
4: che
0: morbido, più morbido.
4: Deve far finta di niente, ma poco ci manca. Cioè, voglio dire, deve concentrarsi sul
0: campo. Infatti ha iniziato bene, ha dato una
2: Basta, un po' di nervosismo, c'è
4: sì, però non troppo.
0: Ha dato una pettinata a Colomani proprio.
2: Sì, anche se poi io domenica ero a Frosinone, lui in sala stampa, perché quelle sono state le prime dichiarazioni alle televisioni, in sala stampa un po' corretto il tiro. Però sono d'accordo, sei un pochino più sereno, certo.
4: Non è facile.
5: Sì, però la mentalità la devi creare.
2: Vero anche questo.
5: E quando ti chiami Juventus, è vero che lo scudetto non lo vincerai e ci sono due o tre squadre più forti, e però devi partire con quell'idea lì, perché se non parti con quell'idea io ci devo...
4: Però Enzo, io mi riferivo però a trasmettere ai calciatori, io capisco, la sua difficoltà, secondo me il suo nervosismo dipende dal fatto che non vede sta squadra che...
5: Crescere.
4: Non decolla da un
5: vero
4: punto di vista proprio
5: questo
4: della ricezione dei messaggi, e quando è così è là che si incavola, non tanto perché Colomani sbaglia, cioè non andiamo sullo sfogo su Colomani, quello è un falso, è quello che è la gestione del risultato col Frosinone, il passaggio orizzontale di Chielli, il colpo di testa dei Galvani per poco non finisce 1-1 e sarebbe stato un clamoroso.
0: Sì, mamma mia, sai che
4: e quindi lì dice, ma allora che squadra è come l'anno scorso, dominava, ha fatto delle partite straordinarie,
2: sì, sì. E poi
4: a Roma con la Roma ha fatto 45-50 minuti da titolo. Sì. Poi la partita successiva era qualcosa di diverso. Lì uno come Spalletti, che è cartesia sul lavoro, un martello, dice, ma allora che non ce la faccio. E invece non deve gettare la spugna. Mi sembra che, ecco, questo nervosismo, conosciamo tutti Spalletti, dipenda proprio dal fatto che non riesce a trasformare, cioè gioca bene in un modo, fino a un certo punto, poi la squadra si scioglie, capito? E non si riconosce.
0: Comunque
4: più.
0: Sentite, Tutto Mercato Web scrive: passi proprio avanti e decisi, perché sì, perché oggi Carnevale e Massara hanno incontrato la gente.
2: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Ci siamo, no?
5: Roma glielo portava via.
0: Si sono dovuti affrettare perché dicevano che la Roma era entrata in maniera prepotente.
2: Secondo me però è stata un'azione, la classica azione di disturbo. Però meno male che si è mossa la Roma, nel senso che almeno la Juve qui interviene, poi farà qualche uscita che non credo sia il poro David. Io me lo auguro con Miners, ma
0: io non
2: chi
0: so
2: li vuole.
0: Invece, per quanto riguarda Ken, accordo raggiunto con tra Fiorentina,
2: sì,
0: e
2: ho letto adesso le 30 più 5 leggevo
0: 30 più 5 addirittura, invece qualcuno scrive 35 più 5, quindi siamo un po'.
2: Io leggevo 30 più 5.
5: La Fiorentina non voleva scendere sotto i 40, 35 più 5 si trattava fino, ma questo ti dà l'idea che questa è un'operazione da fare in corsa per evitare tutto quel caos che si era creato già ieri. Evidentemente la Fiorentina ha deciso di chiudere, se ha chiuso a quelle cifre lì vuol dire che ha deciso di chiudere anche per ragioni ambientali. C'è una partita sabato, hai perso la prima, c'è un centenario da festeggiare, insomma devi anche considerare quello che è il momento esterno. 5 milioni sono tanti, però di fronte a un caos che si stava creando, meglio risolvere il
0: ma
5: suo.
0: Posso fare una buttarla lì, ma era impensabile, chiedo a Santarelli, anche a mister Mussa, che insomma dal punto di vista tecnico, visto che di fatto la Juve non ha né il 10 né il 9 adesso.
2: Sì, oggi si è fermato anche McKennie, peraltro.
0: Ma era impensabile fare un mercato cedendo Ibiz?
2: Era impensabile perché qualche mese fa è stato celebrato con il rinnovo del contratto, l'arrivo di Elkan.
0: No, perché c'è
2: la maglia numero
0: 10, delle sirene inglesi.
2: Quest'anno era impensabile, poi dopo l'anno prossimo vediamo. Però quest'anno era impensabile. Cioè, te non puoi rinnovare con tutta quella prosopopea il contratto ad un giocatore a cos'era? Febbraio, gennaio, e poi alla sessione di giugno lo vendi. No, era letteralmente impossibile.
0: Mussa, mister, poteva ricostruire una Juventus senza Yıldız?
6: Insomma, rinunci comunque a un giocatore giovane di prospettive veramente forti. Cioè, se sei la Juve e devi costruire, i giovani forti te li tieni, piuttosto dai via qualche bollito magari, ecco.
2: Ce n'è tanti, mister, ci si fa un bel brodo,
6: ma è il mercato lì a dirlo che fai fatica a piazzarli, cioè inutile sta girarci tanto intorno, cioè se quelli che non riesci a piazzare perché non ha mercato, non è il problema è anche questo.
4: Ma il terreno di bolliti ha un suo fascino,
2: sì.
5: Però abbiamo un segnale di programmazione. Quando diciamo che Carnevali sta mettendo le basi, esatto, sta pensando al futuro, il fatto che abbiamo preso Alibegovic e deve essere colto come segnale, perché l'anno prossimo ci sono le condizioni, se programmi, esatto, se sai come reinvestire 100 milioni, allora l'anno prossimo te lo puoi vendere e con 100 milioni rimetti altri mattoni per costruire la squadra, e un giocatore con quelle caratteristiche lì in rosa ce l'hai già comprato, quindi io la vedo come programmazione.
0: Stefano,
4: ci sta. Lajbegovic si presenta con una doppietta. Butta caso non indovina la partita, che succede? Ma tu giochi. Allora, ragazzi, noi però dobbiamo ragionare sulla Juventus. Che parametro è questa roba qua? E sono tutte, non dico scommesse, però Lajbegovic, noi siamo certi che sfonderà subito, pronti via? E la Juve, però, lo devi fare.
2: Allora,
4: per me è bravo. Però
5: lo puoi dire per tutti.
4: Lo so, ma stai la Juve. Cioè, capisci, il nervosismo di Spalletti è sta roba qua.
0: Insomma, poi
2: sì, però io da Spalletti mi aspetto qualcosa quest'anno. Io da Spalletti mi aspetto qualcosa,
4: vedi,
2: perché
4: gli ultimi 20 minuti di Frosinone, ma dici perché?
2: Però Stefano, allora, gli ultimi 20 minuti di Frosinone io poi li ho rivisti, no? Perché un conto è la partita vista in diretta e raccontata,
5: no,
2: un conto
5: per lì non la capisce, deve vederla due volte.
2: Esatto, cioè. Enzo, bravissimo, bravissimo. Secondo me non ha rischiato, cioè c'è quella traversa che è clamorosa.
4: Però andava,
2: c'è quella traversa che è clamorosa. Però poi non mi sembra che abbia rischiato così tanto. Va dentro la traversa, parliamo di un altro discorso, però ti faccio anche ragionamento inverso. Se la Juve va sul 2-0 come doveva andare a fine primo tempo, la narrazione di questa settimana, anche a me, è un'altra narrazione.
0: Sì.
2: Cioè, me... Colomani si mangia un gol che...
4: Sì, però la Juve devi concludere.
2: Devi alzare, devi unire, certo,
0: ma lui si è arrabbiato per questo,
4: ma lui, la sua lui vuole,
0: è quella.
4: Vuole,
2: la gestione complessiva.
4: Esatto. Una crescita, cioè, lui è, immediata,
0: cioè,
4: e sostanziale.
0: Secondo me Spalletti dice, ma vi rendete conto che abbiamo rischiato col Frosinone
4: proporzionale,
0: non vincere,
4: è vero, alla,
0: cioè,
4: forza,
0: è
4: vero, di una squadra che deve...
2: Aggiungo pure che se ci fosse stato un Sassuolo piuttosto che Frosinone, forse la pareggiavi. Perché sì, la Juve ha trovato, allora, forse la squadra più debole di questa giornata.
0: C'è un altro messaggio al 331-8200-213 di Anthony. Dice: questa squadra farà fatica ad arrivare in Champions perché Inter, Napoli, Roma e Milan sono superiori. Mister Mussa, parto da te. Così?
6: Inter, Napoli, Roma e Milan
0: ritiene il nostro amico che siano superiori alla Juventus.
6: Allora, facciamo un'analisi un po' più... il più oggettiva possibile, obiettiva possibile. L'Inter è sicuramente la squadra da battere, perché ha dimostrato l'anno scorso, si è addirittura rinforzato, comunque non ha perso valore, quindi l'Inter va là davanti. Poi la Roma e il Como, che sono quelle che sono andate in Champions insieme al Napoli, giusto? Ecco, Roma e Como si sono ampiamente rinforzate, quindi io prima di queste metto Inter, Roma, Como adesso, perché altrimenti chi ha messo dentro della palanca e si tira indietro sugli obiettivi, mi dispiace, ma c'è qualcosa che non quadra. Tu arrivi secondo, terzo, quarto, rinforzi la squadra, metti dei soldi, vabbè, devi migliorare il piazzamento dell'anno prima, e quindi i posti sopra non è che siano tantissimi. Quindi Roma e Como devono lottare per lo scudetto, se no ce la raccontiamo in un modo non corretto, ecco.
2: Condivido.
6: Quindi Inter, Roma,
0: Como, Como. No, ragazzi, io...
2: Beh, ma sta investendo però il Como, eh? Como
6: dentro palanca,
5: c'è la Champions, la Champions,
6: c'è anche la Champions, vediamo come gestiscono sicuramente. Poi c'è il Napoli. Il Napoli a livello di gioco non aspettiamoci granché, perché Allegri ha dimostrato che è estremamente pragmatico, nonostante l'anno scorso il suo pragmatismo non abbia pagato. Però è una squadra che io non vedo proprio così clamorosamente on fire, ecco. Quindi Napoli, Milan e Juve, a mio avviso, si giocano quel posto. Però Inter, Como e Roma devono arrivare nelle prime tre, perché sennò c'è qualcosa che non va.
4: L'Atalanta non ce la metti, Giovanni?
0: L'Atalanta la escludiamo, che stasera deve
4: L'Atalanta
0: vincere.
4: Sarriana.
6: L'Atalanta sicuramente ha bisogno di qualche periodo in più. L'Atalanta è una squadra rognosissima, forte, di quelle fastidiose, ecco. Sicuramente non c'è dubbio che metterà in difficoltà le big. Dopo arrivare lì ci vuole tanto,
0: ma c'è un duro lavoro, sai, vuole...
6: esatto.
4: Vabbè, ma tutti quanti hanno un duro lavoro, ma tutti è duro lavoro, sembra che uno va in miniera e l'altro no.
0: No, però Sarri deve cambiare un sacco di cose, non è facile.
6: Sì, ma è stata una filosofia cambiata completamente.

0: hanno l'obbligo di arrivare quantomeno alla semifinale quest'anno in Europa League.
1: L'obbligo.
0: Ma vai a vedere il roster di Europa League.
1: Sì, sì,
0: è debole,
1: sì,
0: è debole. Quindi per me loro non possono mollare niente.
2: Ma le squadre sono quelle. Poi detto ora, sinceramente non le vedo la Roma e il Como davanti, anche se hanno investito. Perché
3: non le vedi davanti, diciamo, alla Juve?
2: No, davanti in assoluto, destinate a arrivare seconda e terza.
3: No, però l'ascoltatore lui dice: io vedo la Juve dietro queste squadre, già pronti partenze e via.
2: No, non le vedo né dietro né davanti.
1: Ma sul piano dell'organizzazione, cioè, della struttura di squadra, forse intendeva il nostro amico Enzo. Non come
2: non
1: valore,
2: so,
1: però.
2: L'anno scorso il campionato si è risolto in volata, no? Sì. La Roma e il Como si sono inserite grazie a quello che hanno mollato.
1: Grazie al gioco e al lavoro che hanno fatto gli rispettivi allenatori.
2: Sì,
0: e al suicidio.
2: Esatto. Quello che è successo, e quindi sappiamo bene, se ci metti il carico della Champions, anche mentalmente, in un gruppo, soprattutto il Como che non l'ha mai giocata, e che sicuramente guardiamo con grande interesse, però quando dicevamo porta via l'Inter, porta via le grandi e porterà via un po' anche al Como, quindi in campionato è qualcosa si è destinato a pagare, quindi io credo che su questo si giocherà, che poi sono nel giro di pochi punti come l'anno scorso, sono queste 4-5 squadre che se lo giocheranno fino in fondo.
3: Certo.
2: No, la Juventus è migliorata rispetto all'anno scorso, è attrezzata,
3: tu dici che è nettamente migliorata rispetto all'anno scorso?
2: Migliorata perché vedo un progetto calcistico.
3: Io sono convinto.
2: L'anno scorso
3: ancora
2: è stata una squadra messa insieme a caso. Io faccio,
3: c'era un problema in mezzo al campo e il problema è rimasto.
2: No, se credono che sì, no, ma
3: che sì, non è quello che mancava, però perdonatemi.
0: Beh, però sì, considera, no, considera che Thuram rischia l'operazione, eh? È l'unico giocatore.
1: Ma allora,
0: una cosa che è sfuggita, un'altra cosa che è sfuggita,
1: allora si fa male.
0: Thuram in questo momento ha 10 minuti di autonomia, l'ha detto Spalletti, ha 10 minuti di autonomia.
3: Cavallone come lui ha 10 minuti di autonomia.
0: In questo momento sì. Ma lui ha un problema serio alla rotula.
3: Vabbè, dai, vediamo. No, c'è l'ultimo messaggio che poi voglio chiedervi su un'altra squadra. A parte Conte e Allegri, chiedono chi ha vinto la Juve negli ultimi 20 anni. Non è difficile capire che Conte è una garanzia quando hai una squadra mediocre, e di
1: Sarri
3: certo non lo sono Thiago Motta, Tudor e Spalletti.
1: L'ultimo scudetto l'ha conquistato Sarri.
2: Ha vinto Sarri nel 2020.
3: Non glielo dite a Santarelli,
0: no,
3: che non
0: perché
3: è
0: l'ha vinto la Juventus senza Sarri, però formalmente c'era Sarri. A ottobre gli hanno detto te stai fuori, ci pensiamo noi, però formalmente ha vinto Sarri.
3: Ribrotta di Conte Allegri, cioè di fatti, cioè? Sottolinea che
0: no, ma
3: vince...
0: su questo no, ha ragione, cioè vincono allenatori di personalità alla Juventus, assolutamente d'accordo.
1: Vabbè, Spalletti lo è, però
0: sì. Certo, vale Conte, vale Allegri, vale Spalletti,
2: cioè, ma
1: che squadre c'erano, però
2: Allegri bianconero pensa sempre a Conte perché è arrivato in quell'anno di bravo. 2011,
0: esatto,
2: anni che non vinceva più nulla, ha messo le basi per un decennio di trionfi, capito? Quindi e Conte quel lavoro lì l'ha fatto, poi Allegri ha preso in mano la squadra grazie alle fondamenta di Conte.
1: Ma questa Juventus, Allegri, facciamo questa provocazione, Enzo, allenata da Conte sarebbe meglio o no?
3: O peggio? Chi, facciamo,
1: cioè, andrebbe meglio
3: un giro, dai Enzo, poi Mussa
1: questa
3: e
1: Juve,
2: forse nell'immediato, ma sappiamo come gestisce Conte, qui stai facendo un lavoro diverso, devi mettere delle basi che non ci sono, e quindi Conte ti avrebbe messo le basi subito come fa lui, poi fra un anno e mezzo un'altra volta a discutere che si fa, voglio il ristorante da 100 euro, devi cambiare tutta la rosa, sono cambiati i tempi e quel tipo di calcio lì fai fatica a fare.
3: Bene, Mussa.
4: Secondo me se si parte dal fatto che la Juve ha cambiato dirigenza e quindi sta programmando, devi prendere un allenatore di programmazione, quindi Spalletti è più corretto rispetto a Conte come strategia, e non dire che uno è meglio dell'altro.
1: Cioè, no, però Giovanni, la mia domanda è proprio su questa squadra, tu sei un allenatore, questi giocatori qua, messi, dati a Conte o a Spalletti, secondo te?
4: Secondo me nessuno dei due vincerebbe, quindi è meglio dargli mano a Spalletti che può vincerti l'anno prossimo e cominciare a costruire.
3: Lui dice non farebbe la differenza praticamente. Invece Santarelli,
0: guarda,
3: Santarelli,
1: dillo Alessandro,
0: se ne sarebbe già andato.
1: Lo stavi pensando,
3: se ne sarebbe già andato. No, ma
0: sì,
3: perché no? Ma dove va? Cioè,
0: Conte, quello da 100 euro allena questa squadra qua.
3: Gira a Torino, ma gira, dai, che gira, sì, che gira lì.
0: Se ne andò, ti ricordi perché se ne andò, vero?
3: Sì, ma è cambiato.
2: Invitalo alla radio bianconera.
0: No, guarda Enzo, no. Io ho un conto aperto con Antonio Conte, no, quindi. Poi per carità, grandissimo allenatore.
3: Sentite, invece voglio farvi un'altra domanda, l'ultima su una squadra che non

0: c'entra niente con la parte alta della classifica, però ha fatto due acquisti secondo me che vanno un po' valutati, sono Frattesi e Pinamonti. Che ruolo date alla Lazio in questo campionato? Stefano, che ruolo gli dai dopo questi acquisti? Una squadra deve lottare per la salvezza, deve stare in un limbo,
1: no, senza obiettivi, come ha detto Gattuso, vivere la giornata e poi scoprire strada facendo un percorso che adesso, senza soprattutto
0: cosa
1: di ecco, togliersi delle soddisfazioni, questo sì, per esempio andare a vincere a Bologna,
2: vincere il derby,
1: esatto, queste cose qua non può pensare ad altro la Lazio.
0: Che consiglio daresti a Romagnoli, che sta in un limbo anche lui, di restare? Daresti il consiglio di restare, sì. Fino a giugno, poi scade il contratto. Ale, tu che idea hai?
2: Mi hanno colpito molto le parole di Gattuso quando ha detto sarebbe meglio giocare in uno stadio vuoto piuttosto che con 4-5 mila persone. Mi hanno colpito molto e sono curioso di vedere la Lazio in casa, perché fuori è un altro aspetto, in casa può diventare tosta, però con questi acquisti 10º-12º posto lo può fare.
0: Bucchioni?
3: Passai una settimana fa qui con voi, parlavamo di pericolo di retrocessione, esatto, tutto il caos che c'era. In una settimana è cambiato parecchio, poi con due giocatori ovviamente è cambiato anche il clima con la vittoria a Bologna. E questa è la squadra, però ha ragione Gattuso, deve vivere la giornata. Cosa posso dire alla Lazio? Devi competere per cosa? Con il clima che c'è attorno, con la situazione, se non risolvi questa conflittualità, che incide se sono 5.000 spettatori, se lo stadio è vuoto, finché non tornerà in una normalità gestionale, complessiva, e farà fatica chiunque ad allenare lì, faranno fatica anche i giocatori. Poi se fai un'impresa, se Gattuso riesce a fare quelle robe che ha faticato a fare negli ultimi anni, a creare veramente una testuggine come era lui da giocatore, allora magari possiamo, però io 10º posto, quella zona lì, anche dal punto di vista dell'organico, siamo lì.
0: Mussa, poi ci saluto.
4: Sì, sì, è stato detto, a mio avviso, abbastanza tutto corretto, cioè nel senso che il fattore ambientale incide sempre tantissimo, lì a maggior ragione, dove quando c'è il fuoco è un fuoco vero che ti aiuta, e quando invece non c'è è chiaro che ti deprime, su questo non c'è il minimo dubbio. Poi addirittura averli contro, neanche Gattuso intende senza sarebbe meglio, nel senso che almeno hai l'equilibrio, hai lo zero, non hai il meno, perché lì in questa situazione tu hai addirittura il meno.
2: Certo.
4: E dopodiché la squadra, da un punto di vista di rendimento, è una squadra a metà classifica, un po' come l'Udinese, un po' come il Torino, il Bologna, cioè sono quelle squadre che se imbroccano qualcosa possono stare verso l'alto, magari regalandosi qualche posizione verso l'alto, viceversa se la regalano verso il basso, e se poi vai in una difficoltà tipo la Fiorentina l'anno scorso, poi devi stare attento, ecco questo, perché l'ambiente poi
1: oscilla tra l'ottavo e il 14º posto.
2: Può vivere di momenti, esatto, può vivere di momenti. Per esempio, se batte il Genoa va a 6 punti, è già un momento positivo.
0: No, ma io invece sono dell'idea di fare più punti possibili per mettersi nella zona di serenità.
1: Vabbè, dai, Marco,
2: però basta 30 punti.
0: Marco
2: non dice una cosa sbagliata,
1: ma ci sono delle squadre che non si possono dare.
0: Guarda che il campionato, giocarlo solo fuori casa
2: è tosta,
0: non è facile, ragazzi, perché in casa verranno qui delle squadre supportate da un grande sostegno del pubblico, e se sentiranno a casa e c'hai altra possibilità di perderle. È vero che i tifosi non vincono le partite,
2: no, però il clima è difficile,
1: ti aiuta mantenere la categoria,
2: no, fai 30 punti e poi diverti,
0: fai tanti punti adesso, ti porti in una zona serena, poi se perdi qualche partita
2: pazienza, no, ma ha ragione, fai 30 punti,
1: l'insidia olimpica,
0: io la vedo così, esatto. Guardate, ci sono dei messaggi e ci salutiamo. C'è chi dice che la Lazio potrebbe essere una rivelazione, poi c'è chi dice attenzione al Milan.
1: Milan sono d'accordo,
0: anch'io sono d'accordo. Poi c'è chi dice che questa Juve con Conte se la gioca a pari testa a testa con l'Inter senza problemi,
1: e anche qui sono d'accordo,
0: hai capito?
2: Io no, però
0: tu sei d'accordo.
2: No.
0: Bucchioni, hai capito qua l'ascoltatore?
3: No, guarda, no, ma ha ragione, però il discorso facciamo
0: guarda che è intrigante sta cosa che dice,
2: questa è intrigante,
3: ma nell'immediato lo sappiamo che è un numero uno, Conte, Antonio Conte nell'immediato non ha rivali. Vuoi fare un campionato nell'immediato con una squadra che ha delle lacune e vuoi provare a vincere? La Juventus si deve liberare delle lacune, l'abbiamo detto 10 minuti fa, per tornare ad essere una squadra. Per quanto riguarda il Milan sono d'accordo con voi, io sono rimasto molto intrigato dalla prima partita
0: pure
3: del
0: io.
3: Milan, che è una squadra imperfetta, deve migliorare ovviamente, perché però ho visto questa personalità
0: molto interessante, sì, molto interessante, è una squadra molto interessante,
1: potrebbe lottare per il titolo.
0: Chiudo con Mus, mister, non so se vuole aggiungere qualcosa qui, vedi,
4: no, sul Milan mi è piaciuto, anche a me è piaciuto, devo dare atto di questa cosa, nel senso che gli avevo dato meno credito e invece qualcosina in più adesso sono disposto a dargli di credito, ecco. C'è da guardarle nelle prossime partite, perché anche qui come sempre fa tantissimo l'avversario, cioè,
0: assolutamente
1: fase difensiva forse Giovanni deve ancora mettere a posto le cose, però domani c'è il rischio vendemmiata di gol,
0: vendemmiata proprio una valanghina di gol,
1: secondo me effetto Amorim, tutti
0: domani
1: quanti
0: si sblocca
1: contenti.
0: Pure Gonzalo Ramos, che io prevedo
1: sarà il primo
0: sa pure a me, vabbè, vediamo va bene, mister Mussa, grazie come sempre,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Giovanni,
4: grazie,
1: ciao.
4: A voi, è stato un piacere, ciao
0: Enzo,
4: ciao.
0: Ci vediamo prestissimo,
2: ciao Enzo,
3: è sempre un piacere, ciao,
0: anche
1: nostro,
2: ciao caro.
0: Caro Santarelli, ti dobbiamo lasciare.
2: Devo andare a preparare.
0: Prepara bene la trasmissione. Con questa maglietta ufficiale, sei venuto qui, tutto, tutto sempre bello.
2: Questa è il portafoglio di Santarelli. Cioè, compra Santarelli.
1: Marco, ma la Juve non vi dà.
2: Santarelli compra, vedi, perché la mattina vengo qua con una maglietta,
0: esatto,
2: attrezza, pomeriggio arriva, certo, ma sempre al portafoglio di Santarelli.
1: Questa è molto carina, sì,
2: molto bella, quella che c'ha Spalletti,
1: questa cosa qua
2: è bella, mi piace l'abbinamento dei colori, te ne farò vedere una.
0: Allora va bene, ciao, va ragazzi. Bene. Grazie, ciao, ad Alessandro, ciao, Santarelli, Alessandro, break per noi, torniamo tra poco.

0: Bene, ci siamo, ci siamo. Entriamo nell'ultima ora di Maracanà. Sempre Marco Piccher e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco.
0: Qui. Ciao Stefano, di nuovo ben ritrovati. Siamo tornati in due dopo il precedente passaggio. Dunque, allora è giovedì, allora diamo il buon pomeriggio a lui, Massimo
1: Brambati.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Senti Massimo, ti voglio coinvolgere su una provocazione che ha fatto una riflessione provocazione di un nostro ascoltatore prima, che ci ha un po' diviso a noi qui, cioè, perché ci ha creato un dibattito. Ho detto, mo viene Massimo, glielo devo dire pure a lui questa cosa, perché Lorenzo ha scritto: questa Juventus qui attuale, questa Juventus attuale che ancora si deve completare, però dice questa Juventus qui con Conte in panchina se la gioca alla pari testa a testa con l'Inter senza problemi.
2: No, non mi fate dire queste cose, non mi mettete in mezzo.
0: Ho capito,
2: roba,
0: però caro Massimo,
2: ho due amici, ho due amici. Uno
1: vabbè,
2: è Massimo, ognuno ha le proprie caratteristiche, non si può dire, coi sei, coi ma, se ci fosse. Adesso c'è Spalletti, stanno costruendo ancora questa Juve, secondo me sono in ritardo perché un uomo a centrocampo come che si servirebbe, e là davanti hanno preso una punta che può fare da contorno a quella che dovrebbe essere la punta centrale che fa gol. Ragazzi, ma questo è arrivato a novembre dell'anno scorso e ancora non gli hanno preso la punta che vuole lui. Cioè, io adesso sono passate due dirigenze e l'allenatore mi sembra che sia stato chiaro, vuole la punta. Io non ho detto che non voleva Colomboni, ma dire che lo voleva però è un'altra cosa. Cioè, secondo me Colomboni, ripeto, poteva andare come contorno a quello che doveva essere il centravanti che fa gol, preso in prestito, non in prestito, in comproprietà. La formula la potevano decidere tranquillamente, però andava individuato molto prima che arrivare invece al 27 di agosto con il mercato in dirittura d'arrivo. Secondo me la Juventus
0: allora ti faccio questa domanda io, che prima abbiamo anche trattato questo tema.
2: Poi se è logico che Antonio Conte è uno, allora facciamo, diciamo questo, che Luciano Spalletti dovrebbe farsi sentire di più, ma non ha nel suo DNA il fatto di picchiare i pugni sul tavolo. Quell'altro ce l'ha non nel DNA, ce l'ha proprio insito di picchiare, non i pugni, picchiare i pugni pure in testa, non solo sul tavolo. Quindi Antonio è uno che ha un altro modo di diciamo interfacciarsi con la proprietà, con la società, con i dirigenti. Spalletti invece è più aziendalista, ecco, quello che gli ho sempre rimproverato a Luciano è che
0: però è un percorso, diciamo, è sempre
2: secondo
0: stato
2: me un livello di allenatore secondo me è top, e un allenatore top deve essere uno che si impone, invece lui è troppo aziendalista, questo bisogna dirlo.
0: Diciamo che però è sempre stato così,
2: sì è sempre stato così, dovrebbe essere, secondo me dovrebbe ogni tanto insomma,
0: forse sotto questo aspetto si avvicina un po' ad Allegri, perché pure Allegri è sempre stato aziendalista.
2: Sotto questo
0: aspetto sono molto simili, diversi nella loro
2: loro danno indicazioni, ma poi nel momento in cui c'è da chiudere, da stringere, non alzano mai la voce,
0: mentre Conte è uno che fa si impone.
2: Conte è uno che dà le dimissioni, cioè Conte all'Inter disse che se non prendevano Lukaku se ne andava, l'ha detto in una conference call con la proprietà che c'era all'epoca, dei cinesi, disse cercatevi un altro allenatore se non prendiamo Lukaku. Quando loro poi gli hanno chiesto vabbè, se non prendiamo Lukaku prendetemi Suarez, e ha detto questo, cioè non è stato troppo.
0: Però ti chiedo una cosa che prima ho chiesto anche a Stefano, e se dovesse arrivare, allora che sì, sembra addirittura d'arrivo, quindi penso che alla fine si farà. Ora c'è il discorso centravanti, supponiamo, ipotesi, perché ruota tutto intorno a David, se esce o non esce, supponiamo che arrivi Sorloth, che è il nome un po', perché Zirze ormai è fatta per la Fiorentina, stanno veramente chiudendo, quindi la Juve si allontana da questo obiettivo, sarebbe una Juve più forte o meno forte o come quella dell'anno scorso? Stefano, tu mi hai detto prima, ripetiamo, cambierebbe
1: niente.
0: siamo lì.
1: Poco e niente.
0: È più o meno la stessa Juventus dell'anno scorso?
2: No, per me no.
0: Per me no. Sarebbe più forte?
2: Per me no. Per me, allora, l'anno scorso è arrivata sesta?
0: Sì. No, sì,
2: per sesta. Con Sorloth e che sì, secondo me lotta per i primi quattro posti. Con un centravanti così e un centrocampista così, poi ragazzi, al netto di quello che poi succede durante l'anno, perché poi tu vedi, si fa male Yıldız la prima giornata di campionato, tu comunque perdi un pezzo. Allora, teniamo in considerazione che Yıldız si è fatto male e quindi perde un pezzo importante, però teniamo anche in considerazione che Yıldız era già un po' di tempo che non era più l'Yıldız di una volta. Ok, certo che però perderlo per tre mesi significa perdere una freccia al proprio arco importante là davanti, che ha caratteristiche, insomma, non sono né di quello nuovo arrivato né di Boga, quindi perdi tanta roba. Quindi secondo me devi anche tenere presente che c'è anche la fortuna e la sfortuna di mezzo. A me mi sembra che in questi ultimi anni comunque la fortuna abbia accompagnato questo gruppo, questa barra società, perché Bremer due volte, adesso Yıldız, insomma, non si fanno male giocatori qualunque e si fanno male poi in modo importante. Quindi insomma c'è stato anche un pizzico di sfortuna nel cammino della Juventus di questi anni, però poi i risultati sono lì che parlano. Se sei arrivato sesto, meritava di arrivare sesto.
0: Tra l'altro avevi l'occasione.
2: Per dire, Yıldız col Verona c'era, con la Fiorentina c'era, col Torino c'era.
0: Sì.
2: Cioè, in quelle partite fondamentali, cruciali, che avrebbero portato la Juventus poi alla fine in Champions League, perché se io ricordo, se avesse vinto, era padrona del proprio destino.
0: Yıldız
2: era in casa. Ragazzi, appunto. Fiorentina, Verona e Torino ha fatto due punti con tre squadre che sono arrivate indietro, molto indietro. No.
0: Aveva, cioè, parliamoci chiaro, sia Juventus che Milan avevano la Champions in mano.
1: Certo,
0: dipendeva
1: da
0: loro.
1: Io ti ho detto che cambia poco niente perché
0: è
1: arrivato quarto con Tudor. Tudor è arrivato quarto.
2: Apposta che dico,
1: lui era arrivato quarto,
2: Yıldız era in campo.
1: Poi è arrivato sesto.
2: Yıldız era in campo, non è che non c'era.
1: Quindi cambia poco vale niente perché tanto... quarta è.
0: Ti chiedono, Stefano, se funzionano i reduci dall'Arabia Saudita, cioè i giocatori che tornano dall'Arabia Saudita, funzionano?
1: No.
0: Certo. Hai qualche perplessità? Potrebbero non avere più quell'impatto?
1: Guarda, ci sono delle eccezioni, ma ripeto, secondo me che sì, sta in una fase della carriera in cui prima trascinava, adesso
0: deve essere trascinato,
1: è la Juve che devi trascinare gli altri, se poi dopo ci sbalordirà, però è forte. Ma dico che cambia poco niente perché il nervosismo di Spalletti non è Colomani che non segna, è che lui si danna tutti i giorni a dare una mentalità, una continuità, una sostanza, un'intensità alla squadra che la vede crescere e poi sprofondare, crescere e poi sprofondare, crescere e poi sprofondare. Non c'ha continuità, allora dice, ma allora qui c'è qualcosa che non va. Oh, i calciatori vanno in campo, e se tu allenatore poi c'è queste frustrazioni, cioè, ce l'hai, il suo nervosismo è questo, non riesce a trasformare la Juventus col lavoro. E dice, allora sto gruppo che ha, ma non lo può dire, se lo tiene per sé e soffre. E poi dopo dice Colomani ci dà il gol, ma non è rivolto a Colomani, il suo nervosismo è perché non riesce, cioè i 20 minuti di Frosinone, ma non puoi gestire un risultato. Hai preso l'ansia e botta di panico sta squadra, capito? Che l'allenatore non ha. E allora da dove vengono queste cose? È una questione mentale. E questa questione mentale c'è poco da fare. Poi Massimo ha giocato a grandi livelli. O ce l'hai un equilibrio, non ce l'hai. Un giorno ce l'hai, tre giornate ce l'hai, fai 9 punti, ne vinci 5, ne perdi 2, ne pareggi 1. La Juve non può essere sta roba qui. E Spalletti non vuole essere così, l'allenatore di una squadra così.
2: Però Stefano, spiccia i giocatori della Juve e guarda quanti sono abituati a vincere,
1: esatto,
2: alla Juve. Abituati, però... non vinci una volta,
0: sì,
2: perché anche Calulu ha vinto uno scudetto, basta. Poi altri che hanno vinto, me li devi elencare?
1: No,
2: quelli che hanno vinto,
1: bravo, Massimo,
2: hanno
1: però
2: vinto,
1: quando
2: ci hanno
1: tre bravi Spalletti, lo devi
2: quando
1: seguire.
2: Parla Marotta, quando parla Marotta e dice abbiamo fatto un gruppo e l'abbiamo, diciamo così, completato con due giocatori che alzano il livello anche per la mentalità vincente, è un po', non dico il segreto, però se tu porti giocatori che hanno ancora voglia di vincere,
1: ma che, sì,
2: che alzano,
1: Massimo,
2: il livello,
1: ci dobbiamo mettere d'accordo su cosa significa mentalità vincente. Secondo me è detta proprio papale papale terra terra, essere un martello sempre, non devi mai mollare,
2: sono sicuro.
1: Allora tu quando giocavi avevi la mentalità vincente perché eri un martello, lascia perdere le qualità, i mezzi. Allora in questa Juventus lui sta cercando di trasmettere questa cosa qua, è come un boomerang che ritorna indietro e quindi diventi matto perché non ce la fai. Un giorno c'è una risposta brillantissima da parte di tutti e poi dopo la settimana successiva vedi un'altra squadra e diventi, dice, ma qui ci vuole uno psicologo, cioè, ma l'hai visto gli ultimi
2: poi
1: 15 minuti contro il Frosinone?
2: Poi ci sono anche le qualità, Stefano, perché a Napoli non c'era nessuno che aveva la mentalità vincente e lui comunque aveva Osimhen e Kvaratskhelia là davanti. Quindi e poi si è creato un gruppo importante che poi senza magari qualche giocatore ha rivinto due anni dopo con Conte. Cioè io dico la
1: Lobotka è un martello a modo
2: anche...
1: suo, di Lorenzo,
2: no,
1: è un martello a modo suo.
2: Sì, però va fatta anche con dei giocatori di qualità.
1: Sì, certo,
2: qualità,
1: ma è evidente.
2: Ne ha tanti.
1: Ma è evidente, ma nel frattempo invece di fare 69 punti ne fai 76. Ecco perché nella provocazione del nostro amico prima Massimo, tu giustamente dici sono tutti e due amici, non mi mettete in questa e hai ragione, fai bene. Però probabilmente Antonio su questo è più martellante. E magari se hai 7 punti in più li vai a prendere con questo tipo di... capisci? Magari...
0: Fa anche un altro tipo di gioco.
1: No, ma non è questione di gioco, è questione di attenzione e di applicazione, capito? Anche Luciano lo è. Però allora questi qui sono sempre gli stessi calciatori da 3 anni. Ma è possibile mai? Io mi interrogo. Cioè, sono tutti bravi, oh. Se tu li vai a prendere, Locatelli, che non sa giocare a calcio, sì, Turam...
2: Locatelli è da Juve? Ma Locatelli è da Juve?
1: Allora,
2: io ti faccio una domanda.
1: Allora ne possiamo parlare?
2: Hai capito che può fare? Scusami.
1: A livello di mentalità.
2: Carta canta, Stefano. Carta canta. Se tu Locatelli in tutti questi anni sei al massimo arrivato quarto, vuol dire che non puoi lottare con la Juventus per lo scudetto. Vuol dire che Locatelli, se lo prendi e lo metti nell'ultima Juve che ha vinto lo scudetto,
1: certo,
2: con Sarri, non va neanche in panchina. Il signor Locatelli, bisogna dirlo, bisogna dirle queste cose. Invece nella Juve di adesso fa capitano, mi spiace dirlo, ma è così, cioè questo mi ha detto il campo, questo mi hanno detto i risultati. Cioè Locatelli, tu parlavi prima di trascinato o trascinatore, perché Locatelli è un trascinatore?
1: No,
2: mi dici?
1: Secondo me servono dei
2: trascinatori, sono altri,
1: due,
2: ragazzi,
1: tre, come dicevi sempre tu Massimo, la Juventus aveva bisogno di tre. Tu
2: allora,
1: sempre
2: ragazzi,
1: hai sostenuto
2: aveva,
1: questa tesi, Massimo,
2: aveva,
1: che la Juve aveva bisogno di due o tre giocatori forti, no?
2: Aveva
1: su cui appoggiarsi,
2: di forti, di personalità,
1: assoluti, indiscutibili.
2: La Juve ha preso per costruire Khedira quando ha mandato via Pirlo, Vidale, quella gente, ha preso Khedira, Pjanic e Matuidi. Questo era il centrocampo della Juve. Prima c'erano Pirlo, Vidal e Pogba. Questi sono i giocatori che hanno qualità, voglia di vincere, personalità, carattere, avevano tutte quelle capacità. E su quel centrocampo tu hai costruito la Juve che ha vinto 9 scudetti e 2 finali Champions League.
1: Non c'è dubbio. Ma perché non sono riusciti? Adesso lascia perdere, tu non hai adesso la disponibilità economica per i mercati che ci sono stati, no? E Carnevali ha delle difficoltà oggettive perché non ha, diciamo così, fluidità, cioè cassa, soldi da spendere. Però io dico, ma lo chiedo a te Massimo, cioè in giro non ci sta un qualcosa? Adesso voglio dire, Alibegovic è bravo, però voglio dire, giochi alla Juve e se tu sbagli 2 o 3 partite mi insegni che siamo sempre qui e dici ma è giovane, bisogna avere pazienza, su quello deve avere pazienza, su quell'altro deve avere pazienza, un altro ancora deve avere pazienza. Cioè la Juve non può permettersi il lusso, o no? cioè deve centrare 3-4 calciatori, no, anche aspetta, non famosissimi, che possono essere, rappresentare lo zoccolo duro dei prossimi anni.
2: No, ma poi aspetta,
1: ancora non li vedo questi giocatori.
2: La Juve non è che non vince lo scudetto da 1-2 anni, La Juve mi sembra che sia il sesto anno che non vince lo scudetto. Ah, o sesto o settimo. Cioè, qui stiamo
1: nella settima stagione.
2: Qui, cioè, se non vinci quest'anno e non vinci, vuol dire che sono passati 7 anni senza vincere e sei apparente a 10.
1: Sì, ma non solo sono passati 7 anni, Massimo, perdonami, ma non è che c'è questa, voglio dire, non si vede niente, non si vede una base per poi dopo andare a vincere qualcosa.
2: Hanno speso male e hanno preso dirigente.
1: Riparti sempre da zero ogni anno.
2: Esatto.
0: Chi può vincere invece quest'anno oltre all'Inter?
2: Voglio capire il Milan.
0: Mi incuriosisce
1: pure a me,
2: esatto. E per me Napoli. Per me la Roma può essere
1: Roma-Napoli.
2: Sai il giochino che c'è sulla settimana enigmistica, scopri l'intruso. l'intruso è la Roma.
1: Ma c'è la Champions, anch'io sono d'accordo, ma c'è la Champions League da vedere una Dybala dipendente.
2: No, certo. Male indipendente. Però, insomma. Però tutte le squadre sono un po' dipendenti. L'Inter forse è quella un po' meno dipendente.
1: Però il Milan sta creando qualcosa di vediamo,
2: però il Milan
1: curioso.
2: Sta creando qualcosa, anch'io sono curioso. Crea molta curiosità al mio. Sì.
0: E il Como lo metti in che fascia? Cioè, squadra che si può ripetere, c'è la Champions, può essere una diciamo così, anche in lotta per lo scudetto oppure no? Ha preso Ken, tra le altre cose.
2: L'ha chiuso poi?
0: Sì, ha chiuso.
2: Alla fine. Ha chiuso.
0: 40 milioni di operazione complessiva.
2: Alla fine può sicuramente diventare anche il Como, una squadra che potrebbe ripetersi, ma non credo che possa arrivare a lottare per il titolo in Italia. Poi in Europa c'è un punto di domanda, in Europa può diventare anche una mina vagante, una sorpresa, sai, un sorteggio in un certo modo può portare il Como magari agli ottavi, non lo so, non possiamo saperlo ancora,
0: sì.
2: Però sai, quando sei agli ottavi poi te la giochi in qualche partita. Il Como è anche il Como è un grande punto di domanda, in positivo naturalmente, perché se dovesse ripetersi veramente parliamo di un miracolo sportivo in generale, ragazzi.
0: Senti,
2: Como
0: No, perché l'ultima domanda ve la faccio. Stasera ci saranno alle 18 i sorteggi di Champions. Tra Inter e Napoli chi va più lontano questa competizione?
1: Inter? Secondo me sì. È abituale. Per fatto questi tre acquisti in ottica proprio Champions League. Ci sono un sacco di giocatori, prima diceva Massimo, quello abituato, quell'altro abituato, all'Inter sono tutti abituati. E poi il doppio impegno lo sanno vivere. Poi il Napoli è peggio del trentesimo posto lo scorso anno, non posso
0: ripetersi. Perché c'è quel signore insomma che è lì in panchina.
1: Allegri è bravo, ma Allegri è bravo, ma non si mette in discussione. Ma c'ha la rosa per sostenere il doppio impegno? Non lo so.
0: Massimo?
2: Sono d'accordo con Stefano. Sono d'accordo con Stefano. La rosa secondo me dell'Inter è una rosa costruita proprio per fronteggiare ai massimi livelli le due competizioni. Poi io risottolineo, ti deve andare bene qualcosa, ma lo sappiamo, la Champions è fatta anche di fattori anche fortunati, non solo di capacità, certo, e di forza, perché secondo me ancora ci sono almeno 4-5 squadre che potenzialmente sulla carta sono un filino superiore all'Inter sulla carta.
0: Poi c'è sempre il campo che ti dà delle situazioni, eccetera.
2: Cioè all'estero io sono curioso per esempio di vedere cosa farà Mourinho con Real Madrid.
0: Sì.
1: Guarda, questa le citiamo le squadre,
0: le teste di serie,
1: Paris, Saint-Germain, Arsenal, Bayern, Barcellona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Atletico Madrid. Poi c'è l'Inter, Borussia Dortmund, Aston Villa,
2: certo.
1: Lì,
0: C'è da capire anche il City di Maresca, che ha cambiato molto, sta cambiando molto. Quindi anche il City è una squadra che bisogna un po' scoprire, però sta cambiando molto, quindi anche questo, anche vedere che impatto. Vabbè, dai, vediamo, alle 18 conosceremo un po' il destino delle squadre italiane in Champions. Massimo, come sempre,
1: ciao,
0: noi
1: Massimo.
0: Ti ringraziamo, a presto.
2: Io ringrazio voi, è sempre un piacere.
1: Il nostro piacere.
2: Dalla Turchia.
0: Sei Turchia?
1: Ah, sei Istanbul.
0: Dove sei?
2: Dalla Turchia.
1: Come 007, tu ti muovi in tutto.
2: Esatto, bravo, 00, bravissimo.
1: Quando penso a Massimo, penso, una volta lo vedo ai Caraibi, un'altra volta alla Turchia, strepitoso. Tipo. Qua. 007
0: e vieni una volta a Roma, però a Roma
1: ci vieni mai, però
2: sì, devo venire perché devo venire a trovare, ho fatto la promessa a Francesco Rocca, ma io spero anche che una volta Francesco venga, il mister venga anche in radio, ma non parla,
0: ci ho provato tante volte, non vuole parlare,
2: lo so. No, non vuole parlare,
0: ci ho provato tante,
1: ma sarebbe bello, magari sai,
2: personaggio unico,
1: serenamente
2: unico.
1: Glielo dici, parliamo di calcio senza
2: grande
1: fare...
2: lo so, grande valore,
0: sì
2: sarebbe potuto essere un grande valore per la nostra nazionale, mi dispiace tantissimo,
1: è vero.
0: Ti do pienamente ragione.
1: Ma lo senti ancora?
2: Certo, sentito ieri. Certo, l'ho sentito ieri. Certo. Sì. Ci sentiamo spesso. Perché comunque è sempre un martello. Lo è con se stesso. E quindi lo sarebbe stato anche da allenatore ancora.
0: C'è un messaggio di Roberto che ci scrive così: ciao cari amici di Maracanã, vorrei dire a voi e a Massimo Brambati che io sono d'accordo con la vostra disamina sulla Juve, però vi chiedo di parlarne con Spalletti anche per incoraggiarlo. Io penso che lui sia un po' in confusione, forse dobbiamo riportare la mia Juve dove merita.
1: Non sta in confusione e sicuramente Spalletti non ha bisogno dei nostri consigli.
0: No, infatti.
1: Ci manderebbe a quel paese a tutti e tre.
0: Va bene. Massimo, a presto, buona settimana.
1: Ciao Massimo,
0: a presto. Break per noi, torniamo per l'ultima mezz'ora, recuperiamo un po' di messaggi, un po' di news, un po' di approfondimenti, perché ci sono delle cose da andare a recuperare. Insomma, Ken ha chiuso l'operazione, che sì, fumata bianca vicinissimo ormai alla chiudere, e quindi siamo ai dettagli che tra poco andremo a leggere, quindi state con noi, torniamo dopo il break.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ed eccoci in diretta su TMV Radio anche in questo giovedì 27 agosto 2026. La voce che sentite è quella di Lucio Marinucci, oggi occasionalmente dalla sede di Roma per approfondire i discorsi inerenti alla terza serie del calcio italiano, la Serie C. Un'ora appunto di approfondimenti a tutta C con gli ospiti che poi si avvicenderanno nella puntata odierna. Io saluto anche in cabina di regia, lo ritrovo, devo dire, a distanza di tanto tempo in dirette con lui in regia e io in studio. Abbiamo vissuto tanti live anche di partite magari non spettacolarissime, per usare un eufemismo, Costantino Fazzari, che appunto mi accompagnerà in questa mattinata. Io ringrazio anche chi ci sta seguendo ovviamente poi tramite sito e tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Il numero per partecipare poi ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331 8200 213. Intanto però, come detto, iniziamo subito, perché come è iniziata la Serie C partiamo anche noi a razzo per addentrarci nei focus, e lo facciamo subito con una piazza che ha cominciato come meglio non poteva il proprio cammino. Parliamo del Potenza e lo facciamo in compagnia di Alfonso Pecoraro, in collegamento con noi. Ciao Alfonso, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio a te e a tutti i radioascoltatori.
1: E allora Alfonso, dicevamo dove eravamo rimasti con un Potenza molto competitivo. C'è stata questa vittoria 4-1 all'esordio contro il Casarano, peraltro secondo me un risultato insomma molto ampio, ma che non deve poi appannare la vista. Il Casarano una squadra vera, ti chiedo quindi già che prime impressioni possiamo avere dei 180 minuti stagionali fra la sconfitta in Coppa Italia con l'Ascoli e poi soprattutto nell'esordio in campionato contro il Casarano.
2: Beh, guarda Lucio, sicuramente anche le indicazioni della prima ora di gioco ad Ascoli in Coppa Italia erano state molto buone. Il Potenza era andato in vantaggio solo per un errore in mezzo al campo, ha subito il gol del pareggio dalla formazione marchigiana, e poi dopo è chiaro che alla lunga hanno prevalso i valori, hanno prevalso le sostituzioni di sicuramente di maggiore qualità, e quindi Potenza poi è stato battuto per 3-1. Però per un'ora di gioco aveva dimostrato di essere cambiato rispetto all'anno scorso, con il Casarano che noi alla vigilia avevamo definito quasi una sorta di salto nel buio, perché il Potenza ha fatto poche amichevoli, perché il Potenza ha cambiato diversi protagonisti della passata stagione. Invece contro il Casarano si sono avuto le conferme, ossia dal punto di vista fisico c'è stata una crescita della squadra che ha retto bene, ben oltre di 70-75 minuti, e poi c'è stata soprattutto una cosa più importante rispetto alle altre, ossia la concretezza, la spietatezza sotto porta, e dire che è stata una partita tipicamente estiva, con squadre molto lunghe, sono saltate abbastanza presto tutti gli schemi, il Potenza ha avuto tantissime occasioni, il migliore in campo è stato il portiere del Casarano. Il Casarano ha avuto un paio di buone occasioni nel primo tempo, però sostanzialmente alla lunga è stato molto convincente, molto più convincente il Potenza rispetto ai salentini, e questo ha rappresentato chiaramente una grandissima sorpresa, perché nell'otto di una giornata in cui hai visto quasi tutti i campi tranne che a Crotone si è segnato molto, il Potenza è stata l'unica che ha fatto 4 reti.
1: Sì.
2: Nel momento in cui ha perso uno dei suoi uomini top, ossia Schimmenti, che è andato al Benevento, nell'avvio di stagione in cui si deve fare i conti con la partenza del metronomo Felipe, che è andato all'Entella, di Sia Tunis, che è andato al Benevento, e dei due difensori centrali Riggio e Camigliano, poi è tornato alla Cremonese anche Rocchetti, insomma in questa sorta di rivoluzione che si era temuta c'era un po' di incertezza. Invece Mister Tisci è stato bravo soprattutto a mettere in campo 9/11 della squadra dell'anno scorso, esatto, è stato molto importante il fatto di aver lavorato per diciamo sul solco della continuità rispetto all'anno scorso, tant'è che i due nuovi innesti nell'undici titolare, sto parlando ovviamente, ossia il giovanissimo Bando e l'esterno Luca Russo, hanno fatto una partita stratosferica entrambi, convincendo anche sulla campagna acquisti del Potenza, che il direttore sportivo, devo dire in maniera molto onesta, ha strutturato fin dall'inizio prescindendo da Felipe. Felipe l'anno scorso è stato il top della categoria per quanto riguarda i centrocampisti, 10 gol stagionali, il Potenza girava intorno a lui, si sapeva che sarebbe andato via a 25 anni, infatti è andato in B, è andato all'Entella, e quindi la campagna acquisti si era strutturata su un Potenza che prescindesse dal regista, ed è questa la novità sostanziale rispetto al gioco dell'anno scorso di De Giorgio, nel quale si passava molto spesso per il play, si passava molto spesso per la costruzione dal basso. Invece Tisci ha dato una chiave di lettura diversa ad un Potenza che ci ha sorpreso positivamente.
1: Eh sì, beh, è stata, come dicevi, una vittoria, ma anche una bella prestazione. E poi hai già posto l'accento su quelli che sono dei temi importanti, Alfonso. Ovviamente tu parlavi di alcune uscite inevitabili. Ti ricorderai che le ultime volte che ci eravamo sentiti era appena prima del mercato, parlavamo delle possibili uscite, già Felipe lo proiettavamo verso palcoscenici differenti, con tutto il rispetto per Potenza, ma lo vedevamo in una categoria superiore o perlomeno in una squadra di caratura superiore. E quindi sono già curioso di chiederti, hai già anticipato un po', che tipo di risposta hai visto dai nuovi, perché Bando è un ragazzo ancora giovane, deve compiere 20 anni. Io ricordo già 2 stagioni fa iniziò a farsi vedere con continuità all'Ascoli. L'anno scorso la squadra bianconera era molto forte, ha trovato poco spazio, quindi ti chiedo che cosa ti aspetti da lui e poi da Russo, perché Russo, a mio modo di vedere, è un colpaccio, ha dimostrato negli ultimi anni di essere un difensore con anche un tasso di propositività devastante, uso questo aggettivo qui, quindi ti chiedo che cosa può arricchire, perché per me, ecco, ribadisco, Russo è uno dei migliori terzini del girone C.
2: Assolutamente, mi trovi perfettamente d'accordo. È chiaro che Tisci deve lavorare, soprattutto nel caso di Russo, molto sulla fase di non possesso del Potenza, perché Russo è uno che attacca il fondo anche 10-15 volte consecutive a partita, e quindi occorre una grande copertura. Per quanto riguarda Bando, ti devo dire che chiaramente ci sono state le indicazioni congiunte del direttore sportivo e di mister Tisci, che neanche a farla apposta in Coppa Italia aveva giocato contro l'Ascoli. Esatto. Bando gli aveva fatto gol, lui era al Pineto ovviamente, Bando gli aveva fatto gol e aveva avuto sensazioni fortissime di grande capacità di questo ragazzo. Il Potenza ha fatto di tutto per averlo con una formula vantaggiosa, non c'è stato verso, è arrivato in prestito secco, e questo ti chiarisce anche le prospettive che ha l'Ascoli su questo ragazzo. È del 2006, quindi l'hai detto bene, appena 20 anni, ma ti posso dire che al cospetto del suo, diciamo, esordio in un girone difficile, perché la Serie C è un girone difficile, contro una squadra buona, perché Casalano è sicuramente una delle migliori realtà di questo campionato, soprattutto al cospetto di Maiello, che è un giocatore che ha giocato a livelli molto molto elevati, ha fatto un figurone, grande personalità, grande capacità di lettura, e può essere sicuramente il crack del Potenza di questa stagione. Un Potenza che beneficerà sicuramente di Bando, beneficerà di Luca Russo, come hai detto tu, beneficerà sostanzialmente di una difesa che è stato sempre il tallone d'Achille del Potenza, rinnovata, perché sostanzialmente Kirwan l'anno scorso ha giocato poco ed è a destra. Lo Iacono ha giocato quattro partite l'anno scorso.
1: Sì, da gennaio in poi, peraltro.
2: E invece domenica, nella prima giornata di campionato, sembrava Franco Baresi.
1: Sì, è stato tra i migliori per quello che ho potuto vedere.
2: Assolutamente, per chiusure, per tempi, per personalità, per tutto. E soprattutto c'è un altro dato di fatto, che un altro degli elementi importanti dell'anno scorso del Potenza è stato Antonino De Marco. 2004.
1: Volevo arrivare a lui.
2: Il fatto che sia stato, fra virgolette, scrollato di dosso dal dualismo con Felipe, secondo me ne beneficerà moltissimo il Potenza di questo.
1: E hai anticipato proprio quella che voleva essere la mia domanda, perché a me piace parlare anche tanto dei singoli. È un ragazzo che ovviamente già conosciamo, Alfonso, però l'impressione è che questo possa essere un anno importante per la sua carriera, perché anche lui è giovane, non un ragazzino, però, perché ha 22 anni, a gennaio ne farà 23. È un ragazzo, secondo me, che ha delle qualità, delle doti, gli è sempre mancato un pizzico di continuità, forse anche proprio per via della competizione in alcuni ruoli. Però a gamba, intensità, se riesce a trovare ancora più continuità anche nell'incidere nelle partite, per me può essere una risorsa importante. Quindi, ecco, tu che tipo di percorso di crescita ti aspetti? Perché si deve ancora completare.
2: Assolutamente sì, però dico onestamente, anche per i dati anagrafici che hai citato prima, che questo è l'anno zero per De Marco. O fa il grande salto,
1: secondo me,
2: o resterà, fra virgolette, nell'anonimato della Serie C. Però ricordiamoci che due anni fa, quando era a Pescara, il Pescara ha vinto il campionato di Serie C, lui ha giocato da dodicesimo titolare, Baldini aveva grande stima di lui. Poi lui ha una grande caratteristica: può giocare indifferentemente da play e da mezzala di inserimento. Infatti, neanche a farlo apposta, ha fatto il gol che ha sbloccato la partita con un'azione bellissima del Potenza, con un inserimento della mezzala, ha sbloccato il risultato. Poi è uscito Bando, è andato a fare il regista e ha orchestrato il Potenza per il secondo e il terzo gol in maniera impeccabile. Considera comunque che l'anno scorso, fra titolarità e subentri, comunque tra Coppa Italia e campionato ha giocato 38 volte a Potenza, e quindi ha fatto 38 presenze, quindi è stato un calciatore molto molto
1: utilizzato, si è già rodato
2: dentro il progetto Potenza. Oggi, quest'anno, le chiavi del Potenza vengono date a lui, anche perché consentirà a Tisci chiaramente di cambiare modulo, di cambiare situazioni di gioco senza fare cambi, senza fare sostituzioni, perché De Marco è un polivalente del centrocampo.
1: Assolutamente, bello, ha dimostrato già in alcune occasioni, quindi pure io devo dire sono molto molto curioso di capire che tipo di percorso potrà intraprendere in questa stagione, e poi però ci si proietta già in avanti, perché la Serie C è già nel vivo, fra due giorni c'è anche la seconda giornata, la prima gara in trasferta. Alfonso, come detto, il girone C è sempre complicato, la trasferta di Cosenza è una trasferta che ormai non ci si era più abituati in Serie C. Cosenza è una squadra che si deve assestare ancora molto, per quello che si è visto queste prime uscite, per quello che si è visto anche contro il Cerignola. Potenza può provare, secondo me, a sfruttare questa cosa. Non è di certo una gara scontata. Ti chiedo che cosa ti aspetti.
2: Guarda, allora ti apro subito il campo, non voglio fare assolutamente polemiche, però una riflessione anche tra noi addetti ai lavori secondo me va fatta. Il Cosenza, sai, gioca a Crotone perché non ha avuto la disponibilità del campo,
1: certo.
2: ha fatto ricorso al TAR e ci sarà sicuramente all'inizio di settembre la decisione del TAR per vedere se può ritornare a giocare al Marula. Però già il fatto che non ha la possibilità di allenarsi dove vuole e non ha la possibilità di giocare le gare interne, per quanto in una situazione di contestazione, già è una bruttura di questo calcio. Poi ci mettiamo la decisione che è stata presa in maniera non so quanto legittima, però sono state disposte le porte chiuse, perché sai benissimo che i tifosi del Cosenza qua nelle gare interne protestano contro la proprietà e quindi non entrano, però sostanzialmente si è saputo poi nei meandri delle varie decisioni che non sia stato predisposto il servizio di stewarding, e questa è la cosa più grave, perché una società di calcio, sostanzialmente dico, viene penalizzato il Potenza che con i propri tifosi avrebbe seguito in maniera massiccia la squadra, e addirittura per il fatto che non è predisposto un servizio d'ordine adeguato. Queste sono le indiscrezioni delle quali devo appunto avere ancora conferma, però come si dice vox populi vox dei, per una decisione presa dal presidente che non ha organizzato il servizio di stewarding, viene chiuso lo stadio a tutti. È un campionato,
1: certo. Non è giusto. Diciamo,
2: non è giusto, secondo me, ma non è giusto nei confronti di chi fa tanti sacrifici, non è giusto nei confronti dei tifosi, non è giusto nei confronti di un calcio di Serie C che abbiamo sempre detto è della gente, almeno questo è lo slogan. Invece magari ci si rende conto che poi magari per altri interessi ognuno pensa ai fatti propri, e quindi assisteremo ad una partita che potenzialmente poteva essere, anche dal punto di vista scenografico, chiamiamola così, una bella partita, interessante, nel deserto delle porte chiuse di un campo neutro, lontani anni luce da quella che invece doveva essere la realtà.
1: Beh sì, palcoscenico di certo non sarà la cosa migliore. Vedremo però, perché poi i tre punti in palio sono sempre tre punti in palio, quindi sarà una gara tutta da vivere. Alfonso, certo, io a questo punto ti ringrazio per questa piacevole finestra sul Potenza, ti ringrazio per la disponibilità e allora ti auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima.
2: Grazie, grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie ad Alfonso Pecoraro del Quotidiano del Sud per questo punto sulla potenza. Noi abbiamo già finito la parte introduttiva di questa puntata odierna di A Tutta C. Nel prossimo blocco altri ospiti. Noi ce ne andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui a breve, fra poco.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta da tutta CTMV Radio, Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per proseguire con gli approfondimenti di questa giornata sulla Serie C, una Serie C che come detto prosegue, va avanti, non si ferma e direi anche per fortuna abbiamo atteso il campo a lungo e nelle prossime ore poi avremo già alcune partite. Nella giornata di domani ci saranno vari match per introdurre il secondo turno del campionato di Serie C, insomma si entra già veramente nel vivo, ma attenzione anche al mercato, poi vi ricordo che nell'ultima parte avremo un po' di spazio per riportare qualche notizia, qualche approfondimento, perché ci sono squadre che devono ancora completarsi, tanto in tutti i gironi e quindi si potrebbe muovere più di qualcosa in queste ultime ore di calciomercato. Però ecco, poi bisogna sempre andare con il passo cauto quando si intrecciano i temi di calciomercato e di campo, quindi occhio anche alle dichiarazioni, anche a quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. Intanto però andiamo a presentare subito il primo ospite anche di questo blocco, ci fa molto piacere averlo in collegamento, una delle voci principali per la Serie C di Sky Sport, che già abbiamo ritrovato in questo bell'inizio di stagione. Lo ringraziamo per la disponibilità. Ciao a Walter Topan, ben ritrovato.
1: Ma ciao Lucio, grazie a te e grazie per il principali riferito alla mia posizione tra Telecronisti di Sky, grazie, buongiorno, bello ritrovarci.
0: Il bello è assolutamente per me e su quello, sul principali, non c'era assolutamente dubbio. E prima poi di addentrarci sui temi di campo, però permettimi questa piccola digressione, non ho potuto farne a meno, ho visto anche su Instagram, eri nei pressi del castello di Miramare ieri o sbaglio?
1: Ma bravissimo, grande occhio, molto bene. Sì, confermo. Io bravo, promosso in geografia e direi anche quella dell'arte.
0: Storia,
1: sì,
0: beh,
1: sì, io
0: stupendo.
1: Di base sono a Trieste, una città
0: da quest'anno
1: purtroppo orfana del professionismo calcistico,
0: vero,
1: ma che conserva le sue bellezze naturali e appunto artistiche.
0: Sì, beh, su quello non c'è dubbio. Peraltro una storia pazzesca, ricordo quella del castello di Miramare, storia anche moderna, veramente con dei racconti incredibili, oltre che, come detto, con la bellezza artistica. Insomma, mi avrei permesso questa digressione, ma anche
1: hai
0: io
1: fatto
0: sono
1: benissimo. Peraltro mi permetto di dire forse il miglior contenuto che ho prodotto su Instagram da anni, perché io sono veramente scarsissimo a fare le foto, ma questa dal battello che gira lì sul golfo, ecco, è venuta molto molto bene. Chiusa la parentesi,
0: però doverosa, è bello anche parlare di altro oltre che di calcio. Ci addentriamo nella Serie C, Walter, perché ho detto finalmente è tornato il campo, finalmente possiamo parlare del pallone che rotola sul manto verde, e parto prima un po' dal generale, poi andiamo sul particolare, sulle gare che hai commentato e su quelle che commenterai a stretto giro di posta. Commentato una gara del girone B, ti chiedo, ecco, partendo sul raggruppamento centrale, che è quello che poi io sono molto attenzionato, forse anche proprio per riferimento geografico, che tipo di impressioni stai avendo già dai primi minuti? Ancora è difficile avere un'idea molto chiara, però ci sono delle squadre retrocesse dalla Serie B che hanno dei valori ancora abbastanza inconfondibili e inestimabili. Ecco, dal girone B che cosa ti aspetti? Un raggruppamento sempre molto interessante.
1: Sì, ti dico la verità, io negli anni scorsi personalmente non mi scaldava tantissimo, chiaramente dipendeva un po' dalle squadre coinvolte eccetera eccetera. Credo che quest'anno sia quello che ha fatto il salto, che ha guadagnato di più in prestigio, blasone e probabilmente competitività del campionato, perché davvero, partendo dalla giusta tua sottolineatura, e cioè dalla Serie B, tre delle quattro che sono cadute in Lega Pro sono finite appunto in questo girone qua, Reggiana, Spezia e Pescara, e quindi di default, anche se con dinamiche diverse, vanno inserite nel novero delle candidate a fare un grande campionato. E in più ci sono quelle che sono rimaste dagli anni scorsi e sono piazze francamente difficili da sottovalutare. Partirei da Ravenna, che ha messo le basi l'anno scorso e adesso ci ha rimesso il carico, e tengo fuori il discorso Ronaldinho, che è stato un acceleratore di visibilità,
0: certo.
1: Ma ieri il Ravenna ha fatto Rabbi, e Rabbi è un attaccante clamoroso per questa categoria. E poi ci metto il Livorno, che poi insomma ci aggiunge pure il romanticismo dei Lucarelli tra panchina e scrivania, e ci metto il Perugia, che ho potuto vedere, probabilmente adesso ci vediamo un po', perché è una piazza che trasuda entusiasmo e ottimismo per quello che è successo a livello societario e sta dando già segnali, per quanto sia ancora a cantiere aperto, c'è il cartello lavoro in corso fuori a Perugia, però è un girone che davvero stuzzica molto quest'anno.
0: Sì, decisamente, io sono curioso poi di seguire anche altre realtà, voglio capire anche la San Benedettese al secondo anno di consolidamento nel professionismo, se potrà fare un salto in avanti, anche il Guidonia mi sembra abbia costruito una bella squadra, però poi abbiamo detto, entriamo nello specifico perché hai detto del Perugia, lo hai commentato in questa prima gara stagionale, Perugia-Ostiamare, con l'Ostiamare che è tornato insomma dopo tantissimi anni, ben più di 30 anni nella Serie C, sconfitta per 1-0, quindi il Perugia che riesce a trovare 3 punti, un Perugia, ecco partiamo dai biancorossi, che Walter ha cambiato tanto tra la proprietà, tra la guida tecnica, tra i 13 acquisti, tanto tanto di nuovo.
1: Sì, e c'è pane per i denti di Aimo Diana, che è un allenatore che secondo me fino a qui ha raccolto un pochino meno di quello che si era meritato sul campo,
0: chiaramente d'accordo,
1: diventando uno degli specialisti, non degli specialisti, ma insomma uno degli allenatori che in questa categoria sicuramente è stato scelto da grandi piazze, e quindi questo è una certificazione del suo lavoro. Tutto chiaramente parte, io me lo ricordo già a Renate, che è la classica piazza, ormai sì, parliamo di un 6-7 anni fa, nel girone A, la piazza che ti permette di crescere senza particolari pressioni, li aveva fatto molto bene. Poi ha vinto il campionato a Reggio Emilia con la Reggiana, riportandola in Serie B, e poi l'inciampo di Vicenza, dove però chiaramente parliamo di società e tifoserie con ambizioni e particolare urgenza, soprattutto in quel momento, di tornare, di fare risultati e di tornare in categorie migliori. Poi possiamo discutere di quello che ha fatto tra Salò e Brescia sotto la stessa gestione, ma con due, diciamo, casacche
0: diverse. Due squadre diverse, a tutti gli effetti.
1: Esatto. Anche a Brescia l'anno scorso aveva iniziato bene, poi Vicenza era scappato via subito, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, tornando sul Perugia, avrà lavoro perché la rosa è di qualità. È vero che la rosa è stata costruita ex novo, c'è la famosa amalgama da trovare, però è una squadra che in quello che ho visto io nella partita di esordio contro lo Ostiamare già mostra di avere idee chiare, un'identità, un sistema di gioco su cui Diana sa lavorare e che è il suo preferito e per cui si è fatto, immagino, prendere insomma dei giocatori adatti alla sua idea. Molto ci dirà del futuro del Perugia quello che ancora manca, cioè il centravanti principe, no? Nel senso che fino a qui, nelle prime uscite, adesso in organico c'è sicuramente Canotto, che ho visto in forma smagliante, una specie di Vinicius in salsa calabrese, nel senso che davvero
0: già timbrato, bel gol, oltre a quello anche il resto.
1: Chiaro, la sua Vinicius in salsa calabrese, nel senso che davvero
0: già timbrato, bel gol, oltre a quello anche il resto.

0: rifiuti, di lasciarli fuori il primo tempo e poi li impieghi poi nel secondo, la partita poi ha preso la piega che è naturale, perché lì c'è forza tecnica incredibile in confronto al Torino, che è una squadra ancora tutta da costruire, da mettere in campo bene. Insomma, c'è molta, molta differenza. Il 2-1 non parla chiaro, non dice chiaramente le cose. Al Torino è andata bene così, perché così può prendere morale, può dire: ma io ho perso solamente 2-1 con Milan, quindi sono tranquillo, sono sereno, sicuramente farò meglio. E quando tu invece hai dei risultati come quello della Fiorentina, allora lì è uno sconquasso, quindi lì comincia a diventare, lì è finita la luna di miele di Paratici a Firenze.
1: Insomma,
0: Quindi
1: sì,
0: via
1: è chiaro
0: Firenze
1: che
0: ti
1: siamo
0: devi
1: soltanto alla prima giornata,
0: aggiustare.
1: però.
0: No, guarda, quando tu prendi 4 gol è come un KO, e ricordati che dai KO ci si riprende solamente, lo shock è difficile da passare, e si riprende poi solamente se tu prendi un brodino dopo. Il brodino sarà poi riprendersi anche se giochi in casa. Non pensare di vincere subito, anche solo un pari, perché il KO è un pugile è micidiale, ti guasta qualcosa nella testa, e così nel calcio. Quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle.
1: Eh sì, ne vedremo delle belle. Nel frattempo voglio sapere che cosa pensi anche di Gie, l'esterno del Torino classe 2005, che è entrato proprio nel mirino della Fiorentina.
0: La Fiorentina farebbe una grossa cosa, perché quello può diventare un grosso giocatore, un grande giocatore, perché ha d'elasticità nei movimenti, è svelto, è longilineo, che riesce a saltare l'uomo, è uno che fa gol, perché in primavera faceva gol a Caterve, ed è un giocatore che diventa prezioso. Il Torino a questo punto ha due giocatori importanti che vogliono tutte le grandi squadre, Cacciamanni e Gie, e che giocano tutti e due nella stessa posizione. Diciamo che Cacciamanni è uno che può fare tutta la fascia completa anche in fase difensiva. Gie è più attaccante. E la Fiorentina, sì, desidera quel giocatore. Io fossi il Torino, insomma, non lo so se lo darei via, perché è un giocatore che ha un grande futuro. Lì dipende da quanto la Fiorentina sarà disposta a spendere, dipende anche da Cairo che programmi vuole fare per il futuro.
1: A chi
0: È uno che può diventare un grande giocatore con lui.
1: lo paragoneresti, G.E.?
0: Beh, lo paragonerei, no, guarda, ha molto delle caratteristiche del ragazzo del Milan che ha fatto gol al Torino, che ha
1: Ci
0: fatto solo
1: sei, ci
0: gol.
1: sei.
0: Sì, si assomigliano molto, sì. Questo GE, no, guarda, sono tutti di grande avvenire, due giocatori di grande avvenire. Infatti questo giovanissimo, vedi che Morino ha fatto giocare subito. Invece Gie è qualche anno che lo tengo lì a freno, ma però è avvenire, si vede che è chiaro, è chiaro. È il giocatore, in questo momento lo vedo come più forte di quella squadra, guarda, lo vedo come più forte del Torino. È uno che è quello che ha più futuro.
1: E secondo te in una Fiorentina con Zirkzee e Mastantuono farebbe un bel tridente?
0: Mastantuono giocava dove? Nella Madrid, dici? Guarda, quando i giocatori, io sento anche la televisione, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, del Real Madrid, di questo e quell'altro, allora si portano dietro il nome da dove vengono. Intanto bisogna andare a vedere quante partite hanno fatto in queste grandi società. Bisogna vedere questo club, questa squadra, dove vengono, com'è in classifica, se hanno giocato tanto in questa squadra. Del Real Madrid non si può discutere, dell'Ajax per esempio non è più l'Ajax di una volta, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, questo giocava nell'Ajax. Noi giocatori, guarda, bisogna vederli, aspettare un po' di partite per vederli. Mastantuono voglio aspettare qualche partita, anche perché già più, il fatto stesso che arriva da quella squadra lì, tutti quanti anche te dicono: oh, questo giocatore, quella. Aspettate, ragazzi, aspettiamo per giudicare.
1: Aspettiamo, intanto prima facevi riferimento al Napoli che ha vinto all'esordio con il Genoa, non sono mancate le polemiche arbitrali per il gol di De Bruyne, però ecco.
0: Se vuoi ci entro in questa
1: Sì,
0: polemica.
1: prego, prego, ti lascio la parola sul Napoli, certo.
0: Allora, io in questo caso sarò bastian contrari, ma do ragione all'arbitro. Sai perché? Tu fai mente locale.

0: Questi, i difensori quando si trovano sulle fasce laterali, e aspettano che il giocatore, l'avversario, l'attaccante della squadra avversaria, lo carichi e lui va giù per terra. E sento i cronisti che dicono, vedi, questo è un fallo che prende per esperienza, è stato bravo a farselo fare il fallo. Quel giocatore, il giocatore del Genoa, ha pensato di trovarsi sulla fascia laterale e invece era davanti alla sua porta. Quindi ha molto da recriminare, ha molto da recriminare, perché le cariche bisogna saperle sopportare. E le direttive arbitrali che aveva dato, adesso ha ritrattato un po' perché tengono a riposo Lobello, Di Bello come si chiama,
1: Di bello.
0: e invece l'arbitro non ha fatto altro che applicare le direttive che gli hanno dato. Quindi io do ragione all'arbitro. I giocatori devono finirla di fare la scena e andare giù troppo facilmente. Anzi, addirittura io, non in questo caso, ma in altri casi, ammonirei coloro che fanno la scena. Il calcio deve cambiare in questo e deve imparare da altre nazioni come l'Inghilterra, per esempio. Devono reggere molto di più la carica dell'avversario. Allora scorre di più il calcio e diventa più veritiero. In questo caso io do ragione al Napoli. Mi spiace. L'allenatore del Genoa, giustamente per quanto gli riguarda, deve dare la colpa ad altri, perché sennò non è che può dire, ma tu dovevi stare in piedi, guarda, perché sennò diventa subito, si compromette subito i rapporti con tutto. Lui deve trovare una scusante, perché è naturale che la trovi. Io stimo De Rossi, ma conosco benissimo la psicologia che si vive nel calcio, psicologia che spero che impari subito Malagò. Comunque, ti ho detto il mio pensiero su questo.
1: E sul Napoli in generale?
0: Napoli è una bella realtà, io sono anche tifoso del Napoli, quindi spero che mantenga sempre alto l'onore, ha un grande allenatore e quindi aspettati
1: Sì.
0: sempre
1: A
0: il meglio,
1: proposito dell'allenatore, a proposito dell'allenatore De
0: altissima
1: Bruyne.
0: classifica.
1: De Bruyne
0: Come?
1: oggi in un'intervista al Corriere dello Sport ha detto che non c'era mai stato legame l'anno scorso con Conte, adesso invece è cambiato tutto con Allegri.
0: E questo fa parte della psicologia del giocatore. Conte lo metteva sempre in pressione, lo teneva sul chi va là perché voleva di più da lui. Può darsi che l'impatto di De Bruyne con Conte sia stato subito negativo, magari si era un pochino seduto, magari ha pensato di vivere un pochino di rendita. Conte invece vuole tutti sempre allerta. Cambiata questa situazione, ha trovato una nuova realtà, c'è stato un nuovo matrimonio e la sposa nuova trova più entusiasmo, no? In tutte le cose. Ecco, questo è quello che succede a Napoli con De Bruyne, ha trovato uno sposo nuovo, una sposa nuova con cui si trova bene.
1: Rosario, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
0: Ciao, ciao, ciao.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, le valutazioni in particolare sul Milan da parte di Demetrio Albertini, che è stato intervistato a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio che sarà alla Scala di Milano.
2: Sempre qualcosa di diverso, anche insieme a te, la soddisfazione di arrivare in uno dei luoghi, non simbolo d'Italia, di Milano, ma quasi del mondo.
3: Scala di Milano, si dice di Milano, ma è del mondo, è un po' come Venezia, no? È una città del mondo, non è solo italiana. Tutti la conoscono, sanno qual è diciamo il programma e l'eventistica che ci sono all'interno di questo grande monumento italiano. Quindi pensare di tornare a portare un evento calcistico all'interno della Scala, posso solo dire che dopo aver giocato nella Scala del calcio a San Siro, sarò emozionato anche a entrare con questo evento all'interno della Scala.
2: Tra l'altro, Demetrio, come sempre, c'è grande attenzione ai giovani. Tanti ne abbiamo visti lo scorso anno e tanti li abbiamo visti già performare in questa prima giornata, 2008, Palma, Lontani, Romano 2006. C'è qualcuno che hai visto che ti ha rubato un po' l'occhio di preciso? C'è tempo per giudicarli alla lunga, però hai visto qualcosa di diverso?
3: Ma io continuo a dire che i nostri giovani e giocatori italiani ne abbiamo tanti bravi, anche per le nostre nazionali, ne abbiamo pochi. Bisogna avere più coraggio e potergli stare vicini per poter aiutarli nella loro crescita, che normalmente quando uno è giovane da una parte ha la spavalderia, dall'altra gli manca l'esperienza e quindi bisogna trattarli da giovani e non da esperti. Ma non bisogna sottolineare solo le parti negative, ma bisogna sottolineare quello che bisogna avere la capacità di capire che cosa poi può dare al nostro calcio.
4: Uno di questi giovani è Alfagio Sisse, no, Demetrio, che ha segnato con il Milan all'esordio. Lei, ecco, lo prenderebbe il nuovo trequartista se fosse nel Milan? Oppure, visto che c'è questo ragazzo, perché non puntarci, non dico al 100%, ma una percentuale molto alta?
3: Ma giocatori in mezzo al campo, lui ha giocato sulla fascia e credo che siano due ruoli un po' diversi. Non lo conosco per quanto riguarda nella posizione centrale, però l'allenatore straniero ha dato fiducia, ha dato possibilità di potersi mettere in mostra con grande naturalezza. Lui anche nella prima giornata ha fatto vedere la sua qualità. Adesso serve la continuità, che normalmente in un giovane magari non c'è sempre, ma bisogna aspettarla e costruirla.
4: Le piace Amorim? Le è piaciuto il primo Milan di Amorim? È convincente secondo lei la sua idea?
3: Sì, se deve essere, bisognerà aspettarlo per quanto riguarda la valutazione globale nel poter riuscire a gestire i momenti magari un po' più difficili, però devo dire che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione a me è piaciuto.
4: Coraggio anche nel far fuori qualcuno di grosso, no? Come ad esempio Leao.
3: Ma più che far fuori uno importante, ha dato fiducia a un giovane molto bravo.
1: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente della Lega, Simonelli, le sue considerazioni.
5: Beh, una grande vetrina, una vetrina che vogliamo dare all'Italia, vogliamo dare a tutto il mondo. Come dicevamo prima, il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra, come invece capita negli altri paesi, che di seguito ha vinto il campionato. Se i tifosi interisti faranno gli scongiuri, però negli ultimi 7 anni non c'è mai stata la doppietta, quindi un campionato che fino all'ultimo tiene sempre tutti col fiato sospeso.
6: Presidente, condivide la scelta della FIGC di ritirare l'adesione alla candidatura di Infantino al congresso FIFA?
5: Dunque, Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato. Però questa mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto.
1: E con le parole di Simonelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti a un nuovo appuntamento. Con noi questa settimana tutto dedicato alla Formula 1, all'ultimo GP. E allora ne parliamo con Luigi Perna, collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Luigi, ben trovato e grazie come sempre per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, ciao, grazie a voi.
1: Allora Luigi, partiamo subito con la prima considerazione. Che cosa ha detto quest'ultimo GP di Formula 1?
2: Beh, ha detto che sicuramente che Kimi Antonelli è davvero padrone di questo mondiale. Ha ripreso dopo la pausa estiva esattamente come aveva concluso prima che la Formula 1 andasse in vacanza, con una prova importante in una gara difficile dove la Mercedes non era forse la macchina più veloce in pista, ma Kimi ha fatto tutto bene, ha limitato i danni, anzi è uscito con 9 punti in più sul più diretto inseguitore in classifica, che è Russell, pari punti con Hamilton. Quindi anche in un weekend dove non ha fatto la pole position, dove non ha vinto, è come se avesse vinto, perché il suo vantaggio in classifica è aumentato.
1: Eh sì, che voto daresti alla sua prestazione in questa gara?
2: Un bell'otto. È vero, è mancata la qualifica perfetta, però c'è anche da dire che la McLaren era veramente molto forte a Zandvoort, lo era stato anche l'anno precedente, così come a Budapest, e Norris in grande forma. Però poi dopo Kimi è stato bravissimo in gara, con due partenze incredibili, prima superando Russell e poi nella seconda partenza superando lo stesso Norris, che ha avuto la meglio in finale di gara proprio perché la sua macchina aveva qualcosa in più. Però anche in questo Antonelli ha dimostrato di un passo avanti, ha dimostrato di aver sistemato quell'unico forse punto debole che aveva inizio stagione, cioè la partenza, lo scatto iniziale al via. Ora è il riferimento anche lì, per cui quello che sorprende di questo pilota giovanissimo è la maturità, oltre che la velocità, ma anche questa capacità di migliorarsi passo dopo passo, di riuscire a lavorare sulle proprie debolezze per diventare un pilota migliore, e arrivare, anzi a 20 anni, perché oggi compie 20 anni Antonelli, arrivare a 20 anni appena compiuti ed essere già un pilota così completo è veramente qualcosa di straordinario.
1: Senti Luigi, a chi possiamo accostarlo del passato?
2: Beh, difficile fare paragoni, perché questo giovane fenomeno che abbiamo scoperto avere in Italia in realtà non è che somigli davvero a qualcuno. Il suo idolo è Ayrton Senna, e gli accostamenti sono stati facili, anche forse un po' prematuri. Ovviamente lo stesso Toto Wolff, il team principal della Mercedes, ha detto andateci piano, rallentate, perché parliamo pur sempre di un ragazzo alla seconda stagione di Formula 1 che ha vinto quest'anno i suoi primi Gran Premi, seppure in maniera così prorompente, 6 vittorie nelle prime 12 gare. Però il suo idolo è Senna, e lui un po' all'indole di Senna nel voler andare sempre all'attacco, nel voler in questo essere generoso, nel voler cercare la vittoria sempre, costantemente. Tecnicamente invece è aggressivo quanto basta, forse un po' meno aggressivo di altri piloti come Verstappen o lo stesso Leclerc, però è il suo carattere quello che colpisce di più. Questa capacità di gestire anche le situazioni senza farsi prendere dal panico, che è davvero rara in un ragazzo così giovane.
1: Sì, sì, corre veramente da veterano Luigi, sembra veramente che ha anni alle spalle di Formula 1, anche nel gestire determinate situazioni. Forse non so se sei d'accordo, è questo, no, l'aspetto che primeggia in lui, oltre diciamo le sue qualità tecniche, però questa cosa qui è impressionante sotto questo aspetto.
2: All'inizio può sembrare, può essere anche tutto facile, perché un pilota che appunto è al secondo anno, non ha ancora vinto un Gran Premio e vince la prima gara, ha già fatto tutto quello che gli viene chiesto in fondo, no? Per cui in quel momento lì le pressioni non ci sono. Ma poi Antonelli ne ha vinta una, due, cinque, sei, è diventato leader del mondiale, il più giovane leader del mondiale della storia. Adesso ha un vantaggio di 59 punti sull'avversario più vicino. Insomma, adesso può davvero vincere il campionato del mondo. E non è più la situazione di inizio anno dove appunto tutto quello che facevi di buono era guadagnato e viaggiavi sulle ali dell'entusiasmo. Adesso sei un leader consolidato che deve mantenere questo vantaggio e deve arrivare fino in fondo cogliendo il grande obiettivo, che sarebbe un obiettivo storico, quindi qualcosa di gigantesco. Però nonostante la prospettiva sia cambiata così, quindi sia cambiata radicalmente, Kimi Antonelli continua a mantenere lo stesso approccio, pensa gara per gara, cerca di massimizzare il risultato, evita di commettere errori e soprattutto corre divertendosi. Quindi questa capacità di divertirsi da ragazzino di 20 anni, la sua forza, che smonta automaticamente tutte le pressioni.
1: Sì, è veramente, sono d'accordissimo. Però ti chiedo una cosa, in questo momento, diciamo così, è difficile pensare che possa perdere il mondiale. Cioè, c'è qualcosa secondo te che può mettere in discussione la sua leadership? Non so, la tenuta psicologica oppure il ritorno di qualche avversario, c'è qualcosa che pensi che possa mettere in discussione il raggiungimento di questo obiettivo? Perché ad oggi io faccio fatica ad individuare una situazione di questo tipo, però siamo di fronte ad un mondiale che ancora ci offre tantissime gare e tutto può succedere, il distacco dal secondo non è così eccessivo. Ecco, ti chiedo se individui qualcosa che possa poi non permettere di raggiungere questo traguardo ad Antonio.
2: Allora, guarda, se devo guardare al pilota, non vedo questo pericolo, nel senso che secondo me Kimi va molto forte, è un pilota velocissimo, è un pilota che sta dimostrando però grande solidità, grande completezza, nonostante appunto tutto quello che abbiamo detto riguardo alla sua giovane età. Per cui punti deboli non ne sta mostrando. Ed è difficile pensare che da un certo punto in poi lui vada in crisi per qualche ragione, anche perché questa macchina, questa Mercedes del 2026 è cucita addosso a lui, lui la sente benissimo, per cui non ha gli alti e bassi da una pista all'altra, per cui una volta va e l'altra volta non va. Qui tutte ragioni per cui è difficile pensare, se restiamo alla Mercedes e Antonelli, che questo stato di grazia si debba interrompere o si possa interrompere. Il problema possono essere semmai gli avversari, cioè che qualche avversario cresca così tanto nella seconda parte del campionato, mancano ancora tante gare, che a un certo punto comincia a vincere con una tale costanza e a mettere in difficoltà così tanto la Mercedes e Antonelli che le gerarchie possono ribaltarsi. Però sinceramente non è facile intravedere neanche questa situazione, nel senso che la Mercedes resta una macchina super competitiva, la macchina da battere, e gli avversari che emergono di volta in volta non hanno finora dimostrato la solidità, la costanza per confermare i propri progressi. C'è stato un momento in cui la Ferrari sembrava essersi avvicinata, adesso la McLaren che sembra andare forte su due piste che però sono favorevoli al DNA di quella macchina. Bisogna capire se una delle due riesce a consolidare certi progressi per diventare una rivale seria della Mercedes e una rivale che possa davvero poi sovvertire gli equilibri nella seconda parte del campionato. Però 59 punti non sono pochissimi da recuperare per i rivali più vicini, e se parliamo di McLaren, Lando Norris è addirittura a 83 punti. Cioè, ci vorrebbe una situazione tipo quella dell'anno scorso in cui Verstappen con la Red Bull è riuscito a fare un recupero di quasi 100 punti nella seconda parte del campionato. Ma parliamo di Verstappen, cioè di un pilota fenomenale, probabilmente, se non sicuramente, a tuttora il miglior pilota sullo schieramento della Formula 1, al di là di quello che dicano i risultati di quest'anno. Quindi è difficile davvero pensare che la situazione possa sfuggire di mano a Kimi e alla Mercedes.
1: Ma la Mercedes è ancora la macchina migliore oppure diciamo così c'è qualche cosa che può far pensare il contrario?
2: globalmente è la macchina migliore. Ci sono piste in cui altre macchine possono essere più forti. L'esempio è stata McLaren, ripeto, in Ungheria e in Olanda, le ultime due gare. Oppure la Ferrari su piste dove sembrava non essere favorita, come per esempio in Catalogna. Però sono stati lampi estemporanei da parte dei rivali. Invece la Mercedes ha dimostrato una forza e una costanza all'inizio del campionato incredibili, sia in termini di pole position sia in termini di vittorie.
1: Può ancora sviluppare la macchina oppure è arrivata, diciamo?
2: No, e questo è forse la chiave ancora più importante da capire, che la Mercedes è partita con un tale vantaggio all'inizio campionato e dopo aver investito così tanto e così bene durante l'inverno, che di fatto ha sviluppato pochissimo questa macchina finora durante la stagione. E idem vale per la Power Unit, che loro potranno sviluppare con un solo gettone di sviluppo quest'anno contro i due della Ferrari, ma che probabilmente non porteranno neanche a Monza nel Gran Premio che ci aspetta, dove pure Kimi sarà costretto a cambiare la Power Unit andando in penale. Sarà la quinta Power Unit. Come dire che con una base così solida che hanno, quasi loro non necessitano di fare chissà quali progressi nell'arco del campionato. Perciò hanno ancora la possibilità di sviluppare la macchina, l'hanno sviluppata poco finora, e c'è anche la possibilità che se non allunghino, ma sicuramente che mantengano il loro vantaggio. È molto difficile riprendere la Mercedes di quest'anno.
1: E questo ritorno, ti chiedo Luigi, questo ritorno della McLaren, è vero, come hai detto prima, ci sono dei circuiti che possono essere favorevoli, però mi sembra un Norris in grande condizione, lo ha dimostrato anche nell'ultima gara. Questo ritorno della McLaren come lo consideri? Può diciamo fastidio oppure è una cosa momentanea del campione del mondo?
2: Insomma? Sinceramente non riesco a esprimere un giudizio su questa, a risponderti con certezza a questa domanda, perché vorrei prima la controprova di altri tipi di circuiti. Andremo a Monza, una pista molto veloce, andremo a Baku, un altro circuito cittadino super veloce. Ci sono piste molto diverse da quelle delle ultime due uscite in Ungheria e a Zandvoort. Bene, se la McLaren confermerà i propri progressi, cioè di aver consolidato la propria forza, allora potrà davvero proporsi come una seria rivale della Mercedes nella seconda parte del campionato. Però deve dimostrarlo, deve dimostrare che gli sviluppi sulla vettura gli hanno fatto fare un passo in avanti su tutti i tipi di circuiti, e la Mercedes invece ha già dimostrato questa costanza su ogni tipo di circuito con prestazioni al vertice, può soltanto migliorare.
1: E ti voglio chiedere anche altro, intanto prima abbiamo toccato un po' l'argomento al volo di Verstappen, questo incidente che è avvenuto praticamente al primo giro, che sinceramente ha lasciato un po' tutti così, perché visto era tutto praticamente orange la pista, vedere il proprio Beniamino che si schianta, che esce fuori alla prima curva, praticamente al primo giro, è qualcosa insomma che difficilmente vediamo. Come lo hai interpretato? Un errore oppure?
2: Beh, è sicuramente un errore suo, e infatti se ne è preso tutte le colpe e le responsabilità. È un errore sinceramente che lascia l'amaro in bocca, trattandosi dell'ultimo Gran Premio che si correva in Olanda, quindi davanti ai tifosi di Verstappen, quindi un'enorme delusione. E tra l'altro un errore raro, sinceramente, Verstappen degli ultimi 4-5 anni, c'è un pilota che sbaglia quasi mai, molto lucido nei momenti importanti della gara, oltre che straordinariamente veloce. Quindi è stata sicuramente una bella botta in tutti i sensi, non solo contro il muro, però conoscendo le qualità di Verstappen, il pilota eccezionale che è, me lo aspetto di nuovo forte. Ovviamente servirebbe una Red Bull alla sua altezza per vederlo brillare.
1: Eh sì, senti, andiamo alla Ferrari, ti voglio chiedere come giudichi questo Gran Premio, che voto dai alla Ferrari, sia a Hamilton che a Leclerc, e poi c'ho qualche particolare che volevo, diciamo così, affrontare con te, vai.
2: Ai piloti do 6 e mezzo, una sufficienza piena, perché entrambi sono stati sono stati gagliardi, hanno combattuto, hanno lottato, in certi momenti hanno inseguito il podio, in certi momenti della gara sono stati veloci, e mentre alla Ferrari do 5, forse stentato, per la gestione degli stessi piloti e della strategia. Ci risiamo, la Ferrari continua a commettere gli stessi errori, in questo caso il modo di splittare le strategie dei due piloti e farli ritrovare in rotta di collisione proprio nel momento chiave del Gran Premio, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, ovviamente di un Leclerc che stava facendo una certa strategia e si è dovuto fermare ai box per fare passare Hamilton dietro, che voleva passare prima, e si è imbufalito con i messaggi di cui poi si è scusato. Sì, ma tutto nasce a monte. Non si può chiedere a due piloti che sono così in lotta ravvicinata, che sentono questa enorme rivalità e competizione fra di loro e che sono staccati solo di 28 punti in campionato, dovuti più che altro ad uno stop, quello di Leclerc, per la rottura del servosterzo in Spagna. Quindi in realtà con due vittorie a testa, quattro podi a tre, cioè due piloti che sono lì, sempre lì, hanno più o meno la stessa velocità anche in qualifica, quindi lottano su tutto. Dico, non si può chiedere poi a un certo punto a uno di scansarsi e di far passare l'altro. Bisogna fare in modo che non si ritrovino in quel frangente, in quella circostanza. Bisogna gestire le strategie come si deve, non è solo una questione di ordini di squadra dati e non dati. Quindi la Ferrari si becca almeno un bel 5, forse anche qualcosa meno, una piena insufficienza. È ora che sistemino questo aspetto delle strategie, perché troppe volte abbiamo visto dei pasticci così.
1: Sì, infatti sei andato sul tema che volevo affrontare, proprio questo fatto di gestione dei piloti. Non so, io ho la sensazione poi che ci sia sempre un po' l'equivoco in questo momento Leclerc, no? Cioè, nel senso, tutti sappiamo quanto sia forte questo pilota, però l'equivoco nel senso che forse, non so che cosa ne pensi, era il caso di dare una mano un po' di più ad Hamilton in questa diciamo tratto di stagione, non so che idea hai, perché a me sembra molte volte che si attende sempre l'esplosione di Leclerc che non arriva e magari si va un po' a condizionare il tutto.
2: Guarda, io sono molto netto su questo. La mia opinione è che quando hai due piloti come Hamilton e Leclerc è impossibile battezzare un numero uno e un numero due. Cioè, è giusto che ciascuno dei due abbia le proprie chance e si possa giocare.
1: Però così sempre. Non c'è il rischio di perdere punti per strada, Luigi.
2: Sì, ma se hai costruito una squadra così, sai che è così. Cioè, hai scelto di avere due top driver che sono tra i più pagati della Formula 1. Quindi hai una formazione dove non c'è un numero due, sono due numeri uno, finché uno dei due non prevale nettamente sull'altro, dare degli ordini di squadra oppure puntare decisamente da una parte diventa impossibile. Mettiamo che Hamilton abbia tenuto dietro Leclerc per 8 gare di fila e si trovi con 50 punti di vantaggio. Allora sì che puoi fare un discorso dicendo punto su Hamilton anziché su Leclerc, ma qui parliamo di due piloti e, come dicevo prima, si sono equivalsi finora, una vittoria a testa, 4 podi a 3 e 28 punti di differenza, con un ritiro a sfavore di Leclerc che pesa, vuol dire che le prestazioni di Leclerc sono state grosso modo quelle di Hamilton. Quindi fare una scelta di campo a prescindere non è possibile, dipende da come si qualificano i due, da come si trovano in certi momenti della gara, e ricordiamo che qui in Olanda era davanti Leclerc fino a un certo punto. Poi arrivati in quella situazione è ovvio che tu puoi dare un ordine di squadra oppure non dare un ordine di squadra, ma dare un ordine di squadra mascherato, perché richiamare Leclerc ai box due giri dopo Russell, quando lui doveva andare lungo, equivale ad un ordine di squadra mascherato. Quindi in qualche maniera l'hai rimediata, l'hai risolta, anche se sono scaturite tutte le polemiche di cui dicevamo, ma è la situazione che non si deve creare. Poi a monte c'è anche un problema legato al fatto che la Ferrari in qualifica non riesce mai ad essere efficace, per cui partendo indietro, partendo in terza fila, si fa molta più fatica.
1: Ma tu sei d'accordo con questa gestione, al di là del fatto che tu hai detto sono dei grandi piloti, sei d'accordo oppure avresti optato per una gestione diversa?
2: Guarda, probabilmente avrei evitato di mettere Hamilton accanto a Leclerc, oppure avrei Hamilton e basta. Ci sono questa però è sempre una mia opinione personale.
1: Certo, certo.
2: Anche squadre fortissime che hanno avuto due piloti eccezionali, la McLaren dei tempi di Senna e Prost. Bene, con la McLaren dei tempi di Hamilton e Alonso. Per cui di certo la Ferrari ai tempi di Schumacher non aveva una formazione così, perché accanto a Schumi c'era sempre il pilota, vuoi che sia Irvine, Barrichello o Massa. Per cui adesso la Ferrari ha fatto la scelta di Hamilton dall'anno scorso, ha scelto di mettere il più grande, il più vincente pilota della storia della Formula 1 accanto al suo cavallino rampante, quello che ha allevato in casa. E certe volte ci sta che si arrivi anche alle scintille. Ci sono state nel 2025, quando si combatteva per gli ottavi posti, in una stagione disgraziata. Ci sono quest'anno, quando si lotta per i podi. Chissà mai se ci saranno lottando per le vittorie. Lo speriamo, almeno ci si diverte di più.
1: La rinviene fuori dal mondiale la Ferrari? Oppure in lotta ancora?
2: Bah, sinceramente vederla in lotta per il titolo con le prestazioni viste finora e le situazioni viste finora è abbastanza complicato. Bisognerebbe che ci fosse un cambio di marcia netto che all'orizzonte non si intravede. Cerchiamo di capire cosa succede a Monza con l'introduzione della nuova Power Unit. Vediamo se questo grosso punto debole della stagione ferrarista, la Power Unit, lo è stato dall'inizio dell'anno, diventa invece un punto di forza, perché il telaio della macchina quest'anno invece è molto buono, e se ci sarà anche una Power Unit accanto al telaio, magari vedremo una Ferrari, ci ritroveremo una Ferrari che ci sorprende nella seconda parte dell'anno, ci fa divertire davvero. A quel punto diventerà ancora più importante gestire bene Leclerc, Hamilton e le strategie.
1: È un po' complicato, insomma,
2: la gestione è un po' complicato, ma se si è scelta quella strada, poi bisogna, se si mette in squadra Messi e Ronaldo, poi bisogna gestirli.
1: Eh sì sì, bisogna gestirlo, bisogna sicuramente, ma questo poi capita pure, sai, mentre stavi parlando stavo pensando anche al prossimo anno, ad esempio nelle moto la Ducati ha due grandi piloti come Marquez e Acosta, pure lì bisognerà no? Certo. Uno giovane, rampante, l'altro invece affermato, che sono poi scelte che si fanno, non lo so se questo consente magari al più giovane di migliorare oppure di mettergli più pressione, no? Tornando proprio alla scelta di Hamilton di portare un grande campione che ha segnato la storia di questo sport, lo metti a fianco a un pilota che sono anni che tenta di vincere il mondiale, che poi molti dicono non ha mai avuto la macchina all'altezza per poter competere al mondiale. Siamo sempre in attesa, no, di arrivare a questo momento che non arriva, oppure delle volte ti fai anche la domanda, ma è veramente all'altezza di vincere un mondiale Leclerc?
2: Beh, finché non hai la macchina per dimostrarlo è difficile smentire gli scettici. Di sicuro Leclerc la propria velocità l'ha dimostrata in mille occasioni, parlano per lui le pole position che ha conquistato con la Ferrari. Il discorso è che quando non è una macchina vincente, quando parti dietro, ci sono delle situazioni in cui diventa difficile centrare sempre l'obiettivo, e diventa invece più facile incorrere negli errori. Leclerc di errori ne ha fatti anche qualcuno di troppo, però secondo me è incontrovertibile considerarlo un talento, qualità per vincere il campionato del mondo di Formula 1. Ora, per dimostrarlo serve la macchina giusta. Se Leclerc avesse avuto la Mercedes di quest'anno, ecco. E si fosse ritrovato nella situazione in cui oggi Russell nei confronti di Antonelli, allora potremmo dire che non è un pilota da mondiale. Ma la Mercedes di quest'anno l'ha avuta, e ha avuto la Ferrari con accanto il pilota più vincente della storia, e finora non ha sfigurato.
1: Senti, vi faccio l'ultimissima: se Leclerc fosse sulla Mercedes insieme a Antonelli, chi sarebbe? Sarebbe una bella sfida, eh?
2: e vedremo una grande lotta in casa Mercedes, una lotta che tanto e Russell quest'anno non c'è stata.
1: Sì. E dove punteresti tu in questo caso?
2: Non mi sbilancio, non mi sbilancio, sono due grandi piloti.
1: Eh beh sì, dai. Speriamo di vederli battagliare, uno naturalmente rimane in Mercedes e l'altro in Ferrari, ossia Leclerc, di vederlo insomma competere per il mondiale.
2: E anche è bello che Leclerc
1: La tempistica di vedere una Ferrari competitiva, che previsioni possiamo fare? Competitiva quando... proprio fin...
2: è davvero difficile dare una risposta, sono anni e anni che ce lo vediamo. L'ultimo mondiale del 2007, l'ultimo mondiale costruttori del 2008, parliamo di un'era geologica della Formula 1.
1: Mamma mia.
2: Voglio dire, quindi ogni anno ci chiediamo che cosa manchi alla Ferrari per arrivare al vertice. Qualche volta sono stati più vicini all'obiettivo, per esempio il mondiale perso da Alonso nel 2010, nel 2012, quello che forse diventare un mondiale ferrarista nel 2018 con Vettel, però in un modo o in un altro è sempre mancato qualcosa, c'è sempre qualche ingrediente che manca, e negli ultimi anni è mancato più di un ingrediente.
1: Luigi, l'ultima e ci salutiamo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Prossimo Gran Premio 6 settembre, Monza.
2: Abbiamo un Antonelli che partirà nelle retrovie per il cambio della Power Unit. Per me, se farà la pole position, partirà con 10 posizioni di penalità. In undicesima posizione è un pilota che è ancora in grado di puntare al podio, pur partendo undicesimo, con la Mercedes e un motore fresco. La Ferrari ci auguriamo che con la nuova Power Unit sulla pista di casa ci regali una grande prestazione. C'è riuscita anche in anni difficili, con la vittoria di Leclerc nel 2019, bissata nel 2024. Quest'anno con Leclerc e Hamilton deve dare spettacolo.
1: Speriamo. Luigi, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, naturalmente buon lavoro, a presto, e speriamo di commentare una bella vittoria della Ferrari. Grazie Luigi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Luigi Perna, termina qui Motor Valley di oggi, naturalmente noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata con i motori sempre in primo piano. Grazie e buon proseguimento.
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che tornerà lunedì, preparate i tappeti rossi, le campane, tutto, perché dopo circa un mese e 40 giorni di ferie tornerà Vincenzo Marangio al timone.
2: No, spiace.
1: No, no, torni caro Marangio.
2: No, spiace.
1: Le ferie sono finite per il buon Marangio e quindi...
3: Ma noi... tu sei Fabio Tozzi?
1: No, io sono Alessandro Santarelli e tornerà Vincenzo Marangio lunedì. Domani invece ci sarà l'ottimo Francesco Tringali, coadiuvato ovviamente in redazione dal perfetto Lucio Marinucci per la puntata dell'editoriale che appunto tornerà invece...
4: Domani è impossibile!
1: Domani invece è possibile, caro Latini, anche Latini...
4: No!
1: Da lunedì passerà il testimone a Magliocca, al buon Andrea Magliocca, quindi insomma si torna allo schieramento titolare. Fa parte invece sempre dei titolari, maglia numero 10 per lui, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
5: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La notizia quindi l'hai data già tu,
1: sì.
5: Possiamo anche associare.
1: Io
5: torna davvero.
1: Bravo, torna davvero. Questa è un'ipotesi di mercato, no? Diciamo che
5: siamo
1: allo scambio di documenti. Tu questo me lo insegni, però sai che magari i documenti non arrivano, qualcosa succede, un'influenza dell'ultimo. Gli piace dormire e poi già ti anticipo che si prenderà un supplemento di ferie tra ottobre e novembre, per cui ovviamente
5: allora.
1: È un top player, è un top player.
5: È il numero uno.
1: Senti, invece ci sono tante situazioni da monitorare, mi incuriosisce la vicenda, ne parlavo prima editoriale con Francesco, alla fine il Milan su Leao rischia di fare veramente un grande affare, perché da giocatore sgradito, non lo vuole nessuno, lo prende nessuno, rischia di portare a casa un quarantello, come si dice dalle parti
5: in Toscana. Di più.
1: Vedi?
5: Anche di più, del resto la richiesta è sempre stata sui 60 milioni di euro, il Galatasaray è arrivato 45 più 5, con un ingaggio molto alto, 12 milioni di euro per Leao. Lui non ha mai chiuso le porte a... diciamo la soluzione, ha detto no ad altri club turchi, però il Galatasaray non ha mai dato rifiuto. Preferirebbe una soluzione inglese come l'Aston Villa, però al momento dobbiamo tenere il Galatasaray in vantaggio. Il Milan ha sempre tenuto la barra sui 50 più 50, anche 60 milioni di euro. A queste cifre che comunque si avvicinano alla richiesta, lo cede. Del resto parliamo del giocatore che è vero che è diventato un po' un corpo estraneo negli ultimi tempi, però se vai un passo indietro a anche soltanto un anno fa, insomma, Leao poteva valere anche di più.
1: Sì, è vero Ivan, però volevo fare appunto una riflessione con te che sei un grande esperto di mercato. Insomma, un giocatore che è così ai margini, come è ai margini Leao, e lo sanno anche le altre società, no? Tu questo me lo insegni. Riuscire a venderlo comunque a questa cifra qui, è vero, l'anno scorso ne valeva sicuramente di più, però è reduce da una stagione delle sue. Guarda, io credo che sia forse, se va in porto, uno dei colpi più importanti di mercato in uscita.
5: Sì, quello decisamente lo sarà, se andrà in porto, io penso che andrà in porto, perché poi i rapporti si sono deteriorati e c'è l'interesse di tutti a concludere questa operazione. All'ora di pranzo ci sarà un nuovo contatto con l'Aston Villa e nel pomeriggio un altro con Galatasaray per capire appunto quale offerta sceglierà. Quello che dicevi, le altre lo sanno, è vero anche che Leao non ha un contratto ancora molto lungo con il Milan, quindi sono tutti fattori che porterebbero allo sconto. È altrettanto vero che chi lo compra porta a casa con una cifra, per carità, non bassa, però un giocatore che potenzialmente è uno con un valore molto più alto. Quindi diciamo, da un lato le altre sanno di poter in qualche modo prendere per il collo il Milan, però sfiutano anche la possibilità di andare a prendere comunque sotto costo, se vai a vedere poi i prezzi di altri forza, marcolata, sono giocatori forti, però che stanno andando a cifre esponenzialmente superiori in un mercato in cui questo tipo di giocatori va sui 100, 120 milioni di euro. Leao a 45-50 è un bel affare.
1: Sì, sì, decisamente. Ultima cosa che ti chiedo sul Milan: uscita di Leao e entrata di qualcuno eventualmente?
5: Ma non necessariamente. Allora, di base sì, tendenzialmente dovrebbe essere questa l'idea, ma senza fretta, perché il Milan comunque ha già preso un giocatore più in quella porzione di campo come Moreira, e quindi diciamo che un'operazione l'ha già fatta. In più Amorim sta lanciando Cissé, torna Pulisic, ci sono diciamo delle risorse interne che il Milan potrebbe anche pensare di sfruttare e di valorizzare. Non è detto, io penso che alla fine un sostituto lo possa andare a prendere, però non ha fretta, forse non ha neanche la necessità assoluta. Può darsi anche che vengano reinvestite in altre porzioni del campo, come la difesa. Poi il Milan sta salutando anche altri giocatori in altri reparti, penso a Rich e centrocampo, quindi non è tutto che quei soldi poi servono anche a finanziare un altro colpo, magari in un altro reparto.
1: Veniamo alla Juve, perché intanto ti chiedo se sta telenovela di che sì si porterà avanti fino all'ultimo minuto del mercato, e poi è vero che ci sono novità possibili per quanto riguarda l'uscita di David?
5: Allora, per non vedere di che sì, secondo me vivrà oggi un giorno, non dico decisivo, ma abbastanza importante. La Juventus è nettamente avanti alla Roma.
1: Okay.
5: È vero che la Roma ha incontrato Giorgio Panganà, che è l'agente di che sì, è vero che ha fatto un'offerta, è vero che la Roma ha determinate carte da potersi giocare, cioè il fatto di avere in panchina Gasperini, il fatto di giocare la Champions, quindi diciamo non è una pura manovra di disturbo, è un vero interesse che in altre circostanze avrebbe più speranze di andare in porto. Allo stesso tempo la Juve è nettamente avanti, che sarebbe una sorpresa un eventuale sorpasso della Roma o di qualsiasi altra pretendente, e oggi da quello che saranno nuovi contatti potenzialmente ripeto, non so se dire decisivi, ma molto rilevanti. Non so se dire decisivi, perché comunque l'Juventus sta ancora lavorando in uscita anche in reparti diversi, che però a livello economico certo, rivestono un peso anche su questa trattativa. Un nome ovviamente quello di Jonathan David. Sì, ci sono delle novità, ci sono dei sondaggi, per esempio la Fiorentina sta trattando la questione di Moise Kean.
1: Sì.
5: L'ha un po' messa in stand-by, o quantomeno ha provato a frenare, poi sappiamo insomma, incontrando le indicazioni abbastanza nette del ragazzo che vuole andare al Como, proprio perché ha bisogno di un sostituto, e ha fatto un sondaggio con la Juve per capire i margini, per capire i costi, per capire un po' se può esserci David un giocatore che fa il calcio della Fiorentina. In Francia c'è il Paris FC, che è molto interessato, non so se David sia altrettanto interessato, però è anche vero che in Ligue 1 ha fatto molto bene e potrebbe rilanciarsi. O c'è sempre un po' l'Atletico Madrid, che è una squadra con cui la Juve sta discutendo da inizio estate, per ora non ha fatto diciamo nulla fondamentalmente, quindi a discutere che non ha avuto sbocchi, però diciamo potrebbe magari anche riattivare il canale Cesso Orlop, insomma può essere una soluzione, non è da escludere.
1: E Zirkzee, perché se ne torna a parlare oggi, no, Ivan? Leggevo insomma che questa pista di fatto non sarebbe mai tramontata per la Juve.
5: No, non è mai tramontata né per la Juve né per il Napoli, anche perché il giocatore ha una sua disponibilità a tornare in Italia. Anche in questo caso la Fiorentina ha fatto un sondaggio, credo che sia, specie a livello economico, ancora più complicato rispetto a Jonathan David. È una pista che resta aperta. Sempre subordinata alla cessione di David, sempre subordinata sia a valutazioni legate alla fattibilità economica che a considerazioni di tipo tattico, perché Palletti poi c'è chi l'ha considerato un autogol, chi invece ha detto ha fatto bene a dirlo, insomma ha un po' diviso. Dopo la prima giornata di campionato ha chiarito che non è Colomoni il tipo di centravanti che vuole, o che quantomeno vuole un giocatore di un certo tipo, non l'ho detto questa volta, però insomma certo, è stato chiaro il collegamento con dichiarazioni che ha fatto in passato. Cioè, da dire che Gerce, per quanto sia sicuramente un ottimo attaccante, sicuramente un nome che si può rilanciare, non corrisponde a quel tipo di caratteristiche. Cioè, un altro centravanti, sì, fisico, però molto tecnico, che magari non segna così tanto. Non so quanto corrisponda all'identificato che ha sempre tracciato Palletti stesso.
1: Poco, direi. Ivan, invece, rimaniamo in tema attaccanti, l'hai sferrato prima, ci torno adesso. Moise Kean ieri insomma ha deciso di non allenarsi, lui forza la mano, ma la Fiorentina giustamente o trova il sostituto o che succede?
5: O trova il sostituto o non lo cede, questo è quello che è sempre che è arrivato negli ultimi giorni da Firenze. Se poi abbia la forza nei confronti di Kean di imporre una cosa del genere e anche la convenienza, perché poi si tiene in casa uno che voleva andare via, questa è una domanda difficile a cui io penso, cioè secondo me risposta, io penso di no, perché credo si sia andati molto in là con Kean. Però diciamo che l'indicazione che è sempre arrivata negli ultimi giorni, perché inizialmente l'indicazione era che la Fiorentina non voleva cedere Kean, poi quando si è capito che quella era insomma un messaggio che non poteva avere troppa forza, la nuova indicazione che è sempre arrivata è stata quella di Kean parte solo se c'è un sostituto. La Fiorentina lo sta cercando, sta facendo un po' di sondaggi, non è così facile, anche perché poi probabilmente è vero che un giocatore è arrivato come Pellegrino, però Grosso ha un po' cambiato l'idea di gioco della sua Fiorentina rispetto ai piani iniziali, e serve un giocatore che abbia caratteristiche più vicine a quelle di Kean, e non è facile trovarlo. Per far cronaca, oggi si è presentato in orario all'allenamento, quindi diciamo quella insubordinazione, se vogliamo dire, è comunque superata. Poi Kean ieri era stato multato e convocato ad un allenamento pomeridiano al quale comunque si era presentato, quindi diciamo quella rottura è rientrata. Non siamo di fronte a casi come ne abbiamo visti tanti negli ultimi tempi, come Lukman o come altri, dei giocatori che si rifiutano di rientrare e di allenarsi con la squadra. Sicuramente ha mandato un messaggio, che il messaggio resta, ecco.
1: Ah no, assolutamente. Ti chiedo le ultime due cose. La prima, allora, ieri il Leone è uscito dalla Champions, andato in Europa League. Questo avvicina o allontana Fofana dalla Roma?
5: Allora, prima, scusami, ti do un piccolo aggiornamento, grazie sì, al lavoro di Antonello Gioia, perché Rafaele Leão ha detto no alla prima proposta della Aston Villa da 8 milioni di euro netti a stagione. Ci si aspetta una nuova offerta della società di Birmingham, con l'inserimento di qualche bonus che potrebbe alzare l'ingaggio, però in questo momento Leão ha detto no alla Aston Villa per ora. Non è un no, non mi trasferisco, è un no, alzatemi l'offerta, okay, vediamo cosa
1: è incredibile. Vabbè,
5: cosa arriverà.
1: Grazie di questo aggiornamento in tempo reale, veramente incredibile.
5: Torno alla tua domanda che mi sono dimenticato nel frattempo.
1: La domanda è questa, Ivan. Ieri il Leone è uscito dalla Champions. Questo avvicina o allontana Fofana dalla Roma?
5: Potrebbe avvicinarlo perché comunque senza l'introito che deriva dalla Champions League, il Lione può avere più interesse a fare una cessione. Per ora non aveva mai concesso sconti, potrebbe avvicinarlo, potrebbe dare spazio alla Roma per tentare un'offensiva nel finale di mercato. È un giocatore sicuramente la Roma sta inseguendola un po', Piera Gasperi mi piace, e quello che è successo ieri sera, insomma, dà qualche margine.
1: E l'ultima cosa, possiamo dare per fatto Ricci dal Milan al Como, giusto?
5: Sì, sì, sì, sì, possiamo darlo per fatto, è un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Ricci è a tutti gli effetti, manca l'ufficialità, però un futuro, dai, diciamo un futuro, sia un nuovo giocatore del Como in attesa del comunicato, però è un'operazione definita. E il Como si italianizza ancora un po', aspettando Ken, che è il principale obiettivo per l'attacco, se non proprio l'unico, dopo Liberali, dopo, insomma, il Como sta facendo quel processo un po' tutti ci aspettavamo, anche se ci ha sempre detto sia Fabregas sia Tuarto che non era un requisito indispensabile l'essere italiani,
1: certo.
5: Ed è vero che ci sono arrivati giocatori stranieri, però per le liste fa comodo avere qualche italiano in più.
1: Ivan, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
5: Buon provvedimento. Ciao.
1: Allora, 11:54 minuti primi, stiamo per andare in pausa, ma prima vi voglio dare le primissime parole di Pina Monti, che devo dire sono imperdibili, ragazzi, soprattutto inedite, perché lui ha detto, prime parole, sono felicissimo di essere qui, Forza Lazio. Ora, io mi rendo conto, insomma, che è difficile trovare parole originali quando si arriva in una nuova squadra, capisco tutto, però si poteva fare anche tramite l'intelligenza artificiale una prima dichiarazione diversa. Va bene, comunque lui ha detto: giornata di oggi in casa Lazio dedicata quasi interamente a Andrea Pinamonti. Sto leggendo ovviamente dalle pagine di tutto il mercato web. Il club biancoceleste poco fa ha pubblicato un video sui propri canali social con le prime parole del nuovo acquisto, pronto a mettersi a disposizione di Gattuso già domenica. Queste le parole complete. Ciao a tutti, virgola. Sono felicissimo di essere qui e non vedo l'ora di conoscere tutti voi. Punto. Un abbraccio a tutti e Forza Lazio. Qui, queste sono le primissime parole di Pinamonti. Va bene, allora andiamo in pausa, dottor Latini, e poi ritorniamo, giriamo pagina, abbiamo collegamenti con Como, Bergamo e poi naturalmente Barcellona.
2: You speak about bla bla bla.
1: Questo non lo so, è un nuovo ingresso, va bene, io ero rimasto a il nostro amico Leonardo Tozzi, ma ce l'abbiamo oggi in collegamento Leonardo Tozzi? No, vabbè, mi dispiace, peccato, ci dovete capire che Latini è la verità,
3: non ha fatto
1: un giorno di ferie.